0: grandissimi successi numero uno americani, inglesi, certamente, e anche italiani. C'è un pezzo che in americano era Itsy Bitsy Teeny Yellow Polka Dot Bikini.
1: Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
0: È un titolo lunghissimo. Era un numero uno americano di un 17enne che si chiamava Brian Halland e venne ripreso da Marino Marini e diventò Pezzettini di Bikini.

0: Beh, queste canzoni che sono un pochino sciocchine, diciamocelo francamente, però con gli anni, risentendo dopo tanti anni, fanno una enorme tenerezza. E poi, fra l'altro, sono registrate benissimo.
1: Questo è il 45 originale, tra l'altro.
0: Certo, con Marino Marini, lui in persona.
1: Lui che era molto attento, si vede a queste
0: cose. E
1: Toto
0: Savio alla chitarra, che è diventato poi uno dei più grossi.
2: È comunque una canzone allegra, insomma.
0: Certo.
1: È una canzone talmente allegra che dovete sapere che nel 1990 è tornata numero uno in Inghilterra, questo pezzo qua. Se lo possiamo sentire soltanto per un momento, vi faccio sentire come si è trasformata.

0: molto carino, molto ben prodotto. Posso però dire una cosa, che Pezzettini di Bikini all'epoca c'era solo quel pezzo lì che aveva quel sound. Questo, con la cassa in quattro e con gli effetti techno sotto, suona più o meno bene, ma come altri,
1: come tante meno, altre cose,
0: certo. Molto carino comunque.
1: Ma visto dalla parte del produttore quale tu sei, mi dici, questa voglia di ripescare successi negli anni 50 e negli anni 60?
0: Ma è un fenomeno ricorrente.
1: Ecco, appunto, dove lo faccio.
0: Il riflusso, quello che qualche anno fa fu chiamato riflusso, è tipico. Intanto c'è una quantità di prodotto infinitamente maggiore da produrre, cioè la richiesta per riempire le radio, per riempire le discoteche e i negozi di dischi, eccetera, è molto maggiore. E quindi c'è molta più necessità di scrivere centinaia di migliaia di pezzi. Pensa che ogni anno in Italia vengono depositati 130.000 pezzi nuovi, che praticamente nessuno eseguirà, voglio dire. Però
1: dici, ci sono
0: per molto tempo, perlomeno. Mentre una volta duravano di più le canzoni, adesso questa è una delle ragioni per cui si produce moltissimo, dovendo, non avendo magari un'idea fresca, un'idea importante, perché eccetera, anche un'idea sciocchina come quella di illuminare il bikini, evocare questa figuretta di questa ragazzetta che si vergogna in bikini, si vanno a pescarle nel passato.
1: Mi fa ridere anche il fatto che questa canzone in originale era stata ispirata da una bambina di 2 anni dall'autore. Che vestiva col polka dot bikini, che non so bene cosa possa essere.
0: Non lo so neanche io.
1: Ecco, va bene, ma una bambina di 2 anni. Invece nella versione di Maria

0: Motivi vari si devono separare perché non sempre si sposano, no? Ecco, io ho scritto un paio di canzoni, una nel 62 che mi sembra una canzone molto da night, veramente.
1: Bardotti ha raggiunto il pianoforte.
2: Faceva così nelle prime note, faceva così, arriva al microfono, faceva così nelle prime note. Secondo me era un pezzo stupendo di Sergio. Non ha fatto un grande successo, ma era una grandissima canzone, come al solito, una grande melodia e un bellissimo testo. La dolce estate.

0: Voglio ringraziare Bardotti per le belle cose che ha detto all'inizio, in fondo.
1: Ne dico ancora di più belle adesso. Perché no, volevo far meditare su questa canzone, sì, che è alla confluenza di due epoche. Te avevi smesso da poco di fare il night ed eri diventato un cantautore di successo. E questa canzone secondo me lo testimonia perfettamente, perché il tempo di questa canzone è uno slow classico americano.
0: Sembra un'orchestra di Gordon Jenkins, no?
1: Sì, ma anche la ritmica, giù, tum, tum. Un lento americano, sì, come si suonava al night, e solo al night, dopo non si è suonato più così. Però non parlavi di bikini, ma è del ricordo dell'estate in una maniera meditativa che è tipica del cantautore, cioè è anche con molto buon gusto il testo, yeah, anche se non ci sono grandi contributi filosofici, però è un tentativo di isolare un momento vero dicendolo, parlando come si mangia.
0: All'epoca molti mi hanno rimproverato di aver messo un routine. Come si fa a mettere routine in una canzone? Perché si era abituati a sempre amore, cuore, dolore, no?
2: Una volta ti avevano anche chiesto perché cominciare una canzone con come
0: adesso, sì, adesso. Ma come si fa a cominciare una canzone con adesso, sì,
1: si comincia e basta, si fa anche successo.
2: Poi voi due per la prima volta avete collaborato con un'altra canzone che aveva Estate nel titolo.
1: Sì. Era d'estate,
2: sì. Era d'estate, tu eri con me.
1: Te la ricordo, 64. Martiano. Oggi ho voglia di suonare.
2: Sì, sì, sì. Vai. Bardotti
0: era
2: raggiunge il
0: 64, l'ho cantata al festival in casa della RCA a Taormina.
2: La prima canzone scritta

0: da Bardotti e Endrigo insieme.
1: Era d'estate, poco tempo fa.

0: Cioè, il tema è lo stesso della dolce estate, sempre questo addio dopo i mesi goduti d'estate, questi amori così fuggitivi.
1: Bravissimi, bravissimi tutti e due. C'è una canzone che adesso sentiremo da Fred Bongusto, che poi un giorno o l'altro dovremmo avere qui con noi.
2: Sì. Alfredone.
1: Alfredone.
2: Di Campobasso.
1: Che si chiama Buongusto, vero? Di nome, di cognome vero.
2: Non lo so.
1: Va bene.
0: Non lo so.
1: Sì, sì, mi pare. Così dicono i testi che si occupano dei cantautori e dei cantanti in generale. C'è questa canzone che invece è stata lanciata da Henri Salvador.
2: Sì. Da Monil. Adesso non è abbastanza di suonare, sennò te la suonerei tutta.
1: Bene, ma la sentiamo.
2: Da Monil è un classico bellissimo del Night. Era antillano, Salvador è antillano. È una canzone in francese stupenda, di grandissima atmosfera. Parla della sua isola.

0: Vorrei ricordare che Salvador ha scritto anche degli altri grandissimi successi. Uno era Rose e un altro famosissimo, Maladie d'Amour. Che poi, se canavi si suonava le nice.
1: Maladie d'Amour, Maladie de la jeunesse.
0: Io l'ho incontrato personalmente ad Arenzano, aveva fatto una serata lì nel 57, penso sia il 57, molto simpatico, molto bravo, oltre che cantare faceva anche degli sketch, cose registrate molto interessanti.
2: Sì. Gli italiani lo conoscono per lo show televisivo che si intitolava Giardino d'Inverno,
0: esatto,
2: lui era un mattatore lì.
0: Qualche anno fa l'ho sentito in un'intervista a Antenna 2, perché era ritornato a cantare nei teatri a Parigi, nelle grandi città francesi, e gli hanno chiesto: ma come mai mi ha stato un tempo lontano dallo spettacolo? E lui ha risposto: ma mi sono trovato tra i piedi il rock e ho smesso. Lui ha detto qualcos'altro invece dei piedi, ma insomma.
2: E ogni tanto il discorso torna lì. Invece stavo pensando, buon gusto.
3: Sono bellissime le battaglie perse.
2: Sì, sì, Mario. Sì, no, ma è bellissimo tutto quello che si dice e poi si ridice, si può anche cambiare idea. Stavo pensando a Buongusto, che ha avuto successo dopo il periodo d'oro del Night, come del resto Endrigo,
0: certo.
2: Ecco, dal 62-63 in poi, però poi ripesca questi pezzi, perché questa è un'incisione recente.
3: Sì, però è fatta con una grande maestria. Devo dire che Buongusto è eccezionale quando è nel suo, cioè, perché è stato probabilmente uno degli ultimissimi interpreti della musica da Night, e quando ripropone o propone qualcosa in quello stile veramente quasi inimitabile.
2: C'è una canzone che parla di un addio, un amore che finisce con l'estate, simile a quella di Endrigo, però è diversa totalmente, ed è Non partire, una canzone
3: del maestro Danzi lanciata da Tony Dallara, se non mi ricordo male.
2: Sì, Dallara la mise in un extended play, si usavano questi 45 giri a quattro canzoni, dove la canzone principale era Giulia. Mm-hmm. Agli occhi di un angelo,
3: Giulia, agli occhi di un angelo.
2: E tra le altre tre c'era anche questa Non partire, però noi la sentiamo da Buscaglione.
3: Ma sì, era una canzone usatissima ai finali, alle chiusure degli ultimi giorni dell'estate. Ecco. Suonava questo, perché c'erano tante di quelle lacrime nei

Dicevo che c'erano molte lacrime nel night, perché devi calcolare che a quell'epoca non eravamo motorizzati come adesso. Se avevi una ragazza conosciuta a Rimini, tu stavi a Firenze e lei a Orvieto, era un problema, e ho detto due posti vicini. Pensa se lei stava a Napoli e tu a Vipiteno, non si aveva la macchina, quindi era una specie di addio.

0: Fred Buscaglione è un personaggio assolutamente fuori dagli schemi. Dicevamo, qualche volta abbiamo detto, che la batteria in quei dischi non si sentiva neanche, qui era in primo piano.
1: Certo, perché comunque era una specie di showroom del sound della fine degli anni 50, terzine, con la batteria molto in evidenza, il basso che fa soltanto il battere, stranissimo, veramente il tum, tum, eccetera, e molta batteria e una voce molto avanti, e il coretto che era il punto d'arrivo della bravura di un complesso, cioè quelli che non si erano mai suonati di cantare gli veniva assegnata una voce e dovevano cantare in tre insieme.
0: Vi ricordiamo che il sottotitolo del nostro programma è Storie e leggende dei musicisti della notte, tutto quello che sentite è visto dalla parte dei musicisti, dalla pedana, perché una cosa è vedere le cose, una cosa è vedere la situazione dal pubblico, e una cosa invece vederla
1: dagli ex musicisti, peraltro, ma non credo che Knight né Endrigo né io possiamo più sognarcelo.
0: Va bene, ma comunque sempre quello siete.
1: Comunque l'avevamo visto da.
2: Non so se l'ho già detto questo, ma quando ho cominciato a cantare il primo contratto discografico nel 60 con la Ricordi a Milano, quando arrivavano le 11, mezzanotte, io ero preso una specie di smania e dovevo tornare nel Night, magari per bermi un whiskino, sentire gli odori, l'atmosfera.
0: Dopo sette anni.
2: Poi mi è passata anche questa.
0: Come al solito, tutte le conclusioni dei nostri appuntamenti finiscono con un pezzo.
1: Per stringersi,
0: perché a un certo punto arrivava il momento
1: di stringersi.
0: Certo, e il musicista questo lo doveva capire, o era una cosa proprio di orologio?
2: No, si capiva.
0: Si capiva
1: chiaramente. E allora partivano i grandi lenti americani.
0: Ecco, e tu quanti ne hai cantati, Sergio?
2: Sapevo 70 canzoni a memoria americana.
0: Questa la conoscevi?
2: Beh, la cantavo anche, stupenda. Ebb Tide.
1: Frank Sinatra.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

per questo ti dirò di non temer niente perché

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Con oggi inizia uno speciale dedicato alle coppie celebri del teatro italiano, attori famosi che hanno condiviso, oltre al percorso artistico, quello sentimentale, dunque compagni di vita e di arte. Cominciamo con Rina Morelli e Paolo Stuppa, che hanno formato una delle ditte più longeve del teatro del nostro paese. Negli anni 40 Morelli e Stuppa diventano membri della Compagnia del Teatro Eliseo di Roma, composta da Gino Cervi, Carlo Ninchi e Andrina Pagnani. Nel 45 iniziano una lunga collaborazione con Luchino Visconti, che li dirigerà in spettacoli memorabili. I due attori continueranno a lavorare insieme fino alla scomparsa di Rina Morelli, avvenuta il 17 luglio del 76, che lascerà il suo compagno nello sconforto. Noi ascolteremo in questa prima puntata delle coppie celebri dei brani tratti da opere in cui Rina Morelli e Paolo Stoppa hanno recitato insieme. Ma iniziamo subito facendovi ascoltare un frammento di uno spettacolo che ebbe molto successo. Si tratta di Figli d'arte di Diego Fabbri, messo in scena da Luchino Visconti con Rina Morelli e Paolo Stoppa. Uno spettacolo che al suo debutto nel 1959 al Teatro Eliseo di Roma ottenne un successo enorme, come ricorda questo servizio del GR.
1: Domenica sera al Teatro Eliseo di Roma, la compagnia Morelli Stoppa, diretta da Luchino Visconti, ha messo in scena con enorme successo la novità di Diego Fabbri, Figli d'arte, che inaugura la coproduzione italo-francese in campo teatrale.
2: Tutta Roma è presente stasera al Teatro Eliseo, produttori cinematografici, attori e attrici del teatro e del cinema. La Roma elegante e snob, la Roma artistica da via Margutta ai quartieri alti. Giornalisti, critici e pubblico, pubblico vero di una prima eccezionale. L'attesa per la novità italiana di Diego Fabbri era molta e non è andata delusa. Infatti lo spettacolo di Luchino Visconti e l'eccezionale interpretazione di Rina Morelli, Paolo Stoppa, Sergio Fantoni, della Marchesini, della Occhini e dell'attrice francese Françoise Pirat hanno portato alle stelle gli applausi dopo il terzo atto, decretando un vero trionfo all'ardito lavoro di Diego Fabbri.
3: Ed eccoci nel camerino di Luchino Visconti, il regista dello spettacolo. Caro Visconti, la vediamo un po' affaticata. È stata molto faticosa questa messa in scena per lei?
4: Beh, è stata faticosa come tutte le messe in scena. E questa particolarmente, forse, come lei Bersani che è in sala avrà visto, è uno spettacolo complesso e delicatissimo, e perciò questo costa più fatica.
3: E della commedia cosa pensa il regista?
4: Beh, la commedia è una commedia interessante, e poi io penso che un regista debba poter fare qualsiasi testo che giudica interessante. Posso più o meno condividere il punto di vista dell'autore, ma insomma, come domani non esiterei a fare una tragedia di Corneille, anche non condividendo il punto di vista di Corneille, la farei lo stesso e la farei nel modo migliore possibile.
3: No, signora Morelli.
5: Sono contenta, sono felice perché la battaglia non era mica tanto facile, vero? Ecco.
3: Quindi una battaglia vinta in pieno da lei, signora?
5: No, da tutti. Autore, Visconti. Soprattutto
3: Paolo Stoppa in questo momento si sta struccando. A lei il microfono, Stoppa.
6: Io non posso dire niente, sono veramente, l'unica cosa che mi commuove è il successo di questa serata, dovuta unicamente e solamente al mio grande amico e grandissimo regista Luchino Visconti. È lui che ha creato e inventato il successo di questa sera. E io ancora, dopo 14 anni, sono grato a lui come la prima volta, come il primo spettacolo, e oggi è il 22esimo.
7: Ecco, direi che si prepara il miracolo. Sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e cominci a commuoverti dentro, forse perché, pur non avendo pregato mai, sai anche tu, Giovanni, che cosa vuol dire aver sofferto la fame su al paese quando ci siamo conosciuti ancora ragazzetti. E sai anche che cosa vuol dire soffrire per amore. Per questo ti commuovi. Rimetti a noi i nostri debiti, siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori, e arriviamo al punto in cui il miracolo scoppia dentro di te. E tu, Osvaldo, tu devi capire, perché sei un attore, lo devi sentire, ecco. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Hai fatto una fatica tremenda a dire liberaci dal male. Ti sei sentito strappare le viscere perché tu sai di essere l'istrumento del male e combatti, resisti ancora, non vuoi cedere. Per questo le parole ti devono salire da qui, da dentro, e prendere una voce, un suono che non hai mai avuto. Devi inventarti una voce nuova, Osvaldo, la voce di quando ci credevi a queste cose, la voce di quando eri bambino con tua madre. Ecco, ritrovi quell'emozione.
0: Rina Morelli e Paolo Stoppa furono protagonisti anche di numerosi lavori radiofonici,
8: come questa magnifica versione dei sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, realizzata dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI, diretta da Corrado Pavolini nel 1954. Nel ruolo della figliastra c'era Rina Morelli, in quello del padre Paolo Stoppa, un giovane Luca Ronconi in quello del figlio, Elena da Venezia era invece la madre, Giusy Raspani Dandolo, Madama Pace, e il capocomico Ivo Garrani.
9: Buongiorno, signorine.
10: Buongiorno.
9: Com'è giovane. Ma, dico, non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua?
10: No, signore.
9: Ci è venuta qualche altra volta? Sì? Più d'una?
10: No.
9: E dunque via. E non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
10: No, signore, me lo levo da me.
11: Oddio, Dio mio.
9: Ecco, mi dia. Lo passo io. Ma su una bella cara testolina come la sua vorrei che figurasse un più degno cappellino. Vorrà aiutarmi a sceglierne qualcuno, poi, qua tra questi di madama? No?
12: Oh, badiamo bene, quelli là sono i nostri cappelli.
13: Silenzio, per Dio, non faccia la spiritosa, questa è la scena.
14: Riattacchi, prego, signorina.
10: No, grazie, signore.
9: E via, non mi dica di no, vorrà accettarmelo, me ne avrei a male. Ce n'è di belli, guardi, e poi faremo contenta madama. Li mette apposta, qui in mostra.
10: Ma no, signore, guardi, non potrei neanche portarlo.
9: Ah, dice forse per ciò che ne penserebbero a casa, vedendola rientrare con un cappellino nuovo. E via, sa come si fa? Come si dice a casa?
10: Ma non è per questo, signore. Non potrei portarlo perché il mio abito, lo vede, avrebbe già potuto accorgersi.
9: Lutto. Mi scusi. Non è vero. Le chiedo perdono, creda che sono veramente mortificato.
10: Oh, basta, basta, signore. Tocca a me di ringraziarla e non a lei di mortificarsi o di affliggersi. Non va di più, la prego, quello che le ho detto. Anche per me, capirà. Bisogna proprio che io non pensi che sono vestita così.
13: Aspetti, aspetti! Non scriva, suggeritore, tralasci quest'ultima battuta. È graziosissima questa scenetta del cappellino, non vi pare, signori?
10: Ma il meglio viene adesso. Perché non si prosegue?
13: Abbia pazienza un momento. Va trattata naturalmente con un po' di leggerezza.
15: Di spigliatezza, già.
16: Ma sì, non ci vuol niente. Possiamo subito provarla, no?
15: Oh, per me? Ecco, io giro per fare l'entrata.
13: Allora dunque, guardi, è finita la scena tra lei e quella Madama Pace, che penserò poi io a scrivere. Lei se ne sta? Ma no, no, dove va?
16: Aspetti, mi rimetto il cappello.
13: Ah, già, benissimo. Dunque, lei resta qui a capochino.
10: Ma se non è vestita di nero?
16: Sarò vestita di nero, è molto più propriamente di lei.
13: Stia zitta, la prego, stia a vedere, avrà da imparare.

0: Assicurare che a sentirmi dire buongiorno a quel modo e con quel tono sarei scoppiata a ridere, proprio così come ho riso.
1: Ecco già, l'aria, il tono.
2: Ma che aria, che tono? Si mettano da parte adesso, mi lascino vedere la prova.
3: Se devo rappresentare un vecchio che viene in una casa equivoca...
2: Ma sì, non dia retta, per carità, riprenda che va benissimo. Dunque...
4: Buongiorno, signorina.
5: Buongiorno, signorina.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Ehi, com'è giovane.
4: Ma
5: dico, non sarà la prima volta, spero.
1: Non spero, è vero. È vero.
2: Dice è vero, interrogazione.
3: Io ho sentito spero.
2: Ma sì, è lo stesso. È vero, spero. Prosegua, prosegua. Ecco, forse un po' meno caricato. Ecco, glielo faccio io, stia a vedere.
4: Buongiorno, signorina.
2: Buongiorno, signorina.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno. Ehi, com'è giovane.
2: Ehi, com'è giovane. Sorpresa, timore, compiacimento.
4: Ma non sarà la prima volta, è vero?
2: Ma non sarà la prima volta, è vero? Che lei viene qua. Mi spiego. E allora lei...
4: No, signore.
2: No, signore. Insomma, come devo dire? Supplese.
4: No,
2: sì,
4: signore.
6: No, signore.
4: C'è venuta qualche altra volta.
5: Più d'una.
2: Ma no, aspetti. Aspetti, lasci far prima a lei il cenno di sì. C'è venuta qualche altra volta?
0: Oh, Dio mio.
2: Ma cosa c'è?
0: Niente.
2: Ah, a lei, seguiti.
5: Più d'una? E dunque via.
4: Non dovrebbe più essere così.
5: Permette che le levi io codesto cappellino?
0: Ah, no, io non sto mica a far la buffona per quella lì.
3: E neanch'io, finiamola.
2: Ma la finisca!
0: Oh, sì. Oh. Sì, mi perdoni.
2: Ma lei è una maleducata, ecco quella che è. Una presuntuosa.
1: Sì, signore, è vero, ma la perdoni.
2: Ma che vuole che perdoni? È un'indecenza.
1: Sì, signore, ma creda che fa un effetto così strano.
2: Strano? Ma che strano? Perché strano? Ma
1: io ammiro, signore, ammiro i suoi attori, il signore là, la signorina, ma certamente... Ecco, non...
2: Sfido, ma come vuole che siano loro se sono gli attori?
1: Appunto, gli attori, e fanno bene tutte e due le nostre parti, ma creda che noi pare un'altra cosa, che vorrebbe essere la stessa, intanto non è.
2: Ma come non è? E che cos'è allora?
1: Una cosa che diventa di loro e non più nostra.
2: Ma questo per forza, gliel'ho già detto.
1: Sì, capisco.
2: Oh, e dunque basta. Vuol dire che faremo poi le prove tra noi, come vanno fatte. È stata sempre per me una maledizione provare davanti agli autori, non sono mai contenti. Su, riattacchiamo. Vediamo se sarà possibile che lei non rida più.
0: Ma non rido più, non rido più. Vieni il bello adesso per me. Stia sicuro.
7: E dopo i sei personaggi in cerca d'autore che vi faremo ascoltare per intero domani, vi proponiamo un brano tratto da un'altra importante produzione radiofonica, sempre realizzata dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI, a cui Rina Morelli e Paolo Stoppa parteciparono. Si tratta di Ziovania di Chekhov, in onda su Radio 3 nel 1954 con la regia di Guglielmo Morandi. Vi proponiamo il finale del dramma chekhoviano.
8: Andiamo, su, svelti!
9: Finita.
8: A chi ricorda il passato si cavi un occhio. Dopo quello che è avvenuto in queste poche ore, io ho vissuto tanto e riflettuto tanto che mi pare potrei scrivere a edificazione della posterità un intero trattato sul modo di vivere.
10: Accetto volentieri le tue scuse, Ivan Petrovic, ed io stesso ti prego di scusarmi. Addio.
11: Riceverai esattamente quanto ricevevi prima. Tutto sarà come prima.
8: Arrivederci, mamma.
12: Alexandre, fatevi di nuovo una fotografia e mandatemela. Voi sapete quanto mi siete caro.
13: Addio, eccellenza. Non dimenticarmi.
10: Addio a tutti. Dottore, vi ringrazio per la vostra piacevole compagnia. Io stimo il vostro modo di pensare,

0: le vostre aspirazioni, i vostri slanci, ma mi permetterete, come vecchio, di aggiungere anche una considerazione. Signori, bisogna fare qualche cosa. Auguro ogni bene a tutti.
1: Addio, Elena Andreevna. Scusatemi. Non ci rivedremo più.
2: Addio, caro.
3: Vaflia, va a dire che preparino subito anche i miei cavalli.
4: Ubbidisco, amicuccio caro.
3: Ivan, perché non vai ad accompagnarli?
1: Che se ne vadano. Io non posso. Mi pesa. Bisogna più presto fare qualche cosa, lavorare. Lavorare.
3: Sono partiti. Scommetto che il professore è felice. Qui non c'è ormai più alcuna ciambella da tirarlo.
5: Sono partiti.
2: Sono partiti. Che il Signore li accompagni. Adesso, zio Vagna, bisogna fare qualche cosa.
1: Lavorare. Lavorare.
2: Era da tempo che non ci sedevamo insieme a questa tavola. A me rincresce che siano partiti.
5: Sono partiti.
2: Scriviamo prima di tutto i conti, zio Vania. Abbiamo trascurato tutto terribilmente. Oggi sono venuti di nuovo a chiedere i conti. Scrivi. Tu scrivi un conto, io un altro.
3: Conto al signor...
5: Voglio andare a nanna.
3: Quanta pace. Le penne scricchiolano. Il grillo canta. Si sta tanto caldi, comodi. Non me ne andrei proprio. I cavalli sono pronti. I cavalli sono pronti. Non mi rimane dunque che salutarvi, amici miei, salutare il mio tavolino e via.
5: Ma perché te ne vai? Mettiti a sedere.
3: Non posso.
6: Restando del vecchio conto 2,75...
7: Mikhail Lvovich, i cavalli sono pronti.
3: Ho sentito. Tieni, prendi. Bada di non sgualcire la cartella.
7: Va bene.
3: Dunque...
2: Quando ci rivedremo?
3: Non prima dell'estate, probabilmente. Durante l'inverno è difficile. Si intende, se succede qualche cosa, fatemelo sapere. Verrò. Grazie per l'ospitalità, per l'affetto, in una parola per tutto. Addio, vecchietta mia.
5: Vai via così, senza te.
3: Non ne ho voglia, Balia.
5: Forse un pochino di vodka.
3: Forse. Uno dei miei cavalli laterali zoppica. Me ne sono accorto ieri sera.
6: Bisogna farlo ferrare.
3: Dovrò passare dal maniscalco. Non potrò evitarlo.
5: Tieni. Bevi. Buon pro ti faccia, signore. Mangiaci sopra un pezzetto di pane.
3: No, anche senza. Ed ora, tante cose a tutti. No, non accompagnarmi, Balia. Non occorre.
6: Il 2 febbraio, 20 libbre di olio. Il 15 febbraio, di nuovo 20 libbre di olio. Grano saraceno.
5: È partito.
2: È partito.
6: Somma, 15, 25...
5: I nostri peccati.
1: Sonia, perché sono così oppresso? Se tu sapessi come mi sento oppresso.
2: Che vuoi? Bisogna vivere. E noi vivremo, zio Vanni. Vivremo la lunga, lunga serie di giorni, le serate senza fine, Sopporteremo pazientemente le prove che ci imporrà il destino. Lavoreremo per gli altri anche ora, anche nella vecchiaia, non conoscendo riposo. E quando suonerà la nostra ora, moriremo rassegnati. E al di là della tomba diremo che abbiamo sofferto, che abbiamo pianto, che fu amara la nostra vita. E Dio avrà pietà di noi. E così insieme, zio, zio caro, vedremo la vita luminosa, bella, nobile, e ci rallegreremo e guarderemo alla nostra sventura presente con emozione, sorridendo, e ci riposeremo. Lo credo, zio, credo caldamente, appassionatamente. Riposeremo. Ci riposeremo. Sentiremo gli angeli. Vedremo tutto il cielo di diamanti. Vedremo come tutto il male terreno, tutti i nostri dolori si annegano nella misericordia divina che riempirà di sé tutto l'universo. E la nostra vita sarà tranquilla, tenera, dolce come una carezza. Io credo, credo. Povero, povero zio Vani, tu piangi. Tu non hai conosciuto la gioia della tua vita. Aspetta, zio Vani, aspetta. Ci riposeremo. Ci riposeremo.

0: Una commedia interpretata da Rina Morelli e Paolo Stoppa, che ebbe un grande successo di pubblico, fu Caro Bugiardo di Jerome Kilty, tratta dalla corrispondenza fra George Bernard Shaw e l'attrice Beatrice Stella Patrick Campbell, che i due attori portarono in scena nella stagione 61-62 con la regia dello stesso Kilty. Dopo il sequestro per oscenità della Rialda di Testori nel 61, spettacolo diretto da Luchino Visconti, la cui interruzione causò non pochi danni economici, la compagnia Morelli Stoppa si trovò svincolata dal contratto con l'Eliseo e senza più Luchino Visconti come regista. Decise quindi di allestire uno spettacolo dai toni decisamente più leggeri di quelli della Rialda. Noi vi proponiamo un brano di Caro Bugiardo, tratto dalla riduzione radiofonica curata da Franco Monicelli e diretta da Mario Landi per Radio 1 nel 1970, che vedeva come protagonisti sempre Rina Morelli e Paolo Stoppa.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Nella commedia di Jerome Kilty sono due soli i personaggi. L'attore, che parla con le parole di Giorgio Bernard Shaw, e l'attrice, che parla con quelle della signora Campbell.
1: Durante i 40 anni della loro vita conosciutissima esiste una relazione segreta e molto complicata fra la famosa attrice inglese signora Patrick Campbell e George Bernard Shaw, il ben noto vegetariano.
2: E commediografo.
1: Sì, e commediografo. Il signor Shaw, come ebbe a dire egli stesso, era già tanto vecchio da avere l'età della ragione quando si innamorò perdutamente della signora Campbell. Il suo amore, diceva, era infinito, immortale e...
2: Sì, ma 40 anni dopo, alla notizia che l'era morta, Shaw scrisse: «Tutti si sentono estremamente sollevati, e lei credo più di tutti, perché lei era incapace di vivere con persone vere in un mondo vero, ma era una grande ammaliatrice e incantò me, come tanti altri». Ecco la storia del loro incantamento, raccontata con le loro stesse parole nelle centinaia di lettere che si scrissero nel corso degli anni, lettere che entrambi conservarono, per le quali si litigarono, che scambievolmente si resero e che per poco non persero durante la Seconda Guerra Mondiale. Il commediografo e scrittore Jerome Kilty trasse da questa corrispondenza, come ricordavo, questa brillante e patetica commedia, Caro Bugiardo.
1: Le cedo la parola, signor George Bernard Shaw.
2: Aprile 1899. Cara signora, terremo questa casa solo fino al 14 maggio, non tardi a venire. Mia moglie sarà felice di vederla. Ho sotto gli occhi la sua ultima fotografia. Per quanto sia meravigliosa, io avrei preferito fotografarla a letto, ben inteso sulla scena. Spero proprio che lei possa venire. Sinceramente suo, George Bernard Shaw.
1: Caro signor Shaw, mi fa orrore vedere le mie fotografie. L'ora delle rughe è arrivata. Dio protegga me e tutte le donne. Ho paura che non potrò accettare il suo invito. Mi hanno chiesto di recitare in una nuova cosa di Rostà, una meravigliosa commedia di fate. Non sarebbe carino se lei ce la mettesse in inglese? Mi dica di sì. Dio la benedica per tante belle risate che le sue commedie ci fanno fare, e le perdoni anche certe sue piccole mancanze di gusto che ci fanno venire la pelle d'oca. Sinceramente sua, Beatrice Stella Campbell.
2: Cara signora Campbell, non credo d'essere il tipo adatto per occuparmi della fiaba di Rostam. Le darei subito un odorino di zolfo. Io sono esaurito, risaputo, involgarito e troppo vecchio per questi giochetti.
1: Vecchio?
2: Sì, 45 anni compiuti il luglio scorso.
1: Come corrono gli anni. Nel quinto mese del nuovo secolo mio marito morì in guerra nel Sudafrica. Eravamo stati marito e moglie 16 anni e il senso di solitudine fu schiacciante.
2: Io invece tiravo fuori una commedia dopo l'altra e facevo soldi a palate. E finalmente mi misi a lavorare a una commedia che da molto tempo avevo in mente per la signora Campbell, Pigmalione. E ai primi del 1911 era finita. Piombai a casa sua, le lessi la commedia e l'indomani lei mi scriveva.
1: Caro signor Shaw, che commedia! Ma se lei ci tiene davvero, il primo passo da fare è di tornare qui e dirmi seriamente quando, dove e con chi. E io, forse, un giorno... Difatti arrivò. Un glorioso pomeriggio di giugno, con gli occhi allegri e naturalmente un contratto in tasca. Dopo che se ne fu andato, io ebbi la strana impressione che la nostra amicizia forse correva un po' troppo, e ne fui del tutto sicura quando ricevetti il suo biglietto successivo. Lo sorpresi nell'atto che lo infilava sotto la porta. Ma...
2: Oh, oh. Io venni tranquillamente a casa sua a discutere d'affari. Ma dopo i primi 30 secondi ero caduta ai suoi piedi in ginocchio, innamorato. E durante le 30 ore che seguirono io sognai e camminai sulle nuvole come se il mio prossimo compleanno fosse il 20°.
1: Ma lei non ha affatto 20 anni. E non si scherza con il teatro. È una cosa seria. Il teatro sono affari, grossi affari. Se, le dico se, mi riesce di mettere insieme le persone adatte, sarò io la sua graziosa fioraia nella commedia.
2: Benissimo. E parliamo dunque d'affari.
1: Allora, in guardia.
2: Ma di chi ha paura? Ha paura di innamorarsi di questo istrione irlandese, chiacchierone e bugiardo, come a lui è già successo con lei? O ha paura di non essere capace nemmeno di questo?
1: Vogliamo attenerci agli affari, signor Shaw? Io ho fatto un'offerta precisa per il teatro. Ho fatto sapere a tutto il mondo che potrei anche recitare nella parte di Lisa in Pigmalione. Ma forse lo ha già visto nei giornali. Non so ancora chi prendere per la parte dell'uomo. Come si chiama?
2: Higgins.
1: Ah, Higgins, sì. Ma non importa. Qualcuno troveremo per... Higgins, sì.
2: Qualcuno? Troveremo qualcuno per Higgins? Ma la parte di Higgins è importante quanto quella di Lisa.
1: Ma...
2: Stella, attenzione! Se vuol tentare Pigmalione basandosi sul sistema della stella unica, niente, neppure il mio genio unito al suo potrà salvarla dalla finale disfatta. Metta in scena Pigmalione con un Higgins da 4 soldi e le dirò io cosa succede. Personalmente le avrà un successo strepitoso, ma dopo qualche settimana gli affari cominceranno a pencolare. Porterà Pigmalione in provincia, così... allontanandosi da me, lotterà fino all'ultimo centesimo, allora verrà a salvarla l'America, con tutti i suoi orrori. No, io devo avere un Higgins superbo e mi rifiuto di essere la causa della sua rovina e anche della mia. Non potrei amarla tanto, mia cara, se non amassi il denaro anche di più.
1: Signor Shaw, se la parte di Higgins è più importante di quella di Lisa, cercatevi una stella maschio e una piccola attrice. E io mi ritiro.
2: Ma Stella Patrick Campbell, ragioni. Lei è una stella affermata, divina, una veterana. E vicino a lei non ci può stare che una stella come lei.
1: Una veterana? Ma come osa? Io non sono una veterana. Una veterana... mi fa sentire come il cavallo che una volta vinse un derby e da allora l'hanno messo a pastura. Una veterana. Porto la parrucca, ho gli occhi di vetro, una gamba di legno. Ebbene sappia che i miei occhi sono i miei occhi, i miei capelli e le mie gambe in piena forma. E non consentirò mai ad avere un giorno più di 39 anni.
2: Ha finito?
1: Oh, ma sia ragionevole, clown!
2: Ma io non sarò ragionevole. Starò qui seduto a ululare. Io posso urlare 20 anni più forte, sempre più forte.
1: Oh. Amato.
2: Mr. Shaw, per favore.
1: Dico amato. Perché Mr. Shaw non vuol dire niente, mentre amato significa un uomo, una mente, un linguaggio, un uomo come lei, come la sua mente, la sua parola. E adesso, caro clown, in pista! Io sono pronta e convoco la compagnia per cominciare le prove il 1° settembre.
2: Purtroppo non andò così. Ci fu un rinvio. Dopo qualche settimana, appena cominciate le mie vacanze, Stella ebbe un tremendo incidente di taxi. che troncò di colpo tutti i nostri progetti e le impedì di recitare per più di un anno.
1: Fu un urto tremendo. La testa mi si gonfiò di non so quanti centimetri e l'emorragia mi scese sotto pelle per tutta la faccia. Devo essere stato uno spettacolo d'orrore. Lividi, grandi, come sotto coppe. La mia cara amica maestra Eci mi ha pregato di scriverti e dirti che da parte tua sarebbe generoso mandarci il manoscritto di Pigmalione da portare con noi in Francia, dove vado per un periodo di riposo. Scrivimi e fammi guarire. Una lettera al giorno non mi basterà.
2: Mia cara Stella, non una, ma mille lettere al giorno le scriverò. Ringraziamo Dio che non è morto. Fa molto bene a curarsi e a riposarsi. Io sono in vacanza sulle Alpi Bavaresi. Manderò, sì, una copia di bozza di Pigmalione.
1: Sembra che lei si stia divertendo. Vorrei essere con lei in Germania, ma non mi lasciano stare alzata più di un'ora. Forse un giorno, se alle prove lei sarà buono e si porterà bene, le scriverò una lettera d'amore.
2: Una lettera d'amore? Santa Simplicitas. E quando mi hai scritto qualcos'altro? Oh, vorrei tanto che tu fossi qui. Mi risparmieresti di fare figuracce come quella di ieri, per esempio. In una piccola città a una ventina di miglia dal confine francese la macchina si è sfasciata. Per starmene un po' in pace ed evitare le fatiche di un corso di meccanica, sono entrato da un barbiere, dimenticando che mi ero fatto i capelli il giorno prima. Col risultato che ora sono rapato a zero.
1: Non te lo meriti d'essere intelligente come sei. E poi non è nemmeno che sei tanto intelligente. E non resisto alla tua esuberanza, al tuo caro accento irlandese, che deve essere come quello del serpente. Altrimenti Eva non si sarebbe neppure accorta della mela. Mi manchi tremendamente. Vieni, presto.
2: Mi sono avvicinata a te, mia dea, dal 320 miglia. È piuttosto strano che finora io non sia mai stato qui a Orléans. Una volta o l'altra mi piacerebbe scrivere un dramma su Giovanna d'Arco, cominciando da quando spazzano le ceneri dopo il suo martirio e continuando col suo arrivo in cielo. In una scena metterei Shakespeare e Voltaire, che si nascondono dietro gli angoli per evitare di dirsi buongiorno. Ti piacerebbe fare la pulzella? Oh,
1: le tue lettere sono un carnevale di parole. Il giorno in cui ti accorgerai che in realtà io non sono che una donnetta qualunque, senza intelligenza né fascino, sarà un giorno spaventoso. Vedova da 12 anni, nonna da 4 anni, e tu scortato da tante grandi donne, Santa Giovanna in testa. Ho sentito della malattia della tua cara mamma. Una volta, mi ricordo, tu dicesti: è da lei che mi viene il mio cervello e il mio carattere, ed è tutto a suo onore. Oh, Clau, so quanto bene le vuoi.
2: Mamma, sì. Trovo il modo di mettere il dente di giudizio a 80 anni. E ora dicono che è la fine. Il mondo sta cambiando da far paura.
0: Rina Morelli e Paolo Stoppa interpretano per Gran Varietà, la mitica trasmissione in onda negli anni 60 e 70 la domenica mattina su Radio 2, la serie Eleuterio e Sempre Tua, una sorta di parodia della commedia epistolare Caro Bugiardo di Jerome Kilty, di cui abbiamo appena ascoltato un brano. Eleuterio e Sempre Tua era una satira della vita di coppia basata su uno scambio di lettere tra due coniugi, un dialogo a distanza tra Roma Trastevere e Roma Parioli, scritto da Maurizio Jurgens, ispirandosi appunto alla commedia Caro Bugiardo. I due protagonisti erano una coppia non più giovane, pronta a reciproci dispetti e ripicche, ma legata però da un affetto profondo, tant'è che alla fine si riconcilieranno sempre dopo le varie separazioni. Noi ora vi facciamo ascoltare un brano recitato da Rina Morelli e Paolo Stoppa, tratto proprio dalla serie Eleuterio e Sempre Tua. Stoppa.

0: Roma Trastevere, 28 novembre 1973. Care Eleuterio, la casa che mi vide sognare un avvenire felice oggi mi vede sognare un passato felice. Il che significa che stavo meglio prima di conoscerti. Anzi, stavamo, perché la mia sorellina non vuole essere esclusa da serenità che non avremo più. E io penso che la serenità è solo una malinconia che ha preso il tranquillante. Penso anche che sei un deficiente, Eleuterio. Tutta la nazione si batte contro l'inquinamento e io non posso perché tu mi ostacoli. Sempre tua.
1: Roma Parioli, 29 novembre 1973. Inestinguibile, sempre mia. Per la prima volta tu e io siamo perfettamente d'accordo. Stavamo meglio prima. Non sono d'accordo sull'inclusione di tua sorella. Un trumeau non può avere sensazioni. E fisicamente come stava prima sta adesso, con l'aggravante degli orecchi che tentano una riuscitissima imitazione del cocker. Non è esatto che tutta la nazione si stia battendo contro l'inquinamento. Tutta la nazione, meno me, che continuerò a battermi contro di te per via dell'inquinamento. Eleuterio. Poi scritto. Dì a tua sorella che passi da queste parti. Il bambino della portinaia dice che la Befana non esiste.
0: Roma Trastevere, 30 novembre 1973. Care Eleuterio, gatto, nel senso di gatto che non conosco, come lo direi a uno di quelli del Pantheon. Mia sorella ha letto la faccenda degli orecchi della Befana. Credo si sia arrabbiata. L'ho vista prendere il mattarello della pasta, spezzarlo come un grissino dicendo: se lo piglio lo rompo così. Ho il sospetto che stesse pensando a te. Sul tavolo accanto a me c'è un vecchio album di fotografie. E io penso che l'album di fotografie è il promemoria di quello che si è fatto. Continuerò a battermi contro l'inquinamento. Mia sorella è al mio fianco, sempre tua.
1: Roma Farioli, 1 dicembre 1973. Indimenticabile, sempre mia. Comincio a sentire la tua assenza. Da 3 giorni mi mancano i quotidiani spunti che il tuo cretinismo fornisce. E allora io non so di che parlare con gli amici. Non mi diverto. Di a tua sorella se per favore può venire sotto casa. Mi si è bloccata la macchina. L'unico carro attrezzi che conosco è lei. Torna. Qualcuno deve aver otturato il buco della serratura della porta di casa. Non riesco a infilarci la chiave. Sono costretto a entrare dalla terrazza. Eleuterio. Poi scritto. La portinaia ha scoperto il mistero della serratura. Dice che la chiave dell'armadio è difficile che entri in una serratura di tipo inglese.
0: Roma Parioli, 2 dicembre 1973. Caro Eleuterio, micione! Sono di nuovo nella casa dove tu comandi quando non ci sei e io quando ci sei. Insomma, nella casa di tutti e due. Ho tolto i giornali dal soggiorno. Sotto ci ho ritrovato il tappeto persiano. E io penso che il tappeto è il silenziatore dei nostri passi. Penso anche alla stupidaggine che ci ha fatto litigare. Ricordo tutto. Tu eri nel tuo studio. Io no, perché ero in soggiorno.
1: Dov'è la mia pipa?
0: Non sei più in studio, Eleuterio?
1: Certo che sono in studio. E non mi vedi?
0: Eleuterio, uno che entra in soggiorno non può essere in studio.
1: Vedi, quello che mi piace di te è la lucidità mentale. Se non la smetti di frequentare tua sorella, l'eccedenza di rimbambimento che la distingue finirà per trasferirsi in te e tu non ti puoi sovraccaricare.
0: Eleuterio, la devi smettere con mia sorella. Primo è una donna, poi è tua cognata.
1: Sadica, non è bello ricordare un poveraccio le colpe commesse. Se ho avuto un momento di debolezza sposandoti, aiutami a dimenticarlo. Che accidenta ci hai messo sullo schienale della mia poltrona?
0: Non fare domande idiote, si vede benissimo che cos'è. È una cappa da cucina con aspiratore incorporato e tubo fuoriescente dalla finestra. È contro l'inquinamento dell'aria. Tu ti metti lì sotto e fumi tranquillo.
1: Fumerò tranquillo solo dopo averti scaraventato dalla finestra. Ma che... Come ti è venuto in mente di mettere sulla mia poltrona questo coso?
0: Me lo ha fatto un artigiano amico di mia sorella.
1: Chi è quello con il quale tua sorella gioca a braccio di ferro?
0: Eleuterio, piantala. L'inquinamento dell'aria è una cosa seria.
1: E quando viene qui tua sorella, come la mettiamo?
0: Mia sorella non fuma.
1: Allora deve essere un caso di autocombustione, perché emette fumo dagli orecchi e dalle narici.
0: Non è vero.
1: Bugiarda, l'ultima volta che è entrata nel mio studio, le rose nel vaso sono appassite in contemporanea. Come la mettiamo?
0: Lascia stare mia sorella e posa quella pipa.
1: Io voglio fumare.
0: Mettiti sotto la cappa.
1: Adesso ti ci metto io sotto la cappa. T'accendo e vediamo se funziona.
0: Buono Eleuterio, fermo, se no torno da mia sorella.
1: Va bene, ma prima dammi una ragione valida per
0: aiuto,
1: cantare di quella
0: aiuto,
1: pira.
0: Vieni qui, vieni qui. Ricordo tutto, ma quando rientrerai farò finta di niente.
1: Ciao.
0: Ciao Eleuterio. Mentre ti aspettavo pensavo che sarebbe ora di ristrutturare i cassetti del tuo armadio.

0: Oltre alle produzioni radiofoniche, Rina Morelli ha partecipato anche a numerosi sceneggiati televisivi, soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, tra cui ricordiamo Vita col padre e con la madre, dal libro di Clarence Day, adattato nel 1939 per il teatro dall'attore e regista Howard Lindsay e dal commediografo Russell Crouse. E noi terminiamo la nostra puntata dedicata alla coppia Morelli-Stoppa con un frammento tratto da Vita col padre, nella riduzione radiofonica di Franco Monicelli, diretta da Mario Landi e in onda su Radio 1 nel 70. Rina Morelli recita col suo compagno di vita e d'arte Paolo Stoppa. E domani invece vi faremo ascoltare, come abbiamo già annunciato, i sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, nella versione magnifica diretta da Corrado Pavolini nel 54 per Radio 1. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo. E ora spazio a Vita col padre con Morelli Stoppa protagonisti.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno,
3: buongiorno papà.
1: Buongiorno Vinny.
4: Buongiorno Carlo.
1: Dormito bene?
4: Benissimo Carlo, grazie.
1: Benissimo.
4: Mi dispiace Carlo, caro, ma credo proprio che Carletto abbia bisogno di un vestito nuovo.
1: Cara Vinny, bisogna che Carletto impari a non rovinare tanto i vestiti.
3: Ma papà, non potrei farmi ridurre uno dei suoi vestiti smessi?
2: Sa papà, stamani vado a giocare al calcio e ho promesso di trovarmi là alle 8. Prima ho anche da studiare il catechismo.
1: E che lo studi a fare?
4: Ma qualche volta, Carlo, ho l'impressione che non ti importi affatto che i tuoi figlioli vadano o no in paradiso.
1: Ma tranquilla, Vini, qui ti andrai in paradiso. Ci andrò io prima di te e farò in modo che ti lasci entrare.
4: Carlo, mi auguro che quando andrai in paradiso avrai almeno imparato a comportarti decentemente.
1: Whitney, sì. Quando saremo in paradiso organizzeremo una bella squadra di calcio.
4: Figuriamoci se non cercherai di organizzare qualche cosa anche lassù.
1: Perché? Che c'è di male?
4: Caro Carlo, ho proprio paura che dovrò chiederti degli altri soldi.
1: E per che cosa?
4: Beh, stamane ti sei lamentato per il caffè, è vero? Quella bella macchinetta che avevamo è rotta. Sai benissimo com'è che è stata rotta, vero?
1: Sì, va bene, se mi ricordo quella macchinetta costava $5 e qualche cosa.
4: Sì,
1: ecco, questi sono $6, sì. Ma quando la compri scrivi esattamente quanto costa nel libro dei conti che è giù.
4: Grazie, Carlo, grazie.
1: Non si può andare avanti con i conti di casa in questo disordine.
4: Eh no, Carlo, hai ragione. Ma io ho inventato un nuovo sistema, per cui i conti di casa saranno sempre in perfetto ordine.
1: Ah. Ne sarò proprio felice. E in che cosa consiste?
4: Vedi caro, tu non ti arrabbi mai tanto con me per quello che spendo, quanto per il fatto che io non riesco a ricordare in che cosa spendo.
1: Ma giustissimo, questa casa deve essere amministrata su delle solide basi commerciali. Ecco perché insisto affinché tu tenga dei conti scritti.
4: E qui sta il punto Carlo, qui sta il punto. Allora, la cosa più semplice è aprire un conto corrente dappertutto. Così i negozianti terranno la contabilità per conto mio.
1: Momento,
4: alla fine del mese ti manderanno i conti, tu saprai esattamente dove sono andati a finire i soldi.
1: Senti, vieni, non mi convince questo sistema.
4: Ma caro, non ti sono ancora venute a noia queste discussioni che ricominciamo ogni mese. Mi pare che pur di evitarle varrebbe la pena che tu facessi qualche cosa, no?
1: Eh sì, tanto per ricominciare apriremo un conto corrente da Luis Econger,
4: ecco,
1: un altro
4: Carlo,
1: da McCreary, ecco. E vedremo come funzionerà questo famoso sistema.
4: Grazie Carlo. Oggi verrà qui il dottor Lloyd per il tè.
1: Il reverendo, hai fatto bene ad avvertirmi, andrò al circolo, non aspettarmi prima di cena. Come sta reverendo, come sta?
5: Benissimo, e lei? È un grande piacere incontrarla, signor Day. Se non fosse per la sua fugace apparizione la domenica, non si può dire davvero di vederla molto spesso.
4: Il dottor Lloyd desidera esporci il suo progetto per la nuova chiesa.
1: La nuova che?
4: La nuova chiesa, Carlo, ti ho detto, no, che si pensa di costruire una nuova chiesa.
5: E naturalmente occorre mettere insieme una grossa somma di denaro.
1: Senta, personalmente io sono contrario a che la chiesa vada elemosinando e spiluzzicando a destra e a sinistra per tutta la città.
4: Carlo.
1: Ma in ogni modo qualsiasi mio contributo non potrà essere che di modestissima portata.
4: Ma Carlo, per una causa così bella...
5: L'ammontare di quanto ciascuno dovrà sottoscrivere è già stato stabilito.
1: Stabilito da chi?
5: Dopo molte considerazioni abbiamo optato per una soluzione che mi pare sia ottima e giusta, e che cioè tutti i membri contribuenti paghino una quota equivalente al prezzo della loro panca privata nella chiesa attuale.
1: Ma io ho pagato $5,000 quella panca.
4: Esattamente, quindi Carlo, la tua quota è di $5,000.
1: Ma questo è un furto! Carlo. Ma sapete quanto vale oggi quella panca? $3,000! A tanto si vendono adesso!
4: Carlo, dei, come puoi parlare della casa del Signore come se si trattasse di roba da vendere o comprare in borsa?
1: Senti, Vinny, qui si tratta di dollari e di centesimi e sono cose di cui tu non capisci niente.
5: Signora Dei, suo marito è un uomo d'affari e vede la questione da un punto di vista pratico.
1: Insomma, quando bisogna mettere insieme per costruire questa nuova chiesa?
5: Mi faccio pensare un momento. Sì, ho visto i calcoli, ma ora... quel che ricordo è che tutto è in rapporto all'ammontare dell'ipoteca.
4: Ecco.
1: Ah, dell'ipoteca, eh? Tutto ciò mi sembra molto poco chiaro e molto dilettantesco. Dottor Lloyd, lei stesso mi insegna che un giorno tutti noi dovremo rispondere al Signore.
6: Se lo dovremo.
1: Ebbene, speriamo che il Signore non le ponga mai delle domande che riguardino delle cifre.
4: Carlo!
7: Signor Dei, vorrei starci per sempre. Signor Dei, lei è sempre stato episcopale. Voglio dire, non è stato battezzato metodista o qualcosa di simile, non è vero? È stato battezzato episcopale.
1: Che vuole questa qui? Ora che ci penso, credo di non essere stato battezzato affatto.
4: Carlo, non mi sembra spiritoso scherzare su questo argomento.
1: No, non sto scherzando, ora che mi ricordo io non sono stato mai battezzato.
4: Che sciocchezze, tutti siamo stati battezzati.
1: Io no.
4: Sì, nessuno lascerebbe una creatura senza il battesimo.
1: Ma sai benissimo che mio padre e mia madre, liberi pensatori tutte e due, ritenevano questi sei figli di decidere su questo argomento.
4: Carlo, ti rendi conto di quello che dici, sì?
1: Sto dicendo che non sono stato mai battezzato.
4: Oddio, ma allora bisogna provvedere subito, bisogna provvedere subito! Carlo, ma non capisci che se non sei battezzato non sei neppure cristiano?
1: Ma come sarebbe a dire? Ma sicuro che sono un cristiano? E un buon cristiano
4: non
1: anche.
4: Può essere se non vuoi farti battezzare!
1: Ma io non voglio farmi battezzare, voglio essere cristiano. Ho l'onore di informarti che io voglio essere cristiano a modo mio.
4: Carlo Dei, non bestemmiare. Domattina prima di andare in ufficio verrai con me in chiesa e ti farai battezzare senza fare tante storie.
1: Non essere ridicola, Vinny. Se credi che alla mia età abbia voglia di andare in chiesa a farmi spruzzare l'acqua addosso da un pastore qualsiasi ti sbaglio.
4: Carlo!
1: Basta, Vinny! Ho fame! Vado a cambiarmi!
3: Mamma, se papà non è stato battezzato, non ha neppure un nome. Di fronte alla chiesa è senza nome.
4: Proprio così. E forse non siamo neppure sposati.

0: Sono stato dolorosamente sorpreso nell'apprendere della malattia della signora. Spero di poter esserle di qualche aiuto. Vuole accompagnarmi da lei?
1: Non si può disturbare, c'è sul medico adesso, si accomodi.
0: Ma mi ha mandato a chiamare.
1: Si accomodi, prego. Senta, reverendo, c'è una cosa che preoccupa molto la signora Day. Io immagino che lei sappia benissimo a che cosa alludo.
0: Sì, allude al fatto che lei non è battezzato. Ecco,
1: io vorrei che lei parlasse con la signora e le dicesse una cosa.
0: Con grande, grandissimo piacere.
1: Lei è l'unica persona che possa farlo. Sì. Bisogna tranquillizzarla su questo punto. Vorrei che lei le spiegasse che se io mi facessi battezzare...
0: Sì?
1: Sarebbe un'enorme e stupida assurdità. Lei è suo padre spirituale, sta dunque a lei di confortarla e darle la pace dello spirito.
0: Ma se la soluzione sarebbe tanto semplice, basterebbe che lei acconsentisse a farsi battezzare.
1: Ma non ne parliamo neppure, mi meraviglio che un uomo della sua età possa venire a farmi delle proposte simili.
0: Ma signor Day, come lei stesso ha detto, occorre fare tutto il possibile. Intanto ha fatto bene a chiamare subito un medico. Ma c'è un medico più grande e che è sempre presente nel momento del bisogno.
1: E chi è?
0: Rivolgiamoci a lui con la preghiera.
1: Signor Dio, voi sapete benissimo che Vidi non è affatto una povera peccatrice, è una donna straordinaria che non merita di soffrire. Bisogna che guarisca. E subito, vi dico, subito!
2: Vieni,
1: cosa fai qui? Ma torna subito a letto.
2: Carlo, ti ho sentito chiamare, hai bisogno di me.
1: Ma Vinny mia, ma io ho sempre bisogno di te. Guarisci presto, Vinny. Guarisci presto, io farò qualsiasi cosa, guarda, qualsiasi cosa. Mi farò battezzare, ecco.
2: Davvero?
1: Mi farò battezzare.
2: Davvero, Carlo?
1: Sì, sì. Vinny, ce ne andremo a fare un viaggetto in Europa. Noi due soli e tu non avrai più da pensare né ai ragazzi, né alla casa, né ai conti.
2: Oh, Carlo, oddio, mi sento male.
1: Vinny!
0: Chiamo subito il dottore. Ma stia tranquillo, signor Day. La signora guarirà presto. Che Dio la benedica per quello che ha fatto.
1: Perché che ho fatto?
0: Le ha promesso di farsi battezzare.
1: Io? Oh, per Dio!

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 159, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. La domanda è questa, visto che questo è un programma di musei. I centri storici italiani sono musei a cielo aperto? Questa è la domanda intorno alla quale ruota un ciclo di Stendhal che ha inizio oggi. Come è noto, la disciplina del restauro ha subito molte fasi. La stagione in cui si passa dalla tutela del singolo edificio a quella dell'intero contesto, dall'architettura alla città, insomma, avviene ad inizio anni 70, quando si assiste a un dibattito serrato fra specialisti che porta alla formulazione di politiche e strumenti urbanistici che da allora si sono andati sviluppando per la salvaguardia del tessuto urbano. Io per Stendhal vi propongo in 6 puntate l'inchiesta condotta da Radio 3 nel 1973 tra architetti, urbanisti, storici dell'arte, ambientalisti, restauratori che stavano al tempo costruendo una nuova consapevolezza critica non solo fra addetti ai lavori ma anche o soprattutto direi nell'opinione pubblica. Così partivamo. Il valore dell'inchiesta del 73 è proprio questo. Da allora molto è stato fatto e forse parecchio è stato disatteso. Cosa, quando, come, quanto, dove, sta al vostro giudizio, ma andiamo a cominciare, buon ascolto.
3: Da parecchi anni a questa parte, la cultura italiana sostiene concordemente la necessità di difendere e riattivare quanto resta degli antichi centri urbani di importanza storico-artistica ed ha raggiunto e sensibilizzato larghi strati dell'opinione pubblica. Esiste ormai un ampio consenso sul fatto che il deterioramento o addirittura la completa scomparsa dei centri storici costituisce una perdita insostenibile da parte di una società civile e che pertanto è necessario escogitare provvedimenti efficaci e risolutivi per salvare un patrimonio per sua natura insostituibile. Tuttavia, malgrado questa mobilitazione delle forze culturali, i centri storici continuano a degradarsi sempre di più e non vi sono sintomi in concreto che facciano sperare di giungere ad una soluzione definitiva e ottimale del problema, nemmeno a lunga scadenza. Frattanto, in alcuni centri, i processi di deterioramento hanno raggiunto un grado tale da diventare assai presto irreversibili. Esiste dunque un conflitto che sembra insanabile tra richieste e tentativi di soluzione da una parte e una realtà dei fatti che sembra immodificabile dall'altra. Chiediamoci innanzitutto che cosa si deve intendere con il termine centro storico. Sentiamo Renato Bonelli, ordinario di storia dell'architettura presso l'Università di Roma.
4: La definizione di centro storico, quella almeno tradizionale della cultura in questi ultimi 20 anni, potrebbe essere enunciata così: gli insediamenti urbani costituenti un'organica sede cittadina, contraddistinti da valori architettonici, urbanistici ed ambientali di interesse artistico e storico. Questi sarebbero i centri storici, ma ad essi va aggiunto qualche altra cosa, e cioè i quartieri, i complessi edilizi urbani e suburbani che non costituiscono più un'organica sede cittadina, cioè una città, bensì un residuo, un brandello, se così possiamo dire, di quello che era una città e che però presentano gli stessi caratteri. E a questi vanno ancora aggiunti i cosiddetti complessi e luoghi paesistici contrassegnati da un aspetto tradizionale e caratteristico, e sempre naturalmente dovuto all'intervento dell'uomo, i quali pure rappresentano un valore analogo, simile a quello dei centri storici propriamente detti.
3: Tuttavia, questo tipo di definizione, nata in un determinato momento storico e in polemica con determinati atteggiamenti della cultura architettonica rispetto al problema dei centri storici, rischia di essere un elemento non funzionale alla prassi operativa della tutela dei centri storici, soprattutto nel momento in cui diventa un'etichetta che ricopre una serie di realtà fortemente differenziantesi tra loro. Perciò oggi si tende a sostituire alla definizione generica di centro storico una serie di definizioni che, attestandosi sulla generalità del problema urbano, cerchino di catalogare le diverse situazioni concrete attraverso una tipologia socio-economica, oltre che urbanistica. Questo comporta evidentemente parlare di centro storico in generale, cioè senza selezionare a priori, in base a dei parametri semplicemente storico-artistici o cronologici, come vuole una certa tradizione. Sentiamo infatti quanto dice l'architetto Antonino Terranova.
5: La definizione di centro storico consueta è costruita generalmente su parametri esclusivamente storico-artistici, i quali fanno ricorso abbastanza pesantemente, fra l'altro, a dei criteri di tipo cronologico. È abbastanza pesante, ad esempio, la divisione netta che molti studiosi applicano tra la città pre-ottocentesca e la città post-ottocentesca. Quando noi chiudiamo il centro storico all'interno delle mura o all'interno di una cronologia, evidentemente tagliamo lo sviluppo della città a quel perimetro o a quell'epoca, accettando così di fatto, da un lato, che il centro storico venga fermato ad un certo stadio del suo sviluppo e si possa modificare solo nelle funzioni, dall'altro che le periferie si sviluppino al di fuori di quelle leggi aggregative, di quei fattori estetici che sono proprio quelli che ci fanno gradire in definitiva il centro storico. Ecco, di fatto con questa delimitazione noi accettiamo che il centro storico sia e perciò debba rimanere bello e che le periferie siano e però probabilmente rimangano brutte.
3: È dunque necessario non limitare arbitrariamente, con giudizi di valore peraltro relativi, il concetto di centro storico, bensì ampliarlo fino a farlo coincidere con una complessa realtà di ordine urbanistico, architettonico, culturale e socio-economico, così come si è venuta progressivamente sviluppando e modificando nel corso della storia. Se questi sono i centri storici, possiamo chiederci in che condizioni essi versano oggi in Italia. A questa domanda risponde Bernardo Rossi Doria, segretario generale di Italia Nostra.
6: I centri storici italiani versano in condizioni abbastanza precarie. Questa precarietà si manifesta sotto varie forme nel territorio nazionale. Ci sono le città storiche che sono state aggredite, diciamo così, da un forte sviluppo economico, che sono state accerchiate e strangolate da questo forte sviluppo economico e che hanno subito quindi delle pressioni e delle trasformazioni interne molto forti che le hanno condotte a forte degradazione. Trasformazioni di carattere da una parte proprio edilizio, dall'altra determinate dal traffico, dall'utilizzazione sotto forme non appropriate delle aree e dell'ambiente che si creavano. Basta citare quello che succede nel centro di Roma, le forti trasformazioni nel centro di Milano, quello che succede nel centro di Torino, e quello che succede anche a Firenze, tutto sommato, e quello che per non parlare delle catastrofiche condizioni del centro storico di Napoli. Altri gruppi di città sono quelle invece che sono situate in un ambiente di decadenza, di decadimento economico e che quindi sono state assoggettate ad abbandono e che quindi si sono impoverite, non sono state capaci di far confluire su di sé tutte le risorse finanziarie, economiche necessarie a una loro manutenzione, a una loro vita. Tutti i piccoli centri degli Appennini, per esempio i centri storici dell'Umbria, no? Per esempio, cioè Spoleto e tutto quello che c'è dietro, tutta una serie di piccoli centri meravigliosi che sono lì, tutta una serie di centri storici di certe aree pugliesi, posso dire, non so, Molfetta, Trani, la stessa Lecce, che pur essendo una città in forte sviluppo, insomma è sempre in un'area di difficili condizioni di sviluppo economico, è trascurata. Poi ci sono centri di particolare interesse e importanza culturale, particolarmente eccezionali, come Matera. Matera è una città, è un capoluogo di provincia, ma si trova in una situazione, in un'area particolarmente depressa dal punto di vista economico e non si riesce, malgrado gli sforzi anche così di investimenti di mezzi lì, a intravedere una prospettiva e una forma di manutenzione per questo centro storico dei Sassi di Matera.
3: Gran parte di questo patrimonio, dunque, versa in condizioni quanto mai allarmanti, quando non addirittura disperate. Centinaia e forse migliaia di piccoli e grandi centri storici, situati in aree economicamente depresse, sono cadenti, sono in polvere, senza prospettive e senza destinazione precisa. Mentre i centri antichi delle città in via di sviluppo subiscono o corrono il rischio di subire una morte lenta per sostituzione degli edifici storici con edifici moderni o pseudomoderni. Di fronte a questo panorama è giusto chiedersi perché si è verificato tutto questo, quali sono le cause

0: dal dopoguerra ad oggi si è trasformato, come si sa, da un'economia contadina a un'economia, diciamo così, industriale fortemente terziarizzata. La popolazione italiana ha cambiato residenza. Pochi italiani credo possano dire che vivono ancora dove vivevano 30 anni fa. Hanno cambiato città, hanno cambiato casa, si sono trasferiti dal centro alla periferia, da città del sud a città del nord e così via, da città di montagna a città di pianura e così via. Tutto questo ha fatto sì che ognuno di questi trasferimenti ha provocato delle trasformazioni sul patrimonio edilizio o degli aggiustamenti, delle trasformazioni per un'utilizzazione o delle trasformazioni per abbandono. E questo è il vero motivo della degradazione del patrimonio edilizio storico italiano, sebbene ci siano in Italia milioni di vani ancora disponibili in fondo per una forma di abitazione. Si è dato preferenza quasi esclusiva all'edilizia nuova, alla costruzione di periferie, anche sul piano economico e finanziario. Si sono sovvenzionati e esentati solo case nuove, non si è sovvenzionata ed esentata da tasse nessun tipo di manutenzione o di risistemazione, ristrutturazione, di adeguamento a condizioni di vita moderne dell'edilizia storica.
1: Ma se questo è possibile in paesi dove c'è un'edilizia abbastanza recente, in un paese come l'Italia, in cui questo patrimonio rappresenta una testimonianza storico-culturale di altissimo livello, decisiva nel determinare la fisionomia della nostra popolazione, del nostro paese, nonché una fondamentale fonte di reddito per via del turismo, questo non è possibile ed è necessario quindi avviare una politica urbanistica completamente diversa. Sempre sulle ragioni del degrado nei centri storici, sentiamo quanto dice il giornalista Antonio Cederna.
2: Il centro storico è stato lasciato deperire anche per ragioni direi speculative. Si pensa che lasciandolo deperire, e questo molti proprietari di stabili lo condividono, di poter poi ottenere la licenza di demolire e ricostruire liberamente edifici con numero doppio di piani, maggiori volumi, quindi a maggior reddito. Inoltre si può dire che la mancata difesa di questo grande valore artistico e culturale che sono i centri storici rientra nel quadro di una certa politica italiana, la quale ha perseguito in tutti questi anni solo i fini di consumi privati e ha sempre trascurato i servizi sociali, i servizi culturali e la politica di abitazioni popolari decenti. È chiaro che per risanare un centro storico occorrono danari. Quello che non si capisce, oppure si capisce molto bene, è che i miliardi che sono stati dati per l'edilizia, le incentivazioni, le agevolazioni, sono tutte devolute all'edilizia nuova. E non c'è una sola legge che destini fondi per il risanamento e il restauro di questo enorme patrimonio edilizio che è il centro storico, che potrebbe continuare ad ospitare nelle migliori condizioni centinaia di migliaia di persone. Ed è questa uno dei motivi intorno ai quali discutono le numerose commissioni nominate dal Parlamento per la salvaguardia dei beni culturali, commissioni che peraltro non hanno dato alcun risultato concreto fino ad oggi.
1: Le ragioni del deperimento dei centri storici, dunque, vanno ricercate soprattutto nella mancanza, lamentata dalla cultura specializzata più attenta e consapevole, di una coerente ed efficace politica urbanistica, intesa sia al loro riscatto e risanamento, sia alla creazione alla periferia di nuove realtà e di nuovi quartieri finalmente decenti e degni dell'uomo. In questo modo, infatti, si decongestionerebbe il centro storico, sgravandolo da tutti quegli agenti che ne mettono in pericolo la sopravvivenza. Aggiunge a questo proposito Bernardo Rossi Doria.
0: Altro motivo di degradazione delle città, quelle in particolare, soprattutto quelle che sono in aree di forte sviluppo, è la maniera di utilizzare questi centri. Il traffico, l'inquinamento del traffico, le vibrazioni, i rumori, tutto questo rendono inagibili le città e hanno una forte influenza sulla degradazione delle pietre e sulla salute dei cittadini e tutte queste cose qui. Poi altre forme di la forte terziarizzazione, case che prima erano destinate ad abitazioni o a forme di rappresentanza eccetera, sono utilizzate per uffici, per banche, per attività commerciali di dimensioni cospicue che non riescono a trovarsi a loro agio lo sviluppo di queste

0: attività dentro a certi organismi architettonici, quali sono quelli storici, per i quali sarebbe stato necessario invece provvedere altrimenti. Il problema dei parcheggi, il problema dei trasporti pubblici, tutto questo non è stato affrontato con rispetto per questo patrimonio che bisogna conservare.
1: Un patrimonio che bisogna conservare. Ma perché bisogna conservarlo? Una domanda questa che può apparire ovvia e scontata dopo tanti anni di dibattiti e di studi sulla necessità della salvaguardia dei centri storici. Pure, di fronte al panorama tuttora oscuro dell'urbanistica italiana e allo spettacolo del quotidiano massacro di valori storici, artistici e naturali, ci sembra utile ricapitolare quali sono le ragioni generali che impongono a noi oggi la salvaguardia integrale del patrimonio storico-artistico delle nostre città. Sentiamo Antonio Cederna.
2: Occorre anzitutto, penso, sfatare un luogo comune ancora abbastanza diffuso. È un luogo comune secondo il quale noi, anche noi oggi, saremmo autorizzati a intervenire nei centri storici, a lasciare, come si dice, la nostra impronta, come è stato fatto in tutte le epoche che ci hanno preceduto. Ora, questo confronto col passato non è pertinente, in quanto che ci sono almeno due principi oggi che ci impongono la salvaguardia e la conservazione integrale dei centri storici come ci sono giunti. Il primo principio è di ordine culturale e il secondo è di ordine più tecnico urbanistico. Il principio di ordine culturale ci impone la conservazione, in quanto la cultura moderna, a differenza della cultura passata, ha acquistato nei riguardi delle testimonianze storiche architettoniche una posizione critica, riflessa, dopo un secolo di studi storici e di approfondimenti critici. Per cui oggi noi non siamo più autorizzati a ripetere quello che è stato fatto in passato, come quando per esempio nel Rinascimento si distruggevano edifici romani per poter ricostruire chiese, o come quando in età barocca si distruggevano edifici medievali perché appartenevano a uno stile incompreso. Oggi, per la prima volta nella storia, noi siamo in grado di apprezzare tutto quanto il centro storico in tutte le sue manifestazioni, nella sua complessità ambientale, proprio perché la cultura moderna ci ha insegnato un nuovo concetto, che è il concetto di ambiente. Quindi noi oggi non rispettiamo più il centro storico in quanto fatto di tanti monumenti, ma consideriamo monumento tutto quanto il centro antico nella sua struttura, che come ci è giunta, e quindi siamo impegnati a conservarlo integralmente.
1: Dobbiamo dunque oggi, come principio di base, conservare non soltanto il palazzo, la chiesa, il monumento segnato con asterisco nelle guide del Turing. Se vogliamo essere in regola con la cultura moderna, dobbiamo conservare tutto il centro storico di Roma, tutta Venezia, tutta Siena, tutta Assisi e via dicendo. Qual è il secondo principio? Sentiamo ancora Antonio Cederna.
2: A questo principio di ordine culturale se ne aggiunge un altro di ordine tecnico-urbanistico, che ci impone la salvaguardia integrale dei centri storici, ed è il fatto che la città moderna, con le sue funzioni, con le sue attrezzature sconosciute in passato e soprattutto con l'avvento del traffico moderno, non ha più niente a che fare con la città antica. Se noi pretendiamo, come pure molti ancora credono, di adeguare una struttura antica delle strade tracciate in periodo medievale o delle piazze barocche al traffico moderno, noi evidentemente operiamo un intervento distruttivo sulle medesime. E difatti abbiamo tentato in passato coi famosi sventramenti. Si è creduto, sventrando, allargando una strada, ricostruendo, diradando il tessuto edilizio, si è creduto di poter alleggerire il traffico o comunque appunto adeguare la città vecchia alle esigenze moderne. Ma quali sono stati i risultati di tutto questo? È chiaro che sventrando noi abbiamo solo distrutto quartieri antichi insostituibili e li abbiamo sostituiti con un'apparenza di città moderna, in quanto proprio là dove pretendevamo di alleggerire il traffico e la congestione Abbiamo creato le premesse perché il traffico si precipitasse sempre più convulso e la lezione delle città italiane in cui questi interventi di sventramento sono stati fatti dovrebbe pure aprirci gli occhi.
1: Se dunque ragioni tecnico-urbanistiche e culturali ci impongono il rispetto e la tutela dei nostri centri storici, bisogna anche dire che a questa esigenza di conservazione e riattivazione ci portano considerazioni di carattere economico che vengono sollevate sempre più frequentemente nell'attuale dibattito sul problema dei centri storici. L'Associazione Nazionale per i Centri Storici, fondata a Gubbio nel 1969, ha indetto il suo ultimo convegno appunto sul tema «Centri storici, beni culturali o beni economici?», intendendo con questo non già mettere in discussione la prima definizione che ormai è o dovrebbe essere acquisita dalla coscienza moderna, quanto piuttosto sollevare il problema se non sia più efficace ai fini operativi la seconda definizione, quella di beni economici. In effetti i centri storici, come tutti i patrimoni, non hanno affatto cessato di essere redditizi, oltre che in senso culturale, anche in senso economico. Di questo aspetto ci parla Piero Maria Lugli, ordinario di urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Roma.
3: In un'economia generale urbana, il mantenere in piedi, il conservare un patrimonio edilizio esistente costa molto meno che costruirne uno nuovo. Anche se il costo a vano, cioè il costo a stanza di un restauro conservativo, paragonato al costo a stanza di un nuovo edificio, può essere maggiore, ma può essere maggiore quando questo costo a stanza viene incrementato da una serie di nuovi fatti, addirittura di cambiamento appunto di livello, no? Cioè è chiaro che se io vado a fare un restauro, comincio a cambiare tutti i pavimenti, comincio a rifare tutti gli intonaci, comincio a dare a questo vecchio fabbricato le caratteristiche di un'abitazione di lusso, ci vado a spendere molto. Però è chiaro anche che gli interventi di consolidamento, per esempio, sono costosi e talvolta sono tecnicamente difficili e costano. Quindi possiamo anche ammettere che il costo di un'operazione di restauro conservativo stanza per stanza sia paragonabile, uguale o forse anche maggiore di quello della costruzione di un nuovo fabbricato, soprattutto con i nuovi metodi di standardizzazione, unificazione, eccetera. Però è assolutamente indubbio che la spesa globale, includendo nel costo a stanza anche i costi di urbanizzazione, cioè la costruzione di strade, di fogne, di acquedotti, di servizi, di verde, eccetera, eccetera, è enormemente maggiore per un nuovo insediamento di quello che non è per il centro storico, laddove tutte le infrastrutture, quelle che chiamiamo infrastrutture, cioè tutti gli elementi urbanistici, no? Sui quali praticamente si forma il tessuto urbano, sono già esistenti e in gran parte funzionano anche abbastanza bene, insomma. Così come è infinitamente minore il costo sociale, perché il costo sociale di un'operazione di nuovo insediamento di una popolazione in un nuovo quartiere è un costo sociale enorme, no? Che viene pagato dagli inquilini attraverso la maggiore spesa dei trasporti, il maggiore onere dei rifornimenti, eccetera, eccetera. Laddove il costo sociale della conservazione di un tessuto edilizio esistente è certamente infinitamente minore.
1: Una volta chiarite le ragioni di ordine culturale, tecnico, urbanistico ed economico che ci persuadono alla salvaguardia del patrimonio ambientale delle nostre città, il problema che ora ci si pone dinanzi è quello di come attuare questa salvaguardia. Ebbene, per volgere nell'interesse pubblico le diverse operazioni che a tutti i livelli si rendono necessarie, è indispensabile un controllo coordinato, un programma su grande scala. È indispensabile, in una parola, quello strumento operativo moderno che si chiama piano regolatore. La questione della salvaguardia dei centri storici rientra così nel piano regolatore, diventa finalmente un fatto urbanistico. Dice a questo proposito l'urbanista Luigi Piccinato.
4: Questo piano regolatore deve tener presente che non è solo l'edificio, o l'edificio e i suoi ambienti, o un quartiere, o un settore, ma è l'intera struttura urbanistica che ha il suo significato e il suo valore, ed è da lì che bisogna partire per la salvezza, il restauro, il risanamento. È proprio da lì che bisogna cominciare, dal di fuori di dentro e mai dal di dentro al di fuori. Occorre quindi che il piano regolatore sottragga al centro storico il traffico, le funzioni, il peso di che graviterebbe ove la città fosse abbandonata al sistema radiocentrico che ha sconvolto Milano e che minaccia di sommergere Roma e tante altre città. E questo porta naturalmente non da attribuire a questi settori antichi delle funzioni alle quali non possono assolutamente rispondere. So, i grandi edifici bancari che, o supermarket che portano come conseguenza una folla notevole di visitatori con mezzi meccanizzati. Questo è già una cosa da evitare. Grandi uffici, eccetera, questo è indubbiamente. Cioè attribuire ai centri storici una funzione a cui siano capaci di rispondere.
1: Tutte quelle sedi di uffici finanziari, commerciali, amministrativi, eccetera, che attirano traffico e grandi pesi umani di congestione, dovranno dunque, secondo l'opinione di Luigi Piccinato, essere allontanate e trasferite in sedi nuove, che siano finalmente attrezzate per la vita moderna, con parcheggi, con grandi spazi, con tutto quello che è necessario al funzionamento di una città moderna. Ma quali sono le funzioni che rimarranno al centro storico? Risponde Antonio Cederna.
2: Al centro storico devono rimanere alcune attività compatibili con la sua struttura. Il centro storico deve diventare, in altre parole, un quartiere specializzato della città. Cosa resterà al centro storico? Al centro storico deve restare tutto quel tipo di commercio al minuto, che è artigianato, eccetera, che è perfettamente compatibile con il suo organismo. E le altre funzioni importantissime che sono di cultura, i musei, le biblioteche, la rappresentanza, se vogliamo anche, e via di questo passo. E poi la residenza. La residenza e non già deve diventare una residenza per ricchi o per stranieri che si comprano l'appartamento, se lo restaurano a modo loro e ci vanno ad abitare, ma bisogna naturalmente rispettare anche quella struttura sociale che lo ha sempre abitato, perché la stessa struttura architettonica dipende da un certo tipo di società che l'abita.
1: Il restauro del centro storico, dunque, è anche un problema di restauro sociale delle abitazioni rivolto alle popolazioni che vi sono attualmente insediate. E c'è in Italia, in questo momento, una forte spinta da parte di questo tipo di popolazione ad un risanamento dei centri storici che sia conforme alle loro esigenze, il che apre tutto un problema di riqualificazione degli standards edilizi e urbanistici, che è poi il problema degli interventi di risanamento addebitabili a quelle istituzioni pubbliche che di fatto presiedono all'edilizia economica e popolare. Solamente nel comune di Bologna, come vedremo, è stato realizzato fino in fondo un programma di questo tipo, mentre in altre città italiane si stanno facendo pressioni. C'è comunque un dibattito generale in atto su questo problema. Sentiamo quanto dice Piero Maria Lugli.
3: Secondo me l'aspetto fondamentale, direi l'aspetto basilare del problema dei centri storici, è quello del mantenimento della società e della comunità storica che in esso abita. Perché a me non interessa il centro storico come facciata, come aspetto esteriore di una, diciamo così, di una cultura che non ha più nessuna espressione umana, che non ha più una sua continuità umana. È importante anche quello, ma da un punto di vista filologico, monumentale, testimoniale, insomma, no? Dico, per questo esistono i musei e per questo, dico, si rischia di trasformare i centri storici in musei congelati al livello proprio del restauro architettonico vero e proprio. Mentre tutto il contenuto umano, storico, testimoniale che viene rappresentato dalla continuità della vita umana, no? Che in esso si svolge con tutte le sue varie manifestazioni, con la sua capacità di modificarsi, di adattarsi a condizioni nuove, di adattarsi alla crescita della città, ma pur mantenendo sempre questa sua matrice, che è quella, diciamo così, che costituisce poi la matrice urbana, no? di una cultura, rischia di essere completamente perduta. E attraverso appunto operazioni che non siano particolarmente rivolte a questo obiettivo, a questo scopo.
1: In definitiva, non si tratta evidentemente di trascurare il problema estetico del centro storico, ma di ritrovare la sua sostanza socio-economica, che in fondo ne è non il sottofondo, ma il supporto.
5: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Techete.
1: Accademia di taglio e di cucito, Gassogeno Totò la Topolino, la futura Radio Elettra di Torino, Pidocchi, olio di ricino, Sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'Annunziata bambini con l'angina, e per la Tisi brodo di gallina, per i turisti yam yam ya, per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo, pullman king size gessato e brillantina, in lambretta scorazzano i gagà, da scaturchio gli studenti la mattina, la lezione se la fanno coi bambini.

e con un 12 alla si salta Pascià. E grazie al re sima di Poggio Reale, l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano, la vita armava i sogni e i disinganni. Edoardo in Romania e vita in Vaticano, la radio poi compiva 50 anni.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Non c'è dubbio, siamo sul bordo di una nuova era caratterizzata dall'intelligenza artificiale. Dunque vogliamo e abbiamo bisogno di saperne di più. Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Questa è Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli. Dedicheremo 3 puntate consecutive a questa tecnologia che sta per cambiare le nostre vite, senza entusiasmi facili né allarmismi inutili, cercando chiarezza e affidandoci a chi dell'intelligenza artificiale ha fatto da tempo il proprio oggetto di studio. Come il direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems, Daniele Nardi, benvenuto.
2: Grazie, salve a tutti.
1: Nardi ascolterà poi con noi il programma di archivio che proporremo Le macchine pensano, da appuntamento con la scienza del 1985. Il laboratorio che lei dirige è del CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, costituito da circa 50 università pubbliche. Un numero altissimo di studiosi fanno sistema in questo laboratorio. Tra gli obiettivi, la crescita della ricerca italiana, che nel campo dell'intelligenza artificiale vanta una lunga tradizione.
2: Ha fatto una bella introduzione del nostro laboratorio, che è effettivamente una rete di ricercatori piuttosto ampia, con oltre 1000 ricercatori e diciamo anche con diverse eccellenze al suo interno. Ed è anche vero che l'intelligenza artificiale in Italia sicuramente non comincia oggi, anzi ha una storia direi di tutto rispetto.
1: Lei, Nardi, è docente a Roma alla Sapienza, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale. La sua ricerca si svolge nell'ambito dell'intelligenza artificiale praticamente da quando si è laureato nel 1981. Lei è direttore del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale da circa 3 anni. Proprio gli anni cruciali del maggior impatto, la maggiore visibilità. Pensiamo solo a quanto se ne parli sui media.
2: Diciamo che un punto di svolta sicuramente è stato intorno al 2012, quando alcune applicazioni di computer vision hanno messo in evidenza le potenzialità dell'utilizzo di reti neurali per diversi problemi legati al riconoscimento delle immagini. Ma e da allora c'è stato un progresso direi continuo, ma un punto di discontinuità forse è stato, soprattutto per quello che riguarda l'impatto che c'è stato verso il grande pubblico, è stato l'apparizione di ChatGPT, perché ha raggiunto un numero di utenti tale per cui effettivamente è diventato, potremmo dire, un fenomeno di massa. E da quel momento tutti, diciamo, si sono preoccupati di poter sfruttare al meglio le potenzialità offerte da questo strumento e più in generale dall'intelligenza artificiale.
1: E se le dico modelli generativi, le cito un'espressione che comprende sistemi che in questo momento, e già da un po' a dire il vero, catalizzano l'attenzione, come appunto il già citato ChatGPT.
2: Ma guardi, vorrei dire innanzitutto che secondo me ChatGPT è un'applicazione basata appunto su modelli generativi che non è esattamente orientata verso il tipo di utilizzo ideale per questo tipo di strumenti. Infatti questi strumenti, i modelli generativi, diciamo, sono stati realizzati e sono stati addestrati per poter individuare qual è la prosecuzione più probabile all'interno di un testo quando si parla appunto di modelli generativi basati sul testo. Ecco, per questi modelli effettivamente il question answering, cioè rispondere a domande, non è l'applicazione migliore, in quanto diciamo questi modelli sono soggetti ad un fenomeno chiamato allucinazioni, che fa sì che molto spesso le frasi che vengono costruite con una certa frequenza, che non è desiderabile comunque, anche se non è tanto alta, producono dei risultati detti allucinazioni che non sono corretti. Viceversa ci sono altre applicazioni, come per esempio la traduzione automatica o la generazione di codice, nelle quali questi strumenti hanno delle prestazioni assolutamente superiori a quanto si era visto fino ad oggi.
1: L'intelligenza artificiale può essere un tema alla portata di tutti, anche se a livelli diversi?
2: Diciamo che l'intelligenza artificiale è una disciplina scientifica e sicuramente in quanto tale potrà essere alla portata di tutti in misura relativamente limitata. Ovviamente invece tutte le applicazioni che si possono realizzare sfruttando gli strumenti che si possono realizzare attraverso i metodi e le tecniche che si studiano in intelligenza artificiale, quelli sì che possono essere alla portata di tutti.
1: Nardi, ma più gli strumenti a nostra disposizione diventano intelligenti, più rischiamo di impigrirci, di non sviluppare alcune nostre potenzialità?
2: Ah, questo è un effetto che sicuramente ci sarà in qualche forma. Non possiamo nasconderci che non ci ricordiamo più a memoria i numeri di telefono, perché in questo momento li abbiamo tutti memorizzati nei nostri cellulari. E quindi anche dal punto di vista dell'utilizzo di sistemi, per esempio, a supporto della scrittura, certamente introdurranno delle abbreviazioni alle quali ci abitueremo e che probabilmente non gioveranno alla nostra capacità di scrivere in generale. Qualcuno ha detto che forse per questo fenomeno che si può verificare si ritornerà molto di più all'utilizzo dell'oralità e quindi, diciamo, anche per esempio banalmente quello che per un professore universitario è lo svolgimento dell'esame, l'esame orale invece che l'esame scritto.
1: Elencare gli ambiti in cui oggi è applicata l'intelligenza artificiale risulta impresa non da poco, è già quasi ovunque. Dalla medicina ai servizi nella pubblica amministrazione, ai trasporti, ai beni culturali, all'industria ovviamente.
2: L'intelligenza artificiale è effettivamente trasversale a diversi campi applicativi, è un po' come l'informatica. Provi a dirmi lei un campo in cui pensa che non sia applicabile, io penso di poterle trovare una qualche forma di applicazione.
1: Allora le chiedo, quali applicazioni dell'intelligenza artificiale ci hanno già cambiato la vita e non ce ne siamo accorti?
2: Beh, sicuramente le principali che ci hanno cambiato la vita e non ce ne siamo accorti sono quelle che sono state utilizzate da coloro che possiedono tutti i nostri dati, che li raccolgono attraverso internet, attraverso i social e che, diciamo, sfruttano questi dati per profilarci, cioè costruire delle rappresentazioni di quello che siamo che poi vengono utilizzati tipicamente per scopi commerciali. Ecco, credo che le applicazioni che veramente, di cui veramente non ci siamo accorti, almeno per la maggioranza, siano di quel tipo. Poi si possono trovare anche applicazioni in altri contesti, tanto per fare un esempio che riguarda di nuovo il mondo universitario, le applicazioni per fare la valutazione degli studenti, anche quelle, anche lì ci sono possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale con una serie di accortezze nel loro utilizzo da prendere.
1: Una domanda che ci facciamo tutti: cosa accadrà al lavoro umano o ad alcuni tipi di lavoro umano?
2: Ma io credo che la storia ci abbia insegnato finora che con l'avvento di nuove tecnologie, nuovi strumenti, il lavoro è cambiato piuttosto che sparito. Se in questo caso non dovesse essere così, ci auguriamo di essere in una società in cui occorre lavorare di meno, ma non per questo, diciamo, deve peggiorare la nostra qualità di vita. Anzi, sicuramente lavorare meno ci permetterebbe di vivere una vita sotto certi aspetti migliore. Certo, tutto questo deve essere garantito da una trasformazione della società che ci porti in quella direzione.
1: Una previsione ascoltata più volte. Non sarà l'intelligenza artificiale a rubare il lavoro, ma chi la saprà usare. Ecco, che significa saperla usare?
2: Ma sicuramente imparare a usare gli strumenti realizzati attraverso tecniche di intelligenza artificiale sarà una necessità per lo svolgimento di molti lavori. E tra l'altro gli ultimi sviluppi anche hanno messo in evidenza che comunque il contributo dell'uomo in diverse circostanze in cui questo potrebbe essere aiutato da sistemi di intelligenza artificiale è comunque critico nel prendere decisioni, nel fare valutazioni critiche di quelle che sono le indicazioni che vengono date da questo tipo di sistemi. Quindi questa idea, diciamo, di sostituzione dell'uomo credo che non sia il modo corretto di guardare a questo tipo di sistemi. Evidentemente a fianco di questa trasformazione ci deve essere un supporto da parte della società che non crei attraverso il fatto che alcuni tipi di lavoro andranno persi, non crei dell'emarginazione.
1: Ci si sta già pensando a questo, secondo lei? Esula certo dal suo ambito di competenze, però sicuramente una riflessione in questo senso l'ha fatta.
2: Sicuramente ci si sta preoccupando di questa cosa, come ha ben detto, questo esula sicuramente dal mio campo di competenze specifiche, tecniche specifiche. Credo però che rispetto ad altre situazioni che si sono verificate in passato, ci sia una consapevolezza molto maggiore che ci saranno dei cambiamenti significativi e che sarà molto importante governare questi cambiamenti a livello della nostra società nel suo complesso.
1: L'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio in particolare lavori di alta qualificazione?
2: È applicabile in tante forme l'intelligenza artificiale, e in particolare io mi occupo di intelligenza artificiale robotica e in quel caso si guarda sicuramente anche a lavori che sono pesanti e che sono faticosi. Per gli altri lavori, quelli che sono intellettualmente

0: essere presi in considerazione da questi sistemi, beh, lì appunto non, diciamo, non si corre il rischio di una sostituzione completa.
1: Nardi, non sempre al progresso tecnologico corrisponde il progresso umano. Da più parti si esprimono timori sul rischio che crescano le disuguaglianze. L'ONU, ad esempio, ha creato il suo comitato di esperti sull'intelligenza artificiale proprio per mettere a fuoco rischi e benefici, così come l'Artificial Intelligence Act, approvato da Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Basteranno a regolare e sorvegliare?
0: Ma credo che i rischi siano potenzialmente presenti in qualunque tecnologia che provoca dei cambiamenti significativi. Sicuramente c'è uno sforzo notevole da parte della nostra società nel cercare di controllare questi rischi. Se vogliamo nominarne qualcuno, basta pensare alle questioni legate alla privacy. Che sicuramente almeno le prime versioni di ChatGPT non prendevano molto seriamente in considerazione, o più recentemente le questioni legate ai diritti di autore e poi più in generale per certe applicazioni anche, diciamo, proprio la salvaguardia dei diritti umani. Ma lì in effetti devo dire che a livello europeo la questione è stata affrontata con una legge molto corposa, che ha proprio come obiettivo principale quello della tutela dei diritti, del evitare che questi strumenti introducano poi delle discriminazioni, delle disuguaglianze e così via.
1: Quindi un certo margine di tranquillità c'è.
0: Ma io ritengo di sì, perché mi sembra che siamo nella posizione di affrontare l'introduzione di questi strumenti nella maniera, diciamo, più corretta possibile.
1: Allora, siamo proiettati verso il futuro, però adesso facciamo un passo indietro con il programma di archivio che abbiamo scelto, stavolta collegato al tema che stiamo affrontando. L'intelligenza artificiale, appunto. Già conosciamo il ciclo di trasmissioni di cui fa parte, perché ne abbiamo proposte varie puntate in altre occasioni qui ad Archimede. Si tratta di Appuntamento con la Scienza da Radio 3, nello specifico una puntata del 1985. Ci si chiede, le macchine pensano? Nardi, 1985, a che punto eravamo sul fronte di queste macchine pensanti?
0: Beh, diciamo il 1985 lo ricordo con particolare piacere perché è stato l'anno che ho trascorso negli Stati Uniti da giovane ricercatore ad occuparmi di dimostrazione automatica di teoremi. Eravamo nel pieno del periodo in cui di nuovo l'intelligenza artificiale era un po' alla ribalta delle cronache, proprio perché uno degli strumenti realizzati attraverso le ricerche in intelligenza artificiale aveva portato alla realizzazione di cosiddetti sistemi esperti che venivano utilizzati per applicazioni particolari come la diagnosi di malattie o come la scoperta di giacimenti minerari. E certamente da allora sono cambiate molte cose, ci sono stati momenti più felici e momenti meno felici per quanto riguarda le prospettive delle ricerche in questo campo. Adesso siamo chiaramente in una fase estremamente positiva.
1: Ho detto che facciamo un salto nel tempo non solo perché la trasmissione che stiamo per ascoltare è degli anni Ottanta, ma perché il racconto, in questo caso, parte dalle origini dell'intelligenza artificiale, se ne ripercorre la parabola. Però non si cita Alan Turing e il suo test. Il matematico ne scrisse nel 1950 il test di Turing, un esperimento per valutare la capacità di una macchina di avere comportamenti intelligenti come quelli di un essere umano. Test che è stato negli anni fonte di ispirazione per studi, ricerche.
0: Il suo test è sicuramente considerato ancora oggi e soprattutto credo che Turing debba essere ricordato per avere utilizzato quello che secondo me è il termine più appropriato per indicare questa disciplina scientifica ed è quello di machine intelligence, perché rispetto ad intelligenza artificiale mette in risalto il fatto che è l'intelligenza di una macchina che quindi non è confrontabile con l'intelligenza dell'uomo, mentre invece quando si parla di intelligenza artificiale si sottende l'idea che effettivamente si voglia realizzare una forma di intelligenza umana che però è fatta attraverso uno strumento e quindi è artificiale.
1: Allora, Martedì 8 gennaio 1980.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Andrea Califano è titolare di una società di consulenza per la creazione di sistemi informatici. Ha svolto attività di insegnamento di informatica anche in alcune scuole pubbliche, lavora presso l'Istituto Nazionale di Ottica a ricerche di fisica sperimentale sui sistemi caotici, vale a dire quei sistemi fisici che presentano comportamenti non periodici, del tipo cioè di quelli che si presentano nel mondo della biologia o nel mondo dell'economia. In collaborazione con il professor Tito Arecchi, ha recentemente pubblicato su Physics Letters, che è uno dei più autorevoli periodici della fisica contemporanea, un articolo sui temi indicati ora. La prima domanda che vorrei fargli è questa. Cosa si intende quando si parla di intelligenza artificiale? Cioè, che cosa è in grado di fare o di costruire un programma di intelligenza artificiale?
2: L'intelligenza artificiale è un fenomeno complesso e difficile da schematizzare semplicemente. Si può dire che per renderci meglio conto di questo problema abbastanza complesso se ne può fare una trattazione storica. Storicamente, il tentativo di ottenere dalla macchina un comportamento pensante è nato insieme ai primi modelli di laboratori intorno agli anni 40-50. A quell'epoca, infatti, i miei laboratori cominciavano a nascere, cominciavano a venire fuori e immediatamente l'uomo è stato affascinato dalla possibilità di applicare dei comportamenti di pensiero, applicare delle possibilità di ragionamento alle macchine.
1: Elaboratore che vuol dire?
2: Un elaboratore è semplicemente una macchina in grado di calcolare, di effettuare dei calcoli a velocità estremamente elevata, quindi niente di particolarmente trascendentale. All'epoca, quello che ora si mette in una scatola da scarpe e si chiama come personal computer, all'epoca occupava 2, 3, 4 stanze di un'università. Quindi, subito ci si rende conto dell'enorme difficoltà del problema che ci si propone, perché anche così quella che si chiama l'interfaccia con l'utilizzatore, cioè la capacità di programmare la macchina, all'epoca era estremamente scarsa, estremamente limitata. Nei primi anni 50 Samuel realizza un programma che era in grado di giocare a dama, ma fino a qui nulla di trascendentale ancora, perché giocare a dama si fa secondo degli schemi ben precisi, il calcolatore come qualsiasi altra macchina può farlo. Quello che invece era estremamente interessante di questo programma era che era in grado di imparare dai suoi stessi errori. Che cosa significa questo? Significa che il programma funzionava secondo quelli che si chiamano gli schemi a pattern, cioè schemi a configurazione. Era in grado di ricordare quello che si svolgeva sulla scacchiera e di vedere se c'erano dei comportamenti simili nel gioco del giocatore contro il quale combatteva, per non elaborare nuove possibilità di mosse, ma semplicemente applicare quello che aveva già imparato in precedenza. Tra il 50 e il 60 ci sono tentativi di ottenere addirittura dei programmi che mostrino un certo comportamento di ragionamento addirittura. Per esempio Simon costruì un programma che creò un'enorme euforia nel mondo della programmazione per l'intelligenza artificiale. Si chiamava The Logic Theorist, cioè il teorico logico, e fu in grado di dimostrare dagli assiomi basilari della logica ben 38 dei 54 teoremi dei principi a matematica di Bertrand Russell. Questo fu un passo, fondamentale, perché all'epoca non si pensava neanche che un programma potesse essere in grado di produrre nuova conoscenza da una conoscenza a livello inferiore.
1: Quindi questo era il passaggio a una macchina che sembrava produrre conoscenza?
2: Esattamente.
1: Cioè, come in quel libro erano stati dimostrati dei teoremi, allo stesso modo nella macchina venivano introdotti dei dati che consentivano poi la dimostrazione, non soltanto la manipolazione dei dati.
2: Benissimo. La maniera è capire come dai dati di partenza si riusciva ad arrivare alle teorie finali. Il problema è questo: i dati di partenza erano nient'altro che gli assiomi della logica, che Bertrand Russell voleva dimostrare tutta la matematica dalla logica. E si tratta quindi semplicemente di capire come, manipolando questi assiomi della logica secondo regole definite esattamente, che sono le regole secondo le quali si possono manipolare gli assiomi, si poteva arrivare dall'assioma, anzi da un insieme di assiomi, a un teorema. Allora, questo diventa un passo fondamentale sulla strada dell'intelligenza artificiale. Dopo questo programma ci fu un'enorme euforia nel mondo dell'intelligenza artificiale, in quanto si cominciò a vedere che le macchine erano in grado di fare qualcosa di più che delle semplici scelte se allora. Meglio, potevano combinare tantissime di queste scelte, per elaborare nuova conoscenza. Questo è il passo fondamentale.
1: E siamo intorno, mi hai detto?
2: Siamo intorno ai primi anni del 50. Sempre Simon affrontò il problema in maniera più generale. Non si occupò della risoluzione di teoremi e basta, ma creò un programma che doveva essere un pochettino la chiave universale della risoluzione dei problemi. Lui lo chiamò GPS, General Problem Solver, significa risolutore generico di problemi. E questo programma funzionava estremamente bene per quanto riguardava problemi di logica semplici oppure puzzle logici, però nel momento in cui si passava a risolvere dei problemi del mondo reale, questo programma, diciamo così, non ce la faceva più. Non ce la faceva più perché le possibili combinazioni dei vari dati erano così enormi, erano così illimitate, che proprio la memoria del computer non era più in grado di supportarle. Quindi la prima cosa che si nota è che dal passaggio dal mondo della logica al mondo della realtà si va incontro a un'enorme complicazione. Questa complicazione è insita in questi programmi che abbiamo descritto fino ad ora, che utilizzano un approccio algoritmico. L'approccio algoritmico, questa parola può sembrare strana o può suonare un pochettino
1: difficile. Che vuol dire?
2: Beh, è una cosa abbastanza semplice. Significa che il programma segue pedissequamente delle strade. Le segue tutte quelle possibili per partire dalla conoscenza che ha e arrivare alla conoscenza che deve avere. Però in questa maniera ovviamente rischia di seguire una quantità enorme di strade senza poi arrivare alla conoscenza finale. Perché? Perché le strade sono troppe. Cioè in pratica non è in grado di decidere a priori se una strada può sicuramente non condurre alla soluzione, ma la segue fino in fondo per vedere se in fondo c'è la soluzione.
1: Cioè ogni volta segue tutte le vie del labirinto, diciamo.
2: Esattamente. Sì. Esattamente come una macchina, come un robot che cerca di uscire dal labirinto.
1: Sì.
2: Probabilmente nei casi di labirinto semplici questo può riuscire. Nei casi di labirinto più complicati, più complessi, come quelli in cui entrano in gioco un numero enorme di dati, questo diventa estremamente complicato, estremamente lungo e soprattutto la macchina può non farcela come capacità di memoria. O come tempo anche, perché il tempo, diciamo, se un programma riesce a risolvere un problema in 10.000 anni, il programma è assolutamente inutilizzabile. Come funzionava GPS? GPS funzionava in una maniera abbastanza semplice. Vorrei fare un esempio proprio banale, terra-terra, per far capire a fondo l'utilizzazione del GPS. Per esempio, immaginiamo di avere il problema. Una macchina ha una ruota sgonfia. Noi vogliamo cambiare la ruota vecchia con la ruota nuova. Allora abbiamo a disposizione delle ipotesi. Le ipotesi sono: la gomma vecchia ha dei bulloni avvitati sopra, la gomma nuova è nel bagagliaio e la tesi sarà: la gomma nuova deve essere avvitata con i bulloni sopra e la gomma vecchia deve essere nel bagagliaio. Noi abbiamo a questo punto degli operatori. Gli operatori più semplici sono semplicemente degli oggetti che ci permettono di trasformare i dati iniziali. Per esempio, noi abbiamo l'operatore svita i bulloni, abbiamo l'operatore avvita i bulloni, l'operatore sposta la ruota, sfilala, l'operatore rinfilala, eccetera, eccetera. Abbiamo un certo numero di operatori. È ovvio che c'è una sola sequenza corretta dell'utilizzazione di questi operatori per arrivare dalla posizione iniziale alla posizione finale. E questa strada corretta si può trovare solo provando tutte quante le strade possibili. Noi possiamo, per esempio, cercare di sfilare la ruota prima di aver svitato i bulloni e il programma si accorgerà immediatamente che la cosa non è possibile perché viene vietato dagli assiomi fondamentali. Fino a che, seguite tutte le strade, il programma riesce a compiere l'operazione. Comunque siamo arrivati a definire quella che sono le caratteristiche fondamentali di un programma che sviluppa intelligenza artificiale. Questi requisiti fondamentali sono più o meno quattro, diciamo. La prima cosa deve essere che il programma deve poter sviluppare quella che si chiama l'inferenza logica. L'inferenza logica è semplicemente una serie di scelte del tipo: se succede questo, allora bisogna fare quest'altro. E questa inferenza logica viene sviluppata nel programma attraverso una parte del programma che si chiama motore di inferenza. L'altra cosa è che il programma deve essere in grado, diciamo la seconda cosa, è il programma deve essere in grado di contenere dei dati, e non solo dei dati, ma anche delle relazioni tra i dati. Sono estremamente importanti le relazioni tra i dati, in quanto è solo tramite queste che il programma può acquisire conoscenza e può soprattutto ricordare le posizioni relative dei vari dati.
1: Puoi fare qualche esempio di dati e di relazioni fra i dati della stessa chiarezza di quello della gomma?
2: Beh, per esempio il dato è la gomma, il bullone, la gomma nel bagagliaio. Questi sono dati. Le relazioni sono tra i dati sono: il bullone è avvitato con la gomma, o meglio, il bullone regge la gomma, oppure la gomma non può uscire senza che si sviti il bullone. Queste sono relazioni tra i dati. Gli oggetti sono dei numeri in pratica. mentre le relazioni tra gli oggetti sono quelle che si chiamano relazioni simboliche tra gli oggetti. Va bene, la terza necessità del programma è che sia in grado di autoapprendere, cioè una volta fatto un errore non deve più compierlo. O meglio, una volta che abbiamo deciso che dei modelli non sono corretti, possiamo reintrodurre, senza modificare il programma nella sua versione originale, reintrodurre il nuovo modello e far sì che il programma segua questo nuovo modello. In pratica il programma deve essere quello che si chiama un programma dinamico, un programma che si automodifica continuamente ed è in grado continuamente di cambiare se stesso per adattarsi alle esigenze nuove.
1: Che vuol dire che tiene conto degli errori che compie?
2: Esattamente, è in grado di riconoscere delle configurazioni dei dati e delle relazioni che, anche se non sono perfettamente identiche a configurazioni già viste, hanno qualcosa di simile, o almeno a livello di sottoconfigurazione sono simili a sottoconfigurazioni già viste. Questo è estremamente importante. E l'ultimo passo, che fa anche sì che i programmi di intelligenza artificiale siano dei programmi ottimi per la didattica, è il fatto che il programma è sempre autodocumentante. Significa che in qualsiasi istante il programma è in grado di spiegare come mai si trova in questo punto, cioè di spiegare che strada ha seguito per arrivare fino a questo punto.
1: Cioè, in qualunque punto del labirinto lo trovi, lui ti spiega perché è
2: perché
1: in quel
2: partendo
1: punto,
2: da un certo punto è arrivato a quel punto lì.
1: Sì.
2: E quindi per la didattica, per esempio, per una persona che deve studiare qualche cosa, è estremamente importante utilizzare un programma di intelligenza artificiale in quanto è in grado di spiegare come un maestro il perché delle cose.
1: Sì. Ecco, una domanda che mi viene a questo punto, dato che hai parlato di sistemi esperti, quali sono le applicazioni di quei sistemi esperti?
2: Beh, diciamo così, una introduzione di carattere generale. Bisogna prima che si spieghi come mai il sistema algoritmico non funziona bene, come mai bisogna cercare di fare qualche cosa di nuovo. Dunque, il problema fondamentale è che il modello algoritmico non funziona bene in quanto questo modello deve passare attraverso tutte le possibili strade.
1: Ecco, sì.
2: Tutte le possibili strade e quindi diventa estremamente lungo, probabilmente poco competitivo a livello di macchina utilizzare questo sistema.
1: Sì.
2: Proprio per questo motivo si passa a quello che si chiama il sistema euristico. Il sistema euristico utilizza non più delle operazioni del tipo se A allora B, ma utilizza più che altro delle relazioni del tipo se A con probabilità A1 allora B con probabilità B1. C'è l'introduzione cioè del concetto di probabilità nel mondo dei computers. Mentre prima le scelte erano rigide, deterministiche, a questo punto si parla di scelte probabilistiche. Questo approccio, sebbene comporti il rischio di non risolvere mai il problema, nel senso che se uno scarta delle strade perché sono a bassa probabilità, può correre il rischio, basso, di scartare la strada giusta. E quindi uno corre sì il rischio di scartare la strada giusta, però, diciamo così, che riesce a risolvere il problema in un numero enorme di casi rispetto a quello che poteva fare con un metodo algoritmico. Il che significa
1: uno sarebbe un metodo rigido, il primo, e il secondo sarebbe un metodo elastico.
2: Diciamo così, il primo è un metodo pedissequo,
1: sì,
2: ecco. Pedissequo. Cioè segue delle strade univocamente determinate,
1: sì,
2: e le segue tutte. Il secondo scarta a priori delle strade che, per esempio, se uno deve, non so, fare un uovo al tegamino, non metterà mai l'uovo sul tavolo aprendolo sul tavolo, ma lo metterà direttamente nel tegamino perché sa che mettendolo sul tavolo il tavolo non si può scaldare, per esempio. Quindi si scartano perché si sa già con una certa probabilità che il tavolo non può essere scaldato e che il tavolo comunque non riesce a ottenere una temperatura tale da cuocere un uovo. Quindi si scartano una serie di alternative
1: sulla base di
2: calcoli probabilistici. Quindi negli anni 60 è nato più o meno il concetto di sistema euristico, intelligenza artificiale euristica. Dagli anni 60 si cominciano a sviluppare programmi che proprio sono in grado di risolvere delle applicazioni effettive per il mondo del lavoro, per il mondo dello studio, della ricerca. Una di queste, per esempio, è il programma Prospector. Il programma Prospector è stato sviluppato alla SRI International da un certo Duda and Hart. E questo programma non fa altro che assistere, per esempio, un geologo nel compito di decidere le potenzialità di un'area, di un terreno. Cioè il programma accetta come ingresso dei dati che possono essere i minerali ritrovati in questo terreno per mezzo di carotazioni,
1: Carotazioni vorrebbe dire andare a prendere
2: degli scavi con i quali si estrae dal terreno in profondità del
1: certo
2: materiale.
1: Certo.
2: Dopodiché confronta con il motore di inferenza tutti questi dati inseriti con i suoi modelli di terreni minerari che lui ha all'interno.
1: Questi modelli gli sono stati messi da geologi, per
2: sì, però non sono dei modelli rigidi, sono dei modelli che sono in grado di automodificarsi. Questa è la cosa importante, perché il programma è in grado di autoapprendere. Se trova un nuovo modello nel terreno, è in grado di autoapprendere e quindi di considerarlo un modello per i futuri, per le future ricerche. Fatto questo confronto, il programma non finisce qui, ma presenta all'operatore delle domande. Presenta all'operatore delle domande perché molto spesso i dati inseriti non sono sufficienti. Allora guida l'operatore nella ricerca di particolari oggetti, particolari minerali, e lo guida nella risoluzione di particolari quesiti. Fatto questo, è in grado di dare una risposta definitiva con una certa probabilità. Allora, quello che è estremamente importante è che per ora questo prospector ha avuto una media di errore del 7%.
1: Che è bassissima.
2: Che è bassissima. Non solo, ma è stato in grado di ritrovare dei filoni che non si sarebbero mai sospettati, in dei terreni che probabilmente all'occhio di un geologo anche esperto non avrebbero presentato delle caratteristiche tali da lasciar presupporre l'esistenza.
1: È già in uso questo?
2: È già in uso da parecchio tempo, dal 1977. Un altro programma, per esempio, che utilizza l'intelligenza artificiale è il programma MICIN. Questo è semplicemente un nome.
1: Sono nomi convenzionali.
2: Sono nomi convenzionali. E questo programma effettua una diagnostica medica delle infezioni batteriche e ne predispone la terapia. Significa che attraverso un dialogo in linguaggio naturale, cioè in lingua semplice, è in grado di guidare le risposte del paziente e è in grado anche di tenere conto dei risultati delle analisi. Dopodiché, secondo la predisposizione del paziente, la sua soggettività a un tipo di trattamento piuttosto che un altro, è in grado di elaborare una terapia. Il tutto questo appunto secondo un dialogo in linguaggio naturale. Il problema del linguaggio naturale è un problema estremamente serio in intelligenza artificiale. Ci sono dietro problemi di traduzione automatiche, problemi di gestione di archivi con un numero enorme di dati in maniera intelligente, perché è ovvio che se una persona chiede di trovare tutte le persone che cominciano per A, questo lo può fare anche un programma di archivio stupido. Però se uno cerca già di effettuare dei legami, di domandare delle cose abbastanza complicate un archivio, un programma stupido non lo può fare. Con stupido non intendo dire che non è in grado di fare nulla, intendo dire che non segue i criteri dell'intelligenza artificiale. E diciamo un altro campo in cui c'è un enorme sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale è il campo della progettazione. Cioè tutte le volte in cui si deve ottimizzare qualche cosa, scegliere fra vari percorsi secondo varie probabilità, questo è il campo ideale per l'implementazione di un expert system.
1: Questo cosa vorrebbe dire? Per esempio problemi di traffico, problemi di organizzazione aziendale?
2: Problemi urbanistici, problemi di progettazione elettronica. Per esempio l'elettronica è un campo ideale. Perché? Perché sviluppare un circuito o un microprocessore, per esempio, è estremamente difficile, perché bisogna mettere insieme tutta una serie di tracce del circuito, tutta una serie di implementazioni di transistor che sono a mano praticamente impossibili. E quindi arriviamo al paradosso logico del computer che progetta se stesso.
1: Ecco, ti posso chiedere una cosa. Quanto deve essere grande un computer per permettere il funzionamento, diciamo, di quello che hai chiamato un sistema esperto?
2: Beh, il problema fondamentale è che io metterei da una parte il cervello e dall'altra parte, proprio all'estremo opposto, la calcolatrice programmabile, tanto per essere estremamente chiari. La differenza fondamentale è che la calcolatrice lavora secondo una logica seriale, cioè i processi automatici sono svolti uno dopo l'altro. Invece il cervello funziona secondo quelle che sono le logiche parallele, cioè secondo dei processi che si chiamano cooperativi. Non c'è una sola strada per far passare un dato da un punto all'altro del cervello, ce ne sono tantissime. Ci sono tantissimi centri in grado di elaborare dati e quindi di produrre inferenza logica. Quindi diciamo, da questo punto di vista, la calcolatrice è estremamente meno potente del cervello. L'altra parte è la quantità di memoria che è in grado di avere una calcolatrice. Una calcolatrice normale, per esempio, è in grado di fare 900 passi di programma, per esempio. Il cervello è in grado di fare qualcosa come miliardi di miliardi di miliardi di dati diversi, accumularli insieme alle relazioni tra i dati. E soprattutto il cervello, a differenza della calcolatrice, a meno che questa non sia programmata con un linguaggio di livello estremamente evoluto, ma questo con le calcolatrici programmabili non si può fare, il cervello, dicevo, è in grado di gestire non solo l'informazione relativa ai dati, ma anche l'informazione relativa alle relazioni fra i dati, quello di cui avevamo parlato prima. Poi un'altra cosa fondamentale.
1: Che vuol dire che può gestire le relazioni fra i dati? Che può costruire sistemi logici, per esempio?
2: Esattamente, cioè non solo ha il dato 1 e il dato 2, ma anche la relazione che lega, per esempio, A è Mario, B è Francesco, A e Francesco sono fratelli. Questa è una relazione tra A e B.
1: Sì,
2: Un'altra cosa fondamentale è la velocità. Una calcolatrice programmabile fa dell'ordine delle 1000 operazioni al secondo in funzionamento seriale. Un personal computer, quello che al momento attuale si chiama personal computer, può effettuare qualcosa come 100.000 operazioni di calcolo al secondo. Un grosso mainframe, cioè un grosso computer, può effettuare qualcosa come 10 milioni di operazioni al secondo. Un Cray 2, che è un computer a logica parallela, può effettuare qualcosa come 100 milioni o 200 milioni di operazioni al secondo. Si vede come dalla calcolatrice programmabile al più grosso dei computer attualmente esistenti si aumenta di un fattore, qualcosa come un milione per la velocità di calcolo. Il cervello ha una struttura completamente diversa dalla struttura della macchina che dovrebbe riprodurre il comportamento del cervello. È evidente che una macchina che ha una struttura diversa, una macchina che ha una struttura seriale, per esempio, o una struttura parallela, però non a processi cooperativi, trova una complicazione enormemente superiore a quella della nostra mente per sviluppare conoscenze.
1: Potresti tornare un attimo su queste due termini, processi seriali e...
2: Sì. Sì, il processo seriale è un processo in cui per fare le operazioni A, B, C, D, E bisogna fare prima l'operazione A, poi l'operazione B, poi l'operazione C, poi l'operazione D e poi l'operazione E. Cioè le operazioni sono svolte in serie, una dopo l'altra.
1: Sì.
2: Il processo parallelo è quello per cui se i dati di A non influenzano l'operazione B, per esempio sono due calcoli diversi, il calcolo A e il calcolo B possono essere prodotti parallelamente, cioè sviluppati allo stesso tempo.
0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. È intervenuto Andrea Califano, tecnico del suono Lorenzo Santi, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.
3: Le macchine pensano, ci si chiedeva in questa trasmissione del 1985, oggi contenuta in Archimede, il racconto della scienza, con Danilo Angelelli e il direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems, Daniele Nardi. Abbiamo ascoltato che le macchine pensanti hanno una loro storia non più breve, parte dagli anni 40 del secolo scorso. Nardi.
4: Sì, sicuramente hanno una loro storia e... Da quando appunto sono stati realizzati i primi computer, questa storia si è poi concretizzata nel fatto che i ricercatori hanno potuto costruire dei programmi che permettessero di svolgere delle funzioni complesse atipicamente attribuite all'uomo. All'inizio gli obiettivi scientifici potevano essere quelli, per esempio, di realizzare un programma che vince agli scacchi, e questo è stato una sfida lanciata dai ricercatori che poi ha richiesto una cinquantina d'anni per essere poi effettivamente realizzata, ma diciamo a fianco di questo c'è stato lo sviluppo di tutta una serie di metodi e strumenti che ci ritroviamo tutt'oggi, a partire dalle reti neurali stesse, le cui origini datano quel periodo appunto.
3: Si fa un gran parlare dell'applicazione di intelligenza artificiale generativa Modello Italia. Per Modello Italia sono utilizzati solo dati in lingua italiana, e questo è importante. Ci dicono che assicurerà imparzialità, equità, che metterà al centro l'essere umano. Quante attese convergono su questo modello GPT tutto italiano che dovrebbe partire a breve?
4: La mia preoccupazione è che in questo momento ne viene annunciato più di uno, e questo non sarebbe necessariamente una bella cosa. Però effettivamente, in particolare per quello che riguarda l'aspetto linguistico e culturale, che poi è legato strettamente anche a quello linguistico, ci sono delle peculiarità che si possono far emergere utilizzando, diciamo, un insieme di dati che fanno parte del nostro patrimonio culturale. E quindi penso che sia effettivamente una strada da percorrere, anche se poi credo che in questo momento non siano completamente chiari tutti quelli che potrebbero essere i vantaggi e le specificità di questo modello rispetto a quelli che sono già stati realizzati o che potranno essere realizzati in altri contesti.
3: Nardi, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. L'intelligenza artificiale può essere una grande opportunità, bisogna giocarsela bene. come ci stiamo muovendo a livello nazionale?
4: Guardi, a livello nazionale siamo partiti bene. Il primo finanziamento che c'è stato su questo specifico per l'intelligenza artificiale è stato il dottorato nazionale in intelligenza artificiale e la formazione di persone giovani e brillanti che siano in grado di sviluppare questa tecnologia, di farcene godere tutti i benefici, penso che sia effettivamente l'aspetto più importante e ci auguriamo che al di là di questo primo finanziamento questo venga tenuto in gran conto, ora che stanno in particolare rivedendo la strategia che è stata fatta nel 2021 e che in questo momento richiede un aggiornamento e richiede anche dei fondi. E se fossi io a poter consigliare, direi che questo è effettivamente il punto numero uno da prendere in considerazione, con tutta la catena che viene dopo, perché ovviamente diciamo non vogliamo formare delle persone che poi trovino più attrattivo andare all'estero, come purtroppo spesso capita in questo momento. Quindi su questo punto ci siamo ben posizionati. E un altro punto abbastanza importante, direi, è quello che è legato ai fondi PNRR che prevedono un'iniziativa specifica sull'intelligenza artificiale alla quale ha contribuito anche il CINI e che sta procedendo, direi, in maniera molto interessante e anche nell'ambito di questa si sta studiando appunto quello che si diceva prima, un modello, uno di questi large language models che sfrutti le peculiarità che possono derivare dall'utilizzo dell'italiano.
3: Per concludere, possiamo dire che non saremo schiavi di un algoritmo?
4: Ma sicuramente. Questo è forse una considerazione di nuovo a livello di quello che deve essere per la nostra società. L'importante è che le persone abbiano consapevolezza degli strumenti che utilizzano, abbiano consapevolezza del modo in cui utilizzarli al meglio e quindi diciamo sta molto più a noi cercare di capire come trarre il meglio da questa nuova ondata di tecnologia che si renderà disponibile piuttosto che alla tecnologia stessa. Quindi dobbiamo essere noi in grado di gestirla e utilizzarla al meglio.
3: Daniele Nardi, direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligence Systems. Grazie per aver accettato il nostro invito e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
3: E la prossima volta sarà ancora l'intelligenza artificiale al centro di Archimede e il racconto della scienza. Stesso tema dunque, ma un altro ospite e un altro programma di archivio. Archimede a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Grazie di essere stati con noi.

canta per me, verbi motiondosi, tomba di marosi, culla di fondale, sciallalla saudaci, solco di naufragi, lacca di vinile, cuoio di stivale, tu così.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto!
1: Dunque, da parecchi mesi, in qualunque giornale italiano, ogni giorno, ogni settimana, c'è un numero infinito di articoli che discorrono del ruolo degli intellettuali. Questo tema sembra veramente che non abbia mai fine, anche perché viene discusso costantemente in termini teoretici e con sostantivi astratti, e spesso questo fa venire in mente che il pensiero astratto che si esprime in termini teorici è una costante degli intellettuali italiani, non soltanto in epoche lontanissime come possono essere state il Barocco o l'Arcadia o il Rococò, ma anche in epoche più recenti, per esempio l'idealismo napoletano, per esempio l'ermetismo e addirittura oggi le generazioni giovanili del cioè portare avanti, cioè il discorso, cioè nella misura in cui. Vicino a questo discorso completamente astratto, il ruolo, i termini, le funzioni e poi il ruolo che ritorna, le identità e altri termini che spesso rigirano su se stessi, però assistiamo spesso, perlomeno leggiamo, a un ritorno di pratiche molto concrete che riguardano le lottizzazioni, le spartizioni, una specie di burocratizzazione della cultura come consenso, come propaganda, e questo magari ci fa ritornare in mente altre antiche pratiche, cioè la propaganda alla casa regnante, al principe, alle dinastie e ad altri istituti italiani di questo tipo che sono sempre esistiti fra noi, diremmo. Ma per intavolare un discorso non teoretico, non astratto, ma pratico, concreto e realistico sull'attualità, noi abbiamo con noi stasera il maggiore scrittore italiano, cioè Alberto Moravia, e abbiamo Edoardo Sanguinetti, chi più ne ha più ne metta, romanziere, critico, storico della letteratura, nonché consigliere comunale di Genova. Dai nostri due amici vorrei che cominciando, abbiamo deciso che comincia sì, Moravia facendo domande a Sanguinetti, vorrei che cominciassimo a parlare concretamente del ruolo degli intellettuali, questo tema, questo tormentone della società culturale italiana di oggi.
2: Io ho avuto la ventura di vivere due volte molte cose. Ho vissuto la prima avanguardia, l'avanguardia classica, o perlomeno la coda dell'avanguardia classica, nel 1926, 27, 28. Nel 1926, a Via Tornabuoni, ho comprato l'Ulysses di Joyce, magnifica copertina azzurra, con la data 23. L'ho letto in inglese con un dizionario, perché sapevo l'inglese, ma non fino al punto di leggerlo senza dizionario. Ho comprato la L'Ombre de Jeune Fille en Fleur un anno prima, e ho comprato le cose di Cocteau e quello che veniva dalla Francia, un'antologia della poesia francese, eccetera. In quel momento lì, poi, accanto all'avanguardia si poneva l'engagement, anche allora, l'impegno, e era un impegno piuttosto gravoso, perché si trattava di scegliere tra fascismo e stalinismo. Comunque l'impegno era considerato come un problema massimo dell'intellettuale allora. Era il problema dell'azione giustificata, cioè si poteva o non si poteva uccidere senza una giustificazione morale assoluta. Questo è il problema di Ivan Karamazov. Allora, insomma, Gide rispose con il capo di Vaticano, si può benissimo, si apre la portiera, si fa cascare una persona fuori dalla finestra. Invece molti altri, come il sottoscritto, che scrisse gli indifferenti, disse che le pistole, tra le quali non c'è una giustificazione assoluta, non sparano, a meno che non siano dei simboli sessuali, allora sparano sempre. Vabbè, io ho avuto l'avventura di vivere proprio il problema dell'impegno in maniera abbastanza pesante, vedendo molti perire addirittura in questo problema, cioè lasciarci la pelle. E il problema anche di Malraux, che andò in Cina nel 29, per poco non ci lasciò la pelle veramente. Il problema di tanta gente di quel tempo lì. Il problema non cambiò poi, perché quando Pavese scrive La casa in collina è sempre lo stesso problema, è il problema dell'étranger, il problema di cosa deve fare l'intellettuale nel mondo moderno. Passano gli anni, cade il fascismo, vengono gli alleati, viene la democrazia parlamentare, abbiamo un bellissimo boom e poi tutto un tratto, boom, viene fuori di nuovo l'impegno e l'avanguardia. Si tratta di una nuova avanguardia che comincia però in maniera abbastanza curiosa col disimpegno. Cioè, io mi ricordo benissimo che nel momento in cui c'era questa grande prosperità così passeggera in Italia, del boom, venne fuori il gruppo dell'avanguardia che si batteva per un disimpegno, o perlomeno la parola disimpegno aveva un certo significato che forse non era quello che io ho dato all'impegno di prima. Non era il contrario dell'impegno, ma era però, insomma, la parola disimpegno c'era in giro. Se non che avvenne una cosa abbastanza strana, che da fuori da questa prosperità venne il 68. Cioè venne una violenta, diciamo così, contestazione delle istituzioni, della cultura e di tutto ciò che c'era. Io voglio domandare a Sanguinetti che cosa avvenne in quel preciso momento, all'avanguardia, al gruppo 63, tanto per mettere i punti sugli i, quando si trovò nel momento in cui veramente le cose andavano ancora bene economicamente, di fronte a una gioventù che invece, al contrario di quello che loro avevano detto fino allora, voleva l'impegno proprio grezzo, proprio insomma, stradale. Cosa avvenne? Come avete fatto insomma, a affrontare questa vostra crisi? Perché per me non è stata una crisi, voglio anche premettere. È stata, anzi, la prima volta che mi sono trovato d'accordo con un movimento di piazza, perché era la sinistra senza stalinismo. Questo l'ho scritto in alcune interviste in questi giorni e lo ripeto. Questa sinistra contestativa di quell'epoca lì era anche molto simpatica perché aveva un background, come si dice, un interland culturale vario, di filosofia indiana, cinese, della controcultura californiana, della poesia, tante belle cose. Perciò a me mi fu subito simpatica. Mi contestarono, ma questa non ha nessuna importanza. Adesso la domanda che ho posta a Sanguinetti l'ha capita perché l'ho messa con grande chiarezza.
3: Sì, la domanda è chiara, però le questioni sono molte. Io devo dire, attraversando il 68, io credo un poco il gruppo, effettivamente il gruppo dell'avanguardia fu messo in crisi. Non so fino a che punto questo derivasse dal 68, si sommavano insieme molti elementi anche, come dire, di corrosione interna, tenendo conto poi che il gruppo era un gruppo nato corroso in un certo modo, cioè davvero dei compagni di strada che avevano dei problemi in comune ma non una poetica comune o altro. Col senno di poi direi che quello che più mi colpisce ripensando a tutto questo, e credo qui di capire, non voglio anticipare il ruolo di colui che pone le domande, però credo di capire le simpatie di Moravia, cioè io mi sento molto parte di una generazione in qualche modo fredda, che quando parlava di disimpegno, io personalmente non ne parlavo, però se parlava di disimpegno era per togliere quel tanto di equivoco morale, caldo e metafisico che poteva essere collegato alla concezione tradizionale del borghese che si impegna e in quell'impegno porta tutta una carica esistenziale, viscerale, eccetera, che non è di fredda adesione politica. Credo che questo poi, almeno per quello che mi riguarda personalmente, era il modo in cui vivevo quest'epoca, tra virgolette, del disimpegno. Tant'è vero che per contro ero molto ideologico, cioè molto impegnato, tutto sommato. Il 68 l'ho sentito molto come un rigurgito romantico,
2: Come un
3: rigurgito romantico, cioè in fondo non avevo molta simpatia per questo tipo di contestazione. Direi che oggi, di cui comprendo naturalmente tutte le ragioni, eccetera, eccetera, ma come dire, sul versante negativo, su quello che non volevano i ragazzi nel 68, questo li per l'amor di Dio, certo, avevano tutte le ragioni e qualcun'altra in più. Però quello che mi pareva mancasse completamente era la possibilità di elaborare appunto una qualsiasi linea culturale, politica, letteraria anche per quello che riguardava quella che oggi si chiamerebbe l'ala creativa in sostanza. Mi pare che noi stiamo vivendo un poco questo vuoto estremamente caldo, anzi diventato tanto più caldo proprio quanto più quello che è cominciato nel 68 era poi uno stato di ragazzi in rivolta in sostanza. Ecco, credo sia la ragione per cui piacevano a lei.
2: Ci fu una incrinatura, una frattura. Cioè ci fu, anzi addirittura un'altra cosa, ci fu proprio quello che succede a una persona.

0: economica, da una parte, quella che era una certa distacco da questi problemi, diciamo così, sociali, eccetera, dall'altra, fossero addirittura per far cominciare una nuova era letteraria. Invece, bruscamente, ci siamo trovati addirittura al di là della letteratura, oggi ci siamo nella letteratura praticamente, non facciamoci illusioni, è fuori dalla letteratura. Ora, questa sorpresa di chi appunto scende una scala al buio e non trova lo scalino, l'ha realizzata lei, insomma, l'ha sentita?
1: Beh, io direi questo, che il punto di partenza della nuova avanguardia era precisamente disilludere nei confronti del boom. Perché il punto di partenza era proprio contestare quest'idea che ci si trovasse di fronte ad una società armonica, compatta, destinata a magnifiche sorti neocapitalistiche, eccetera. Questo era il ruolo che poi fosse portato in maniera consapevole o inconsapevole. Ma quello su cui appunto insisterei è questo carattere in fondo critico, freddo. Se ne è parlato molte volte, di avanguardia fredda in opposizione all'avanguardia calda, ecco.
0: L'avanguardia classica non era calda, era molto fredda, era anzi quasi cadaverica in un certo senso.
2: No, ma qual è l'origine di questa freddezza, l'origine culturale di questa freddezza di cui stai parlando, del tuo atteggiamento?
1: Beh, credo che dipenda dal fatto che l'accento era posto sopra il momento della coscienza ideologica proprio, cioè che era impossibile fare un'avanguardia sulla base di una contestazione appunto di tipo viscerale protestatario, come poi invece si è colorita socialmente.
3: Credo che Moravia avrà ancora tempo di fare
1: una coscienza, voleva essere una coscienza molto riflessa invece di ragioni che in quel momento non venivano assolutamente percepite.
2: Un atteggiamento tuo personale, un atteggiamento di gruppo?
1: Io credo che personalmente era molto forte questo elemento, credo che però appunto in varia misura, anzi direi potrebbe servire come discriminante oggi per una specie di bilancio, non dico critico in senso burocratico, ma di bilancio profondo, esistenziale, insomma i migliori o i loro momenti migliori erano proprio questi momenti freddi.
3: Scusate una cosa, Moravia forse dovrebbe fare ancora...
0: Sì, io volevo dire però una cosa, l'avanguardia classica fu fredda anch'essa, cioè quando si dice avanguardia classica si dice... praticamente soprattutto i surrealisti, no? Che hanno creato quasi un livello diverso nella nostra sensibilità. Ora, i surrealisti aderirono, come si sa benissimo, al comunismo, però non c'è dubbio che fu molto fredda tutta quanta la cosa. Non aderirono per dei motivi 48eschi, eccetera, aderirono proprio perché c'era una convergenza tra il lato, diciamo così, eversivo della rivoluzione e la loro idea onirica della realtà.
1: Perciò, sì, ecco, qui vorrei sapere...
0: quando dico surrealista, dico un uomo come Breton.
1: Ecco, ma prendiamo Breton.
0: Un freddo, Aragon del Paysan de Paris, freddo, freddissimo, gelato.
1: Se li guardiamo con l'occhio, diciamo così, di un figlio di Dostoevsky, tutte le avanguardie sono fredde. Se le guardiamo però in rapporto alla storia delle avanguardie, allora direi no, erano molto caldi. Fra l'altro teniamo conto di una cosa proprio, la parola d'ordine per cui il gesto surrealista ideale è uscire per la strada con la pistola e sparare a caso sui passanti è abbastanza sintomatica a proposito di quelle...
0: Adesso lo fanno.
3: Se vogliamo invece avvicinarci dalle rievocazioni storiche ai giorni nostri, invece, perché spesso le vecchie avanguardie ci possono sembrare fredde o calde, oggi, mentre allora venivano vissute e gestite in tutt'altro modo, ma se dobbiamo invece considerare oggi le conseguenze dell'avanguardia, Moravia, cosa avrebbe da chiedere su questo?
0: No, io chiedo questo, se... coloro che facevano parte del gruppo 66 poi abbiano potuto effettuare un passaggio dalla teoria letteraria alla teoria politica, un passaggio senza soluzione di continuità, in qualche modo naturale, ecco. Oppure hanno dovuto fare dei funambolismi, oppure hanno dovuto fare un mea culpa, non lo so, delle cose di questo genere, ecco.
1: Beh, qui veramente è una questione, direi, non di destini, ma di casi molto specifici e individuali. Perché già nel gruppo 63 non c'era non solo un'ideologia letteraria, vero, ma ancora meno naturalmente un'ideologia politica. Ora, se devo rispondere come è fatale a questo punto a titolo personale, devo dire già allora per me l'avanguardia era l'avanguardia secondo Benjamin, cioè un'avanguardia alla luce del marxismo e interpretata come una forma di realismo adeguata alle circostanze. Quindi da parte mia, come dire, non c'è stato non c'è stato problema, ecco, per risolvere. Certo, la situazione intorno è mutata, ma direi che questo in

0: ha rafforzato quel tipo di metodo, anche se le risposte naturalmente dovevano mutare, mutando le circostanze, almeno come ottica, insomma.
1: Forse i nostri amici e ospiti vogliono intervenire, tocca a loro. Chi vuole incominciare? Chi vuole? Bisognerebbe che ciascuno dicesse proprio nome e qualifica prima.
2: Sono Severino Cesari del Manifesto e la discussione mi interessa molto. Mi sembra che, in altre parole, è venuta fuori ancora una volta quella contraddizione di sempre tra avanguardia politica, diciamo, o sociale, e avanguardia culturale e letteraria, dall'altra. Cioè, voglio dire, lo stesso Sanguinetti ha detto il 68, che è stata questa grande esplosione che noi sappiamo, oggi possiamo leggerla in maniera più critica, però c'è stato, il 68 non mi è stato molto simpatico. Tant'è vero che lo stesso Sanguinetti oggi lo ritroviamo consigliere comunale del PC a Genova. Ora, io vorrei chiedere questo, e non è una domanda cattiva. Non crede Sanguinetti che sia paradossale che quell'avanguardia fredda di cui lui è esponente abbia prodotto, diciamo, quell'avanguardia che sul piano culturale scardina il linguaggio, si propone come eversiva e nello stesso tempo mette in evidenza l'aspetto di merce di ogni cultura, nello stesso tempo, e quindi scardina ogni l'istituzione culturale, l'istituzione letteraria, nello stesso tempo, paradossalmente, lo porta a diventare egli stesso istituzione, cioè a entrare nel meccanismo dello Stato. Ecco, vorrei porre questa domanda.
0: Sì, ma da questo punto di vista per me direi la risposta è molto semplice. Io non avevo nessun calore anti-istituzionale in quanto tale. Voglio dire che a me, io detesto certe istituzioni, non necessariamente le istituzioni. E se rimprovero qualche cosa, diciamo al 68, come luogo, prendendolo come simbolo evidentemente di luogo d'origine di una certa problematica, direi che è questo, che comincia lì la mistificazione per cui nascono le categorie del potere, del dominio e via discorrendo. Ora, io non sono un uomo, non ho mai voluto essere un uomo che lotta contro il potere, il dominio, ma contro un certo potere e un certo dominio. Esatto. La lotta contro le istituzioni letterarie, per me la lotta contro una certa idea di letteratura, un'idea di letteratura borghese, ma questo non implica affatto un rifiuto in quanto tale di una diversa organizzazione sociale, al contrario. Per me il significato di un momento distruttivo è proprio in quanto contiene delle possibilità costruttive alternative diverse, insomma, cioè non sono un anarchico, ecco.
1: C'era qualche altra domanda?
3: Una domanda molto semplice. Oggi, se un intellettuale si pone la questione dell'impegno, di che specie di impegno sarà? Cioè di che cosa si occuperà, insomma? Che cosa difenderà? Che cosa è la cosa che farà? Uscendo dalla letteratura, dal suo tavolino, insomma, che cosa vorrebbe fare? Che cos'è la cosa in cui metterebbe le mani?
0: Beh, io darei una
3: cosa difenderebbe?
0: Sì. Io darei una risposta scandalosa che diedi a un dibattito a un festival dell'unità, facendo l'apologia della burocratizzazione.
3: Per simpatia, perché so quello che vuol dire.
0: Sì, voglio dire che oggi, se un intellettuale si riconosce cittadino, vero? Si riconosce uomo della società, in sostanza. Credo debba accettare anche tutte quelle conseguenze di tipo organizzativo della cultura, uno che collabora a un'organizzazione alternativa, ben inteso, della cultura, e quindi io farei l'apologia della burocratizzazione.
1: E allora questo, scusa, posso sembra allora l'apologia di quel termine oggi vituperoso che è l'illuminismo.
0: A me infatti...
3: No, l'illuminismo non è la burocratica.
1: No, ma lo diventa oggi come insulto. No, ma forse prima c'era...
3: No, lui parla della cultura comunista.
1: No, chi vuole?
4: Scusa. Anch'io conoscevo
1: Enrico Filippini.
4: Conoscevo anch'io per sentito dire, perché un ragazzo me lo telefonò da Milano per sentito Sanguinetti fare questo intervento. Conoscevo dunque questa tesi di Sanguinetti. Però a questo punto vorrei fargli una domanda che si lega anche a quello che diceva Moravia prima, che aveva un po' l'aria di connettere l'avanguardia anni 60 con il benessere, mentre l'avanguardia anni 60 si sentiva semmai un proletariato letterario rispetto a una borghesia letteraria di cui per esempio Moravia veniva visto far parte, no? Allora dico, Allora, il 68 ruppe certamente quello. Nel 68 ci fu, almeno in me e forse in altri, la sensazione che quelle strutture ideologiche della borghesia letteraria che noi volevamo far venire giù, vennero giù, anche se poi il 68 ci costrinse a fare delle altre cose. A questo punto però mi domando se Sanguinetti sarebbe d'accordo, definendo così l'intellettuale deve lavorare nel senso della burocratizzazione, se crede che l'intellettuale qui e ora possa limitarsi a ritenersi cittadino, che oltretutto è parola liberale, no? E se il suo ruolo intellettuale non vada al di là di questa sua, di questo suo inserimento nella società civile con tutto quel che comporta.
5: Due cose vorrei dire.
4: Perché devo dire che se mi rispondi sì, sarei molto deluso, ecco. Non è per intimidire, per condizionare la risposta.
5: Non so se ti deluderò o no, però voglio dire questo. Per quello che mi riguarda personalmente vorrei aggiungere una cosa. Nel 68 io mi presento candidato per il PC. E non è a caso che quello avvenga in quell'anno. Cioè quello che mi spaventa nel 68, l'aspetto negativo e di cui mi pare oggi paghiamo le conseguenze, è lo scatenamento piccolo borghese. Questo secondo me è il nodo dell'interpretazione sociale del 68. Il resto, secondo me, è sostanzialmente equivoco. Secondo, quanto a limitarsi a, se tutto, tu mi domandi, deve limitarsi alla burocratizzazione, eccetera, eccetera. Beh, io direi... Cioè,
4: io domandavo un'altra cosa, ma insomma, più o meno...
5: No, forse non ho capito, ma adesso se mai mi dirai. Voglio dire, ci sono dei programmi massimi e dei programmi minimi, come si dice, no? Io sono sempre favorevole ai programmi minimi. A un intellettuale oggi io chiederei per intanto, prima di tante cose sublimi, di tanti doveri massimi e civili compresi eccetera eccetera, l'accettazione di quest'idea di essere un organizzatore della cultura.
6: Scusate, c'erano due interventi ancora.
7: Sì, no, io vorrei fare un po' il guastafeste.
6: Romano Ledda, Rinascita.
7: Vorrei fare un po' il guastafeste in questo senso. Cioè, mi sembra che nonostante l'invito di Arbasino si stia continuando a discutere per grandi principi sul ruolo degli intellettuali.
6: Mentre invece vorremmo portare il discorso su terreni molto più pratici, realistici.
7: Beh, su un problema concreto, per esempio. Esistono ancora gli intellettuali in senso, nel senso in cui, di cui parlava Moravia e parlavano Sanguinetti tempo fa? Dietro Moravia e dietro Sanguinetti c'è 1,5 milioni, credo che questa sia la cifra esatta, di diplomati, di laureati, che sono intellettuali e che costituiscono uno dei grandi fatti nuovi delle società di massa. A questo punto, qual è il loro ruolo? Qual è il loro impegno? Che cosa significa il loro rapporto verso la società? Possiamo continuare a discutere, cioè, dell'impegno dell'intellettuale nel modo vecchio in cui esistevano fasce ristrette di intellettuali, oppure dobbiamo affrontare il problema degli intellettuali in termini radicalmente diversi e quindi calandolo nel concreto delle cose? Io non capisco perché si debba inventare uno statuto degli intellettuali. Discutiamo del terrorismo, della lottizzazione, di questo, e poi vedremo come si comporta di fronte a questi problemi l'intellettuale, ma come si comporta anche l'operaio, il contadino, la casalinga. Non c'è una differenza oggi in questa società di massa, io trovo, della condizione dell'intellettuale rispetto a altri strati della società. Capisco di porre un problema un po'... è provocatorio, ecco, ma vorrei veramente che uscissimo da questa stucchevole discussione che ha invaso da un anno la stampa italiana sul ruolo e sull'impegno degli intellettuali, non nel concreto delle situazioni, dei fatti, delle cose in cui l'intellettuale, come ogni altro, risponde con la sua coscienza, la sua cultura, certo, a un diverso grado di elaborazione e anche di capacità di sintesi, di giudizio e così via, ma risponde come gli altri a fenomeni di crisi, di non crisi della società italiana. Questo vorrei chiedere a Moravia e Sanguinetti.
6: Volete rispondere subito o sentiamo un'altra domanda?
8: No, rispondiamo subito, perché sennò si perde. Sì. No, io risponderò molto brevemente questo, che effettivamente ha ragione Romano Ledda, gli intellettuali sono degli uomini come tutti gli altri, ma anche gli uomini come tutti gli altri si dividono almeno in due grandi categorie, nei quali si dividono anche gli intellettuali. Quelli che insomma si adoperano per cambiare il mondo, sia pure con delle idee sbagliate, e quelli che si adoperano per dire la verità senza alcuna volontà prestabilita di cambiare il mondo. Insomma, io direi che anche un operaio può avere questo dramma, può dire una cosa, questo qua è vero anche se è contrario all'idea dell'operaio, e questa cosa è vera perché cambia la situazione dell'operaio. Considero le due cose molto diverse. Estendendo la cosa, sia l'intellettuale che dice la verità, cioè l'intellettuale che fa come quel bambino della favola di Andersen, che dice il re è nudo, è il solo che lo disse. E tutti gli altri dicevano che il re era vestito perché volevano cambiare il mondo. Il mondo va cambiato. Cioè, in altri termini, tutti sono intellettuali e tutti sono operai. Ma però la dicotomia tra due specie di intellettuali rimane.
7: No, scusami, Morale, no, io non dicevo questo.
8: Voglio dire, un operaio oggi non è diverso da un intellettuale. No, allora, ha degli altri mezzi per fare queste due cose.
7: Scusi, Morale, non volevo fare dell'operaismo, per carità. Volevo dire, oggi gli intellettuali sono diventati quantitativamente enormi. Una volta si diceva intellettuali e popolo. Oggi quel milione e mezzo di diplomati e di laureati sono popolo.
8: Sono quadri.
7: Anche socialmente è cambiata la stratificazione sociale dell'intellettuale. Chi sono queste centinaia di migliaia di avvocati, di ingegneri, di medici, di tecnici, di fisici che concorrono?
5: Prima di tutto sono dei disoccupati.
4: Questo gol che abbiamo sentito adesso segnava in realtà l'inizio degli interventi di Sanguinetti.
9: Ecco, allora io
4: poi
9: potrei...
4: ricominciamo a parlare tutti insieme.
9: E allora
4: subito dopo il primo.
5: Allora partire con una domanda a Morabia legandomi alla risposta che lui ha dato. E intanto, non per rubare del tempo, ma vorrei dire, quando Leda dice ci sono gli operai, ci sono le casalinghe, ci sono gli intellettuali, conferma la legittimità di un discorso sugli intellettuali, tenuto conto del fatto che gli intellettuali oggi sono una massa, certamente, e non un'elite. Questo sì. Però, direi, proprio per questo oggi è urgente parlare degli intellettuali, così come è urgente parlare delle casalinghe, così come è urgente parlare degli operai, perché non parliamo di un fenomeno relativamente ristretto, ma di uno statuto sociale estremamente allargato. Qui però, appunto, non sono d'accordo sulla risposta proposta da Morabia, perché se appunto io sono fautore, lo dico per paradosso naturalmente, così per sottolineatura e provocazione di una burocratizzazione, allora quella distinzione che fa Morabia fra il cultore della verità e...
8: verità, così insomma. Sì, quello che sembra vero, perlomeno.
5: O quello che sembra vero, ecco.
4: Noi siamo anche un po' deformati da questa mistificazione per cui 9 su 10 degli articoli che leggiamo parlano di intellettuali intendendo autori di poesie, di novelle e di romanzi, lasciando fuori tutti gli altri.
8: Io dico una cosa molto semplice. Coloro che si conformano a una società e quelli che invece non si conformano, insomma. Che la trasformano ma con un dissenso oppure qualcosa di peggio.
4: Qui se tocchiamo dissenso
8: e allora questa linea passa attraverso questa linea va dall'intellettuale fino giù fino al facchino
4: allora
7: è una bella discussione
5: Io vorrei fare
4: agenti di consenso o agenti di dissenso, la letteratura buona è sempre stata una cosa.
5: Faccio la mia domanda.
8: Ci stiamo spostando,
5: Quel bambino della favola di Andersen che dice che il re è nudo, è colui che milita per la verità, vero? O fa il possibile, eccetera, eccetera, o è il bambino che modifica il mondo?
8: Ma lui veramente guarda con i suoi occhi. L'occhio è un senso. Certo che se si mette un bastone dentro l'acqua sembra spezzato e l'occhio ti inganna, ma sono quei casi così.
5: Io credo che se c'è una morale da ricavare dall'apologo, visto che è stato introdotto, è il bambino non sta cercando la verità. È chiaro, non è affatto militante.
8: Non so film, perché quello
5: no, è un apologo che cerchiamo di interpretare in sostanza, no? Una favola a cui cerchiamo di.
8: Il bambino non cerca la verità, non adula il re, questo è il punto importante.
4: Veniamo al sodo, come si diceva una volta.
8: Non adula il re, cioè non si conforma alla massa dei cortigiani o anche degli impiegati o dei burocrati, se vogliamo, che dicono il re è vestito. E dice così, il re è nudo. Lo dice così, senza interesse. Perché proprio non può farne a meno.
5: Ecco,
4: Kafka e Dostoevsky dicono che lo è nudo, che lo è vestito.
8: Ora, lui ha detto molto bene, il consenso e il dissenso. In fondo, rimettiamola su questo livello qua.
5: Vabbè, se vogliamo metterla su questo livello...
4: Gli intellettuali sono agenti di cosa? Scusate se mi intrometto.
5: La mia domanda ad Moravia diventerebbe questa. Un agente di consenso e contemporaneamente un agente di dissenso. Perché, molto banalmente... il cercare di attirare del consenso su qualcosa significa, e anzi molto spesso il significato negativo è molto più forte, incitare al dissenso da una serie di norme, di regole che sono alternative in opposizione. Non c'è nessuna società così compatta, eccetera, eccetera. Ora, a questo punto, il problema è quello davvero della ricerca di una qualche verità o di un consenso efficace rispetto a quella, eccetera. Voglio dire, per me, secondo me la mia impressione, e l'impressione che non nasce solo in questo colloquio, ma dal complesso dei discorsi moraviani, diciamo, c'è in Moravia ancora l'immagine di un compito contemplativo, in no. qualche modo, che si oppone al modificarsi della realtà, quando invece la contemplazione ha significato in quanto precisamente modifica la realtà.
8: No, ecco, vedo, la questione è questa. Che...
9: Intanto... chiediamolo, poi andiamo avanti. Dunque, il nome prima,
10: Angelo Pasquini.
9: È qualifica anche, bisogna dire.
10: Sì, vabbè, io faccio di mestiere insegnante, comunque sono ho scritto su alcuni fogli di movimento del 77, attraverso Zutte, eccetera. Io mi ricordo questa affermazione di Sanguinetti all'Espresso: il dissenso oggi in Italia è sempre piccolo borghese e fascista. Ecco, vabbè, dico, qui ci sarebbe una catena di discorsi, Sanguinetti. Mm. E io appunto vorrei chiedergli intanto se è ancora d'accordo con se stesso su questa affermazione, Sanguinetti. E poi appunto fargli osservare che un'affermazione come quella di Breton del colpo di rivoltella in Italia in questo momento potrebbe avere delle conseguenze, cioè pesanti, no? Se scritta su un qualunque giornale. Quindi dico, c'è anche il contesto, no? Nel quale si colloca un'affermazione, mentre in fondo negli anni 30 a Parigi era un'affermazione probabilmente senza conseguenze, adesso invece in Italia avrebbe delle conseguenze diverse.
5: Beh, anch'io chiederei di essere contestualizzato almeno quanto Breton, cioè in quella mia affermazione per cui il dissenso oggi aveva essenzialmente un certo colore non è mica un'affermazione così categoriale, va posta in relazione al discorso che si faceva allora per telefono con Sciascia, e cioè era una protesta, naturalmente anche qui è paradossale, per quello che vedevo in quel momento incarnato in Sciascia, cioè una specie di culto del dissenso. Il dissenso diventava automaticamente un portatore di valori nel nostro contesto sociale. Il rifiuto delle istituzioni, lo Stato va da carte 48, questa era la posizione poi partita, per questo Stato non vale la pena di muovere un dito, era l'affermazione di Sciascia. Allora a questo punto... questo tipo di dissenso, perché era in questo contesto che stava la mia affermazione, veniva definito in questo modo. E da questo punto di vista io sono pronto a replicare questa affermazione, ma naturalmente non è un'affermazione che investe la categoria assoluta del dissenso, investe un certo modo di interpretarlo nel nostro contesto storico. In secondo luogo, per quello che riguarda l'affermazione di Breton, infatti io la citavo per testimoniare del carattere caldo, solo per questo, del surrealismo. Non condivido affatto questa affermazione, non sono mai stato filo surrealista in nessun senso, anche per, oltre che per ragioni, se vogliamo, estetiche, per ragioni ideologiche. Non sono un anarco-trotskista, diciamo così, grosso modo, non lo sono mai stato, e questa affermazione di Breton è un sintomo storico, niente di più. Però questa affermazione era abbastanza interessante perché era da collegare a tutta una linea, quella che Moravia, per tornare a lui, chiamerebbe la linea religiosa del terrorismo, che per cui da questo punto di vista Breton è per così dire un nipotino di Dostoevskij, anche se Breton detestava Dostoevskij, lo dichiara esplicitamente.
9: Momento. Forse c'è ancora tempo per una domanda di Sanguinetti a Moravia e poi... torniamo ai nostri amici.
5: Ecco, colleghiamo tutti insieme. Non c'è in Moravia, io quando scrissi un libro su Moravia tanti anni fa, dissi che tutto sommato, sotto c'era una visione, no? C'era una visione in fondo religiosa sotto. E poiché tutti siamo figli dei libri che abbiamo letto, in sostanza lui è un figlio di Dostoevskij, e c'è una visione della politica e della vita umana, credo, che in ultima istanza è ricondotta da Moravia, che pure passa per essere uno scrittore iperlaico, in qualche modo ha una tensione di tipo religioso. Questa Moravia la porta soprattutto non tanto quando parla di sé o altro, ma nell'ottica con cui guarda il mondo, mi pare.
0: questo non si legano insieme da questo punto di vista, sia un'interpretazione appunto di tipo religioso, etico sacrale, divino, del terrorismo, come riguardo alla fiducia nel ruolo dell'intellettuale come sacerdote della verità o in ogni caso militante della verità. Cioè non è un caso che sotto l'una e l'altra visione, vero, l'interpretazione dell'intellettuale e del terrorismo emergano fuori delle categorie religiose.
9: Quanta carne al fuoco!
8: Sì. No, ecco, direi allora, breve dirò questo. Un tempo c'erano gli intellettuali che volevano cambiare il mondo, oggi sono i partiti, non c'è più bisogno degli intellettuali che cambiano il mondo. I partiti vogliono cambiare il mondo, hanno dei programmi, li conosciamo, sappiamo come li cambierebbero. Partiti di destra, partiti di sinistra, terroristi inclusi.
0: Ma i partiti sono fatti da intellettuali, voglio dire, sono gli intellettuali burocratizzati, no, sono i quadri politici.
8: I partiti hanno raccolto l'eredità degli intellettuali dell'Ottocento, che erano pragmatici, intellettuali come Nietzsche o come Marx, che hanno detto appunto che bisognava cambiare il mondo. I partiti hanno raccolto questa eredità e l'hanno istituzionalizzata. I partiti sono delle grandi istituzioni oggi che cercano di cambiare il mondo, in un modo o in un altro. Il Partito Fascista, questo tentò. Il Partito Comunista lo tenta, lo fa, l'ha fatto. Ora, allora, qual è la posizione, diciamo così, di un intellettuale? Insomma, secondo me può burocratizzarsi, vedi mano, cioè diventare un quadro, che non è affatto una cosa, diciamo così, che io considero negativa. Il quadro è un quid molto importante, è il filosofo di una volta, che però fa parte di un partito che ha ereditato la filosofia. Oppure, si torna al solito discorso, la famosa storia della verità, che è, in sostanza è più che altro una questione di natura. Cioè, ci sono delle persone che non stanno bene nei partiti e nelle burocrazie. Non ci stanno bene, si dirà perché. Ci sono dei motivi molto profondi.
0: Posso fare una domanda? Ecco. È una questione di natura o è una questione di ottica di classe?
8: Appunto, io volevo venire a questo punto. No, non è una questione di ottica di classe, perché si trova che queste persone dicono che non soltanto il proletario è nudo, ma anche il borghese è nudo.
0: Lo so, però lo dicono.
8: Allora,
0: sono
8: tutti nudi.
0: Sì, lo dicono partendo da un'immagine del ruolo dell'intellettuale, che è un ruolo tipicamente istituzionalmente
8: borghese. Io direi che si tratta di una cosa più modesta. Cioè? Si tratta di un... Io ho letto in questi giorni un libro di Maier, che è stato tradotto da Garzanti, che si chiama I diversi. Si tratta di diversità, non di intellettualità. E ci sono delle cose irriducibili. Questa diversità ha origini magari anche storiche, oppure possono essere dei mostri. C'è la teratologia, no? Però non è intellettualità. Ecco, la diversità che fa sì che a un certo punto Lutero abbia detto quella famosa frase: so bin ich und kann nicht anders, così sono io e non posso cambiarmi.
9: Dovrà dire qualcosa?
2: Sì, Moravia in un'intervista molto recente ha quasi tirato la conclusione del discorso fatto adesso, dicendo una cosa estremamente chiara, che ogni partito nel momento in cui va al potere diventa conservatore e anche forse anche autoritario. Mi sembra che la citazione sia quasi precisa. Un'intervista a Paese Sera di 19 novembre. Ora, non sembra, Moravia, che questa conclusione in fondo sia contraddittoria con una delle poche cose venute fuori con molta chiarezza da questa discussione di stasera, e cioè che si può parlare ormai molto poco di intellettuale come figura morale che ha un dovere quasi di buon pastore nei confronti di diversi, di pecorelle, eccetera, ma si tratta anzi di un problema di costruzione di un intellettuale collettivo, in quanto i termini stessi del problema dell'intellettuale sono altri, sono cambiati. Romano Led ha parlato non più di singoli detentori della verità, ma di centinaia e centinaia di migliaia di persone che esercitano la funzione intellettuale. Non crede che queste due concezioni siano...
8: Allora si può dire una cosa, che c'è una certa confusione qui tra la parola intellettuale, che dovrebbe significare invece terziario, white collar, laureato, persone
2: diciamo
8: che hanno dimestichezza con la parola scritta, e invece io direi quel tanto di intellettuale che c'è in tutti gli uomini, compresi gli operai. Perciò io ne faccio una... Io, insomma, l'intellettuale, come lo intendo, come insomma, lo sto dicendo io, è un professionista, insomma, è una della, di quella classe che sta intendendosi sempre più. non necessariamente un quadro di partito, intendiamoci. I quadri di partito sono semmai degli intellettuali della vecchia maniera, ma sono detentori della verità.
9: Questo suono indica che è finita la puntata di oggi del nostro romanzo a puntate. Infatti, io ho l'impressione che questa sia una puntata che ne ha avute moltissime prima, ne avrà chissà quante dopo, e quindi posso dire non soltanto ai nostri cari e care spettatori e spettatrici arrivederci alla prossima, ma anche a voi che siete venuti, grazie e arrivederci alla prossima. Ce ne saranno infinite altre, mi auguro. Buonasera.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Pronto, Montalbano sono.
1: Sono Fazio, commissario.
0: Oh, Fazio, ma davo una curiosità. Mi ha telefonato tu una mezz'oretta fa.
1: Non sì, dottore, fu Catarella. Ma disse che lei ci aveva riattaccato.
0: E ci credo, senti, Fazio, se mi fa telefonare a Catarella alle 6:30 di mattina vuol dire che sei un fedente. Io a quello non lo capisco nemmeno a giorno fatto. Che succede?
1: Hanno ammazzato uno, commissario.
0: Dove?
1: Piazza del Popolo 1.
0: Hanno sparato?
2: Sì, appena fatto in tempo a infilare la chiave nel portone.
0: Allora?
3: 60 minuti. Vuole che gliela spieghi io la faccenda com'è? Gli hanno sparato un colpo solo. Preciso, in mezzo alla fronte. Il foro d'uscita si è portato via mezza scatola cranica. Le basta?
0: Secondo lei quando è successo?
3: Verso le 4, le 5.
0: Grazie, dottore. Oh, Jacopo!
4: Ehi, salvo!
0: E che ci facevi là dentro?
4: E ho recuperato qua il proiettile, l'era infilato nel portone, nel legno.
0: Ah, e il bosso?
4: Abbiamo trovato anche quello. Comunque, guarda che io non sono tenuto a risponderti finché il proiettile non viene sottoposto a tutti gli esami che io ritengo necessari.
0: Comunque, sai dove devi andare?
4: Ho capito, ecco.
5: Commissario, ora ho telefonato il giudice Tommaseo. È andato a sbattere con la macchina qua vicino. E dice se l'andiamo a prendere.
0: Oh, madonna, quello guida come un cane drogato. Ma vabbè, facci, che te devo dire? Fazio! Fazio!
1: Eccomi, commissario!
0: Dove sei? Oh! Ma come mai il dottor Rogello non è qua?
2: Ah no, sta arrivando, commissario. Ha dormito a casa di amici a Fera. Comunque l'abbiamo rintracciato col telefonino.
0: Ah, vabbè, se io me lo vado in ufficio. Aspetti tu il sostituto e il capo della mobile. Ci vediamo dopo,
2: Che hai scoperto?
1: Dunque, San Filippo Emanuele, ovvero Nenè. Fu Gerlando e di Sgro Natalì.
0: Ah, Fazio, che ricominciamo col complesso dell'anagrafe.
2: Mi scusasse, commissario.
0: Leva quel foglietto, cammina.
2: Lo tengo come promemoria.
0: Quanti anni aveva?
2: 31.
0: Si drogava, spacciava?
2: Non sembra.
0: Travagliava?
2: No.
0: Abitava proprio lì a Piazza del Popolo 1?
2: Sì, signore. Un appartamento al terzo piano, 3 camere, cucina e bagno.
0: Accattato o affittato?
2: Affittato, 900.000 lire al mese.
0: E i soldi chi glieli dà, la madre?
2: Non penso proprio, commissario. La mamma è una poverazza che campa con una pensione di 500.000 lire mensili. Lui invece, oltre alla Toyota che ha parcheggiato davanti alla casa pochi istanti prima di essere ammazzato, in garage aveva anche una Duetto. Non so se mi spiego.
0: O nulla facente?
2: Sì, signore, o nulla facente. E bisogna poi vedere quello che c'aveva in casa. Tutto all'ultimo modello. Televisore, videoregistratore, telecamera, computer, fax. Poi ci sono videocassette, CD-ROM. Insomma, bisognerà dare una controllata.
0: Sanno, disse il dottor Augello.
2: Ah, il dottor Augello. Ah, niente, si faceva tanticchia prima che arrivasse il sostituto procuratore, Talio e se ne andò.
0: E dove?
2: Non lo so, commissario. Comunque, se mi consente un'opinione, secondo me San Filippo è stato ammazzato da uno che lo conosceva. Ci pensi bene, commissario. Lui infila la chiave nella toppa. In quel momento qualcuno lo chiama.
0: Come fai a saperlo?
2: È perché gli hanno sparato in faccia. Sentendosi chiamare, lui si gira. Fa qualche passo verso la persona che l'ha chiamato. Pensa che sarà una cosa breve. Infatti lascia la chiave infilata nella toppa.
0: C'è stata colluttazione?
2: Non sembra.
0: Testimone?
2: Commissario, che c'è voglia di babbiare?
0: Ma chi è sto casino?
6: Ma che è? Galluzzo! Allora!
5: Il signore se le pigliava con Catarella perché non lasciava passare. Vuole parlare assolutamente con il commissario.
0: E falla entrare, va, falla entrare, sentiamo che vuole.
6: Buona seconda, che un attimo lo chiamiamo.
2: Prego, prego.
7: E lei è il commissario Montalbano?
0: In persona, s'accomodi.
7: Grazie. Sono mortificato per aver alzato la voce. Ma non capivo quello che il suo agente mi diceva. Ma che, straniero?
0: Lasciamo perdere, mi dica.
7: Mi chiamo Davide Griffo, vivo e lavoro a Messina. Invece qui a Vigata abitano i miei genitori e io sono in pensiero per loro.
0: E perché?
7: E perché? Perché tutte le settimane gli telefono e 2 sere fa, la domenica, non mi hanno risposto. E da allora non li ho più sentiti. Neanche la portinaia ne sa niente. E non ha nemmeno le chiavi dell'appartamento. Che posso fare?
0: Vuole sporgere denuncia?
7: Ma non sarebbe meglio prima battere la porta?
0: Come vuole lei. Fazio, accompagna il signore.
2: A proposito,
0: dove abitano i suoi genitori?
7: In Piazza del Popolo 1.
0: In Piazza del Popolo 1?
3: Madonnuzza santa.
0: Ah no, non si preoccupi, stamattina hanno ammazzato uno qua davanti. Andiamo.
8: Mamma! Papà!
9: Griffo, lasci fare a noi. Grazie.

0: Mia madre ha un fratello a Comiso. Aveva anche una sorella a Trapani, ma è morta qualche tempo fa. Ho già telefonato a mio zio. Non ha notizie di me da mesi.
1: Ho capito. Senta, ma l'ultima volta che vi siete visti non c'è stato niente che potesse far sospettare?
0: Niente di niente.
1: E di che avete parlato?
0: Abbiamo parlato delle solite cose, la salute, i bambini. Io ho due figli, una di 8 e l'altra di 6 anni. Loro ci sono così affezionati, li riempiono sempre di regali.
1: Senta, adesso dobbiamo andare. Mi dispiace, io spero di farle sapere qualcosa al più presto.
0: Commissario, io vorrei... Posso restare a dormire qua stanotte?
1: No, mi dispiace, non è possibile.
0: Ma se per caso telefona qualcuno che ha notizie?
1: Guardi, facciamo mettere subito sotto controllo il telefono. Pazzo, ci pensi tu, eh?
2: Certo.
1: Prego. Ah, senta, signor Griffo, io avrei bisogno di una fotografia dei suoi genitori. Posso prendere una di queste?
0: Ne prendo una io.
1: Ah.
0: L'ho fatta io l'ultima volta che sono venuti a Messina. Si chiamano Alfonso e Margherita.
1: Buongiorno signora.
3: Lei chi è?
1: Pazzo. Il commissario Montalbano sono, signora. Lomascolo.
3: Burgio Concetta, vedova Lomascolo.
1: Montolieto.
3: Ma che è successo ai Griffo?
1: Ancora non lo sappiamo. Senta, posso fare qualche domanda?
3: Ma certo.
1: Lei conosce bene i signori Griffo?
3: Poco e niente. Guardi, signor commissario, per farci capire, la settimana scorsa
1: sì.
3: Incontrai la signora Griffo che entrava nel portone con il carrello della spesa strapieno e 2 sacchetti di plastica per mano. Le domandai se potevo aiutarla. Mi rispose con un no sgarbato. E il marito? Non era meglio.
1: E quindi nel palazzo non hanno amici?
3: Amici? Quelli fanno così con tutti. Sono scostanti. Non parlano con nessuno.
1: Ho capito. Va bene, signora, io la ringrazio. Mi è stata veramente molto utile.
3: Ma come, signor commissario? È del mio vicino qua. Non mi chiede niente.
1: Ma è perché non è passato un poliziotto a interrogarla?
3: Sì, ma quando venne io non c'ero.
1: Ah, ho capito. E mi deve dire qualche cosa?
3: Qualche cosa? L'hanno ammazzato, poverazzo. E pace all'anima sua. Ma mi faceva dannare, mi faceva. La camera da letto mia è muro a muro con quella sua. E i muri di questa casa di cartavelina sono, signor commissario. Si sente ogni cosa, si sente. E allora tutte le sante notti, zucchete, zucchete, zucchete.
1: Zucchete, zucchete.
3: E il letto. Faceva batteria contro il muro. Ah. E dopo la puttana di turno faceva... E io cominciavo a fare pensieri tinti e mi recitavo una posta di rosario, 2 poste di rosario, 3 poste di rosario. Niente, i pensieri restavano.
1: Sempre tinti.
3: Tinti. Io sono ancora giovane, signor commissario. E a dannare mi faceva. A dannare.
4: Sì, certo, e poi facciamo un medico. E ti richiamo dopo. Ciao, ciao, ciao.
1: A me cascano veramente le braccia con te, ma se può sapere che...

0: E poi te lo dico.
1: Fazio!
2: Sì, commissario?
1: Senti, voi due cercate di sapere di più sulla scomparsa dei Grifo, prima che la notizia diventi ufficiale. Voci, supposizioni, qualunque cosa. Poi, già che ci siete, chiedete anche di San Filippo. Le chiavi dell'appartamento di San Filippo, cioè tu?
2: Sì,
1: dammele. Eccole. Oh. Poi, invece, porti questa a Nicolo Zito, a Rete Libera.
2: È la foto dei Grifo.
1: Gli dici di mandarle in onda col TG della sera con nome e cognome. Deve solo dire che il figlio Davide è in ansia perché non ha notizie dei genitori. Capito?
2: Ma che c'ha,
3: Uccello?
1: Catarella!
3: Non lo so.
1: Catarella!
4: Sì, un attimo. Che c'è, dottore?
1: Vieni con me, va, che ti affido una missione importante.
4: C'è qua.
1: Catarella!
4: Che c'è?
1: A Monini.
4: A me, dottore? Una missione importante.
1: Una missione importante, sì.
4: Dai.
1: Cari, entra.
4: Sì, sì.
1: Lo vedi quel computer?
4: Sì, sì, bello, il dottore.
1: Travagliaci. Mi devi dire tutto quello che c'è sta dentro. Mi controlli anche questi dischetti e questi, come si chiamano?
4: GD-ROM, dottore.
1: Ecco, bravo, te li vedi tutti. E poi mi fai un bel rapporto, chiaro?
4: Sì. Dottore, magari i videocassette ci stanno.
1: No, i videocassette li lasci stare. Buon lavoro, Catarella.
4: Grazie, dottore.

0: E ancora una volta nella nostra bella Sicilia purtroppo capitano cose di questo genere. Adesso un appello. Se la regia vuole mandare in onda la fotografia, per favore, le due persone che vedete su questa foto sono scomparse. Si tratta di Alfonso e Margherita Griffo, residenti a Vigata. Il figlio Davide non ha loro notizie da 3 giorni e ci ha pregato di lanciare questo appello. Si tratta, ripeto, di Alfonso e Margherita Griffo. Chiunque avesse notizie di queste persone è pregato.
1: Oh, Mimì, che ci fai qua? Entra.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ti disturbo?
1: No, figurati, stavo guardando la televisione.
2: Ma hai da fare, perché sennò io...
1: Mimì, ti ho detto di no. Ci possiamo accomodare o dobbiamo stare qui tutta la serata?
2: No, ci accomodiamo.
1: Mimì, sei pallido, ti senti bene?
2: Sì, sì.
1: Hai mangiato?
2: Non ho fame, grazie. Me lo fai un favore? 2 litri di whisky senza ghiaccio.
1: Tieni.
2: Tu ne vuoi?
1: No, grazie. Mimì, mi ha rotto i coglioni, eh? Mi vuoi dire che minchia succede?
2: Ho deciso di sposarmi.

0: Parlami della picciotta.
1: Si chiama Rachele. Mm.
0: Rachele?
1: Rachele. L'ho conosciuta a Fela a casa d'amici. Mm. Era venuta a trovare i genitori. Lei travaglia a Pavia.
0: A Pavia? Che ci fa a Pavia?
1: Che ci fa a Pavia? Fa l'ispettrice di polizia.
2: Ma che te la scusa una poliziotta?
1: E quella conosciuta.

0: scomparso da ieri pomeriggio, è andato via dall'ospedale senza dire niente. E non si è più rivisto. Abbiamo persino chiesto negli ospedali per la zona, ma non sappiamo più che pesci pigliare.
1: Oh, madonna, Catarella.
2: Ai comandi, dottore.
1: Ma ancora qui stai?
2: Sto per finendo, dottore. Mi bastano ancora 1-2 orate.
1: Catarella, quando io ti dico di fare una cosa, non è che tu devi proprio... Vabbè, lasciamo vedere. Ah, fammi vedere quello che hai trovato.
2: Dottore, ossia vuole che ci parlo con parole tecniche o parole semplici?
1: No, semplici, semplici.
2: Allora ci devo dire che in questo computer non c'è una benemata minchia. Ah. Nell'hard disk lui ci teneva una cosa che sta scrivendo.
1: Che cosa?
2: A me mi sembra un libro romanzo, dottore.
1: Ah, e poi?
2: E poi la copia di tutte le lettere che ha scritto e di quelle che ha ricevuto, che sono tante.
1: Affari?
2: Affari? Quale affari affari, dottore? Lettere di Pilo sono.
1: Non ho capito.
2: Lettere d'amore. Ma non proprio, dottore.
1: Ho capito, Catarè. Senti, invece quei dischetti che ci teneva?
2: Cose vastate, dottore. Fotografie di mascole con femmine, femmine con femmine, mascole con mascole, femmine con armali.
1: Capito, Catarella. Stampami tutto.
2: Tutte, femmine con uomini e uomini con uomini.
1: No, Catarè, il libro romanzo e le lettere.
2: Ah.
1: Però prima di ogni altra cosa vieni con me al bar che tu prendi un cappuccino, un paio di cornetti e poi te li accompagni.
2: Sì.
3: Dottore, da Rete Libera mi hanno dato un elenco di nomi e numeri di telefono di persone che si sono fatte vive dopo aver visto la foto di Griffo. Li ho scritti tutti qua. Sono tutte persone che hanno partecipato domenica scorsa a una gita a Tinder. Pare ci fossero anche il Griffo.
1: Una gita a Tinder?
3: Sì, signore, l'ha organizzata la ditta Malaspina, che io conosco, sta fuori Vicata.
1: Allora, senti, facci e fatti dare l'elenco completo. Poi chiami tutti quelli che sono sull'elenco e gli dici che devono venire qui domani mattina alle 9 in commissariato.
3: D'accordo.
1: Ah, senti una cosa. Fatti dire anche chi è che guidava il pullman. E poi lo chiami e se è avvicato e non è in servizio, lo voglio qui entro un'ora.
3: Sì, signor commissario.
4: Commissario?
1: Oh.
4: Ma madonnuzza santa, che scanto che ci siamo pigliati quando non riuscivamo più a trovare Catarella. E noi mica lo sapevamo che stava in missione speciale.
1: Non fare lo spiritoso, Fazio. Novità ci sono?
4: Sì. Vabbè. Ho parlato con la mamma di San Filippo. Ma la poveretta non sa niente di quello che faceva il figlio. Dice che avendoci una passione per i computer, aveva trovato un buon impiego a Montelusa. Guadagnava discretamente e con la pensione per la signora se la passavano anche bene. Poi però improvvisamente lasciò il posto e se ne andò a stare da solo.
1: Tra una curiosità, ma gli avete trovato soldi addosso?
4: E come no? 3 milioni in contanti e un assegno di 2 milioni.
1: Di che?
4: Della ditta Manzo di Montelusa.
1: Vedi di scoprire perché gli hanno dato, eh?
4: Va bene.
5: Catarella!
4: Catarella!
5: Dottore!
2: Tutto, di tutto, tuttissimo ci vedi stampa, dottore!
1: Catarella, bravo, adesso vedi di andare a fare una bella dormita, ci vediamo domani, eh?
2: Come le comando, dottore?
4: Allora,
2: è importante, è importantissimo.
1: Vieni. Ti dispiacerebbe venire un attimo nel mio ufficio, per favore?
6: Subito.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Sono Fazio, commissario. Mi perdonasse se la sveglia a quest'ora, ma non riusciamo a trovare Catarella.
0: Non riusciamo a trovare chi?
1: Catarella, commissario.

0: Vieni, vieni, chiudi la porta. Accomodate. Senti, Mimì, a proposito di quella Rebecca, no?
1: Quale Rebecca?
0: La tua zia, quella che ti vuoi maritare.
1: Raghera si chiama.
0: Vabbè, come si chiama, si chiama. Oh, se non mi ricordo male, mi sembra che tu mi abbia detto che è un'ispettrice di polizia e che travaglia a Pavia. Sì. Ha già fatto domanda di trasferimento?
1: Perché avrebbe dovuto farla?
0: Mimì, ma scusami, cerchiamo di ragionare. Quando vi siete maritati, che fate? Tu continui a stare a Vegata e Rebecca a Pavia.
1: No, Raghera si chiama. E comunque, no, non l'ha fatta la domanda perché ci sembrava prematuro.
0: Ah, vabbè, ma prima o poi la dovrà fare.
1: Io non credo che la farà.
0: No? E perché?
1: Abbiamo deciso che la domanda la faccio io.
0: E tu sei un grandissimo cornuto, Mimì. Perché ieri sera, quando sei venuto a casa mia, tu sei venuto a contarmi la mezza messa. Ma hai detto sì che te volevi maritare. Ma non che te volevi trasferire, che tu sai che per me è la cosa più importante.
1: Senti, Salvo, io te lo volevo dire, te lo giuro, però non ho trovato il modo. Ecco qua.
0: Ah, Mimì, guardami negli occhi e dimmi la verità. Tu al questore la domanda di trasferimento già gliel'hai presentata, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, bravo. E il questore che ti ha detto?
1: Ma ha detto che ci voleva tempo e... Vabbè, niente.
0: No, no, no, parla, parla, avanti, dimmi.
1: Ha detto che era contento, ha detto che era ora che questa banda di camorristi, che il nostro commissariato ha detto preciso così, Salvo, cominciasse a disperdersi.
0: E tu?
1: Io...
0: Dai, dai, non essere timido.
1: Io mi sono ripigliato la domanda che teneva sulla scrivania e gli ho detto che volevo ripensarci.
0: Così gli hai detto? Senti, questo è il materiale che abbiamo trovato nel computer di Nenè Sanfilippo. Credo che sia una specie di romanzo e tante lettere, diciamo così, d'amore. Quindi chi meglio di te se le può leggere tutte? Buon lavoro.
1: Grazie tante, eh?
0: Non c'è di che.
2: Permesso?
0: Prego, prego.
2: Buonasera, signor commissario.
0: Buonasera. Prego, si accomodi. Senta, signor Tortorici, lei è l'autista del pullman Vigata Tindari domenica scorsa, giusto?
2: Sì, sì, io ero.
0: Lei si ricorda se i signori Griffo erano su quel pullman domenica scorsa?
2: Sì, il padrone a me mi dà sempre la lista prima di partire ed io faccio sempre l'appello.
0: Durante il viaggio di ritorno avete fatto qualche sosta, qualche pausa?
2: Signor commissario, a momenti mi facevano arrivare con un'ora di ritardo. Ci siamo fermati 3 volte. Una volta vicino Enna, alla stazione di servizio Cascina. La seconda volta sulla Palermo-Montelusa, alla trattoria Gerlando. La terza volta qui, a mezz'ora di strada, al Bar Paradiso. Io ci spio sempre, vedete se potete tenerla, ma sono vecchiarete e quindi...
0: Senta, ma lei si ricorda chi le spiò quest'ultima fermata?
2: No, sinceramente non me lo ricordo.
0: Lei è sicuro che i Griffo siano rientrati a Vegata?
2: Signor commissario, io non è che c'è il dovere che ogni fermata devo fare sempre l'appello. Però dico una cosa. Se questi signori Griffo non fossero saliti in qualche fermata, i compagni di viaggio l'avrebbero notato.
0: Dice?

0: Allora?
1: Sono arrivato a metà. È un vero e proprio epistolario, eh. Ci sono le lettere di San Filippo e anche le risposte di una femmina che però non si ferma mai.
0: Ma quante sono?
1: Una cinquantina per parte. Per un certo periodo si sono scritti una lettera un giorno sì e uno no. In poche parole, lo facevano e poi lo commentavano.
0: No, non ho capito niente.
1: Allora, tu metti che il lunedì si incontravano a letto. Il giorno appresso si scrivevano reciprocamente una lettera in cui commentavano con dovizia di particolari quello che avevano fatto il giorno prima. E ti assicuro, Salvo, che ci sono delle lettere assolutamente vastase e porche.
0: E come facevano con le poste che ci abbiamo?
1: Te le consegnavano a mano, secondo me. All'incontro successivo e poi probabilmente se le leggevano a letto. E dopo... Deve essere un ottimo eccitante, tu che dici?
0: Si vede che sei maestro in queste cose, eh? Che altro hai scoperto?
1: Allora, lei, secondo me, è maritata. Ogni tanto accennano al marito, infatti. Però non ne fanno mai il nome.
0: A che punto sei arrivato?
1: E me ne mancano una ventina per parte. Salvo, io mi sono fatto una mezza idea di poterla riconoscere, questa signora.
0: Dimmi.
1: È troppo presto, ci voglio pensare un altro po'.
0: No, perché anch'io mi sono fatto una mezza idea, eh. Secondo me è una femmina non più giovanissima che si è fatta l'amante giovane e lo paga pure profumatamente.
1: Secondo me, invece, è piuttosto giovane. E non ci correvano soldi.
0: Quindi, secondo te, è una questione di corno?
1: Può essere.
2: Ciao Fazio.
3: Commissario.
2: Oh.
3: Sto tornando Aurora da Montelusa.
2: Da Montelusa?
3: Eh sì, andate a trovare quelli della ditta Manzo.
2: Ah sì, quelli dell'assegno di 2 milioni che abbiamo trovato addosso a Nenè San Filippo.
3: Sì, signore. Tutto regolare, commissario. Il signor Manzo gli dava un assegno di 1 milione netto al mese perché il picciotto si occupava dei computer, se c'era qualcosa da aggiustare. E siccome il mese passato per un disguido non l'avevano pagato, gli fecero poi un assegno doppio. Quello che abbiamo trovato addosso al morto.
0: Beh, ma con quei soldi ci pagava se non l'affitto. Gli altri da dove li prendeva? Va bene. Buonanotte, Fazio.
3: Notte, commissario.
4: Commissario, le domando perdono per averla disturbata a quest'ora mentre si sta godendo il suo riposo. Ma volevo essere certo di trovarla.
5: Ma chi?
4: Sono l'avvocato Cuttatauro.
5: Avvocato, mi può aspettare un attimo, per favore?
4: Per carità di Dio. Dunque, commissario, stamattina ho incontrato il mio vecchio amico e cliente Don Balduccio Sinagra, che lei sicuramente conoscerà.
5: Sì, l'ho sentito nominare.
4: Don Balduccio è avanti negli anni, ha compiuto i 90, patisce qualche acciacco, ma una testa lucidissima. Si ricorda di tutto e di tutti, legge i giornali, segue la televisione. Io ogni tanto vado a trovarlo, perché...
5: Avvocato, possiamo venire al dunque, per cortesia?
4: Sì, mi scusi. Stamattina Don Balduccio mi ha domandato di lei. Mi ha chiesto se sta bene in salute.
0: Se stavo bene in salute.
4: Il fatto è che desidera tanto vederla.
0: Vabbè, non c'è problema.
4: Ah, grazie, grazie, commissario. Grazie.
5: Ero sicuro che avrebbe esaudito.
0: Può venire al commissariato quando vuole.
4: Dottore, veramente Don Balduccio soffre. Sarebbe molto penoso per lui.
0: Sarebbe molto penoso per lui venire al commissariato. Posso capirlo. Vabbè, ma allora come si fa ad incontrarci?
4: Don Balduccio desiderava un incontro... diciamo, riservato.
5: Se lei potesse fargli la gentilezza di venire da lui, che ne dice di domani, nel pomeriggio,
0: A me va bene.
4: Grazie, grazie, commissario. Né io né Don Balduccio dubitavamo della sua signorile squisitezza,
0: Mi sono dimenticato la foto.
6: Possiamo continuare con questo e non si può continuare. Senta, capo, senta, scusi, niente parzialità. La chiama va fatta in ordine strettamente alfabetico.
7: No, signora, va fatta per anzianità.
8: Come si chiama?
6: Io? Abate Luigi. Batti.
3: E lei come si chiama?
7: Sott'Arturo, però sono il più anziano di tutto qua.
6: Il commissario.
8: Commissario,
7: ma che sta succedendo? Silenzio, che non si capisce niente. Mettetevi a sedere, adesso vi chiameremo. Faccio, Galluzzo, vieni con me. Permesso.
3: Permesso.
9: Ma non dovevo venire alle 9?
10: Commissario, io gliel'ho detto, ma alle 7:30 erano già tutti qua.
3: E che vuole, commissario? Sono anziani, patiscono la mancanza di sonno.
9: Ma quanti sono?
3: 40.
9: Madonna.
11: Entrate. Prendete appunti. Ne prendiamo 10 per uno. Le domande da fare sono queste. Primo, conoscevano i Griffo prima di fare la gita a Tindari? Se sì, come, dove e quando? Secondo, dove erano seduti i Griffo sul pullman? Terzo, hanno parlato con qualcuno durante il viaggio? Se sì, con chi e di che cosa? Quarto, che cosa hanno fatto i Griffo a Tindari? Qualunque informazione a proposito è di vitale importanza. Quinto, sono scesi dal pullman durante le soste sulla via del ritorno? Se sì, a quale delle tre? Sesto, qualcuno li ha notati quando il pullman è ritornato a Vegata? Fate entrare il primo e che Dio ce la mandi buona.
3: Adesso voglio proprio vedere come fai.
10: È copio da te.
3: No, io non te li do. Cattarella, avanti il primo.
12: Mi seguo, signor Sotta. Prego, si accomodi.
13: Carissimo commissario, ci volevo dire che provo grandissima soddisfazione.
3: E di che?
13: Del fatto che lei fece la cosa che io ci disse di fare.
3: Cioè?
13: Di cominciare dall'anzianità.
11: Ah, sa come, signor Zonta?
13: Commissario, io il più anziano di tutti sono. 77 anni ho. Che faccio fra 2 mesi e 5 anni?
11: Complimenti.
13: Ci vuole rispetto per l'anzianità. Io sempre questo dico ai miei nipoti, che su questa sazza la mancanza di ordine sta fottendo l'universo creato. Ora vanno avanti, allo come viene viene, alla San Fosò.
11: Non ti aggiversiamo, signor Zonta.
13: Come?
11: Non devaghiamo.
13: E che devaga? Commissario, lei pensa che io mi suso alle 6 del mattino per venire qui a devagare?
11: Senta, signor Zonta, lei conosceva i coniugi Griffo?
13: I Griffo? Mai visti prima della gita? E sinceramente posso dire che neanche dopo la gita.
11: Allora, signora, lei conosceva i Griffo?
14: E chi?
11: Lei conosceva i coniugi Griffo?
14: E come dice, scusi?
11: I Griffo li conosceva!
14: Signor commissario, perché alza la voce? Io ci sento, sa, non sono mica sorda. Io veramente questi signori Griffo non li avevo visti mai prima d'ora. Loro se ne stavano mutangoli appartati per i fatti suoi. Dato che noi dopo Tandicchia ci siamo pure dimenticati di loro. E sembrava addirittura, signor commissario, che loro non viaggiassero con
11: noi. Ho capito.
14: E come?
15: Io e mia moglie, mai a nessuno vediamo della compagnia. Dove andiamo, andiamo. Arriviamo a Palermo e lì c'ho un cognato.
16: Mio fratello Salvatore.
15: Scendiamo a Erice e lì c'ho un cugino.
16: Mio nipote Mario.
15: Me fanno facci. Mi invitano a mangiare. A Tindere poi non ne parliamo.
16: C'è mio nipote Filippo.
15: Sua moglie ci aveva preparato uno sfincione per primo. E per dopo.
11: Senta, quando l'autista ha chiamato l'appello per il ritorno, i Griffo hanno risposto?
15: Sì, signore, le sentì che rispondevano.
11: E avete notato se sono scese una delle 3 fermate che il pullman ha fatto sulla via del ritorno?
15: Alla fermata prevista per il caffè latte poi i biscotti. Io manco volevo scendere. E poi mia moglie mi disse, tanto, era tutto pagato. E allora ne pigliamo tanticchia di latte con 2 biscotti. E da subito mi calò la sonnacchiera.
16: Ci addormisciamo, dottor Oie.
11: Vi siete addormentati? Ma almeno si ricorda dove erano seduti?
17: Io me lo ricordo, signor commissario. Erano seduti in fondo all'autobus, negli ultimi posti.
11: Gli ultimi 5 posti, quelli tutti uno in fila all'altro, senza braccioli?
17: Sì, sì, sì. E io ci ho fatto caso perché la signorina Di Leo teneva tutta la sua roba là. Poi a un certo punto mi ha chiamato per farmi vedere un set di pentole.
11: La signorina Di Leo?
17: La signorina Di Leo.
18: Buongiorno.
16: Buongiorno.
18: Si accomodasse.
16: Lei è commissario Montalbano, vero?
18: Molto lieto.
16: Beatrice Di Leo, so. Mi domandavo quando è che si sarebbe deciso a interrogarmi.
18: Prego, si accomodi, ha già mangiato?
16: No, sono stata a Palermo, ho dato un esame all'università. E siccome sono sola, avrei dovuto mettermi a cucinare.
18: Allora mangiamo insieme.
16: Sì, sì, sì, la sua telefonata è arrivata giusto in tempo.
18: Calogero!
19: Signor commissario, arrivo subito.
18: Sì.
16: Io le devo confessare una cosa. Io se mangio non riesco a parlare, quindi mi interrogo o prima O dopo?
0: A me lo dice, no, prima mangiamo.
1: Calogero carissimo, che cosa abbiamo di buono?
19: Dunque, oggi c'ho per voi un risotto a nevoro di siccia che è meglio di una cassata.
1: Per me va bene, per lei?
16: Anche per me va bene.
1: A giudicare.
19: Ah, per secondo, carissimo dottore Montalbano, c'ho delle spigole freschissime pescate stanotte, oppure...
1: No, per me va bene le spigole senza oppure, per lei?
16: Anche per me va bene.
1: A giudicare.
19: Mizzica. Le gemelle. Giorgio!
1: Vino.
19: Spigole sono col dottore Montalbano, mi raccomando, ah! Volete un po' di frutta? Il caffè? Ho fatto dei cannoli.
16: No, grazie. A me piace restare col sapore del mare in bocca.
1: Anche a me.
19: Ma quali gemelli? Sì, a me sì.
1: Allora,
16: quando io vado a fare queste gite, devo per forza portarmi un campionario. E sono due scatoloni ingombranti. Se il pullman è pieno, io li infilo nel bagagliaio, altrimenti li metto nell'ultima fila. Quel giorno, i Griffo, con mezzo pullman vuoto, non erano andati a sittarsi proprio lì. Mm-hmm. Per tutto il viaggio se ne rimasero impalati. Tranne che lui qualche volta si voltava a guardare dall'unotto posteriore, come se avesse paura di essere seguito.
0: O al contrario, come se volesse essere sicuro di essere seguito.
16: In che senso? Non capisco.
0: Non importa, diciamo che si guardava alle spalle. Andiamo avanti. Mm.
16: E anche a Tindari, quando scendemmo, loro rimasero assittati nel pullman e al nostro ritorno, più di 2 ore dopo, se ne stavano ancora là e non scesero manco alla fermata per il caffè e latte. Ma di una cosa sono sicura. Fu il signor Griffo a volere la fermata extra al bar Trattoria Paradiso. Mi ricordo che l'autista voleva tirare dritto, ma lui si impuntò e così scesero tutti.
0: Ma quando siete ripartiti... Lei ha visto i Griffo che risalivano sul pullman?
16: No, questo non glielo posso dire. Perché durante la sosta mi mise a ascoltare la musica con i Walkman, con gli occhi chiusi, e mi addormentai. E quando mi risvegliai eravamo già a Vigata ed erano discesi già tutti.
0: Ho capito. Mimì, a Mia cercavi?
1: Sei salvo, ma non ti preoccupare. Non fa niente.
0: Camilla, che significa non ti preoccupare? Vieni a sederti. Signorina, le presento il mio vice. La signorina Beatrice Di Reo, che domenica passata ha viaggiato con i Griffo in pullman, mi ha raccontato cose molto interessanti.
1: Ah. Domenico Augello, piacere.
16: Piacere.
0: Signorina, lei ha ancora 5 minuti?
16: Sono libera tutto il pomeriggio.
0: Mimì, tu hai mangiato?
1: Eh?
0: Hai mangiato, Mimì?
1: Ah no, non ho mangiato, non ancora.
0: E allora siediti ordinamente, la signorina ti racconta quello che ha contato a me.
1: Scusa, ma tu non...
0: Io purtroppo devo andare, che ho un appuntamento molto importante. Signorina, io la ringrazio. Arrivederci.
16: Arrivederci.
0: Noi ci vediamo in ufficio, eh?
1: Sì. La borsetta è sua?
16: Sì, andiamo.
1: La
16: giacca la metto.
1: La mette là?
16: Sì.
1: Va bene. Mi dispiace che l'ho fatta trattenere.
16: No, non si preoccupi, ma che mi voleva domandare?
1: Da lei... Che lavoro fa?
16: Io sono studentessa di lettere.
1: Ah, e che cosa studia?
16: Lettere.
1: Ah, lettere. È fidanzata?
16: No, non più.
1: Ah, neanche io. A proposito dei Griffo?
8: Dottore, qua fuori ci sarebbe il figlio dei due Vicchiaretti.
0: Falla entrare, va.
8: Subito. Prego, si accomodi.
20: Buonasera.
0: Buonasera.
20: Sono venuto a dirle che me ne torno a Messina, commissario. Tanto qua che ci sto a fare.
0: Ah, appena ci sarà qualche novità le faremo sapere. Ha lasciato il numero?
20: Sì, l'ho lasciato.
0: Senta, mi scusi, signor Griffo, se le faccio ripetere delle cose che magari mi ha già detto, ma i suoi genitori non hanno mai detto niente di una gita che avevano intenzione di fare?
20: Niente, assolutamente niente.
0: Suo padre aveva nemici?
20: Commissario, mio padre è un uomo buono, come mamma, anche se ha un brutto carattere. Mai mi hanno parlato di qualcuno che gli voleva male.
0: Sono ricchi?
20: Ma no, la casa dove abitavano se l'erano comprata con la liquidazione di mio padre. Campano con la sua pensione. Mio padre non ha neanche un conto corrente. Tiene tutto sul libretto postale.
0: Signor Griffo, le prometto che faremo tutto per ritrovarle.
1: Fazio!
0: Sì?
1: Oh,
0: non hai fatto quella telefonata alla ditta Malaspina?
1: Sì, signore.
0: E che ti hanno detto?
3: Ma pare che i Griffo si sono iscritti un giorno prima della partenza, all'ultimo momento, però la prenotazione non l'hanno fatta loro.
0: E chi l'ha fatto?
3: Un signore distinto sulla quarantina che si è presentato come il nipote.
0: I Griffo non c'hanno mica nipoti distinti sulla quarantina.
3: Lo so, commissario. Ah, una cosa, sa per caso che fine ha fatto il dottor Augello?
0: Ho visto a pranzo, perché?
3: Perché? Perché lo stanno cercando alla questura di Pavia.
0: Chi lo sta cercando?
3: Una femmina era. Ma non mi disse come si chiamava.
0: Che voleva?
3: Beh, questo non lo so, commissario.
0: Non ha provato a chiamarlo sul cellulare?
3: Sì, sì, ha provato, ma dice che risulta sempre staccato. Se ritelefona, che le dico?
0: Che ho? A me lo chiedi, Fazio, che ne so?
3: Io vado. Che fa la marinella?
0: Fatti i cazzi tuoi, Fazio. Non è io devo dire ogni volta a te dov'è che sto andando, eh?
3: Ehi, commissario, io una domanda ci feci. Mi scusasse se mi sono permesso.
0: Fazio! Vieni qua. Non dire a nessuno quello che sto per dirti. Io vado a un appuntamento con Balduccio Senaga.
3: Ma che sta babbiando?
0: No.
3: Commissario, che si può arrabbiare quando vuole, ma ce lo dico lo stesso. Lei a quell'appuntamento non ci deve andare. Balduccio Sinagra non è un cristiano, è un animale. Si è fatto 20 anni di carcere, tiene 30 omicidi sulla coscienza e lei ci fissa un appuntamento.
0: E non ti scordare che il nostro mestiere è quello di avere a che fare con la merda anche, eh?
3: Va bene, commissario, se ci va lei ci vengo a...
0: Non mi fare incazzare, tu non ti muovi da qua.
3: Commissario...
0: È un ordine!
2: Commissario,

0: Ecco il nostro caro dottor Montalbano. Don Balduccio la ringrazia per essere venuto.
1: Mi deve scusare se non mi suso, perché le gambe non mi tengono.
2: Prego.
1: Sei comodo.
2: Grazie.
1: Questo è Toscenerio Crucillà, che è stato e continua a essere il pace spirituale di Apichino, il mio nepotuzzo santo, calunniato e perseguitato dagli infami.
3: Per fortuna la fede che lo sostiene.
0: Io tolgo il disturbo.
3: Lei mi accompagna, vero, Toscenerio?
1: Prende qualche cosa, eh?
2: No, grazie.
1: Dottore, certamente lei è curioso di sapere perché io l'ho voluto vedere, no?
2: No.
1: No, no. No. Senta, ma lei che sa dire solamente no?
2: In tutta sincerità, quello che a me come sbirro può interessare di lei, lo so già. Ho letto tutte le carte che la riguardano. Come uomo non mi interessa.
1: E allora perché è venuto?
2: Perché non mi ritengo così in alto da poter rispondere di no a chi chiede di parlarmi.
1: Ah, parole giuste, parole giuste.
2: Se ha qualche cosa da dirmi, bene, altrimenti...
1: La faccenda di mio nipote, Iapichino, mi consuma. Dottore, gli ha ammalato di petto, povero figlio. Io ci dissi... Consegnati ai carabinieri, almeno tu curno, ma Iapichino. Iapichino è testardo, come tutti i picciotti. Comunque, io ho dovuto riprendere in mano la famiglia, ed è difficile, sa, molto difficile, perché oggi la gente non vuole ragionare più, no, insomma, no, non vuole perdere tempo.
2: E allora che fa?
1: Che fa? Spara! A sparare siamo tutti bravi. Magari il più stupido della comitiva. Se lei mi punta un revolvero contro e mi dice: Balduccio, inginocchiati! No, no, no, non ci sono santi. Io mi devo inginocchiare per forza. Però questo non vuol dire che lei è un uomo d'onore.
2: Scusi, signor Sinagra, ma a me mi risulta che anche ai suoi tempi si ammazzavano quelli che non volevano mettersi in ginocchio.
1: Certo, ma ammazzare un uomo perché si rifiutava di obbedire significava una battaglia perduta, perché il coraggio a quell'uomo non ci aveva dato la sassata. Mi stai spiegando?
2: Sì, si è spiegato benissimo, solo che io non è che sono venuto qua per sentire la storia della mafia dal suo punto di vista.
1: Dal punto di vista della legge, lei la conosce benissimo.
2: Certo. Ma lei vede, signor Sinagra, è un perdente, o quasi. E la storia non la scrivono i perdenti. Adesso, casomai, forse, la possono scrivere quelli che non ragionano e sparano. I vincitori del momento. Quindi, se ora mi permette...
1: Mi scusassi, noi e gente d'età, fra tutte le malattie, ci viene magari quella dello scilimagnolo. Commissario, in due parole... Capace che noi abbiamo commesso grossi sbagli, anzi grossissimi sbagli.
2: E ora che fa? Si pente?
1: No, mai. Io non mi pento mai di fronte alle leggi. Di fronte al signoruzzo, quando sarà il momento, sì. Soltanto questo volevo dire, che noi abbiamo fatto grossissimi sbagli, però... Abbiamo sempre saputo che c'era una linea che non si doveva passare mai, perché passata quella linea, allora non c'era più differenza fra un uomo e una bestia.
2: Ho capito.
1: Ma capivo veramente?
2: Veramente. Tutte e due le cose.
1: Ah, sì. E allora, commissario, quello che io c'avevo a dire ce l'ho detto. Quindi se lei ora se ne vuole andare, è pagione. Buonasera.
2: Buonasera a lei.
1: Buonasera.
4: Ah, commissario. Oh, le volevo soltanto dire che il dottor Ogella ha telefonato una mezz'ora fa, dice che passa qua verso le 10.
2: Ah, ma quella femmina che ha chiamato ieri sera che lo cercava, le telefonato?
4: E come no, commissario, altre tre volte prima di perderci definitivamente la speranza.
2: Vieni nel mio ufficio e chiudi la porta. Fazio, tu conosci un prete che si chiama Saverio Crucellà?
4: L'ho sentito nominare. Sta a Monreale, se non sbaglio.
2: Esatto. Comincia a seguirlo, cerca di sapere tutto quello che lo riguarda, gli orari, le persone che incontra, le abitudini che ha.
4: E poi vengo da lei e le riferisco.
2: No, sbagliato, non mi riferisci niente. Lo continui a seguire come se niente fosse, discretamente.
4: Ma sta se farà mia, commissario. Non mi vedrà manco se si mette gli occhi a dare la testa.
2: Sbagliato un'altra volta.
4: No, scusi, commissario, ma quando si pedina una persona, la regola è che non se ne deve adunare, sennò che pedinamento è?
2: In questo caso le cose stanno in maniera diversa. Lui si deve accorgere di essere pedinato. Anzi, cerca di fargli capire che sei uno dei miei uomini.
4: Ma questo non mi era mai capitato, comunque.
2: Tutti quanti gli altri, invece, non si devono assolutamente accorgere che lui è pedinato.
4: Commissario, posso essere sincero? Io non ci ho capito niente.
2: Tu non ci capire e fai quello che ti dico.
4: Mi scusi, commissario, ma vede, le cose che io faccio senza capire mi vengono sempre male.
5: Mettete tutto, Fazio. Allora, padre Crucellà si aspetta di essere pedinato.
4: E ho capito. Ma perché, Madonnozza Santa?
2: Perché ci deve portare in un certo posto. Solo che è costretto a farlo come se la cosa avvenisse a sua insaputa. Teatro, mi spiegai?
4: Commissario, ma che ci sta in questo posto dove ci deve portare il parrino?
2: Iapichino Sinagra.
4: Minchia.
2: Esatto.
4: Iapichino Sinagra, commissario, lo sta cercando a mezzo mondo. Mobile, rossa, antimafia. Ma lei come ha fatto?
2: Me l'ha detto Balduccio Sinagra. Me l'ha detto in linguaggio mafioso, ovviamente.
4: Suo nonno.
2: Vuole che il nipote vada in carcere. Però secondo me Iapichino non è che sia tanto d'accordo.
4: Ah, non è d'accordo? E per forza. Se lo arrestiamo all'ergastolo non glielo leva manco Dio.
2: Dio no, forse. Ma qualcun altro sì.
4: E come, commissario?
2: Ammazzandolo, Fazio. I picciotti della nuova mafia stanno mettendo sotto i Sinagra. Quindi carcere di massima sicurezza vuol dire sicurezza per chi sta fuori. Ma magari per chi sta dentro.
4: Commissario, un'ultima cosa. Il parrino come farà a farmi capire che mi sta portando nel nascondiglio di Iapichino?
2: Non ti preoccupare che un modo lo trova.
4: Va bene.
2: Oh, quando l'ha indicato il posto, non prendere iniziative, mi chiami immediatamente, eh?
4: La stessa farà mia, commissario.
6: Scusa se per l'interruzione, dottore.
2: Che c'è, Catarella?
6: C'è il signor questore di persona, personalmente. Quello nuovo.
2: Dove?
6: Al telefono, dottore.
2: Pronto, signor questore?
7: Montalbano? Un'informazione preliminare, se non le dispiace. È sua una tipo targata AD511ZF?
2: Sì, perché?
7: Venga da me immediatamente.
2: Sì, signor questore, è il tempo di...
7: Lo capisce l'italiano? Ho detto immediatamente.
8: Ciao, faccio 10 giorni di tempo. Direi che si va bene, devi scappare una settimana di più di tempo.
9: Alluzzo. La devi spostare.
10: Buongiorno.
7: Si sieda, prego.
9: Grazie.
7: Bravo. Veramente bravo. Questa mattina, appena messo piedi in questo ufficio, ho trovato una novità che non esito a definire sgradevole, anzi sgradevolissima. Questo è un rapporto che la riguarda. Una macchina tipo targata
9: AD511ZF.
7: Lei stia zitto che parlo io. Questa macchina transitava ieri sera davanti a un nostro posto di controllo ed era diretta verso l'abitazione del noto boss mafioso Balduccio Sinagra. Fate le debite ricerche. Si è appurato che la macchina le appartiene. Ora io voglio una spiegazione e che sia soddisfacente però. Non come quelle che lei dava al mio predecessore che si beveva tutte le sue fandonie. Io ne ho piene le scatole, di lei e di tutto il commissariato di Vicata. Non si capisce se siete dei poliziotti o siete dei camorristi.
9: Io ho un cuore d'asino, signor questore.
7: Che cosa dice?
9: È uno di leone. Nel senso che mi sento imbarazzato. Perché io, a Sinagra, ho dato la mia parola d'onore che...
7: Che?
9: Che del nostro incontro non ne avrei parlato con nessuno.
7: Ma si rende conto di quello che dice, Montalbano? Io sono il questore, il suo diretto superiore. Lei ha il dovere, il dovere!
9: Sì, ma se solo lei sapesse come io mi sento
2: dilaniato tra il mio dovere da una parte e la parola data dall'altra che...
7: Montalbano, lei straparla, ma lei non sa quello che dice. Lei mette sullo stesso piano il dovere e la parola data a un delinquente.
2: Ha ragione, signor Questore, parlerò.
7: E allora mi dica perché vi siete incontrati e che cosa vi siete detto?
9: Io credo che Balduccio Sinagra se voglia pentire.
7: Ah. Mettiamoci là, Montalbano. Mettiamoci là, che così possiamo parlare con calma, senza urlare.
2: Qui?
7: Sì. Mi dica tutto, Montalbano, mi dica tutto.
10: Buongiorno.
2: Calluzzo, passami il telefonino, eh.
10: Venga, commissario.
2: Grazie.
11: È mezz'ora che stai lì in ospedale.
2: Pronto?
12: Pronto, qual è che mi chiama?
2: Cadarella, Montalbano sono, passami Augello.
12: Non ce lo posso passare in quanto lui non c'è.
2: Come non c'è?
12: L'aspettò, ma visto che Vossia non veniva, se ne andò.
2: E dove è andato?
12: Incontrata Fava. Ci andò per il fatto dei cadaveri, dottore.
2: Quale cadaveri?
12: Due piccarelli, un uomo e una donna.
10: Buongiorno, come stai?
9: Buongiorno.
10: Augello? Sta già dentro.
13: Da questo lato.
14: Guarda bene. Ma che faccio? Sei andato da solo?
13: Sì.
14: E che cosa hai visto?
13: Niente, solo ero.
14: E questo una qui.
13: E un'altra lì. Aspettate.
9: Sono loro?
15: Mm. Un colpo in testa tipo esecuzione.
13: Che dici? Ne faccio un'altra qui?
14: Sì, va bene, per un'altra.
15: Sono morti tenendosi per mano, poveracci. Ci vediamo.
9: È colpa mia.
15: Colpa tua di che?
9: Io questa storia dei due vecchiarelli l'ho presa sotto gamba fin dal principio.
15: Ma lei ha appena visti, Salvo. Quelli sono stati ammazzati domenica notte stessa al ritorno dalla gita. Tu domenica manco sapevi che esistevano.
9: Sì, ma io parlo di dopo, quando il figlio è venuto a dirci che si erano scomparsi.
15: Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, Salvo.
9: Sì, vero è. Ma io l'ho fatto senza convenzione. Ci vediamo in ufficio.
15: Ci vediamo in ufficio.
16: Senti un po', sei ancora in contatto con quella svedese?
2: Ingrid, è da un po' di tempo che non ci vediamo, perché?
16: Ci possiamo fidare di lei.
2: Perché cosa?
16: In una delle lettere che Nenè San Filippo manda all'amante, lui si lamenta tantissimo perché lei si è depilata.
2: Che c'è da lamentarsi? Tutte le donne si depilano le ascelle.
16: Non parlava d'ascelle, Salvo.
2: Ah, no?
16: Eh no.
2: Vabbè, che importanza c'è?
16: È importante perché io credo di aver capito chi è l'amante di Nenè San Filippo.
2: Sì?
16: Sì, perché certa descrizione che San Filippo nelle lettere fa di lei, nei minimi particolari, sono meglio di una fotografia, Salvo. E siccome a me le femmine piace tagliarle...
2: Non solo.
16: Bravo, mi sono fatto persuaso che io posso riconoscerla, questa signora. E con questa faccenna poi della depilazione basta picchia niente
2: ma
16: che
2: ma
16: noi...
2: Ma che niente, Mimì? Ma sei impazzito? Ma tu che vuoi? Che io vado dalla signora e dico, signora, mi scusi, il commissario Montalbano solo si potrebbe calare le mutande. Ma quella come minimo mi fa internare.
16: Ma è per questo che ho pensato a Ingrid.
2: Che c'entra Inge?
16: Ma c'entra perché se la signora è quella che dico io, l'ho vista insieme alla svedese qualche volta, devono essere amiche. Non te persuade?
2: Non mi persuade, ma c'è un problema.
16: Quale problema?
2: Che Inge non tradirebbe mai un'amica.
16: Ma chi ha parlato di tradimento? Basterebbe si lasciasse scappare qualche parola. Ma tu invitala a cena, falle bere tanticchia di quel vino rosso che piace tanto alle signore.
2: Mi mette a parlare di pelo, no? A quella gli piglia un colpo se mi mette a parlare di certe cose con lei. Non se l'aspetta, non c'è abituata.
16: Come non se l'aspetta da te? Ma perché te e lei non...
2: Mimì, ma tu sei scemo. Ma io mica sono come a tia, eh. Che fai?
16: No, io domani scrivo al pontefice e gli chiedo di canonizzarti mentre ancora sei in vita.
2: Ma lei vede mezzo, va, che te canonizzo io, te canonizzo.
16: Ah, senti, c'è ancora una faccenda. Io ieri sera sono stato a cena a casa di Bebba.
2: Chi?
16: Beatrice, me l'hai presentata tu.
2: Se sta a cena a casa sua?
15: Sì, a cena, Salvo, solamente a cena. Ci siamo messi a guardare le sue foto e in mezzo a queste ce n'erano alcune scattate sui pullman mentre lei mostra le pentole, no? Allora a me mi è venuta un'idea. Se questa faccenda di scattare le foto ricordo durante le gite è una consuetudine, è possibile che in giro ce ne sia qualcuna della gita a Tindari. Non lo so, forse se ne potrebbe ricavare qualche cosa, che dici?
2: Che cosa?
15: Non lo so, non lo so.
2: Senti, piuttosto, tu l'hai letto il romanzo che c'è dalle carte di San Filippo?
15: No, io ancora non l'ho letto, no.
2: E perché?
15: Ma perché mi sono addannato l'anima su queste lettere, Salvo, perché?
2: Oh, domani voglio un rapporto completo, passi la notte a leggere il romanzo.
15: No, io stanotte... Salvo, ti prego, avevo promesso a Beppa che l'avrei portata in centro, avvicata.
2: Vabbè, te concedo un altro giorno. Poi voglio il rapporto. Cammina.
15: Grazie tante,
11: Buonasera, signor commissario.
2: Signor Franco, buonasera, mi scusi se la disturbo. Senta, volevo un'informazione. Ma sul pullman, se fanno delle foto?
11: Beh, signor commissario, veramente, però...
2: Signor Franco, se fanno o no?
11: Mi danno quattro soldi. Io in un certo qual modo mi arrangio, devo un po' arrotondare.
2: No, se spieghi meglio, per favore.
11: Vede, tutti i passeggeri si portano appresso la macchina fotografica. Ma io ci dico che sul pullman è vietato fare la fotografia. E il permesso ce l'ho solamente io. E io tutte quante abboccano. Poi me le faccio sviluppare e le vendo a chi le vuole.
2: E quelle dell'ultima gita a Tinder le ha sviluppate?
11: Sì, certo, signor commissario, però ma a crisi, signor commissario, non ci ho avuto il cuore di venderle perché...
2: Facciamo così, me le accatto tutte io.
11: Quando le vuole?
2: Guardi, il più presto possibile, appena può, se me le può portare in commissariato, va bene?
11: Arrivederla, signor commissario.
2: Arrivederla.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Prime due trasmissioni dell'inchiesta in Occidente del 1951, che è un reportage in 20 puntate attraverso le nazioni europee del blocco occidentale, che si configura come la prima serie che sia arrivata completa ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio nel 1924. Un documento preziosissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Io ho da poco scovato negli archivi questo documentario che restituisce suoni e parole ad un periodo finora poco conosciuto, quando programmi e stazioni erano suddivisi fra Rete Azzurra e Rete Rossa, un'organizzazione che Radio Audizioni Italiane si dà negli anni che vanno dalla fine del 46 a tutto il 51. La finalità del programma, la finalità dell'inchiesta in Occidente, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni classe e ceto sociale fossero sensibili e ben disposti verso una timida ma rivoluzionaria forma di aggregazione sovranazionale che andrà a realizzarsi da lì a pochi mesi e che sarà l'antesignana della Comunità Europea, la nonna dell'Unione Europea, per capirci. Era stato infatti appena firmato il Trattato di Parigi che istituiva la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, con lo scopo di mettere in comune le produzioni di carbone e di acciaio tra le sei nazioni che ancora oggi vengono con orgoglio chiamate gli Inner Six, i paesi fondatori. Cominciamo con la Francia, radiocronista Sergio Zavoli. Buon ascolto.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. La Francia. Seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Questa seconda trasmissione è dedicata agli uomini della cultura fra i più importanti di Francia. Quale contributo è pronto a dare lo spirito della Francia alla risoluzione dei suoi problemi nazionali e nel piano di un'unione spirituale dell'Europa? Sono gli uomini del pensiero francesi in armonia col proprio tempo? Il particolare disegno di questa trasmissione non concede al mezzo radiofonico altro compito che non sia quello di ricevere e riferire con assoluta fedeltà e semplicità il pensiero degli intervistati.
1: Per questa trasmissione sono stati intervistati l'editore Orengo, il presidente della società Jean des Lettres Descaves, gli scrittori Albert Camus, Jean Paulhan, François Mauriac, Daniel Rops, Julien Green, André Champson, André Cassou, Marcel Jouandeau, il poeta Francis Ponge e il filosofo Gabriel Marcel.

0: Un pomeriggio passeggiavamo lungo i quai della Senna alla ricerca di vecchie stampe. Ci avevano detto che in una piccola bottega gestita da un inglese si compravano litografie originali di Chagall, Cézanne, Renoir, Picasso a 2-3 mila franchi la copia. E lungo i quai, intanto, approfittavamo della interminabile sfilata di bouquiniste che offrono libri e stampe, avendo per bancarella comune il parapetto del grande fiume. E fra le macchine che correvano alla nostra destra e le nere peniche con le ciminiere color rosso minio che a motori spenti seguivano la corrente del fiume a sinistra, la nostra passeggiata si svolgeva diritta in quel romantico percorso. Poi Angioletti attaccò discorso con un buchinista e di lì a poco registravamo la prima intervista di questa seconda trasmissione. Qui abbiamo avuto la fortuna di incontrare due personalità in un certo senso di questa attività. Sono precisamente il presidente e il vicepresidente del sindacato dei librai del Che. Ad uno di questi ci rivolgiamo, al vicepresidente, che gentilmente ha consentito lasciarsi porre alcune domande. Come vanno gli affari?
1: Bien, je dois vous répondre, je ne peux pas vous répondre que les affaires vont mal, du moins, puisque un représentant de la radio italienne.
0: Non posso dire che gli affari vadano male perché proprio ora un rappresentante della radio italiana mi ha comprato 3 libri in 5 minuti. Tutti si lamentano adesso di non avere molto denaro, in maniera che gli affari ne risentono non soltanto per noi, ma anche per tutti i mestieri.
1: Personne n'a beaucoup d'argent. De sorte que les affaires s'en sentent d'une façon très générale, non seulement pour nous, mais pour tous les corps de métier.
0: E scusi, quali libri preferisce la clientela?
1: La clientèle n'a pas de désir marqué pour un livre.
0: I clienti non hanno preferenze particolari, ma comunque l'interesse si indirizza principalmente verso i classici, Baudelaire, Balzac, eccetera. Ma ce ne sono anche molti che vengono sui che per scoprire qualche rarità.
1: Il y a également des chercheurs qui se vont sur les quais pour retrouver des livres inconnus.
0: Scusi, quali sono i nomi della letteratura moderna che incontrano maggiore successo?
1: Parmi la letteratura contemporaine, il y a évidemment de grands noms.
0: Molti grandi nomi della letteratura contemporanea sono cercati, come Sartre, Camus ed altri francesi. Posso anche dirvi che Silone ha un certo successo, così come Moravia è stato molto venduto, specialmente quando è uscita la romana.
1: Un assez grand nombre. La Belle Romaine, par exemple, est un livre que j'ai vendu.
0: Però scusi, una curiosità, come vi procurate tutti questi libri?
1: C'est un peu un secret que vous demandez de dévoiler, comme on demanderait à une jolie femme comment elle fait pour se maquiller.
0: È come chiedere ad una donna il segreto del suo maquillage. Le dirò che provengono da case private, gli stessi clienti ce li forniscono, oppure ce li procuriamo nelle grandi vendite o con altri mezzi.
1: Partout autre moyen, dans des grandes ventes ou autre.
0: Il più umile dei librai ha fatto dunque dei nomi: Baudelaire, Balzac, Sartre, Camus, Moravia, Silone. La Francia è il paese europeo che legge di più. Ma se le dichiarazioni di un buchinista della Senna ci aiutano a trovare l'indice della situazione del mercato librario, il direttore della grande casa editrice Plon, il signor Orengo, ci darà il punto esatto del termometro editoriale e culturale francese. Monsieur Orengo vorrebbe parlarci della sua casa editrice.
2: La maison Plon est une maison centenaire, une de ses principales branches d'activité.
0: L'editrice Plon è una casa centenaria. Una delle sue principali branche d'attività è stata sempre l'edizione di memorie storiche. Siamo stati però noi i primi, per quanto riguarda il romanzo, a rivelare uno dei più grandi spiriti del nostro tempo, Bernanos, e così pure Julien Green. Si nota altresì in questo momento un'influenza importante della letteratura italiana e spagnola. Ci può dire qual è la situazione del libro in Francia in rapporto agli scrittori e al pubblico e in riferimento soprattutto alla situazione dell'anteguerra?
2: Par rapport à l'avant-guerre, la situation du livre en France est redevenue bonne. Elle est redevenue bonne parce que elle a connu une période assez agitée.
0: L'attività editoriale ha conosciuto un periodo molto agitato nel tempo in cui i cittadini, privati da grandi distrazioni, si rifugiavano nella lettura. Ma adesso, dopo la liberazione, la maggiore facilità di avere carta e le condizioni economiche generali fanno sì che l'attività editoriale sia molto importante. Noi arriviamo a pubblicare 10 o 12 novità al mese senza contare le ristampe. Adesso i mercati che si erano chiusi durante l'occupazione si sono riaperti e questo giova molto alla diffusione del pensiero occidentale.
2: Pendant tout le temps de l'occupation se sont en partie réouverts et militent en faveur de la diffusion et de la pensée occidentale.
0: D'altra parte, una prova di come la cultura in Francia partecipi al proprio tempo e lo soccorra e come tale rappresenti un patrimonio d'una forza che lo Stato deve difendere ed aiutare, ce l'ha data Lucien Descaves, presidente di Jean de Lettres, la società degli scrittori francesi fondata da Balzac 113 anni fa.
3: Può dirci qual è la situazione attuale del nostro continente dal punto di vista della cultura?
4: Vous savez que la France a comme tradition d'être une grande fenêtre ouverte sur l'étranger et en même temps d'avoir avec l'étranger les relations les plus soutenues.
0: Voi sapete che la Francia vuole essere per tradizione una grande finestra aperta sul mondo e nello stesso tempo avere con l'estero le relazioni più strette. Nostro scopo essenziale, oltre che difendere fuori di Francia la lingua francese, è di mantenere e difendere la cultura di tutti i paesi nella civiltà che noi rappresentiamo, soprattutto la civiltà latina di cui voi in Italia siete, come noi, gli eredi. Siamo stati obbligati ad accettare nuove forme di espressione del pensiero, specialmente la radio, ma anche il cinema, la televisione e domani il microfilm sono da noi considerati come mezzi nuovi di diffusione. Circa un anno fa ho potuto ottenere una legge che considera gli scrittori come salariati, ma assicurando interamente la loro indipendenza creativa. L'aspetto economico dello scrittore non è più trascurabile. I diritti d'autore ammontano a circa 2 miliardi nel bilancio statale. Perciò abbiamo domandato al Consiglio Nazionale Economico un posto preponderante. Vogliamo cioè che siano nominati rappresentanti del pensiero e della cultura francese. In altre parole, lo scrittore d'oggi è nettamente incorporato nella cultura sociale ed ora si può dire che Chatterton non si ucciderebbe più. Egli sarebbe adesso, pur nella sua miseria, un uomo con una polizza d'assicurazione. Noi vogliamo che grandi leggi organiche possano organizzare la proprietà letteraria e creare quella famosa cassa delle lettere che ci permetterà di seguire uno scrittore dall'inizio della sua carriera fino alla fine della sua vita, istituendo per lui una specie di mecenatismo. Pensavamo, dopo le dichiarazioni di Lucien Descaves, a quest'altra grande prova di civiltà che veniva dalla Francia. Siamo entrati poi nelle case degli scrittori, dei filosofi, degli artisti che ci premevano per l'inchiesta. E ogni casa scopriva la troppo poca ricchezza materiale di questi uomini e in ognuna proprio la presenza dei libri buttati un po' dappertutto avvertiva di quella nobile e volontaria povertà. Ogni volta ci siamo trovati di fronte a uomini veramente soli, appagati dalla loro libertà, dalla loro libera coscienza. Ma se gli scrittori tengono soprattutto alla propria individualità, se standalianamente sono legati ai loro souvenir d'egotisme, oggi non possono non interessarsi ai problemi dalla cui risoluzione dipende appunto questa loro condizione di uomini soli. È proprio su questo problema della sopravvivenza della libertà dell'uomo che è in relazione all'inchiesta da noi svolta. Abbiamo interrogato gli uomini più rappresentativi della cultura e dell'arte di Francia. Cominciamo da Albert Camus, l'autore della Peste.
3: Crede lei, Monsieur Camus, che la cultura europea in generale, francese in particolare, interpreti oggi le esigenze del proprio tempo?
5: Je crois qu'elle l'interprète, car si elle ne l'interprétait pas, elle ne serait pas la culture. Si la cultura europea arriva.
0: Io credo di sì, perché se non l'interpretasse non sarebbe cultura. Se la cultura europea giungerà a interpretare la realtà storica d'oggi, indicherà le vie di un rinascimento. Credo che questo rinascimento sia possibile, ma con ciò non voglio dire che sia inevitabile. Per giungervi bisogna che gli intellettuali europei sappiano riconoscere i loro errori, la complicità che possono avere, ad esempio, con le filosofie e i pensieri del disordine e sappiano ritrovare la strada di un ordine.
3: Crede anche possibile un'intesa attuale fra gli uomini di cultura europei allo scopo di raggiungere più tardi un'intesa politica ed

0: intellettuali e gli artisti che potrebbero comporre questa Europa dell'intelligenza sappiano mettersi d'accordo, se non su un programma comune, almeno sul riconoscimento di un valore comune. Mi sembra che oggi si viva in un'Europa a un tempo hegeliana e nietzscheana. La critica di queste filosofie e, da un punto di vista generale, la critica dell'ideologia tedesca mi sembra necessaria per fondare anzitutto questa Europa della cultura. Deve esserci una sorta di incomprensione o di riserva nei confronti della politica e dell'economia da parte degli scrittori francesi, se anche Jean Paulhan, che per molti anni fu direttore della più grande rivista letteraria del mondo, la Nouvelle Revue Française, prima di entrare in argomento tiene a fare questa precisazione.
1: Je ne suis pas un homme politique, je suis un grammairien.
0: Io non sono un uomo politico, sono un grammatico. Vorrei formare una grammatica delle idee, come c'è una grammatica delle parole e delle frasi, e noi siamo molto urtati quando essa non è rispettata, quando una parola è detta a sproposito o una frase è male costruita. Come certe frasi, pur non avendone, hanno l'apparenza della logica, così vi sono opinioni molto mal presentate che hanno un'apparenza paradossale o insostenibile e che pure vi danno un estremo sentimento di verità. Vorrei perciò una logica reale, perfettamente differente dalla logica classica, ma infinitamente più rivelatrice. Per conto mio vi lavoro, faccio quello che posso naturalmente. Gli uomini politici lavorino dunque per la parte loro come io lavoro per la mia. Vorrei dire soltanto che mi sembra che lavorino troppo volentieri nel sensazionale e nel patetico. Esiste secondo lei una volontà di sopravvivere, di rimanere liberi e indipendenti fra gli europei più responsabili, e questa stessa volontà esiste fra le masse?
1: Oui, je pense.
0: Certamente, io personalmente ho una grandissima volontà di sopravvivere e innanzitutto di lavorare tranquillo, in tutta libertà. Anche le masse del resto mi pare che abbiano la stessa volontà. Ma esiste un pericolo di guerra, secondo lei?
1: Eh bien, ça je ne crois pas du tout. Il me semble...
0: Mi sembrano inesistenti. Immaginate due uomini che si incontrino un giorno e che si piglino a schiaffi. Si può essere preoccupati. Ci si può chiedere se tutto ciò non finirà con un duello. Ma immaginate che per un mese, un anno, tre anni, cinque anni, essi si incontrino e che regolarmente si piglino a schiaffi. Gli stessi schiaffi. Bene, allora ci si rassicura. Non si batteranno mai in duello. Se ci si pensa, è esattamente quello che avviene tra la Russia e gli Stati Uniti. Non si batteranno mai di più, si batteranno tutti i giorni. Sono decisissimi a non battersi di più.
1: Ils se battent tous les jours et je ne crois pas que jamais ils se battent davantage.
0: François Mauriac, dell'Académie Française, è invece decisamente pessimista. Paulhan ha sottinteso che un'unione di qualsiasi natura deve contenere un'idea traducibile in realtà che la animi e la sostenga nelle battaglie che deve vincere. Mauriac nega addirittura che l'Europa, divisa com'è ideologicamente, sappia esprimere quell'idea.
2: Je crois que l'union géographique de l'Europe ne signifie plus rien.
0: Io credo che l'unione geografica dell'Europa non significhi più niente, perché oggi sono le separazioni ideologiche che determinano la divisione del mondo. I francesi e gli italiani che aderiscono al comunismo hanno un bel vivere in Francia e in Italia. Si direbbe che sono separati da noi da un abisso. Questo è il dramma. Perciò non può esservi più unità ideologica in Europa. Esistono evidentemente idee forza, il comunismo da una parte e il cristianesimo cattolico dall'altra. Tra le due c'è il socialismo e il laburismo, ma questo ha ricevuto un colpo durissimo dagli ultimi avvenimenti. La stampa rivoluzionaria del socialismo è stata in gran parte assorbita dal comunismo. Per questo, ripeto, oggi non si può più parlare di unità ideologica dell'Europa.
2: Ce qui fait que j'estime aujourd'hui qu'on ne peut plus parler d'une unité idéologique de l'Europe.
0: Se noi esaminiamo il nostro destino di europei, di occidentali, ci dobbiamo rendere conto che ci è stata donata la vocazione e la grazia. Così ha esordito André Chanson, direttore del Museo d'Arte del Petit Palais. E la sua dichiarazione, che è poi un atto di fede nell'uomo e nella sua intima, personale capacità di contribuire al rinascimento di tutti gli uomini, così continua.
3: Nous l'avons reçu un héritage. Il y a toujours chez nous et en nous.
0: Abbiamo ricevuto un'eredità. La grazia viene non soltanto da Dio, ma anche dagli uomini, cioè dal lavoro di tutti coloro che ci hanno preceduti. Il Rinascimento dipende dunque da noi. Ha bisogno, per materializzarsi, della volontà degli uomini. Come gli uomini del passato abbiamo una possibilità e tocca a noi afferrarla.

0: Borgia. Ma quello che le permetterà di rifiorire, di diventare un vero rinascimento, sarà l'impegno della volontà umana. Ho capito quello che dovevo fare quando ho lasciato l'uniforme di soldato nel 1945. Bisognava tentare di rialzare il livello umano attraverso le grandi vocazioni, quella dell'arte, delle lettere, tornare a quell'impegno dell'uomo che attraverso i secoli ha cercato affannosamente la bellezza e la verità. Perciò ho voluto consacrare tutta la mia vita a un lavoro unico, un lavoro che è anche tuttavia multiplo. Sono infatti scrittore, conferenziere ed ho anche un mestiere, perché credo che lo scrittore debba assicurarsi la libertà. E io mi assicuro la libertà con un bel mestiere, quello di conservatore al Petit Palais. Ho provato a far riprendere contatto agli uomini del mio paese con i capolavori del passato, ma i capolavori del passato non sono nulla, sono soltanto un insegnamento dogmatico che si deve accettare, davanti al quale si deve curvare la testa e che bisogna conoscere per realizzare in sé la propria libertà. Ma questa libertà bisogna tentare di realizzarla con le opere moderne, sia pure nella scarsa misura delle nostre forze.
1: Il faut essayer de la réaliser par des œuvres modernes et j'essaie dans la faible mesure de mes forces.
0: Daniel Rops è uno scrittore cattolico che scrive libri di edificazione morale. Un suo libro ha raggiunto le 500.000 copie vendute. Gli abbiamo rivolto la stessa domanda posta a Camus e a Pollin. Ha risposto. Paul Valéry ha detto che l'Europa è il punto d'incontro di tre grandi realtà spirituali. Non possiamo nasconderci che queste tre grandi realtà spirituali, la greca, la romana e l'ebraico-cristiana, sono oggi molto minacciate. Il primato del vero e del bello proposto dal pensiero greco sta per cedere al primato dell'utile e del politico. Il grande ideale dell'Imperium Romanum Unito è in dissoluzione dopo l'avvento dei nazionalismi nel Cinquecento. Quanto alla morale scaturita dalle leggi di Mosè, dal messaggio del profeta e soprattutto dalle rivelazioni di Cristo, è anche troppo evidente che essa è fatta a pezzi. Perciò, se noi europei vogliamo ridare un fondamento spirituale all'Europa, dobbiamo tornare a quelle fonti, ritrovare in noi quegli ideali perduti e renderli efficaci. La volontà di sopravvivere e di rimanere liberi ha un senso soltanto se si sa perché si vive e perché si vuole restare liberi. L'europeo occidentale che aspetta l'arrivo di una russificazione generale e quello che spera soltanto in un appoggio incondizionato degli americani sono ugualmente nell'errore. L'uno e l'altro tradiscono la loro Europa. Tre anni fa l'avrebbero chiamato da una parte un traditore, dall'altra un dissidente recuperabile. Oggi ha trovato la sua pace, si chiama titoista. André Cassou, direttore del Museo d'Arte Moderna, crede alla democrazia, giustifica la rivoluzione a patto che parta dalle maggioranze, ha un sacro rispetto dell'individuo. Ma la nota predominante della sua dichiarazione è la denuncia del totalitarismo come vero e proprio demone del nostro tempo.
2: Notre siècle, le siècle dans lequel nous avons le privilège de vivre.
0: Il nostro secolo, il secolo nel quale abbiamo il privilegio di vivere, porterà un titolo nella storia. Lo chiameranno il secolo del totalitarismo. Infatti avrà il privilegio di veder nascere attraverso crisi spaventevoli e tragiche e terribilmente sanguinose i totalitarismi e i sistemi di pensiero che pretendono di dirigere ogni individuo e non riservargli alcun campo di iniziativa personale. Questi sistemi infatti hanno la caratteristica di abbracciare tutti i campi, non soltanto politici, ma anche della biologia, dell'orticoltura e forse anche del tempo che fa. E anche se voi siete d'accordo su di un punto del sistema, voi dovete essere d'accordo anche su tutti gli altri punti. Così, per esempio, se siete d'accordo sul punto di vista economico del comunismo, ebbene dovete essere d'accordo in quel sistema anche sul punto di vista della musica. Per esempio sull'obbligo che hanno i musicisti di comporre musica sulla scala di 7 toni e non eventualmente su una di 24. Anche il capitalismo tende al totalitarismo. Jean Cassou continua dicendo che anche il liberalismo economico ufficiale tende ad irretire il mondo in un sistema che lo può soffocare, assumendo così le stesse caratteristiche di un totalitarismo che arresti lo sviluppo delle cose del mondo. Bisogna che le nostre opinioni siano proprio nostre, in modo che siano integrate alla nostra persona stessa, alla nostra natura. Solo la democrazia consente l'urto delle opinioni. La cultura europea è fondata sui principi democratici. La rivoluzione può essere fatta solo dalle maggioranze, anche se è violenta. Il primo dovere, il più urgente dell'ora presente, è di rendere all'uomo il sentimento della sua dignità, condizione della sua libertà.
2: De rendre all'homme le sentiment de sa dignité, condition de sa liberté.
0: Poi siamo andati da Julien Green, lo scrittore di origine inglese e autore del famoso diario. Un uomo riservato dall'aspetto antico, forse per via del colletto alto e inamidato, che non concede interviste perché, dice, quel po' di importante che pensa lo scrive. Ha espresso la sua fiducia negli uomini in un modo gentile che gli rassomiglia.
3: Monsieur Green, crede che sia possibile un'unione culturale fra i paesi dell'Europa?
4: Oui, je crois qu'il y a certainement dans les pays d'Europe.
0: Credo che fra i paesi d'Europa esistano già le premesse per questa unione. Mi sembra estremamente importante che vi si giunga e io credo che finirà per prodursi. Ritengo che in Francia, come in Inghilterra e nelle altre nazioni di questa parte d'Europa, ci siano scrittori che vogliono comprendersi e fare che i loro paesi si comprendano reciprocamente. Io nel mio spirito non ho in proposito alcun dubbio. La stessa domanda rivolta a Green l'abbiamo posta a Francis Ponge, uno dei poeti più rappresentativi della scuola giovane. Ci ha ospitato nella sua vecchia casa, al quartiere della Sorbonne, e ricordo che ci sedemmo per mancanza di sedie su di un piccolo letto coperto da un telo militare alleato. Ci offrì dell'Armagnac, poi disse:
4: N'est-ce pas, c'est depuis qu'on a donné à la personne humaine cette importance, et je pense que la civilisation occidentale.
0: La personalità umana è il frutto della civiltà occidentale, soprattutto di quella che ha le proprie origini a Gerusalemme, ad Atene, a Roma, dove sono nati i sentimenti e le idee. Dobbiamo tornare a un'idea dell'uomo più modesta, di metodo presocratico. Solo così ritroveremo un'armonia col mondo. Non vorremmo più dominarlo, ma sentirlo vivere con noi, col nostro spirito. Oggi, come al tempo di Rabelais e Montaigne, che inventarono la filosofia del riso e del sorriso, bisogna trovare una filosofia del funzionamento del mondo. Il mondo non vive più nel nostro spirito. La funzione dell'artista è questa. Come l'uomo crede di poter trasformare il mondo, l'artista deve limitarsi a farlo vivere. L'artista deve prendere il mondo come gli si offre.
4: Il doit prendre le monde comme il lui vient.
0: Marcel Joandot è considerato, dopo la morte di Gide, il prosatore più puro di Francia. Ci disse un gran bene dell'Italia, che considera la sua seconda patria. Poi, preso all'improvviso dalla nostra domanda, crede all'unione spirituale dell'Europa, rispose: Se tutti gli europei mi assomigliano, devono avere la mia stessa bandiera.
5: La liberté ou la mort, je pense.
0: Se la Francia da sola non può garantire ai francesi la libertà individuale, farà bene ad unirsi a tutti gli europei di buona volontà. Il filosofo esistenzialista Gabriel Marcel si trova nella migliore posizione per esprimere un giudizio imparziale. Contrario al meccanicismo americano, che tende a fare degli scienziati dei tecnici, ovviamente contrario allo stesso fenomeno che si verifica in Russia, nemico dei totalitarismi, anche quelli religiosi, che egli vede prevalere in certe sfere, difensore di quello spirito umanistico che è alla base della civiltà europea, lo si può considerare il punto d'incontro fra l'eredità culturale e morale del nostro continente e gli impegni che il tempo presente propone agli uomini veramente vivi.
5: Il me semble che l'idea fondamentale sia l'idea della libertà.
0: Mi sembra che l'idea fondamentale atta a garantire l'unione spirituale dell'Europa sia l'idea della libertà, a patto che la si consideri nella sua accezione piena e positiva e non nel senso negativo che certuni le attribuiscono. Io credo d'altronde che il senso della libertà sia legato nel medesimo tempo alla valorizzazione delle attività disinteressate. Mi sembra che la caratteristica dell'Europa sia oggi il rifiuto del pragmatismo sotto tutte le sue forme. Si può aggiungere che tutto ciò non può essere disgiunto da un sentimento vivissimo della singolarità individuale, dei modi singolari di esistenza considerati ovunque nel loro proprio valore. Questo per opposizione a quella specie di unificazione o di standardizzazione che noi vediamo realizzarsi in America. Non parlo neppure in questo momento della Russia sovietica. Credo anche che ci sia una concezione europea della religione che implica un senso profondissimo di libertà, in opposizione a una specie di totalitarismo religioso che noi vediamo prevalere in certe sfere. Non vorrei sembrare troppo ottimista, ma credo che in tutti i paesi d'Europa esistano personalità che vogliono sopravvivere e rimanere libere e indipendenti. Bisogna però riconoscere che questa libertà è in certo modo subdolamente attaccata, corrosa da una specie di impregnazione, specialmente negli ambienti scientifici, perché la scienza tende sempre più a confondersi con la tecnica, lo scienziato manca troppo spesso di spirito umanistico e ha perso veramente il senso della libera ricerca e anche delle idee essenziali. Mi chiedete poi se la stessa volontà di sopravvivere e di rimanere liberi e indipendenti esiste anche fra le masse. Qui sarei il più possibile pessimista. Credo che la volontà di cui parlate, il sentimento che evocate, non esista in nessun modo nelle masse. Credo che le masse siano una preda designata di tutti i fanatismi. Esse non sono educabili così come appariscono oggi. E tutto quello che si può tentare di fare è di strappare il più gran numero possibile di individui a questa specie di stato corrotto che è lo stato di massa, lo stato gregario.
5: A cette sorte d'état corrompu qui è l'état de masse, l'état grégaire.
0: Gli uomini del pensiero in Francia sono dunque tutti d'accordo sulla necessità di salvaguardare la personalità umana e la libertà del loro lavoro. Ma sono anche d'accordo tutti nel ritenere che queste esigenze richiedono oggi una soluzione non più personalistica e nemmeno nazionalistica, bensì largamente sociale, nel senso di tener conto della condizione umana nella quale tutti, che lo si voglia o no, viviamo. Non solo, ma tutti sono ugualmente d'accordo sull'urgenza di giungere ad un'intesa europea per una posizione autonoma fra le varie forze che si contendono il dominio del mondo.
6: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Francia, seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

Yes, every word, every sigh, every kiss, dear.

0: Le mie afflizioni non possono ricevere lenimento e il ricordo dei miei piaceri mi colma di disperazione. Io mi illudo di avervi ridotto a non avere senza me che piaceri imperfetti.
1: Rai Radio Tech & Tech.

dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Flab, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
3: Mara.
2: Mara.
3: Canà.
2: Esatto. Signori, si comincia. L'associazione Calcio Padova venne fondata il 29 gennaio 1910 e scelse subito il bianco e il rosso come propri colori sociali. Dopo l'approvazione dello statuto, i 50 soci elessero il direttivo. Il primo presidente fu il barone Giorgio Treves de Bonfili, vicepresidente il marchese Giuseppe Corradi. Il 20 febbraio la formazione bianco-scudata esordì in amichevole contro l'Hellas Verona e pareggiò a reti inviolate al campo Giovan Battista Belzoni. Nella stagione 1912-1913 il Padova partecipò al campionato veneto con Petrarca e Udinese, ma perse l'ultima decisiva partita ad Udine per 5-0 e dovette rinviare così le aspirazioni di promozione all'annata successiva, quando vinse il campionato veneto-emiliano di promozione, passando così alla prima categoria dell'Italia settentrionale, la massima serie dell'epoca. La stagione d'esordio in prima categoria si risolse con il quarto posto nel girone eliminatorio alle spalle di Vicenza, Hellas Verona e Venezia. Silvio Appiani, non ancora ventenne, mise a segno 17 gol in 14 partite. Il 20 ottobre 1915 il giovane soldato volontario Appiani morì sul Carso. Il 19 ottobre 1924 venne inaugurato lo stadio di Via Carducci, che ancora oggi porta quel nome. Nella stagione 22-23 il Padova riuscì nell'impresa di vincere il girone C di prima divisione, qualificandosi al girone A3 di semifinale per lo scudetto con Genoa e Provercelli, durante il quale terminò però soltanto al terzo posto. Negli anni successivi il Padova riuscì sempre a salvarsi, rimanendo in massima serie, che da prima divisione cambiò prima denominazione in divisione nazionale nel 1926 fino ad arrivare a chiamarsi Serie A nel 1929. Nel campionato 28-29, con un ottavo posto nel girone A di divisione nazionale, riuscì a qualificarsi, seppur in extremis, al primo campionato di Serie A a girone unico. La stagione del debutto in Serie A fu tuttavia molto difficile per i padovani, i quali terminarono il campionato al penultimo posto, retrocedendo per la prima volta in Serie B. Dal 1919 al 1930 la squadra ebbe un centravanti prolifico, Giovanni Monti, autore di 57 reti più 2 in Coppa Italia. Nell'estate del 1931, con il Padova in Serie B, diventò presidente l'ingegner Ferruccio Hellman, che contribuì all'acquisto di importanti calciatori come Annibale Frossi o Alfredo Foni, mentre il bomber Gastone Prendato passò alla Fiorentina. Il posto di Prendato venne preso da Mario Perazzolo, che con le sue 17 reti portò la squadra verso il secondo posto, che valse la promozione in Serie A, dove la squadra rimase per 2 campionati prima di tornare in Serie B. Dopo una breve parentesi in Serie C nel 1937, il Padova riconquistò la serie cadetta contemporaneamente all'arrivo alla presidenza di Bruno Pollazzi. Nel campionato di Serie B 40-41, conclusosi con il quinto posto, venne ingaggiato un nuovo giocatore, Nereo Rocco, mezzala ventottenne che già vestì la maglia della nazionale. Dopo la guerra la squadra sfiorò la promozione in massima serie nella stagione 46-47, concludendo al secondo posto del girone B dei cadetti alle spalle della Lucchese, centrando l'obiettivo l'anno seguente, arrivando così al primo posto al termine del campionato. In quella stagione i due centravanti Adcock e Giancarlo Vitali, rispettivamente con 17 e 18 realizzazioni, guidarono un attacco esplosivo che chiuse con un bottino di 71 gol. La prima stagione in Serie A si concluse con un buon dodicesimo posto finale. Memorabile fu il pareggio per 4-4 ottenuto in casa contro il grande Torino 2 mesi prima della tragedia di Superga. Nell'estate del 1951 la dirigenza si sforzò di modificare profondamente l'intelaiatura della squadra, ciononostante il Padova si ritrovò a retrocedere. Nel campionato 53-54 la squadra stentò e il presidente Pollazzi decise di sostituire il tecnico Rava con un allenatore appena esonerato telefonato dalla Triestina che stava meditando, pensate, di lasciare il calcio per dedicarsi all'azienda di famiglia. Quell'uomo era Nereo Rocco, che traghettò i biancoscudati verso la salvezza. Il Paron venne riconfermato anche per la stagione successiva, che vide il dominio del Lanerossi Vicenza, ma il Padova lottò alla grande e nell'ultimo turno superò il Legnano, conquistando con il secondo posto un'insperata promozione. Incontenibile la gioia di tutta la città, mister Rocco ottenne il meglio dei suoi ragazzi riportando il Padova in Serie A. Nel campionato 55-56, dopo un avvio davvero difficile, il Padova si affermò come la squadra rivelazione del campionato. Iniziò la cosiddetta era Rocco. Il suo catenaccio diventò una vera filosofia calcistica, capace di influenzare tutto il calcio italiano, e la piccola provinciale biancoscudata si piazzò addirittura ottava. Ma il vero exploit lo si visse nel campionato 57-58, chiuso dai patavini al terzo posto della classifica, miglior risultato di sempre in massima divisione, grazie ad una formazione composta da Pin, Blason, Scagnellato, Pison, Azzini, Moro, Amrin, Rosa, Brighenti, Mari e Boscolo. Nel corso della stagione lo stadio Appiani si trasformò in una fortezza decisamente inespugnabile. Caddero tra le altre Fiorentina, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Torino e Bologna per un totale di 13 vittorie a fronte di una sola sconfitta. Il campionato 58-59 partì con la cessione di Amrin alla Fiorentina, ma mister Rocco costruì un altro capolavoro, guidando la squadra al settimo posto in stagione e portando la coppia d'attacco Brighenti-Mariani in nazionale per un amichevole a Wembley con l'Inghilterra. L'Appiani restò un campo temuto da tutti, ma il sogno terminò nell'estate del 1961, quando, dopo aver resistito più di una volta, il Paron cedette alle sirene di un grande club, il Milan di Gipo Viani. Mister Rocco lasciò Padova. Nella stagione 61-62 il Padova retrocesse in Serie B dopo 6 anni nella massima serie. Dal 62 la squadra disputò 7 stagioni consecutive in Serie Cadetta, sfiorando la promozione in Serie A soltanto nel campionato 63-64. Risale all'anno 1967, invece, una delle migliori prestazioni di sempre nella storia del club biancoscudato, all'epoca allenato da Umberto Rosa e relegato in Serie B. Dopo aver sconfitto ai quarti di finale il Napoli per 2-1 e in semifinale l'Inter per 3-2, il Padova arrivò a giocare la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma contro il Milan di mister Trapattoni e Rivera, perdendola però per 1-0. Nella stagione 68-69 invece, dopo aver ceduto i pezzi migliori della rosa, tra cui il bomber Paolo Morelli, a causa di una precaria situazione economica, il Padova chiuse la stagione all'ultimo posto in classifica e venne retrocesso in Serie C. Per tutti gli anni 70 la squadra si ritrovò in terza serie senza maturare alcun risultato importante. Il pubblico calò, attestandosi con una media di 3.000 presenze nelle partite casalinghe, e la società passò più volte di mano. Il decennio si concluse con la retrocessione in Serie C2. Nella stagione 78-79, durante la proprietà di Giussi Farina e la presidenza Pastorello, la prima stagione in C2 si concluse con l'amaro epilogo della sconfitta ai calci di rigore contro il Trento nello spareggio promozione di Verona davanti a ben 20.000 tifosi biancoscudati. L'anno seguente la squadra, allenata da mister Mario Cacciagli, centrò il ritorno in Serie C1 dominando il proprio girone e aggiudicandosi la Coppa Italia semiprofessionisti, battendo nella doppia finale la Salernitana. Al termine della stagione 82-83,

0: Ebbe breve durata. Nell'estate del 1986 il nuovo presidente, il commendator Marino Pugina, chiamò mister Adriano Buffoni sulla panchina biancoscudata e costituì una squadra che puntò alla promozione. Grazie anche ai nuovi acquisti degli attaccanti Stefano Mariani, Mauro Gibellini e dell'ala Alessandro Bianchi. 5 vittorie nelle prime 5 partite. Il Padova scivolò al secondo posto, ma dai primi di dicembre fino ad aprile la squadra inanellò una serie di risultati utili che la riportò a duellare per la vetta della classifica con il Piacenza. Lo scontro diretto avvenne il 18 aprile alla Piani e si concluse con la vittoria per 2-1 dei piacentini che a fine stagione poi andarono a vincere il campionato. Il Padova riuscì a respingere gli assalti finali della Reggiana, terza in classifica, chiudendo così al secondo posto, l'ultimo valido per il ritorno in Serie B. Seguirono 3 stagioni tra i cadetti che si conclusero in posizioni di metà classifica. Indimenticabile fu anche l'arrivo nel 1987 del centrocampista Damiano Longhi, al 5° posto assoluto di presenze con i biancoscudati, e nell'autunno del 1989 dell'attaccante Giuseppe Galderisi, che giocò a Padova per 7 stagioni segnando ben 50 gol. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, è proprio lui, Damiano Longhi. Damiano, benvenuto. Beh, la tua storia con il Padova ebbe inizio proprio nel 1987. Che ricordo hai di quel periodo?
1: Beh, intanto ero ragazzino ed ero i primi anni di professionista, e dopo aver appunto calcato i campi a livello professionistico nel Modena, visto che comunque sono cresciuto anche a livello di distro giovanile, sono approdato in una piazza importante come Padova, e quindi per me è stata una prima esperienza al di fuori di casa, però sapevo benissimo che era una piazza importante. Io ero giovane, però stavo facendo anche degli ottimi campionati, perché l'anno precedente ero stato premiato come miglior giovane della categoria, quindi erano anni molto importanti per me. Una piazza importante che era ambiziosa, e quindi di conseguenza sapevo che per me era molto stimolante e poteva sicuramente, potevo beneficiare per quello che comunque era quello che era il mio sogno, che era ambire andare a giocare in Serie A,
0: Nel corso della stagione 90-91, alla guida di mister Mario Colautti, il Padova sfiorò il ritorno in massima serie, concludendo al 5° posto ad un solo punto dall'Ascoli. Fatale per una squadra che vide protagonisti i futuri punti fermi della nazionale italiana, quali Angelo Di Livio, Antonio Benarrivo e Demetrio Albertini, fu la sconfitta subita per 2-1 contro la Lucchese all'ultima giornata. Un epilogo davvero sfortunato per il Padova, che quell'anno però vide in campo tante giovani stelle emergenti, come ad esempio Demetrio Albertini. Diamo il benvenuto al Super Club ad Angelo Di Livio. Angelo, che stagione fu?
2: Stagione indimenticabile, incredibile, con una delusione finale che non potrò mai dimenticare. È vero, Albertini per noi fu un valore aggiunto, perché arrivò dalla primavera del Milan, un ragazzo che si è fatto subito apprezzare per le sue qualità tecniche e di una grande personalità, visione di gioco. Hai detto bene, avevamo fatto una cavalcata incredibile, poi l'ultima giornata a Lucca ci fu una delusione super, e quindi non siamo riusciti così ad andare in Serie A. Però il ricordo di una squadra che giocava un calcio meraviglioso in uno stadio che era la Piani, un campo veramente che ti dava delle emozioni straordinarie.
0: Ecco, tra le varie stelle emergenti di quel Padova abbiamo parlato di Antonio Benarrivo. Antonio, benvenuto al Super Club. Quella per te fu l'ultima stagione con la maglia biancoscudata, perché arrivò l'offerta del Parma. Lasciasti dunque il club dopo aver collezionato 69 presenze ufficiali, impreziosite da 7 gol, ma soprattutto entrando per sempre nei cuori dei tifosi patavini. Che cosa ha significato per te il Padova?
3: Ma il famoso trampolino di lancio, perché io credo che in ogni situazione ci sia il famoso trampolino. Io lo individuo molto con l'esperienza fatta a Padova. Mi è servito molto per confermarmi e per poi approdare in una società di Serie A, dove era una serie che non avevo mai fatto, e quindi da quell'anno poi approdai nel grande Parma.
0: La stagione successiva invece riuscì

0: Sempre all'ultima giornata a far maturare il punto decisivo che consentì di ottenere la salvezza grazie al pareggio ottenuto per 1-1 a Pescara, evitando di rientrare nel gruppo di squadre con 35 punti coinvolte nella classifica avulsa. Anche nella stagione 92-93, con in panchina mister Mauro Sandreani e la presenza in squadra del giovanissimo attaccante Alessandro Del Piero, cresciuto negli allievi della società, la promozione svanì per un soffio. Angelo, questa per te invece fu l'ultima stagione con la maglia del Padova, perché quell'estate arrivò poi la chiamata della Juventus di mister Trapattoni e così lasciasti il club con all'attivo 138 presenze ufficiali e 13 gol, scrivendo per sempre anche il tuo nome nelle memorie dei tifosi. Che cosa ha significato per te il Padova?
1: Tutto, diciamo, è una continuazione di quello che avevo fatto a Perugia, però con più responsabilità, con più convinzione, diciamo così. Hai detto bene, poi quando senti delle sirene della Serie A cominci comunque a galvanizzarti e a darci dentro. In quel Padova c'era anche questo ragazzino che giocava in primavera, che era veramente un fenomeno, ma si vedeva già da allora che era Alessandro Del Piero. E ci fu questo legame con lui, perché proprio insieme andammo alla Juve in questo club blasonato e da lì è iniziato veramente tutta un'altra vita.
0: Per il ritorno del Padova in Serie A bisognò attendere il campionato 93-94. Al termine della stagione, sotto la presidenza del commendator Marino Puggina, uno spareggio vinto per 2-1 contro il Cesena il 15 giugno sul neutro di Cremona permise alla squadra veneta di risalire in massima serie dopo 32 anni di assenza. Quell'anno Galderisi mise a segno 15 gol. E allora diamo il benvenuto al bomber Nanu Galderisi al Super Club. Ma arriviamo alla data fatidica. 15 giugno 1994, campo neutro di Cremona, Cesena 1, Padova 2. E dopo 32 anni conquistaste il tanto desiderato ritorno in Serie A. Giuseppe, che emozione fu?
2: Fantastica, era il desiderio, era... quel percorso così difficile, così movimentato nel sorriso e nel pianto, nella difficoltà e nella gioia, una città che si era trasferita completamente allo Zini di Cremona, tutto lo stadio bianco-rosso, non si poteva sbagliare, però noi non è che eravamo stati perfetti nei momenti che servivano, perché a Lucca non si può prendere gol al 92esimo contro una squadra che non ha niente a che vedere, eppure successe. L'altro percorso lo sfiorammo, ma qualcosa avevamo sbagliato, perché noi potenzialmente la Serie A la dovevamo conquistare prima, perciò c'era sempre questo timore. Tra l'altro faccio un passo indietro: noi giocavamo a Bari e il Cesena giocava a Firenze. Fiorentina e Bari erano già in Serie A. Il Cesena vinceva l'ultima partita di campionato, il Cesena vinceva 3-0 a Firenze, mai perso in casa la Fiorentina, e noi perdevamo 1-0 a Bari. Cioè, vuol dire che abbiamo rischiato un altro pianto pesante, perché, e ricordo perfettamente quel rigore, penso a 10 minuti alla fine, e quando sono andato a prendere la palla e sono andato sul dischetto e mi è passato davanti tutto il percorso con la maglia bianco scudata, mi è passato davanti guardando i tifosi tutto quello che avrei potuto dare e avrei potuto togliere. Fortunatamente segnai quel gol, andammo allo spareggio e lì ci fu la capacità di Sandreani di farci staccare la spina, di farci preparare bene, perché a fine stagione, quando arranchi e hai a un metro la promozione e devi fare ancora un ulteriore sforzo, adesso che faccio l'allenatore mi rendo conto che la prima cosa che devo mettere a posto è la testa dei ragazzi, e lui fu molto bravo, perciò ci diede recupero, ci fece allenare con grande serenità, le potenzialità c'erano, e quella partita fu indimenticabile, perché praticamente non solo a Cremona c'era tutta Padova, non solo quando rientrammo c'era una città che io non posso dimenticare, è stata una festa fantastica, e in più aggiungo una difficoltà che... cioè, noi perdevamo 1-0 anche lì, segnò Hubner dopo 9 minuti, cioè, fu un inizio, quella sfida iniziò nel modo peggiore del mondo, però non lo so, forse quella era la nostra giornata, quella era la giornata che doveva coronare tutti i nostri sforzi, i nostri sacrifici, perché non fu sicuramente il miglior Padova, ma fu un Padova che giocava col cuore, con tutto quello che avevo, con tutto quello che gli era rimasto, e qualcuno dall'alto ha pensato che era giusto premiarci.
0: Doveroso chiedere un contributo anche a chi in quell'anno rivestiva la carica di vicepresidente del Padova, Sergio Giordani. Sergio, benvenuto al Super Club, insomma, delle emozioni indimenticabili.
3: Mi vengono i brividi ancora, si figuri. Mi vengono i brividi veramente perché è stato un periodo, pensi che 2 anni precedenti, per un punto non siamo andati in Serie A, 2 anni precedenti. Poi appunto è andato via Del Piero, Di Lirio, è andato a Juventus. Con la squadra tra virgolette più debole rispetto agli anni precedenti siamo riusciti ad andare in Serie A. Mi ricordo quando è stato esonerato Mazzia, che era il tecnico precedente, la squadra andava male appunto l'anno precedente in Serie B. Ma proprio a grado ha detto puntiamo sui giovani, per cui puntiamo su Mauro Sandriani che era faceva l'allenatore della primavera, e da lì siamo riusciti a fare un balzo importante, perché siamo riusciti ad andare in Serie A. E mi ricordo veramente quando siamo andati in Serie A, sono ritornato a Padova col Puma e con i ragazzi, perché tornavo spesso con i ragazzi in Puma, quando perdevano tornavo con i ragazzi, se vincevano tornavo con la mia macchina. In quel caso sono tornato con la squadra, che è stato anche un episodio bellissimo. Siamo andati in Serie A e Franceschetti non riusciva a fare i doppi, talmente era agitato e emozionato, per cui siamo rimasti lì a aspettare finché faceva, finché faceva pipì, in modo tale che per non potevamo lasciarla assolutamente, per cui siamo tornati in ritardo, c'era tutta a palla, che era esplosa. Veramente mi ricordo questo episodio come avessimo vinto un mondiale. Era 32 anni quando andavo in Serie A, è stata e Padova si è accolti veramente con tutto l'affetto possibile. C'era Pato la Valle, tutte le piazze, era tutto pieno di gente, per cui è stato un grande successo, un grande voglia di tornare.
0: Ecco Sergio, quella squadra fu costruita da 3 grandi protagonisti: il presidente Pugina, lei e il direttore sportivo Piero Agradi.
3: Grande direttore sportivo, mi garantisco sotto tutti gli aspetti, lui si assumeva tutti i guai. Ad esempio io mi arrabbiavo con lui, dicevo, i ragazzi mi dicono i tifosi che i ragazzi la sera vanno a casa tardi e vanno in giro, ma scherzo presidente, non è vero assolutamente, io li controllo. E quando andavo via dallo spogliatoio, andavo dentro lo spogliatoio e dicevo, ragazzi, voi vi ho visto l'altra sera che andavate in giro, non dovete farsi cose. Era una persona che faceva l'interesse della società badando il rispetto dei giocatori, veramente li difendeva sempre quando c'ero io, ma poi gli diceva ti attacco al muro se tu non smetti di fare il cretino. Dopo non era vero assolutamente, aveva un bellissimo rapporto. E quando è morto Piero Agradi siamo andati a Pescara 10-12 persone, tutti ex giocatori, non è normale questa cosa, erano affezionati e rispettavano Agradi.
0: Sergio, che ricordo ha del commendator Pugina?
3: Il titolare era sotto mio padre, per cui erano 3 famiglie, e oltre ad essere socio mio padre era una persona che mi ha dedicato moltissimo tempo per farmi crescere sotto aspetti commerciali e tutto quello che conservo, per cui io ricordo con grande affetto. Lui amava il Padova nel senso stretto del termine, perché amava il calcio, e spesso volentieri io vado al bilancio oltre che essere tifoso, per cui venne via la dire adesso vendo Di Lirio perché Di Lirio ha un certo valore, me lo paga. E lui faceva no, aspetta un attimo, non venderlo qua, è importante per Mario. C'è anche un corso di logica di gestione, per cui eravamo combattute tra la passione e la mia concretezza di cercare di. Però per me è stato un grande personaggio, molto. Paolo lo ricordo ancora, lo apprezzo ancora, perché è stato una persona che ha dedicato la sua vita non solo al lavoro, ma anche allo sport, fa sì che Paolo sia importante su tutti gli aspetti.
0: Il Padova ha resistito due stagioni tra le grandi della Serie A, guidato dal nuovo presidente Sergio Giordani e dal tecnico Mauro Sandreani. Le gare in casa si disputarono nel nuovo stadio Euganeo, inaugurato nel settembre del 1994. Dopo un campionato caratterizzato da risultati importanti contro le più blasonate squadre, vittoria in casa con il Milan, Inter e un prestigioso successo al Delle Alpi di Torino ai danni della Juventus, ma modesti contro le piccole, il Padova si salvò grazie allo spareggio con il Genoa, giocato a Firenze e deciso ai calci di rigore. Tra i calciatori di quell'anno emerse il difensore statunitense Alexi Lalas, anche grazie alla sua altezza, 191 cm, la difesa subì davvero pochi gol di testa. Nel 1996 la squadra non riuscì a bissare l'impresa nonostante la prolifica coppia gol Goran Vlahovic-Nicola Amoruso, retrocedendo così in Serie B. Ma entreremo nel vivo di queste stagioni proprio con il presidente Sergio Giordani nella prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.
4: Rai Radio Tech & Tech.

sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimolati.

Attraversavo l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta la...

cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Siamo quelli della notte, sbagliato. Siamo quelli del night.
2: Sì, perché quelli della notte
3: è un
2: altro titolo. quelli del night.
3: E cioè Sergio Endrigo,
2: Sergio Bardotti,
3: Mario Pezzolla.
2: Eccoci qua, siamo pronti e adesso da momento all'altro decidiamo di cosa parlare e cosa ascoltare.
0: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Allora, dopo aver parlato ed ascoltato canzoni destinate a far ridere o a sorridere, poi un giorno dovremo parlare di questo, ridere o sorridere, quelle canzoni.
3: Fa sempre bene.
1: Più sorridere che ridere, ecco, diciamo la verità.
2: Più sorride. Poi abbiamo ascoltato canzoni che davano la possibilità ai solisti di esibirsi con il proprio strumento. Torniamo adesso ad ascoltare le canzoni estive da night. E tanto è un po' che non ne parliamo.
3: Era un vero e proprio genere.
2: Ecco, intanto il night andava in villeggiatura, diciamo proprio villeggiatura, perché un tempo la villeggiatura di una famiglia era più lunga.
3: Sì,
2: quindi anche, il night si trasferiva.
3: Anche si trasformava, no, vero Enrico?
1: Sì, perché il night invernale era più fumoso, più sensuale, diciamo pure un pochino più cupo, ecco. Mentre d'estate trionfava l'allegria, era più giovanile anche l'ambiente. Le ragazze si spogliavano.
3: Le divise dell'orchestra erano più sgargianti.
2: E quindi questi erano.
1: Tutto un po' più allegro, diciamo.
2: Tutto più allegro. Ma quasi
3: E c'era un genere di canzoni specifiche, si preparavano proprio per l'estate.
2: Infatti ne abbiamo qui alcune, altre le abbiamo già sentite. Dicevo, ma quasi quasi si poteva confondere con una balera il night d'estate?
3: Beh, tranne che la balera a una certa ora finisce, il night continua.
1: Sì. No, c'erano dei locali favolosi, c'era un locale di Scrigna da Renzano, poi il Covo di Nord-Est.
3: Santa Margherita.
1: Santa Margherita Ligure, poi c'erano i casinò, i roof garden del casinò, era abbastanza sciccosa la cosa. Ecco.
3: C'erano quelli di Capri, c'erano quelli, insomma, era un'altra cosa.
2: Cioè, sempre d'alto livello, ecco, questa era la differenza, diciamo.
3: Sì. Certamente, ecco, d'alto familiare livello. Per modo di dire, non è che si portavano i bambini. Ecco.
2: Enrico, tu hai fatto stagioni intere, estive?
1: Sì, tutte non me le ricordo, naturalmente, ne ho fatte tante, ma mi ricordo un'estate ad Arenzano.
2: Cioè l'ingaggio era per l'intera stagione?
1: Sì, ma io ho fatto lunghi periodi con orchestre, anche 9 mesi, perché con Riccardo Lauchi sono stato quasi un anno, dal 58-59, che non è che si era ingaggiati solo per l'estate, era la continuazione di un lavoro invernale che si faceva.
2: E si poteva dire che ci abbinavate?
1: Sì, giusto.
2: Le vacanze, praticamente, o no?
1: Perché ci si svegliava tardi? No, senz'altro no. Ma certo era divertente, si andava in spiaggia, si conoscevano ragazze, cioè era carina la cosa. E poi vorrei dire una cosa, che le ragazze di una volta, se mi permetto, avevano tutte un odore particolare. Ogni ragazza aveva il suo odore, il suo profumo, no? Come il profumo di donna c'era. E mentre adesso, con tutti questi odoranti, sembrano tutti usciti dalla farmacia, insomma, ecco, dalla drogheria, purtroppo.
2: Ti ricordi tutti gli odori, ti
1: sei? No, non sono mica un cane, però...
2: Io pensavo che li avessi schedati tutti.
1: No.
2: Cominciamo con un successo, perché al night c'erano anche nel night d'estate, c'erano canzoni tipiche da night che avevano il successo proprio nei locali, però poi spesso venivano prese dai grandissimi successi numero uno americani, inglesi.
3: Certamente.
2: E anche italiani. C'è un pezzo che in americano era Itsy Bitsy Teeny Yellow Polka Dot Bikini.
3: Itsy Bitsy Teeny Weenie Yellow Polka Dot Bikini.
2: È un titolo lunghissimo. Era un numero uno americano di un 17enne che si chiamava Brian Halland e venne ripreso da Marino Marini e diventò Pezzettini di Bikini.

0: Beh, queste canzoni che sono un pochino sciocchine, diciamocelo francamente, però con gli anni, risentendo dopo tanti anni, fanno una enorme tenerezza. E poi, fra l'altro, sono registrate benissimo.
1: Questo è il 45 originale,
0: certo,
1: tra l'altro.
0: Certo, con Marino Marini, lui in persona.
1: Lui che era molto attento, si vede a queste
0: cose. E Toto
1: cose.
0: Savio alla chitarra, che è diventato poi uno dei più grossi.
2: È comunque una canzone allegra, insomma.
0: Certo.
1: Una canzone talmente allegra che dovete sapere che nel 1990 è tornata numero uno in Inghilterra, questo pezzo qua. Se lo possiamo sentire soltanto per un momento, vi faccio sentire come si è trasformata.

0: Molto carino, molto ben prodotto. Posso però dire una cosa, che Pezzettini di Bikini all'epoca c'era solo quel pezzo lì che aveva quel sound. Questo, con la cassa in quattro e con gli effetti techno sotto, suona più o meno bene, ma come altri,
1: come certo tante meno, altre cose, certo.
0: Molto carino comunque.
1: Ma visto dalla parte del produttore quale tu sei, mi dici, questa voglia di ripescare successi negli anni 50 e negli anni 60?
0: Ma è un fenomeno ricorrente.
1: Ecco, appunto, dove lo
0: faccio. Il riflusso, quello che qualche anno fa fu chiamato riflusso, è tipico. Intanto c'è una quantità di prodotto infinitamente maggiore da produrre, cioè la richiesta per riempire le radio, per riempire le discoteche, e i negozi di dischi, eccetera, è molto maggiore, e quindi c'è molta più necessità di scrivere centinaia di migliaia di pezzi. Pensa che ogni anno in Italia vengono depositati 130.000 pezzi nuovi che praticamente nessuno eseguirà, voglio dire. Però
1: dici, ci sono
0: per molto tempo, perlomeno, mentre una volta duravano di più le canzoni. Adesso questa è una delle ragioni per cui si produce moltissimo, dovendo, non avendo magari un'idea fresca, un'idea importante, perché eccetera, anche un'idea sciocchina come quella di illuminare il bikini, evocare questa figuretta di questa ragazzetta che si vergogna in bikini, si vanno a pescarle nel passato.
1: Mi fa ridere anche il fatto che questa canzone in originale era stata ispirata da una bambina di 2 anni dall'autore. Che vestiva col polka dot bikini, che non so bene cosa possa essere.
0: Non lo so neanche io.
1: Ecco, va bene, ma una bambina di 2 anni. Invece nella versione di Marino Marini è diventata una ragazza più attraente.
0: Anche una volta nelle canzoni c'era più materia, voglio dire, c'era più testo e c'era soprattutto più musica, voglio dire. Per questo forse anche la domanda, finisco di rispondere
1: certo,
0: alla tua
1: certo,
0: domanda, no. Si va a cercare sul solido, voglio dire, nella ciccia. La carne poi si cucina con le salse attuali, ecco.
1: Endrigo, tu scrivevi canzoni per l'estate, con quale spirito?
2: Beh, io penso, succede che d'estate ci sono degli incontri fortuiti, per esempio un ragazzo di Milano può conoscere una ragazza di Palermo a Rimini o a Riccione o a Viareggio, a Forte di Marmi in Liguria, così, e poi passano insieme un mese estivo e poi per motivi vari si devono separare, perché non sempre si sposano, no? Ecco, io ho scritto un paio di canzoni, una nel 62, che mi sembra una canzone molto da night, veramente.
1: Bardotti ha raggiunto il pianoforte.
0: Faceva così nelle prime note, faceva così, arriva al microfono, faceva così nelle prime note. Secondo me era un pezzo stupendo di Sergio. Non ha fatto un grande successo, ma era una grandissima canzone, come al solito, una grande melodia e un bellissimo testo. La dolce estate.

0: Voglio ringraziare Bardotti per le belle cose che ha detto all'inizio, in fondo.
1: Ne dico ancora di più belle adesso. Perché no, volevo far meditare su questa canzone, sì, che è alla confluenza di due epoche. Te avevi smesso da poco di fare il night ed eri diventato un cantautore di successo. E questa canzone secondo me lo testimonia perfettamente, perché il tempo di questa canzone è uno slow classico americano. Sì,
0: sembra un'orchestra di Gordon Jenkins, no?
1: Sì, ma anche la ritmica, giun, tum, tum. Un lento americano, sì, come si suonava al night, e solo al night, dopo non si è suonato più così. Però non parlavi di bikini, ma è del ricordo dell'estate in una maniera meditativa che è tipica del cantautore, cioè è anche con molto buon gusto il testo, yeah, anche se non ci sono grandi contributi filosofici, però è un tentativo di isolare un momento vero dicendolo, parlando come si mangia.
0: All'epoca molti mi hanno rimproverato di aver messo un routine. Come si fa a mettere routine in una canzone? Perché si era abituati così a sempre amore, cuore, dolore, no?
2: Una volta ti avevano anche chiesto perché cominciare una canzone come
0: adesso,
2: adesso,
0: sì,

0: Taormina.
1: La prima canzone scritta da Bardotti e Endrigo insieme.
2: Era d'estate, poco tempo fa.

0: Cioè, il tema è lo stesso della dolce estate, sempre questo addio dopo i mesi goduti d'estate, questi amori così fuggitivi.
1: Bravissimi, brevi. Bravissimi tutti e due. C'è una canzone che adesso sentiremo da Fred Bongusto, che poi un giorno o l'altro dovremmo avere qui con noi.
2: Sì, Alfredone.
1: Alfredone.
2: Di Campobasso.
1: Si chiama Buon Gusto, vero? Di nome, di cognome vero.
2: Non lo so.
1: Va bene.
0: Non lo so.
1: Sì, sì, mi pare. Così dicono i testi che si occupano dei cantautori e dei cantanti in generale. C'è questa canzone che invece è stata lanciata da Henri Salvador.
2: Sì, da Monil. Adesso non è abbastanza di suonare, se no te la suonerei tutta.
1: Bene, ma la sentiamo.
2: Da Monil era un classico bellissimo del Night. Era antillano, Salvador è antillano. E parlavo, è una canzone in francese stupenda, di grandissima atmosfera. Parla della sua isola.

0: molto bravo, oltre che cantare faceva anche degli sketch, cose registrate molto interessanti.
1: Gli italiani lo conoscono per lo show televisivo che si intitolava Giardino d'Inverno.
0: Esatto,
1: lui era un mattatore lì.
0: Qualche anno fa l'ho sentito in un'intervista a Antenna 2, perché era ritornato a cantare nei teatri a Parigi, nelle grandi città francesi, e gli hanno chiesto: ma come mai mi hai lasciato un tempo lontano dallo spettacolo? E lui ha risposto: ma mi sono trovato tra i piedi il rock e ho smesso. Lui ha detto qualcos'altro invece dei piedi. Vabbè, ma insomma
1: e ogni tanto il discorso torna lì. Invece stavo pensando, buon gusto,
2: sono bellissime le battaglie perse.
1: sì, no, ma è bellissimo tutto quello che si dice e poi si ridice, si può anche cambiare idea. Stavo pensando a Buongusto, che ha avuto successo dopo il periodo d'oro del Night, come del resto Endrigo,
0: certo.
1: Ecco, dal 62-63 in poi, però poi ripesca questi pezzi, perché questa è un'incisione recente.
2: Sì, però è fatta con una grande maestria. Devo dire che Buongusto è eccezionale quando è nel suo, cioè, perché è stato probabilmente uno degli ultimissimi interpreti della musica da Night, e quando ripropone o propone qualcosa in quello stile veramente quasi inimitabile.
1: C'è una canzone che parla di un addio, un amore che finisce con l'estate, simile a quella di Endrigo, però è diversa totalmente, ed è Non partire, una canzone
2: del maestro Danzi, lanciata da Tony Dallara, se non mi ricordo male.
1: Sì, Dallara la mise in un extended play, si usavano questi 45 giri a quattro canzoni, dove la canzone principale era Giulia. Mm-hmm. Agli occhi di un angelo,
2: Giulia, agli occhi di un angelo.
1: Tra le altre tre c'era anche questa Non partire, però noi la sentiamo da Buscaglione.
2: Ma sì, era una canzone usatissima ai finali, alle chiusure degli ultimi giorni dell'estate. Ecco. Suonava questo perché c'erano tante di quelle lacrime nelle

0: Vorrei ricordare che Salvador ha scritto anche degli altri grandissimi successi. Uno era Rose e un altro famosissimo, Maladie d'Amour. Che poi, se canavi si sono avvelenati.
1: Maladie d'Amour, Maladie de la jeunesse.
0: Io l'ho incontrato personalmente ad Arenzano, aveva fatto una serata lì nel 57, penso sia il 57. Molto simpatico.

Dicevo che c'erano molte lacrime nel night, perché devi calcolare che a quell'epoca non eravamo motorizzati come adesso. Se avevi una ragazza conosciuta a Rimini, tu stavi a Firenze e lei a Orvieto, era un problema, e ho detto due posti vicini. Pensa se lei stava a Napoli e tu a Vipiteno, non si aveva la macchina, quindi era una specie di addio.

0: Fred Buscaglione è un personaggio assolutamente fuori dagli schemi. Dicevamo, qualche volta abbiamo detto, che la batteria in quei dischi non si sentiva neanche, qui era in primo piano.
1: Certo, perché comunque è una specie di showroom del sound della fine degli anni 50, terzine, con la batteria molto in evidenza, il basso che fa soltanto il battere, stranissimo, veramente, tum, tum, eccetera, e molta batteria e una voce molto avanti, e il coretto che era il punto d'arrivo della bravura di un complesso, cioè quelli che non si erano mai sonati di cantare gli veniva assegnata una voce e dovevano cantare in tre insieme.
0: Vi ricordiamo che il sottotitolo del nostro programma è Storie e leggende dei musicisti della notte, tutto quello che sentite è visto dalla parte dei musicisti, dalla pedana, perché una cosa è vedere le cose, cosa è vedere la situazione dal pubblico, e una cosa invece vederla
1: degli ex musicisti, peraltro, ma non credo che Knight né Endrigo né io possiamo più sognarcelo.
0: Va bene, ma comunque sempre quello siete.
1: Comunque l'avevamo visto
2: Non so se l'ho già detto questo, ma quando ho cominciato a cantare il primo contratto discografico nel 60 con la Ricordi a Milano, quando arrivavano le 11, mezzanotte, io ero preso una specie di smania e dovevo tornare nel Night, magari per bermi un whiskino, sentire gli odori, l'atmosfera.
0: Dopo sette anni.
2: Poi mi è passata anche questa.
0: Come al solito, tutte le conclusioni dei nostri appuntamenti finiscono con un pezzo.
1: Per stringersi,
0: perché a un certo punto arrivava il momento
1: di stringersi.
0: Certo, e il musicista questo lo doveva capire, o era una cosa proprio di orologio?
2: No, si capiva.
0: Si capiva
1: chiaramente. E allora partivano i grandi lenti americani.
0: Ecco, e tu quanti ne hai cantati, Sergio?
2: Sapevo 70 canzoni a memoria americana.
0: Questa la conoscevi?
2: Beh, la cantavo anche, stupenda. Ebb Tide.
1: Frank Sinatra.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

to the other side. And there's no more, no more.

until we get to the other side, and there's no more, no more.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Kids. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Con oggi inizia uno speciale dedicato alle coppie celebri del teatro italiano. Attori famosi che hanno condiviso, oltre al percorso artistico, quello sentimentale, dunque compagni di vita e di arte. Cominciamo con Rina Morelli e Paolo Stuppa, che hanno formato una delle ditte più longeve del teatro del nostro paese. Negli anni 40 Morelli e Stuppa diventano membri della Compagnia del Teatro Eliseo di Roma, composta da Gino Cervi, Carlo Ninchi e Andrina Pagnani. Nel 45 iniziano una lunga collaborazione con Luchino Visconti, che li dirigerà in spettacoli memorabili. I due attori continueranno a lavorare insieme fino alla scomparsa di Rina Morelli, avvenuta il 17 luglio del 76, che lascerà il suo compagno nello sconforto. Noi ascolteremo in questa prima puntata delle coppie celebri dei brani tratti da opere in cui Rina Morelli e Paolo Stoppa hanno recitato insieme. Ma iniziamo subito facendovi ascoltare un frammento di uno spettacolo che ebbe molto successo. Si tratta di Figli d'arte di Diego Fabbri, messo in scena da Luchino Visconti con Rina Morelli e Paolo Stoppa. Uno spettacolo che al suo debutto nel 1959 al Teatro Eliseo di Roma ottenne un successo enorme, come ricorda questo servizio del GR.
1: Domenica sera al Teatro Eliseo di Roma, la compagnia Morelli Stoppa, diretta da Luchino Visconti, ha messo in scena con enorme successo la novità di Diego Fabbri, Figli d'arte, che inaugura la coproduzione italo-francese in campo teatrale.
2: Tutta Roma è presente stasera al Teatro Eliseo, produttori cinematografici, attori e attrici del teatro e del cinema. La Roma elegante e snob, la Roma artistica da via Margutta ai quartieri alti. Giornalisti, critici e pubblico, pubblico vero di una prima eccezionale. L'attesa per la novità italiana di Diego Fabbri era molta e non è andata delusa. Infatti lo spettacolo di Luchino Visconti e l'eccezionale interpretazione di Rina Morelli, Paolo Stoppa, Sergio Fantoni, della Marchesini, della Occhini e dell'attrice francese Françoise Pirà hanno portato alle stelle gli applausi dopo il terzo atto, decretando un vero trionfo all'ardito lavoro di Diego Fabbri.
3: Ed eccoci nel camerino di Luchino Visconti, il regista dello spettacolo. Caro Visconti, la vediamo un po' affaticata. È stata molto faticosa questa messa in scena per lei?
4: Beh, è stata faticosa come tutte le messe in scena. Questa particolarmente, forse, come lei, Bersani, che era in sala, avrà visto, è uno spettacolo complesso e delicatissimo, e perciò questo costa più fatica.
3: E della commedia cosa pensa il regista?
4: Beh, la commedia è una commedia interessante, e poi io penso che un regista debba poter fare qualsiasi testo che giudica interessante. Posso più o meno condividere il punto di vista dell'autore, ma insomma, come domani non esiterei a fare una tragedia di Corneille, anche non condividendo il punto di vista di Corneille, la farei lo stesso e la farei nel modo migliore possibile.
3: No, signora Morelli.
5: Contenta, sono felice perché la battaglia non era mica tanto facile, vero? Ecco.
3: Quindi una battaglia vinta in pieno da lei, signora?
5: No, da tutti. Autore, Visconti. Soprattutto.
3: Paolo Stoppa in questo momento si sta struccando. A lei il microfono, Stoppa.
6: Io non posso dire niente, sono veramente l'unica cosa che mi commuove è il successo di questa serata, dovuta unicamente e solamente al mio grande amico e grandissimo regista Luchino Visconti. È lui che ha creato e inventato il successo di questa sera. E io ancora, dopo 14 anni, sono grato a lui come la prima volta, come il primo spettacolo, e oggi è il 22esimo.
7: Ecco, direi che si prepara il miracolo. Sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e cominci a commuoverti dentro, forse perché, pur non avendo pregato mai, sai anche tu, Giovanni, che cosa vuol dire aver sofferto la fame su al paese quando ci siamo conosciuti ancora ragazzetti. E sai anche che cosa vuol dire soffrire per amore. Per questo ti commuovi. Rimetti a noi i nostri debiti, siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori. E arriviamo al punto in cui il miracolo scoppia dentro di te. E tu, Osvaldo, tu devi capire, perché sei un attore, lo devi sentire, ecco. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Hai fatto una fatica tremenda a dire liberaci dal male. Ti sei sentito strappare le viscere, perché tu sai di essere l'istrumento del male. E combatti, resisti ancora, non vuoi cedere. Per questo le parole ti devono salire da qui, da dentro, e prendere una voce, un suono che non hai mai avuto. Devi inventarti una voce nuova. Osvaldo, la voce di quando ci credevi a queste cose, la voce di quando eri bambino con tua madre. Ecco, ritrovi quell'emozione.
0: Rina Morelli e Paolo Stoppa furono protagonisti anche di numerosi lavori radiofonici, come questa magnifica versione dei sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, realizzata dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI, diretta da Corrado Pavolini nel 1954. Nel ruolo della figliastra c'era Rina Morelli, in quello del padre Paolo Stoppa, un giovane Luca Ronconi in quello del figlio, Elena da Venezia era invece la madre, Giusy Raspani Dandolo, Madama Pace, e il capocomico Ivo Garrani.
8: Buongiorno, signorine.
9: Buongiorno.
8: Com'è giovane. Ma, dico, non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua?
9: No, signore.
8: Ci è venuta qualche altra volta? Sì? Più d'una?
9: No.
8: E dunque via. E non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
9: No, signore, me lo levo da me.
10: Oddio, Dio mio.
8: Ecco, mi dia. Lo passo io. Ma su una bella cara testolina come la sua vorrei che figurasse un più degno cappellino. Vorrà aiutarmi a sceglierne qualcuno, poi, qua, tra questi di madama? No?
11: Oh, badiamo bene, quelli là sono i nostri cappelli.
12: Ma silenzio, per Dio, non faccia la spiritosa, questa è la scena. Riattacchi, prego, signorina.
9: No, grazie, signore.
8: E via, non mi dica di no, vorrà accettarmelo, me ne avrei a male. Ce n'è di belli, guardi. E poi faremo contenta madama. Li mette apposta, qui in mostra.
9: Ma no, signore, guardi, non potrei neanche portarlo.
8: Dice forse perciò che ne penserebbero a casa, vedendola rientrare con un cappellino nuovo. E via, sa come si fa? Come si dice a casa?
9: Ma non è per questo, signore. Non potrei portarlo perché il mio abito, lo vede, avrebbe già potuto accorgersi.
8: Lutto. Mi scusi. Ah, è vero. Le chiedo perdono, creda che sono veramente mortificato.
9: No, basta, basta, signore. Tocca a me di ringraziarla e non a lei di mortificarsi o d'affliggersi. Non va di più, la prego, quello che le ho detto. Anche per me, capirà. Bisogna proprio che io non pensi che sono vestita così.
12: Aspetti, aspetti. Non scriva, suggeritore. Tralasci quest'ultima battuta. È graziosissima questa scenetta del cappellino, non vi pare, signori?
9: Ma il meglio viene adesso. Perché non si prosegue?
12: Abbia pazienza un momento. Va trattata naturalmente con un po' di leggerezza.
13: Di spigliatezza, già.
14: Ma sì, non ci vuol niente. Possiamo subito provarla, no?
13: Oh, per me? Ecco, io giro per fare l'entrata.
12: Allora dunque, guardi, è finita la scena tra lei e quella Madama Pace, che penserò poi io a scrivere. Lei se ne sta... Ma no, no, dove va?
14: Aspetti, mi rimetto il cappello.
12: Ah, già, benissimo. Dunque, lei resta qui a capochino.
9: Ma se non è vestita di nero?
14: Sarò vestita di nero, è molto più propriamente di lei.
12: Stia zitta, la prego, stia a vedere, avrà da imparare. Avanti, avanti, l'entrata.
15: Buongiorno, signorina.
16: Buongiorno, signorina.
8: Ma no.
12: Faccia silenzio! E lei la finisca una buona volta di ridere, così non si può andare avanti.
9: Ma scusi, è naturalissimo, signore. La signorina se ne sta lì, ferma, a posto, ma se deve essere me, io le posso assicurare che a sentirmi dire buongiorno a quel modo e con quel tono,
17: Sarei scoppiata a ridere, proprio così come ho riso.
8: Ecco già, l'aria, il tono.
12: Ma che aria, che tono? Si mettano da parte adesso, mi lasciano vedere la prova.
13: Se devo rappresentare un vecchio che viene in una casa equivoca...
12: Ma sì, sì, non dia retta, per carità. Riprenda, riprenda che va benissimo. Dunque...
15: Buongiorno, signorina.
16: Buongiorno, signorina.
15: Buongiorno.
17: Buongiorno.
15: Ehi, com'è giovane.
16: Ehi, com'è giovane.
15: Ma dico, non sarà la prima volta,
16: Stella. Ma dico... Non sarà la prima volta, spero.
8: Non spero, è vero, è vero.
12: Dice è vero, interrogazione.
13: Io ho sentito spero.
12: Ma sì, è lo stesso, è vero, spero, prosegua, prosegua. Ecco, forse un po' meno caricato. Ecco, glielo faccio io, stia a vedere.
15: Buongiorno, signorina.
12: Buongiorno, signorina.
15: Buongiorno.
17: Buongiorno.
15: Ehi, come giovane.
12: Ehi. Com'è giovane, sorpresa, timore, compiacimento.
15: Ma non sarà la prima volta, è vero?
12: Ma non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua. Mi spiego, e allora lei...
15: No, signore.
12: No, signore, insomma, come devo dire, supplesse.
15: No, signore.
17: No, signore.
15: C'è venuta qualche altra volta.
16: C'è venuta qualche altra volta.
12: Ma no, no, aspetti, aspetti, lasci far prima a lei il cenno di sì. C'è venuta qualche altra volta?
17: Oh, Dio mio.
12: Ma cosa c'è?
17: Niente, niente.
12: Oh, a lei, seguiti.
16: Più d'una? E dunque via. Non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
17: Anna, io non sto mica a far la buffona per quella lì.
13: E neanch'io, finiamola.
12: Ma la finisca, ma la finisca!
17: Oh, sì. Oh. Sì, mi perdoni.
12: Ma lei è una maleducata, ecco quella che è, una presuntuosa.
8: Sì, signore, è vero, ma la perdoni.
12: Ma che vuole che perdoni? È un'indecenza.
8: Sì, signore, ma creda che fa un effetto così strano.
12: Strano? Ma che strano? Perché strano?
8: Io ammiro, signore, ammiro i suoi attori, il signore là, la signorina, ma certamente... Ecco, non...
12: Sfido, ma come vuole che siano loro se sono gli attori?
8: Appunto, gli attori, e fanno bene tutte e due le nostre parti, ma creda che a noi pare un'altra cosa, che vorrebbe essere la stessa, intanto non è.
12: Ma come non è? E che cos'è allora?
8: Una cosa che diventa di loro e non più nostra.
12: Ma questo per forza, gliel'ho già detto.
8: Sì, capisco, capisco.
12: Oh, e dunque basta. Vuol dire che faremo poi le prove tra noi, come vanno fatte. È stata sempre per me una maledizione provare davanti agli autori. Non sono mai contenti. Su, riattacchiamo. Vediamo se sarà possibile che lei non rida più.
17: Non rido più, non rido più. Vieni il bello adesso per me. Stia sicuro.
0: E dopo i sei personaggi in cerca d'autore che vi faremo ascoltare per intero domani, vi proponiamo un brano tratto da un'altra importante produzione radiofonica, sempre realizzata dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI, a cui Rina Morelli e Paolo Stoppa parteciparono. Si tratta di Zio Vania di Chekhov, in onda su Radio 3 nel 1954 con la regia di Guglielmo Morandi. Vi proponiamo il finale del dramma chekhoviano.
18: Andiamo, su, svelti!
19: Finita.

0: un intero trattato sul modo di vivere.
1: Accetto volentieri le tue scuse, Ivan Petrovich, ed io stesso ti prego di scusarmi. Addio.
2: Riceverai esattamente quanto ricevevi prima. Tutto sarà come prima.
3: Arrivederci, mamma.
4: Alexandre, fatevi di nuovo una fotografia e mandatemela. Voi sapete quanto mi siete caro.
5: Addio, eccellenza. Non dimenticarmi.
1: Addio. Addio a tutti. Dottore, vi ringrazio per la vostra piacevole compagnia. Io stimo il vostro modo di pensare, le vostre aspirazioni, i vostri slanci, ma mi permetterete, come vecchio, di aggiungere anche una considerazione. Signori, bisogna fare qualche cosa. Auguro ogni bene a tutti.
2: Addio, Elena Andreevna. Scusatemi. Non ci rivedremo più.
6: Addio, caro.
7: Vaflia, va a dire che preparino subito anche i miei cavalli.
5: Ubbidisco, amicuccio caro.
7: Ivan, perché non vai ad accompagnarli?
2: Che se ne vadano. Io non posso. Mi pesa. Bisogna più presto fare qualche cosa, lavorare. Lavorare.
7: Sono partiti. Scommetto che il professore è felice. Qui non c'è ormai più alcuna ciambella da tirarlo.
8: Sono partiti.
6: Sono partiti. Che il Signore li accompagni. Adesso, zio Vagna, bisogna fare qualche cosa.
2: Lavorare. Lavorare.
6: Era da tempo che non ci sedevamo insieme a questa tavola. A me rincresce che siano partiti.
8: Sono partiti.
6: Scriviamo prima di tutto i conti, zio Vania. Abbiamo trascurato tutto terribilmente. Oggi sono venuti di nuovo a chiedere i conti. Scrivi. Tu scrivi un conto, io un altro.
2: Conto al signor...
8: Voglio andare a nanna.
7: Quanta pace. Le penne scricchiolano. Il grillo canta. Si sta tanto caldi, comodi. Non me ne andrei proprio. I cavalli sono pronti. I cavalli sono pronti. Non mi rimane dunque che salutarvi, amici miei, salutare il mio tavolino e via.
8: Ma perché te ne vai? Mettiti a sedere.
7: Non posso.
2: Restando del vecchio conto 2,75...
9: Mikhail Lvovich, i cavalli sono pronti.
7: Ho sentito. Tieni, prendi. Bada di non sgualcire la cartella.
9: Va bene.
7: Dunque,
6: quando ci rivedremo?
7: Non prima dell'estate, probabilmente. Durante l'inverno è difficile. Si intende, se succede qualche cosa, fatemelo sapere. Verrò. Grazie per l'ospitalità, per l'affetto, in una parola per tutto. Addio, vecchietta mia.
8: Vai via così, senza te.
7: Non ne ho voglia, Balia.
8: Forse un pochino di vodka.
7: Forse. Uno dei miei cavalli laterali zoppica. Me ne sono accorto ieri sera.
2: Bisogna farlo ferrare.
7: Dovrò passare dal maniscalco. Non potrò evitarlo.
8: Tieni. Bevi. Buon pro ti faccia, signore. Mangiaci sopra un pezzetto di pane.
7: No, anche senza. Ed ora, tante cose a tutti. No, non accompagnarmi, Balia. Non occorre.
2: Il 2 febbraio, 20 libbre di olio. Il 15 febbraio, di nuovo 20 libbre di olio. Grano saraceno.
8: È partito.
6: È partito.
2: Somma, 15, 25...

0: nostri peccati.
1: Sonia, perché sono così oppresso? Oh, se tu sapessi come mi sento oppresso.
2: Che vuoi? Bisogna vivere. E noi vivremo, zio Vanni. Vivremo la lunga, lunga serie di giorni, le serate senza fine. Sopporteremo pazientemente le prove che ci imporrà il destino. Lavoreremo per gli altri anche ora, anche nella vecchiaia, non conoscendo riposo. E quando suonerà la nostra ora, moriremo rassegnati. E al di là della tomba diremo che abbiamo sofferto, che abbiamo pianto, che fu amara la nostra vita. E Dio avrà pietà di noi. E così insieme, zio, zio caro, vedremo la vita luminosa, bella, nobile, e ci rallegreremo e guarderemo alla nostra sventura presente con emozione, sorridendo, e ci riposeremo. Lo credo, zio, credo caldamente, appassionatamente. Riposeremo. Ci riposeremo. Sentiremo gli angeli. Vedremo tutto il cielo di diamanti. Vedremo come tutto il male terreno, tutti i nostri dolori si annegano nella misericordia divina che riempirà di sé tutto l'universo. E la nostra vita sarà tranquilla, tenera, dolce come una carezza. Io credo, credo. Povero, povero zio Vanni, tu piangi. Tu non hai conosciuto la gioia della tua vita. Aspetta, zio. Aspetta, ci riposeremo. Ci riposeremo. Ci riposeremo.

0: Una commedia interpretata da Rina Morelli e Paolo Stoppa, che ebbe un grande successo di pubblico, fu Caro Bugiardo di Jerome Kilty, tratta dalla corrispondenza fra George Bernard Shaw e l'attrice Beatrice Stella Patrick Campbell, che i due attori portarono in scena nella stagione 61-62 con la regia dello stesso Kilty. Dopo il sequestro per oscenità della Rialda di Testori nel 61, spettacolo diretto da Luchino Visconti, la cui interruzione causò non pochi danni economici, la compagnia Morelli Stoppa si trovò svincolata dal contratto con l'Eliseo e senza più Luchino Visconti come regista. Decise quindi di allestire uno spettacolo dai toni decisamente più leggeri di quelli della Rialda. Noi vi proponiamo un brano di Caro Bugiardo, tratto dalla riduzione radiofonica curata da Franco Monicelli e diretta da Mario Landi per Radio 1 nel 1970, che vedeva come protagonisti sempre Rina Morelli e Paolo Stoppa.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Nella commedia di Jerome Kilty sono due soli i personaggi. L'attore che parla con le parole di Giorgio Bernard Shaw e l'attrice che parla con quelle della signora Campbell.
1: Durante i 40 anni della loro vita conosciutissima esisteva una relazione segreta e molto complicata fra la famosa attrice inglese signora Patrick Campbell e George Bernard Shaw, il ben noto vegetariano.
2: E commediografo.
1: Sì, e commediografo. Il signor Shaw, come ebbe a dire egli stesso, era già tanto vecchio da avere l'età della ragione quando si innamorò perdutamente della signora Campbell. Il suo amore, diceva, era infinito, immortale.
2: Sì, ma 40 anni dopo, alla notizia che l'era morta, Shaw scrisse: tutti si sentono estremamente sollevati, e lei credo più di tutti, perché lei era incapace di vivere con persone vere in un mondo vero, ma era una grande ammaliatrice e incantò me come tanti altri. Ecco la storia del loro incantamento, raccontata con le loro stesse parole nelle centinaia di lettere che si scrissero nel corso degli anni, lettere che entrambi conservarono, per le quali si litigarono, che scambievolmente si resero e che per poco non persero durante la Seconda Guerra Mondiale. Il commediografo e scrittore Jerome Kilty trasse da questa corrispondenza, come ricordavo, questa brillante e patetica commedia, Caro Bugiardo.
1: Le cedo la parola, signor George Bernard Shaw.
2: Aprile 1899. Cara signora, faremo questa casa solo fino al 14 maggio, non tardi a venire. Mia moglie sarà felice di vederla. Ho sotto gli occhi la sua ultima fotografia. Per quanto sia meravigliosa, io avrei preferito fotografarla a letto, ben inteso sulla scena. Spero proprio che lei possa venire. Sinceramente suo, George Bernard Shaw.
1: Caro signor Shaw, mi fa orrore vedere le mie fotografie. L'ora delle rughe è arrivata. Dio protegga me e tutte le donne. Ho paura che non potrò accettare il suo invito. Mi hanno chiesto di recitare in una nuova cosa di Rostà, una meravigliosa commedia di fate. Non sarebbe carino se lei ce la mettesse in inglese? Mi dica di sì. Dio la benedica per tante belle risate che le sue commedie ci fanno fare, e le perdoni anche certe sue piccole mancanze di gusto che ci fanno venire la pelle d'oca. Sinceramente sua, Beatrice Stella Campbell.
2: Cara signora Campbell, non credo d'essere il tipo adatto per occuparmi della fiaba di Rostand. Le darei subito un odorino di zolfo. Io sono esaurito, risaputo, involgarito e troppo vecchio per questi giochetti.
1: Vecchio?
2: Sì, 45 anni compiuti il luglio scorso.
1: Come corrono gli anni. Nel quinto mese del nuovo secolo mio marito morì in guerra nel Sudafrica. Eravamo stati marito e moglie 16 anni e il senso di solitudine fu schiacciante.
2: Io invece tiravo fuori una commedia dopo l'altra e facevo soldi a palate. E finalmente mi misi a lavorare a una commedia che da molto tempo avevo in mente per la signora Campbell, Pigmalione. E ai primi del 1911 era finita. Piombai a casa sua, le lessi la commedia e l'indomani lei mi scriveva.
1: Caro signor Shaw, che commedia! Ma se lei ci tiene davvero, il primo passo da fare è di tornare qui e dirmi seriamente quando, dove e con chi. E io forse un giorno. Difatti arrivò un glorioso pomeriggio di giugno con gli occhi allegri e naturalmente un contratto in tasca. Dopo che se ne fu andato, io ebbi la strana impressione che la nostra amicizia forse correva un po' troppo, e ne fui del tutto sicura quando ricevetti il suo biglietto successivo. Lo sorpresi nell'atto che lo infilava sotto la porta. Ma...
2: Oh, oh. Io venni tranquillamente a casa sua a discutere d'affari, ma dopo i primi 30 secondi ero caduto ai suoi piedi in ginocchio, innamorato. E durante le 30 ore che seguirono io sognai e camminai sulle nuvole come se il mio prossimo compleanno fosse il 20°.
1: Ma lei non ha affatto 20 anni. E non si scherza con il teatro. È una cosa seria. Il teatro sono affari, grossi affari. Se, le dico se, mi riesce di mettere insieme le persone adatte, sarò io la sua graziosa fioraia nella commedia.
2: Benissimo. E parliamo dunque d'affari.
1: Allora, in guardia.
2: Ma di chi ha paura? Ha paura di innamorarsi di questo istrione irlandese, chiacchierone e bugiardo, come a lui è già successo con lei? O ha paura di non essere capace nemmeno di questo?
1: Vogliamo attenerci agli affari, signor Shaw? Io ho fatto un'offerta precisa per il teatro. Ho fatto sapere a tutto il mondo che potrei anche recitare nella parte di Lisa in Pigmalione. Ma forse lo ha già visto nei giornali. Non so ancora chi prendere per la parte dell'uomo. Come si chiama?
2: Higgins.
1: Ah, Higgins, sì, sì. Ma non importa. Qualcuno troveremo per... Higgins, sì.
2: Qualcuno? Troveremo qualcuno per Higgins? Ma la parte di Higgins è importante quanto quella di Lisa.
1: Ma...
2: Stella, attenzione! Se vuol tentare Pigmalione basandosi sul sistema della stella unica, niente, neppure il mio genio unito al suo potrà salvarla dalla finale disfatta. Metta in scena Pigmalione con un Higgins da 4 soldi e le dirò io cosa succede. Personalmente le avrà un successo strepitoso, ma dopo qualche settimana gli affari cominceranno a pencolare. Porterà Pigmalione in provincia, così... allontanandosi da me, lotterà fino all'ultimo centesimo, allora verrà a salvarla l'America, con tutti i suoi orrori. No, io devo avere un Higgins superbo e mi rifiuto di essere la causa della sua rovina e anche della mia. Non potrei amarla tanto, mia cara, se non amassi il denaro anche di più.
1: Signor Shaw, se la parte di Higgins è più importante di quella di Lisa, cercatevi una stella maschio e una piccola attrice. E io mi ritiro.
2: Ma stella Patrick Campbell, ragioni. Lei è una stella affermata, divina, una veterana. E vicino a lei non ci può stare che una stella come lei.
1: Una veterana? Ma come osa? Io non sono una veterana. Una veterana... mi fa sentire come il cavallo che una volta vinse un derby e da allora l'hanno messo a pastura. Una veterana. Porto la parrucca? Ho gli occhi di vetro, una gamba di legno? Ebbene sappia che i miei occhi sono i miei occhi, i miei capelli e le mie gambe in piena forma, e non consentirò mai ad avere un giorno più di 39 anni.
2: Ha finito?
1: Oh, ma sia ragionevole, clown!
2: Ma io non sarò ragionevole, starò qui seduto a ululare. Io posso urlare 20 anni più forte, sempre più forte.
1: Oh. Amato.
2: Mr. Shaw, per favore.
1: Dico amato. Perché Mr. Shaw non vuol dire niente, mentre amato significa un uomo, una mente, un linguaggio, un uomo come lei, come la sua mente, la sua parola. E adesso, caro clown, in pista! Io sono pronta e convoco la compagnia per cominciare le prove il 1° settembre.
2: Purtroppo non andò così. Ci fu un rinvio. Dopo qualche settimana, appena cominciate le mie vacanze, Stella ebbe un tremendo incidente di taxi, che troncò di colpo tutti i nostri progetti e le impedì di recitare per più di un anno.
1: Fu un urto tremendo. La testa mi si gonfiò di non so quanti centimetri e l'emorragia mi scese sotto pelle per tutta la faccia. Devo essere stato uno spettacolo d'orrore. Lividi, grandi, come sotto coppe. La mia cara amica Maestreci mi ha pregato di scriverti e dirti che da parte tua sarebbe generoso mandarci il manoscritto di Pigmalione da portare con noi in Francia, dove vado per un periodo di riposo. Scrivimi e fammi guarire. Una lettera al giorno non mi basterà.
2: Mia cara stella, non una, ma mille lettere al giorno le scriverò. Ringraziamo Dio che non è morta. Fa molto bene a curarsi e a riposarsi. Io sono in vacanza sulle Alpi Bavaresi. Manderò, sì, una copia di bozza di Pigmalione.
1: Sembra che lei si stia divertendo. Vorrei essere con lei in Germania, ma non mi lasciano stare alzata più di un'ora. Forse un giorno, se alle prove lei sarà buono e si porterà bene, le scriverò una lettera d'amore.
2: Una lettera d'amore? Santa Simplicitas. E quando mi hai scritto qualcos'altro? Oh, vorrei tanto che tu fossi qui. Mi risparmieresti di fare figuracce come quella di ieri, per esempio. In una piccola città a una ventina di miglia dal confine francese la macchina si è sfasciata. Per starmene un po' in pace ed evitare le fatiche di un corso di meccanica, sono entrato da un barbiere, dimenticando che mi ero fatto i capelli il giorno prima. Col risultato che ora sono rapato a zero.
1: Non te lo meriti d'essere intelligente come sei. E poi non è nemmeno che sei tanto intelligente. E non resisto alla tua esuberanza, al tuo caro accento irlandese, che deve essere come quello del serpente. Altrimenti Eva non si sarebbe neppure accorta della mela. Mi manchi tremendamente. Vieni, presto.
2: Mi sono avvicinata a te, mia dea, dal 320 miglia. È piuttosto strano che finora io non sia mai stato qui a Orléans. Una volta o l'altra mi piacerebbe scrivere un dramma su Giovanna d'Arco, cominciando da quando spazzano le ceneri dopo il suo martirio e continuando col suo arrivo in cielo. In una scena metterei Shakespeare e Voltaire, che si nascondono dietro gli angoli per evitare di dirsi buongiorno. Ti piacerebbe fare la pulzella?
1: Le tue lettere sono un carnevale di parole. Il giorno in cui ti accorgerai che in realtà io non sono che una donnetta qualunque, senza intelligenza né fascino, sarà un giorno spaventoso. Vedova da 12 anni, nonna da 4 anni, e tu, scortato da tante grandi donne, Santa Giovanna in testa. Ho sentito della malattia della tua cara mamma. Una volta, mi ricordo, tu dicesti: è da lei che mi viene il mio cervello e il mio carattere, ed è tutto a suo onore. Oh, Clau, so quanto bene le vuoi.
2: Mamma, sì. Trovo il modo di mettere il dente di giudizio a 80 anni. E ora dicono che è la fine. Il mondo sta cambiando da far paura.
0: Rina Morelli e Paolo Stoppa interpretano per Gran Varietà, la mitica trasmissione in onda negli anni 60 e 70 la domenica mattina su Radio 2, la serie Eleuterio e Sempre Tua, una sorta di parodia della commedia epistolare Caro Bugiardo di Jerome Kilty, di cui abbiamo appena ascoltato un brano. Eleuterio e Sempre Tua era una satira della vita di coppia basata su uno scambio di lettere tra due coniugi, un dialogo a distanza tra Roma Trastevere e Roma Parioli, scritto da Maurizio Jurgens, ispirandosi appunto alla commedia Caro Bugiardo. I due protagonisti erano una coppia non più giovane, pronta a reciproci dispetti e ripicche, ma legata però da un affetto profondo, tant'è che alla fine si riconcilieranno sempre dopo le varie separazioni. Noi ora vi facciamo ascoltare un brano recitato da Rina Morelli e Paolo Stoppa, tratto proprio dalla serie Eleuterio e Sempre Tua.
3: Stop up.

0: Roma Trastevere, 28 novembre 1973. Care Eleuterio, la casa che mi vide sognare un avvenire felice oggi mi vede sognare un passato felice. Il che significa che stavo meglio prima di conoscerti. Anzi, stavamo, perché la mia sorellina non vuole essere esclusa da serenità che non avremo più. E io penso che la serenità è solo una malinconia che ha preso il tranquillante. Penso anche che sei un deficiente, Eleuterio. Tutta la nazione si batte contro l'inquinamento e io non posso perché tu mi ostacoli. Sempre tua.
1: Roma Parioli, 29 novembre 1973. Inestinguibile, sempre mia. Per la prima volta tu e io siamo perfettamente d'accordo. Stavamo meglio prima. Non sono d'accordo sull'inclusione di tua sorella. Un trumeau non può avere sensazioni. E fisicamente come stava prima sta adesso, con l'aggravante degli orecchi che tentano una riuscitissima imitazione del cocker. Non è esatto che tutta la nazione si stia battendo contro l'inquinamento. Tutta la nazione meno me, che continuerò a battermi contro di te per via dell'inquinamento. Eleuterio, poi scritto, di a tua sorella che passi da queste parti. Il bambino della portinaia dice che la Befana non esiste.
0: Roma Trastevere, 30 novembre 1973. Care Eleuterio, gatto, nel senso di gatto che non conosco, come lo direi a uno di quelli del Pantheon. Mia sorella ha letto la faccenda degli orecchi e della Befana. Credo si sia arrabbiata. L'ho vista prendere il mattarello della pasta, spezzarlo come un grissino dicendo: se lo piglio lo rompo così. Ho il sospetto che stesse pensando a te. Sul tavolo accanto a me c'è un vecchio album di fotografie. E io penso che l'album di fotografie è il promemoria di quello che si è fatto. Continuerò a battermi contro l'inquinamento. Mia sorella è al mio fianco, sempre tua.
1: Roma Farioli, 1 dicembre 1973. Indimenticabile, sempre mia. Comincio a sentire la tua assenza. Da 3 giorni mi mancano i quotidiani spunti che il tuo cretinismo fornisce. E allora io non so di che parlare con gli amici. Non mi diverto. Di a tua sorella se per favore può venire sotto casa. Mi si è bloccata la macchina. L'unico carro attrezzi che conosco è lei. Torna. Qualcuno deve aver otturato il buco della serratura della porta di casa. Non riesco a infilarci la chiave. Sono costretto a entrare dalla terrazza. Eleuterio, po' scritto. La portinaia ha scoperto il mistero della serratura. Dice che la chiave dell'armadio è difficile che entri in una serratura di tipo inglese.
0: Roma Parioli, 2 dicembre 1973. Caro Eleuterio, micione! Sono di nuovo nella casa dove tu comandi quando non ci sei e io quando ci sei. Insomma, nella casa di tutti e due. Ho tolto i giornali dal soggiorno. Sotto ci ho ritrovato il tappeto persiano. E io penso che il tappeto è il silenziatore dei nostri passi. Penso anche alla stupidaggine che ci ha fatto litigare. Ricordo tutto. Tu eri nel tuo studio. Io no, perché ero in soggiorno.
1: Dov'è la mia pipa?
0: Non sei più in studio, Eleuterio?
1: Certo che sono in studio. E non mi vedi?
0: Eleuterio, uno che entra in soggiorno non può essere in studio.
1: Vedi, quello che mi piace di te è la lucidità mentale. Se non la smetti di frequentare tua sorella, l'eccellenza di rimbambimento che la distingue finirà per trasferirsi in te e tu non ti puoi sovraccaricare.
0: Eleuterio, la devi smettere con mia sorella. Primo è una donna, poi è tua cognata.
1: Sadica, non è bello ricordare un poveraccio le colpe commesse. Se ho avuto un momento di debolezza sposandoti, aiutami a dimenticarlo. Che accidente ci hai messo sullo schienale della mia poltrona?
0: Non fare domande idiote, si vede benissimo che cos'è. È una cappa da cucina con aspiratore incorporato e tubo fuoriescente dalla finestra. È contro l'inquinamento dell'aria. Tu ti metti lì sotto e fumi tranquillo.
1: Fumerò tranquillo solo dopo averti scaraventato dalla finestra. Ma che... come ti è venuto in mente di mettere sulla mia poltrona questo coso?
0: Me lo ha fatto un artigiano amico di mia sorella.
1: Chi è quello con il quale tua sorella gioca a braccio di ferro?
0: Eleuterio, piantala. L'inquinamento dell'aria è una cosa seria.
1: E quando viene qui tua sorella, come la mettiamo?
0: Mia sorella non fuma.
1: Allora deve essere un caso di autocombustione, perché emette fumo dagli orecchi e dalle narici.
0: Non è vero.
1: Bugiarda, l'ultima volta che è entrata nel mio studio, le rose nel vaso sono appassite in contemporanea. Come la mettiamo?
0: Lascia stare mia sorella e posa quella pipa.
1: Io voglio fumare.
0: Mettiti sotto la cappa.
1: Adesso ti ci metto io sotto la cappa, t'accendo e vediamo se funziona.
0: Ora Eleuterio, fermo, se no torno da mia sorella.
1: Va bene, ma prima dammi una ragione valida per
0: aiuto,
1: cantare di quella
0: aiuto,
1: pira.
0: Vieni qui, vieni qui. Ricordo tutto, ma quando rientrerai farò finta di niente.
1: Ciao.
0: Ciao, Eleuterio. Mentre ti aspettavo, pensavo che sarebbe ora di ristrutturare i cassetti del tuo armadio.
2: Oltre alle produzioni radiofoniche, Rina Morelli ha partecipato anche a numerosi sceneggiati televisivi, soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, tra cui ricordiamo Vita col padre e con la madre, dal libro di Clarence Day, adattato nel 1939 per il teatro dall'attore e regista Howard Lindsay e dal commediografo Russell Crouse. E noi terminiamo la nostra puntata dedicata alla coppia Morelli-Stoppa con un frammento tratto da Vita col padre, nella riduzione radiofonica di Franco Monicelli, diretta da Mario Landi e in onda su Radio 1 nel 70. Rina Morelli recita col suo compagno di vita e d'arte Paolo Stoppa. E domani invece vi faremo ascoltare, come abbiamo già annunciato, i sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, nella versione magnifica diretta da Corrado Pavolini nel 54 per Radio 1. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo. E ora spazio a Vita col padre con Morelli Stoppa protagonisti.
1: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno,
4: buongiorno papà.
1: Buongiorno Vinny.
3: Buongiorno Carlo.
1: Dormito bene?
3: Benissimo Carlo, grazie.
1: Benissimo.
3: Mi dispiace Carlo, caro, ma credo proprio che Carletto abbia bisogno di un vestito nuovo.
1: Cara Vinny, bisogna che Carletto impari a non rovinare tanto i vestiti.
4: Ma papà, non potrei farmi ridurre uno dei suoi vestiti smessi?
5: Sa papà, stamani vado a giocare al calcio e ho promesso di trovarmi là alle 8. Prima ho anche da studiare il catechismo.
1: E che lo studi a fare?
3: Ma qualche volta, Carlo, ho l'impressione che non ti importi affatto che i tuoi figlioli vadano o no in paradiso.
1: Sta tranquilla, Vini, qui ti andrà in paradiso. Ci andrò io prima di te e farò in modo che ti lasci entrare.
3: Carlo, mi auguro che quando andrai in paradiso avrai almeno imparato a comportarti decentemente.
1: Whitney, sì. Quando saremo in paradiso organizzeremo una bella squadra di calcio.
3: Figuriamoci se non cercherai di organizzare qualche cosa anche lassù.
1: Perché? Che c'è di male?
3: Caro Carlo, ho proprio paura che dovrò chiederti degli altri soldi.
1: E per che cosa?
3: Beh, stamane ti sei lamentato per il caffè, è vero che la bella macchinetta che avevamo è rotta? Sai benissimo com'è che è stata rotta, vero?
1: Sì, va bene, se mi ricordo quella macchinetta costava 5 dollari e qualche cosa.
3: Sì,
1: ecco, questi sono 6 dollari, sì. Ma quando la compri scrivi esattamente quanto costa nel libro dei conti che è giù.
3: Grazie Carlo, grazie.
1: Non si può andare avanti con i conti di casa in questo disordine.
3: No Carlo, hai ragione, ma io ho inventato un nuovo sistema per cui i conti di casa saranno sempre in perfetto ordine.
1: Ah, ne sono proprio felice. E in che cosa consiste?
3: Vedi caro, tu non ti arrabbi mai tanto con me per quello che spendo, quanto per il fatto che io non riesco a ricordare in che cosa spendo.
1: Ma giustissimo, questa casa deve essere amministrata su delle solide basi commerciali. Ecco perché insisto affinché tu tenga dei conti scritti.
3: E qui sta il punto Carlo, qui sta il punto. Allora, la cosa più semplice è aprire un conto corrente dappertutto. Così i negozianti terranno la contabilità per conto mio.
1: Momento,
3: e quando alla fine del mese ti manderanno i conti, tu saprai esattamente dove sono andati a finire i soldi.
1: Senti, Vini, non mi convince questo sistema.
3: Ma caro, non ti sono ancora venute a noia queste discussioni che ricominciamo ogni mese. Mi pare che pur di evitarle varrebbe la pena che tu facessi qualche cosa, no?
1: Eh sì, tanto per ricominciare apriremo un conto corrente da Louis Seconda,
3: ecco,
1: un altro
3: Carlo,
1: da McCreary,
3: ecco.
1: E vedremo come funzionerà questo famoso sistema.
3: Grazie Carlo. Oggi verrà qui il dottor Lloyd per il tè.
1: Il reverendo? Hai fatto bene ad avvertirmi. Andrò al circolo. Non aspettarmi prima di cena. Come sta, reverendo? Come sta?
6: Benissimo. E lei? È un grande piacere incontrarla, signor Day. Se non fosse per la sua fugace apparizione la domenica, non si può dire davvero di vederla molto spesso.
3: Il dottor Lloyd desidera esporci il suo progetto per la nuova chiesa.
1: La nuova che?
3: La nuova chiesa, Carlo, ti ho detto, no, che si pensa di costruire una nuova chiesa.
6: Naturalmente occorre mettere insieme una grossa somma di denaro.
1: Senta, personalmente io sono contrario a che la chiesa vada elemosinando e spiluzzicando a destra e a sinistra per tutta la città.
3: Carlo.
1: Ma in ogni modo qualsiasi mio contributo non potrà essere che di modestissima portata.
3: Ma Carlo, per una causa così bella.
6: L'ammontare di quanto ciascuno dovrà sottoscrivere è già stato stabilito.
1: Stabilito da chi?
6: Dopo molte considerazioni abbiamo optato per una soluzione che mi pare sia ottima e giusta, e che cioè tutti i membri contribuenti paghino una quota equivalente al prezzo della loro panca privata nella chiesa attuale.
1: Ma io ho pagato $5,000 quella panca.
3: Esattamente, quindi Carlo, la tua quota è di $5,000.
1: Ma questo è un furto! Carlo. Ma sapete quanto vale oggi quella panca? $3,000! A tanto si vendono adesso!
3: Carlo, Day, come puoi parlare della casa del Signore come se si trattasse di roba da vendere o comprare in borsa?
1: Senti, Vinny, qui si tratta di dollari e di centesimi, e sono cose di cui tu non capisci niente.
6: Signora Day, suo marito un uomo d'affari e vede la questione da un punto di vista pratico.
1: Insomma, quando bisogna mettere insieme per costruire questa nuova chiesa?
3: Ecco,
6: mi faccio pensare un momento. Sì, ho visto i calcoli, ma ora quel che ricordo è che tutto è in rapporto all'ammontare dell'ipoteca.
3: Ecco.
1: Ah, dell'ipoteca, eh? Tutto ciò mi sembra molto poco chiaro e molto dilettantesco. Dottor Lloyd, lei stesso mi insegna che un giorno tutti noi dovremo rispondere al Signore.
7: Se lo dovremo.
1: Ebbene, speriamo che il Signore non le ponga mai delle domande che riguardino delle cifre.
3: Carlo!
8: Com'è bella la sua casa, signor Day! Vorrei starci per sempre. Signor Day, lei è sempre stato episcopale. Voglio dire, non è stato battezzato metodista o qualcosa di simile, non è vero? È stato battezzato episcopale.
1: Che vuole questa qui? Ora che ci penso, credo di non essere stato battezzato affatto.
3: Carlo, non mi sembra spiritoso scherzare su questo argomento.
1: No, non sto scherzando. Ora che mi ricordo, io non sono stato mai battezzato.
3: Che sciocchezze, tutti siamo stati battezzati.
1: Io no.
3: Ossia, nessuno lascerebbe una creatura senza il battesimo.
1: Ma sai benissimo che mio padre e mia madre, liberi pensatori tutti e due, ritenevano questi sei figli di decidere su questo argomento.
3: Carlo, ti rendi conto di quello che dici, sì?
1: Sto dicendo che non sono stato mai battezzato.
3: Oddio, ma allora bisogna provvedere subito. Carlo, ma non capisci che se non sei battezzato non sei neppure cristiano?
1: Ma come sarebbe a dire? Ma sicuro che sono un cristiano? E un buon cristiano
3: non
1: anche.
3: Può essere, se non vuoi farti battezzare.
1: Ma io non voglio farmi battezzare, voglio essere cristiano. Ho l'onore di informarti che io voglio essere cristiano a modo mio.
3: Carlo, dai, non bestemmiare. Domattina, prima di andare in ufficio, verrai con me in chiesa e ti farai battezzare senza fare tante storie.
1: Non essere ridicola, Vinny. Se credi che la mia età abbia voglia di andare in chiesa a farmi spruzzare l'acqua addosso da un pastore qualsiasi, ti sbagli.
3: Carlo!
1: Basta, Vinny! Ho fame! Vado a cambiarmi!
4: Mamma, se papà non è stato battezzato, non ha neppure un nome. Di fronte alla chiesa è senza nome.
3: Proprio così. E forse non siamo neppure sposati.

0: Sono stato dolorosamente sorpreso nell'apprendere della malattia della signora. Spero di poter esserle di qualche aiuto. Vuole accompagnarmi da lei?
1: Non si può disturbare, c'è sui medico adesso, si accomodi.
0: Ma mi ha mandato a chiamare.
1: Si accomodi, prego. Senta, reverendo, c'è una cosa che preoccupa molto la signora Day. Io immagino che lei sappia benissimo a che cosa alludo.
0: Sì, allude al fatto che lei non è battezzato. Ecco,
1: io vorrei che lei parlasse con la signora e le dicesse una cosa.
0: Con grandissimo piacere.
1: Lei è l'unica persona che possa farlo. Sì. Bisogna tranquillizzarla su questo punto. Vorrei che lei le spiegasse che se io mi facessi battezzare...
0: Sì?
1: Sarebbe un'enorme e stupida assurdità. Lei è suo padre spirituale, sta dunque a lei di confortarla e darle la pace dello spirito.
0: Ma se la soluzione sarebbe tanto semplice, basterebbe che lei acconsentisse a farsi battezzare.
1: Ma non ne parliamo neppure, mi meraviglio che un uomo della sua età possa venire a farmi delle proposte simili.
0: Ma signor Day, come lei stesso ha detto, occorre fare tutto il possibile. Intanto ha fatto bene a chiamare subito un medico. Ma c'è un medico più grande e che è sempre presente nel momento del bisogno.
1: E chi è?
0: Rivolgiamoci a lui con la preghiera.
1: Signor Iddio, voi sapete benissimo che Vidi non è affatto una povera peccatrice, è una donna straordinaria che non merita di soffrire. Bisogna che guarisca. E subito, vi dico, subito!
2: Vieni,
1: cosa fai qui? Ma torna subito a letto.
2: Carlo, ti ho sentito chiamare, hai bisogno di me.
1: Ma Vinny mia, ma io ho sempre bisogno di te. Guarisci presto, Vinny. Guarisci presto, io farò qualsiasi cosa, guarda, qualsiasi cosa. Mi farò battezzare, ecco.
2: Davvero?
1: Mi farò battezzare.
2: Davvero, Carlo?
1: Sì. Vinny, mi dici che andremo a fare un viaggetto in Europa. Noi due soli e tu non avrai più da pensare né ai ragazzi, né alla casa, né ai conti.
2: Carlo, oddio, mi sento male.
1: Vinny!
0: Chiamo subito il dottore. Ma stia tranquillo, signor Day. La signora guarirà presto. Che Dio la benedica per quello che ha fatto.
1: Perché che ho fatto?
0: Le ha promesso di farsi battezzare.
1: Io? Oh, per Dio!

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 159, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. La domanda è questa, visto che questo è un programma di musei. I centri storici italiani sono musei a cielo aperto? Questa è la domanda intorno alla quale ruota un ciclo di Stendhal che ha inizio oggi. Come è noto, la disciplina del restauro ha subito molte fasi. La stagione in cui si passa dalla tutela del singolo edificio a quella dell'intero contesto, dall'architettura alla città, insomma, avviene ad inizio anni 70, quando si assiste a un dibattito serrato fra specialisti che porta alla formulazione di politiche e strumenti urbanistici che da allora si sono andati sviluppando per la salvaguardia del tessuto urbano. Io per Stendhal vi propongo in 6 puntate l'inchiesta condotta da Radio 3 nel 1973 tra architetti, urbanisti, storici dell'arte, ambientalisti, restauratori che stavano al tempo costruendo una nuova consapevolezza critica non solo fra addetti ai lavori ma anche o soprattutto direi nell'opinione pubblica. Così partivamo. Il valore dell'inchiesta del 73 è proprio questo. Da allora molto è stato fatto e forse parecchio è stato disatteso. Cosa, quando, come, quanto, dove sta al vostro giudizio, ma andiamo a cominciare, buon ascolto.
0: Da parecchi anni a questa parte, la cultura italiana sostiene concordemente la necessità di difendere e riattivare quanto resta degli antichi centri urbani di importanza storico-artistica ed ha raggiunto e sensibilizzato larghi strati dell'opinione pubblica. Esiste ormai un ampio consenso sul fatto che il deterioramento o addirittura la completa scomparsa dei centri storici costituisce una perdita insostenibile da parte di una società civile e che pertanto è necessario escogitare provvedimenti efficaci e risolutivi per salvare un patrimonio per sua natura insostituibile. Tuttavia, malgrado questa mobilitazione delle forze culturali, i centri storici continuano a degradarsi sempre di più. E non vi sono sintomi in concreto che facciano sperare di giungere ad una soluzione definitiva e ottimale del problema, nemmeno a lunga scadenza. Frattanto, in alcuni centri, i processi di deterioramento hanno raggiunto un grado tale da diventare assai presto irreversibili. Esiste dunque un conflitto che sembra insanabile tra richieste e tentativi di soluzione da una parte e una realtà dei fatti che sembra immodificabile dall'altra. Chiediamoci innanzitutto che cosa si deve intendere con il termine centro storico. Sentiamo Renato Bonelli, ordinario di storia dell'architettura presso l'Università di Roma.
2: La definizione di centro storico, quella almeno tradizionale della cultura in questi ultimi 20 anni, potrebbe essere enunciata così. Gli insediamenti urbani costituenti un'organica sede cittadina, contraddistinti da valori architettonici, urbanistici ed ambientali di interesse artistico e storico. Questi sarebbero i centri storici. Ma ad essi va aggiunto qualche altra cosa, e cioè i quartieri, i complessi edilizi urbani e suburbani che non costituiscono più un'organica sede cittadina, cioè una città, bensì un residuo, un brandello, se così possiamo dire, di quello che era una città e che però presentano gli stessi caratteri. E a questi vanno ancora aggiunti i cosiddetti complessi e luoghi paesistici contrassegnati da un aspetto tradizionale e caratteristico, e sempre naturalmente dovuto all'intervento dell'uomo, i quali pure rappresentano un valore analogo, simile a quello dei centri storici propriamente detti.
0: Tuttavia, questo tipo di definizione, nata in un determinato momento storico e in polemica con determinati atteggiamenti della cultura architettonica rispetto al problema dei centri storici, rischia di essere un elemento non funzionale alla prassi operativa della tutela dei centri storici, soprattutto nel momento in cui diventa un'etichetta che ricopre una serie di realtà fortemente differenziantesi tra loro. Perciò oggi si tende a sostituire alla definizione generica di centro storico una serie di definizioni che, attestandosi sulla generalità del problema urbano, cerchino di catalogare le diverse situazioni concrete attraverso una tipologia socio-economica, oltre che urbanistica. Questo comporta evidentemente parlare di centro storico in generale, cioè senza selezionare a priori, in base a dei parametri semplicemente storico-artistici o cronologici, come vuole una certa tradizione. Sentiamo infatti quanto dice l'architetto Antonino Terranova.
3: La definizione di centro storico consueta è costruita generalmente su parametri esclusivamente storico-artistici, i quali fanno ricorso abbastanza pesantemente, fra l'altro, a dei criteri di tipo cronologico. È abbastanza pesante, ad esempio, la divisione netta che molti studiosi applicano tra la città pre-ottocentesca e la città post-ottocentesca. Quando noi chiudiamo il centro storico all'interno delle mura o all'interno di una cronologia, evidentemente tagliamo lo sviluppo della città a quel perimetro o a quell'epoca, accettando così di fatto, da un lato, che il centro storico venga fermato ad un certo stadio del suo sviluppo e si possa modificare solo nelle funzioni, dall'altro che le periferie si sviluppino al di fuori di quelle leggi aggregative, di quei fattori estetici che sono proprio quelli che ci fanno gradire in definitiva il centro storico. Ecco, di fatto con questa delimitazione noi accettiamo che il centro storico sia e perciò debba rimanere bello e che le periferie siano e però probabilmente rimangano brutte.
0: È dunque necessario non limitare arbitrariamente, con giudizi di valore peraltro relativi, il concetto di centro storico, bensì ampliarlo fino a farlo coincidere con una complessa realtà di ordine urbanistico, architettonico, culturale e socio-economico, così come si è venuta progressivamente sviluppando e modificando nel corso della storia. Se questi sono i centri storici, possiamo chiederci in che condizioni essi versano oggi in Italia. A questa domanda risponde Bernardo Rossi Doria, segretario generale di Italia Nostra.
4: I centri storici italiani versano in condizioni abbastanza precarie. Questa precarietà si manifesta sotto varie forme nel territorio nazionale. Ci sono le città storiche che sono state aggredite, diciamo così, da un forte sviluppo economico, che sono state accerchiate e strangolate da questo forte sviluppo economico e che hanno subito quindi delle pressioni e delle trasformazioni interne molto forti che le hanno condotte a forte degradazione. Trasformazioni di carattere da una parte proprio edilizio, dall'altra determinate dal traffico, dall'utilizzazione sotto forme non appropriate delle aree e dell'ambiente che si creavano. Basta citare quello che succede nel centro di Roma, le forti trasformazioni nel centro di Milano, quello che succede nel centro di Torino, e quello che succede anche a Firenze, tutto sommato, e quello che per non parlare delle catastrofiche condizioni del centro storico di Napoli. Altri gruppi di città sono quelle invece che sono situate in un ambiente di decadenza, di decadimento economico, e che quindi sono state assoggettate ad abbandono e che quindi si sono impoverite, non sono state capaci di far confluire su di sé tutte le risorse finanziarie, economiche necessarie a una loro manutenzione, a una loro vita. Tutti i piccoli centri degli Appennini, per esempio i centri storici dell'Umbria, no? Per esempio, cioè Spoleto e tutto quello che c'è dietro, tutta una serie di piccoli centri meravigliosi che sono lì, tutta una serie di centri storici di certe aree pugliesi, posso dire, non so, Molfetta, Trani, la stessa Lecce, che pur essendo una città in forte sviluppo, insomma è sempre in un'area di difficili condizioni di sviluppo economico, è trascurata. Poi ci sono centri di particolare interesse e importanza culturale, particolarmente eccezionali, come Matera. Matera è una città, è un capoluogo di provincia, ma si trova in una situazione, in un'area particolarmente depressa dal punto di vista economico e non si riesce, malgrado gli sforzi anche così, di investimenti di mezzi lì, a intravedere una prospettiva e una forma di manutenzione per questo centro storico dei Sassi di Matera.
0: Gran parte di questo patrimonio, dunque, versa in condizioni quanto mai allarmanti, quando non addirittura disperate. Centinaia e forse migliaia di piccoli e grandi centri storici, situati in aree economicamente depresse, sono cadenti, sono in polvere, senza prospettive e senza destinazione precisa. Mentre i centri antichi delle città in via di sviluppo subiscono o corrono il rischio di subire una morte lenta per sostituzione degli edifici storici con edifici moderni o pseudomoderni. Di fronte a questo panorama è giusto chiedersi perché si è verificato tutto questo, quali sono le cause del deterioramento dei centri storici. Risponde ancora Bernardo Rossi Doria.
4: Tutto questo si è verificato prima di tutto per una ragione di carattere generale. Il paese dal dopoguerra ad oggi si è trasformato, come si sa, da un'economia contadina a un'economia, diciamo così, industriale fortemente terziarizzata. La popolazione italiana ha cambiato residenza. Pochi italiani credo possano dire che vivono ancora dove vivevano 30 anni fa. Hanno cambiato città, hanno cambiato casa, si sono trasferiti dal centro alla periferia, da città del sud a città del nord e così via, da città di montagna a città di pianura e così via. Tutto questo ha fatto sì che ognuno di questi trasferimenti ha provocato delle trasformazioni sul patrimonio edilizio o degli aggiustamenti, delle trasformazioni per un'utilizzazione o delle trasformazioni per abbandono. E questo è il vero motivo della degradazione del patrimonio edilizio storico italiano, sebbene ci siano in Italia milioni di vani ancora disponibili in fondo per una forma di abitazione. Si è dato preferenza quasi esclusiva all'edilizia nuova, alla costruzione di periferie, anche sul piano economico e finanziario. Si sono sovvenzionati e esentati solo case nuove, non si è sovvenzionata ed esentata da tasse nessun tipo di manutenzione o di risistemazione, ristrutturazione, di adeguamento a condizioni di vita moderne dell'edilizia storica.
0: Ma se questo è possibile in paesi dove c'è un'edilizia abbastanza recente, in un paese come l'Italia, in cui questo patrimonio rappresenta una testimonianza storico-culturale di altissimo livello, decisiva nel determinare la fisionomia della nostra popolazione, del nostro paese, nonché una fondamentale fonte di reddito per via del turismo, questo non è possibile ed è necessario quindi avviare una politica urbanistica completamente diversa. Sempre sulle ragioni del degrado nei centri storici, sentiamo quanto dice il giornalista Antonio Cederna.
5: Il centro storico è stato lasciato deperire anche per ragioni direi speculative. Si pensa che lasciandolo deperire, e questo molti proprietari di stabili lo condividono, di poter poi ottenere la licenza di demolire e ricostruire liberamente edifici con numero doppio di piani, maggiori volumi, quindi a maggior reddito. Inoltre si può dire che la mancata difesa di questo grande valore artistico e culturale che sono i centri storici rientra nel quadro di una certa politica italiana, la quale ha perseguito in tutti questi anni solo i fini di consumi privati e ha sempre trascurato i servizi sociali, i servizi culturali e la politica di abitazioni popolari decenti. È chiaro che per risanare un centro storico occorrono danari. Quello che non si capisce, oppure si capisce molto bene, è che i miliardi che sono stati dati per l'edilizia, le incentivazioni, le agevolazioni, sono tutte devolute all'edilizia nuova. E non c'è una sola legge che destini fondi per il risanamento e il restauro di questo enorme patrimonio edilizio che è il centro storico, che potrebbe continuare ad ospitare nelle migliori condizioni centinaia di migliaia di persone. Ed è questa uno dei motivi intorno ai quali discutono le numerose commissioni nominate dal Parlamento per la salvaguardia dei beni culturali, commissioni che peraltro non hanno dato alcun risultato concreto fino ad oggi.
0: Le ragioni del deperimento dei centri storici, dunque, vanno ricercate soprattutto nella mancanza, lamentata dalla cultura specializzata più attenta e consapevole, di una coerente ed efficace politica urbanistica, intesa sia al loro riscatto e risanamento, sia alla creazione alla periferia di nuove realtà e di nuovi quartieri finalmente decenti e degni dell'uomo. In questo modo, infatti, si decongestionerebbe il centro storico, sgravandolo da tutti quegli agenti che ne mettono in pericolo la sopravvivenza. Aggiunge a questo proposito Bernardo Rossi Doria.
4: Altro motivo di degradazione delle città, quelle in particolare, soprattutto quelle che sono in aree di forte sviluppo, è la maniera di utilizzare questi centri. Il traffico, l'inquinamento del traffico, le vibrazioni, i rumori, tutto questo rendono inagibili le città e hanno una forte influenza sulla degradazione delle pietre e sulla salute dei cittadini e su tutte queste cose qui. Poi altre forme di la forte terziarizzazione. Case che prima erano destinate ad abitazioni o a forme di rappresentanza, eccetera, sono utilizzate per uffici, per banche, per attività commerciali di dimensioni cospicue che non riescono a trovarsi

0: non è stato affrontato con rispetto per questo patrimonio che bisogna conservare.
1: Un patrimonio che bisogna conservare. Ma perché bisogna conservarlo? Una domanda questa che può apparire ovvia e scontata dopo tanti anni di dibattiti e di studi sulla necessità della salvaguardia dei centri storici. Pure, di fronte al panorama tuttora oscuro dell'urbanistica italiana e allo spettacolo del quotidiano massacro di valori storici, artistici e naturali, ci sembra utile ricapitolare quali sono le ragioni generali che impongono a noi oggi la salvaguardia integrale del patrimonio storico-artistico delle nostre città. Sentiamo Antonio Cederna.
2: Occorre anzitutto, penso, sfatare un luogo comune ancora abbastanza diffuso. È un luogo comune secondo il quale noi, anche noi oggi, saremmo autorizzati a intervenire nei centri storici, a lasciare, come si dice, la nostra impronta, come è stato fatto in tutte le epoche che ci hanno preceduto. Ora, questo confronto col passato non è pertinente, in quanto che ci sono almeno due principi oggi che ci impongono la salvaguardia e la conservazione integrale dei centri storici come ci sono giunti. Il primo principio è di ordine culturale e il secondo è di ordine più tecnico urbanistico. Il principio di ordine culturale ci impone la conservazione, in quanto la cultura moderna, a differenza della cultura passata, ha acquistato nei riguardi della testimonianze storiche e architettoniche una posizione critica, riflessa, dopo un secolo di studi storici e di approfondimenti critici. Per cui oggi noi non siamo più autorizzati a ripetere quello che è stato fatto in passato, come quando per esempio nel Rinascimento si distruggevano edifici romani per poter ricostruire chiese, o come quando in età barocca si distruggevano edifici medievali perché appartenevano a uno stile incompreso. Oggi, per la prima volta nella storia, noi siamo in grado di apprezzare tutto quanto il centro storico in tutte le sue manifestazioni, nella sua complessità ambientale, proprio perché la cultura moderna ci ha insegnato un nuovo concetto, che è il concetto di ambiente. Quindi noi oggi non rispettiamo più il centro storico in quanto fatto di tanti monumenti, ma consideriamo monumento tutto quanto il centro antico nella sua struttura, che come si è giunta, e quindi siamo impegnati a conservarlo integralmente.
1: Dobbiamo dunque oggi, come principio di base, conservare non soltanto il palazzo, la chiesa, il monumento segnato con asterisco nelle guide del Turing. Se vogliamo essere in regola con la cultura moderna, dobbiamo conservare tutto il centro storico di Roma, tutta Venezia, tutta Siena, tutta Assisi e via dicendo. Qual è il secondo principio? Sentiamo ancora Antonio Cederna.
2: A questo principio di ordine culturale se ne aggiunge un altro di ordine tecnico-urbanistico, che ci impone la salvaguardia integrale dei centri storici, ed è il fatto che la città moderna, con le sue funzioni, con le sue attrezzature sconosciute in passato e soprattutto con l'avvento del traffico moderno, non ha più niente a che fare con la città antica. Se noi pretendiamo, come pure molti ancora credono, di adeguare una struttura antica delle strade tracciate in periodo medievale o delle piazze barocche al traffico moderno, noi evidentemente operiamo un intervento distruttivo sulle medesime. E difatti abbiamo tentato in passato con i famosi sventramenti. Si è creduto, sventrando, allargando una strada, ricostruendo, diradando il tessuto edilizio, si è creduto di poter alleggerire il traffico o comunque appunto adeguare la città vecchia alle esigenze moderne. Ma quali sono stati i risultati di tutto questo? È chiaro che sventrando noi abbiamo solo distrutto quartieri antichi insostituibili e li abbiamo sostituiti con un'apparenza di città moderna, in quanto proprio là dove pretendevamo di alleggerire il traffico e la congestione abbiamo creato le premesse perché il traffico si precipitasse sempre più convulso e la lezione delle città italiane in cui questi interventi di sventramento sono stati fatti dovrebbe pure aprirci gli occhi.
1: Se dunque ragioni tecnico-urbanistiche

0: e culturali ci impongono il rispetto e la tutela dei nostri centri storici, bisogna anche dire che a questa esigenza di conservazione e riattivazione ci portano considerazioni di carattere economico che vengono sollevate sempre più frequentemente nell'attuale dibattito sul problema dei centri storici. L'Associazione Nazionale per i Centri Storici, fondata a Gubbio nel 1969, ha indetto il suo ultimo convegno appunto sul tema centri storici, beni culturali o beni economici, intendendo con questo non già mettere in discussione la prima definizione che ormai è o dovrebbe essere acquisita dalla coscienza moderna, quanto piuttosto sollevare il problema se non sia più efficace ai fini operativi la seconda definizione, quella di beni economici. In effetti i centri storici, come tutti i patrimoni, non hanno affatto cessato di essere redditizi, oltre che in senso culturale, anche in senso economico. Di questo aspetto ci parla Piero Maria Lugli, ordinario di urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Roma.
1: In un'economia generale urbana, il mantenere in piedi, il conservare un patrimonio edilizio esistente costa molto meno che costruirne uno nuovo. Anche se il costo a vano, cioè il costo a stanza di un restauro conservativo, paragonato al costo a stanza di un nuovo edificio, può essere maggiore, ma può essere maggiore quando questo costo a stanza viene incrementato da una serie di nuovi fatti, addirittura di cambiamento appunto di livello, no? Cioè è chiaro che se io vado a fare un restauro, comincio a cambiare tutti i pavimenti, comincio a rifare tutti gli intonaci, comincio a dare a questo vecchio fabbricato le caratteristiche di un'abitazione di lusso, ci vado a spendere molto. Però è chiaro anche che gli interventi di consolidamento, per esempio, sono costosi e talvolta sono tecnicamente difficili e costano. Quindi possiamo anche ammettere che il costo di un'operazione di restauro conservativo stanza per stanza sia paragonabile, uguale o forse anche maggiore di quello della costruzione di un nuovo fabbricato, soprattutto con i nuovi metodi di standardizzazione, unificazione eccetera. Però è assolutamente indubbio che la spesa globale, includendo nel costo a stanza anche i costi di urbanizzazione, cioè la costruzione di strade, di fogne, di acquedotti, di servizi, di verde eccetera eccetera, è enormemente maggiore per un nuovo insediamento di quello che non è per il centro storico, laddove tutte le infrastrutture, quelle che chiamiamo infrastrutture, cioè tutti gli elementi urbanistici, no? Sui quali praticamente si forma il tessuto urbano, sono già esistenti e in gran parte funzionano anche abbastanza bene, insomma. Così come è infinitamente minore il costo sociale, perché il costo sociale di un'operazione di nuovo insediamento di una popolazione in un nuovo quartiere è un costo sociale enorme, no? Che viene pagato dagli inquilini attraverso la maggiore spesa dei trasporti, il maggiore onere dei rifornimenti, eccetera, eccetera. Laddove il costo sociale della conservazione di un tessuto edilizio esistente è certamente infinitamente minore.
0: Una volta chiarite le ragioni di ordine culturale, tecnico, urbanistico ed economico che ci persuadono alla salvaguardia del patrimonio ambientale delle nostre città, il problema che ora ci si pone dinanzi è quello di come attuare questa salvaguardia. Ebbene, per volgere nell'interesse pubblico le diverse operazioni che a tutti i livelli si rendono necessarie, è indispensabile un controllo coordinato, un programma su grande scala. È indispensabile, in una parola, quello strumento operativo moderno che si chiama piano regolatore. La questione della salvaguardia dei centri storici rientra così nel piano regolatore, diventa finalmente un fatto urbanistico. Dice a questo proposito l'urbanista Luigi Piccinato.
2: Questo piano regolatore deve tener presente che non è solo l'edificio, o l'edificio e i suoi ambienti, o un quartiere, o un settore, ma è l'intera struttura urbanistica che ha il suo significato e il suo valore, ed è da lì che bisogna partire per la salvezza, il restauro, il risanamento. È proprio da lì che bisogna cominciare, dal di fuori di dentro e mai dal di dentro al di fuori. Occorre quindi che il piano regolatore sottragga al centro storico il traffico, le funzioni, il peso che graviterebbe ove la città fosse abbandonata al sistema radiocentrico che ha sconvolto Milano e che minaccia di sommergere Roma e tante altre città. E questo porta naturalmente non da attribuire a questi settori antichi delle funzioni alle quali non possono assolutamente rispondere. so, i grandi edifici bancari che, o supermarket che portano come conseguenza una folla notevole di visitatori con mezzi meccanizzati. Questo è già una cosa da evitare. Grandi uffici, eccetera, questo è indubbiamente. Cioè attribuire ai centri storici una funzione a cui siano capaci di rispondere.
0: Tutte quelle sedi di uffici finanziari, commerciali, amministrativi, eccetera, che attirano traffico e grandi pesi umani di congestione, dovranno dunque, secondo l'opinione di Luigi Piccinato, essere allontanate e trasferite in sedi nuove, che siano finalmente attrezzate per la vita moderna, con parcheggi, con grandi spazi, con tutto quello che è necessario al funzionamento di una città moderna. Ma quali sono le funzioni che rimarranno al centro storico? Risponde Antonio Cederna.
3: Al centro storico devono rimanere alcune attività compatibili con la sua struttura. Il centro storico deve diventare, in altre parole, un quartiere specializzato della città. Cosa resterà al centro storico? Al centro storico deve restare tutto quel tipo di commercio al minuto, che è artigianato, eccetera, che è perfettamente compatibile col suo organismo. E le altre funzioni importantissime che sono di cultura, i musei, le biblioteche, la rappresentanza, se vogliamo anche, e via di questo passo. E poi la residenza. La residenza e non già deve diventare una residenza per ricchi o per stranieri che si comprano l'appartamento, se lo restaurano a modo loro e ci vanno ad abitare, ma bisogna naturalmente rispettare anche quella struttura sociale che lo ha sempre abitato, perché la stessa struttura architettonica dipende da un certo tipo di società che l'abita.
0: Il restauro del centro storico, dunque, è anche un problema di restauro sociale delle abitazioni rivolto alle popolazioni che vi sono attualmente insediate. E c'è in Italia, in questo momento, una forte spinta da parte di questo tipo di popolazione ad un risanamento dei centri storici che sia conforme alle loro esigenze, il che apre tutto un problema di riqualificazione degli standards edilizi e urbanistici, che è poi il problema degli interventi di risanamento addebitabili a quelle istituzioni pubbliche che di fatto presiedono all'edilizia economica e popolare. Solamente nel comune di Bologna, come vedremo, è stato realizzato fino in fondo un programma di questo tipo, mentre in altre città italiane si stanno facendo pressioni. C'è comunque un dibattito generale in atto su questo problema. Sentiamo quanto dice Piero Maria Lugli.
1: Secondo me l'aspetto fondamentale, direi l'aspetto basilare del problema dei centri storici, è quello del mantenimento della società e della comunità storica che in esso abita. Perché a me non interessa il centro storico come facciata, come aspetto esteriore di una, diciamo così, di una cultura che non ha più nessuna espressione umana, che non ha più una sua continuità umana. È importante anche quello, ma da un punto di vista filologico, monumentale, testimoniale, insomma, no? Dico, per questo esistono i musei e per questo, dico, si rischia di trasformare i centri storici in musei congelati al livello proprio del restauro architettonico vero e proprio. Mentre tutto il contenuto umano, storico, testimoniale che viene rappresentato dalla continuità della vita umana, no? Che in esso si svolge con tutte le sue varie manifestazioni, con la sua capacità di modificarsi, di adattarsi a condizioni nuove, di adattarsi alla crescita della città, ma pur mantenendo sempre questa sua matrice, che è quella, diciamo così, che costituisce poi la matrice urbana, no? di una cultura, rischia di essere completamente perduta. E attraverso appunto operazioni che non siano particolarmente rivolte a questo obiettivo, a questo scopo.
0: In definitiva, non si tratta evidentemente di trascurare il problema estetico del centro storico, ma di ritrovare la sua sostanza socio-economica, che in fondo ne è non il sottofondo, ma il supporto.
4: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Non c'è dubbio, siamo sul bordo di una nuova era caratterizzata dall'intelligenza artificiale. Dunque vogliamo e abbiamo bisogno di saperne di più. Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Questa è Radio Tech & Te, io sono Danilo Angelelli. Dedicheremo 3 puntate consecutive a questa tecnologia che sta per cambiare le nostre vite, senza entusiasmi facili né allarmismi inutili, cercando chiarezza e affidandoci a chi dell'intelligenza artificiale ha fatto da tempo il proprio oggetto di studio. Come il direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems, Daniele Nardi, benvenuto.
1: Grazie, salve a tutti.
0: Nardi ascolterà poi con noi il programma di archivio che proporremo Le macchine pensano, da Appuntamento con la scienza del 1985. Il laboratorio che lei dirige è del CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, costituito da circa 50 università pubbliche. Un numero altissimo di studiosi fanno sistema in questo laboratorio. Tra gli obiettivi, la crescita della ricerca italiana, che nel campo dell'intelligenza artificiale vanta una lunga tradizione.
1: Ha fatto una bella introduzione del nostro laboratorio, che è effettivamente una rete di ricercatori piuttosto ampia, con oltre 1000 ricercatori e diciamo anche con diverse eccellenze al suo interno. Ed è anche vero che l'intelligenza artificiale in Italia sicuramente non comincia oggi, anzi ha una storia direi di tutto rispetto.
0: Lei, Nardi, è docente a Roma, alla Sapienza, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale. La sua ricerca si svolge nell'ambito dell'intelligenza artificiale praticamente da quando si è laureato, nel 1981. Lei è direttore del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale da circa 3 anni. Proprio gli anni cruciali del maggior impatto, la maggiore visibilità. Pensiamo solo a quanto se ne parli sui media.
1: Diciamo che un punto di svolta sicuramente è stato intorno al 2012, quando alcune applicazioni di computer vision hanno messo in evidenza le potenzialità dell'utilizzo di reti neurali per diversi problemi legati al riconoscimento delle immagini. Ma e da allora c'è stato un progresso direi continuo, ma un punto di discontinuità forse è stato, soprattutto per quello che riguarda l'impatto che c'è stato verso il grande pubblico, è stato l'apparizione di ChatGPT, perché ha raggiunto un numero di utenti tale per cui effettivamente è diventato, potremmo dire, un fenomeno di massa. E da quel momento tutti, diciamo, si sono preoccupati di poter sfruttare al meglio le potenzialità offerte da questo strumento e più in generale dall'intelligenza artificiale.
0: E se le dico modelli generativi, le cito un'espressione che comprende sistemi che in questo momento, e già da un po' a dire il vero, catalizzano l'attenzione, come appunto il già citato ChatGPT.
1: Ma guardi, vorrei dire innanzitutto che secondo me ChatGPT è un'applicazione basata appunto su modelli generativi che non è esattamente orientata verso il tipo di utilizzo ideale per questo tipo di strumenti. Infatti questi strumenti, i modelli generativi, diciamo, sono stati realizzati e sono stati addestrati per poter individuare qual è la prosecuzione più probabile all'interno di un testo quando si parla appunto di modelli generativi basati sul testo. Ecco, per questi modelli effettivamente il question answering, cioè rispondere a domande, non è l'applicazione migliore, in quanto diciamo questi modelli sono soggetti ad un fenomeno chiamato allucinazioni, che fa sì che molto spesso le frasi che vengono costruite con una certa frequenza, che non è desiderabile comunque, anche se non è tanto alta, producono dei risultati detti allucinazioni che non sono corretti. Viceversa ci sono altre applicazioni, come per esempio la traduzione automatica o la generazione di codice, nelle quali questi strumenti hanno delle prestazioni assolutamente superiori a quanto si era visto fino ad oggi.
0: L'intelligenza artificiale può essere un tema alla portata di tutti, anche se a livelli diversi?
1: Diciamo che l'intelligenza artificiale è una disciplina scientifica e sicuramente in quanto tale potrà essere alla portata di tutti in misura relativamente limitata. Ovviamente invece tutte le applicazioni che si possono realizzare sfruttando gli strumenti che si possono realizzare attraverso i metodi e le tecniche che si studiano in intelligenza artificiale, quelli sì che possono essere alla portata di tutti.
0: Nardi, ma più gli strumenti a nostra disposizione diventano intelligenti, più rischiamo di impigrirci, di non sviluppare alcune nostre potenzialità?
1: Ah, questo è un effetto che sicuramente ci sarà in qualche forma. Non possiamo nasconderci che non ci ricordiamo più a memoria i numeri di telefono, perché in questo momento li abbiamo tutti memorizzati nei nostri cellulari. E quindi anche dal punto di vista dell'utilizzo di sistemi, per esempio, a supporto della scrittura, certamente introdurranno delle abbreviazioni alle quali ci abitueremo e che probabilmente non gioveranno alla nostra capacità di scrivere in generale. Qualcuno ha detto che forse per questo fenomeno che si può verificare si ritornerà molto di più all'utilizzo dell'oralità e quindi, diciamo, anche per esempio banalmente quello che per un professore universitario è lo svolgimento dell'esame, l'esame orale invece che l'esame scritto.
0: Elencare gli ambiti in cui oggi è applicata l'intelligenza artificiale risulta impresa non da poco, è già quasi ovunque. Dalla medicina ai servizi nella pubblica amministrazione, ai trasporti, ai beni culturali, all'industria ovviamente.
1: L'intelligenza artificiale è effettivamente trasversale a diversi campi applicativi, è un po' come l'informatica. Provi a dirmi lei un campo in cui pensa che non sia applicabile, io penso di poterle trovare una qualche forma di applicazione.
0: Allora le chiedo, quali applicazioni dell'intelligenza artificiale ci hanno già cambiato la vita e non ce ne siamo accorti?
1: Beh, sicuramente le principali che ci hanno cambiato la vita e non ce ne siamo accorti sono quelle che sono state utilizzate da coloro che possiedono tutti i nostri dati, che li raccolgono attraverso internet, attraverso i social e che, diciamo, sfruttano questi dati per profilarci, cioè costruire delle rappresentazioni di quello che siamo che poi vengono utilizzati tipicamente per scopi commerciali. Ecco, credo che le applicazioni che veramente, di cui veramente non ci siamo accorti, almeno per la maggioranza, siano di quel tipo. Poi si possono trovare anche applicazioni in altri contesti, tanto per fare un esempio che riguarda di nuovo il mondo universitario, le applicazioni per fare la valutazione degli studenti, anche quelle, anche lì ci sono possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale con una serie di accortezze nel loro utilizzo da prendere.
0: Una domanda che ci facciamo tutti. Cosa accadrà al lavoro umano o ad alcuni tipi di lavoro umano?
1: Ma io credo che la storia ci abbia insegnato finora che con l'avvento di nuove tecnologie, nuovi strumenti, il lavoro è cambiato piuttosto che sparito. Se in questo caso non dovesse essere così, ci auguriamo di essere in una società in cui occorre lavorare di meno, ma non per questo, diciamo, deve peggiorare la nostra qualità di vita. Anzi, sicuramente lavorare meno ci permetterebbe di vivere una vita sotto certi aspetti migliore. Certo, tutto questo deve essere garantito da una trasformazione della società che ci porti in quella direzione.
0: Una previsione ascoltata più volte. Non sarà l'intelligenza artificiale a rubare il lavoro, ma chi la saprà usare. Ecco, che significa saperla usare?
1: Ma sicuramente imparare a usare gli strumenti realizzati attraverso tecniche di intelligenza artificiale sarà una necessità per lo svolgimento di molti lavori. E tra l'altro gli ultimi sviluppi anche hanno messo in evidenza che comunque il contributo dell'uomo in diverse circostanze in cui questo potrebbe essere aiutato da sistemi di intelligenza artificiale è comunque critico nel prendere decisioni, nel fare valutazioni critiche di quelle che sono le indicazioni che vengono date da questo tipo di sistemi. Quindi questa idea, diciamo, di sostituzione dell'uomo credo che non sia il modo corretto di guardare a questo tipo di sistemi. Evidentemente a fianco di questa trasformazione ci deve essere un supporto da parte della società che non crei, attraverso il fatto che alcuni tipi di lavoro andranno persi, non crei dell'emarginazione.
0: Ci si sta già pensando a questo, secondo lei? Esula certo dal suo ambito di competenze, però sicuramente una riflessione in questo senso l'ha fatta.
1: Sicuramente ci si sta preoccupando di questa cosa, come ha ben detto, questo esula sicuramente dal mio campo di competenze specifiche, tecniche specifiche. Credo però che rispetto ad altre situazioni che si sono verificate in passato, ci sia una consapevolezza molto maggiore che ci saranno dei cambiamenti significativi e che sarà molto importante governare questi cambiamenti a livello della nostra società nel suo complesso.
0: L'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio in particolare lavori di alta qualificazione?
1: È applicabile in tante forme l'intelligenza artificiale, e in particolare io mi occupo di intelligenza artificiale robotica e in quel caso si guarda sicuramente anche a lavori che sono pesanti e che sono faticosi. Per gli altri lavori, quelli che sono intellettualmente più, che richiedono un maggiore sforzo e contributo intellettivo, sicuramente ci saranno degli strumenti di intelligenza artificiale a supporto, ma laddove ci sarà bisogno di prendere decisioni e tenere in conto di tutta una serie di fattori contestuali che al momento non possono essere presi in considerazione da questi sistemi, lì appunto non si corre il rischio di una sostituzione completa.
0: Nardi, non sempre al progresso tecnologico corrisponde il progresso umano. Da più parti si esprimono timori sul rischio che crescano le disuguaglianze. L'ONU, ad esempio, ha creato il suo comitato di esperti sull'intelligenza artificiale proprio per mettere a fuoco rischi e benefici. Così come l'Artificial Intelligence Act, approvato da Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Basteranno a regolare e sorvegliare?
1: Credo che i rischi siano potenzialmente presenti in qualunque tecnologia che provoca dei cambiamenti significativi. Sicuramente c'è uno sforzo notevole da parte della nostra società nel cercare di controllare questi rischi. Se vogliamo nominarne qualcuno, basta pensare alle questioni legate alla privacy, che sicuramente almeno le prime versioni di ChatGPT non prendevano molto seriamente in considerazione, o più recentemente le questioni legate ai diritti di autore e poi più in generale per certe applicazioni anche proprio la salvaguardia dei diritti umani. Ma lì in effetti devo dire che a livello europeo la questione è stata affrontata con una legge molto corposa che ha proprio come obiettivo principale quello della tutela dei diritti, del evitare che questi strumenti introducano poi delle discriminazioni, delle disuguaglianze e così via.
0: Quindi un certo margine di tranquillità c'è?
1: Ma io ritengo di sì, perché mi sembra che siamo nella posizione di affrontare l'introduzione di questi strumenti nella maniera, più corretta possibile.
0: Allora, siamo proiettati verso il futuro, però adesso facciamo un passo indietro con il programma di archivio che abbiamo scelto, stavolta collegato al tema che stiamo affrontando, l'intelligenza artificiale, appunto. Già conosciamo il ciclo di trasmissioni di cui fa parte, perché ne abbiamo proposte varie puntate in altre occasioni qui ad Archimede. Si tratta di Appuntamento con la Scienza da Radio 3. Nello specifico una puntata del 1985. Ci si chiede: le macchine pensano? Nardi, 1985, a che punto eravamo sul fronte di queste macchine pensanti?
1: Il 1985 lo ricordo con particolare piacere perché è stato l'anno che ho trascorso negli Stati Uniti da giovane ricercatore ad occuparmi di dimostrazione automatica di teoremi. Eravamo nel pieno del periodo in cui di nuovo l'intelligenza artificiale era un po' alla ribalta delle cronache, proprio perché uno degli strumenti realizzati attraverso le ricerche in intelligenza artificiale aveva portato alla realizzazione di cosiddetti sistemi esperti che venivano utilizzati per applicazioni particolari come la diagnosi di malattie o come la scoperta di giacimenti minerari. E certamente da allora sono cambiate molte cose, ci sono stati momenti più felici e momenti meno felici per quanto riguarda le prospettive delle ricerche in questo campo. Adesso siamo chiaramente in una fase estremamente positiva.
0: Ho detto che facciamo un salto nel tempo non solo perché la trasmissione che stiamo per ascoltare è degli anni Ottanta, ma perché il racconto, in questo caso, parte dalle origini dell'intelligenza artificiale. Se ne ripercorre la parabola, però non si cita Alan Turing e il suo test. Il matematico ne scrisse nel 1950 il test di Turing, un esperimento per valutare la capacità

0: scientifica, ed è quello di machine intelligence, perché rispetto ad intelligenza artificiale mette in risalto il fatto che è l'intelligenza di una macchina, che quindi non è confrontabile con l'intelligenza dell'uomo, mentre invece quando si parla di intelligenza artificiale si sottende l'idea che effettivamente si voglia realizzare una forma di intelligenza umana che però è fatta attraverso uno strumento e quindi è artificiale.
1: Allora, martedì 8 gennaio 1985 alle ore 21:10 su Radio 3, la scienza veniva raccontata così. Buon ascolto, a dopo qui con Daniele Nardi.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Andrea Califano è titolare di una società di consulenza per la creazione di sistemi informatici. Ha svolto attività di insegnamento di informatica anche in alcune scuole pubbliche, lavora presso l'Istituto Nazionale di Ottica a ricerche di fisica sperimentale sui sistemi caotici, vale a dire quei sistemi fisici che presentano comportamenti non periodici, del tipo cioè di quelli che si presentano nel mondo della biologia o nel mondo dell'economia. In collaborazione con il professor Tito Arecchi, ha recentemente pubblicato su Physics Letters, che è uno dei più autorevoli periodici della fisica contemporanea, un articolo sui temi indicati ora. La prima domanda che vorrei fargli è questa. Cosa si intende quando si parla di intelligenza artificiale? Cioè, che cosa è in grado di fare o di costruire un programma di intelligenza artificiale?
2: L'intelligenza artificiale è un fenomeno complesso e difficile da schematizzare semplicemente. Si può dire che per renderci meglio conto di questo problema abbastanza complesso se ne può fare una trattazione storica. Storicamente, il tentativo di ottenere dalla macchina un comportamento pensante è nato insieme ai primi modelli di laboratori intorno agli anni 40-50. A quell'epoca, infatti, i miei laboratori cominciavano a nascere, cominciavano a venire fuori, e immediatamente l'uomo è stato affascinato dalla possibilità di applicare dei comportamenti di pensiero, applicare delle possibilità di ragionamento alle macchine.
1: Elaboratore che vuol dire?
2: Un elaboratore è semplicemente una macchina in grado di calcolare, di effettuare dei calcoli a velocità estremamente elevata, quindi niente di particolarmente trascendentale. All'epoca, quello che ora si mette in una scatola da scarpe e si chiama come personal computer, all'epoca occupava 2, 3, 4 stanze di un'università. Quindi, subito ci si rende conto dell'enorme difficoltà del problema che ci si propone, perché anche così quella che si chiama l'interfaccia con l'utilizzatore, cioè la capacità di programmare la macchina, all'epoca era estremamente scarsa, estremamente limitata. Nei primi anni 50 Samuel realizza un programma che era in grado di giocare a dama, ma fino a qui nulla di trascendentale ancora, perché giocare a dama si fa secondo degli schemi ben precisi, il calcolatore, come qualsiasi altra macchina, può farlo. Quello che invece era estremamente interessante di questo programma era che era in grado di imparare dai suoi stessi errori. Che cosa significa questo? Significa che il programma funzionava secondo quelli che si chiamano gli schemi a pattern, cioè schemi a configurazione. Era in grado di ricordare quello che si svolgeva sulla scacchiera e di vedere se c'erano dei comportamenti simili nel gioco del giocatore contro il quale combatteva, per non elaborare nuove possibilità di mosse, ma semplicemente applicare quello che aveva già imparato in precedenza. Tra il 50 e il 60 ci sono tentativi di ottenere addirittura dei programmi che mostrino un certo comportamento di ragionamento addirittura. Per esempio Simon costruì un programma che creò un'enorme euforia nel mondo della programmazione per l'intelligenza artificiale. Si chiamava The Logic Theorist, cioè il teorico logico, e fu in grado di dimostrare dagli assiomi basilari della logica ben 38 dei 54 teoremi dei principi a matematica di Bertrand Russell. Questo fu un passo, fondamentale, perché all'epoca non si pensava neanche che un programma potesse essere in grado di produrre nuova conoscenza da una conoscenza a livello inferiore.
1: Quindi questo era il passaggio a una macchina che sembrava produrre conoscenza?
2: Esattamente.
1: Cioè, come in quel libro erano stati dimostrati dei teoremi, allo stesso modo nella macchina

0: venivano introdotti dei dati che consentivano poi la dimostrazione, non soltanto la manipolazione dei dati.
1: Benissimo.
0: O la combinazione.
1: La maniera è capire come dai dati di partenza si riusciva ad arrivare alle teorie finali. Il problema è questo: i dati di partenza erano nient'altro che gli assiomi della logica, perché Bertrand Russell voleva dimostrare tutta la matematica dalla logica. E si tratta quindi semplicemente di capire come, manipolando questi assiomi della logica, secondo regole definite, definite esattamente, che sono le regole secondo le quali si possono manipolare gli assiomi, si poteva arrivare dall'assioma, anzi da un insieme di assiomi, a un teorema. Allora questo diventa un passo fondamentale sulla strada dell'intelligenza artificiale. Dopo questo programma ci fu un'enorme euforia nel mondo dell'intelligenza artificiale, in quanto si cominciò a vedere che le macchine erano in grado di fare qualcosa di più che delle semplici scelte se allora. Meglio, diciamo così, potevano combinare tantissime di queste scelte per elaborare nuova conoscenza. Questo è il passo fondamentale.
0: E siamo intorno, mi hai detto?
1: Siamo intorno ai primi anni del 50. Sempre Simon affrontò il problema in maniera più generale. Non si occupò della risoluzione di teoremi e basta, ma creò un programma che doveva essere un pochettino la chiave universale della risoluzione dei problemi. Lui lo chiamò GPS, General Problem Solver, significa risolutore generico di problemi. E questo programma funzionava estremamente bene per quanto riguardava problemi di logica semplici oppure puzzle logici, però nel momento in cui si passava a risolvere dei problemi del mondo reale, questo programma, diciamo così, non ce la faceva più. Non ce la faceva più perché le possibili combinazioni dei vari dati erano così enormi, erano così illimitate, che proprio la memoria del computer non era più in grado di supportarle. Quindi la prima cosa che si nota è che dal passaggio dal mondo della logica al mondo della realtà si va incontro a un'enorme complicazione. Questa complicazione è insita in questi programmi che abbiamo descritto fino ad ora, che utilizzano un approccio algoritmico. L'approccio algoritmico, questa parola può sembrare strana o suonare un pochettino
0: difficile. Che vuol dire?
1: Sì. Beh, è una cosa abbastanza semplice. Significa che il programma segue pedissequamente delle strade. Le segue tutte quelle possibili per partire dalla conoscenza che ha e arrivare alla conoscenza che deve avere. Però in questa maniera ovviamente rischia di seguire una quantità enorme di strade senza poi arrivare alla conoscenza finale. Perché? Perché le strade sono troppe. Cioè in pratica non è in grado di decidere a priori se una strada può sicuramente non condurre alla soluzione, ma la segue fino in fondo per vedere se in fondo c'è la soluzione.
0: Cioè ogni volta segue tutte le vie del labirinto, diciamo.
1: Esattamente. Sì. Esattamente come una macchina, come un robot che cerca di uscire dal labirinto.
0: Sì.
1: Probabilmente nei casi di labirinto semplici questo può riuscire. Nei casi di labirinto più complicati, più complessi, come quelli in cui entrano in gioco un numero enorme di dati, questo diventa estremamente complicato, estremamente lungo e soprattutto la macchina può non farcela come capacità di memoria. O come tempo anche, perché il tempo, diciamo, se un programma riesce a risolvere un problema in 10.000 anni, il programma è assolutamente inutilizzabile. Come funzionava GPS? GPS funzionava in una maniera abbastanza semplice. Vorrei fare un esempio proprio banale, terra-terra, per far capire a fondo l'utilizzazione del GPS. Per esempio, immaginiamo di avere il problema: una macchina ha una ruota sgonfia, noi vogliamo cambiare la ruota vecchia con la ruota nuova. Allora abbiamo a disposizione delle ipotesi. Le ipotesi sono: la gomma vecchia ha dei bulloni avvitati sopra, la gomma nuova è nel bagagliaio, e la tesi sarà: la gomma nuova deve essere avvitata con i bulloni sopra e la gomma vecchia deve essere nel bagagliaio. Noi abbiamo a questo punto degli operatori. Gli operatori più semplici sono semplicemente degli oggetti che ci permettono di trasformare i dati iniziali. Per esempio, noi abbiamo l'operatore svita i bulloni, abbiamo l'operatore avvita i bulloni, l'operatore sposta la ruota, sfilala, l'operatore rinfilala, eccetera, eccetera. Abbiamo un certo numero di operatori. È ovvio che c'è una sola sequenza corretta dell'utilizzazione di questi operatori per arrivare dalla posizione iniziale alla posizione finale. E questa strada corretta si può trovare solo provando tutte quante le strade possibili. Noi possiamo, per esempio, cercare di sfilare la ruota prima di aver svitato i bulloni e il programma si accorgerà immediatamente che la cosa non è possibile perché viene vietato dagli assiomi fondamentali. Fino a che, seguite tutte le strade, il programma riesce a compiere l'operazione. Comunque siamo arrivati a definire quelle che sono le caratteristiche fondamentali di un programma che sviluppa intelligenza artificiale. Questi requisiti fondamentali sono più o meno quattro, diciamo. La prima cosa deve essere che il programma deve poter sviluppare quella che si chiama l'inferenza logica. L'inferenza logica è semplicemente una serie di scelte del tipo: se succede questo, allora bisogna fare quest'altro. E questa inferenza logica viene sviluppata nel programma attraverso una parte del programma che si chiama motore di inferenza. L'altra cosa è che il programma deve essere in grado, diciamo la seconda cosa, il programma deve essere in grado di contenere dei dati, e non solo dei dati, ma anche delle relazioni tra i dati. Sono estremamente importanti le relazioni tra i dati, in quanto è solo tramite queste che il programma può acquisire conoscenza e può soprattutto ricordare le posizioni relative dei vari dati.
0: Puoi fare qualche esempio di dati e di relazioni fra i dati della stessa chiarezza di quello della gomma?
1: Beh, per esempio il dato è la gomma, il bullone, la gomma nel bagagliaio. Questi sono dati. Le relazioni sono tra i dati sono: il bullone è avvitato con la gomma, o meglio, il bullone regge la gomma. Oppure la gomma non può uscire senza che si sviti il bullone. Queste sono relazioni tra i dati. Gli oggetti sono dei numeri in pratica, mentre le relazioni tra gli oggetti sono quelle che si chiamano relazioni simboliche tra gli oggetti. Va bene, la terza necessità del programma è che sia in grado di autoapprendere, cioè una volta fatto un errore non deve più compierlo. O meglio, una volta che abbiamo deciso che dei modelli non sono corretti, possiamo reintrodurre, senza modificare il programma nella sua versione originale, reintrodurre il nuovo modello e far sì che il programma segua questo nuovo modello. In pratica il programma deve essere quello che si chiama un programma dinamico, un programma che si automodifica continuamente ed è in grado continuamente di cambiare se stesso per adattarsi alle esigenze nuove.
0: Che vuol dire che tiene conto degli errori che compie?
1: Esattamente, è in grado di riconoscere delle configurazioni dei dati e delle relazioni che, anche se non sono perfettamente identiche a configurazioni già viste, hanno qualcosa di simile, o almeno a livello di sottoconfigurazione sono simili a sottoconfigurazioni già viste. Questo è estremamente importante. E l'ultimo passo, che fa anche sì che i programmi di intelligenza artificiale siano dei programmi ottimi per la didattica, è il fatto che il programma è sempre autodocumentante. Significa che in qualsiasi istante il programma è in grado di spiegare come mai si trova in questo punto, cioè di spiegare che strada ha seguito per arrivare fino a questo punto.
0: Cioè, in qualunque punto del labirinto lo trovi, lui ti spiega perché è
1: arrivato. Perché
0: in quel
1: partendo
0: punto,
1: da un certo punto è arrivato a quel punto lì.
0: Sì.
1: E quindi per la didattica, per esempio, per una persona che deve studiare qualche cosa, è estremamente importante utilizzare un programma di intelligenza artificiale, in quanto è in grado di spiegare come un maestro il perché delle cose.
0: Sì. Ecco, una domanda che mi viene a questo punto, dato che hai parlato di sistemi esperti, quali sono le applicazioni di quei sistemi esperti?
1: Beh, diciamo così, una introduzione di carattere generale. Bisogna prima che si spieghi come mai il sistema algoritmico non funziona bene, come mai bisogna cercare di fare qualche cosa di nuovo. Dunque, il problema fondamentale è che il modello algoritmico non funziona bene, in quanto questo modello deve passare attraverso tutte le possibili strade.
0: Ecco, sì.
1: Tutte le possibili strade, e quindi diventa estremamente lungo, probabilmente poco competitivo a livello di macchina utilizzare questo sistema.
0: Sì.
1: Proprio per questo motivo si passa a quello che si chiama il sistema euristico. Il sistema euristico utilizza non più delle operazioni del tipo se A allora B, ma utilizza più che altro delle relazioni del tipo se A con probabilità A1 allora B con probabilità B1. C'è l'introduzione, cioè, del concetto di probabilità nel mondo dei computers. Mentre prima le scelte erano rigide, deterministiche, a questo punto si parla di scelte probabilistiche. Questo approccio, sebbene comporti il rischio di non risolvere mai il problema, nel senso che se uno scarta delle strade perché sono a bassa probabilità, può correre il rischio basso di scartare la strada giusta. E quindi uno corre sì il rischio di scartare la strada giusta, però diciamo così che riesce a risolvere il problema in un numero enorme di casi rispetto a quello che poteva fare con un metodo algoritmico. Il che significa
0: uno sarebbe un metodo rigido, il primo, e il secondo sarebbe un metodo elastico.
1: Diciamo così, il primo è un metodo pedissequo, ecco.
0: Sì, pedissequo.
1: Cioè segue delle strade univocamente determinate,
0: sì.
1: E le segue tutte. Il secondo scarta a priori delle strade che, per esempio, se uno deve, non so, fare un uovo al tegamino, non metterà mai l'uovo sul tavolo aprendolo sul tavolo, ma lo metterà direttamente nel tegamino, perché sa che mettendolo sul tavolo il tavolo non si può scaldare, per esempio. Quindi si scartano perché si sa già con una certa probabilità che il tavolo non può essere scaldato e che il tavolo comunque non riesce a ottenere una temperatura tale da cuocere un uovo. Quindi si scartano una serie di alternative
0: sulla base di
1: calcoli probabilistici. Quindi dal 60 in poi, negli anni 60 è nato più o meno il concetto di sistema euristico, intelligenza artificiale euristica. Dagli anni 60 si cominciano a sviluppare programmi che proprio sono in grado di risolvere delle applicazioni effettive per il mondo del lavoro, per il mondo dello studio, della ricerca. Una di queste, per esempio, è il programma Prospector. Il programma Prospector è stato sviluppato alla SRI International da un certo Duda and Hart. E questo programma non fa altro che assistere, per esempio, un geologo nel compito di decidere le potenzialità di un'area, di un terreno. Cioè il programma accetta come ingresso dei dati che possono essere i minerali ritrovati in questo terreno per mezzo di carotazioni, per mezzo
0: carotazioni
1: di...
0: Carotazioni vorrebbe dire andare a prendere nel...
1: degli scavi con i quali si estrae dal terreno in profondità del
0: certo
1: materiale.
0: Minerale, sì. Certo.
1: Dopodiché confronta con il motore di inferenza tutti questi dati inseriti con i suoi modelli di terreni minerari che lui ha all'interno.
0: Questi modelli gli sono stati messi da geologi per
1: sì, però non sono dei modelli rigidi, sono dei modelli che sono in grado di automodificarsi. Questa è la cosa importante, perché il programma è in grado di autoapprendere. Se trova un nuovo modello nel terreno, è in grado di autoapprendere e quindi di considerarlo un modello per i futuri, per le future ricerche. Fatto questo confronto, il programma non finisce qui, ma presenta all'operatore delle domande. Presenta all'operatore delle domande perché molto spesso i dati inseriti non sono sufficienti. Allora guida l'operatore nella ricerca di particolari oggetti, particolari minerali, e lo guida nella risoluzione di particolari quesiti. Fatto questo, è in grado di dare una risposta definitiva con una certa probabilità. Allora, quello che è estremamente importante è che per ora questo Prospector ha avuto una media di errore del 7%.
0: Che è bassissima.
1: Che è bassissima. Non solo, ma è stato in grado di ritrovare dei filoni che non si sarebbero mai sospettati, in dei terreni che probabilmente all'occhio di un geologo anche esperto non avrebbero presentato delle caratteristiche tali da lasciar presupporre l'esistenza del...
0: È già in uso questo?
1: È già in uso da parecchio tempo, dal 1977. Un altro programma, per esempio, che utilizza l'intelligenza artificiale è il programma MICIN. Questo è semplicemente un nome.
0: Sono nomi convenzionali.
1: E questo programma effettua una diagnostica medica delle infezioni batteriche e ne predispone la terapia. Significa che attraverso un dialogo in linguaggio naturale, cioè in lingua semplice, è in grado di guidare le risposte del paziente e è in grado anche di tenere conto dei risultati delle analisi. Dopodiché, secondo la predisposizione del paziente, la sua soggettività a un tipo di trattamento piuttosto che a un altro, è in grado di elaborare una terapia. Il tutto questo appunto secondo un dialogo in linguaggio naturale. Il problema del linguaggio naturale è un problema estremamente serio in intelligenza artificiale. Ci sono dietro problemi di traduzione automatiche, problemi di gestione di archivi con un numero enorme di dati in maniera intelligente, perché è ovvio che se una persona chiede di trovare tutte le persone che cominciano per A, questo lo può fare anche un programma di archivio stupido. Però se uno cerca già di effettuare dei legami, di domandare delle cose abbastanza complicate, un archivio, un programma stupido non lo può fare. Con stupido non intendo dire che non è in grado di fare nulla, intendo dire che non segue i criteri dell'intelligenza artificiale. E un altro campo in cui c'è un enorme sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale è il campo della progettazione. Cioè tutte le volte in cui si deve ottimizzare qualche cosa, scegliere fra vari percorsi secondo varie probabilità, questo è il campo ideale per l'implementazione di un expert system.
0: Questo cosa vorrebbe dire? Per esempio problemi di traffico, problemi di organizzazione aziendale?
1: Problemi urbanistici, problemi di progettazione elettronica. Per esempio l'elettronica è un campo ideale. Perché? Perché sviluppare un circuito o un microprocessore, per esempio, è estremamente difficile, perché bisogna mettere insieme tutta una serie di tracce del circuito, tutta una serie di implementazioni di transistor che sono a mano praticamente impossibili. E quindi arriviamo al paradosso logico del computer che progetta se stesso.
0: Ecco, ti posso chiedere una cosa: quanto deve essere grande un computer per permettere il funzionamento, diciamo, di quello che hai chiamato un sistema esperto?
1: Beh, il problema fondamentale è che io metterei da una parte il cervello e dall'altra parte, proprio all'estremo opposto, la calcolatrice programmabile, tanto per essere estremamente chiari. La differenza fondamentale è che la calcolatrice lavora secondo una logica seriale, cioè i processi automatici sono svolti uno dopo l'altro. Invece il cervello funziona secondo quelle che sono le logiche parallele, cioè secondo dei processi che si chiamano cooperativi. Non c'è una sola strada per far passare un dato da un punto all'altro del cervello, ce ne sono tantissime. Ci sono tantissimi centri in grado di elaborare dati e quindi di produrre inferenza logica. Quindi, diciamo, da questo punto di vista la calcolatrice è estremamente meno potente del cervello. L'altra parte è la quantità di memoria che è in grado di avere una calcolatrice. Una calcolatrice normale, per esempio, è in grado di fare 900 passi di programma, per esempio. Il cervello è in grado di fare qualcosa come miliardi di miliardi di miliardi di dati diversi, accumularli insieme alle relazioni tra i dati. E soprattutto il cervello, a differenza della calcolatrice, a meno che questa non sia programmata con un linguaggio di livello estremamente evoluto, ma questo con le calcolatrici programmabili non si può fare, il cervello, dicevo, è in grado di gestire non solo l'informazione relativa ai dati, ma anche l'informazione relativa alle relazioni fra i dati, quello di cui avevamo parlato prima. Poi un'altra cosa fondamentale...
0: Che vuol dire che può gestire le relazioni fra i dati? Che può costruire sistemi logici, per esempio?
1: Esattamente, cioè non solo ha il dato 1 e il dato 2, ma anche la relazione che lega, per esempio, A è Mario, B è Francesco, A e Francesco sono fratelli. Questa è una relazione tra A e B.
0: Sì.
1: Un'altra cosa fondamentale è la velocità. Una calcolatrice programmabile fa dell'ordine delle 1000 operazioni al secondo in funzionamento seriale. Un personal computer, quello che al momento attuale si chiama personal computer, può effettuare qualcosa come 100.000 operazioni di calcolo al secondo. Un grosso mainframe, cioè un grosso computer, può effettuare qualcosa come 10 milioni di operazioni al secondo. Un Cray 2, che è un computer a logica parallela, può effettuare qualcosa come 100 milioni o 200 milioni di operazioni al secondo. Si vede come dalla calcolatrice programmabile al più grosso dei computer attualmente esistenti si aumenta di un fattore qualcosa come un milione per la velocità di calcolo. Il cervello ha una struttura completamente diversa dalla struttura della macchina che dovrebbe riprodurre il comportamento del cervello. È evidente che una macchina che ha una struttura diversa, una macchina che ha una struttura seriale, per esempio, o una struttura parallela però non a processi cooperativi, trova una complicazione enormemente superiore a quella della nostra mente per sviluppare conoscenze.
0: Potresti tornare un attimo su questi due termini, processi seriali e...
1: Sì. Sì, il processo seriale è un processo in cui per fare le operazioni A, B, C, D, E bisogna fare prima l'operazione A, poi l'operazione B, poi l'operazione C, poi l'operazione D e poi l'operazione E. Cioè le operazioni sono svolte in serie, una dopo l'altra.
0: Sì.
1: Il processo parallelo è quello per cui se i dati di A non influenzano l'operazione B, per esempio sono due calcoli diversi, il calcolo A e il calcolo B possono essere prodotti parallelamente, cioè sviluppati allo stesso tempo.
2: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. È intervenuto Andrea Califano, tecnico del suono Lorenzo Santi, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.
3: Le macchine pensano, ci si chiedeva in questa trasmissione del 1985, oggi contenuta in Archimede, il racconto della scienza, con Danilo Angelelli e il direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligence Systems, Daniele Nardi. Abbiamo ascoltato che le macchine pensanti hanno una loro storia non più breve, parte dagli anni 40 del secolo scorso. Nardi.
4: Sì, sicuramente hanno una loro storia e... Da quando appunto sono stati realizzati i primi computer, questa storia si è poi concretizzata nel fatto che i ricercatori hanno potuto costruire dei programmi che permettessero di svolgere delle funzioni complesse atipicamente attribuite all'uomo. All'inizio gli obiettivi scientifici potevano essere quelli, per esempio, di realizzare un programma che vince agli scacchi, e questo è stato una sfida lanciata dai ricercatori che poi ha richiesto una cinquantina d'anni per essere poi effettivamente realizzata, ma diciamo a fianco di questo c'è lo stato lo sviluppo di tutta una serie di metodi e strumenti che ci ritroviamo tutt'oggi a partire dalle reti neurali stesse, le cui origini datano quel periodo appunto.
3: Si fa un gran parlare dell'applicazione di intelligenza artificiale generativa Modello Italia. Per Modello Italia sono utilizzati solo dati in lingua italiana, e questo è importante. Ci dicono che assicurerà imparzialità, equità, che metterà al centro l'essere umano. Quante attese convergono su questo modello GPT tutto italiano che dovrebbe partire a breve?
4: Ma La mia preoccupazione è che in questo momento ne viene annunciato più di uno e questo non sarebbe necessariamente una bella cosa. Però effettivamente, in particolare per quello che riguarda l'aspetto linguistico, culturale, che poi è legato strettamente anche a quello linguistico, ci sono delle peculiarità che si possono far emergere utilizzando, diciamo, un insieme di dati che fanno parte del nostro patrimonio culturale. E quindi penso che sia effettivamente una strada da percorrere, anche se poi credo che in questo momento non siano completamente chiari tutti quelli che potrebbero essere i vantaggi e le specificità di questo modello rispetto a quelli che sono già stati realizzati o che potranno essere realizzati in altri contesti.
3: Nardi, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. L'intelligenza artificiale può essere una grande opportunità, bisogna giocarsela bene. Come ci stiamo muovendo a livello nazionale?
4: Guardi, a livello nazionale siamo partiti bene. Il primo finanziamento che c'è stato su questo specifico per l'intelligenza artificiale è stato il dottorato nazionale in intelligenza artificiale. E la formazione di persone giovani e brillanti che siano in grado di sviluppare questa tecnologia, di farcene godere tutti i benefici, penso che sia effettivamente l'aspetto più importante e ci auguriamo che al di là di questo primo finanziamento questo venga tenuto in gran conto, ora che stanno in particolare rivedendo la strategia che è stata fatta nel 2021 e che in questo momento richiede un aggiornamento, richiede anche dei fondi. E se fossi io a poter consigliare, direi che questo è effettivamente il punto numero uno da prendere in considerazione, con tutta la catena che viene dopo, perché ovviamente, diciamo, non vogliamo formare delle persone che poi trovino più attrattivo andare all'estero, come purtroppo spesso capita in questo momento. Quindi su questo punto ci siamo ben posizionati. E un altro punto abbastanza importante, direi, è quello che è legato ai fondi PNRR, che prevedono un'iniziativa specifica sull'intelligenza artificiale, alla quale ha contribuito anche il CINI e che sta procedendo, direi, in maniera molto interessante, e anche nell'ambito di questa si sta studiando, appunto, quello che si diceva prima, un modello, uno di questi large language models, che sfrutti la peculiarità che possono derivare dall'utilizzo dell'italiano.
3: Per concludere, possiamo dire che non saremo schiavi di un algoritmo?
4: Ma sicuramente. Questo è forse una considerazione di nuovo a livello di quello che deve essere per la nostra società. L'importante è che le persone abbiano consapevolezza degli strumenti che utilizzano, abbiano consapevolezza del modo in cui utilizzarli al meglio e quindi, diciamo, sta molto più a noi cercare di capire come trarre il meglio da questa nuova ondata di tecnologia che si renderà disponibile, piuttosto che alla tecnologia stessa. Quindi dobbiamo essere noi in grado di gestirla e utilizzarla al meglio.
3: Daniele Nardi, direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligence Systems. Grazie per aver accettato il nostro invito e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
3: E la prossima volta sarà ancora l'intelligenza artificiale al centro di Archimede, il racconto della scienza. Stesso tema, dunque, ma un altro ospite e un altro programma di archivio. Archimede a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Grazie di essere stati con noi.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech e Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Tech e Te vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto!
2: Dunque, da parecchi mesi, in qualunque giornale italiano, ogni giorno, ogni settimana, c'è un numero infinito di articoli che discorrono del ruolo degli intellettuali. Questo tema sembra veramente che non abbia mai fine, anche perché viene discusso costantemente in termini teoretici e con sostantivi astratti, e spesso questo fa venire in mente che il pensiero astratto che si esprime in termini teorici è una costante degli intellettuali italiani, non soltanto in epoche lontanissime come possono essere state il Barocco o l'Arcadia o il Rococò, ma anche in epoche più recenti, per esempio l'idealismo napoletano, per esempio l'ermetismo e addirittura oggi le generazioni giovanili del cioè portare avanti, cioè il discorso, cioè nella misura in cui. Vicino a questo discorso completamente astratto, il ruolo, i termini, le funzioni e poi il ruolo che ritorna, le identità e altri termini che spesso rigirano su se stessi, però assistiamo spesso, perlomeno leggiamo, a un ritorno di pratiche molto concrete che riguardano le lottizzazioni, le spartizioni, una specie di burocratizzazione della cultura come consenso, come propaganda, e questo magari ci fa ritornare in mente altre antiche pratiche, cioè la propaganda alla casa regnante, al principe, alle dinastie e ad altri istituti italiani di questo tipo che sono sempre esistiti fra noi, diremmo. Ma per intavolare un discorso non teoretico, non astratto, ma pratico, concreto e realistico sull'attualità, noi abbiamo con noi stasera il maggiore scrittore italiano, cioè Alberto Moravia, e abbiamo Edoardo Sanguinetti, chi più ne ha più ne metta, romanziere, critico, storico della letteratura, nonché consigliere comunale di Genova. Dai nostri due amici vorrei che cominciando, abbiamo deciso che comincia, sì, Moravia, sì, facendo domande a Sanguinetti, vorrei che cominciassimo a parlare concretamente del ruolo degli intellettuali, questo tema, questo tormentone della società culturale italiana di oggi.
3: Io ho avuto la ventura di vivere due volte molte cose. Ho vissuto la prima avanguardia, l'avanguardia classica, o perlomeno la coda dell'avanguardia classica, nel 1926, 27, 28. Nel 1926, a Via Tornabuoni, ho comprato l'Ulysses di Joyce, magnifica copertina azzurra, con la data 23. L'ho letto in inglese con un dizionario, perché sapevo l'inglese, ma non fino al punto di leggerlo senza dizionario. Ho comprato la L'Ombre de Jeune Fille en Fleur un anno prima, e ho comprato le cose di Cocteau e quello che veniva dalla Francia, un'antologia della poesia francese, eccetera. In quel momento lì, poi, accanto all'avanguardia si poneva l'engagement, anche allora, l'impegno, e era un impegno piuttosto gravoso, perché si trattava di scegliere tra fascismo e stalinismo. Comunque l'impegno era considerato come un problema massimo dell'intellettuale allora. Era il problema dell'azione giustificata, cioè si poteva o non si poteva uccidere, senza una giustificazione morale assoluta. Questo è il problema di Ivan e fratelli Karamazov. Allora, insomma, Gide rispose: con le cave di Vaticano si può benissimo, si apre la portiera, si fa cascare una persona fuori dalla finestra. Invece molti altri, come il sottoscritto, che scrisse gli indifferenti, disse che le pistole tra le quali non c'è una giustificazione assoluta non sparano, a meno che non siano dei simboli sessuali, allora sparano sempre. Vabbè, io ho avuto l'avventura di vivere proprio il problema dell'impegno in maniera abbastanza pesante, vedendo molti perire addirittura in questo problema, cioè lasciarci la pelle. E il problema anche di Malraux, che andò in Cina nel 29, per poco non ci lascia la pelle veramente. Il problema è tanta gente di quel tempo lì. Il problema non cambiò poi, perché quando Pavese scrive La casa in collina è sempre lo stesso problema, è il problema dell'étranger, il problema di cosa deve fare l'intellettuale nel mondo moderno. Passano gli anni, cade il fascismo, vengono gli alleati, viene la democrazia parlamentare, abbiamo un bellissimo boom, e poi tutto un tratto, boom, viene fuori di nuovo l'impegno e l'avanguardia. Si tratta di una nuova avanguardia che comincia però in maniera abbastanza curiosa col disimpegno. Cioè, io mi ricordo benissimo che nel momento in cui c'era questa grande prosperità così passeggera in Italia, del boom, venne fuori il gruppo dell'avanguardia che si batteva per un disimpegno, o perlomeno la parola disimpegno aveva un certo significato che forse non era quello che io ho dato all'impegno di prima. Non era il contrario dell'impegno, ma era però, insomma, la parola disimpegno c'era in giro. Se non che avvenne una cosa abbastanza strana, che da fuori da questa prosperità venne il 68. Cioè venne una violenta, diciamo così, contestazione delle istituzioni, della cultura e di tutto ciò che c'era. Io voglio domandare a Sanguinetti che cosa avvenne in quel preciso momento, all'avanguardia, al gruppo 63, dove mettere i punti sugli i, quando si trovò nel momento in cui veramente le cose andavano ancora bene economicamente, di fronte a una gioventù che invece, al contrario di quello che loro avevano detto fino allora, voleva l'impegno proprio grezzo, proprio insomma, stradale. Cosa avvenne? Come avete fatto, insomma, a affrontare questa vostra crisi? Perché per me non è stata una crisi, voglio anche premettere. È stata, anzi, la prima volta che mi sono trovato d'accordo con un movimento di piazza, perché era la sinistra senza stalinismo. Questo l'ho scritto in alcune interviste in questi giorni e lo ripeto. Questa sinistra contestativa di quell'epoca lì era anche molto simpatica perché aveva un background, come si dice, un interland culturale vario, di filosofia indiana, cinese, della controcultura californiana, della poesia, tante belle cose. Perciò a me mi fu subito simpatica. Mi contestarono, ma questa non ha nessuna importanza. Adesso la domanda che ho posta a Sanguinetti l'ha capita, perché l'ho messa con grande chiarezza.
0: Sì, la domanda è chiara, però le questioni sono molte. Io devo dire, attraversando il 68, io credo un poco il gruppo, effettivamente il gruppo dell'avanguardia fu messo in crisi. Non so fino a che punto questo derivasse dal 68, si sommavano insieme molti elementi anche, come dire, di corrosione interna, tenendo conto poi che il gruppo era un gruppo nato corroso in un certo modo, cioè davvero dei compagni di strada che avevano dei problemi in comune ma non una poetica comune o altro. Col senno di poi direi che quello che più mi colpisce ripensando a tutto questo, e credo qui di capire, non voglio anticipare il ruolo di colui che pone le domande, però credo di capire le simpatie di Moravia, cioè io mi sento molto parte di una generazione in qualche modo fredda, che quando parlava di disimpegno, io personalmente non ne parlavo, però se parlava di disimpegno era per togliere quel tanto di equivoco morale, caldo e metafisico che poteva essere collegato alla concezione tradizionale del borghese che si impegna e in quell'impegno porta tutta una carica esistenziale, viscerale, eccetera, che non è di fredda adesione politica. Credo che questo poi, almeno per quello che mi riguarda personalmente, era il modo in cui vivevo quest'epoca, tra virgolette, del disimpegno. Tant'è vero che per contro ero molto ideologico, cioè molto impegnato, tutto sommato. Il 68, l'ho sentito molto come un rigurgito romantico.
3: Come un?
0: Rigurgito romantico, cioè in fondo non avevo molta simpatia per questo tipo di contestazione. Direi che oggi, di cui comprendo naturalmente tutte le ragioni, eccetera, eccetera, ma come dire, sul versante negativo, su quello che non volevano i ragazzi nel 68, questo li per l'amor di Dio, certo, avevano tutte le ragioni e qualcun'altra in più. Però quello che mi pareva mancasse completamente era la possibilità di elaborare appunto una qualsiasi linea culturale, politica, letteraria anche per quello che riguardava quella che oggi si chiamerebbe l'ala creativa in sostanza. Mi pare che noi stiamo vivendo un poco questo vuoto estremamente caldo, anzi diventato tanto più caldo proprio quanto più quello che è cominciato nel 68 era poi uno stato di ragazzi in rivolta in sostanza. Ecco, credo sia la ragione per cui piacevano a lei.
3: Ci fu una inclinatura, una frattura. Cioè ci fu, anzi addirittura un'altra cosa, ci fu proprio quello che succede a una persona che al buio crede che ci sia uno scalino e invece si incontra un pavimento, cioè per poco non si rompe una gamba. Cioè il gruppo 63 credette che quello che era la nostra prosperità economica da una parte, quella che era una certa distacco da questi problemi diciamo così, sociali eccetera, dall'altra fossero addirittura per far cominciare una nuova era letteraria. Invece bruscamente ci siamo trovati addirittura al di là della letteratura, oggi ci siamo al di là della letteratura praticamente, non facciamoci illusioni, e fuori dalla letteratura. Ora questa sorpresa di chi appunto scende una scala al buio e non trova lo scalino, l'ha realizzata lei, insomma, l'ha sentita?
0: Beh, io direi questo, che il punto di partenza della nuova avanguardia era precisamente disilludere nei confronti del boom. Perché il punto di partenza era proprio contestare quest'idea che ci si trovasse di fronte ad una società armonica, compatta, destinata a magnifiche sorti neocapitalistiche, eccetera. Questo era il ruolo che poi fosse portato in maniera consapevole o inconsapevole. Ma quello su cui appunto insisterei è questo carattere in fondo critico, freddo. Se ne è parlato molte volte, di avanguardia fredda in opposizione all'avanguardia calda, ecco.
3: L'avanguardia classica non era calda, era molto fredda, era anzi quasi cadaverica in un certo senso.
4: No, ma qual è l'origine di questa freddezza, l'origine culturale di questa freddezza, di questa carnaggine, del tuo atteggiamento?
0: Beh, credo che dipenda dal fatto che l'accento era posto sopra il momento della coscienza ideologica proprio, cioè che era impossibile fare un'avanguardia sulla base di una contestazione appunto di tipo viscerale protestatario, come poi invece si è colorita socialmente.
5: Moravia avrà ancora
0: era,
5: tempo di fare
0: era una coscienza, voleva essere una coscienza molto riflessa invece di ragioni che in quel momento non venivano assolutamente percepite.
4: Un atteggiamento tuo personale, un atteggiamento di gruppo?
0: Io credo che personalmente era molto forte questo elemento. Credo che però appunto in varia misura, anzi direi potrebbe servire come discriminante oggi per una specie di bilancio, non dico critico in senso burocratico, ma di bilancio profondo, esistenziale, insomma, i migliori o i loro momenti migliori erano proprio questi momenti freddi.
5: Scusate una cosa, Moravia forse dovrebbe fare ancora.
3: Sì, io volevo dire però una cosa. L'avanguardia classica fu fredda anch'essa, cioè quando si dice avanguardia classica si dice praticamente soprattutto i surrealisti, no? Che hanno creato quasi un livello diverso nella nostra sensibilità. Ora i surrealisti aderirono, come si sa benissimo, al comunismo, però non c'è dubbio che fu molto fredda tutta quanta la cosa. Non aderirono per dei motivi 48eschi, eccetera, aderirono proprio perché c'era una convergenza tra il lato, diciamo così, eversivo della rivoluzione e la loro idea onirica della realtà.
0: Perciò, sì, ecco, qui vorrei sapere.
3: Quando dico surrealista, dico un uomo come Breton.
0: Ecco, ma prendiamo Breton.
3: Un freddo, Aragon del Paysan de Paris, freddo, freddissimo, gelato.
0: Se li guardiamo con l'occhio, diciamo così, di un figlio di Dostoevskij, tutte le avanguardie sono fredde. Se le guardiamo però in rapporto alla storia delle avanguardie, allora direi no, erano molto caldi. Fra l'altro teniamo conto di una cosa proprio, la parola d'ordine per cui il gesto surrealista ideale è uscire per la strada con la pistola e sparare a caso sui passanti è abbastanza sintomatica a proposito
3: allora,
0: di quelle...
3: Allora, se lo fanno.
0: Ecco. Ecco, però ecco, appunto,
2: invece, se vogliamo via, invece avvicinarci dalle rievocazioni storiche ai giorni nostri, invece, perché spesso le vecchie avanguardie ci possono sembrare fredde o calde, oggi, mentre allora venivano vissute e gestite in tutt'altro modo, ma se dobbiamo invece considerare oggi le conseguenze dell'avanguardia, Moravia, cosa avrebbe da chiedere su questo?
3: No, io chiedo questo, se coloro che facevano parte del gruppo 63 poi abbiano potuto effettuare un passaggio dalla teoria letteraria alla teoria politica, un passaggio senza soluzione di continuità, in qualche modo naturale, ecco. Oppure qui hanno dovuto fare dei funambulismi, oppure hanno dovuto fare un mea culpa, non lo so, delle cose di questo genere, ecco.
0: Beh, qui veramente è una questione, direi, non di destini, ma di casi molto specifici e individuali. Esatto. Perché già nel gruppo 63 non c'era non solo un'ideologia letteraria, vero, ma ancora meno naturalmente un'ideologia politica. Ora, se devo rispondere come è fatale a questo punto a titolo personale, devo dire già allora per me l'avanguardia era l'avanguardia secondo Benjamin. Cioè un'avanguardia alla luce del marxismo e interpretata come una forma di realismo adeguata alle circostanze. Quindi da parte mia, come dire, non c'è stato problema, ecco, per risolvere. Certo, la situazione intorno è mutata, ma direi che questo in me ha rafforzato quel tipo di metodo, anche se le risposte naturalmente dovevano mutare mutando le circostanze, almeno come ottica, insomma.
2: Forse i nostri amici e ospiti vogliono intervenire, tocca a loro. Chi vuole incominciare? Chi vuole? Bisognerebbe che ciascuno dicesse proprio nome e qualifica prima.
6: Sono Severino Cesari del Manifesto e la discussione mi interessa molto. Mi sembra che, in altre parole, è venuta fuori ancora una volta quella contraddizione di sempre tra avanguardia politica, diciamo,

0: C'è stato. Il 68 non mi è stato molto simpatico. Tant'è vero che lo stesso Sanguinetti oggi lo ritroviamo consigliere comunale del PC a Genova. Ora, io vorrei chiedere questo, e non è una domanda cattiva. Non crede Sanguinetti che sia paradossale che quell'avanguardia fredda di cui lui è esponente abbia prodotto, diciamo, quell'avanguardia che sul piano culturale scardina il linguaggio, si propone come eversiva e nello stesso tempo mette in evidenza l'aspetto di merce di ogni cultura, nello stesso tempo, e quindi scardina ogni l'istituzione culturale, l'istituzione letteraria, nello stesso tempo, paradossalmente, lo porta a diventare egli stesso istituzione, cioè a entrare nel meccanismo dello Stato. Ecco, vorrei porre questa domanda.
1: Sì, ma da questo punto di vista per me direi la risposta è molto semplice. Io non avevo nessun calore anti-istituzionale in quanto tale. Voglio dire che a me, io detesto certe istituzioni, non necessariamente le istituzioni. E se rimprovero qualche cosa, diciamo al 68, come luogo, prendendolo come simbolo evidentemente di luogo d'origine di una certa problematica, direi che è questo, che comincia lì la mistificazione per cui nascono le categorie del potere, del dominio e via discorrendo. Ora, io non sono un uomo, non ho mai voluto essere un uomo che lotta contro il potere, il dominio, ma contro un certo potere e un certo dominio. Esatto. La lotta contro le istituzioni letterarie, per me la lotta contro una certa idea di letteratura, un'idea di letteratura borghese, ma questo non implica affatto un rifiuto in quanto tale di una diversa organizzazione sociale. Al contrario, per me il significato di un momento distruttivo è proprio in quanto contiene delle possibilità costruttive alternative diverse, insomma, cioè non sono un anarchico, ecco.
2: C'era qualche altra domanda?
3: Una domanda molto semplice. Oggi, se un intellettuale si pone la questione dell'impegno, di che specie di impegno sarà? Cioè di che cosa si occuperà, insomma? Che cosa difenderà? Che cosa è la cosa che farà? Uscendo dalla letteratura, dal suo tavolino, insomma, che cosa vorrebbe fare? Che cos'è la cosa in cui metterebbe le mani?
1: Beh, io darei una
3: cosa difenderebbe?
1: Sì. Io darei una risposta scandalosa che diedi a un dibattito a un festival dell'unità, facendo l'apologia della burocratizzazione. Voglio dire che oggi, se un intellettuale si riconosce cittadino, vero? Si riconosce uomo della società, in sostanza, credo debba accettare anche tutte quelle conseguenze di tipo organizzativo della cultura, uno che collabora a un'organizzazione alternativa, ben inteso, della cultura, e quindi io farei l'apologia della burocratizzazione.
2: E allora questo, posso sembra allora l'apologia di quel termine oggi vituperoso che è l'illuminismo.
1: A me infatti...
3: No, l'illuminismo non era burocratico.
2: No, ma lo diventa oggi come insulto. No, ma forse prima c'era...
3: No, lui parla della cultura comunista.
2: No, chi vuole?
4: Anch'io conoscevo
2: Enrico Filippini.
4: Conoscevo anch'io per sentito dire, perché un ragazzo me lo telefonò da Milano per sentito Sanguinetti fare questo intervento. Conoscevo dunque questa tesi di Sanguinetti. Però a questo punto vorrei fargli una domanda che si lega anche a quello che diceva Moravia prima, che aveva un po' l'aria di connettere l'avanguardia anni 60 con il benessere, mentre l'avanguardia anni 60 si sentiva semmai un proletariato letterario rispetto a una borghesia letteraria di cui per esempio Moravia veniva visto far parte, no? Allora dico, allora il 68 ruppe certamente quello, nel 68 ci fu, almeno in me e forse in altri, la sensazione che quelle strutture ideologiche della borghesia letteraria che noi volevamo far venire giù, vennero giù, anche se poi il 68 ci costrinse a fare delle altre cose. A questo punto però mi domando se Sanguinetti sarebbe d'accordo, definendo così l'intellettuale deve lavorare nel senso della burocratizzazione, se crede che l'intellettuale qui e ora possa limitarsi a ritenersi cittadino, che oltretutto è parola liberale, no? E se il suo ruolo intellettuale non vada al di là di questa sua, di questo suo inserimento nella società civile con tutto quel che comporta.
1: Due cose vorrei dire.
4: Perché devo dire che se mi rispondi sì, sarei molto deluso, ecco. Non è per intimidire, per condizionare la risposta.
1: Non so se ti deluderò o no, però voglio dire questo.
5: per quello che mi

0: Guarda, personalmente vorrei aggiungere una cosa. Nel 68 io mi presento candidato per il PC. E non è a caso che quello avvenga in quell'anno. Cioè, quello che mi spaventa nel 68, l'aspetto negativo e di cui mi pare oggi paghiamo le conseguenze, è lo scatenamento piccolo borghese. Questo, secondo me, è il nodo dell'interpretazione sociale del 68. Il resto, secondo me, è sostanzialmente equivoco. Secondo, quanto a limitarsi a, se tutto, tu mi domandi, deve limitarsi alla burocratizzazione, eccetera, eccetera. Beh, io direi... Cioè,
1: io domandavo un'altra cosa, ma insomma, più o meno...
0: No, forse non ho capito, ma adesso semmai mi direi... Voglio dire, ci sono dei programmi massimi e dei programmi minimi, come si dice, no? Io sono sempre favorevole ai programmi minimi. A un intellettuale oggi io chiederei per intanto, prima di tante cose sublimi, di tanti doveri massimi e civili compresi, eccetera, eccetera, l'accettazione di quest'idea di essere un organizzatore della cultura.
2: Scusate, c'erano due interventi ancora.
3: Sì, no, io vorrei fare un po' il guastafeste.
2: Romano Ledda, Rinascita.
3: Vorrei fare un po' il guastafeste in questo senso. Cioè, mi sembra che, nonostante l'invito di Arbasino, si stia continuando a discutere per grandi principi sul ruolo degli intellettuali.
2: Mentre invece vorremmo portare il discorso su terreni molto più pratici, realistici.
3: Beh, su un problema concreto, per esempio. Esistono ancora gli intellettuali in senso... nel senso di cui parlava Moravia e parlavano Sanguinetti tempo fa. Dietro Moravia e dietro Sanguinetti c'è 1,5 milioni, credo che questa sia la cifra esatta, di diplomati, di laureati, che sono intellettuali e che costituiscono uno dei grandi fatti nuovi delle società di massa. A questo punto, qual è il loro ruolo, qual è il loro impegno? Che cosa significa il loro rapporto verso la società? Possiamo continuare a discutere, cioè, dell'impegno dell'intellettuale nel modo vecchio in cui esistevano fasce ristrette di intellettuali, oppure dobbiamo affrontare il problema degli intellettuali in termini radicalmente diversi e quindi calandolo nel concreto delle cose? Io non capisco perché si debba inventare uno statuto degli intellettuali. Discutiamo del terrorismo, della lottizzazione, di questo, e poi vedremo come si comporta di fronte a questi problemi l'intellettuale, ma come si comporta anche l'operaio, il contadino, la casalinga. Non c'è una differenza oggi in questa società di massa, io trovo, della condizione dell'intellettuale rispetto a altri strati della società. Capisco di porre un problema un po' è provocatorio, ecco, ma vorrei veramente che uscissimo da questa stucchevole discussione che ha invaso da un anno la stampa italiana sul ruolo e sull'impegno degli intellettuali, non nel concreto delle situazioni, dei fatti, delle cose in cui l'intellettuale, come ogni altro, risponde con la sua coscienza, la sua cultura, certo, a un diverso grado di elaborazione e anche di capacità di sintesi, di giudizio e così via, ma risponde, come gli altri, a fenomeni di crisi, di non crisi, della società italiana. Questo vorrei chiedere a Moravia e Sanguinetti.
2: Volete rispondere subito o sentiamo un'altra domanda?
4: No, rispondiamo subito, perché sennò si perde. Sì. No, io risponderò molto brevemente questo, che effettivamente ha ragione Romano Ledda, gli intellettuali sono degli uomini come tutti gli altri, ma anche gli uomini come tutti gli altri si dividono almeno in due grandi categorie, in quali si dividono anche gli intellettuali. Quelli che insomma si adoperano per cambiare il mondo, sia pure con delle idee sbagliate, e quelli che si adoperano per dire la verità, senza alcuna volontà prestabilita di cambiare il mondo. Insomma, io direi che anche un operaio può avere questo dramma, può dire una cosa, questo qua è vero, anche se è contrario all'idea dell'operaio, e questa cosa è vera perché cambia la situazione dell'operaio. Considero i due cose molto diverse. Estendendo la cosa, sia l'intellettuale che dice la verità, cioè l'intellettuale che fa comunque il bambino della favola di Andersen, che dice il re è nudo, è il solo che lo disse. E tutti gli altri dicevano che il re era vestito perché volevano cambiare il mondo. Il mondo va cambiato. Cioè, in altri termini, tutti sono intellettuali e tutti sono operai. Ma però la dicotomia tra due specie di intellettuali rimane.
3: No, scusami, no, io non dicevo questo.
4: Voglio dire, un operaio oggi non è diverso da un intellettuale. Ha degli altri mezzi per fare queste due cose.
3: Scusi, ma non volevo fare dell'operaismo, per carità. Volevo dire, oggi gli intellettuali sono diventati quantitativamente enormi. Una volta si diceva intellettuali e popolo. Oggi quel milione e mezzo di diplomati e di laureati sono popolo.
4: Sono quadri.
3: Anche socialmente è cambiata la stratificazione sociale dell'intellettuale. Chi sono queste centinaia di migliaia di avvocati, di ingegneri, di medici, di tecnici, di fisici che concorrono?
0: Prima di tutto sono dei disoccupati.
5: Questo gong che abbiamo sentito adesso segnava in realtà l'inizio degli interventi di Sanguinetti.
0: Ecco, allora io
5: poi
0: potrei...
5: ricominciamo a parlare tutti insieme. Subito dopo il primo...
0: Allora partire con una domanda a Moravia legandomi alla risposta che lui ha dato. E intanto, non per rubare del tempo, ma vorrei dire... Quando Leda dice ci sono gli operai, ci sono le casalinghe, ci sono gli intellettuali, conferma la legittimità di un discorso sugli intellettuali, tenuto conto del fatto che gli intellettuali oggi sono una massa, certamente, e non un'elite. Questo sì. Però direi, proprio per questo oggi è urgente parlare degli intellettuali, così come è urgente parlare delle casalinghe, così come è urgente parlare degli operai, perché non parliamo di un fenomeno relativamente ristretto, ma di uno statuto sociale estremamente allargato. Qui però, appunto, direi, non sono d'accordo sulla risposta proposta da Moravia, perché se appunto io sono fautore, lo dico per paradosso naturalmente, così per sottolineatura e provocazione di una burocratizzazione, allora quella distinzione che fa Moravia fra il cultore della verità e...
4: verità, così insomma.
0: Sì,
4: quello che sembra vero, perlomeno.
0: O quello che sembra vero, ecco.
5: Noi siamo anche un po' deformati da questa mistificazione per cui 9 su 10 degli articoli che leggiamo parlano di intellettuali intendendo autori di poesie, di novelle e di romanzi, lasciando fuori tutti gli altri.
4: Io dico una cosa molto semplice. Coloro che si conformano a una società e quelli che invece non si conformano, insomma. Che la trasformano ma con un dissenso oppure qualcosa di peggio
5: qui se tocchiamo dissenso
4: e allora
5: possenso,
4: questa linea passa attraverso
5: qui,
4: questa linea va dall'intellettuale fino giù fino al facchino
5: allora adesso qui
6: allora è una bella discussione
0: io vorrei fare
5: agenti di consenso o agenti di dissenso la letteratura buona è sempre stata una cosa
0: faccio la mia domanda
4: ci stiamo spostando
0: quel bambino della favola di Andersen che dice che il re è nudo è colui che milita per la verità vero o fa il possibile eccetera eccetera o è il bambino che modifica il mondo
4: ma lui veramente guarda con i suoi occhi l'occhio è un senso certo che se si mette un bastone dentro l'acqua sembra spezzato e l'occhio ti inganna ma sono quei casi così.
0: Io credo che se c'è una morale da ricavare dall'apologo, visto che è stato introdotto, è il bambino non sta cercando la verità. È chiaro, non è affatto militante.
4: Non so film, perché quello
0: no, è un apologo che cerchiamo di interpretare in sostanza, no? Una favola a cui cerchiamo di.
4: Il bambino non cerca la verità, non adula il re, questo è il punto importante.
5: Veniamo al sodo, come si diceva una volta.
4: Non adula il re, cioè non si conforma alla massa dei cortigiani o anche degli impiegati o dei burocrati, se vogliamo, che dicono il re è vestito. Dice il re è nudo. Lo dice così, senza interesse. Perché proprio non può farne a meno.
0: Ecco,
5: Kafka e Dostoevsky dicono che lo è nudo, che lo è vestito.
4: Ora lui ha detto molto bene, il consenso e il dissenso. In fondo, rimettiamola su questo livello qua.
0: Vabbè, se vogliamo metterla su questo livello...
5: Gli intellettuali sono agenti di cosa? Scusate se mi intrometto.
0: Ecco, allora, la mia domanda a Moravia diventerebbe questa. Un agente di consenso e contemporaneamente un agente di dissenso. Perché, molto banalmente... Il cercare di attirare del consenso su qualcosa significa, e anzi molto spesso il significato negativo è molto più forte, incitare al dissenso da una serie di norme, di regole che sono alternative in opposizione. Non c'è nessuna società così compatta, eccetera, eccetera. Ora, a questo punto, il problema è quello davvero della ricerca di una qualche verità o di un consenso efficace rispetto a quella, eccetera. Voglio dire, per me... Secondo me la mia impressione, e l'impressione che non nasce solo in questo colloquio, ma dal complesso dei discorsi moraviani, diciamo, c'è in Moravia ancora l'immagine di un compito contemplativo, in qualche modo, che si oppone al modificarsi della realtà, quando invece la contemplazione ha significato in quanto precisamente modifica la realtà.
4: No, ecco, vedi, la questione è questa. Che intanto...
5: Chiediamole, poi andiamo avanti. No, il nome prima
6: è Angelo Pasquini.
5: Qualifica anche, cioè, bisogna dire.
6: Sì, vabbè, io faccio di mestiere l'insegnante, comunque sono, ecco, ho scritto su alcuni fogli di movimento del 77, ecco, attraverso Zutte, eccetera. Io mi ricordo questa affermazione di Sanguinetti all'Espresso: il dissenso oggi in Italia è sempre piccolo borghese e fascista. Ecco, vabbè, dico, qui ci sarebbe una catena di discorsi, Sanguinetti. Mm. E io appunto vorrei chiedergli intanto se sei ancora d'accordo con se stesso su questa affermazione, Sanguinetti. E poi appunto fargli osservare che un'affermazione come quella di Breton del colpo di rivoltella in Italia in questo momento potrebbe avere delle conseguenze, cioè pesanti, no? Se scritta su un qualunque giornale. Quindi dico, c'è anche il contesto, no? Nel quale si colloca un'affermazione, mentre in fondo negli anni 30 a Parigi era un'affermazione probabilmente senza conseguenze, adesso invece in Italia avrebbe delle conseguenze diverse.
0: Beh, anch'io chiederei di essere contestualizzato almeno quanto Breton, cioè in quella mia affermazione per cui il dissenso oggi aveva essenzialmente un certo colore non è mica un'affermazione così categoriale, va posta in relazione al discorso che si faceva allora per telefono con Sciascia, e cioè era una protesta, naturalmente anche qui è paradossale, per quello che vedevo in quel momento incarnato in Sciascia, cioè una specie di culto del dissenso. Il dissenso diventava automaticamente un portatore di valori nel nostro contesto sociale, il rifiuto delle istituzioni, lo Stato va da carte 48, questa era la posizione poi partita, per questo Stato non vale la pena di muovere un dito, era l'affermazione di Sciascia. Allora a questo punto questo tipo di dissenso, perché era in questo contesto che stava la mia affermazione, veniva definito in questo modo. E da questo punto di vista io sono pronto a replicare questa affermazione, ma naturalmente non è un'affermazione che investe la categoria assoluta del dissenso, investe un certo modo di interpretarlo nel nostro contesto storico. In secondo luogo, per quello che riguarda l'affermazione di Breton, infatti io la citavo per testimoniare del carattere caldo, solo per questo, del surrealismo. Non condivido affatto questa affermazione, non sono mai stato filo surrealista in nessun senso, anche per, oltre che per ragioni, se vogliamo, estetiche, per ragioni ideologiche. Non sono un anarco-trotskista, diciamo così, grosso modo, non lo sono mai stato, e questa affermazione di Breton è un sintomo storico, niente di più. Però questa affermazione era abbastanza interessante perché era da collegare a tutta una linea, quella che Moravia, per tornare a lui, chiamerebbe la linea religiosa del terrorismo, che per cui da questo punto di vista Breton è per così dire un nipotino di Dostoevskij, anche se Breton detestava Dostoevskij, lo dichiara esplicitamente.
5: Un momento. Forse c'è ancora tempo per una domanda di Sanguinetti a Moravia e poi torniamo ai nostri amici.
0: Ecco, colleghiamo tutti insieme. Non c'è in Moravia, io quando scrissi un libro su Moravia tanti anni fa, dissi che tutto sommato sotto c'era una visione, no? C'era una visione in fondo religiosa sotto. E poiché tutti siamo figli dei libri che abbiamo letto, in sostanza lui è un figlio di Dostoevskij, e c'è una visione della politica e della vita umana, credo, che in ultima istanza è ricondotta da Moravia, che pure passa per essere uno scrittore iperlaico, in qualche modo ha una tensione di tipo religioso. Questa Moravia la porta soprattutto non tanto quando parla di sé o altro, ma nell'ottica con cui guarda il mondo, mi pare. Questo non si legano insieme da questo punto di vista, sia un'interpretazione appunto di tipo religioso, etico sacrale, divino, del terrorismo, come riguardo alla fiducia nel ruolo dell'intellettuale come sacerdote della verità o in ogni caso militante della verità. Cioè non è un caso che sotto l'una e l'altra visione, vero, interpretazione dell'intellettuale e del terrorismo, emergano fuori delle categorie religiose.
5: Quanta carne al fuoco!
4: Sì. No, ecco, direi allora, breve dirò questo. Un tempo c'erano gli intellettuali che volevano cambiare il mondo, oggi sono i partiti, non c'è più bisogno degli intellettuali che cambiano il mondo. I partiti vogliono cambiare il mondo, hanno dei programmi, li conosciamo, sappiamo come li cambierebbero. Partiti di destra, partiti di sinistra, terroristi inclusi,
0: Ma i partiti sono fatti da intellettuali, voglio dire, sono gli intellettuali burocratizzati, sono i quadri politici.
4: I partiti hanno raccolto l'eredità degli intellettuali dell'Ottocento, che erano pragmatici, intellettuali come Nietzsche o come Marx, che hanno detto appunto che bisognava cambiare il mondo. I partiti hanno raccolto questa eredità e l'hanno istituzionalizzata. I partiti sono delle grandi istituzioni oggi che cercano di cambiare il mondo, in un modo o in un altro. Il Partito Fascista, questo tentò. Il Partito Comunista lo tenta, lo fa, l'ha fatto. Ora, allora, qual è la posizione, diciamo così, di un intellettuale? Insomma, secondo me può burocratizzarsi, vedi mano, cioè diventare un quadro, che non è affatto una cosa, diciamo così, che io considero negativa. Il quadro è molto importante, è il filosofo di una volta, che però fa parte di un partito che ha ereditato la filosofia. Oppure, si torna al solito discorso, la famosa storia della verità, che è, in sostanza è più che altro una questione di natura. Cioè, ci sono delle persone che non stanno bene nei partiti e nelle burocrazie, non ci stanno bene. Si dirà perché? Ci sono dei motivi molto profondi.
0: Posso fare una domanda? È una questione di natura o è una questione di ottica di classe?
4: Appunto, io volevo venire a questo punto. No, non è una questione di ottica di classe, perché si trova che queste persone dicono che non soltanto il proletario è nudo, ma anche il borghese è nudo.
0: Lo so, però lo dicono.
4: Allora, sono tutti nudi.
0: Sì, lo dicono partendo da un'immagine del ruolo dell'intellettuale che è un ruolo tipicamente istituzionalmente borghese.
4: No, io direi che si tratta di una cosa più modesta. Cioè? Si tratta di un, io ho letto in questi giorni un libro di Maier che è stato tradotto mi pare da Garzanti, che si chiama I diversi. Si tratta di diversità, non di intellettualità. E ci sono delle cose irriducibili. Questa diversità ha origini magari anche storiche, oppure possono essere dei mostri, cioè la teratologia, no? Però non è intellettualità, è quella diversità che fa sì che a un certo punto Lutero abbia detto quella famosa frase: so bin ich und kann nicht anders, così sono io e non posso cambiarmi.
5: Dovrà dire qualcosa?
7: Sì, Moravia in un'intervista molto recente ha quasi tirato la conclusione del discorso fatto adesso, dicendo una cosa estremamente chiara, che ogni partito nel momento in cui va al potere diventa conservatore e anche forse anche autoritario. Mi sembra che la citazione sia quasi precisa. Un'intervista a Paese Sera di 19 novembre. Ora, non sembra, Moravia, che questa conclusione in fondo sia contraddittoria con una delle poche cose venute fuori con molta chiarezza da questa discussione di stasera, e cioè che si può parlare ormai molto poco di intellettuale come figura morale che ha un dovere quasi di buon pastore nei confronti di diversi, di pecorelle, eccetera. Ma si tratta anzi di un problema di costruzione di un intellettuale collettivo, in quanto i termini stessi del problema dell'intellettuale sono altri, sono cambiati. Romano Leda ha parlato non più di singoli detentori della verità, ma di centinaia e centinaia di migliaia di persone che esercitano la funzione intellettuale. Non crede che queste due concezioni siano...
4: Allora si può dire una cosa, che c'è una certa confusione qui tra la parola intellettuale, che dovrebbe significare invece terziario, white collar, laureato, persone
7: diciamo
4: che hanno
7: senso
4: dimestichezza con la parola scritta, e invece io direi quel tanto di intellettuale che c'è in tutti gli uomini, compresi gli operai. Perciò io ne faccio una... Insomma, l'intellettuale, come lo sto dicendo io, è un professionista, insomma, è una della classe che sta intendendosi sempre più. Non necessariamente un quadro di partito, intendiamoci. I quadri di partiti sono semmai degli intellettuali della vecchia maniera, ma sono detentori della verità.
5: Questo suono indica che è finita la puntata di oggi del nostro romanzo a puntate. Infatti io ho l'impressione che questa sia una puntata che ne ha avute moltissime prima, ne avrà chissà quante dopo, e quindi posso dire non soltanto ai nostri cari e care spettatori e spettatrici arrivederci alla prossima, ma anche a voi che siete venuti, grazie e arrivederci alla prossima. Ce ne saranno infinite altre, mi auguro. Buonasera.

0: tua madre per vedere anche quello che non c'è.
1: Rai Radio Techete.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Pronto, Montalbano sono.
1: Sono Fazio, commissario.
0: Oh, Fazio, ma dava una curiosità. Mi ha telefonato tu una mezz'oretta fa.
1: No, sì, dottore, fu Catarella. Ma disse che lei ci aveva riattaccato.
0: E ci credo, senti, Fazio, se mi fa telefonare la Catarella alle 6:30 di mattina vuol dire che sei un fedente. Io a quello non lo capisco nemmeno a giorno fatto. Che succede?
1: Hanno ammazzato a uno, commissario.
0: Dove?
1: Piazza del Popolo 1.
0: Hanno sparato?
2: Sì, appena fatto in tempo a infilare la chiave nel portone.
0: Allora?
3: 60 minuti. Vuole che gliela spieghi io la faccenda com'è? Gli hanno sparato un colpo solo, preciso, in mezzo alla fronte. Il foro d'uscita si è portato via mezza scatola cranica. Le basta?
0: Secondo lei quando è successo?
3: Verso le 4, le 5.
0: Grazie, dottore. Oh, Jacobus!
4: Ehi, salvo!
0: E che ci facevi là dentro?
4: E ho recuperato qua il proiettile, l'era infilato nel portone, nel legno.
0: Ah, il boss?
4: Abbiamo trovato anche quello. Comunque, guarda che io non sono tenuto a risponderti finché il proiettile non viene sottoposto a tutti gli esami che io ritengo necessari.
0: E comunque, sai dove devi andare?
4: Ho capito, ho capito.
5: Commissario, ora ho telefonato il giudice Tommaseo. È andato a sbattere con la macchina qua vicino e dice se l'andiamo a prendere.
0: Oh, madonna, quello guida come un cane drogato. Ma vabbè, Fazio, che te devo dire? Fazio! Fazio!
6: Eccomi, commissario!
0: Dove sei? Oh! Ma come mai il dottor Rogello non è qua?
2: Ah no, sta arrivando, commissario. Ha dormito a casa di amici a Fera. Comunque l'abbiamo rintracciato col telefonino.
0: Ah, vabbè, se io me lo vado in ufficio. Aspetti tu il sostituto e il capo della mobile. Ci vediamo dopo, eh.
2: Che hai scoperto?
1: Dunque, San Filippo Emanuele, ovvero Nenè. Fu Gerlando e di Sgro Natalino.
0: Ah, Fazio, che ricominciamo col complesso dell'anagrafe.
2: Mi scusasse, commissario.
0: Leva quel foglietto, cammina.
2: Lo tengo come promemoria.
0: Quanti anni aveva?
2: 31.
0: Si drogava, spacciava?
2: Non sembra.
0: Travagliava?
2: No.
0: Abitava proprio lì a Piazza del Popolo 1?
2: Sì, signore. Un appartamento al terzo piano, 3 camere, cucina e bagno.
0: Accattato o affittato?
2: Affittato, 900.000 lire al mese.
0: E i soldi chi glieli dava, la madre?
2: Non penso proprio, commissario. La mamma è una poverazza che campa con una pensione di 500.000 lire mensili. Lui invece, oltre alla Toyota che ha parcheggiato davanti alla casa pochi istanti prima di essere ammazzato, in garage aveva anche una Duetto. Non so se mi spiego.
0: O nulla facente?
2: Sì, signore, nulla facente. E bisogna poi vedere quello che c'aveva in casa. Tutto all'ultimo modello. Televisore, videoregistratore, telecamera, computer, fax, poi ci sono videocassette, CD-ROM. Insomma, bisognerà dare una controllata.
0: Se hanno notizie del dottor Augello.
2: Ah, il dottor Augello. Ah, niente, si faceva tanticchia prima che arrivasse il sostituto procuratore, Taliò e se ne andò.
0: E dove?
2: Non lo so, commissario. Comunque, se mi consente un'opinione, secondo me San Filippo è stato ammazzato da uno che lo conosceva. Ci pensi bene, commissario. Lui infila la chiave nella toppa. In quel momento qualcuno lo chiama.
0: Come fai a saperlo?
2: È perché gli hanno sparato in faccia. Sentendosi chiamare, lui si gira. Fa qualche passo verso la persona che l'ha chiamato. Pensa che sarà una cosa breve. Infatti lascia la chiave infilata nella toppa.
0: C'è stata colluttazione?
2: Non sembra.
0: Testimoni?
2: Commissario, che c'è voglia di babbiare?
0: Ma chi è sto casino?
7: Ma che è? Galluzzo! Allora!
5: Il signore se l'è pigliato con Catarella perché non lo lasciava passare. Vuole parlare assolutamente con il commissario.
0: E falla entrare, va, falla entrare, sentiamo che vuole.
7: Buona, stai calmo, che un attimo lo chiamiamo.
2: Prego, prego.
8: E lei è il commissario Montalbano?
0: In persona, s'accomodi.
8: Grazie. Sono mortificato per aver alzato la voce. Ma non capivo quello che il suo agente mi diceva. Ma che, straniero?
0: Lasciamo perdere, mi dica.
8: Mi chiamo Davide Griffo, vivo e lavoro a Messina. Invece qui a Vigata abitano i miei genitori e io sono in pensiero per loro.
0: E perché?
8: E perché? Perché tutte le settimane gli telefono e 2 sere fa, la domenica, non mi hanno risposto. E da allora non li ho più sentiti. Neanche la portinaia ne sa niente. E non ha nemmeno le chiavi dell'appartamento. Che posso fare?
0: Vuole sporgere denuncia?
8: Ma non sarebbe meglio prima battere la porta?
0: Come vuole lei. Fazio, accompagna il signore.
2: A proposito,
0: dove abitano i suoi genitori?
8: In Piazza del Popolo 1.
0: In Piazza del Popolo 1?
3: Madonnuzza santa.
0: Ah, no, non si preoccupi, stamattina hanno ammazzato uno qua davanti. Andiamo.
6: Mamma! Papà!
2: Griffo, lascia fare a noi.

0: Mia madre ha un fratello a Comiso. Aveva anche una sorella a Trapani, ma è morta qualche tempo fa. Ho già telefonato il mio zio. Non ha notizie di me da mesi.
1: Ho capito. Senta, ma l'ultima volta che vi siete visti non c'è stato niente che potesse far sospettare?
0: Niente di niente.
1: E di che avete parlato?
0: Abbiamo parlato delle solite cose, la salute, i bambini. Io ho due figli, una di 8 e l'altra di 6 anni. Loro ci sono così affezionati, li riempiono sempre di regali.
1: Senta, adesso dobbiamo andare. Mi dispiace, io spero di farle sapere qualcosa al più presto.
0: Commissario, io vorrei... Posso restare a dormire qua stanotte?
1: No, mi dispiace, non è possibile.
0: Ma se per caso telefona qualcuno che ha notizie?
1: Guardi, facciamo mettere subito sotto controllo il telefono. Pazzo, ci pensi tu, eh?
2: Certo.
1: Prego. Ah, senta, signor Griffo, io avrei bisogno di una fotografia dei suoi genitori. Posso prendere una di queste?
0: Ne do una io.
1: Ah.
0: L'ho fatta io l'ultima volta che sono venuti a Messina. Si chiamano Alfonso e Margherita.
1: Buongiorno, signora.
3: Lei chi è?
1: Pazzo. Il commissario Montalbano sono, signora. Lo Mascolo.
3: Burgio Concetta, vedova, Lo Mascolo.
1: Montoliedo.
3: Ma che è successo ai Griffo?
1: Ancora non lo sappiamo. Senta, posso fare qualche domanda?
3: Ma certo.
1: Lei conosce bene i signori Griffo?
3: Poco e niente. Guardi, signor commissario, per farci capire, la settimana scorsa
1: Incontrai
3: la signora Griffo che entrava nel portone con il carrello della spesa strapieno e due sacchetti di plastica per mano. Le domandai se potevo aiutarla. Mi rispose con un no sgarbato. E il marito? Non era meglio.
1: E quindi nel palazzo non hanno amici?
3: Amici? Quelli fanno così con tutti. Sono scostanti. Non parlano con nessuno.
1: Ho capito. Va bene, signora, io la ringrazio. Mi è stata veramente molto utile.
3: Ma come, signor commissario? È del mio vicino qua. Non mi chiede niente.
1: Ma è perché non è passato un poliziotto a interrogarla?
3: Sì, ma quando venne io non c'ero.
1: Ah, ho capito. E mi deve dire qualche cosa?
3: Qualche cosa? L'hanno ammazzato, poverazzo. E pace all'anima sua. Ma mi faceva dannare, mi faceva. La camera da letto mia è muro a muro con quella sua. E i muri di questa casa di cartavelina sono, signor commissario. Si sente ogni cosa, si sente. E allora tutte le sante notti, zucchete, zucchete, zucchete.
1: Zucchete, zucchete.
3: E il letto. Faceva batteria contro il muro. E dopo la puttana di turno faceva... E io cominciavo a fare pensieri tinti e mi recitavo una posta di rosario, due poste di rosario, tre poste di rosario. Niente, i pensieri restavano.
1: Sempre tinti.
3: Tinti. Io sono ancora giovane, signor commissario, e a dannare mi faceva, a dannare.
4: Sì, certo, e poi facciamo un medico. E ti richiamo dopo. Ciao, ciao, ciao.
1: Mi a me mi cascano veramente le braccia con te, ma se può sapere che cosa ti passa per la testa? Ma lo sai o non lo sai? Che...
4: Lo so.
1: Che cosa sai?
4: So quello che devo sapere, Salvo. San Filippo, i coniugi Griffo, so anche che ho sbagliato e che mi dispiace tanto. Però io mi sento strammo e confuso.
1: Ah, ti senti strammo e confuso? E che ti capitò?
4: E poi te lo dico, Salvo.
1: Poi te lo dico.
5: Fazio!
6: Sì, commissario?
5: Senti, voi due cercate di sapere di più sulla scomparsa dei Griffo prima che la notizia diventi ufficiale. Voci, supposizioni, qualunque cosa. Poi, già che ci siete, chiedete anche di San Filippo. Le chiavi dell'appartamento di San Filippo, cioè tu?
6: Sì,
5: dammele.
6: Eccole.
5: Poi, invece, porti questa a Nicolo Zito, a Rete Libera.
6: E la foto dei Griffo. Gli dici di mandarle in onda col TG della sera con nome e cognome. Deve solo dire che il figlio Davide è in ansia perché non ha notizie dei genitori. Capito?
5: Ma che c'ha oggi? Catarella!
7: Non lo so.
8: Catarella!
9: Sì, un attimo. Che c'è, dottore?
5: Vieni con me, va, che ti affido una missione importante.
9: 50.
5: Catarella!
9: Che c'è?
5: A Monini.
9: A me, dottore? Una missione importante.
5: Una missione importante, sì.
9: Dai.
5: Cari, entra.
9: Sì, sì.
6: Lo vedi quel computer?
9: Sì, sì, bello, il dottore.
6: Travagliaci. Mi devi dire tutto quello che c'è sta dentro. Mi controlli anche questi dischetti e questi, come si chiamano?
9: GD-ROM, dottore.
6: Ecco, bravo, te li vedi tutti. E poi mi fai un bel rapporto, chiaro?
9: Sì. Dottore, magari i videocassette ci stanno.
6: No, i videocassette li lasci stare. Buon lavoro, Catarina.
9: Grazie, dottore.

0: E ancora una volta nella nostra bella Sicilia purtroppo capitano cose di questo genere. Adesso un appello. Se la regia vuole mandare in onda la fotografia, per favore, le due persone che vedete su questa foto sono scomparse. Si tratta di Alfonso e Margherita Griffo, residenti a Vigata. Il figlio Davide non ha loro notizie da 3 giorni e ci ha pregato di lanciare questo appello. Si tratta, ripeto, di Alfonso e Margherita Griffo. Chiunque avesse notizie di queste persone è pregato.
1: Oh, Mimì, che ci fai qua? Entra.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ti disturbo?
1: No, figure, stavo guardando la televisione.
2: Ma hai da fare, perché sennò io...
1: Mi, t'ho detto di no. Ci possiamo accomodare o dobbiamo stare qui tutta la serata?
2: No, ci accomodiamo.
1: Mi, sei pallido, ti senti bene?
2: Sì, sì.
1: Hai mangiato?
2: Non ho fame, grazie. Me lo fai un favore? 2 litri di whisky senza ghiaccio.
1: Tieni.
2: Tu ne vuoi?
1: No, grazie. Mimì, mi hai rotto i coglioni, Mi vuoi dire che minchia succede?
2: Ho deciso di sposarmi.

0: Parlami della picciotta.
1: Si chiama Rachele.
0: Rachele?
1: Rachele. L'ho conosciuta a Fela a casa d'amici. Era venuta a trovare i genitori. Lei travaglia a Pavia.
0: A Pavia? Che ci fa a Pavia?
1: Che ci fa a Pavia? Fa l'ispettrice di polizia.
0: Ma che te la scusa una poliziotta?
1: E quella conosciuta, sai?

0: non si è più rivisto. Abbiamo persino chiesto negli ospedali per la zona, ma non sappiamo più che pesci pigliare.
1: Oh, madonna, Catarella.
2: Ai comandi, dottore.
3: Ma ancora qui stai?
2: Sto per finendo, dottore. Mi bastano ancora 1-2 orate.
1: Catarella, quando io ti dico di fare una cosa, non è che tu devi proprio... Vabbè, li lasciamo vedere, eh? Fammi vedere quello che hai trovato.
2: Dottore, ossia vuole che ci parlo con parole tecniche o parole semplici?
1: No, semplici, semplici.
2: Allora ci devo dire che in questo computer non c'è una benemata minchia. Nell'hard disk lui ci teneva una cosa che sta scrivendo.
1: Che cosa?
2: A me mi sembra un libro romanzo, dottore.
1: Ah, e poi?
2: E poi la copia di tutte le lettere che ha scritto e di quelle che ha ricevuto, che sono tante.
1: Affari?
2: Affari? Quale affari affari, dottore? Lettere di Pilo sono.
1: Non ho capito.
2: Lettere d'amore. Ma non proprio, dottore.
1: Ho capito, Catarè. Senti, invece in quei dischetti che ci teneva?
2: Cose vastate, dottore. Fotografie di mascole con femmine, femmine con femmine, mascole con mascole, femmine con armali.
1: Capito, Catarella. Stampami tutto.
2: Tutte, femmine con uomini e uomini con uomini.
1: No, Catarè, il libro romanzo e le lettere.
2: Ah.
1: Però prima di ogni altra cosa vieni con me al bar che tu prendi un cappuccino, un paio di cornetti e poi te li accompagni.
2: Sì.
4: Dottore, da Rete Libera mi hanno dato un elenco di nomi e numeri di telefono di persone che si sono fatte vive dopo aver visto la foto di Griffo. Li ho scritti tutti qua. Sono tutte persone che hanno partecipato domenica scorsa a una gita a Tinder. Pare ci fossero anche il Griffo.
1: Una gita a Tinder?
4: Sì, signore, l'ha organizzata la ditta Malaspina, che io conosco, sta fuori Picata.
1: Allora, senti, vacci e fatti dare l'elenco completo. Poi chiami tutti quelli che sono sull'elenco e gli dici che devono venire qui domani mattina alle 9 in commissariato.
4: D'accordo.
1: Ah, senti una cosa. Fatti dire anche chi è che guidava il pullman. E poi lo chiami e se è avvicato e non è in servizio, lo voglio qui entro un'ora.
4: Sì, signor commissario.
5: Commissario?
1: Oh.
5: Ma madonnuzza santa, che scanto che ci siamo pigliati quando non riuscivamo più a trovare Catarella. E noi mica lo sapevamo che stava in missione speciale.
1: Non fare lo spiritoso, Fazio. Novità ci sono?
5: Sì. Vabbè. Ho parlato con la mamma di San Filippo. Ma la poveretta non sa niente di quello che faceva il figlio. Dice che avendoci una passione per i computer, aveva trovato un buon impiego a Montelusa. Guadagnava discretamente e con la pensione per la signora se la passava neanche bene. Poi però improvvisamente lasciò il posto e se ne andò a stare da solo.
1: Troviamo una curiosità, ma gli avete trovato soldi addosso?
5: E come no? 3 milioni in contanti e un assegno di 2 milioni.
1: Di che?
5: Della ditta Manzo di Montelusa.
1: Vedi di scoprire perché gli hanno dato, eh?
5: Va bene.
6: Catarella!
5: Catarella!
6: Dottore, dottore!
2: Tutto, di tutto, tuttissimo ci vedi stampa, dottore!
1: Catarella, bravo, adesso vedi di andare a fare una bella dormita, ci vediamo domani, eh?
2: Come le comando, dottore?
5: Allora,
2: è importante, è importantissimo.
1: Vieni. Ti dispiacerebbe venire un attimo nel mio ufficio, per favore?
7: Subito.
1: Grazie.

0: Vieni, vieni, chiudi la porta. Accomodate. Senti, Mimì, a proposito di quella Rebecca, no?
1: Quale Rebecca?
0: La tua zia, quella che ti vuoi maritare.
1: Raghera si chiama.
0: Vabbè, come si chiama, si chiama. Oh, se non mi ricordo male, mi sembra che tu mi abbia detto che è un'ispettrice di polizia e che travaglia a Pavia.
1: Sì.
0: Ha già fatto domanda di trasferimento?
1: Perché avrebbe dovuto farla?
0: Mimì, ma scusami, cerchiamo di ragionare. Quando vi siete maritati, che fate? Tu continui a stare a Vegata e Rebecca a Pavia.
1: No, ragazzi, ti chiamo, ma e comunque... No, non l'ha fatta la domanda perché ci sembrava prematuro.
0: Ah, vabbè, ma prima o poi la dovrà fare.
1: Io non credo che la farà.
0: No? E perché?
1: Abbiamo deciso che la domanda la faccio io.
0: E tu sei un grandissimo cornuto, Mimì. Perché ieri sera, quando sei venuto a casa mia, tu sei venuto a contarmi la mezza messa. Ma hai detto sì che ti volevi maritare, ma non che ti volevi trasferire, che tu sai che per me è la cosa più importante.
1: Senti, Salvo, io te lo volevo dire, te lo giuro, però non ho trovato il modo. Ecco qua.
0: Ah, Mimì, guardami negli occhi e dimmi la verità. Tu a quest'ora la domanda di trasferimento già gliel'hai presentata, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, bravo. E in quest'ora che ti ha detto?
1: Ma ha detto che ci voleva tempo e... Vabbè, niente.
0: No, no, no, parla, parla, avanti, dimmi.
1: Ha detto che era contento, ha detto che era ora che questa banda di camorristi, che il nostro commissariato ha detto preciso così, Salvo, cominciasse a disperdersi.
0: E tu?
1: Io...

0: Ah, dai, non essere timido.
1: Io mi sono ripigliato la domanda che teneva sulla scrivania e gli ho detto che volevo ripensarci.
0: Così gli hai detto? Senti, questo è il materiale che abbiamo trovato nel computer di Nenè San Filippo. Credo che sia una specie di romanzo e tante lettere, diciamo così, d'amore. Quindi chi meglio di te se le può leggere tutte? Buon lavoro.
1: Grazie tante, eh?
0: Non c'è di che.
2: Permesso?
0: Prego, prego.
2: Buonasera, signor commissario.
0: Buonasera. Prego, si accomodi. Senta, signor Tortorici, lei è l'autista del pullman Vigata Tindari domenica scorsa, giusto?
2: Sì, sì, io ero.
0: Lei si ricorda se i signori Griffo erano su quel pullman domenica scorsa?
2: Sì, il padrone a me mi dà sempre la lista prima di partire. Ed io faccio sempre l'appello.
0: Durante il viaggio di ritorno avete fatto qualche sosta, qualche pausa?
2: Signor commissario, a momenti mi facevamo arrivare con un'ora di ritardo. Ci siamo fermati 3 volte. Una volta vicino Enna, alla stazione di servizio Cascina. La seconda volta sulla Palermo-Montelusa, alla trattoria Gerlando. La terza volta qui, a mezz'ora di strada, al Bar Paradiso. Io ci spio sempre, vedete se potete tenerla, ma sono vecchiarede e quindi...
0: Senta, ma lei si ricorda chi le spiò quest'ultima fermata?
2: No, sinceramente non me lo ricordo.
0: Lei è sicuro che i Griffo siano rientrati a Vegata?
2: Signor commissario, io non è che c'è il dovere che ogni fermata devo fare sempre l'appello. Però dico una cosa, se questi signori Griffo non fossero saliti in qualche fermata, i compagni di viaggio l'avrebbero notato.
0: Dice. Allora?
1: Sono arrivato a metà. È un vero e proprio epistolario, eh. Ci sono le lettere di San Filippo e anche le risposte di una femmina che però non si ferma mai.
0: Ma quante sono?
1: Una cinquantina per parte. Per un certo periodo si sono scritti una lettera un giorno sì e uno no. In poche parole, lo facevano e poi lo commentavano.
0: No, non ho capito niente.
1: Allora, tu metti che il lunedì si incontravano a letto. Il giorno appresso si scrivevano reciprocamente una lettera in cui commentavano con dovizia di particolari quello che avevano fatto il giorno prima. E t'assicuro, Salvo, che ci sono delle lettere assolutamente vastase e porche.
0: E come facevano quelle poste che ci abbiamo?
1: Te lo consegnavano a mano, secondo me. All'incontro successivo e poi probabilmente se le leggevano a letto. E dopo... Deve essere un ottimo eccitante, tu che dici?
0: Si vede che sei maestro in queste cose, eh? Che altro hai scoperto?
1: Allora, lei, secondo me, è maritata. Ogni tanto accennano al marito, infatti. Però non ne fanno mai il nome.
0: A che punto sei arrivato?
1: E me ne mancano una ventina per parte. Salvo, io mi sono fatto una mezza idea di poterla riconoscere, questa signora.
0: Dimmi.
1: È troppo presto, ci voglio pensare un altro po'.
0: No, perché anch'io mi sono fatto una mezza idea, eh. Secondo me è una femmina non più giovanissima che si è fatta l'amante giovane e lo paga pure profumatamente.
1: Secondo me, invece, è piuttosto giovane. E non ci correvano soldi.
0: Quindi, secondo te, è una questione di corna?
1: Può essere.
3: Ciao, Fazio.
4: Commissario.
3: Oh.
4: Sto tornando ora da Montelusa.
3: Da Montelusa?
4: Sì, andiamo a trovare quelli della ditta Manzo.
0: Ah, sì, quelli dell'assegno di 2 milioni che abbiamo trovato addosso a Nenè San Filippo.
4: Sì, signore. Tutto regolare, commissario. Il signor Manzo gli dava un assegno di 1 milione netto al mese perché il picciotto si occupava dei computer, se c'era qualcosa da aggiustare. E siccome il mese passato per un disguido non l'avevano pagato, gli fecero poi un assegno doppio, quello che abbiamo trovato addosso al morto.
0: Ma con quei soldi ci pagava se non l'affitto. Gli altri da dove li prendeva? Va bene. Buonanotte, Fazio.
4: Notte, commissario.
5: Commissario! Le domando perdono per averla disturbata a quest'ora mentre si sta godendo il suo riposo. Ma volevo essere certo di trovarla.
6: Ma chi?
5: Sono l'avvocato Cuttatauro.
6: Avvocato, mi può aspettare un attimo, per favore?
5: Ah, per carità di Dio. Dunque, commissario, stamattina ho incontrato il mio vecchio amico e cliente Don Balduccio Sinagra, che lei sicuramente conoscerà.
0: Sì, l'ho sentito nominare.
5: Don Balduccio è avanti negli anni, ha compiuto i 90, patisce qualche acciacco, ma ha una testa lucidissima.
6: Si ricorda di tutto e di tutti, legge il giornale, segue la televisione. Io ogni tanto vado a trovarlo, perché...
0: Avvocato, possiamo venire al dunque, per cortesia?
5: Sì, mi scusi. Stamattina Don Balduccio mi ha domandato di lei.
6: Mi ha chiesto se sta bene in salute.
0: Se stavo bene in salute.
6: Il fatto è che desidera tanto vederla.
0: Vabbè, non c'è problema.
5: Ah, grazie, commissario. Grazie.
6: Ero sicuro che avrebbe esaudito.
0: Può venire al commissariato quando vuole.
5: Dottore, veramente... Don Balduccio soffre. Sarebbe molto penoso per lui.
0: Sarebbe molto penoso per lui venire al commissariato. Posso capirlo. Vabbè, ma allora come si fa ad incontrarci?
5: Don Balduccio desiderava un incontro, diciamo, riservato.
6: Se lei potesse fargli la gentilezza di venire da lui, Che ne dice di domani, nel pomeriggio,
0: A me va bene.
5: Grazie, commissario. Né io né Don Balduccio
6: dubitavamo della sua signorile squisitezza,
0: Mi sono dimenticato la fortuna. È buono.
7: Non è che possiamo continuare con questo, e non si può continuare.
8: Senta, capo, scusi, niente parzialità. La chiama va fatta in ordine strettamente alfabetico.
9: No, signora, va fatta per anzianità.
10: Come si chiama?
8: Io? Abate Luigi.
10: Abate. E lei come si chiama?
9: Sotto Arturo, però sono il più anziano di tutto qua.
7: Il commissario.
11: Commissario,
9: ma che sta succedendo? Silenzio, che non si capisce niente. Mettetevi a sedere, adesso vi chiameremo. Faccio, Galluzzo, vieni con me.
10: Permesso.
11: Ma non dovevo venire, no?
12: Commissario, io gliel'ho detto, ma alle 7:30 erano già tutti qua.
11: E che vuole, commissario? Sono anziani, patiscono la mancanza di sonno.
12: Ma quanti sono?
11: 40.
9: Madonna.
0: Entrate, prendete appunti. Ne prendiamo 10 per uno. Le domande da fare sono queste. Primo, conoscevano i Griffo prima di fare la gita a Tindari? Se sì, come, dove e quando? Secondo, dove erano seduti i Griffo sul pullman? Terzo, hanno parlato con qualcuno durante il viaggio? Se sì, con chi e di che cosa? Quarto, che cosa hanno fatto i Griffo a Tindari? Qualunque informazione a proposito è di vitale importanza. Quinto, sono scesi dal pullman durante le soste sulla via del ritorno? Se sì, a quale delle tre? Sesto, qualcuno li ha notati quando il pullman è ritornato a Vegata? Fate entrare il primo e che Dio ce la mandi buona.
11: Adesso voglio proprio vedere come fai.
12: È copio da te.
11: No, io non te li do.
10: Catarella, avanti il primo.
13: Che sei così già sorta? Prego, si accomodi.
14: Carissimo commissario, ci volevo dire che provo grandissima soddisfazione.
11: E di che?
14: Del fatto che lei fece la cosa che io ci disse di fare.
11: Cioè?
14: Di a cominciare dall'anzianità.
11: Sa come, signor Zonta?
14: Commissario, io il più anziano di tutti sono. 77 anni ho. Che faccio fra 2 mesi e 5 anni?
11: Complimenti.
14: Ci vuole rispetto per l'anzianità. Io sempre questo dico ai miei nipoti, che su questa sazza la mancanza di ordine sta fottendo l'universo creato. Ora vanno avanti, allora come viene, alla San Fosò.
11: Non ti aggiversiamo, signor Zonta.
14: Come?
11: Non devaghiamo.
14: E che devaghi? Commissario, lei pensa che io mi suso alle 6 del mattino per venire qui a divagare?
11: Senta, signor Orzotta, lei conosceva i coniugi Griffo?
14: I Griffo? Mai visti prima della gita? E sinceramente posso dire che neanche dopo la gita.
11: Allora, signora, lei conosceva i Griffo?
15: E chi?
11: Lei conosceva i coniugi Griffo?
15: E come dice, scusi?
0: I Griffo li conosceva?
15: Signor commissario, perché alza la voce? Io ci sento, sa? Non sono mica sorda. Io veramente questi signori Griffo non li avevo visti mai prima d'ora. Loro se ne stavano mutangoli appartati per i fatti suoi. Dato che noi dopo Tandicchia ci siamo pure dimenticati di loro. E sembrava addirittura, signor commissario, che loro non viaggiassero con
0: noi. Ho capito.
15: E come?
5: Io e mia mogliere mai a nessuno vediamo della compagnia. Dove andiamo, andiamo. Arriviamo a Palermo e lì c'ho un cognato.
16: Mio fratello Salvatore.
5: Scendiamo a Erice e lì c'ho un cugino.
16: Mio nipote Mario.
5: Me fanno facci. Mi invitano a mangiare. A Tindere poi non ne parliamo.
16: C'è mio nipote Filippo.
5: Sua mogliere ci aveva preparato uno sfincione per primo e per dopo.
0: Senta, quando l'autista ha chiamato l'appello per il ritorno, i Griffo hanno risposto?
5: Sì signore, le sentì che rispondevano.
0: E avete notato se sono scesi a una delle tre fermate che il pullman ha fatto sulla via del ritorno?
5: Alla fermata prevista per il caffè latte con i biscotti. Io manco volevo scendere. E poi mia moglie mi disse, tanto, era tutto pagato. E allora ne pigliamo tanticchia di latte con due biscotti. E da subito mi calò la sonnacchiera.
15: Ci addormisciamo, dottor Roie.
0: Ma siete addormentati? Ma almeno si ricorda dove erano seduti?
17: Io me lo ricordo, signor commissario. Erano seduti in fondo all'autobus, negli ultimi posti.
0: Gli ultimi cinque posti, quelli tutti uno in fila all'altro, senza braccioli?
17: Sì. E io ci ho fatto caso perché la signorina Di Leo teneva tutta la sua roba là. Poi a un certo punto mi ha chiamato per farmi vedere un set di pentole.
0: La signorina Di Leo?
17: La signorina Di Leo.
18: Buongiorno.
16: Buongiorno.
18: Si accomodasse.
16: Lei è commissario Montalbano, vero?
0: Molto lieto.
16: Beatrice Di Leo sono. Mi domandavo quando è che si sarebbe deciso a interrogarmi.
0: Prego, si accomodi, ha già mangiato?
16: No, sono stata a Palermo, ho dato un esame all'università e siccome sono sola avrei dovuto mettermi a cucinare.
0: Allora mangiamo insieme.
16: Sì, la sua telefonata è arrivata giusto in tempo.
0: Calogero!
19: Signor commissario, arrivo subito.
0: Sì.
16: Io le devo confessare una cosa. Io se mangio non riesco a parlare, quindi mi interrogo o prima o dopo.
0: A me lo dice, no, prima mangiamo. Signor Calogero carissimo, che cosa abbiamo di buono?
19: Dunque, oggi c'ho per voi un risotto a nevoro di siccia che è meglio di una cassata.
0: Per me va bene, per lei?
16: Anche per me va bene.
0: A giudicare.
19: Ah, per secondo, carissimo dottore Montalbano, c'ho delle spigole freschissime pescate stanotte, oppure...
0: No, per me va bene le spigole senza oppure, per lei?
16: Anche per me va bene.
0: A giudicare.
19: Mizzica. Vieni, gemelle. Giorgio,
0: dai, Vino.
19: Le spigole sono col dottore Montalbano, mi raccomando, ah.
20: Volete un po' di frutta? Il caffè? Ho fatto dei cannoli.
16: No, grazie. A me piace restare col sapore del mare in bocca.
0: Anche a me.
20: Ma quali gemelli? Sia mesi.
0: Allora.
16: Quando io vado a fare queste gite, devo per forza portarmi un campionario. E sono due scatoloni ingombranti. Se il pullman è pieno, io li infilo nel bagagliaio. Altrimenti li metto nell'ultima fila. Quel giorno, i Griffo, con mezzo pullman vuoto, non erano andati a sittarsi proprio lì. Per tutto il viaggio se ne rimasero impalati. Tranne che lui qualche volta si voltava a guardare dal lunotto posteriore, come se avesse paura di essere seguito.
0: O al contrario, come se volesse essere sicuro di essere seguito.
16: In che senso? Non capisco.
0: Non importa, diciamo che si guardava alle spalle. Andiamo avanti.
16: E anche a Tindari, quando scendemmo, loro rimasero assittati nel pullman e al nostro ritorno, più di 2 ore dopo, se ne stavano ancora là e non scesero manco alla fermata per il caffè e latte. Ma di una cosa sono sicura. Fu il signor Griffo a volere la fermata extra al bar Trattoria Paradiso. Mi ricordo che l'autista voleva tirare dritto, ma lui si impuntò e così scesero tutti.
0: Ah. Ma quando siete ripartiti, lei ha visto i Griffo che risalivano sul pullman?
16: No, questo non glielo posso dire, perché durante la sosta mi mise a ascoltare la musica con i Walkman, con gli occhi chiusi, e mi addormentai. E quando mi risvegliai eravamo già a Vigata ed erano discesi già tutti.
0: Non capito. Mimì, a Mia cercavi?
1: Sei salvo, ma non ti preoccupare, non fa niente.
0: Cammina, che significa non ti preoccupare? Vieni a sederti. Signorina, le presento il mio vice,
11: La signorina Beatrice Di Leo, che domenica passata ha viaggiato con i Griffo in pullman, mi ha raccontato cose molto interessanti.
1: Ah. Domenico Augello, piacere.
2: Piacere.
11: Signorina, lei ha ancora 5 minuti?
2: Sono libera tutto il pomeriggio.
11: Mimì, tu hai mangiato?
1: Eh?
11: Hai mangiato, Mimì?
1: Ah no, non ho mangiato, non ancora.
11: Allora siedete ordine, mentre la signorina ti racconta quello che ha contato a me.
1: Scusa, ma tu non...
11: Io purtroppo devo andare, che ho un appuntamento molto importante. Signorina, io la ringrazio. Arrivederci.
2: Arrivederci.
11: Noi ci vediamo in ufficio, eh?
1: Sì, sì, sì. La borsetta è sua?
2: Sì, sì, andiamo.
1: La
2: giacca la metto.
1: La mette là?
2: Sì, sì.
1: Va bene. Mi dispiace che l'ho fatta trattenere.
2: No, no, non si preoccupi, ma che mi voleva domandare?
1: Ma lei che lavoro fa?
2: Io sono studentessa di lettere.
1: Ah, e che cosa studia?
2: Lettere.
1: Ah, lettere. È fidanzata?
2: No, non più.
1: Ah, neanche io, neanche io. A proposito dei Griffo...
21: Dottore, qua fuori ci sarebbe il figlio dei due Piccarelli.
11: Falla entrare, va?
21: Subito. Prego, si accomodi.
22: Buonasera.
11: Buonasera.
22: Sono venuto a dirle che me ne torno a Messina, commissario. Tanto qua che ci sto a fare.
11: Ah, appena ci sarà qualche novità le faremo sapere. Ha lasciato il numero?
22: Sì, l'ho lasciato.
11: Senta, mi scusi, signor Griffo, se le faccio ripetere delle cose che magari mi ha già detto, ma i suoi genitori non hanno mai detto niente di una gita che avevano intenzione di fare?
22: Niente, assolutamente niente.
11: Suo padre aveva nemici?
22: Commissario, mio padre è un uomo buono, come mamma, anche se ha un brutto carattere. Mai mi hanno parlato di qualcuno che gli voleva male.
11: Sono ricchi?
22: Ma no, la casa dove abitavano se l'erano comprata con la liquidazione di mio padre. Campano con la sua pensione. Mio padre non ha neanche un conto corrente. Tiene tutto sul libretto postale.
11: Signor Griffo, le prometto che faremo tutto per ritrovarle.
23: Fazio!
11: Sì?
23: Oh,
11: non hai fatto quella telefonata della ditta Malaspina?
23: Sì, signore.
11: E che ti hanno detto?
23: Ma pare che i Griffo si sono iscritti un giorno prima della partenza, all'ultimo momento, però la prenotazione non l'hanno fatta loro.
11: E chi l'ha fatto?
23: Un signore distinto sulla quarantina che si è presentato come il nipote.
11: I Griffo non c'hanno mica nipoti distinti sulla quarantina.
23: Lo so, commissario. Ah, una cosa, sa per caso che fine ha fatto il dottor Augello?
11: L'ho visto a pranzo, perché?
23: Perché? Perché lo stanno cercando per la questura di Pavia.
11: Chi lo sta cercando?
23: Una femmina era, ma non mi disse come si chiamava.
11: Che voleva?
23: Questo non lo so, commissario.
11: Non ha provato a chiamarlo sul cellulare?
23: Sì, sì, ha provato, ma dice che risulta sempre staccato. Se ritelefona, che le dico?
11: A me lo chiedi, Fazio, che ne so?
23: Io vado. Che fa la marinella?
11: Fatti i cazzi tuoi, Fazio. Non è io devo dire ogni volta a te dov'è che sto andando, eh?
23: Commissario, io una domanda ci feci. Mi scusaste se mi sono permesso.
11: Fazio! Vieni qua. Non dire a nessuno quello che sto per dirti. Io vado a un appuntamento con Balduccio Senata.
23: Ma che sta babbiando?
11: No.
23: Commissario, si può arrivare quando vuole, io ce lo dico lo stesso. Lei a quell'appuntamento non ci deve andare. Balduccio Sinagra non è un cristiano, è un animale. Si è fatto 20 anni di carcere, tiene 30 omicidi sulla coscienza e lei ci fisse un appuntamento.
11: E non ti scordare che il nostro mestiere è quello di avere a che fare con la merda anche, eh?
23: Va bene, commissario, se ci va lei ci vengo a...
11: Non mi fare incazzare, tu non ti muovi da qua.
23: Commissario...
11: È un ordine?
23: Commissario...

0: Ecco il nostro caro dottor Montalbano.
1: Don Balduccio la ringrazia per essere venuto.
2: Mi deve scusare se non mi suso, perché le gambe non mi tengono.
3: Prego.
2: Sei comodo.
4: Grazie.
2: Questo è il Toscenerio Crucillà, che è stato e continua a essere il pace spirituale di Apichino, il mio nepotuzzo santo, calunniato e perseguitato dagli infami.
5: Per fortuna la fede che lo sostiene.
0: Io tolgo il disturbo.
1: Lei mi accompagna, vero, Duceverio?
2: Prende qualche cosa,
4: eh? No, grazie.
2: Dottore, certamente lei è curioso di sapere perché io l'ho voluto vedere, no?
4: No.
2: No, no. No. Senta, ma lei che sa dire solamente no?
4: In tutta sincerità, quello che a me come sbirro può interessare di lei, lo so già. Ho letto tutte le carte che la riguardano. Come uomo non mi interessa.
2: E allora perché è venuto?
4: Perché non mi ritengo così in alto da poter rispondere di no a chi chiede di parlarmi.
2: Ah, parole giuste, parole giuste.
4: Se ha qualche cosa da dirmi, bene, altrimenti...
2: La faccenda di mio nipote, Iapichino, mi consuma. Dottore, gli ha ammalato di petto, povero figlio. Io ci dissi... Consegnati ai carabinieri, almeno tu curno, ma Iapichino. Iapichino è testardo, come tutti i picciotti. Comunque, io ho dovuto riprendere in mano la famiglia, ed è difficile, sa, molto difficile, perché oggi la gente non vuole ragionare più, no, insomma, no, non vuole perdere tempo.
4: E allora che fa?
2: Che fa? Spara! A sparare siamo tutti bravi. Magari il più stupido della comitiva. Se lei mi punta un revolver contro e mi dice: Balduccio, inginocchiati! Inginocchiati! No, no, no, non ci sono santi. Io mi devo inginocchiare per forza. Però questo non vuol dire che lei è un uomo d'onore.
4: Mi scusi, signor Sinagra, ma a me mi risulta che anche ai suoi tempi si ammazzavano quelli che non volevano mettersi in ginocchio.
2: Certo, ma ammazzare un uomo perché si rifiutava di obbedire significava una battaglia perduta, perché il coraggio a quell'uomo non ci aveva dato la sassata. Mi stai spiegando?
4: Sì, sì, sì, si è spiegato benissimo, solo che io non è che sono venuto qua per sentire la storia della mafia dal suo punto di vista.
2: Dal punto di vista della legge, lei la conosce benissimo.
4: Certo. Ma lei vede, signor Sinagra, è un perdente, o quasi. E la storia non la scrivono i perdenti. Adesso, casomai, forse, la possono scrivere quelli che non ragionano e sparano. I vincitori del momento. Quindi, se ora mi permette...
2: Mi scusassi, noi gente d'età, fra tutte le malattie, ci viene magari quella dello scilimagnolo. Commissario, in due parole... Capace che noi abbiamo commesso grossi sbagli, anzi grossissimi sbagli.
4: E ora che fa? Si pente?
2: No, mai. Io non mi pento mai di fronte alle leggi. Di fronte al signoruzzo, quando sarà il momento, sì. Soltanto questo volevo dire, che noi abbiamo fatto grossissimi sbagli, però... Abbiamo sempre saputo che c'era una linea che non si doveva passare mai, perché passando quella linea, allora non c'era più differenza fra un uomo e una bestia.
4: Ho capito.
2: Ma capivo veramente?
4: Veramente. Tutte e due le cose.
2: Ah, sì? E allora, commissario, quello che io ci avevo a dire ce l'ho detto. Quindi se lei ora se ne vuole andare, è pagione. Buonasera.
4: Buonasera a lei.
2: Buonasera.
6: Ah, commissario. Oh, le volevo soltanto dire che il dottor Ogella ha telefonato una mezz'ora fa, dice che passa qua verso le 10.
4: Ah, ma quella femmina che ha chiamato ieri sera che lo cercava, le ha telefonato?
6: E come no, commissario, altre tre volte prima di perderci definitivamente la speranza.
4: Vieni nel mio ufficio e chiudi la porta. Pazzo, tu conosci un prete che si chiama Saverio Crocellà?
6: L'ho sentito nominare. Sta a Montreal, se non sbaglio.
4: Esatto. Comincia a seguirlo, cerca di sapere tutto quello che lo riguarda, gli orari, le persone che incontra, le abitudini che ha.
6: E poi vengo da lei e le riferisco.
4: No, sbagliato, non mi riferisci niente. Lo continui a seguire come se niente fosse, discretamente.
6: Ma sta se farà mia, commissario. Non mi vedrà manco se si mette gli occhi e darle la testa.
4: Sbagliato un'altra volta.
6: Oh, scusi, commissario, ma quando si pedina una persona, la regola è che non se ne deve adunare, se no che pedinamento è?
4: In questo caso le cose stanno in maniera diversa. Lui si deve accorgere di essere pedinato. Anzi, cerca di fargli capire che sei uno dei miei uomini.
6: Ma questo non mi era mai capitato, comunque.
4: Tutti quanti gli altri, invece, non si devono assolutamente accorgere che lui è pedinato.
6: Commissario, posso essere sincero? Io non ci ho capito niente.
4: Tu non ci capire e fai quello che ti dico.
6: Mi scusi, commissario, ma vede, le cose che io faccio senza capire mi vengono sempre male.
4: Mettete tutto, Fazio. Allora, padre Crucellà si aspetta di essere pedinato.
6: E ho capito. Ma perché, Madonnozza Santa?
4: Perché ci deve portare in un certo posto. Solo che è costretto a farlo come se la cosa avvenisse a sua insaputa. Teatro, lo spiegai?
6: Commissario, ma che ci sta in questo posto dove ci deve portare il parrino?
4: Iapechino Sinagra.
6: Minchia.
4: Esatto.
6: Iapechino Sinagra, commissario, lo sta cercando mezzo mondo. Mobile, rossa, antimafia. Ma lei come ha fatto?
4: Me l'ha detto Balduccio Sinagra. Me l'ha detto in linguaggio mafioso, ovviamente.
6: Suo nonno.
4: Vuole che il nipote vada in carcere. Però secondo me Iapichino non è che sia tanto d'accordo.
6: Ah, non è d'accordo? E per forza. Se lo arrestiamo all'ergastolo non glielo leva manco Dio.
4: Dio no, forse. Ma qualcun altro sì.
6: E come, commissario?
4: Ammazzandolo, Fazio. I picciotti della nuova mafia stanno mettendo sotto i Sinagra. Quindi carcere di massima sicurezza vuol dire sicurezza per chi sta fuori. Ma magari per chi sta dentro.
6: Commissario, un'ultima cosa. Il parrino come farà a farmi capire che mi sta portando nel nascondiglio di Iapichino?
4: Non ti preoccupare che un modo lo trova.
6: Va bene.
4: Oh, quando ti ha indicato il posto, non prendere iniziative, mi chiami immediatamente, eh?
6: La stessa farà mia, commissario.
3: Scusa se per l'interruzione, dottore.
4: Che c'è, Catarella?
3: C'è il signor questore di persona, personalmente. Quello nuovo.
4: Dove?
3: Al telefono, dottore.
4: Pronto, signor questore?
7: Montalbano? Un'informazione preliminare, se non le dispiace. È sua una tipo targata AD511ZF?
4: Sì, perché?
7: Venga da me immediatamente.
4: Sì, signor questore, il tempo di...
7: Lo capisce l'italiano? Ho detto immediatamente!
8: Ciao, faccio 10 giorni di tempo. Direi che se non va bene, devi scappare una settimana di tempo.
9: Cos'è?
10: Alluzzo! La devi spostare.
9: Buongiorno.
7: Si sieda, prego.
10: Grazie.
7: Bravo. Veramente bravo. Questa mattina, appena messo piede in questo ufficio, ho trovato una novità che non esito a definire sgradevole, anzi sgradevolissima. Questo è un rapporto che la riguarda. Una macchina tipo targata...
10: AD511ZF.
7: Lei stia zitto che parlo io. Questa macchina transitava ieri sera davanti a un nostro posto di controllo ed era diretta verso l'abitazione del noto boss mafioso Balduccio Sinagra. Fatte le debite ricerche, si è appurato che la macchina le appartiene. Ora io voglio una spiegazione e che sia soddisfacente però. Non come quelle che lei dava al mio predecessore che si beveva tutte le sue fandonie. Io ne ho piene le scatole, di lei e di tutto il commissariato di Vicata. Non si capisce se siete dei poliziotti o siete dei camorristi.
10: Io ho un cuore d'asino, signor questore.
7: Che cosa dice?
10: È uno di leone. Nel senso che mi sento imbarazzato. Perché io, a Sinagra, ho dato la mia parola d'onore che...
7: Che?
10: Che del nostro incontro non ne avrei parlato con nessuno.
7: Ma si rende conto di quello che dice, Montalbano? Io sono il questore, il suo diretto superiore. Lei ha il dovere, il dovere!
10: Sì, ma se solo lei sapesse come io mi sento
4: dilaniato tra il mio dovere da una parte e la parola data dall'altra che...
7: Montalbano, lei straparla, ma lei non sa quello che dice. Lei mette sullo stesso piano il dovere e la parola data a un delinquente.
4: Ha ragione, signor questore, parlerò.
7: E allora mi dica perché vi siete incontrati e che cosa vi siete detto?
4: Io credo che Balduccio Sinagra se voglia pentire.
7: Ah. Mettiamoci là, Montalbano. Mettiamoci là, che così possiamo parlare con calma, senza urlare.
4: Qui?
7: Sì. Mi dica tutto, Montalbano, mi dica tutto.
9: Buongiorno.
11: Calluzzo, passami il telefonino, eh.
12: Tenga, commissario.
11: Grazie.
9: È mezz'ora che stai lì a aspettare.
11: Pronto?
13: Pronto, qua che mi chiama?
11: Catarella, Montalbano sono, passami Augello.
13: Non ce lo posso passare in quanto lui non c'è.
9: Come non c'è?
13: L'aspettò, ma visto che Vossia non veniva, se ne andò.
11: E dove è andato?
13: Incontrata Fava. Ci andò per il fatto dei cadaveri, dottore.
9: Quale cadaveri?
13: Due piccarelli, un uomo e una donna.
12: Buongiorno, come stai?
4: Buongiorno.
12: Augello? Sta già dentro.
14: Da questo lato.
15: Guarda bene. Ma che faccio? Sei andato là fuori?
4: Sono loro?
16: Un colpo in testa tipo esecuzione.
14: Che dici? Ne faccio un'altra qui?
15: Sì, va bene, però ragione.
16: Sono morti tenendosi per mano, poveracci.
4: È colpa mia.
16: Colpa tua di che?
4: Io questa storia dei due vecchiarelli l'ho presa sotto gamba fin dal principio.
16: Ma li hai appena visti, Salvo? Quelli sono stati ammazzati domenica notte stessa al ritorno dalla gita. Tu domenica manco sapevi che esistevano.
4: Sì, ma io parlo di dopo, quando il figlio è venuto a dirci che si erano scomparsi.
16: Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, Salvo.
4: Sì, vero è. Ma io l'ho fatto senza convenzione. Ci vediamo in ufficio.
16: Ci vediamo in ufficio.
17: Senti un po', sei ancora in contatto con quella svedese?
4: Ingrid, è da un po' di tempo che non ci vediamo, perché?
17: Ci possiamo fidare di lei.
4: Per che cosa?
17: In una delle lettere che Nenè San Filippo manda all'amante, lui si lamenta tantissimo perché lei si è depilata.
4: Che c'è da lamentarsi? Tutte le donne si depilano le ascelle.
17: Non parlava d'ascelle, Salvo.
4: Ah, no?
17: Eh no.
4: Vabbè, che importanza c'è?
17: È importante perché io credo di aver capito chi è l'amante di Nenè San Filippo.
4: Sì?
17: Sì, perché certa descrizione che San Filippo nelle lettere fa di lei, nei minimi particolari, sono meglio di una fotografia, Salvo. E siccome a me le femmine piace tagliarle...
4: Non solo.
17: Bravo, mi sono fatto persuaso che io posso riconoscerla, questa signora. E con questa faccenna poi della depilazione, basta picchia niente
4: ma
17: che
4: ma
17: noi...
4: Ma perché niente, Mimì? Ma sei impazzito? Ma tu che vuoi che io vado dalla signora e dico, signora, mi scusi, il commissario Montalbano solo si potrebbe calare le mutande. Ma quella come minimo mi fa internare.
17: Ma è per questo che ho pensato a Ingrid.
4: Che c'entra Inge?
17: Ma c'entra perché se la signora è quella che dico io, l'ho vista insieme alla svedese qualche volta, devono essere amiche. Non te persuade?
4: Non mi persuade, ma c'è un problema.
17: Quale problema?
4: Che Ingrid non tradirebbe mai un'amica.
17: Ma chi ha parlato di tradimento? Basterebbe si lasciasse scappare qualche parola. Ma tu invitala a cena, falle bere tanticchia di quel vino rosso che piace tanto alle signore.
4: E mi mette a parlare di pelo, no? A quella gli piglia un colpo se mi mette a parlare di certe cose con lei. Non se l'aspetta, non c'è abituata.
17: Come non se l'aspetta da te? Ma perché te e lei non...
4: Ma tu sei scemo. Ma io mica sono come a tia, eh. Che fai?
17: No, io domani scrivo al pontefice e gli chiedo di canonizzarti mentre ancora sei in vita.
4: Ma leva di mezzo, va, che te canonizzo io, te canonizzo.
17: Ah, senti, c'è ancora una faccenda. Io ieri sera sono stato a cena a casa di Bebba.
4: Chi?
17: Beatrice, me l'hai presentata tu.
4: Se sta a cena a casa sua?
17: Sì, a cena, Salvo, solamente a cena. Ci siamo messi a guardare le sue foto e in mezzo a queste ce n'erano alcune scattate sui pullman mentre lei mostra le pentole, no? Allora a me mi è venuta un'idea. Se questa faccenda di scattare le foto ricordo durante le gite è una consuetudine, è possibile che in giro ce ne sia qualcuna della gita a Tindari. Non lo so, forse se ne potrebbe ricavare qualche cosa, che dici?
4: Che cosa?
17: Non lo so, non lo so.
4: Senti, piuttosto, tu l'hai letto il romanzo che c'è dalle carte di San Filippo?
17: No, io ancora non l'ho letto, no.
4: E perché?
17: Ma perché mi sono addannato l'anima su queste lettere, Salvo, perché?
4: Oh, domani voglio un rapporto completo, passi la notte a leggere il romanzo.
17: No, io stanotte... Salvo, ti prego, avevo promesso a Beppa che l'avrei portata in centro, a Vigata.
4: Vabbè, te concedo un altro giorno. Poi voglio il rapporto. Cammina.
17: Grazie tante, eh.
18: Buonasera, signor commissario.
4: Signor Franco, buonasera, mi scusi se la disturbo. Senta, volevo un'informazione. Ma sul pullman, se fanno delle foto?
18: Beh, signor commissario, veramente, però...
4: Signor Franco, se fanno o no?
18: Mi danno quattro soldi. Io in un certo qual modo mi arrangio, devo un po' arrotondare.
4: No, se spieghi meglio, per favore.
18: Vede, tutti i passeggeri si portano appresso la macchina fotografica. Ma io ci dico che sul pullman è vietato fare le fotografie. E il permesso ce l'ho solamente io. E io tutte quante abboccano. Poi me le faccio sviluppare e le vendo a chi le vuole.
4: E quelle dell'ultima gita a Tinder le ha sviluppate?
18: Sì, certo, signor commissario, però ma a crisi, signor commissario, non ci ho avuto il cuore di venderle perché...
4: Facciamo così, me le accatto tutte io.
18: Quando le vuole?
4: Guardi, il più presto possibile, appena può, se me le può portare in commissariato, va bene?
18: Arrivederla, signor
4: commissario. Arrivederla, arrivederla.
19: Rai Radio Tech & Tech.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Prime due trasmissioni dell'inchiesta in Occidente del 1951, che è un reportage in 20 puntate attraverso le nazioni europee del blocco occidentale, che si configura come la prima serie che sia arrivata completa ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio nel 1924. Un documento preziosissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Io ho da poco scovato negli archivi questo documentario che restituisce suoni e parole ad un periodo finora poco conosciuto, quando programmi e stazioni erano suddivisi fra Rete Azzurra e Rete Rossa, un'organizzazione che Radio Audizioni Italiane si dà negli anni che vanno dalla fine del 46 a tutto il 51. La finalità del programma, la finalità dell'inchiesta in Occidente, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni classe e ceto sociale fossero sensibili e ben disposti verso una timida ma rivoluzionaria forma di aggregazione sovranazionale che andrà a realizzarsi da lì a pochi mesi e che sarà l'antesignana della Comunità Europea, la nonna dell'Unione Europea, per capirci. Era stato infatti appena firmato il Trattato di Parigi che istituiva la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, con lo scopo di mettere in comune le produzioni di carbone e di acciaio tra le sei nazioni che ancora oggi vengono con orgoglio chiamate gli Inner Six, i paesi fondatori. Cominciamo con la Francia, radiocronista Sergio Zavoli. Buon ascolto.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. La Francia. Seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Questa seconda trasmissione è dedicata agli uomini della cultura fra i più importanti di Francia. Quale contributo è pronto a dare lo spirito della Francia alla risoluzione dei suoi problemi nazionali e nel piano di un'unione spirituale dell'Europa? Sono gli uomini del pensiero francesi in armonia col proprio tempo? Il particolare disegno di questa trasmissione non concede al mezzo radiofonico altro compito che non sia quello di ricevere e riferire con assoluta fedeltà e semplicità il pensiero degli intervistati.
1: Per questa trasmissione sono stati intervistati l'editore Orengo, il presidente della società Jean Delettre Decave, gli scrittori Albert Camus, Jean Paulin, François Mauriac, Daniel Rops, Julien Green, André Champson, André Cassou, Marcel Jouandeau, il poeta Francis Ponge e il filosofo Gabriel Marcel.

0: Un pomeriggio passeggiavamo lungo i quai della Senna alla ricerca di vecchie stampe. Ci avevano detto che in una piccola bottega gestita da un inglese si compravano litografie originali di Chagall, Cézanne, Renoir, Picasso a 2-3 mila franchi la copia. E lungo i quai, intanto, approfittavamo della interminabile sfilata di bouquinisti che offrono libri e stampe, avendo per bancarella comune il parapetto del grande fiume. E fra le macchine che correvano alla nostra destra e le nere peniche con le ciminiere color rosso minio che a motori spenti seguivano la corrente del fiume a sinistra, la nostra passeggiata si svolgeva diritta in quel romantico percorso. Poi Angioletti attaccò discorso con un buchinista e di lì a poco registravamo la prima intervista di questa seconda trasmissione. Qui abbiamo avuto la fortuna di incontrare due personalità in un certo senso di questa attività. Sono precisamente il presidente e il vicepresidente del sindacato dei librai del Che. Ad uno di questi ci rivolgiamo, al vicepresidente, che gentilmente ha consentito lasciarsi porre alcune domande. Come vanno gli affari?
1: Bien, je dois vous répondre, je ne peux pas vous répondre que les affaires vont mal, du moins, puisque un représentant de la radio italienne.
0: Non posso dire che gli affari vadano male perché proprio ora un rappresentante della radio italiana mi ha comprato 3 libri in 5 minuti. Tutti si lamentano adesso di non avere molto denaro, in maniera che gli affari ne risentono non soltanto per noi, ma anche per tutti i mestieri.
1: Personne n'a beaucoup d'argent. De sorte que les affaires s'en sentent d'une façon très générale, non seulement pour nous, mais pour tous les corps de métier.
0: Excusez, quali libri preferisce la clientela?
1: La clientèle n'a pas de désir marqué pour un livre.
0: I clienti non hanno preferenze particolari, ma comunque l'interesse si indirizza principalmente verso i classici, Baudelaire, Balzac, eccetera. Ma ce ne sono anche molti che vengono sui quai per scoprire qualche rarità.
1: Il y a également des chercheurs qui se vont sur les quais pour retrouver des livres inconnus.
0: Scusi, quali sono i nomi della letteratura moderna che incontrano maggiore successo?
1: Parmi la littérature contemporaine, il y a évidemment de grands noms.
0: Molti grandi nomi della letteratura contemporanea sono cercati, come Sartre, Camus ed altri francesi. Posso anche dirvi che Silone ha un certo successo, così come Moravia è stato molto venduto, specialmente quando è uscita la romana.
1: Un assez grand nombre. La Belle Romaine, par exemple, est un livre que j'ai vendu.
0: Però scusi, una curiosità, come vi procurate tutti questi libri?
1: C'est un peu un secret que vous demandez de dévoiler, comme on demanderait à une jolie femme comment elle fait pour se maquiller.
0: È come chiedere ad una donna il segreto del suo maquillage. Le dirò che provengono da case private, gli stessi clienti ce li forniscono, oppure ce li procuriamo nelle grandi vendite o con altri mezzi.
1: Par tout autre moyen, dans des grandes ventes ou autre.
0: Il più umile dei librai ha fatto dunque dei nomi: Baudelaire, Balzac, Sartre, Camus, Moravia, Silone. La Francia è il paese europeo che legge di più. Ma se le dichiarazioni di un buchinista della Senna ci aiutano a trovare l'indice della situazione del mercato librario, il direttore della grande casa editrice Plon, il signor Orengo, ci darà il punto esatto del termometro editoriale e culturale francese. Monsieur Orengo vorrebbe parlarci della sua casa editrice.
2: La maison Plon est une maison centenaire, une de ses principales branches d'activité.
0: L'editrice Plon è una casa centenaria. Una delle sue principali branche d'attività è stata sempre l'edizione di memorie storiche. Siamo stati però noi i primi, per quanto riguarda il romanzo, a rivelare uno dei più grandi spiriti del nostro tempo, Bernanos, e così pure Julien Green. Si nota altresì in questo momento un'influenza importante della letteratura italiana e spagnola. Ci può dire qual è la situazione del libro in Francia in rapporto agli scrittori e al pubblico e in riferimento soprattutto alla situazione dell'anteguerra?
2: Par rapport à l'avant-guerre, la situation du livre en France est redevenue bonne. Elle est redevenue bonne parce que elle a connu une période assez agitée.
0: L'attività editoriale ha conosciuto un periodo molto agitato nel tempo in cui i cittadini, privati da grandi distrazioni, si rifugiavano nella lettura. Ma adesso, dopo la liberazione, la maggiore facilità di avere carta e le condizioni economiche generali fanno sì che l'attività editoriale sia molto importante. Noi arriviamo a pubblicare 10 o 12 novità al mese senza contare le ristampe. Adesso i mercati che si erano chiusi durante l'occupazione si sono riaperti e questo giova molto alla diffusione del pensiero occidentale.
2: Pendant tout le temps de l'occupation se sont en partie réouverts et militent en faveur de la diffusion et de la pensée occidentale.
0: D'altra parte, una prova di come la cultura in Francia partecipi al proprio tempo e lo soccorra e come tale rappresenti un patrimonio d'una forza che lo Stato deve difendere ed aiutare, ce l'ha data Lucien Descaves, presidente di Jean de Lettres, la società degli scrittori francesi fondata da Balzac 113 anni fa.
3: Può dirci qual è la situazione attuale del nostro continente dal punto di vista della cultura?
4: Vous savez que la France a comme tradition d'être une grande fenêtre ouverte sur l'étranger et en même temps d'avoir avec l'étranger les relations les plus soutenues.
0: Voi sapete che la Francia vuole essere per tradizione una grande finestra aperta sul mondo e nello stesso tempo avere con l'estero le relazioni più strette. Nostro scopo essenziale, oltre che difendere fuori di Francia la lingua francese, è di mantenere e difendere la cultura di tutti i paesi nella civiltà che noi rappresentiamo, soprattutto la civiltà latina di cui voi in Italia siete, come noi, gli eredi. Siamo stati obbligati ad accettare nuove forme di espressione del pensiero, specialmente la radio, ma anche il cinema, la televisione e domani il microfilm sono da noi considerati come mezzi nuovi di diffusione. Circa un anno fa ho potuto ottenere una legge che considera gli scrittori come salariati, ma assicurando interamente la loro indipendenza creativa. L'aspetto economico dello scrittore non è più trascurabile. I diritti d'autore ammontano a circa 2 miliardi nel bilancio statale. Perciò abbiamo domandato al Consiglio Nazionale Economico un posto preponderante. Vogliamo cioè che siano nominati rappresentanti del pensiero e della cultura francese. In altre parole, lo scrittore d'oggi è nettamente incorporato nella cultura sociale ed ora si può dire che Chatterton non si ucciderebbe più. Egli sarebbe adesso, pur nella sua miseria, un uomo con una polizza d'assicurazione. Noi vogliamo che grandi leggi organiche possano organizzare la proprietà letteraria e creare quella famosa cassa delle lettere che ci permetterà di seguire uno scrittore dall'inizio della sua carriera fino alla fine della sua vita, istituendo per lui una specie di mecenatismo. Pensavamo, dopo le dichiarazioni di Lucien Descaves, a quest'altra grande prova di civiltà che veniva dalla Francia. Siamo entrati poi nelle case degli scrittori, dei filosofi, degli artisti che ci premevano per l'inchiesta. E ogni casa scopriva la troppo poca ricchezza materiale di questi uomini e in ognuna proprio la presenza dei libri buttati un po' dappertutto avvertiva di quella nobile e volontaria povertà. Ogni volta ci siamo trovati di fronte a uomini veramente soli, appagati dalla loro libertà, dalla loro libera coscienza. Ma se gli scrittori tengono soprattutto alla propria individualità, se standalianamente sono legati ai loro souvenir d'egotisme, oggi non possono non interessarsi ai problemi dalla cui risoluzione dipende appunto questa loro condizione di uomini soli. È proprio su questo problema della sopravvivenza della libertà dell'uomo che è in relazione all'inchiesta da noi svolta. Abbiamo interrogato gli uomini più rappresentativi della cultura e dell'arte di Francia. Cominciamo da Albert Camus, l'autore della Peste.
3: Crede lei, Monsieur Camus, che la cultura europea in generale e francese in particolare interpreti oggi le esigenze del proprio tempo?
5: Je crois qu'elle l'interprète, car si elle ne l'interprète pas, elle ne serait pas la culture. Si la cultura europea arriva.
0: Io credo di sì, perché se non l'interpretasse non sarebbe cultura. Se la cultura europea giungerà a interpretare la realtà storica d'oggi, indicherà le vie di un rinascimento. Credo che questo rinascimento sia possibile, ma con ciò non voglio dire che sia inevitabile. Per giungervi bisogna che gli intellettuali europei sappiano riconoscere i loro errori, la complicità che possono avere, ad esempio, con le filosofie e i pensieri del disordine e sappiano ritrovare la strada di un ordine.
3: Crede anche possibile un'intesa attuale fra gli uomini di cultura europei allo scopo di raggiungere più tardi un'intesa politica ed economica?
5: Je crois que l'Europe de l'intelligence est plus facile à faire que l'intelligence que l'Europe de
0: Credo che l'Europa dell'intelligenza si possa fare più facilmente che non l'Europa dell'economia. Condizione essenziale è che gli intellettuali e gli artisti che potrebbero comporre questa Europa dell'intelligenza sappiano mettersi d'accordo, se non su un programma comune, almeno sul riconoscimento di un valore comune. Mi sembra che oggi si viva in un'Europa a un tempo hegeliana e nietzscheana. La critica di queste filosofie e da un punto di vista generale la critica dell'ideologia tedesca mi sembra necessaria per fondare anzitutto questa Europa della cultura. deve esserci una sorta di incomprensione o di riserva nei confronti della politica e dell'economia da parte degli scrittori francesi, se anche Jean Paulhan, che per molti anni fu direttore della più grande rivista letteraria del mondo, la Nouvelle Revue Française, prima di entrare in argomento, tiene a fare questa precisazione.
6: Je ne suis pas un homme politique, je suis un grammairien. Je suis un grammairien d'une.
0: Io non sono un uomo politico, sono un grammatico. Vorrei formare una grammatica delle idee, come c'è una grammatica delle parole e delle frasi. E noi siamo molto urtati quando essa non è rispettata, quando una parola è detta a sproposito o una frase è male costruita. Come certe frasi, pur non avendone, hanno l'apparenza della logica, così vi sono opinioni molto mal presentate che hanno un'apparenza paradossale o insostenibile e che pure vi danno un estremo sentimento di verità. Vorrei perciò una logica reale, perfettamente differente dalla logica classica, ma infinitamente più rivelatrice. Per conto mio vi lavoro, faccio quello che posso naturalmente. Gli uomini politici lavorino dunque per la parte loro come io lavoro per la mia. Vorrei dire soltanto che mi sembra che lavorino troppo volentieri nel sensazionale e nel patetico. Esiste, secondo lei, una volontà di sopravvivere, di rimanere liberi e indipendenti fra gli europei più responsabili? E questa stessa volontà esiste fra le masse?
6: Oui, je pense.
0: Certamente, io personalmente ho una grandissima volontà di sopravvivere. E innanzitutto di lavorare tranquillo, in tutta libertà. Anche le masse, del resto, mi pare che abbiano la stessa volontà. Ma esiste un pericolo di guerra, secondo lei?
6: Eh bien, ça, je ne crois pas du tout. Il me semble.
0: Mi sembrano inesistenti. Immaginate due uomini che si incontrino un giorno e che si piglino a schiaffi. Si può essere preoccupati. Ci si può chiedere se tutto ciò non finirà con un duello. Ma immaginate che per un mese, un anno, tre anni, cinque anni, essi si incontrino e che regolarmente si piglino a schiaffi. Gli stessi schiaffi. Bene, allora ci si rassicura. Non si batteranno mai in duello. Se ci si pensa, è esattamente quello che avviene tra la Russia e gli Stati Uniti. Non si batteranno mai di più, si batteranno tutti i giorni. Sono decisissimi a non battersi di più.
6: Ils se battent tous les jours et je ne crois pas que jamais ils se battent davantage.
0: François Mauriac, dell'Académie Française, è invece decisamente pessimista. Paulhan ha sottinteso che un'unione di qualsiasi natura deve contenere un'idea traducibile in realtà che la animi e la sostenga nelle battaglie che deve vincere. Mauriac nega addirittura che l'Europa, divisa com'è ideologicamente, sappia esprimere quell'idea.
7: Je crois que l'union géographique de l'Europe ne signifie plus rien.
0: Io credo che l'unione geografica dell'Europa non significhi più niente. Perché oggi sono le separazioni ideologiche che determinano la divisione del mondo. I francesi e gli italiani che aderiscono al comunismo hanno un bel vivere in Francia e in Italia. Si direbbe che sono separati da noi da un abisso. Questo è il dramma. Perciò non può esservi più unità ideologica in Europa. Esistono evidentemente idee forza, il comunismo da una parte e il cristianesimo cattolico dall'altra. Tra le due c'è il socialismo e il laburismo, ma questo ha ricevuto un colpo durissimo dagli ultimi avvenimenti. La stampa rivoluzionaria del socialismo è stata in gran parte assorbita dal comunismo. Per questo, ripeto, oggi non si può più parlare di unità ideologica dell'Europa.
7: Ce qui fait que j'estime aujourd'hui qu'on ne peut plus parler d'une unité idéologique de l'Europe.
0: Se noi esaminiamo il nostro destino di europei, di occidentali, ci dobbiamo rendere conto che ci è stata donata la vocazione e la grazia. Così ha esordito André Chanson, direttore del Museo d'Arte del Petit Palais. E la sua dichiarazione, che è poi un atto di fede nell'uomo e nella sua intima personale capacità di contribuire al rinascimento di tutti gli uomini, così continua.
8: Nous l'avons reçu un héritage. Il y a toujours chez nous et en nous.
0: Abbiamo ricevuto un'eredità. La grazia viene non soltanto da Dio, ma anche dagli uomini, cioè dal lavoro di tutti coloro che ci hanno preceduti. Il rinascimento dipende dunque da noi.

0: 145. Bisognava tentare di rialzare il livello umano attraverso le grandi vocazioni, quella dell'arte, delle lettere, tornare a quell'impegno dell'uomo che attraverso i secoli ha cercato affannosamente la bellezza e la verità. Perciò ho voluto consacrare tutta la mia vita a un lavoro unico, un lavoro che è anche tuttavia multiplo. Sono infatti scrittore, conferenziere ed ho anche un mestiere, perché credo che lo scrittore debba assicurarsi la libertà. E io mi assicuro la libertà con un bel mestiere, quello di conservatore al Petit Palais. Ho provato a far riprendere contatto agli uomini del mio paese con i capolavori del passato, ma i capolavori del passato non sono nulla, sono soltanto un insegnamento dogmatico che si deve accettare, davanti al quale si deve curvare la testa e che bisogna conoscere per realizzare in sé la propria libertà. Ma questa libertà bisogna tentare di realizzarla con le opere moderne, sia pure nella scarsa misura delle nostre forze.
1: Questa libertà il faut essayer de la réaliser par des œuvres modernes et j'essaie dans la faible mesure de mes forces.
0: Daniel Rops è uno scrittore cattolico che scrive libri di edificazione morale. Un suo libro ha raggiunto le 500.000 copie vendute. Gli abbiamo rivolto la stessa domanda posta a Camus e a Pollin. Ha risposto. Paul Valéry ha detto che l'Europa è il punto d'incontro di tre grandi realtà spirituali. Non possiamo nasconderci che queste tre grandi realtà spirituali, la greca, la romana e l'ebraico-cristiana, sono oggi molto minacciate. Il primato del vero e del bello proposto dal pensiero greco sta per cedere al primato dell'utile e del politico. Il grande ideale dell'Imperium Romanum unito è in dissoluzione dopo l'avvento dei nazionalismi nel Cinquecento. Quanto alla morale scaturita dalle leggi di Mosè, dal messaggio del profeta e soprattutto dalle rivelazioni di Cristo, è anche troppo evidente che essa è fatta a pezzi. Perciò, se noi europei vogliamo ridare un fondamento spirituale all'Europa, dobbiamo tornare a quelle fonti, ritrovare in noi quegli ideali perduti e renderli efficaci. La volontà di sopravvivere e di rimanere liberi ha un senso soltanto se si sa perché si vive e perché si vuole restare liberi. L'europeo occidentale che aspetta l'arrivo di una russificazione generale e quello che spera soltanto in un appoggio incondizionato degli americani sono ugualmente nell'errore. L'uno e l'altro tradiscono la loro Europa.
2: L'un e l'altro tradiscono la veritable Europa.
0: Tre anni fa l'avrebbero chiamato da una parte un traditore, dall'altra un dissidente recuperabile. Oggi ha trovato la sua pace, si chiama Titoist. André Cassou, direttore del Museo d'Arte Moderna, crede alla democrazia, giustifica la rivoluzione a patto che parta dalle maggioranze, ha un sacro rispetto dell'individuo. Ma la nota predominante della sua dichiarazione è la denuncia del totalitarismo come vero e proprio demone del nostro tempo.
3: Notre siècle, le siècle dans lequel nous avons le privilège de vivre.
0: Il nostro secolo, il secolo nel quale abbiamo il privilegio di vivere, porterà un titolo nella storia. Lo chiameranno il secolo del totalitarismo. Infatti avrà il privilegio di veder nascere, attraverso crisi spaventevoli e tragiche e terribilmente sanguinose, i totalitarismi e i sistemi di pensiero che pretendono di dirigere ogni individuo e non riservargli alcun campo di iniziativa personale. Questi sistemi infatti hanno la caratteristica di abbracciare tutti i campi, non soltanto politici, ma anche della biologia, dell'orticoltura e forse anche del tempo che fa. E anche se voi siete d'accordo su di un punto del sistema, voi dovete essere d'accordo anche su tutti gli altri punti. Così, per esempio, se siete d'accordo sul punto di vista economico del comunismo, ebbene dovete essere d'accordo in quel sistema anche sul punto di vista della musica. Per esempio sull'obbligo che hanno i musicisti di comporre musica sulla scala di 7 toni e non eventualmente su una di 24. Anche il capitalismo tende al totalitarismo. Jean Cassou continua dicendo che anche il liberalismo economico ufficiale tende ad irretire il mondo in un sistema che lo può soffocare, assumendo così le stesse caratteristiche di un totalitarismo che arresti lo sviluppo delle cose del mondo. Bisogna che le nostre opinioni siano proprio nostre, in modo che siano integrate alla nostra persona stessa, alla nostra natura. Solo la democrazia consente l'urto delle opinioni. La cultura europea è fondata sui principi democratici. La rivoluzione può essere fatta solo dalle maggioranze, anche se è violenta. Il primo dovere, il più urgente dell'ora presente, è di rendere all'uomo il sentimento della sua dignità, condizione della sua libertà.
3: Le sentiment de sa dignité, condition de sa liberté.
0: Poi siamo andati da Julien Green, lo scrittore di origine inglese e autore del famoso diario. Un uomo riservato dall'aspetto antico, forse per via del colletto alto e inamidato, che non concede interviste perché, dice, quel

0: L'importante che pensa lo scrive. Ha espresso la sua fiducia negli uomini in un modo gentile che gli rassomiglia.
1: Monsieur Green, crede che sia possibile un'unione culturale fra i paesi dell'Europa?
2: Oui, je crois qu'il y a certainement dans les pays d'Europe.
0: Credo che fra i paesi d'Europa esistano già le premesse per questa unione. Mi sembra estremamente importante che vi si giunga e io credo che finirà per prodursi. Ritengo che in Francia, come in Inghilterra e nelle altre nazioni di questa parte d'Europa, ci siano scrittori che vogliono comprendersi e fare che i loro paesi si comprendano reciprocamente. Io, nel mio spirito, non ho in proposito alcun dubbio. La stessa domanda rivolta a Green l'abbiamo posta a Francis Ponge, uno dei poeti più rappresentativi della scuola giovane. Ci ha ospitato nella sua vecchia casa, al quartiere della Sorbonne, e ricordo che ci sedemmo per mancanza di sedie su di un piccolo letto coperto da un telo militare alleato. Ci offrì dell'Armagnac, poi disse:
2: N'est-ce pas, c'est depuis qu'on a donné à la personne humaine cette importance, et je pense que la civilisation occidentale.
0: La personalità umana è il frutto della civiltà occidentale, soprattutto di quella che ha le proprie origini a Gerusalemme, ad Atene, a Roma, dove sono nati i sentimenti e le idee. Dobbiamo tornare a un'idea dell'uomo più modesta, di metodo presocratico. Solo così ritroveremo un'armonia col mondo. Non vorremmo più dominarlo, ma sentirlo vivere con noi, col nostro spirito. Oggi, come al tempo di Rabelais e Montaigne, che inventarono la filosofia del riso e del sorriso, bisogna trovare una filosofia del funzionamento del mondo. Il mondo non vive più nel nostro spirito. La funzione dell'artista è questa. Come l'uomo crede di poter trasformare il mondo, l'artista deve limitarsi a farlo vivere. L'artista deve prendere il mondo come gli si offre.
2: Il doit prendre le monde comme il lui vient.
0: Marcel Joandot è considerato, dopo la morte di Gide, il prosatore più puro di Francia. Ci disse un gran bene dell'Italia, che considera la sua seconda patria. Poi, preso all'improvviso dalla nostra domanda, crede all'unione spirituale dell'Europa, rispose: se tutti gli europei mi assomigliano, devono avere la mia stessa bandiera.
3: La libertà o la morte,
0: je pense. Se la Francia da sola non può garantire ai francesi la libertà individuale, farà bene ad unirsi a tutti gli europei di buona volontà. Il filosofo esistenzialista Gabriel Marcel si trova nella migliore posizione per esprimere un giudizio imparziale. Contrario al meccanicismo americano che tende a fare degli scienziati dei tecnici, ovviamente contrario allo stesso fenomeno che si verifica in Russia, nemico dei totalitarismi, anche quelli religiosi, che egli vede prevalere in certe sfere, difensore di quello spirito umanistico che è alla base della civiltà europea, lo si può considerare il punto d'incontro fra l'eredità culturale e morale del nostro continente e gli impegni che il tempo presente propone agli uomini veramente vivi.
3: Il me semble che l'idea fondamentale sia l'idea della libertà.
0: Mi sembra che l'idea fondamentale atta a garantire l'unione spirituale dell'Europa sia l'idea della libertà, a patto che la si consideri nella sua accezione piena e positiva e non nel senso negativo che certuni le attribuiscono. Io credo d'altronde che il senso della libertà sia legato nel medesimo tempo alla valorizzazione delle attività disinteressate. Mi sembra che la caratteristica dell'Europa sia oggi il rifiuto del pragmatismo sotto tutte le sue forme. Si può aggiungere che tutto ciò non può essere disgiunto da un sentimento vivissimo della singolarità individuale, dei modi singolari di esistenza considerati ovunque nel loro proprio valore. Questo per opposizione a quella specie di unificazione o di standardizzazione che noi vediamo realizzarsi in America. Non parlo neppure in questo momento della Russia sovietica. Credo anche che ci sia una concezione europea della religione che implica un senso profondissimo di libertà, in opposizione a una specie di totalitarismo religioso che noi vediamo prevalere in certe sfere. Non vorrei sembrare troppo ottimista, ma credo che in tutti i paesi d'Europa esistano personalità che vogliono sopravvivere e rimanere libere e indipendenti. Bisogna però riconoscere che questa libertà è in certo modo subdolamente attaccata, corrosa da una specie di impregnazione, specialmente negli ambienti scientifici, perché la scienza tende sempre più a confondersi con la tecnica, lo scienziato manca troppo spesso di spirito umanistico e ha perso veramente il senso della libera ricerca e anche delle idee essenziali. Mi chiedete poi se la stessa volontà di sopravvivere e di rimanere liberi e indipendenti esiste anche fra le masse. Qui sarei il più possibile pessimista. Credo che la volontà di cui parlate, il sentimento che evocate, non esista in nessun modo nelle masse. Credo che le masse siano una preda designata di tutti i fanatismi. Esse non sono educabili così come appariscono oggi. E tutto quello che si può tentare di fare è di strappare il più gran numero possibile di individui a questa specie di stato corrotto che è lo stato di massa, lo stato gregario.
3: A cette sorte d'état corrompu qui est l'état de masse, l'état grégaire.
0: Gli uomini del pensiero in Francia sono dunque tutti d'accordo sulla necessità di salvaguardare la personalità umana e la libertà del loro lavoro. Ma sono anche d'accordo tutti nel ritenere che queste esigenze richiedono oggi una soluzione non più personalistica e nemmeno nazionalistica, bensì largamente sociale, nel senso di tener conto della condizione umana nella quale tutti, che lo si voglia o no, viviamo. Non solo, ma tutti sono ugualmente d'accordo sull'urgenza di giungere ad un'intesa europea per una posizione autonoma fra le varie forze che si contendono il dominio del mondo.
4: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Francia, seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
4: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
5: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
4: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
5: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
4: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
5: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, beh, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, Mister Oronzo Canà.
6: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
5: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
6: Mara.
5: Mara.
6: Canà.
5: Esatto. Signori, si comincia. L'associazione Calcio Padova venne fondata il 29 gennaio 1910 e scelse subito il bianco e il rosso come propri colori sociali. Dopo l'approvazione dello statuto, i 50 soci elessero il direttivo. Il primo presidente fu il barone Giorgio Treves de Bonfili, vicepresidente il marchese Giuseppe Corradi. Il 20 febbraio la formazione biancoscudata esordì in amichevole contro l'Hellas Verona e pareggiò a reti inviolate al campo Giovan Battista Belzoni. Nella stagione 1912-1913 il Padova partecipò al campionato veneto con Petrarca e Udinese, ma perse l'ultima decisiva partita ad Udine per 5-0 e dovette rinviare così le aspirazioni di promozione all'annata successiva, quando vinse il campionato veneto-emiliano di promozione, passando così alla prima categoria dell'Italia settentrionale, la massima serie dell'epoca. La stagione d'esordio in prima categoria si risolse con il quarto posto nel girone eliminatorio alle spalle di Vicenza, Hellas Verona e Venezia. Silvio Appiani, non ancora ventenne, mise a segno 17 gol in 14 partite. Il 20 ottobre 1915 il giovane soldato volontario Appiani morì sul Carso. Il 19 ottobre 1924 venne inaugurato lo stadio di Via Carducci, che ancora oggi porta quel nome. Nella stagione 22-23 il Padova riuscì nell'impresa di vincere il girone C di prima divisione, qualificandosi al girone A3 di semifinale per lo scudetto con Genoa e Provercelli, durante il quale terminò però soltanto al terzo posto. Negli anni successivi il Padova riuscì sempre a salvarsi, rimanendo in massima serie, che da prima divisione cambiò prima denominazione in divisione nazionale nel 1926, fino ad arrivare a chiamarsi Serie A nel 1929. Nel campionato 28-29, con un ottavo posto nel girone A di divisione nazionale, riuscì a qualificarsi, seppur in extremis, al primo campionato di Serie A, a girone unico. La stagione del debutto in Serie A fu tuttavia molto difficile per i padovani, i quali terminarono il campionato al penultimo posto, retrocedendo per la prima volta in Serie B. Dal 1919 al 1930 la squadra ebbe un centravanti prolifico, Giovanni Monti, autore di 57 reti più 2 in Coppa Italia. Nell'estate del 1931, con il Padova in Serie B, diventò presidente l'ingegner Ferruccio Hellman, che contribuì all'acquisto di importanti calciatori come Annibale Frossi o Alfredo Foni, mentre il bomber Gastone Prendato passò alla Fiorentina. Il posto di Prendato venne preso da Mario Perazzolo, che con le sue 17 reti portò la squadra verso il secondo posto che valse la promozione in Serie A, dove la squadra rimase per due campionati prima di tornare in Serie B. Dopo una breve parentesi, in Serie C nel 1937 il Padova riconquistò la Serie Cadetta contemporaneamente all'arrivo alla presidenza di Bruno Pollazzi. Nel campionato di Serie B 40-41, conclusosi con il quinto posto, venne ingaggiato un nuovo giocatore, Nereo Rocco, mezzala 28enne che già vestì la maglia della nazionale. Dopo la guerra la squadra sfiorò la promozione in massima serie nella stagione 46-47, concludendo al secondo posto del girone B dei cadetti alle spalle della Lucchese, centrando l'obiettivo l'anno seguente, arrivando così al primo posto al termine del campionato. In quella stagione i due centravanti Adcock e Giancarlo Vitali, rispettivamente con 17 e 18 realizzazioni, guidarono un attacco esplosivo che chiuse con un bottino di 71 gol. La prima stagione in Serie A si concluse con un buon dodicesimo posto finale. Memorabile fu il pareggio per 4-4 ottenuto in casa contro il grande Torino due mesi prima della tragedia di Superga. Nell'estate del 1951 la dirigenza si sforzò di modificare profondamente l'intelaiatura della squadra, ciononostante il Padova si ritrovò a retrocedere. Nel campionato 53-54 la squadra stentò e il presidente Pollazzi decise di sostituire il tecnico Rava con un allenatore appena esonerato dalla Triestina, che stava meditando, pensate, di lasciare il calcio per dedicarsi all'azienda di famiglia. Quell'uomo era Nereo Rocco, che traghettò i biancoscudati verso la salvezza. Il Paron venne riconfermato anche per la stagione successiva, che vide il dominio della Lanerossi Vicenza, ma il Padova lottò alla grande e nell'ultimo turno superò il Legnano, conquistando con il secondo posto un'insperata promozione. Incontenibile la gioia di tutta la città, mister Rocco ottenne il meglio dei suoi ragazzi, riportando il Padova in Serie A. Nel campionato 55-56, dopo un avvio davvero difficile, il Padova si affermò come la squadra rivelazione del campionato. Iniziò la cosiddetta era Rocco. Il suo catenaccio diventò una vera filosofia calcistica, capace di influenzare tutto il calcio italiano, e la piccola provinciale biancoscudata si piazzò addirittura ottava. Ma il vero exploit lo si visse nel campionato 57-58, chiuso dai patavini al terzo posto della classifica, miglior risultato di sempre in massima divisione, grazie ad una formazione composta da Pin, Blason, Scagnellato, Pison, Azzini, Moro, Amrin, Rosa, Brighenti, Mari e Boscolo. Nel corso della stagione lo stadio Appiani si trasformò in una fortezza decisamente inespugnabile. Caddero tra le altre Fiorentina, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Torino e Bologna per un totale di 13 vittorie a fronte di una sola sconfitta. Il campionato 58-59 partì con la cessione di Hamrin alla Fiorentina, ma mister Rocco costruì un altro capolavoro, guidando la squadra al settimo posto in stagione e portando la coppia d'attacco Brighenti-Mariani in nazionale per un amichevole a Wembley con l'Inghilterra. L'Appiani restò un campo temuto da tutti, ma il sogno terminò nell'estate del 1961, quando, dopo aver resistito più di una volta, il Paron cedette alle sirene di un grande club, il Milan di Gipo Viani. Mister Rocco lasciò Padova. Nella stagione 61-62 il Padova retrocesse in Serie B dopo 6 anni nella massima serie. Dal 62 la squadra disputò 7 stagioni consecutive in Serie Cadetta, sfiorando la promozione in Serie A soltanto nel campionato 63-64. Risale all'anno 1967, invece, una delle migliori prestazioni di sempre nella storia del club biancoscudato, all'epoca allenato da Umberto Rosa e relegato in Serie B. Dopo aver sconfitto ai quarti di finale il Napoli per 2-1 e in semifinale l'Inter per 3-2, il Padova arrivò a giocare la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma contro il Milan di mister Trapattoni e Rivera, perdendola però per 1-0. Nella stagione 68-69 invece, dopo aver ceduto i pezzi migliori della rosa, tra cui il bomber Paolo Morelli a causa di una precaria situazione economica, il Padova chiuse la stagione all'ultimo posto in classifica e venne retrocesso in Serie C. Per tutti gli anni 70 la squadra si ritrovò in terza serie senza maturare alcun risultato importante. Il pubblico calò, attestandosi con una media di 3.000 presenze nelle partite casalinghe, e la società passò più volte di mano. Il decennio si concluse con la retrocessione in Serie
7: Serie C2. Nella stagione 78-79, durante la proprietà di Giussi Farina e la presidenza Pastorello. La prima stagione in C2 si concluse con l'amaro epilogo della sconfitta ai calci di rigore contro il Trento nello spareggio promozione di Verona davanti a ben 20.000 tifosi biancoscudati. L'anno seguente la squadra allenata da mister Mario Cacciagli centrò il ritorno in Serie C1 dominando il proprio girone e aggiudicandosi la Coppa Italia semiprofessionisti battendo nella doppia finale la Salernitana. Al termine della stagione 82-83, alla guida di Bruno Giorgi e trascinato dalle reti di Cina Pezzato, il Padova concluse al secondo posto alle spalle della Triestina, riuscendo infine a fare ritorno in Serie B. Una vicenda di illecito sportivo, denominata Caso Padova, fece precipitare nuovamente la squadra in terza serie. Questa volta però il purgatorio ebbe breve durata. Nell'estate del 1986 il nuovo presidente, il commendator Marino Pugina, chiamò mister Adriano Buffoni sulla panchina biancoscudata e costituì una squadra che puntò alla promozione. Grazie anche ai nuovi acquisti degli attaccanti Stefano Mariani, Mauro Gibellini e dell'ala Alessandro Bianchi. 5 vittorie nelle prime 5 partite. Il Padova scivolò al secondo posto, ma dai primi di dicembre fino ad aprile la squadra inanellò una serie di risultati utili che la riportò a duellare per la vetta della classifica con il Piacenza. Lo scontro diretto avvenne il 18 aprile alla Piani e si concluse con la vittoria per 2-1 dei piacentini che a fine stagione poi andarono a vincere il campionato. Il Padova riuscì a respingere gli assalti finali della Reggiana, terza in classifica, chiudendo così al secondo posto, l'ultimo valido per il ritorno in Serie B. Seguirono 3 stagioni tra i cadetti che si conclusero in posizioni di metà classifica. Indimenticabile fu anche l'arrivo nel 1987 del centrocampista Damiano Longhi, al 5° posto assoluto di presenze con i biancoscudati, e nell'autunno del 1989 dell'attaccante Giuseppe Galderisi, che giocò a Padova per 7 stagioni segnando ben 50 gol. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, è proprio lui, Damiano Longhi. Damiano, benvenuto. Beh, la tua storia con il Padova ebbe inizio proprio nel 1987. Che ricordo hai di quel periodo?
8: Beh, intanto ero ragazzino ed ero i primi anni di professionista, e dopo aver appunto calcato i campi a livello professionistico nel Modena, visto che comunque sono cresciuto anche a livello di distro giovanile, sono approdato in una piazza importante come Padova, e quindi per me è stata una prima esperienza al di fuori di casa, però sapevo benissimo che era una piazza importante. Io ero giovane, però stavo facendo anche degli ottimi campionati, perché l'anno precedente ero stato premiato come miglior giovane della categoria, quindi erano anni molto importanti per me. Una piazza importante che era ambiziosa, e quindi di conseguenza sapevo che per me era molto stimolante e poteva sicuramente potevo beneficiare per quello che comunque era quello che era il mio sogno, che era ambire andare a giocare in Serie A.
7: Nel corso della stagione 90-91, alla guida di mister Mario Colautti, il Padova sfiorò il ritorno in massima serie, concludendo al 5° posto ad un solo punto dall'Ascoli. Fatale per una squadra che vide protagonisti i futuri punti fermi della nazionale italiana, quali Angelo Di Livio, Antonio Benarrivo e Demetrio Albertini, fu la sconfitta subita per 2-1 contro la Lucchese all'ultima giornata. Un epilogo davvero sfortunato per il Padova, che quell'anno però vide in campo tante giovani stelle emergenti, come ad esempio Demetrio Albertini. Diamo il benvenuto al Super Club ad Angelo Di Livio. Angelo, che stagione fu?
9: Stagione indimenticabile, incredibile, con una delusione finale che non potrò mai dimenticare. È vero, Albertini per noi fu un valore aggiunto, perché arrivò dalla primavera del Milan, un ragazzo che si è fatto subito apprezzare per le sue qualità tecniche e di una grande personalità, visione di gioco. Hai detto bene, avevamo fatto una cavalcata incredibile, poi l'ultima giornata a Lucca ci fu una delusione super, e quindi non siamo riusciti così ad andare in Serie A. Però il ricordo di una squadra che giocava un calcio meraviglioso in uno stadio che era la Piani, un campo veramente che ti dava delle emozioni straordinarie.
7: Ecco, tra le varie stelle emergenti di quel Padova abbiamo parlato di Antonio Benarrivo. Antonio, benvenuto al Super Club. Quella per te fu l'ultima stagione con la maglia biancoscudata, perché arrivò

0: in ogni situazione ci sia il famoso trampolino. Io lo individuo molto con l'esperienza fatta a Padova, mi è servito molto per confermarmi e per poi approdare in una società di Serie A, dove era una serie che non avevo mai, diciamo, fatto. E quindi, diciamo, da quell'anno poi approdai nel grande Parma.
1: La stagione successiva invece riuscì, sempre all'ultima giornata, a far maturare il punto decisivo che consentì di ottenere la salvezza grazie al pareggio ottenuto per 1-1 a Pescara, evitando di rientrare nel gruppo di squadre con 35 punti coinvolte nella classifica avulsa. Anche nella stagione 92-93, con in panchina mister Mauro Sandreani e la presenza in squadra del giovanissimo attaccante Alessandro Del Piero, cresciuto negli allievi della società, la promozione svanì per un soffio. Angelo, questa per te invece fu l'ultima stagione con la maglia del Padova, perché quell'estate arrivò poi la chiamata della Juventus di mister Trapattoni e così lasciasti il club con all'attivo 138 presenze ufficiali e 13 gol, scrivendo per sempre anche il tuo nome nelle memorie dei tifosi. Che cosa ha significato per te il Padova?
2: Tutto, diciamo, è una continuazione di quello che avevo fatto a Perugia, però con più responsabilità, con più convinzione, diciamo così. Hai detto bene, poi quando senti delle sirene della Serie A cominci comunque a galvanizzarti e a darci dentro. In quel Padova c'era anche questo ragazzino che giocava in primavera, che era veramente un fenomeno, ma si vedeva già da allora che era Alessandro Del Piero. E ci fu questo legame con lui, perché proprio insieme andammo alla Juve in questo club blasonato e da lì è iniziato veramente tutta un'altra vita.
1: Per il ritorno del Padova in Serie A bisognò attendere il campionato 93-94. Al termine della stagione, sotto la presidenza del commendator Marino Puggina, uno spareggio vinto per 2-1 contro il Cesena il 15 giugno sul neutro di Cremona permise alla squadra veneta di risalire in massima serie dopo 32 anni di assenza. Quell'anno Galderisi mise a segno 15 gol. E allora diamo il benvenuto al bomber Nanu Galderisi al Super Club. Ma arriviamo alla data fatidica. 15 giugno 1994, campo neutro di Cremona, Cesena 1, Padova 2. E dopo 32 anni conquistaste il tanto desiderato ritorno in Serie A. Giuseppe, che emozione fu?
3: Fantastica, era il desiderio, quel percorso così difficile, così movimentato nel sorriso e nel pianto, nella difficoltà e nella gioia, una città che si era trasferita completamente allo Zini di Cremona, tutto lo stadio bianco-rosso, non si poteva sbagliare, però noi non è che eravamo stati perfetti nei momenti che servivano, perché a Lucca non si può prendere gol al 92esimo contro una squadra che non ha niente a che vedere, eppure successe. L'altro percorso lo sfiorammo, ma qualcosa avevamo sbagliato, perché noi potenzialmente la Serie A la dovevamo conquistare prima, perciò c'era sempre questo timore. Tra l'altro faccio un passo indietro, noi giocavamo a Bari e il Cesena giocava a Firenze. Fiorentina e Bari erano già in Serie A. Il Cesena vinceva l'ultima partita di campionato, il Cesena vinceva 3-0 a Firenze, mai perso in casa la Fiorentina, e noi perdevamo 1-0 a Bari. Cioè, vuol dire che abbiamo rischiato un altro pianto pesante, e ricordo perfettamente quel rigore, penso a 10 minuti alla fine. E quando sono andato a prendere la palla e sono andato sul dischetto e mi è passato davanti tutto il percorso con la maglia bianco scudata, mi è passato davanti guardando i tifosi tutto quello che avrei potuto dare e avrei potuto togliere. Fortunatamente segnai quel gol, andammo allo spareggio e lì ci fu la capacità di Sandreani di farci staccare la spina, di farci preparare bene, perché a fine stagione quando arranchi e hai a un metro la promozione e devi fare ancora un ulteriore sforzo, adesso che faccio l'allenatore mi rendo conto che la prima cosa che devo mettere a posto è la testa dei ragazzi, e lui fu molto bravo, perciò ci diede recupero, ci fece allenare con

0: di serenità, le potenzialità c'erano, e quella partita fu indimenticabile, perché praticamente non solo a Cremona, c'era tutta Padova, non solo quando rientrammo c'era una città che io non posso dimenticare, è stata una festa fantastica. E in più aggiungo una difficoltà, che cioè noi perdevamo 1-0 anche lì, segnò Hubner dopo 9 minuti, cioè, fu un inizio, quella sfida iniziò nel modo peggiore del mondo, però non lo so, forse quella è la nostra giornata, quella è la giornata che doveva coronare tutti i nostri sforzi, i nostri sacrifici, perché non fu sicuramente il miglior Padova, ma fu un Padova che giocava col cuore, con tutto quello che avevo, con tutto quello che gli era rimasto, e qualcuno dall'altro ha pensato che era giusto premiarci.
1: Doveroso chiedere un contributo anche a chi in quell'anno rivestiva la carica di vicepresidente del Padova, Sergio Giordani. Sergio, benvenuto al Super Club, insomma, delle emozioni indimenticabili.
2: Mi vengono i brividi ancora, mi vengono i brividi veramente, perché è stato un periodo, pensi che 2 anni precedenti, per un punto non siamo andati in Serie A, 2 anni precedenti. Poi appunto è andato via Del Piero, Di Livio, è andato a Juventus, con la squadra tra virgolette più debole rispetto agli anni precedenti siamo riusciti ad andare in Serie A. Mi ricordo quando è stato esonerato Mazzia, che era il tecnico precedente, la squadra andava male proprio l'anno precedente in Serie B, ma proprio a grado ha detto puntiamo sui giovani, per cui puntiamo su Mauro Sandriani, che era faceva l'allenatore della primavera, e da lì siamo riusciti a fare un balzo importante, perché siamo riusciti ad andare in Serie A. E mi ricordo veramente quando siamo andati in Serie A, sono ritornato a Padova col Puma e con i ragazzi, perché tornavo spesso con i ragazzi in Puma, quando perdevano tornavo con i ragazzi, se vincevano tornavo con la mia macchina, in quel caso sono tornato con la squadra, che è stato anche un episodio bellissimo. Siamo andati in Serie A e Franceschetti non riusciva a fare i doppi, talmente era agitato e emozionato, per cui siamo rimasti lì a aspettare finché faceva, finché faceva pipì, in modo tale che non potevamo lasciarla assolutamente, per cui siamo tornati in ritardo, c'era tutta a palo, che era esplosa, veramente mi ricordo questo episodio come avessimo vinto il mondiale. Era 32 anni quando andavo in Serie A, è stata, e Padova ci ha accolti veramente con tutto l'affetto possibile, c'era Padova Valle, tutte le piazze, era tutto pieno di gente, per cui è stato un grande successo, un grande voglia di tornare.
1: Ecco Sergio, quella squadra fu costruita da 3 grandi protagonisti, il presidente Pugina, lei e il direttore sportivo Piero Agradi.
2: Il direttore sportivo, mi garantisco, sotto tutti gli aspetti, lui si assumeva tutti i guai. Ad esempio, io mi arrabbiavo con lui, dicevo, i ragazzi mi dicono, i tifosi, che i ragazzi la sera vanno a casa tardi, vanno in giro, ma scherzo, presidente, non è vero assolutamente, io li controllo. E quando andavo via dallo spogliatoio, andavo dentro lo spogliatoio e dicevo, ragazzi, voi, vi ho visto l'altra sera che andavate in giro, non dovete fare queste cose. Era una persona che faceva l'interesse della società badando il rispetto dei giocatori, veramente li difendeva sempre quando c'ero io, ma poi gli diceva ti attacco al muro se tu non smetti di fare il cretino. Dopo non era vero assolutamente, aveva un bellissimo rapporto. E quando è morto Piero Agradi siamo andati a Pescara 10-12 persone, tutti ex giocatori, non è normale questa cosa. Erano affezionati e rispettavano Agradi.
1: Sergio, che ricordo ha del commendator Pugina?
2: Il titolare era sotto mio padre, per cui erano 3 famiglie. E oltre ad essere socio di mio padre, una persona che mi ha dedicato moltissimo tempo per farmi crescere sotto aspetti commerciali e tutto quello che era conservo, per cui io lo ricordo con grande affetto. Lui amava il Padova nel senso stretto del termine, perché amava il calcio, e spesso volentieri io badavo il bilancio oltre che essere tifoso, per cui venne via la dire adesso vendo Di Livio, perché Di Livio ha un certo valore, me lo paga. E lui faceva no, aspetta un attimo, non venderlo qua, è importante per me. Diciamo, Mario, c'è anche un costo di logica di gestione, per cui eravamo combattute tra la passione e la mia concretezza di cercare di... Però per me è stato un grande personaggio, molto... Paolo lo ricordo ancora, lo apprezzo ancora, perché è stato una persona che ha dedicato la sua vita non solo al lavoro, ma anche allo sport, fa sì che Paolo sia importante su due aspetti.
1: Il Padova resistette due stagioni tra le grandi della Serie A, guidato dal nuovo presidente Sergio Giordani e dal tecnico Mauro Sandreani. Le gare in casa si disputarono nel nuovo stadio Euganeo, inaugurato nel settembre del 1994. Dopo un campionato caratterizzato da risultati importanti contro le più blasonate squadre, vittoria in casa con il Milan, Inter e un prestigioso successo al Delle Alpi di Torino ai danni della Juventus, ma modesti contro le piccole, il Padova si salvò grazie allo spareggio con il Genoa, giocato a Firenze e deciso ai calci di rigore. Tra i calciatori di quell'anno emerse il difensore statunitense Alexi Lalas, anche grazie alla sua altezza, 191 centimetri, la difesa subì davvero pochi gol di testa. Nel 1996 la squadra non riuscì a bissare l'impresa nonostante la prolifica coppia gol Goran Vlahovic-Nicola Amoruso, retrocedendo così in Serie B. Ma entreremo nel vivo di queste stagioni proprio con il presidente Sergio Giordani nella prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.

Non mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno che

ormai son tutte cose del secolo scorso, la mia generazione ha perso. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno, non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

perso. Non mi piace il mercato globale, che è il paradiso di ogni multinazionale. E un domani state pur tranquilli, ci saranno sempre più poveri e più ricchi, ma tutti più imbecilli. E immagino un futuro senza alcun rimedio, una specie di massa senza più un individuo, e vedo il nostro Stato che è pavido e impotente.

questa è un'astrazione, è un'idea di chi appartiene a una razza.

0: siamo quelli della notte, no, cioè sbagliato, siamo quelli del night.
1: Sì, sì, sì, perché quelli della notte
2: già ci sono
1: un
2: stati.
1: Altro titolo. Quelli del night, quelli del night.
2: E cioè Sergio Endrigo,
1: Sergio Bardotti,
2: Mario Pezzolla.
1: Eccoci qua, siamo pronti e adesso da un momento all'altro decidiamo di cosa parlare e cosa ascoltare.
3: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Allora, dopo aver parlato ed ascoltato canzoni destinate a far ridere o a sorridere, poi un giorno dovremo parlare di questo, ridere o sorridere, quelle canzoni.
2: Fa sempre bene.
0: Più sorridere che ridere, ecco, diciamo la verità.
1: Più sorride. Poi abbiamo ascoltato canzoni che davano la possibilità ai solisti di esibirsi con il proprio strumento. Torniamo adesso ad ascoltare le canzoni estive da night. E tanto è un po' che non ne parliamo.
2: Era un vero e proprio genere.
1: Ecco, intanto il night andava in villeggiatura, diciamo proprio villeggiatura, perché un tempo la villeggiatura di una famiglia era più lunga.
2: Sì,
1: quindi anche, il night si trasferiva.
2: Anche si trasformava, no, vero Enrico?
0: Sì, perché il night invernale era più fumoso, più sensuale, diciamo pure un pochino più cupo, ecco. Mentre d'estate trionfava l'allegria, era più giovanile anche l'ambiente. Le ragazze si spogliavano,
2: le divise dell'orchestra erano più sgargianti
1: e quindi questi erano
0: tutto un po' più allegro, diciamo,
1: tutto più allegro, ma quasi
2: c'era un genere di canzoni specifiche, si preparavano proprio per l'estate,
1: infatti ne abbiamo qui alcune, altre le abbiamo già sentite, dicevo, ma quasi quasi si poteva confondere con una balera il night d'estate.
2: Beh, tranne che la balera a una certa ora finisce, il night continua.
0: Sì. No, c'erano dei locali favolosi, c'era un locale di Scrigna da Renzano, poi il Covo di Nord-Est.
2: Santa poi Margherita.
0: Santa Margherita Ligure, poi c'erano i casinò, i roof garden del casinò, cioè no, era abbastanza sciccosa la cosa. Ecco.
2: C'erano quelli di Capri, c'erano quelli, insomma, era un'altra cosa.
1: Cioè, sempre d'alto livello, ecco, questa era la differenza, diciamo.
2: Sì. Certamente, ecco, d'alto familiare livello. Per modo di dire, non è che si portavano i bambini. Ecco.
1: Enrico, tu hai fatto stagioni intere, estive?
0: Sì, tutte non me le ricordo, naturalmente, ne ho fatte tante, ma mi ricordo un'estate ad Arenzano.
1: Cioè l'ingaggio era per l'intera stagione?
0: Sì, ma io ho fatto lunghi periodi con orchestre, anche 9 mesi, perché con Riccardo Lauchi sono stato quasi un anno, 58-59, che non è che si era ingaggiati solo per l'estate, era la continuazione di un lavoro invernale che si faceva.
1: E si poteva dire che ci abbinavate?
0: Sì,
1: sì, è giusto. Le vacanze, praticamente, o no?
0: Bah,
1: perché
0: no,
1: ci si svegliava tardi, eh?
0: No, senz'altro no, ma certo era divertente, si andava in spiaggia, si conoscevano ragazze, cioè era carina la cosa. E poi vorrei dire una cosa, che le ragazze di una volta, se mi permetto, avevano tutte un odore particolare, ogni ragazza aveva il suo odore, il suo profumo, no? Come il profumo di donna c'era, mentre adesso con tutti questi odoranti sembrano tutti usciti dalla farmacia, insomma, ecco, dalla drogheria, okay. Purtroppo.
1: Ti ricordi tutti gli odori? Ti sei...
0: No, non sono mica un cane, però...
1: Io pensavo che li avessi schedati tutti.
0: No.
1: Cominciamo con un successo, perché al night c'erano anche nel night d'estate, c'erano canzoni tipiche da night che avevano il successo proprio in nei locali, però poi spesso venivano prese dai grandissimi successi numero uno americani, inglesi.
2: Certamente.
1: E anche italiani. C'è un pezzo che in americano era Itsy Bitsy Teeny Yellow Polka Dot Bikini.
2: Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
1: È un titolo lunghissimo. Era un numero uno americano di un 17enne che si chiamava Brian Alland e venne ripreso da Marino Marini e diventò Pezzettini di Bikini.

0: Beh, queste canzoni che sono un pochino sciocchine, diciamocelo francamente, però con gli anni, risentendo dopo tanti anni, fanno una enorme tenerezza. E poi, fra l'altro, sono registrate benissimo.
1: Questo è il 45 originale, tra
0: Certo,
1: l'altro.
0: con Marino Marini, lui in
1: Lui
0: persona che
1: che era molto
0: canta,
1: attento, si vede a
0: e
1: queste
0: Toto
1: cose.
0: Savio alla chitarra, che è diventato poi uno dei più
2: Che comunque
0: grossi
2: una canzone
0: autori.
2: allegra, insomma.
0: Certo.
1: Una canzone talmente allegra che dovete sapere che nel 1990 è tornata numero uno in Inghilterra, questo pezzo qua. Se lo possiamo sentire soltanto per un momento, vi faccio sentire come si è trasformata.

0: molto carino, molto ben prodotto. Posso però dire una cosa, che Pezzettini di Bikini all'epoca c'era solo quel pezzo lì che aveva quel sound. Questo, con la cassa in quattro e con gli effetti techno sotto, suona più o meno bene, ma come altri,
1: come tante altre cose,
0: certo. Molto carino comunque.
1: Ma visto dalla parte del produttore quale tu sei, mi dici, questa voglia di ripescare successi negli anni 50 e negli anni 60?
0: Ma è un fenomeno ricorrente.
1: Ecco, appunto, te lo faccio.
0: Il riflusso, quello che qualche anno fa fu chiamato riflusso, è tipico. Intanto c'è una quantità di prodotto infinitamente maggiore da produrre, cioè la richiesta per riempire le radio, per riempire le discoteche e i negozi di dischi, eccetera, è molto maggiore. E quindi c'è molta più necessità di scrivere centinaia di migliaia di pezzi. Pensa che ogni anno in Italia vengono depositati 130.000 pezzi nuovi, che praticamente nessuno eseguirà, voglio dire. Però
1: invece ci sono
0: per molto tempo, perlomeno. Mentre una volta duravano di più le canzoni, adesso questa è una delle ragioni per cui si produce moltissimo, dovendo, non avendo magari un'idea fresca, un'idea importante, perché eccetera, anche un'idea sciocchina come quella di illuminare il bikini, evocare questa figuretta di questa ragazzetta che si vergogna in bikini, si vanno a pescarle, si vanno a pescare nel passato.
1: Mi fa ridere anche il fatto che questa canzone in originale era stata ispirata da una bambina di 2 anni dall'autore. Che vestiva col polka dot bikini, che non so bene cosa possa essere,
0: non lo so neanche io.
1: Ecco, va bene, ma una bambina di 2 anni. Invece nella versione di Marino Marini è diventata una ragazza più attraente.
0: Anche una volta nelle canzoni c'era più materia, voglio dire, c'era più testo e c'era soprattutto più musica, voglio dire. Per questo forse anche la domanda, finisco di rispondere alla tua domanda, si va a cercare sul solido, voglio dire, nella ciccia. La carne poi si cucina con le salse attuali, ecco.
1: Endrigo, tu scrivevi canzoni per l'estate, con quale spirito?
2: Beh, io penso, succede che d'estate ci sono degli incontri fortuiti, per esempio un ragazzo di Milano può conoscere una ragazza di Palermo a Rimini o a Riccione o a Viareggio, o di Parma in Liguria, così, e poi passano insieme un mese estivo e poi per motivi vari si devono separare, perché non sempre si sposano, no? Ecco, io ho scritto un paio di canzoni, una nel 62, che mi sembra una canzone molto da night, veramente.
1: Bardotti ha raggiunto il pianoforte.
0: Faceva così nelle prime note, faceva così, arriva al microfono, faceva così nelle prime note. Secondo me era un pezzo stupendo di Sergio. Non ha fatto un grande successo, ma era una grandissima canzone, come al solito, una grande melodia e un bellissimo testo. La dolce estate.

0: Voglio ringraziare Bardotti per le belle cose che ha detto all'inizio, in fondo.
1: Ne dico ancora di più belle adesso. Perché no, volevo far meditare su questa canzone, sì, che è alla confluenza di due epoche. Te avevi smesso da poco di fare il night ed eri diventato un cantautore di successo. E questa canzone secondo me lo testimonia perfettamente, perché il tempo di questa canzone è uno slow classico americano.
0: Sembra un'orchestra di Gordon Jenkins, no?
1: Sì, ma anche la ritmica, giun, tum, giun, tum. Un lento americano, sì, come si suonava al night, e solo al night, dopo non si è suonato più così. Però non parlavi di bikini, ma è del ricordo dell'estate in una maniera meditativa che è tipica del cantautore, cioè è anche con molto buon gusto il testo, yeah, anche se non ci sono grandi contributi filosofici, però è un tentativo di isolare un momento vero dicendolo, parlando come si mangia.
0: All'epoca molti mi hanno rimproverato di aver messo routine. Come si fa a mettere routine in una canzone? Perché si era abituati così, a sempre amore, cuore, dolore, no?
2: E una volta ti avevano anche chiesto perché cominciare una canzone con come
0: adesso, sì, adesso? Ma come si fa a cominciare una canzone con adesso? Sì,
1: si comincia e basta, si fa anche successo.
2: Poi voi due per la prima volta avete collaborato con un'altra canzone che aveva Estate nel titolo.
1: Sì. Era d'estate,
2: sì. Era d'estate, tu eri con me.
1: Te la ricordo,
0: 64.
1: Ah, oggi ho voglia di suonare.
2: Sì, sì, sì. Vai. Bardotti era raggiunge
0: 64, l'ho cantata al festival in casa della RCA a Taormina.
2: La prima canzone scritta da Bardotti e Endrigo insieme.
0: Era d'estate, poco tempo fa.

0: Sì, il tema è lo stesso della dolce estate, sempre questo addio dopo i mesi goduti d'estate, questi amori così fuggitivi.
1: Bravissimi, bravissimi tutti e due. C'è una canzone che adesso sentiremo da Fred Bongusto, che poi un giorno o l'altro dovremmo avere qui con noi.
2: Sì, Alfredone.
1: Alfredone.
2: Di Campobasso.
1: Che si chiama Buongusto, vero? Di nome, di cognome vero.
2: Non lo so.
1: Va bene.
0: Non lo so.
1: Sì, sì, mi pare. Così dicono i testi che si occupano dei cantautori e dei cantanti in generale. C'è questa canzone che invece è stata lanciata da Henri Salvador.
2: Sì, da Monil. Adesso non è abbastanza di suonare, se no te la suonerei tutta.
1: Bene, ma la sentiamo.
2: Da Monil era un classico bellissimo del Night. Era antillano, Salvador è antillano. E parlavo, è una canzone in francese stupenda, di grandissima atmosfera. Parla della sua isola.

0: Vorrei ricordare che Salvador ha scritto anche degli altri grandissimi successi. Uno era Rose e un altro famosissimo, Maladie d'Amour. Che poi, se cannavi si suonava le nice.
1: Maladie d'Amour, Maladie de la jeunesse.
0: Io l'ho incontrato personalmente ad Arenzano, aveva fatto una serata lì nel 57, penso sia il 57, molto

0: l'ho sentito in un'intervista a Antenna 2, perché era ritornato a cantare nei teatri a Parigi, nelle grandi città francesi, e gli hanno chiesto: ma come mai è stato un tempo lontano dallo spettacolo? E lui ha risposto: ma mi sono trovato tra i piedi il rock e ho smesso. Lui ha detto qualcos'altro invece dei piedi, ma insomma.
1: E ogni tanto il discorso torna lì. Invece stavo pensando, buon gusto.
2: Sono bellissime le battaglie perse.
1: Sì, sì, Mario. Sì, no, ma è bellissimo tutto quello che si dice e poi si ridice, si può anche cambiare idea. Stavo pensando a Buon Gusto, che ha avuto successo dopo il periodo d'oro del Night, come del resto Endrigo.
0: Certo.
1: Ecco, dal 62-63 in poi. Però poi ripesca questi pezzi, perché questa è un'incisione recente.
2: Sì, però è fatta con una grande, grande, grande maestria. Devo dire che Buon Gusto è eccezionale quando è nel suo, cioè, perché è stato probabilmente uno degli ultimissimi interpreti della musica da Night. E quando ripropone o propone qualcosa in quello stile, è veramente quasi inimitabile.
1: C'è una canzone che parla di un addio, un amore che finisce con l'estate, simile a quella di Endrigo, però è diversa totalmente, ed è Non partire, una canzone
2: del maestro Danzi lanciata da Tony Dallara, se non mi ricordo male.
1: Sì, Dallara la mise in un extended play, si usavano questi 45 giri a quattro canzoni, dove la canzone principale era Giulia, agli occhi di un angelo,
2: Giulia agli occhi di un angelo,
1: e tra le altre tre c'era anche questa Non partire, però noi la sentiamo da Buscaglione.
2: Ma sì, era una canzone usatissima ai finali, alle chiusure degli ultimi giorni dell'estate, ecco. Suonava questo perché c'erano tante di quelle lacrime nei

Dicevo che c'erano molte lacrime nel night, perché devi calcolare che a quell'epoca non eravamo motorizzati come adesso. Se avevi una ragazza conosciuta a Rimini, tu stavi a Firenze e lei a Orvieto, era un problema, e ho detto due posti vicini. Pensa se lei stava a Napoli e tu a Vipiteno, non si aveva la macchina, quindi era una specie di addio.

0: batteria molto in evidenza, il basso che fa soltanto il battere, stranissimo, veramente il tum, tum, eccetera, e molta batteria e una voce molto avanti, e il coretto che era il punto d'arrivo della bravura di un complesso. Cioè, quelli che non si erano mai suonati di cantare, gli veniva assegnata una voce e dovevano cantare in tre insieme.
1: Vi ricordiamo che il sottotitolo del nostro programma è Storie e leggende dei musicisti della notte. Tutto quello che sentite è visto dalla parte dei musicisti, dalla pedana. Perché una cosa è vedere le cose, una cosa è vedere la situazione dal pubblico, e una cosa invece è vederla.
0: Degli ex musicisti, peraltro, ma non credo che Knight né Endrigo né io possiamo più sognarcelo.
1: Va bene, ma comunque sempre quello siete.
0: Comunque l'avevamo visto da.
2: Non so se l'ho già detto questo, ma quando ho cominciato a cantare il primo contratto discografico nel 60 con la Ricordi a Milano, quando arrivavano le 11, mezzanotte, io ero preso una specie di smania e dovevo tornare nel Night, magari per bermi un whisky, sentire gli odori, l'atmosfera.
1: Dopo sette anni.
2: Poi mi è passata anche questa.
1: Come al solito, tutte le conclusioni dei nostri appuntamenti finiscono con un pezzo.
0: Per stringersi,
1: perché a un certo punto arrivava il momento
0: di stringersi.
1: Certo, e il musicista questo lo doveva capire, o era una cosa proprio di orologio?
2: No, si capiva
0: chiaramente. E allora partivano i grandi lenti americani.
1: Ecco, e tu quanti ne hai cantati, Sergio?
2: Sapevo 70 canzoni a memoria americana.
1: Questa la conoscevi?
2: Beh, la cantavo anche, stupenda. Ebb Tide,
0: Frank Sinatra.

0: Fred Buscaglione è un personaggio assolutamente fuori dagli schemi. Dicevamo, qualche volta abbiamo detto, che la batteria in quei dischi non si sentiva neanche, qui era in primo piano.
1: Certo, perché comunque è una specie di showroom del sound della fine degli anni 50, terzine,

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce puntate.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Con oggi inizia uno speciale dedicato alle coppie celebri del teatro italiano, attori famosi che hanno condiviso, oltre al percorso artistico, quello sentimentale, dunque compagni di vita e di arte. Cominciamo con Rina Morelli e Paolo Stuppa, che hanno formato una delle ditte più longeve del teatro del nostro paese. Negli anni 40 Morelli e Stuppa diventano membri della Compagnia del Teatro Eliseo di Roma, composta da Gino Cervi, Carlo Ninchi e Andrina Pagnani. Nel 45 iniziano una lunga collaborazione con Luchino Visconti, che li dirigerà in spettacoli memorabili. I due attori continueranno a lavorare insieme fino alla scomparsa di Rina Morelli, avvenuta il 17 luglio del 76, che lascerà il suo compagno nello sconforto. Noi ascolteremo in questa prima puntata delle coppie celebri dei brani tratti da opere in cui Rina Morelli e Paolo Stoppa hanno recitato insieme. Ma iniziamo subito facendovi ascoltare un frammento di uno spettacolo che ebbe molto successo. Si tratta di Figli d'arte di Diego Fabbri, messo in scena da Luchino Visconti con Rina Morelli e Paolo Stoppa. Uno spettacolo che al suo debutto nel 1959 al Teatro Eliseo di Roma ottenne un successo enorme, come ricorda questo servizio del GR.
1: Domenica sera al Teatro Eliseo di Roma, la compagnia Morelli Stoppa, diretta da Luchino Visconti, ha messo in scena con enorme successo la novità di Diego Fabbri, Figli d'arte, che inaugura la coproduzione italo-francese in campo teatrale.
2: Tutta Roma è presente stasera al Teatro Eliseo, produttori cinematografici, attori e attrici del teatro e del cinema. La Roma elegante e snob, la Roma artistica da Via Margutta ai quartieri alti. Giornalisti, critici e pubblico vero di una prima eccezionale. L'attesa per la novità italiana di Diego Fabbri era molta e non è andata delusa. Infatti lo spettacolo di Luchino Visconti e l'eccezionale interpretazione di Rina Morelli, Paolo Stoppa, Sergio Fantoni, della Marchesini, della Occhini e dell'attrice francese Françoise Pirat hanno portato alle stelle gli applausi dopo il terzo atto, decretando un vero trionfo all'ardito lavoro di Diego Fabbri.
3: Ed eccoci nel camerino di Luchino Visconti, il regista dello spettacolo. Caro Visconti, la vediamo un po' affaticata. È stato molto faticoso questa messa in scena per lei?
4: Beh, è stata faticosa come tutte le messe in scena. E questa particolarmente, forse, come lei, Bersani, che era in sala, avrà visto, è uno spettacolo complesso e delicatissimo, e perciò questo costa più fatica.
3: E della commedia cosa pensa il regista?
4: Beh, la commedia è una commedia interessante. E poi io penso che un regista debba poter fare qualsiasi testo che giudica interessante. Posso più o meno condividere il punto di vista dell'autore, ma insomma, come domani non esiterei a fare una tragedia di Corneille, anche non condividendo il punto di vista di Corneille, la farei lo stesso e la farei nel modo migliore possibile.
3: No, signora Morelli.
5: Sono contenta, sono felice perché la battaglia non era mica tanto facile, vero? Ecco.
3: Quindi una battaglia vinta in pieno da lei, signora?
5: No, da tutti. Autore, Visconti. Soprattutto
3: Paolo Stoppa in questo momento si sta struccando. A lei il microfono, Stoppa.
6: Io non posso dire niente, sono veramente, l'unica cosa che mi commuove è il successo di questa serata, dovuta unicamente e solamente al mio grande amico e grandissimo regista Luchino Visconti. È lui che ha creato e inventato il successo di questa sera. E io ancora, dopo 14 anni, sono grato a lui come la prima volta, come il primo spettacolo, e oggi è il 22esimo.
7: Ecco, direi che si prepara il miracolo. Sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e cominci a commuoverti dentro, forse perché, pur non avendo pregato mai, sai anche tu, Giovanni, che cosa vuol dire aver sofferto la fame su al paese quando ci siamo conosciuti ancora ragazzetti. E sai anche che cosa vuol dire soffrire per amore. Per questo ti commuovi. Rimetti a noi i nostri debiti, siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori. E arriviamo al punto in cui il miracolo scoppia dentro di te. E tu, Osvaldo, tu devi capire, perché sei un attore, lo devi sentire, ecco. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Hai fatto una fatica tremenda a dire liberaci dal male. Ti sei sentito strappare le viscere perché tu sai di essere l'istrumento del male e combatti, resisti ancora, non vuoi cedere. Per questo le parole ti devono salire da qui, da dentro, e prendere una voce, un suono che non hai mai avuto. Devi inventarti una voce nuova, Osvaldo, la voce di quando ci credevi a queste cose, la voce di quando eri bambino con tua madre. Ecco, ritrovi quell'emozione.
0: Rina Morelli e Paolo Stoppa furono protagonisti anche di numerosi lavori radiofonici, come questa magnifica versione dei sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, realizzata dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI, diretta da Corrado Pavolini nel 1954. Nel ruolo della figliastra c'era Rina Morelli, in quello del padre Paolo Stoppa, un giovane Luca Ronconi in quello del figlio, Elena da Venezia era invece la madre, Giusy Raspani Dandolo, Madama Pace, e il capocomico Ivo Garrani.
8: Buongiorno, signorine.
9: Buongiorno.
8: Com'è giovane. Ma, dico, non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua?
9: No, signore.
8: Ci è venuta qualche altra volta? Sì? Più d'una?
9: No.
8: E dunque via. E non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
9: No, signore, me lo levo da me.
10: Oh, oddio, Dio mio.
8: Ecco, mi dia. Lo poso io. Ma su una bella cara testolina come la sua, vorrei che figurasse un più degno cappellino. Vorrà aiutarmi a sceglierne qualcuno, poi, qua tra questi di madama? No?
11: Oh, badiamo bene, quelli là sono i nostri cappelli.
12: Ma silenzio, per Dio, non faccia la spiritosa, questa è la scena. Riattacchi, prego, signorina.
9: No, grazie, signore.
8: E via, non mi dica di no, vorrà accettarmelo, e ne avrei a male. Ce n'è di belli, guardi, e poi faremo contenta madama. Li mette apposta, qui in mostra.
9: Ma no, signore, guardi, non potrei neanche portarlo.
8: Ah, dice forse per ciò che ne penserebbero a casa, vedendola rientrare con un cappellino nuovo. E via, sa come si fa? Come si dice a casa?
9: Ma non è per questo, signore. Non potrei portarlo perché il mio abito, lo vede, avrebbe già potuto accorgersi.
8: Lutto. Mi scusi. Ah, è vero. Le chiedo perdono, creda che sono veramente mortificato.
9: Oh, basta, basta, signore. Tocca a me di ringraziarla e non a lei di mortificarsi o di affliggersi. Non va di più, la prego, quello che le ho detto. Anche per me, capirà. Bisogna proprio che io non pensi che sono vestita così.
12: Aspetti, aspetti! Non scriva, suggeritore, tralasci quest'ultima battuta. È graziosissima questa scenetta del cappellino, non vi pare, signori?
9: Ma il meglio viene adesso. Perché non si prosegue?
12: Abbia pazienza un momento. Va trattata naturalmente con un po' di leggerezza.
13: Di spigliatezza, già.
14: Ma sì, non ci vuol niente. Possiamo subito provarla, no?
13: Oh, per me? Ecco, io giro per fare l'entrata.
12: Allora, dunque, guardi, è finita la scena tra lei e quella Madama Pace, che penserò poi io a scrivere. Lei se ne sta... Ma no, no, dove va?
14: Aspetti, mi rimetto il cappello.
12: Ah, già, benissimo. Dunque, lei resta qui a capochino.
9: Ma se non è vestita di nero?
14: Sarò vestita di nero, è molto più propriamente di lei.
12: Stia zitta, la prego, stia a vedere, avrà da imparare. Avanti, avanti, l'entrata.
15: Buongiorno, signorina.
16: Buongiorno, signorina.
17: Ma no.
12: Faccia silenzio! E lei la finisca una buona volta di ridere, così non si può andare avanti.
9: Ma scusi, è naturalissimo, signore. La signorina se ne sta lì, ferma, a posto, ma se deve essere me, io le posso assicurare che a sentirmi dire buongiorno a quel modo e con quel tono, Sarei scoppiata a ridere. Proprio così, come ho riso.
17: Ecco già, l'aria, il tono.
12: Ma che aria, che tono. Si mettano da parte adesso, mi lascino vedere la prova.
13: Se devo rappresentare un vecchio che viene in una casa equivoca.
12: Ma sì, sì, non dia retta, per carità. Riprenda, riprenda che va benissimo. Dunque.
15: Buongiorno, signorina.
16: Buongiorno, signorina.
9: Buongiorno.
15: Buongiorno.
16: Ehi,
15: com'è giovane.
16: Ehi, com'è giovane.
15: Ma dico, non sarà la prima volta, Stella.
16: Ma dico, non sarà la prima volta, spero.
17: Non spero, è vero, è vero.
12: Dice è vero, interrogazione.
13: Io ho sentito spero.
12: Ma sì, è lo stesso, è vero, spero, prosegua, prosegua. Ecco, forse un po' meno caricato. Ecco, glielo faccio io, stia a vedere.
15: Buongiorno, signorina.
12: Buongiorno, signorina.
9: Buongiorno.
15: Buongiorno. Ehi, com'è giovane.
12: Ehi. Com'è giovane, sorpresa, timore, compiacimento.
15: Ma non sarà la prima volta, è vero?
12: Ma non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua. Mi spiego, e allora lei...
15: No, signore.
12: No, signore, insomma, come devo dire, supplesse.
15: No,
12: sì, sì.
15: Signore.
9: No, signore.
15: C'è venuta qualche altra volta.
16: C'è venuta qualche altra volta. Più tu.
12: Ma no, no, aspetti, aspetti, lasci far prima a lei il cenno di sì. C'è venuta qualche altra volta?
9: Oddio mio.
12: Ma cosa c'è?
9: Niente, niente.
12: Oh, a lei, seguiti.
16: Più d'una? E dunque via.
15: Non dovrebbe più essere così.
16: Permette che le levi io codesto cappellino?
14: Ah, no, io non sto mica a far la buffona per quella lì.
13: E neanch'io, finiamola.
12: Ma la finisca, ma la finisca!
9: Oh, sì. Oh. Sì, mi perdoni.
12: Ma lei è una maleducata, ecco quella che è, una presuntuosa.
17: Sì, signore, è vero, ma la perdoni.
12: Ma che vuole che perdoni, è un'indecenza.
17: Sì, signore, ma creda... Creda che fa un effetto così strano.
12: Strano? Ma che strano? Perché strano?
17: Io ammiro, signore, ammiro i suoi attori, il signore là, la signorina, ma certamente... Ecco, non...
12: Sfido, ma come vuole che siano loro, se sono gli attori?
17: Appunto, gli attori, e fanno bene tutte e due le nostre parti, ma creda che noi pare un'altra cosa. Che vorrebbe essere la stessa, intanto non è.
12: Ma come non è? E che cos'è allora?
17: Una cosa che diventa di loro e non più nostra.
12: Ma questo per forza, glielo ho già detto.
17: Sì, capisco, capisco.
12: Oh, e dunque basta. Vuol dire che faremo poi le prove tra noi, come vanno fatte. È stata sempre per me una maledizione provare davanti agli autori. Non sono mai contenti. Su, riattacchiamo. Vediamo se sarà possibile che lei non rida più.
9: Ma non rido più, non rido più. Viene il bello adesso per me. Stia sicuro.
0: E dopo i sei personaggi in cerca d'autore che vi faremo ascoltare per intero domani, vi proponiamo un brano tratto da un'altra importante produzione radiofonica, sempre realizzata dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI, a cui Rina Morelli e Paolo Stoppa parteciparono. Si tratta di Zio Vania di Chekhov, in onda su Radio 3 nel 1954 con la regia di Guglielmo Morandi. Vi proponiamo il finale del dramma chekhoviano.
8: Andiamo, su, svelti!
18: Finita.
8: A chi ricorda il passato si cavi un occhio. Dopo quello che è avvenuto in queste poche ore, io ho vissuto tanto e riflettuto tanto che mi pare potrei scrivere a edificazione della posterità un intero trattato sul modo di vivere.
18: Accetto volentieri le tue scuse, Ivan Petrovich, ed io stesso ti prego di scusarmi. Addio.
17: Riceverai esattamente quanto ricevevi prima. Tutto sarà come prima.
8: Arrivederci, mamma.
19: Alexandre, fatevi di nuovo una fotografia e mandatemela. Voi sapete quanto mi siete caro.
20: Addio, eccellenza. Non dimenticarmi.
8: Addio, addio a tutti. Dottore, vi ringrazio per la vostra piacevole compagnia. Io stimo il vostro modo di pensare, le vostre aspirazioni, i vostri slanci...
18: Ma mi permetterete, come vecchio, di aggiungere anche una considerazione. Signori, bisogna fare qualche cosa. Auguro ogni bene a tutti.
17: Addio, Elena Andreevna. Scusatemi. Non ci rivedremo più.
9: Addio, caro.
1: Vaflia, va a dire che preparino subito anche i miei cavalli.
20: Ubbidisco, amicuccio caro.
1: Ivan, perché non vai ad accompagnarli?
17: Che se ne vadano. Io non posso. Mi pesa. Bisogna più presto fare qualche cosa, lavorare. Lavorare.
1: Sono partiti. Scommetto che il professore è felice. Qui non c'è ormai più alcuna ciambella da tirarlo.
9: Sono partiti.
5: Sono partiti. Che il Signore li accompagni. Adesso, zio Vagna, bisogna fare qualche cosa.
17: Lavorare. Lavorare.
5: Era da tempo che non ci sedevamo insieme a questa tavola. A me rincresce che siano partiti.
9: Sono partiti.
5: Scriviamo prima di tutto i conti, zio Vania. Abbiamo trascurato tutto terribilmente. Oggi sono venuti di nuovo a chiedere i conti. Scrivi. Tu scrivi un conto e io un altro.
1: Conto al signor...
9: Voglio andare a nanna.
1: Quanta pace. Le penne scricchiolano. Il grillo canta. Si sta tanto caldi, comodi. Non me ne andrei proprio. I cavalli sono pronti. I cavalli sono pronti. Non mi rimane dunque che salutarvi, amici miei, salutare il mio tavolino e via.
9: Ma perché te ne vai? Mettiti a sedere.
1: Non posso.
17: Restando del vecchio conto 2,75...
20: Mikhail Lvovich, i cavalli sono pronti.
1: Ho sentito. Tieni, prendi. Bada di non sgualcire la cartella.
20: Va bene.
1: Dunque...
5: Quando ci rivedremo?
1: Non prima dell'estate, probabilmente. Durante l'inverno è difficile. Si intende, se succede qualche cosa, fatemelo sapere. Verrò. Grazie per l'ospitalità, per l'affetto, in una parola per tutto. Addio, vecchietta mia.
9: Vai via così, senza te.
1: Non ne ho voglia, Valia.
9: Forse un pochino di vodka.
1: Forse. Uno dei miei cavalli laterali zoppica. Me ne sono accorto ieri sera.
17: Bisogna farlo ferrare.
1: Dovrò passare dal maniscalco. Non potrò evitarlo.
9: Vieni. Bevi. Buon pro ti faccia, signore. Mangiaci sopra un pezzetto di pane.
1: No, anche senza. Ed ora... Tante cose a tutti. No, non accompagnarmi, Valia. Non occorre.
17: Il 2 febbraio, 20 libbre di olio. Il 15 febbraio, di nuovo 20 libbre di olio. Grano saraceno.

0: Perché sono così oppresso? Oh, se tu sapessi come mi sento oppresso.
1: Che vuoi? Bisogna vivere. E noi vivremo, zio Vanni. Vivremo la lunga, lunga serie di giorni, le serate senza fine. Sopporteremo pazientemente le prove che ci imporrà il destino. Lavoreremo per gli altri anche ora, anche nella vecchiaia, non conoscendo riposo. E quando suonerà la nostra ora, moriremo rassegnati. E al di là della tomba diremo che abbiamo sofferto, che abbiamo pianto, che fu amara la nostra vita. E Dio avrà pietà di noi. E così insieme, zio, zio caro, vedremo la vita luminosa, bella, nobile, e ci rallegreremo e guarderemo alla nostra sventura presente con emozione, sorridendo, e ci riposeremo. Lo credo, zio, credo caldamente, appassionatamente. Riposeremo. Ci riposeremo. Sentiremo gli angeli. Vedremo tutto il cielo di diamanti. Vedremo come tutto il male terreno, tutti i nostri dolori si annegano nella misericordia divina che riempirà di sé tutto l'universo. E la nostra vita sarà tranquilla, tenera, dolce come una carezza. Io credo, credo. Povero, povero zio Vanni, tu piangi. Tu non hai conosciuto la gioia della tua vita. Aspetta, zio Vanni, aspetta. Ci riposeremo. Ci riposeremo. Ci riposeremo.

0: Una commedia interpretata da Rina Morelli e Paolo Stoppa, che ebbe un grande successo di pubblico, fu Caro Bugiardo di Jerome Kilty, tratta dalla corrispondenza fra George Bernard Shaw e l'attrice Beatrice Stella Patrick Campbell, che i due attori portarono in scena nella stagione 61-62 con la regia dello stesso Kilty. Dopo il sequestro per oscenità della Rialda di Testori nel 61,
1: spettacolo diretto da Luchino Visconti, la cui interruzione causò non pochi danni economici,
0: la compagnia Morelli Stoppa si trovò svincolata dal contratto con l'Eliseo e senza più Luchino Visconti come regista. Decise quindi di allestire uno spettacolo dai toni decisamente più leggeri di quelli della Rialda. Noi vi proponiamo un brano di Caro Bugiardo, tratto dalla riduzione radiofonica curata da Franco Monicelli e diretta da Mario Lamdi per Radio 1 nel 1970, che vedeva come protagonisti sempre Rina Morelli e Paolo Stoppa.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Nella commedia di Jerome Kilty sono due soli i personaggi. L'attore che parla con le parole di Giorgio Bernard Shaw e l'attrice che parla con quelle della signora Campbell.
2: Durante 40 anni della loro vita conosciutissima esiste una relazione segreta e molto complicata fra la famosa attrice inglese signora Patrick Campbell e George Bernard Shaw, il ben noto vegetariano.
3: E commediografo.
2: Sì, e commediografo. Il signor Shaw, come ebbe a dire egli stesso, era già tanto vecchio da avere l'età della ragione quando si innamorò perdutamente della signora Campbell. Il suo amore, diceva, era infinito, immortale e...
3: Sì, ma 40 anni dopo, alla notizia che l'era morta, Shaw scrisse: tutti si sentono estremamente sollevati. E lei...

0: E credo più di tutti, perché lei era incapace di vivere con persone vere in un mondo vero, ma era una grande ammaliatrice e incantò me, come tanti altri. Ecco la storia del loro incantamento, raccontata con le loro stesse parole nelle centinaia di lettere che si scrissero nel corso degli anni, lettere che entrambi conservarono, per le quali si litigarono, che scambievolmente si resero e che per poco non persero durante la Seconda Guerra Mondiale. Il commediografo e scrittore Jerome Kilty trasse da questa corrispondenza, come ricordavo, questa brillante e patetica commedia. Caro bugiardo.
1: Le cedo la parola, signor George Bernard Shaw.
0: aprile 1899. Cara signora, terremo questa casa solo fino al 14 maggio, non tardi a venire. Mia moglie sarà felice di vederla. Ho sotto gli occhi la sua ultima fotografia. Per quanto sia meravigliosa, io avrei preferito fotografarla a letto, ben inteso sulla scena. Spero proprio che lei possa venire. Sinceramente suo, George Bernard Shaw.
1: Caro signor Shaw, mi fa orrore vedere le mie fotografie. L'ora delle rughe è arrivata. Dio protegga me e tutte le donne. Ho paura che non potrò accettare il suo invito. Mi hanno chiesto di recitare in una nuova cosa di Rostà, una meravigliosa commedia di fate. Non sarebbe carino se lei ce la mettesse in inglese? Mi dica di sì. Dio la benedica per tante belle risate che le sue commedie ci fanno fare. E le perdoni anche certe sue piccole mancanze di gusto che ci fanno venire la pelle d'oca. Sinceramente sua, Beatrice Stella Campbell.
0: Cara signora Campbell, non credo d'essere il tipo adatto per occuparmi della fiaba di Rostand. Le darei subito un odorino di zolfo. Io sono esaurito, risaputo, involgarito e troppo vecchio per questi giochetti.
1: Vecchio?
0: Sì, 45 anni compiuti il luglio scorso.
1: Come corrono gli anni. Nel quinto mese del nuovo secolo mio marito morì in guerra nel Sudafrica. Eravamo stati marito e moglie 16 anni e il senso di solitudine fu schiacciante.
0: Io invece tiravo fuori una commedia dopo l'altra e facevo soldi a palate. E finalmente mi misi a lavorare a una commedia che da molto tempo avevo in mente per la signora Campbell. Pigmalione. E ai primi del 1911 era finita. Piombai a casa sua, le lessi la commedia e l'indomani lei mi scriveva.
1: Caro signor Shaw, che commedia! Ma se lei ci tiene davvero, il primo passo da fare è di tornare qui e dirmi seriamente quando, dove e con chi. E io forse un giorno. Difatti arrivò. Un glorioso pomeriggio di giugno, con gli occhi allegri e naturalmente un contratto in tasca. Dopo che se ne fu andato, io ebbi la strana impressione che la nostra amicizia forse correva un po' troppo e ne fui del tutto sicura quando ricevetti il suo biglietto successivo. Lo sorpresi nell'atto che lo infilava sotto la porta. Ma...
0: Oh. Io venni tranquillamente a casa sua a discutere d'affari. Ma dopo i primi 30 secondi... ero caduto ai suoi piedi in ginocchio, innamorato. E durante le 30 ore che seguirono io sognai e camminai sulle nuvole come se il mio prossimo compleanno fosse il 20°.
1: Ma lei non ha affatto 20 anni. E non si scherza con il teatro. È una cosa seria. Il teatro sono affari, grossi affari. Se, le dico se, mi riesce di mettere insieme le persone adatte, sarò io la sua graziosa fioraia nella commedia.
0: Benissimo. E parliamo dunque d'affari.
1: Allora, in guardia.
0: Ma di chi ha paura? Ha paura di innamorarsi di questo istrione irlandese, chiacchierone e bugiardo, come a lui è già successo con lei. Ho paura di non essere capace nemmeno di questo.
1: Vogliamo attenerci agli affari, signor Shaw? Io ho fatto un'offerta precisa per il teatro. Ho fatto sapere a tutto il mondo che potrei anche recitare nella parte di Lisa in Pigmalione. ma forse lo ha già visto nei giornali. Non so ancora chi prendere per la parte dell'uomo. Come si chiama?
0: Higgins.
1: Ah, Higgins, sì, sì. Ma non importa. Qualcuno troveremo per... Higgins, sì.
0: Qualcuno? Troveremo qualcuno per Higgins? Ma la parte di Higgins è importante quanto quella di Lisa.
1: Ma...
0: Stella, attenzione! Se vuol tentare Pigmalione basandosi sul sistema della stella unica, niente... Neppure il mio genio unito al suo potrà salvarla dalla finale disfatta. Metta in scena Pigmalione con un Higgins da 4 soldi e le dirò io cosa succede. Personalmente gli avrà un successo strepitoso, ma dopo qualche settimana gli affari cominceranno a pencolare. Porterà Pigmalione in provincia, così, allontanandosi da me, lotterà fino all'ultimo centesimo, allora verrà a salvarla l'America con tutti i suoi orrori. No, io devo avere un Higgins superbo e mi rifiuto di essere la causa della sua rovina e anche della mia. Non potrei amarla tanto, mia cara, se non amassi il denaro anche di più.
1: Signor Shaw, se la parte di Higgins è più importante di quella di Lisa, cercatevi una stella maschio e una piccola attrice. E io mi ritiro.
0: Ma Stella Patrick Campbell, ragioni. Lei è una stella affermata, divina, una veterana. E vicino a lei non ci può stare che una stella come lei.
1: Una veterana? Ma come osa? Io non sono una veterana. Una veterana. Mi fa sentire come il cavallo che una volta vinse un derby e da allora l'hanno messo a pastura. Una veterana. Porto la parrucca, ho gli occhi di vetro, una gamba di legno. Ebbene sappia che i miei occhi sono i miei occhi, i miei capelli e le mie gambe in piena forma. E non consentirò mai ad avere un giorno più di 39 anni.
0: Ha finito?
1: Oh, ma sia ragionevole, clown!
0: Ma io non sarò ragionevole. Starò qui seduto a ululare. Io posso urlare 20 anni più forte, sempre più forte.
1: Amato.
0: Mr. Shaw, per favore.
1: Dico amato, perché Mr. Shaw non vuol dire niente, mentre amato significa un uomo, una mente, un linguaggio. Un uomo come lei, come la sua mente, la sua parola. E adesso, caro clown, in pista. Io sono pronta e convoco la compagnia per cominciare le prove il 1° settembre.
0: Purtroppo non andò così. Ci fu un rinvio. Dopo qualche settimana, appena cominciate le mie vacanze, Stella ebbe un tremendo incidente di taxi che troncò di colpo tutti i nostri progetti e le impedì di recitare per più di un anno.
1: Fu un urto tremendo. La testa mi si gonfiò di non so quanti centimetri e l'emorragia mi scese sotto pelle per tutta la faccia. Devo essere stato uno spettacolo d'orrore. Lividi, grandi, come sotto coppe. La mia cara amica maestra Eci mi ha pregato di scriverti e dirti che da parte tua sarebbe generoso mandarci il manoscritto di Pigmalione da portare con noi in Francia, dove vado per un periodo di riposo. Scrivimi e fammi guarire. Una lettera al giorno non mi basterà.
0: Mia cara Stella, non una, ma 1000 lettere al giorno le scriverò. Ringraziami Dio che non è morta. Fa molto bene a curarsi e a riposarsi. Io sono in vacanza sulle Alpi Bavaresi. Manderò, sì, una copia di bozza di Pigmalione.
1: Sembra che lei si stia divertendo. Vorrei essere con lei in Germania, ma non mi lasciano stare alzata più di un'ora. Forse un giorno, se alle prove lei sarà buono e si porterà bene, le scriverò una lettera d'amore.
0: Una lettera d'amore? Santa Simplicitas. E quando mi hai scritto qualcos'altro? Oh, vorrei tanto che tu fossi qui. Mi risparmieresti di fare figuracce come quella di ieri, per esempio. In una piccola città, a 20 miglia dal confine francese, la macchina si è sfasciata. Per starmene un po' in pace ed evitare le fatiche di un corso di meccanica, sono entrato da un barbiere, dimenticando che mi ero fatto i capelli il giorno prima. Con risultato che ora sono rapato a zero.
1: Non te lo meriti d'essere intelligente come sei. E poi non è nemmeno che sei tanto intelligente. E non resisto alla tua esuberanza, al tuo caro accento irlandese, che deve essere come quello del serpente. Altrimenti Eva non si sarebbe neppure accorta della mela. Mi manchi tremendamente. Vieni, presto.
0: Mi sono avvicinata a te, mia dea, dal 320 miglia. È piuttosto strano che finora io non sia mai stato qui a Orléans. Una volta o l'altra mi piacerebbe scrivere un dramma su Giovanna d'Arco, cominciando da quando spazzano le ceneri dopo il suo martirio e continuando col suo arrivo in cielo. In una scena metterei Shakespeare e Voltaire, che si nascondono dietro gli angoli per evitare di dirsi buongiorno. Ti piacerebbe fare la pulzella? Oh,
1: le tue lettere sono un carnevale di parole. Il giorno in cui ti accorgerai che in realtà io non sono che una donnetta qualunque, senza intelligenza né fascino, sarà un giorno spaventoso. Vedova da 12 anni, nonna da 4 anni, e tu, scortato da tante grandi donne, Santa Giovanna in testa. Ho sentito della malattia della tua cara mamma. Una volta, mi ricordo, tu dicesti: è da lei che mi viene il mio cervello e il mio carattere, ed è tutto a suo onore. Oh, Clau, so quanto bene le vuoi.
0: Mamma, sì. Trovo il modo di mettere il dente di giudizio a 80 anni. E ora dicono che è la fine. Il mondo sta cambiando da far paura.
2: Rena Morelli e Paolo Stoppa interpretano per Gran Varietà, la mitica trasmissione in onda negli anni 60 e 70 la domenica mattina su Radio 2, la serie Eleuterio e Sempre Tua, una sorta di parodia della commedia epistolare Caro Bugiardo di Jerome Kilty, di cui abbiamo appena ascoltato un brano. Eleuterio e Sempre Tua era una satira della vita di coppia basata su uno scambio di lettere tra due coniugi, un dialogo a distanza tra Roma Trastevere e Roma Parioli, scritto da Maurizio Jurgens, ispirandosi appunto alla commedia Caro Bugiardo. I due protagonisti erano una coppia non più giovane, pronta a reciproci dispetti e ripicche, ma legata però da un affetto profondo, tant'è che alla fine si riconcilieranno sempre dopo le varie separazioni. Noi ora vi facciamo ascoltare un brano recitato da Rina Morelli e Paolo Stoppa, tratto proprio dalla serie Eleuterio e Sempre Tua.
3: Stoppa,

0: Roma Trastevere, 28 novembre 1973. Care Eleuterio, la casa che mi vide sognare un avvenire felice oggi mi vede sognare un passato felice, il che significa che stavo meglio prima di conoscerti. Anzi, stavamo, perché la mia sorellina non vuole essere esclusa da serenità che non avremo più. E io penso che la serenità è solo una malinconia che ha preso il tranquillante. Penso anche che sei un deficiente, Eleuterio. Tutta la nazione si batte contro l'inquinamento e io non posso perché tu mi ostacoli. Sempre tua.
1: Roma Parioli, 29 novembre 1973. Inestinguibile, sempre mia. Per la prima volta tu e io siamo perfettamente d'accordo. Stavamo meglio prima. Non sono d'accordo sull'inclusione di tua sorella. Un trumeau non può avere sensazioni. E fisicamente come stava prima sta adesso, con l'aggravante degli orecchi che tentano una riuscitissima imitazione del cocker. Non è esatto che tutta la nazione si stia battendo contro l'inquinamento. Tutta la nazione, meno me, che continuerò a battermi contro di te per via dell'inquinamento. Eleuterio. Poi scritto. Dì a tua sorella che passi da queste parti. Il bambino della portinaia dice che la Befana non esiste.
0: Roma Trastevere, 30 novembre 1973. Care Eleuterio, gatto, nel senso di gatto che non conosco, come lo direi a uno di quelli del Pantheon. Mia sorella ha letto la faccenda degli orecchi della Befana. Credo si sia arrabbiata. L'ho vista prendere il mattarello della pasta, spezzarlo come un grissino dicendo: se lo piglio lo rompo così. Ho il sospetto che stesse pensando a te. Sul tavolo accanto a me c'è un vecchio album di fotografie. E io penso che l'album di fotografie è il promemoria di quello che si è fatto. Continuerò a battermi contro l'inquinamento. Mia sorella è al mio fianco, sempre tua.
1: Roma Farioli, 1 dicembre 1973. Indimenticabile, sempre mia. Comincio a sentire la tua assenza. Da 3 giorni mi mancano i quotidiani spunti che il tuo cretinismo fornisce. E allora io non so di che parlare con gli amici. Non mi diverto. Di a tua sorella se per favore può venire sotto casa. Mi si è bloccata la macchina. L'unico carro attrezzi che conosco è lei. Torna. Qualcuno deve aver otturato il buco della serratura della porta di casa. Non riesco a infilarci la chiave. Sono costretto a entrare dalla terrazza. Eleuterio. Poi scritto. La portinaia ha scoperto il mistero della serratura. Dice che la chiave dell'armadio è difficile che entri in una serratura di tipo inglese.
0: Roma Parioli, 2 dicembre 1973. Caro Eleuterio, micione! Sono di nuovo nella casa dove tu comandi quando non ci sei e io quando ci sei. Insomma, nella casa di tutti e due. Ho tolto i giornali dal soggiorno. Sotto ci ho ritrovato il tappeto persiano. E io penso che il tappeto è il silenziatore dei nostri passi. Penso anche alla stupidaggine che ci ha fatto litigare. Ricordo tutto. Tu eri nel tuo studio. Io no, perché ero in soggiorno.
1: Dov'è la mia pipa?
0: Non sei più in studio, Eleuterio?
1: Certo che sono in studio. E non mi vedi?
0: Eleuterio, uno che entra in soggiorno non può essere in studio.
1: Vedi, quello che mi piace di te è la lucidità mentale. Se non la smetti di frequentare tua sorella, l'eccedenza di rimbambimento che la distingue finirà per trasferirsi in te e tu non ti puoi sovraccaricare.
0: Eleuterio, la devi smettere con mia sorella. Primo è una donna, poi è tua cognata.
1: Sadica, non è bello ricordare un poveraccio le colpe commesse. Se ho avuto un momento di debolezza sposandoti, aiutami a dimenticarlo. Ma che accidenta ci hai messo sullo schienale della mia poltrona?
0: Non fare domande idiote, si vede benissimo che cos'è. È una cappa da cucina con aspiratore incorporato e tubo fuoriescente dalla finestra. È contro l'inquinamento dell'aria. Tu ti metti lì sotto e fumi tranquillo.
1: Fumerò tranquillo solo dopo averti scaraventato dalla finestra. Ma che... Come ti è venuto in mente di mettere sulla mia poltrona questo coso?
0: Me lo ha fatto un artigiano amico di mia sorella.
1: Chi è quello con il quale tua sorella gioca a braccio di ferro?
0: Eleuterio Piancala, l'inquinamento dell'aria è una cosa seria.
1: E quando viene qui tua sorella, come la mettiamo?
0: Mia sorella non fuma.
1: Allora deve essere un caso di autocombustione, perché emette fumo dagli orecchi e dalle narici.
0: Non è vero.
1: Bugiarda, l'ultima volta che è entrata nel mio studio, le rose nel vaso sono appassite in contemporanea. Come la mettiamo?
0: Lascia stare mia sorella e posa quella pipa.
1: Io voglio fumare.
0: Mettiti sotto la cappa.
1: Adesso ti ci metto io sotto la cappa, t'accendo e vediamo se funziona.
0: Buono Eleuterio, fermo, se no torno da mia sorella.
1: Va bene, ma prima dammi una ragione valida per
0: aiuto,
1: cantare di quella
0: aiuto,
1: pira.
0: Vieni qui, vieni qui. Ricordo tutto, ma quando rientrerai farò finta di niente.
1: Ciao.
0: Ciao Eleuterio. Mentre ti aspettavo pensavo che sarebbe ora di ristrutturare i cassetti del tuo armadio.

0: Oltre alle produzioni radiofoniche, Rina Morelli ha partecipato anche a numerosi sceneggiati televisivi, soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, tra cui ricordiamo Vita col padre e con la madre, dal libro di Clarence Day, adattato nel 1939 per il teatro dall'attore e regista Howard Lindsay e dal commediografo Russell Crouse. E noi terminiamo la nostra puntata dedicata alla coppia Morelli-Stoppa con un frammento tratto da Vita col padre, nella riduzione radiofonica di Franco Monicelli, diretta da Mario Landi e in onda su Radio 1 nel 70. Rina Morelli recita col suo compagno di vita e d'arte Paolo Stoppa. E domani invece vi faremo ascoltare, come abbiamo già annunciato, i sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, nella versione magnifica diretta da Corrado Pavolini nel 54 per Radio 1. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo. E ora spazio a Vita col padre con Morelli Stoppa protagonisti.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno,
3: buongiorno papà.
1: Buongiorno Vinny.
4: Buongiorno Carlo.
1: Dormito bene?
4: Benissimo Carlo, grazie.
1: Benissimo.
4: Mi dispiace Carlo, caro, ma credo proprio che Carletto abbia bisogno di un vestito nuovo.
1: Cara Vinny, bisogna che Carletto impari a non rovinare tanto i vestiti.
3: Ma papà, non potrei farmi ridurre uno dei suoi vestiti smessi?
2: Sa papà, stamani vado a giocare al calcio e ho promesso di trovarmi là alle 8. Prima ho anche da studiare il catechismo.
1: E che lo studi a fare?
4: Ma qualche volta, Carlo, ho l'impressione che non ti importi affatto che i tuoi figlioli vadano o no in paradiso.
1: Sta tranquilla, Vinny, qui ti andrà in paradiso. Ci andrò io prima di te e farò in modo che ti lasci entrare.
4: Carlo, mi auguro che quando andrai in paradiso avrai almeno imparato a comportarti decentemente.
1: Whitney, sì. Quando saremo in paradiso organizzeremo una bella squadra di calcio.
4: Figuriamoci se non cercherai di organizzare qualche cosa anche lassù.
1: Perché? Che c'è di male?
4: Caro Carlo, ho proprio paura che dovrò chiederti degli altri soldi.
1: E per che cosa?
4: Beh, stamane ti sei lamentato per il caffè, è vero? Quella bella macchinetta che avevamo è rotta. Sai benissimo com'è che è stata rotta, vero?
1: Sì, va bene, se mi ricordo quella macchinetta costava $5 e qualche cosa.
4: Sì,
1: ecco, questi sono $6, sì. Ma quando la compri scrivi esattamente quanto costa nel libro dei conti che è giù.
4: Grazie, Carlo, grazie.
1: Non si può andare avanti con i conti di casa in questo disordine.
4: Eh no, Carlo, hai ragione. Ma io ho inventato un nuovo sistema, per cui i conti di casa saranno sempre in perfetto ordine.
1: Ah. Ne sarò proprio felice. E in che cosa consiste?
4: Vedi caro, tu non ti arrabbi mai tanto con me per quello che spendo, quanto per il fatto che io non riesco a ricordare in che cosa spendo.
1: Ma giustissimo, questa casa deve essere amministrata su delle solide basi commerciali. Ecco perché insisto affinché tu tenga dei conti scritti.
4: E qui sta il punto Carlo, qui sta il punto. Allora, la cosa più semplice è aprire un conto corrente dappertutto. Così i negozianti terranno la contabilità per conto mio.
1: Momento,
4: alla fine del mese ti manderanno i conti, tu saprai esattamente dove sono andati a finire i soldi.
1: Senti, vieni, non mi convince questo sistema.
4: Ma caro, non ti sono ancora venute a noia queste discussioni che ricominciamo ogni mese. Mi pare che pur di evitarle varrebbe la pena che tu facessi qualche cosa, no?
1: Eh sì, tanto per ricominciare apriremo un conto corrente da Luis Econger,
4: ecco,
1: un altro
4: Carlo,
1: da McCreary, ecco. E vedremo come funzionerà questo famoso sistema.
4: Grazie Carlo. Oggi verrà qui il dottor Lloyd per il tè.
1: Il reverendo, hai fatto bene ad avvertirmi, andrò al circolo, non aspettarmi prima di cena. Come sta reverendo, come sta?
5: Benissimo, e lei? È un grande piacere incontrarla, signor Day. Se non fosse per la sua fugace apparizione la domenica, non si può dire davvero di vederla molto spesso.
4: Il dottor Lloyd desidera esporci il suo progetto per la nuova chiesa.
1: La nuova che?
4: La nuova chiesa, Carlo, ti ho detto, no, che si pensa di costruire una nuova chiesa.
5: E naturalmente occorre mettere insieme una grossa somma di denaro.
1: Senta, personalmente io sono contrario a che la chiesa vada elemosinando e spiluzzicando a destra e a sinistra per tutta la città.
4: Carlo.
1: Ma in ogni modo qualsiasi mio contributo non potrà essere che di modestissima portata.
4: Ma Carlo, per una causa così bella...
5: L'ammontare di quanto ciascuno dovrà sottoscrivere è già stato stabilito.
1: Stabilito da chi?
5: Dopo molte considerazioni abbiamo optato per una soluzione che mi pare sia ottima e giusta, e che cioè tutti i membri contribuenti paghino una quota equivalente al prezzo della loro panca privata nella chiesa attuale.
1: Ma io ho pagato $5,000 quella panca.
4: Esattamente, quindi Carlo, la tua quota è di $5,000.
1: Ma questo è un furto! Carlo. Ma sapete quanto vale oggi quella panca? $3,000! A tanto si vendono adesso!
4: Carlo, dei, come puoi parlare della casa del Signore come se si trattasse di roba da vendere o comprare in borsa?
1: Senti, Vinny, qui si tratta di dollari e di centesimi e sono cose di cui tu non capisci niente.
5: Signora Dei, suo marito è un uomo d'affari e vede la questione da un punto di vista pratico.
1: Insomma, quando bisogna mettere insieme per costruire questa nuova chiesa?
5: Mi faccio pensare un momento. Sì, ho visto i calcoli, ma ora... quel che ricordo è che tutto è in rapporto all'ammontare dell'ipoteca.
4: Ecco.
1: Ah, dell'ipoteca, tutto ciò mi sembra molto poco chiaro e molto dilettantesco. Dottor Lloyd, lei stesso mi insegna che un giorno tutti noi dovremo rispondere al Signore.
6: Se lo dovremo.
1: Ebbene, speriamo che il Signore non le ponga mai delle domande che riguardino delle cifre.
4: Carlo!
7: Signor Dei, vorrei starci per sempre. Signor Dei, lei è sempre stato episcopale. Voglio dire, non è stato battezzato metodista o qualcosa di simile, non è vero? È stato battezzato episcopale.
1: Che vuole questa qui? Ora che ci penso, credo di non essere stato battezzato affatto.
4: Carlo, non mi sembra spiritoso scherzare su questo argomento.
1: No, non sto scherzando, ora che mi ricordo io non sono stato mai battezzato.
4: Che sciocchezze, tutti siamo stati battezzati.
1: Io no.
4: Nessuno lascerebbe una creatura senza il battesimo.
1: Ma sai benissimo che mio padre e mia madre, liberi pensatori tutte e due, ritenevano questi sei figli di decidere su questo argomento.
4: Carlo, ti rendi conto di quello che dici, sì?
1: Sto dicendo che non sono stato mai battezzato.
4: Oddio, ma allora bisogna provvedere subito, bisogna provvedere subito! Carlo, ma non capisci che se non sei battezzato non sei neppure cristiano?
1: Ma come sarebbe a dire? Ma sicuro che sono un cristiano? E un buon cristiano
4: non
1: anche.
4: Può essere se non vuoi farti battezzare.
1: Ma io non voglio farmi battezzare, voglio essere cristiano. Ho l'onore di informarti che io voglio essere cristiano a modo mio.
4: Carlo Dei, non bestemmiare. Domattina prima di andare in ufficio verrai con me in chiesa e ti farai battezzare senza fare tante storie.
1: Non essere ridicola, Vinny. Se credi che la mia età abbia voglia di andare in chiesa a farmi spruzzare l'acqua addosso da un pastore qualsiasi ti sbagli.
4: Carlo!
1: Basta, Vinny! Ho fame! Vado a cambiarmi!
3: Mamma, se papà non è stato battezzato, non ha neppure un nome. Di fronte alla chiesa è senza nome.
4: Proprio così. E forse non siamo neppure sposati.

0: Sono stato dolorosamente sorpreso nell'apprendere della malattia della signora. Spero di poter esserle di qualche aiuto. Vuole accompagnarmi da lei?
1: Non si può disturbare, c'è sul medico adesso, si accomodi.
0: Ma mi ha mandato a chiamare.
1: Si accomodi, prego. Senta, reverendo, c'è una cosa che preoccupa molto la signora Day. Io immagino che lei sappia benissimo a che cosa alludo.
0: Sì, allude al fatto che lei non è battezzato. Ecco,
1: io vorrei che lei parlasse con la signora e le dicesse una cosa.
0: Con grandissimo piacere.
1: Lei è l'unica persona che possa farlo. Sì. Bisogna tranquillizzarla su questo punto. Vorrei che lei le spiegasse che se io mi facessi battezzare...
0: Sì?
1: Sarebbe un'enorme e stupida assurdità. Lei è suo padre spirituale, sta dunque a lei di confortarla e darle la pace dello spirito.
0: Ma se la soluzione sarebbe tanto semplice, basterebbe che lei acconsentisse a farsi battezzare.
1: Ma non ne parliamo neppure, mi meraviglio che un uomo della sua età possa venire a farmi delle proposte simili.
0: Ma signor Day, come lei stesso ha detto, occorre fare tutto il possibile. Intanto ha fatto bene a chiamare subito un medico. Ma c'è un medico più grande e che è sempre presente nel momento del bisogno.
1: E chi è?
0: Rivolgiamoci a lui con la preghiera.
1: Signor Dio, voi sapete benissimo che Vidi non è affatto una povera peccatrice, è una donna straordinaria che non merita di soffrire. Bisogna che guarisca. E subito, vi dico, subito!
2: Vieni,
1: cosa fai qui? Ma torna subito a letto.
2: Carlo, ti ho sentito chiamare, hai bisogno di me.
1: Ma Vinny mia, ma io ho sempre bisogno di te. Guarisci presto, Vinny. Guarisci presto, io farò qualsiasi cosa, guarda, qualsiasi cosa. Mi farò battezzare, ecco.
2: Davvero?
1: Mi farò battezzare.
2: Davvero, Carlo?
1: Sì. Vinny, mi dici che andremo a fare un viaggetto in Europa. Noi due soli e tu non avrai più da pensare né ai ragazzi, né alla casa, né ai conti.
2: Carlo, oddio, mi sento male.
1: Vinny. Vinny!
0: Chiamo subito il dottore. Ma stia tranquillo, signor Day. La signora guarirà presto. Che Dio la benedica per quello che ha fatto.
1: Perché che ho fatto?
0: Le ha promesso di farsi battezzare.
1: Io? Oh, per Dio!

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 159, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. La domanda è questa, visto che questo è un programma di musei. I centri storici italiani sono musei a cielo aperto? Questa è la domanda intorno alla quale ruota un ciclo di Stendhal che ha inizio oggi. Come è noto, la disciplina del restauro ha subito molte fasi. La stagione in cui si passa dalla tutela del singolo edificio a quella dell'intero contesto, dall'architettura alla città, insomma, avviene ad inizio anni 70, quando si assiste a un dibattito serrato fra specialisti che porta alla formulazione di politiche e strumenti urbanistici che da allora si sono andati sviluppando per la salvaguardia del tessuto urbano. Io per Stendhal vi propongo in 6 puntate l'inchiesta condotta da Radio 3 nel 1973 tra architetti, urbanisti, storici dell'arte, ambientalisti e restauratori che stavano al tempo costruendo una nuova consapevolezza critica non solo fra addetti ai lavori ma anche o soprattutto direi nell'opinione pubblica. Così partivamo. Il valore dell'inchiesta del 73 è proprio questo. Da allora molto è stato fatto e forse parecchio è stato disatteso. Cosa, quando, come, quanto, dove, sta al vostro giudizio, ma andiamo a cominciare, buon ascolto.
4: Da parecchi anni a questa parte, la cultura italiana sostiene concordemente la necessità di difendere e riattivare quanto resta degli antichi centri urbani di importanza storico-artistica ed ha raggiunto e sensibilizzato larghi strati dell'opinione pubblica. Esiste ormai un ampio consenso sul fatto che il deterioramento o addirittura la completa scomparsa dei centri storici costituisce una perdita insostenibile da parte di una società civile e che pertanto è necessario escogitare provvedimenti efficaci e risolutivi per salvare un patrimonio per sua natura insostituibile. Tuttavia, malgrado questa mobilitazione delle forze culturali, i centri storici continuano a degradarsi sempre di più e non vi sono sintomi in concreto che facciano sperare di giungere ad una soluzione definitiva e ottimale del problema, nemmeno a lunga scadenza. Frattanto, in alcuni centri, i processi di deterioramento hanno raggiunto un grado tale da diventare assai presto irreversibili. Esiste dunque un conflitto che sembra insanabile tra richieste e tentativi di soluzione da una parte e una realtà dei fatti che sembra immodificabile dall'altra. Chiediamoci innanzitutto che cosa si deve intendere con il termine centro storico. Sentiamo Renato Bonelli, ordinario di storia dell'architettura presso l'Università di Roma.
5: La definizione di centro storico, quella almeno tradizionale della cultura in questi ultimi 20 anni, potrebbe essere enunciata così. Gli insediamenti urbani costituenti un'organica sede cittadina, contraddistinti da valori architettonici, urbanistici ed ambientali di interesse artistico e storico. Questi sarebbero i centri storici. Ma ad essi va aggiunto qualche altra cosa, e cioè i quartieri, i complessi edilizi urbani e suburbani che non costituiscono più un'organica sede cittadina, cioè una città, bensì un residuo, un brandello, se così possiamo dire, di quello che era una città e che però presentano gli stessi caratteri. E a questi vanno ancora aggiunti i cosiddetti complessi e luoghi paesistici contrassegnati da un aspetto tradizionale e caratteristico, e sempre naturalmente dovuto all'intervento dell'uomo, i quali pure rappresentano un valore analogo, simile a quello dei centri storici propriamente detti.
4: Tuttavia, questo tipo di definizione, nata in un determinato momento storico e in polemica con determinati atteggiamenti della cultura architettonica rispetto al problema dei centri storici, rischia di essere un elemento non funzionale alla prassi operativa della tutela dei centri storici, soprattutto nel momento in cui diventa un'etichetta che ricopre una serie di realtà fortemente differenziantesi tra loro. Perciò oggi si tende a sostituire alla definizione generica di centro storico una serie di definizioni che, attestandosi sulla generalità del problema urbano, cerchino di catalogare le diverse situazioni concrete attraverso una tipologia socio-economica, oltre che urbanistica. Questo comporta evidentemente parlare di centro storico in generale, cioè senza selezionare a priori, in base a dei parametri semplicemente storico-artistici o cronologici, come vuole una certa tradizione. Sentiamo infatti quanto dice l'architetto Antonino Terranova.
6: La definizione di centro storico consueta è costruita generalmente su parametri esclusivamente storico-artistici, i quali fanno ricorso abbastanza pesantemente, fra l'altro, a dei criteri di tipo cronologico. È abbastanza pesante, ad esempio, la divisione netta che molti studiosi applicano tra la città pre-ottocentesca e la città post-ottocentesca. Quando noi chiudiamo il centro storico all'interno delle mura o all'interno di una cronologia, evidentemente tagliamo lo sviluppo della città a quel perimetro o a quell'epoca, accettando così di fatto, da un lato, che il centro storico venga fermato ad un certo stadio del suo sviluppo e si possa modificare solo nelle funzioni, dall'altro che le periferie si sviluppino al di fuori di quelle leggi aggregative, di quei fattori estetici che sono proprio quelli che ci fanno gradire in definitiva il centro storico. Ecco, di fatto con questa delimitazione noi accettiamo che il centro storico sia e perciò debba rimanere bello e che le periferie siano e però probabilmente rimangano brutte.
4: È dunque necessario non limitare arbitrariamente, con giudizi di valore peraltro relativi, il concetto di centro storico, bensì ampliarlo fino a farlo coincidere con una complessa realtà di ordine urbanistico, architettonico, culturale e socio-economico, così come si è venuta progressivamente sviluppando e modificando nel corso della storia. Se questi sono i centri storici, possiamo chiederci in che condizioni essi versano oggi in Italia. A questa domanda risponde Bernardo Rossi Doria, segretario generale di Italia Nostra.
7: I centri storici italiani versano in condizioni abbastanza precarie. Questa precarietà si manifesta sotto varie forme nel territorio nazionale. Ci sono le città storiche che sono state aggredite, diciamo così, da un forte sviluppo economico, che sono state accerchiate e strangolate da questo forte sviluppo economico e che hanno subito quindi delle pressioni e delle trasformazioni interne molto forti che le hanno condotte a forte degradazione. Trasformazioni di carattere da una parte proprio edilizio, dall'altra determinate dal traffico, dall'utilizzazione sotto forme non appropriate delle aree e dell'ambiente che si creavano. Basta citare quello che succede nel centro di Roma, le forti trasformazioni nel centro di Milano, quello che succede nel centro di Torino e quello che succede anche a Firenze, tutto sommato, e quello che per non parlare delle catastrofiche condizioni del centro storico di Napoli. Altri gruppi di città sono quelle invece che sono situate in un ambiente di decadenza, di decadimento economico e che quindi sono state assoggettate ad abbandono e che quindi si sono impoverite, non sono state capaci di far confluire su di sé tutte le risorse finanziarie, economiche necessarie a una loro manutenzione, a una loro vita. Tutti i piccoli centri degli Appennini, per esempio i centri storici dell'Umbria, no? Per esempio, cioè Spoleto e tutto quello che c'è dietro, tutta una serie di piccoli centri meravigliosi che sono lì, tutta una serie di centri storici di certe aree pugliesi, posso dire, non so, Molfetta, Trani, la stessa Lecce, che pur essendo una città in forte sviluppo, insomma è sempre in un'area di difficili condizioni di sviluppo economico, è trascurata. Poi ci sono centri di particolare interesse e importanza culturale, particolarmente eccezionali, come Matera. Matera è una città, è un capoluogo di provincia, ma si trova in una situazione, in un'area particolarmente depressa dal punto di vista economico e non si riesce, malgrado gli sforzi anche così di investimenti di mezzi lì, a intravedere una prospettiva è una forma di manutenzione per questo centro storico dei Sassi di Matera.
4: Gran parte di questo patrimonio, dunque, versa in condizioni quanto mai allarmanti, quando non addirittura disperate. Centinaia e forse migliaia di piccoli e grandi centri storici, situati in aree economicamente depresse, sono cadenti, sono in polvere, senza prospettive e senza destinazione precisa. Mentre i centri antichi delle città in via di sviluppo subiscono o corrono il rischio di subire una morte lenta per sostituzione degli edifici storici con edifici moderni o pseudomoderni. Di fronte a questo panorama è giusto chiedersi perché si è verificato tutto questo, quali sono le cause del deterioramento dei centri storici. Risponde ancora Bernardo Rossi Doria.
7: Tutto questo si è verificato prima di tutto per una ragione di carattere generale. Il paese dal dopoguerra ad oggi si è trasformato, come si sa, da un'economia contadina a un'economia, diciamo così, industriale fortemente terziarizzata. La popolazione italiana ha cambiato residenza. Pochi italiani, credo, possano dire che vivono ancora dove vivevano 30 anni fa. Hanno cambiato città, hanno cambiato casa, si sono trasferiti dal centro alla periferia, da città del sud a città del nord e così via, da città di montagna a città di pianura e così via. Tutto questo ha fatto sì che ognuno di questi trasferimenti ha provocato delle trasformazioni sul patrimonio edilizio o degli aggiustamenti, delle trasformazioni per un'utilizzazione o delle trasformazioni per abbandono. E questo è il vero motivo della degradazione del patrimonio edilizio storico italiano, sebbene ci siano in Italia milioni di vani ancora disponibili in fondo per una forma di abitazione. Si è dato preferenza quasi esclusiva all'edilizia nuova, alla costruzione di periferie, anche sul piano economico e finanziario. Si sono sovvenzionati e esentati solo case nuove, non si è sovvenzionata ed esentata da tasse nessun tipo di manutenzione o di risistemazione, ristrutturazione, di adeguamento a condizioni di vita moderne dell'edilizia storica.
4: Ma se questo è possibile in paesi dove c'è un'edilizia abbastanza recente, in un paese come l'Italia, in cui questo patrimonio rappresenta una testimonianza storico-culturale di altissimo livello, decisiva nel determinare la fisionomia della nostra popolazione, del nostro paese, nonché una fondamentale fonte di reddito per via del turismo, questo non è possibile ed è necessario quindi avviare una politica urbanistica completamente diversa. Sempre sulle ragioni del degrado nei centri storici, sentiamo quanto dice il giornalista Antonio Cederna.
8: Il centro storico è stato lasciato deperire anche per ragioni direi speculative. Si pensa che lasciandolo deperire, e questo molti proprietari di stabili lo condividono, di poter poi ottenere la licenza di demolire e ricostruire liberamente edifici con numero doppio di piani, maggiori volumi, quindi a maggior reddito. Inoltre si può dire che la mancata difesa di questo grande valore artistico e culturale che sono i centri storici rientra nel quadro di una certa politica italiana, la quale ha perseguito in tutti questi anni solo i fini di consumi privati e ha sempre trascurato i servizi sociali, i servizi culturali e la politica di abitazioni popolari decenti. È chiaro che per risanare un centro storico occorrono danari. Quello che non si capisce, oppure si capisce molto bene, è che i miliardi che sono stati dati per l'edilizia, le incentivazioni, le agevolazioni, sono tutte devolute all'edilizia nuova. E non c'è una sola legge che destini fondi per il risanamento e il restauro di questo enorme patrimonio edilizio che è il centro storico, che potrebbe continuare ad ospitare nelle migliori condizioni centinaia di migliaia di persone. Ed è questa uno dei motivi intorno ai quali discutono le numerose commissioni nominate dal Parlamento per la salvaguardia dei beni culturali, commissioni che peraltro non hanno dato alcun risultato concreto fino ad oggi.
4: Le ragioni del deperimento dei centri storici, dunque, vanno ricercate soprattutto nella mancanza, lamentata dalla cultura specializzata più attenta e consapevole, di una coerente ed efficace politica urbanistica, intesa sia al loro riscatto e risanamento, sia alla creazione alla periferia di nuove realtà e di nuovi quartieri finalmente decenti e degni dell'uomo. In questo modo, infatti, si decongestionerebbe il centro storico, sgravandolo da tutti quegli agenti che ne mettono in pericolo la sopravvivenza. Aggiunge a questo proposito Bernardo Rossi Doria.
7: Altro motivo di degradazione delle città, quelle in particolare, soprattutto quelle che sono in aree di forte sviluppo, è la maniera di utilizzare questi centri. Il traffico, l'inquinamento del traffico, le vibrazioni, i rumori, tutto questo rendono inagibili le città e hanno una forte influenza sulla degradazione delle pietre e sulla salute dei cittadini e tutte queste cose qui. Poi altre forme di la forte terziarizzazione. Case che prima erano destinate ad abitazioni o a forme di rappresentanza, eccetera, sono utilizzate per uffici, per banche, per attività commerciali di dimensioni cospicue che non riescono a trovarsi a loro agio lo sviluppo di queste attività dentro a certi organismi architettonici quali sono quelli storici, per i quali sarebbe stato necessario invece provvedere altrimenti. Il problema dei parcheggi, il problema dei trasporti pubblici, tutto questo non è stato affrontato con rispetto per questo patrimonio che bisogna conservare.
4: Un patrimonio che bisogna conservare. Ma perché bisogna conservarlo? Una domanda questa che può apparire ovvia e scontata dopo tanti anni di dibattiti e di studi sulla necessità della salvaguardia dei centri storici. Pure, di fronte al panorama tuttora oscuro dell'urbanistica italiana e allo spettacolo del quotidiano massacro di valori storici, artistici e naturali, ci sembra utile ricapitolare quali sono le ragioni generali che impongono a noi oggi la salvaguardia integrale del patrimonio storico-artistico delle nostre città. Sentiamo Antonio Cederna.
8: Occorre anzitutto, penso, sfatare un luogo comune ancora abbastanza diffuso. È un luogo comune secondo il quale noi, anche noi oggi, saremmo autorizzati a intervenire nei centri storici, a lasciare, come si dice, la nostra impronta, come è stato fatto in tutte le epoche che ci hanno preceduto. Ora, questo confronto col passato non è pertinente, in quanto che ci sono almeno due principi oggi che ci impongono la salvaguardia e la conservazione integrale dei centri storici come ci sono giunti. Il primo principio è di ordine culturale e il secondo è di ordine più tecnico urbanistico. Il principio di ordine culturale ci impone la conservazione, in quanto la cultura moderna, a differenza della cultura passata, ha acquistato nei riguardi del testimonianze storiche architettoniche una posizione critica, riflessa dopo un secolo di studi storici e di approfondimenti critici, per cui oggi noi non siamo più autorizzati a ripetere quello che è stato fatto in passato, come quando per esempio nel Rinascimento si distruggevano edifici romani per poter ricostruire chiese, o come quando in età barocca si distruggevano edifici medievali perché appartenevano a uno stile incompreso. Oggi, per la prima volta nella storia, noi siamo in grado di apprezzare tutto quanto il centro storico in tutte le sue manifestazioni, nella sua complessità ambientale, proprio perché la cultura moderna ci ha insegnato un nuovo concetto, che è il concetto di ambiente. Quindi noi oggi non rispettiamo più il centro storico in quanto fatto di tanti monumenti, ma consideriamo monumento tutto quanto il centro antico nella sua struttura, che come si è giunta, e quindi siamo impegnati a conservarlo integralmente.
4: Dobbiamo dunque oggi, come principio di base, conservare non soltanto il palazzo, la chiesa, il monumento segnato con asterisco nelle guide del Turing. Se vogliamo essere in regola con la cultura moderna, dobbiamo conservare tutto il centro storico di Roma, tutta Venezia, tutta Siena, tutta Assisi e via dicendo. Qual è il secondo principio? Sentiamo ancora Antonio Cederna.
8: A questo principio di ordine culturale se ne aggiunge un altro di ordine tecnico urbanistico, che ci impone la salvaguardia integrale dei centri storici, ed è il fatto che la città moderna, con le sue funzioni, con le sue attrezzature sconosciute in passato e soprattutto con l'avvento del traffico moderno, non ha più niente a che fare con la città antica. Se noi pretendiamo, come pure molti ancora credono, di adeguare una struttura antica delle strade tracciate in periodo medievale o delle piazze barocche al traffico moderno, noi evidentemente operiamo un intervento distruttivo sulle medesime. E difatti abbiamo tentato in passato con i famosi sventramenti. Si è creduto, sventrando, allargando una strada, ricostruendo, diradando il tessuto edilizio, si è creduto di poter alleggerire il traffico o comunque appunto adeguare la città vecchia alle esigenze moderne. Ma quali sono stati i risultati di tutto questo? È chiaro che sventrando noi abbiamo solo distrutto quartieri antichi insostituibili e li abbiamo sostituiti con un'apparenza di città moderna, in quanto proprio là dove pretendevamo di alleggerire il traffico e la congestione abbiamo creato le

0: tecnico-urbanistiche e culturali ci impongono il rispetto e la tutela dei nostri centri storici, bisogna anche dire che a questa esigenza di conservazione e riattivazione ci portano considerazioni di carattere economico che vengono sollevate sempre più frequentemente nell'attuale dibattito sul problema dei centri storici. L'Associazione Nazionale per i Centri Storici, fondata a Gubbio nel 1969, ha indetto il suo ultimo convegno appunto sul tema «Centri storici, beni culturali o beni economici?», intendendo con questo non già mettere in discussione la prima definizione che ormai è o dovrebbe essere acquisita dalla coscienza moderna, quanto piuttosto sollevare il problema se non sia più efficace ai fini operativi la seconda definizione, quella di beni economici. In effetti i centri storici, come tutti i patrimoni, non hanno affatto cessato di essere redditizi, oltre che in senso culturale, anche in senso economico. Di questo aspetto ci parla Piero Maria Lugli, ordinario di urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Roma.
1: In un'economia generale urbana, il mantenere in piedi, il conservare un patrimonio edilizio esistente costa molto meno che costruirne uno nuovo. Anche se il costo a vano, cioè il costo a stanza di un restauro conservativo, paragonato al costo a stanza di un nuovo edificio, può essere maggiore, ma può essere maggiore quando questo costo a stanza viene incrementato da una serie di nuovi fatti, addirittura di cambiamento appunto di livello, no? Cioè è chiaro che se io vado a fare un restauro, comincio a cambiare tutti i pavimenti, comincio a rifare tutti gli intonaci, comincio a dare a questo vecchio fabbricato le caratteristiche di un'abitazione di lusso, ci vado a spendere molto. Però è chiaro anche che gli interventi di consolidamento, per esempio, sono costosi e talvolta sono tecnicamente difficili e costano. Quindi possiamo anche ammettere che il costo di un'operazione di restauro conservativo stanza per stanza sia paragonabile, uguale o forse anche maggiore di quello della costruzione di un nuovo fabbricato, soprattutto con i nuovi metodi di standardizzazione, unificazione, eccetera. Però è assolutamente indubbio che la spesa globale, includendo nel costo, diciamo così, a stanza anche i costi di urbanizzazione, cioè la costruzione di strade, di fogne, di acquedotti, di servizi, di verde, eccetera, eccetera, è enormemente maggiore per un nuovo insediamento di quello che non è per il centro storico, laddove tutte le infrastrutture, quelle che chiamiamo infrastrutture, cioè tutti gli elementi urbanistici, no? Sui quali praticamente si forma il tessuto urbano, sono già esistenti e in gran parte funzionano anche abbastanza bene, insomma. Così come è infinitamente minore il costo sociale, perché il costo sociale di un'operazione di nuovo insediamento di una popolazione in un nuovo quartiere è un costo sociale enorme, no? Che viene pagato dagli inquilini attraverso la maggiore spesa dei trasporti, il maggiore onere dei rifornimenti, eccetera, eccetera. Laddove il costo sociale della conservazione di un tessuto edilizio esistente è certamente infinitamente minore.
0: Una volta chiarite le ragioni di ordine culturale, tecnico, urbanistico ed economico che ci persuadono alla salvaguardia del patrimonio ambientale delle nostre città, il problema che ora ci si pone dinanzi è quello di come attuare questa salvaguardia. Ebbene, per volgere nell'interesse pubblico le diverse operazioni che a tutti i livelli si rendono necessarie, è indispensabile un controllo coordinato, un programma su grande scala. È indispensabile, in una parola, quello strumento operativo moderno che si chiama piano regolatore. La questione della salvaguardia dei centri storici rientra così nel piano regolatore, diventa finalmente un fatto urbanistico. Dice a questo proposito l'urbanista Luigi Piccinato.
2: Questo piano regolatore deve tenere presente che non è solo l'edificio, o l'edificio e i suoi ambienti, o un quartiere, o un settore, ma è l'intera struttura urbanistica che ha il suo significato e il suo valore, ed è da lì che bisogna partire per la salvezza, il restauro, il risanamento. È proprio da lì che bisogna cominciare, dal di fuori di dentro e mai dal di dentro al di fuori. Occorre quindi che il piano regolatore sottragga al centro storico il traffico, le funzioni, il peso che graviterebbe ove la città fosse abbandonata al sistema radiocentrico che ha sconvolto Milano e che minaccia di sommergere Roma e tante altre città. E questo porta naturalmente non da attribuire a questi settori antichi delle funzioni alle quali non possono assolutamente rispondere. i grandi edifici bancari che...

0: o supermarket che portano come conseguenza una folla notevole di visitatori con mezzi meccanizzati. Questo è già una cosa da evitare. Grandi uffici, eccetera, questo è indubbiamente. Cioè attribuire ai centri storici una funzione a cui siano capaci di rispondere.
1: Tutte quelle sedi di uffici finanziari, commerciali, amministrativi, eccetera, che attirano traffico e grandi pesi umani di congestione, dovranno dunque, secondo l'opinione di Luigi Piccinato, essere allontanate e trasferite in sedi nuove, che siano finalmente attrezzate per la vita moderna, con parcheggi, con grandi spazi, con tutto quello che è necessario al funzionamento di una città moderna. Ma quali sono le funzioni che rimarranno al centro storico? Risponde Antonio Cederna.
2: Al centro storico devono rimanere alcune attività compatibili con la sua struttura. Il centro storico deve diventare, in altre parole, un quartiere specializzato della città. Cosa resterà al centro storico? Al centro storico deve restare tutto quel tipo di commercio al minuto, che è artigianato, eccetera, che è perfettamente compatibile col suo organismo. E le altre funzioni importantissime che sono di cultura, i musei, le biblioteche, la rappresentanza, se vogliamo anche, e via di questo passo. E poi la residenza. La residenza e non già deve diventare una residenza per ricchi o per stranieri che si comprano l'appartamento, se lo restaurano a modo loro e ci vanno ad abitare, ma bisogna naturalmente rispettare anche quella struttura sociale che lo ha sempre abitato, perché la stessa struttura architettonica dipende da un certo tipo di società che l'abita.
1: Il restauro del centro storico, dunque, è anche un problema di restauro sociale delle abitazioni rivolto alle popolazioni che vi sono attualmente insediate. E c'è in Italia in questo momento una forte spinta da parte di questo tipo di popolazione ad un risanamento dei centri storici che sia conforme alle loro esigenze, il che apre tutto un problema di riqualificazione degli standards edilizi e urbanistici, che è poi il problema degli interventi di risanamento addebitabili a quelle istituzioni pubbliche che di fatto presiedono all'edilizia economica e popolare. Solamente nel comune di Bologna, come vedremo, è stato realizzato fino in fondo un programma di questo tipo, mentre in altre città italiane si stanno facendo pressioni. C'è comunque un dibattito generale in atto su questo problema. Sentiamo quanto dice Piero Maria Lugli.
3: Secondo me l'aspetto fondamentale, direi l'aspetto basilare del problema dei centri storici, è quello del mantenimento della società e della comunità storica che in esso abita. Perché a me non interessa il centro storico come facciata, come aspetto esteriore di una, diciamo così, di una cultura che non ha più nessuna espressione umana, che non ha più una sua continuità umana. È importante anche quello, ma da un punto di vista filologico, monumentale, testimoniale, insomma, no? Dico, per questo esistono i musei e per questo, dico, si rischia di trasformare i centri storici in musei congelati al livello proprio del restauro architettonico vero e proprio, mentre tutto il contenuto umano, storico, testimoniale che viene rappresentato dalla continuità della vita umana, no? Che in esso si svolge con tutte le sue varie manifestazioni, con la sua capacità di modificarsi, di adattarsi a condizioni nuove, di adattarsi alla crescita della città, ma pur mantenendo sempre questa sua matrice, che è quella, diciamo così, che costituisce poi la matrice urbana, no? di una cultura, rischia di essere completamente perduta. E attraverso appunto operazioni che non siano particolarmente rivolte a questo obiettivo, a questo scopo.
1: In definitiva, non si tratta evidentemente di trascurare il problema estetico del centro storico, ma di ritrovare la sua sostanza socio-economica, che in fondo ne è non il sottofondo, ma il supporto.
4: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Non c'è dubbio, siamo sul bordo di una nuova era caratterizzata dall'intelligenza artificiale. Dunque vogliamo e abbiamo bisogno di saperne di più. Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Questa è Radio Tech & Te, io sono Danilo Angelelli. Dedicheremo 3 puntate consecutive a questa tecnologia che sta per cambiare le nostre vite, senza entusiasmi facili né allarmismi inutili, cercando chiarezza e affidandoci a chi dell'intelligenza artificiale ha fatto da tempo il proprio oggetto di studio, come il direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems, Daniele Nardi. Benvenuto.
1: Grazie, salve a tutti.
0: Nardi ascolterà poi con noi il programma di archivio che proporremo Le macchine pensano, da appuntamento con la scienza del 1985. Il laboratorio che lei dirige è del CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, costituito da circa 50 università pubbliche. Un numero altissimo di studiosi fanno sistema in questo laboratorio. Tra gli obiettivi, la crescita della ricerca italiana, che nel campo dell'intelligenza artificiale vanta una lunga tradizione.
1: Ha fatto una bella introduzione del nostro laboratorio, che è effettivamente una rete di ricercatori piuttosto ampia, con oltre 1000 ricercatori e diciamo anche con diverse eccellenze al suo interno. Ed è anche vero che l'intelligenza artificiale in Italia sicuramente non comincia oggi, anzi ha una storia direi di tutto rispetto.
0: Lei, Nardi, è docente a Roma, alla Sapienza, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale. La sua ricerca si svolge nell'ambito dell'intelligenza artificiale praticamente da quando si è laureato, nel 1981. Lei è direttore del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale da circa 3 anni. Proprio gli anni cruciali del maggior impatto, la maggiore visibilità. Pensiamo solo a quanto se ne parli sui media.
1: Diciamo che un punto di svolta sicuramente è stato intorno al 2012, quando alcune applicazioni di computer vision hanno messo in evidenza le potenzialità dell'utilizzo di reti neurali per diversi problemi legati al riconoscimento delle immagini. Ma e da allora c'è stato un progresso direi continuo, ma un punto di discontinuità forse è stato, soprattutto per quello che riguarda l'impatto che c'è stato verso il grande pubblico, è stato l'apparizione di ChatGPT, perché ha raggiunto un numero di utenti tale per cui effettivamente è diventato, potremmo dire, un fenomeno di massa. E da quel momento tutti, diciamo, si sono preoccupati di poter sfruttare al meglio le potenzialità offerte da questo strumento e più in generale dall'intelligenza artificiale.
0: E se le dico modelli generativi, le cito un'espressione che comprende sistemi che in questo momento, e già da un po' a dire il vero, catalizzano l'attenzione, come appunto il già citato ChatGPT.
1: Ma guardi, vorrei dire innanzitutto che secondo me ChatGPT è un'applicazione basata appunto su modelli generativi che non è esattamente orientata verso il tipo di utilizzo ideale per questo tipo di strumenti. Infatti questi strumenti, i modelli generativi, diciamo, sono stati realizzati e sono stati addestrati per poter individuare qual è la prosecuzione più probabile all'interno di un testo quando si parla appunto di modelli generativi basati sul testo. Ecco, per questi modelli effettivamente il question answering, cioè rispondere a domande, non è l'applicazione migliore, in quanto diciamo questi modelli sono soggetti ad un fenomeno chiamato allucinazioni, che fa sì che molto spesso le frasi che vengono costruite con una certa frequenza, che non è desiderabile comunque anche se non è tanto alta, producono dei risultati detti allucinazioni che non sono corretti. Viceversa ci sono altre applicazioni come per esempio la traduzione automatica o la generazione di codice, nelle quali questi strumenti hanno delle prestazioni assolutamente superiori a quanto si era visto fino ad oggi.
0: L'intelligenza artificiale può essere un tema alla portata di tutti, anche se a livelli diversi?
1: Diciamo che l'intelligenza artificiale è una disciplina scientifica e sicuramente in quanto tale potrà essere alla portata di tutti in misura relativamente limitata. Ovviamente invece tutte le applicazioni che si possono realizzare sfruttando gli strumenti che si possono realizzare attraverso i metodi e le tecniche che si studiano in intelligenza artificiale, quelli sì che possono essere alla portata di tutti.
0: Nardi, ma più gli strumenti a nostra disposizione diventano intelligenti, più rischiamo di impigrirci, di non sviluppare alcune nostre potenzialità?
1: Ah, questo è un effetto che sicuramente ci sarà in qualche forma. Non possiamo nasconderci che non ci ricordiamo più a memoria i numeri di telefono, perché in questo momento li abbiamo tutti memorizzati nei nostri cellulari. E quindi anche dal punto di vista dell'utilizzo di sistemi, per esempio, a supporto della scrittura, certamente introdurranno delle abbreviazioni alle quali ci abitueremo e che probabilmente non gioveranno alla nostra capacità di scrivere in generale. Qualcuno ha detto che forse per questo fenomeno che si può verificare si ritornerà molto di più all'utilizzo dell'oralità e quindi, diciamo, anche per esempio banalmente quello che per un professore universitario è lo svolgimento dell'esame, l'esame orale invece che l'esame scritto.
0: Elencare gli ambiti in cui oggi è applicata l'intelligenza artificiale risulta impresa non da poco, è già quasi ovunque. Dalla medicina ai servizi nella pubblica amministrazione, ai trasporti, ai beni culturali, all'industria ovviamente.
1: L'intelligenza artificiale è effettivamente trasversale a diversi campi applicativi, è un po' come l'informatica. Provi a dirmi lei un campo in cui pensa che non sia applicabile, io penso di poterle trovare una qualche forma di applicazione.
0: Allora le chiedo, quali applicazioni dell'intelligenza artificiale ci hanno già cambiato la vita e non ce ne siamo accorti?
1: Beh, sicuramente le principali che ci hanno cambiato la vita e non ce ne siamo accorti sono quelle che sono state utilizzate da coloro che possiedono tutti i nostri dati, che li raccolgono attraverso internet, attraverso i social e che, diciamo, sfruttano questi dati per profilarci, cioè costruire delle rappresentazioni di quello che siamo che poi vengono utilizzati tipicamente per scopi commerciali. Ecco, credo che le applicazioni di cui veramente non ci siamo accorti, almeno per la maggioranza, siano di quel tipo. Poi si possono trovare anche applicazioni in altri contesti, tanto per fare un esempio che riguarda di nuovo il mondo universitario. Le applicazioni per fare la valutazione degli studenti, anche quelle, anche lì ci sono possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale con una serie di accortezze nel loro utilizzo da prendere.
0: Una domanda che ci facciamo tutti: cosa accadrà al lavoro umano o ad alcuni tipi di lavoro umano?
1: Ma io credo che la storia ci abbia insegnato finora che con l'avvento di nuove tecnologie, nuovi strumenti, il lavoro è cambiato piuttosto che sparito. Se in questo caso non dovesse essere così, ci auguriamo di essere in una società in cui occorre lavorare di meno, ma non per questo, diciamo, deve peggiorare la nostra qualità di vita. Anzi, sicuramente lavorare meno ci permetterebbe di vivere una vita sotto certi aspetti migliore. Certo, tutto questo deve essere garantito da una trasformazione della società che ci porti in quella direzione.
0: Una previsione ascoltata più volte. Non sarà l'intelligenza artificiale a rubare il lavoro, ma chi la saprà usare. Ecco, che significa saperla usare?
1: Ma sicuramente imparare a usare gli strumenti realizzati attraverso tecniche di intelligenza artificiale sarà una necessità per lo svolgimento di molti lavori. E tra l'altro gli ultimi sviluppi anche hanno messo in evidenza che comunque il contributo dell'uomo in diverse circostanze in cui questo potrebbe essere aiutato da sistemi di intelligenza artificiale è comunque critico nel prendere decisioni, nel fare valutazioni critiche di quelle che sono le indicazioni che vengono date da questo tipo di sistemi. Quindi questa idea, diciamo, di sostituzione dell'uomo credo che non sia il modo corretto di guardare a questo tipo di sistemi. Evidentemente a fianco di questa trasformazione ci deve essere un supporto da parte della società che non crei, attraverso il fatto che alcuni tipi di lavoro andranno persi, non crei dell'emarginazione.
0: Ci si sta già pensando a questo, secondo lei? Esula certo dal suo ambito di competenze, però sicuramente una riflessione in questo senso l'ha fatta.
1: Sicuramente ci si sta preoccupando di questa cosa, come ha ben detto, questo esula sicuramente dal mio campo di competenze specifiche, tecniche specifiche. Credo però che rispetto ad altre situazioni che si sono verificate in passato, ci sia una consapevolezza molto maggiore che ci saranno dei cambiamenti significativi e che sarà molto importante governare questi cambiamenti a livello della nostra società nel suo complesso.
0: L'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio in particolare lavori di alta qualificazione?
1: Ma, diciamo, è applicabile in tante forme l'intelligenza artificiale, e in particolare io mi occupo di intelligenza artificiale robotica e in quel caso si guarda sicuramente anche a lavori che sono pesanti e che sono faticosi. Per gli altri lavori, quelli che sono intellettualmente più, che richiedono un maggiore sforzo e contributo intellettivo, sicuramente ci saranno degli strumenti di intelligenza artificiale a supporto, ma laddove ci sarà bisogno di prendere decisioni e tenere in conto di tutta una serie di fattori contestuali che al momento non possono essere presi in considerazione da questi sistemi, beh, lì appunto non si corre il rischio di una sostituzione completa.
0: Nardi, non sempre al progresso tecnologico corrisponde il progresso umano. Da più parti si esprimono timori sul rischio che crescano le disuguaglianze. L'ONU, ad esempio, ha creato il suo comitato di esperti sull'intelligenza artificiale proprio per mettere a fuoco rischi e benefici, così come l'Artificial Intelligence Act approvato da Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Basteranno a regolare e sorvegliare?
1: Credo che i rischi siano potenzialmente presenti in qualunque tecnologia che provoca dei cambiamenti significativi. Sicuramente c'è uno sforzo notevole da parte della nostra società nel cercare di controllare questi rischi. Se vogliamo nominarne qualcuno, basta pensare alle questioni legate alla privacy, che sicuramente almeno le prime versioni di ChatGPT non prendevano molto seriamente in considerazione, o più recentemente le questioni legate ai diritti di autore e poi più in generale per certe applicazioni anche proprio la salvaguardia dei diritti umani. Ma lì in effetti devo dire che a livello europeo la questione è stata affrontata con una legge molto corposa che ha proprio come obiettivo principale quello della tutela dei diritti, del evitare che questi strumenti introducano poi delle discriminazioni, delle disuguaglianze e così via.
0: Quindi un certo margine di tranquillità c'è?
1: Ma io ritengo di sì, perché mi sembra che siamo nella posizione di affrontare l'introduzione di questi strumenti nella maniera, più corretta possibile.
0: Allora, siamo proiettati verso il futuro, però adesso facciamo un passo indietro con il programma di archivio che abbiamo scelto, stavolta collegato al tema che stiamo affrontando, l'intelligenza artificiale, appunto. Già conosciamo il ciclo di trasmissioni di cui fa parte, perché ne abbiamo proposte varie puntate in altre occasioni qui ad Archimede. Si tratta di Appuntamento con la Scienza da Radio 3. Nello specifico una puntata del 1985. Ci si chiede, le macchine pensano? Nardi, 1985, a che punto eravamo sul fronte di queste macchine pensanti?
1: Il 1985 lo ricordo con particolare piacere perché è stato l'anno che ho trascorso negli Stati Uniti da giovane ricercatore ad occuparmi di dimostrazione automatica di teoremi. Eravamo nel pieno del periodo in cui di nuovo l'intelligenza artificiale era un po' alla ribalta delle cronache, proprio perché uno degli strumenti realizzati attraverso le ricerche in intelligenza artificiale aveva portato alla realizzazione di cosiddetti sistemi esperti che venivano utilizzati per applicazioni particolari come la diagnosi di malattie o come la scoperta di giacimenti minerari. E certamente da allora sono cambiate molte cose, ci sono stati momenti più felici e momenti meno felici per quanto riguarda le prospettive delle ricerche in questo campo, adesso siamo chiaramente in una fase estremamente positiva.
0: Ho detto che facciamo un salto nel tempo non solo perché la trasmissione che stiamo per ascoltare è degli anni Ottanta, ma perché il racconto, in questo caso, parte dalle origini dell'intelligenza artificiale. Se ne ripercorre la parabola, però non si cita Alan Turing e il suo test. Il matematico ne scrisse nel 1950 il test di Turing, un esperimento per valutare la capacità di una macchina di avere comportamenti intelligenti come quelli di un essere umano. Test che è stato negli anni fonte di ispirazione per studi, ricerche.
1: Il suo test è sicuramente considerato ancora oggi e soprattutto credo che Turing debba essere ricordato per avere utilizzato quello che secondo me è il termine più appropriato per indicare questa disciplina scientifica, ed è quello di machine intelligence, perché rispetto ad intelligenza artificiale mette in risalto il fatto che è l'intelligenza di una macchina, che quindi non è confrontabile con l'intelligenza dell'uomo, mentre invece quando si parla di intelligenza artificiale si sottende l'idea che effettivamente si voglia realizzare una forma di intelligenza umana che però è fatta attraverso uno strumento e quindi è artificiale.
0: Allora, martedì 8 gennaio 1985 alle ore 21:10 su Radio 3 la scienza veniva raccontata così. Buon ascolto, a dopo qui con Daniele Nardi.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Andrea Califano è titolare di una società di consulenza per la creazione di sistemi informatici. Ha svolto attività di insegnamento di informatica anche in alcune scuole pubbliche, lavora presso l'Istituto Nazionale di Ottica a ricerche di fisica sperimentale sui sistemi caotici, vale a dire quei sistemi fisici che presentano comportamenti non periodici, del tipo cioè di quelli che si presentano nel mondo della biologia o nel mondo dell'economia. In collaborazione con il professor Tito Arecchi, ha recentemente pubblicato su Physics Letters, che è uno dei più autorevoli periodici della fisica contemporanea, un articolo sui temi indicati ora. La prima domanda che vorrei fargli è questa. Cosa si intende quando si parla di intelligenza artificiale? Cioè, che cosa è in grado di fare o di costruire un programma di intelligenza artificiale?
2: L'intelligenza artificiale è un fenomeno complesso e difficile da schematizzare semplicemente. Si può dire che per renderci meglio conto di questo problema abbastanza complesso se ne può fare una trattazione storica. Storicamente, il tentativo di ottenere dalla macchina un comportamento pensante è nato insieme ai primi modelli di laboratorio intorno agli anni 40-50. A quell'epoca, infatti, i miei laboratori cominciavano a venire fuori e immediatamente l'uomo è stato affascinato dalla possibilità di applicare dei comportamenti di pensiero, applicare delle possibilità di ragionamento alle macchine.
1: Elaboratore che vuol dire?
2: Un elaboratore è semplicemente una macchina in grado di calcolare, di effettuare dei calcoli a velocità estremamente elevata, quindi niente di particolarmente trascendentale. All'epoca, quello che ora si mette in una scatola da scarpe e si chiama come personal computer, all'epoca occupava 2, 3, 4 stanze di un'università. Quindi, subito ci si rende conto della enorme difficoltà del problema che ci si propone, perché anche così quella che si chiama l'interfaccia con l'utilizzatore, cioè la capacità di programmare la macchina, all'epoca era estremamente scarsa, estremamente limitata. Nei primi anni 50 Samuel realizza un programma che era in grado di giocare a dama, ma fino a qui nulla di trascendentale ancora, perché giocare a dama si fa secondo degli schemi ben precisi, il calcolatore come qualsiasi altra macchina può farlo. Quello che invece era estremamente interessante di questo programma era che era in grado di imparare dai suoi stessi errori. Che cosa significa questo? Significa che il programma funzionava secondo quelli che si chiamano gli schemi a pattern, cioè schemi a configurazione. Era in grado di ricordare quello che si svolgeva sulla scacchiera e di vedere se c'erano dei comportamenti simili nel gioco del giocatore contro il quale combatteva, per non elaborare nuove possibilità di mosse, ma semplicemente applicare quello che aveva già imparato in precedenza. Tra il 50 e il 60 ci sono tentativi di ottenere addirittura dei programmi che mostrino un certo comportamento di ragionamento addirittura. Per esempio Simon costruì un programma che creò un'enorme euforia nel mondo della programmazione per l'intelligenza artificiale. Si chiamava The Logic Theorist, cioè il teorico logico, e fu in grado di dimostrare dagli assiomi basilari della logica ben 38 dei 54 teoremi dei principi a matematica di Bertrand Russell. Questo fu un passo, fondamentale, perché all'epoca non si pensava neanche che un programma potesse essere in grado di produrre nuova conoscenza da una conoscenza a livello inferiore.
1: Quindi questo era il passaggio a una macchina che sembrava produrre conoscenza?
2: Esattamente.
1: Cioè, come in quel libro erano stati dimostrati dei teoremi, allo stesso modo nella macchina venivano introdotti dei dati che consentivano poi la dimostrazione, non soltanto la manipolazione dei dati.
2: Benissimo. La combinazione. La maniera è capire come dai dati di partenza si riusciva ad arrivare alle teorie finali. Il problema è questo: i dati di partenza erano nient'altro che gli assiomi della logica, perché Bertrand Russell voleva dimostrare tutta la matematica dalla logica. E si tratta quindi semplicemente di

0: un teorema. Allora, questo diventa un passo fondamentale sulla strada dell'intelligenza artificiale. Dopo questo programma ci fu un'enorme euforia nel mondo dell'intelligenza artificiale, in quanto si cominciò a vedere che le macchine erano in grado di fare qualcosa di più che delle semplici scelte se allora. Meglio, diciamo così, potevano combinare tantissime di queste scelte per elaborare nuova conoscenza. Questo è il passo fondamentale.
1: E siamo intorno, mi hai detto?
0: Siamo intorno ai primi anni del 50. Sempre Simon affrontò il problema in maniera più generale. Non si occupò della risoluzione di teoremi e basta, ma creò un programma che doveva essere un pochettino la chiave universale della risoluzione dei problemi. Lui lo chiamò GPS, General Problem Solver, significa risolutore generico di problemi. E questo programma funzionava estremamente bene per quanto riguardava problemi di logica semplici oppure puzzle logici, però nel momento in cui si passava a risolvere dei problemi del mondo reale, questo programma, diciamo così, non ce la faceva più. Non ce la faceva più perché le possibili combinazioni dei vari dati erano così enormi, erano così illimitate, che proprio la memoria del computer non era più in grado di supportarle. Quindi la prima cosa che si nota è che dal passaggio dal mondo della logica al mondo della realtà si va incontro a un'enorme complicazione. Questa complicazione è insita in questi programmi che abbiamo descritto fino ad ora, che utilizzano un approccio algoritmico. L'approccio algoritmico, questa parola può sembrare strana o suonare un pochettino
1: difficile. Che vuol dire?
0: Sì. Beh, è una cosa abbastanza semplice. Significa che il programma segue pedissequamente delle strade. Le segue tutte quelle possibili per partire dalla conoscenza che ha e arrivare alla conoscenza che deve avere. Però in questa maniera ovviamente rischia di seguire una quantità enorme di strade senza poi arrivare alla conoscenza finale. Perché? Perché le strade sono troppe. Cioè in pratica non è in grado di decidere a priori se una strada può sicuramente non condurre alla soluzione, ma la segue fino in fondo per vedere se in fondo c'è la soluzione.
1: Cioè ogni volta segue tutte le vie del labirinto, diciamo.
0: Esattamente. Sì. Esattamente come una macchina, come un robot che cerca di uscire dal labirinto.
1: Sì.
0: Probabilmente nei casi di labirinto semplici questo può riuscire. Nei casi di labirinto più complicati, più complessi, come quelli in cui entrano in gioco un numero enorme di dati, questo diventa estremamente complicato, estremamente lungo e soprattutto la macchina può non farcela come capacità di memoria o come tempo anche, perché il tempo, diciamo, se un programma riesce a risolvere un problema in 10.000 anni, il programma è assolutamente inutilizzabile. Come funzionava GPS? GPS funzionava in una maniera abbastanza semplice. Vorrei fare un esempio proprio banale, terra terra, per far capire a fondo l'utilizzazione del GPS. Per esempio, immaginiamo di avere il problema: una macchina ha una ruota sgonfia, noi vogliamo cambiare la ruota vecchia con la ruota nuova. Allora abbiamo a disposizione delle ipotesi. Le ipotesi sono: la gomma vecchia ha dei bulloni avvitati sopra, la gomma nuova è nel bagagliaio, e la tesi sarà: la gomma nuova deve essere avvitata con i bulloni sopra e la gomma vecchia deve essere nel bagagliaio. Noi abbiamo a questo punto degli operatori. Gli operatori più semplici sono semplicemente degli oggetti che ci permettono di trasformare i dati iniziali. Per esempio, noi abbiamo l'operatore svita i bulloni, abbiamo l'operatore avvita i bulloni, l'operatore sposta la ruota, sfilala, l'operatore rinfilala, eccetera, eccetera. Abbiamo un certo numero di operatori. È ovvio che c'è una sola sequenza corretta dell'utilizzazione di questi operatori per arrivare dalla posizione iniziale alla posizione finale. E questa strada corretta si può trovare solo provando tutte quante le strade possibili. Noi possiamo per esempio cercare di sfilare la ruota prima di aver svitato i bulloni e il programma si accorgerà immediatamente che la cosa non è possibile perché viene vietato dagli assiomi fondamentali. Fino a che, seguite tutte le strade, il programma riesce a compiere l'operazione. Comunque siamo arrivati a definire quelle che sono le caratteristiche fondamentali di un programma che sviluppa intelligenza artificiale. Questi requisiti fondamentali sono più o meno quattro, diciamo. La prima cosa deve essere che il programma deve poter sviluppare quella che si chiama l'inferenza logica. L'inferenza logica è semplicemente una serie di scelte del tipo: se succede questo, allora bisogna fare quest'altro. E questa inferenza logica viene sviluppata nel programma attraverso una parte del programma che si chiama motore di inferenza. L'altra cosa è che il programma deve essere in grado, diciamo la seconda cosa, il programma deve essere in grado di contenere dei dati, e non solo dei dati, ma anche delle relazioni tra i dati. Sono estremamente importanti le relazioni tra i dati, in quanto è solo tramite queste che il programma può acquisire conoscenza e può soprattutto ricordare le posizioni relative dei vari dati.
1: Puoi fare qualche esempio di dati e di relazioni fra i dati della stessa chiarezza di quello della gomma?
0: Beh, per esempio il dato è la gomma, il bullone, la gomma nel bagagliaio. Questi sono dati.

0: Le relazioni sono tra i dati sono il bullone è avvitato con la gomma, o meglio, il bullone regge la gomma, oppure la gomma non può uscire senza che si sviti il bullone. Queste sono relazioni tra i dati. Gli oggetti sono dei numeri in pratica, mentre le relazioni tra gli oggetti sono quelle che si chiamano relazioni simboliche tra gli oggetti. Va bene, la terza necessità del programma è che sia in grado di autoapprendere, cioè una volta fatto un errore non deve più compierlo. O meglio, una volta che abbiamo deciso che dei modelli non sono corretti, possiamo reintrodurre, senza modificare il programma nella sua versione originale, reintrodurre il nuovo modello e far sì che il programma segua questo nuovo modello. In pratica il programma deve essere quello che si chiama un programma dinamico, un programma che si automodifica continuamente ed è in grado continuamente di cambiare se stesso per adattarsi alle esigenze nuove.
1: Che vuol dire che tiene conto degli errori che compie?
0: Esattamente, è in grado di riconoscere delle configurazioni dei dati e delle relazioni che, anche se non sono perfettamente identiche a configurazioni già viste, hanno qualcosa di simile, o almeno a livello di sottoconfigurazione sono simili a sottoconfigurazioni già viste. Questo è estremamente importante. E l'ultimo passo, che fa anche sì che i programmi di intelligenza artificiale siano dei programmi ottimi per la didattica, è il fatto che il programma è sempre autodocumentante. Significa che in qualsiasi istante il programma è in grado di spiegare come mai si trova in questo punto, cioè di spiegare che strada ha seguito per arrivare fino a questo punto.
1: Cioè, in qualunque punto del labirinto lo trovi, lui ti spiega perché è
0: perché
1: in quel
0: partendo
1: punto,
0: da un certo punto è arrivato a quel punto lì.
1: Sì.
0: E quindi per la didattica, per esempio, per una persona che deve studiare qualche cosa, è estremamente importante utilizzare un programma di intelligenza artificiale in quanto è in grado di spiegare come un maestro il perché delle cose.
1: Sì. Ecco, una domanda che mi viene a questo punto, dato che hai parlato di sistemi esperti, quali sono le applicazioni di quei sistemi esperti?
0: Beh, diciamo così, una introduzione di carattere generale. Bisogna prima che si spieghi come mai il sistema algoritmico non funziona bene, come mai bisogna cercare di fare qualche cosa di nuovo. Dunque, il problema fondamentale è che il modello algoritmico non funziona bene in quanto questo modello deve passare attraverso tutte le possibili strade.
1: Ecco, sì.
0: Tutte le possibili strade e quindi diventa estremamente lungo, probabilmente poco competitivo a livello di macchina utilizzare questo sistema.
1: Sì.
0: Proprio per questo motivo si passa a quello che si chiama il sistema euristico. Il sistema euristico utilizza non più delle operazioni del tipo se A allora B, ma utilizza più che altro delle relazioni del tipo se A con probabilità A1 allora B con probabilità B1. C'è l'introduzione cioè del concetto di probabilità nel mondo dei computers. Mentre prima le scelte erano rigide, deterministiche, a questo punto si parla di scelte probabilistiche. Questo approccio, sebbene comporti il rischio di non risolvere mai il problema, nel senso che se uno scarta delle strade perché sono a bassa probabilità, può correre il rischio basso di scartare la strada giusta. E quindi uno corre sì il rischio di scartare la strada giusta, però diciamo così che riesce a risolvere il problema in un numero enorme di casi rispetto a quello che poteva fare con un metodo algoritmico. Il che significa
1: uno sarebbe un metodo rigido, il primo, e il secondo sarebbe un metodo elastico.
0: Diciamo così, il primo è un metodo pedisseco, ecco.
1: Sì, pedisseco.
0: Cioè segue delle strade univocamente determinate,
1: sì.
0: E le segue tutte. Il secondo scarta a priori delle strade che, per esempio, se uno deve, non so, fare un uovo al tegamino, non metterà mai l'uovo sul tavolo aprendolo sul tavolo, ma lo metterà direttamente nel tegamino perché sa che mettendolo sul tavolo il tavolo non si può scaldare, per esempio. Quindi si scartano perché si sa già con una certa probabilità che il tavolo non può essere scaldato e che il tavolo comunque non riesce a ottenere una temperatura tale da cuocere un uovo. Quindi si scartano una serie di alternative
1: sulla base di
0: calcoli probabilistici. Quindi dal 60 in poi, negli anni 60 è nato più o meno il concetto di sistema euristico, intelligenza artificiale euristica. Dagli anni 60 si cominciano a sviluppare programmi che proprio sono in grado di risolvere delle applicazioni effettive per il mondo del lavoro, per il mondo dello studio, della ricerca. Una di queste, per esempio, è il programma Prospector. Il programma Prospector è stato sviluppato alla SRI International da un certo Duda and Hart. E questo programma non fa altro che assistere, per esempio, un geologo nel compito di decidere le potenzialità di un'area, di un terreno. Cioè il programma accetta come ingresso dei dati che possono essere i minerali ritrovati in questo terreno per mezzo di carotazioni, per mezzo
1: carotazioni vorrebbe dire andare a prendere nel...
0: degli scavi con i quali si estrae dal terreno in profondità del
1: certo
0: materiale.
1: Minerale.
0: Dopodiché confronta con il motore di inferenza tutti questi dati inseriti con i suoi modelli di terreni minerari che lui ha all'interno.
1: Questi modelli gli sono stati messi da geologi per
0: intenderci. Sì, però non sono dei modelli rigidi, sono dei modelli che sono in grado di automodificarsi, questa è la cosa importante, perché il programma è in grado di autoapprendere. Se trova un nuovo modello nel terreno, è in grado di autoapprendere e quindi di considerarlo un modello per i futuri, per le future ricerche. Fatto questo confronto, il programma non finisce qui, ma presenta all'operatore delle domande. Entra l'operatore delle domande perché molto spesso i dati inseriti non sono sufficienti. Allora guida l'operatore nella ricerca di particolari oggetti, particolari minerali, e lo guida nella risoluzione di particolari quesiti. Fatto questo, è in grado di dare una risposta definitiva con una certa probabilità. Allora, quello che è estremamente importante è che per ora questo prospector ha avuto una media di errore del 7%.
1: Che è bassissima.
0: Che è bassissima. Non solo, ma è stato in grado di ritrovare dei filoni che non si sarebbero mai sospettati, in dei terreni che probabilmente all'occhio di un geologo anche esperto non avrebbero presentato delle caratteristiche tali da lasciar presupporre l'esistenza.
1: È già in uso questo?
0: È già in uso da parecchio tempo, dal 1977. Un altro programma, per esempio, che utilizza l'intelligenza artificiale è il programma MICIN, questo è semplicemente un nome.
1: Sono nomi convenzionali.
0: E questo programma effettua una diagnostica medica delle infezioni batteriche e ne predispone la terapia. Significa che attraverso un dialogo in linguaggio naturale, cioè in lingua semplice, è in grado di guidare le risposte del paziente e è in grado anche di tenere conto dei risultati delle analisi. Dopodiché, secondo la predisposizione del paziente, la sua soggettività a un tipo di trattamento piuttosto che un altro, è in grado di elaborare una terapia. E tutto questo appunto secondo un dialogo in linguaggio naturale. Il problema del linguaggio naturale è un problema estremamente serio in intelligenza artificiale. Ci sono dietro problemi di traduzione automatiche, problemi di gestione di archivi con un numero enorme di dati in maniera intelligente, perché è ovvio che se una persona chiede di trovare tutte le persone che cominciano per A, questo lo può fare anche un programma di archivio stupido. Però se uno cerca già di effettuare dei legami, di domandare delle cose abbastanza complicate, un archivio, un programma stupido non lo può fare. Con stupido non intendo dire che non è in grado di fare nulla, intendo dire che non segue i criteri dell'intelligenza artificiale. E un altro campo in cui c'è un enorme sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale è il campo della progettazione. Cioè tutte le volte in cui si deve ottimizzare qualche cosa, scegliere fra vari percorsi secondo varie probabilità, questo è il campo ideale per l'implementazione di un expert system.
1: Questo cosa vorrebbe dire? Per esempio problemi di traffico, problemi di organizzazione aziendale?
0: Problemi urbanistici, problemi di progettazione elettronica. Per esempio l'elettronica è un campo ideale. Perché? Perché sviluppare un circuito o un microprocessore, per esempio, è estremamente difficile, perché bisogna mettere insieme tutta una serie di tracce del circuito, tutta una serie di implementazioni di transistor che sono a mano praticamente impossibili. E quindi arriviamo al paradosso logico del computer che progetta se stesso.
1: Ecco, ti posso chiedere una cosa. Quanto deve essere grande un computer per permettere il funzionamento, diciamo, di quello che hai chiamato un sistema esperto?
0: Beh, il problema fondamentale è che io metterei da una parte il cervello e dall'altra parte, proprio all'estremo opposto, la calcolatrice programmabile, tanto per essere estremamente chiari. La differenza fondamentale è che la calcolatrice lavora secondo una logica seriale, cioè i processi automatici sono svolti uno dopo l'altro. Invece il cervello funziona secondo quelle che sono le logiche parallele, cioè secondo dei processi che si chiamano cooperativi. Non c'è una sola strada per far passare un dato da un punto all'altro del cervello, ce ne sono tantissime. Ci sono tantissimi centri in grado di elaborare dati e quindi di produrre inferenza logica. Quindi, diciamo, da questo punto di vista la calcolatrice è estremamente meno potente del cervello. L'altra parte è la quantità di memoria che è in grado di avere una calcolatrice. Una calcolatrice normale, per esempio, è in grado di fare 900 passi di programma, per esempio. Il cervello è in grado di fare qualcosa come miliardi di miliardi di miliardi di dati diversi, accumularli insieme alle relazioni tra i dati. E soprattutto il cervello, a differenza della calcolatrice, a meno che questa non sia programmata con un linguaggio di livello estremamente evoluto, ma questo con le calcolatrici programmabili non si può fare, il cervello, dicevo, è in grado di gestire non solo l'informazione relativa ai dati, ma anche l'informazione relativa alle relazioni fra i dati, quello di cui avevamo parlato prima. Poi un'altra cosa fondamentale...
1: Che vuol dire che può gestire le relazioni fra i dati? Che può costruire sistemi logici, per esempio?
0: Esattamente, cioè non solo ha il dato 1 e il dato 2, ma anche la relazione che lega, per esempio, A è Mario, B è Francesco, A e Francesco sono fratelli. Questa è una relazione tra A e B.
1: Sì.
0: Un'altra cosa fondamentale è la velocità. Una calcolatrice programmabile fa dell'ordine delle 1000 operazioni al secondo in funzionamento seriale. Un personal computer, quello che al momento attuale si chiama personal computer, può effettuare qualcosa come 100.000 operazioni di calcolo al secondo. Un grosso mainframe, cioè un grosso computer, può effettuare qualcosa come 10 milioni di operazioni al secondo. Un Cray 2, che è un computer a logica parallela, può effettuare qualcosa come 100 milioni o 200 milioni di operazioni al secondo. Si vede come dalla calcolatrice programmabile al più grosso dei computer attualmente esistenti si aumenta di un fattore, qualcosa come un milione per la velocità di calcolo. Il cervello ha una struttura completamente diversa dalla struttura della macchina che dovrebbe riprodurre il comportamento del cervello. È evidente che una macchina che ha una struttura diversa, una macchina che ha una struttura seriale, per esempio, o una struttura parallela, però non a processi cooperativi, trova una complicazione enormemente superiore a quella della nostra mente per sviluppare conoscenze.
1: Potresti tornare un attimo su queste due termini, processi seriali e... Sì.
0: Sì, il processo seriale è un processo in cui per fare le operazioni A, B, C, D, E bisogna fare prima l'operazione A, poi l'operazione B, poi l'operazione C, poi l'operazione D e poi l'operazione E. Cioè le operazioni sono svolte in serie, una dopo l'altra.
1: Sì.
0: Il processo parallelo è quello per cui se i dati di A non influenzano l'operazione B, per esempio sono due calcoli diversi, il calcolo A e il calcolo B possono essere prodotti parallelamente, cioè sviluppati allo stesso tempo.
2: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. È intervenuto Andrea Califano, tecnico del suono Lorenzo Santi, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.
3: Le macchine pensano, ci si chiedeva in questa trasmissione del 1985, oggi contenuta in Archimede, il racconto della scienza, con Danilo Angelelli e il direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems, Daniele Nardi. Abbiamo ascoltato che le macchine pensanti hanno una loro storia non più breve, parte dagli anni 40 del secolo scorso. Nardi.
4: Sì, sì, sicuramente hanno una loro storia e... Da quando appunto sono stati realizzati i primi computer, questa storia si è poi concretizzata nel fatto che i ricercatori hanno potuto costruire dei programmi che permettessero di svolgere delle funzioni complesse atipicamente attribuite all'uomo. All'inizio gli obiettivi scientifici potevano essere quelli, per esempio, di realizzare un programma che vince agli scacchi, e questo è stato una sfida lanciata dai ricercatori che poi ha richiesto una cinquantina d'anni per essere poi effettivamente realizzata, ma diciamo a fianco di questo c'è stato lo sviluppo di tutta una serie di metodi e strumenti che ci ritroviamo tutt'oggi, a partire dalle reti neurali stesse, le cui origini datano quel periodo appunto.
3: Si fa un gran parlare dell'applicazione di intelligenza artificiale generativa Modello Italia. Per Modello Italia sono utilizzati solo dati in lingua italiana, e questo è importante. Ci dicono che assicurerà imparzialità, equità, che metterà al centro l'essere umano. Quante attese convergono su questo modello GPT tutto italiano che dovrebbe partire a breve?
4: Ma la mia preoccupazione è che in questo momento ne viene annunciato più di uno, e questo non sarebbe necessariamente una bella cosa. Però effettivamente, in particolare per quello che riguarda l'aspetto linguistico e culturale, che poi è legato strettamente anche a quello linguistico, ci sono delle peculiarità che si possono far emergere utilizzando, diciamo, un insieme di dati che fanno parte del nostro patrimonio culturale. E quindi penso che sia effettivamente una strada da percorrere, anche se poi credo che in questo momento non siano completamente chiari tutti quelli che potrebbero essere i vantaggi e le specificità di questo modello rispetto a quelli che sono già stati realizzati o che potranno essere realizzati in altri contesti.
3: Nardi, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. L'intelligenza artificiale può essere una grande opportunità, bisogna giocarsela bene. Come ci stiamo muovendo a livello nazionale?
4: Guardi, a livello nazionale siamo partiti bene. Il primo finanziamento che c'è stato su questo specifico per l'intelligenza artificiale è stato il dottorato nazionale in intelligenza artificiale e la formazione di persone giovani e brillanti che siano in grado di sviluppare questa tecnologia, di farcene godere tutti i benefici, penso che sia effettivamente l'aspetto più importante e ci auguriamo che al di là di questo primo finanziamento questo venga tenuto in gran conto, ora che stanno in particolare rivedendo la strategia che è stata fatta nel 2021 e che in questo momento richiede un aggiornamento e richiede anche dei fondi. E se fossi io a poter consigliare, direi che questo è effettivamente il punto numero uno da prendere in considerazione, con tutta la catena che viene dopo, perché ovviamente diciamo non vogliamo formare delle persone che poi trovino più attrattivo andare all'estero, come purtroppo spesso capita in questo momento. Quindi su questo punto ci siamo ben posizionati. E un altro punto abbastanza importante, direi, è quello che è legato ai fondi PNRR che prevedono un'iniziativa specifica sull'intelligenza artificiale alla quale ha contribuito anche il CINI e che sta procedendo, direi, in maniera molto interessante e anche nell'ambito di questa si sta studiando appunto quello che si diceva prima, un modello, uno di questi large language models che sfrutti le peculiarità che possono derivare dall'utilizzo dell'italiano.
3: Per concludere, possiamo dire che non saremo schiavi di un algoritmo?
4: Ma sicuramente. Questo è forse una considerazione di nuovo a livello di quello che deve essere per la nostra società. L'importante è che le persone abbiano consapevolezza degli strumenti che utilizzano, abbiano consapevolezza del modo in cui utilizzarli al meglio e quindi diciamo sta molto più a noi cercare di capire come trarre il meglio da questa nuova ondata di tecnologia che si renderà disponibile piuttosto che alla tecnologia stessa. Quindi dobbiamo essere noi in grado di gestirla e utilizzarla al meglio.
3: Daniele Nardi, direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligence Systems. Grazie per aver accettato il nostro invito e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
3: E la prossima volta sarà ancora l'intelligenza artificiale al centro di Archimede e il racconto della scienza. Stesso tema dunque, ma un altro ospite e un altro programma di archivio. Archimede a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Grazie di essere stati con noi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Dunque, da parecchi mesi, in qualunque giornale italiano, ogni giorno, ogni settimana, c'è un numero infinito di articoli che discorrono del ruolo degli intellettuali. Questo tema sembra veramente che non abbia mai fine, anche perché viene discusso costantemente in termini teoretici e con sostantivi astratti, e spesso questo fa venire in mente che il pensiero astratto che si esprime in termini teorici è una costante degli intellettuali italiani, non soltanto in epoche lontanissime come possono essere state il Barocco o l'Arcadia o il Rococò, ma anche in epoche più recenti, per esempio l'idealismo napoletano, per esempio l'ermetismo e addirittura oggi le generazioni giovanili del cioè portare avanti, cioè il discorso, cioè nella misura in cui. Vicino a questo discorso completamente astratto, il ruolo, i termini, le funzioni e poi il ruolo che ritorna, le identità e altri termini che spesso rigirano su se stessi, però assistiamo spesso, perlomeno leggiamo, a un ritorno di pratiche molto concrete che riguardano le lottizzazioni, le spartizioni, una specie di burocratizzazione della cultura come consenso, come propaganda, e questo magari ci fa ritornare in mente altre antiche pratiche, cioè la propaganda alla casa regnante, al principe, alle dinastie e ad altri istituti italiani di questo tipo che sono sempre esistiti fra noi, diremmo. Ma per intavolare un discorso non teoretico, non astratto, ma pratico, concreto e realistico sull'attualità, noi abbiamo con noi stasera il maggiore scrittore italiano, cioè Alberto Moravia, e abbiamo Edoardo Sanguinetti, chi più ne ha più ne metta, romanziere, critico, storico della letteratura, nonché consigliere comunale di Genova. Dai nostri due amici vorrei che cominciando, abbiamo deciso che comincia Moravia facendo domande a Sanguinetti, vorrei che cominciassimo a parlare concretamente del ruolo degli intellettuali, questo tema, questo tormentone della società culturale italiana di oggi.
2: Io ho avuto la ventura di vivere due volte molte cose. Ho vissuto la prima avanguardia, l'avanguardia classica, o perlomeno la coda dell'avanguardia classica nel 1926, 1927, 1928. Nel 1926, a via Tornabuoni, ho comprato l'Ulysses di Joyce, magnifica copertina azzurra, con le data 23. L'ho letto in inglese con un dizionario, perché sapevo l'inglese, ma non fino al punto di leggerlo senza dizionario. Ho comprato la L'ombre de Jeune Fille en Fleur un anno prima, e ho comprato le cose di Cocteau e quello che veniva dalla Francia, un'antologia della poesia francese, eccetera. In quel momento lì, poi, accanto all'avanguardia si poneva l'engagement, anche allora, l'impegno. E era un impegno piuttosto gravoso, perché si trattava di scegliere tra fascismo e stalinismo. Comunque, l'impegno era considerato come un problema massimo dell'intellettuale, allora. Era il problema dell'azione giustificata. Cioè, si poteva o non si poteva uccidere senza una giustificazione morale assoluta? Questo è il problema di Ivan Karamazov. Allora, insomma, Gide rispose: con le cave di Vaticano si può benissimo, si apre la portiera, si fa cascare una persona fuori dalla finestra. Invece molti altri, come il sottoscritto, che scrisse gli indifferenti, disse che le pistole, delle quali non c'è una giustificazione assoluta, non sparano, a meno che non siano dei simboli sessuali, allora sparano sempre. Vabbè, io ho avuto l'avventura di vivere proprio il problema dell'impegno in maniera abbastanza pesante, vedendo molti perire addirittura in questo problema, cioè lasciarci la pelle. E il problema anche di Malraux, che andò in Cina nel 29, per poco non ci lascia la pelle veramente. Il problema è tanta gente di quel tempo lì. Il problema non cambiò poi, perché quando Pavese scrive La casa in collina è sempre lo stesso problema, è il problema dell'étranger, il problema di cosa deve fare l'intellettuale nel mondo moderno. Passano gli anni, cade il fascismo, vengono gli alleati, viene la democrazia parlamentare, abbiamo un bellissimo boom e poi tutto un tratto, boom, viene fuori di nuovo l'impegno e l'avanguardia. Si tratta di una nuova avanguardia che comincia però in maniera abbastanza curiosa col disimpegno. Cioè, io mi ricordo benissimo che nel momento in cui c'era questa grande prosperità così passeggera in Italia, del boom, venne fuori il gruppo dell'avanguardia che si batteva per un disimpegno, o perlomeno la parola disimpegno aveva un certo significato che forse non era quello che io ho dato all'impegno di prima. Non era il contrario dell'impegno, ma era però, insomma, la parola disimpegno c'era in giro. Se non che avvenne una cosa abbastanza strana, che da fuori da questa prosperità avvenne il 68. Cioè venne una violenta, diciamo così, contestazione delle istituzioni, della cultura e di tutto ciò che c'era. Io voglio domandare a Sanguinetti che cosa avvenne in quel preciso momento all'avanguardia, al gruppo 63, tanto per mettere i punti sugli i, quando si trovò nel momento in cui veramente le cose andavano ancora bene economicamente, di fronte a una gioventù che invece, al contrario di quello che loro avevano detto fino allora, voleva l'impegno proprio grezzo, proprio insomma, stradale. Cosa avvenne? Come avete fatto, insomma, a affrontare questa vostra crisi? Perché per me non è stata una crisi, voglio anche premettere. È stata, anzi, la prima volta che mi sono trovato d'accordo con un movimento di piazza, perché era la sinistra senza stalinismo. Questo l'ho scritto in alcune interviste in questi giorni e lo ripeto. Questa sinistra contestativa di quell'epoca lì era anche molto simpatica perché aveva un background, come si dice, un interland culturale vario, di filosofia indiana, cinese, della controcultura californiana, della poesia, tante belle cose. Perciò a me mi fu subito simpatica, mi contestarono, ma questa non ha nessuna importanza. Adesso la domanda che ho posta a Sanguinetti l'ha capita, perché l'ho messa con grande chiarezza.
3: Sì, la domanda è chiara, però le questioni sono molte. Io devo dire, attraversando il 68, io credo un poco il gruppo, effettivamente il gruppo dell'avanguardia fu messo in crisi. Non so fino a che punto questo derivasse dal 68, si sommavano insieme molti elementi anche, come dire, di corrosione interna, tenendo conto poi che il gruppo era un gruppo nato corroso in un certo modo, cioè davvero dei compagni di strada che avevano dei problemi in comune ma non una poetica comune o altro. Col senno di poi direi che quello che più mi colpisce ripensando a tutto questo, e credo qui di capire, non voglio anticipare il ruolo di colui che pone le domande, però credo di capire le simpatie di Moravia, cioè io mi sento molto parte di una generazione in qualche modo fredda, che quando parlava di disimpegno, io personalmente non ne parlavo, però se parlava di disimpegno era per togliere quel tanto di equivoco morale, caldo e metafisico che poteva essere collegato alla concezione tradizionale del borghese che si impegna e in quell'impegno porta tutta una carica esistenziale, viscerale, eccetera, che non è di fredda adesione politica. Credo che questo poi, almeno per quello che mi riguarda personalmente, era il modo in cui vivevo quest'epoca, tra virgolette, del disimpegno. Tant'è vero che per contro ero molto ideologico, cioè molto impegnato, tutto sommato. Il 68 l'ho sentito molto come un rigurgito romantico.
2: Come un
3: rigurgito romantico, cioè in fondo non avevo molta simpatia per questo tipo di contestazione. Direi che oggi, di cui comprendo naturalmente tutte le ragioni, eccetera, eccetera, ma come dire, sul versante negativo, su quello che non volevano i ragazzi nel 68, questo li per l'amor di Dio, certo, avevano tutte le ragioni e qualcun'altra in più. Però quello che mi pareva mancasse completamente era la possibilità di elaborare appunto una qualsiasi linea culturale, politica, letteraria anche per quello che riguardava quella che oggi si chiamerebbe l'ala creativa in sostanza. Mi pare che noi stiamo vivendo un poco questo vuoto estremamente caldo, anzi diventato tanto più caldo proprio quanto più quello che è cominciato nel 68 era poi uno stato di ragazzi in rivolta in sostanza. Ecco, credo sia la ragione per cui piaceva a lei.
2: Ci fu una incrinatura, una frattura. Cioè ci fu, anzi addirittura un'altra cosa, ci fu proprio quello che succede a una persona che al buio crede che ci sia uno scalino e invece si incontra un pavimento, cioè per poco non si rompe una gamba. Cioè il gruppo 63 credette che quella che era la nostra prosperità economica da una parte, quella che era una certa distacco da questi problemi, diciamo così, sociali eccetera, dall'altra, fossero addirittura per far cominciare una nuova era letteraria. Invece bruscamente ci siamo trovati addirittura al di là della letteratura, oggi ci siamo al di là della letteratura praticamente, non facciamoci illusioni, e fuori dalla letteratura. Ora questa sorpresa di chi appunto scende una scala al buio e non trova lo scalino, l'ha realizzata lei, insomma, l'ha sentita?
3: Beh, io direi questo, che il punto di partenza della nuova avanguardia era precisamente disilludere nei confronti del boom. Perché il punto di partenza era proprio contestare quest'idea che ci si trovasse di fronte ad una società armonica, compatta, destinata a magnifiche sorti neocapitalistiche, eccetera. Questo era il ruolo che poi fosse portato in maniera consapevole o inconsapevole. Ma quello su cui appunto insisterei è questo carattere in fondo critico, freddo. Se ne è parlato molte volte di avanguardia fredda in opposizione all'avanguardia calda, ecco.
2: L'avanguardia classica non era calda, era molto fredda, era anzi quasi cadaverica in un certo senso.
4: No, ma qual è l'origine di questa freddezza, l'origine culturale di questa freddezza di cui stai parlando, del tuo atteggiamento?
3: Beh, credo che dipenda dal fatto che l'accento era posto sopra il momento della coscienza ideologica proprio, cioè che era impossibile fare un'avanguardia sulla base di una contestazione appunto di tipo viscerale protestatario, come poi invece si è colorita socialmente.
5: Moravia avrà ancora
3: era,
5: tempo di fare
3: era una coscienza, voleva essere una coscienza molto riflessa invece di ragioni che in quel momento non venivano assolutamente percepite.
4: Un personale, un atteggiamento di gruppo.
3: Io credo che personalmente era molto forte questo elemento. Credo che però appunto in varia misura, anzi direi potrebbe servire come discriminante oggi per una specie di bilancio, non dico critico in senso burocratico, ma di bilancio profondo, esistenziale, insomma, i migliori o i loro momenti migliori erano proprio questi momenti freddi.
5: Scusate una cosa, Moravia forse dovrebbe fare ancora...
2: Sì, io volevo dire però una cosa. L'avanguardia classica fu fredda anch'essa, cioè quando si dice avanguardia classica si dice... praticamente soprattutto i surrealisti, no? Che hanno creato quasi un livello diverso nella nostra sensibilità. Ora, i surrealisti aderirono, come si sa benissimo, al comunismo, però non c'è dubbio che fu molto fredda tutta quanta la cosa. Non aderirono per dei motivi 48eschi, eccetera, aderirono proprio perché c'era una convergenza tra il lato, diciamo così, eversivo della rivoluzione e la loro idea onirica della realtà.
3: Perciò, sì, ecco, qui vorrei sapere...
2: quando dico surrealista, dico per esempio un uomo come Breton.
3: Ecco, ma prendiamo Breton.
2: Un freddo, Aragon del Paysan de Paris, freddo, freddissimo, gelato.
3: Se li guardiamo con l'occhio, diciamo così, di un figlio di Dostoevskij, tutte le avanguardie sono fredde. Se le guardiamo però in rapporto alla storia delle avanguardie, allora direi no, erano molto caldi. Fra l'altro teniamo conto di una cosa proprio, la parola d'ordine per cui il gesto surrealista ideale è uscire per la strada con la pistola e sparare a caso sui passanti è abbastanza sintomatica a proposito di quelle...
2: Adesso lo fanno.
5: Se vogliamo invece avvicinarci dalle rievocazioni storiche ai giorni nostri, invece,
6: perché spesso le vecchie avanguardie ci possono sembrare fredde o calde, oggi, mentre allora venivano vissute e gestite in tutt'altro modo. Ma se dobbiamo invece considerare oggi le conseguenze dell'avanguardia, Moravia, cosa avrebbe da chiedere su questo?
2: No, io chiedo questo, se coloro che facevano parte del gruppo 66 poi abbiano potuto effettuare un passaggio dalla teoria letteraria alla teoria politica, un passaggio senza soluzione di continuità, in qualche modo naturale, ecco. Oppure qui hanno dovuto fare dei funambulismi, oppure hanno dovuto fare un mea culpa, non lo so, delle cose di questo genere, ecco.
3: Beh, qui veramente è una questione, direi, non di destini, ma di casi molto specifici e individuali. Esatto. Perché già nel gruppo 63 non c'era non solo un'ideologia letteraria, vero, ma ancora meno naturalmente un'ideologia politica. Ora, se devo rispondere come è fatale a questo punto a titolo personale, devo dire già allora per me l'avanguardia era l'avanguardia secondo Benjamin. Cioè un'avanguardia alla luce del marxismo e interpretata come una forma di realismo adeguata alle circostanze. Quindi da parte mia, come dire, non c'è stato problema, ecco, per risolvere. Certo, la situazione intorno è mutata, ma direi che questo in me ha rafforzato quel tipo di metodo, anche se le risposte naturalmente dovevano mutare mutando le circostanze, almeno come ottica, insomma.
6: Forse i nostri amici e ospiti vogliono intervenire, tocca a loro. Chi vuole incominciare? Chi vuole? Bisognerebbe che ciascuno dicesse proprio nome e qualifica prima.
7: Sono Severino Cesari del Manifesto e la discussione mi interessa molto. Mi sembra che, in altre parole, è venuta fuori ancora una volta quella contraddizione di sempre tra avanguardia politica, diciamo, o sociale, e avanguardia culturale e letteraria dall'altra. Cioè, voglio dire, lo stesso Sanguinetti ha detto il 68, che è stata questa grande esplosione che noi sappiamo, oggi possiamo leggerlo in maniera più critica, però c'è stato. Il 68 non mi è stato molto simpatico, tant'è vero che lo stesso Sanguinetti oggi lo ritroviamo consigliere comunale del PC a Genova. Ora, io vorrei chiedere questo, e non è una domanda cattiva. Non crede Sanguinetti che sia paradossale che quell'avanguardia fredda di cui lui è esponente abbia prodotto, diciamo, quell'avanguardia che sul piano culturale scardina il linguaggio, si propone come eversiva e nello stesso tempo mette in evidenza l'aspetto di merce di ogni cultura, nello stesso tempo, e quindi scardina ogni l'istituzione culturale, l'istituzione letteraria, nello stesso tempo, paradossalmente, lo porta a diventare egli stesso istituzione, cioè a entrare nel meccanismo dello Stato. Ecco, vorrei porre questa domanda.
3: Sì, ma da questo punto di vista per me direi la risposta è molto semplice. Io non avevo nessun calore anti-istituzionale in quanto tale. Voglio dire che a me, io detesto certe istituzioni, non necessariamente le istituzioni. E se rimprovero qualche cosa, diciamo al 68, come luogo, prendendolo come simbolo evidentemente, il luogo d'origine di una certa problematica, direi che è questo, che comincia lì la mistificazione per cui nascono le categorie del potere, del dominio e via discorrendo. Ora, io non sono un uomo, non ho mai voluto essere un uomo che lotta contro il potere, il dominio, ma contro un certo potere e un certo dominio. La lotta contro le istituzioni letterarie, per me la lotta contro una certa idea di letteratura, un'idea di letteratura borghese, ma questo non implica affatto un rifiuto in quanto tale di una diversa organizzazione sociale. Al contrario, per me il significato di un momento distruttivo è proprio in quanto contiene delle possibilità costruttive alternative diverse, insomma, cioè non sono un anarchico, ecco.
6: C'era qualche altra domanda?
2: Una domanda molto semplice. Oggi, se un intellettuale si pone la questione dell'impegno, di che specie di impegno sarà? Cioè di che cosa si occuperà, insomma? Che cosa difenderà? Che cosa è la cosa che farà? Uscendo dalla letteratura, dal suo tavolino, insomma, che cosa vorrebbe fare? Che cos'è la cosa in cui metterebbe le mani?
3: Beh, io darei una
2: cosa difenderebbe?
3: Sì. Io darei una risposta scandalosa che diedi a un dibattito a un festival dell'unità, facendo l'apologia della burocratizzazione. Voglio dire. voglio
2: immaginavo
3: dire...
2: Immaginavo non per sì. malignità, intendo, per simpatia. Cioè, no, per sì. simpatia perché so quello sì. che vuol dire.
3: Sì, voglio dire che oggi, se un intellettuale si riconosce cittadino, vero, si riconosce uomo della società, in sostanza. Credo debba accettare anche tutte quelle conseguenze di tipo organizzativo della cultura, uno che collabora a un'organizzazione alternativa, ben inteso, della cultura, e quindi io farei l'apologia della burocratizzazione.
6: E allora questo, scusa, posso... Sì, posso sembra allora l'apologia di quel termine oggi vituperoso che è l'illuminismo.
3: A me infatti...
2: No, l'illuminismo non era burocratico.
6: No, ma lo diventa oggi come insulto. No, ma forse prima c'era...
2: No, lui parla della cultura comunista.
6: No, chi vuole?
8: Scusa. Anch'io conoscevo
6: Enrico Filippini.
8: Conoscevo anch'io per sentito dire, perché un ragazzo me lo telefonò da Milano per aver sentito Sanguinetti fare questo intervento. Conoscevo dunque questa tesi di Sanguinetti. Però a questo punto vorrei fargli una domanda che si lega anche a quello che diceva Moravia prima, che aveva un po' l'aria di connettere l'avanguardia anni 60 con il benessere, mentre l'avanguardia anni 60 si sentiva semmai un proletariato.

0: anche se poi il 68 ci costrinse a fare delle altre cose. A questo punto però mi domando se Sanguinetti sarebbe d'accordo, definendo così l'intellettuale deve lavorare nel senso della burocratizzazione, se crede che l'intellettuale qui e ora possa limitarsi a ritenersi cittadino, che oltretutto è parola liberale, no? E se il suo ruolo intellettuale non vada al di là di questa sua, di questo suo inserimento nella società civile con tutto quel che comporta.
1: Due cose vorrei dire.
0: Perché devo dire che se mi rispondi sì, sarei molto deluso, ecco. Non è per intimidire,
1: guarda,
0: per condizionare la risposta.
1: Non so se ti deluderò o no, però voglio dire questo. Per quello che mi riguarda personalmente vorrei aggiungere una cosa. Nel 68 io mi presento candidato per il PC. E non è a caso che quello avvenga in quell'anno. Cioè quello che mi spaventa nel 68, l'aspetto negativo e di cui mi pare oggi paghiamo le conseguenze, è lo scatenamento piccolo borghese. Questo secondo me è il nodo dell'interpretazione sociale del 68. Il resto secondo me è sostanzialmente equivoco. Secondo, quanto a limitarsi a, se tutto, tu mi domandi, deve limitarsi alla burocratizzazione, eccetera, eccetera. Beh, io direi... Cioè,
0: io domandavo un'altra cosa, ma insomma, più o meno...
1: No, forse non ho capito, ma adesso semmai mi direi... Voglio dire, ci sono dei programmi massimi e dei programmi minimi, come si dice, no? Io sono sempre favorevole ai programmi minimi. A un intellettuale oggi io chiederei per intanto, prima di tante cose sublimi, di tanti doveri massimi e civili compresi, eccetera, eccetera, l'accettazione di quest'idea di essere un organizzatore della cultura.
2: Scusate, c'erano due interventi ancora.
3: Sì, no, io vorrei fare un po' il guastafeste.
2: Romano Ledda, Rinascita.
3: Vorrei fare un po' il guastafeste in questo senso. Cioè, mi sembra che, nonostante l'invito di Arbasino, si stia continuando a discutere per grandi principi sul ruolo degli intellettuali.
2: Mentre invece vorremmo portare il discorso
3: mentre invece
2: su
3: terreni molto più
2: pratici, realistici.
3: Beh, su un problema concreto, per esempio. Esistono ancora gli intellettuali in senso... nel senso di cui parlava Moravia e parlavano Sanguinetti tempo fa. Dietro Moravia e dietro Sanguinetti c'è 1,5 milioni, credo che questa sia la cifra esatta, di diplomati, di laureati, che sono intellettuali e che costituiscono uno dei grandi fatti nuovi delle società di massa. A questo punto, qual è il loro ruolo, qual è il loro impegno? Che cosa significa il loro rapporto verso la società? Possiamo continuare a discutere, cioè, dell'impegno dell'intellettuale nel modo vecchio in cui esistevano fasce ristrette di intellettuali, oppure dobbiamo affrontare il problema degli intellettuali in termini radicalmente diversi e quindi calandolo nel concreto delle cose? Io non capisco perché si debba inventare uno statuto degli intellettuali. Discutiamo del terrorismo, della lottizzazione, di questo, e poi vedremo come si comporta di fronte a questi problemi l'intellettuale, ma come si comporta anche l'operaio, il contadino, la casalinga. Non c'è una differenza oggi in questa società di massa, io trovo, della condizione dell'intellettuale rispetto a altri strati della società. Capisco di porre un problema un po' è provocatorio, ecco, ma vorrei veramente che uscissimo da questa stucchevole discussione che ha invaso da un anno la stampa italiana sul ruolo e sull'impegno degli intellettuali, non nel concreto delle situazioni, dei fatti, delle cose in cui l'intellettuale, come ogni altro, risponde con la sua coscienza, la sua cultura, certo, a un diverso grado di elaborazione e anche di capacità di sintesi, di giudizio e così via, ma risponde, come gli altri, a fenomeni di crisi, di non crisi, della società italiana. Questo vorrei chiedere a Moravia e Sanguinetti.
2: Volete rispondere subito o sentiamo un'altra domanda?
4: No, rispondiamo subito, perché sennò si perde. Sì. No, io risponderò molto brevemente questo, che effettivamente ha ragione Romano Ledda, gli intellettuali sono degli uomini come tutti gli altri, ma anche gli uomini come tutti gli altri si dividono almeno in due grandi categorie, in quali si dividono anche gli intellettuali. Quelli che insomma si adoperano per cambiare il mondo, sia pure con delle idee sbagliate, e quelli che si adoperano per dire la verità, senza alcuna volontà prestabilita di cambiare il mondo. Insomma, io direi che anche un operaio può avere questo dramma, può dire una cosa, questo qua è vero, anche se è contrario all'idea dell'operaio, e questa cosa è vera perché cambia la situazione dell'operaio. Considero i due cose molto diverse. Estendendo la cosa, sia, non so, sia l'uomo...

0: l'intellettuale che dice la verità, cioè l'intellettuale che fa come quel bambino della favola di Andersen, che dice il re è nudo, è il solo che lo disse. E tutti gli altri dicevano che il re era vestito perché volevano cambiare il mondo. Il mondo va cambiato. Cioè, in altri termini, tutti sono intellettuali e tutti sono operai. Ma però la dicotomia tra due specie di intellettuali rimane.
1: No, scusami, no, io non dicevo questo.
0: Voglio dire, un operaio oggi non è diverso da un intellettuale. Ha degli altri mezzi per fare queste due cose.
1: Scusi, ma non volevo fare dell'operaismo, per carità. Volevo dire, oggi gli intellettuali sono diventati quantitativamente enormi. Una volta si diceva intellettuali e popolo. Oggi quel milione e mezzo di diplomati e di laureati sono popolo.
0: Sono quadri.
1: Anche socialmente è cambiata la stratificazione sociale dell'intellettuale. Chi sono queste centinaia di migliaia di avvocati, di ingegneri, di medici, di tecnici, di fisici che concorrono?
2: Prima di tutto sono dei disoccupati.
3: Questo gong che abbiamo sentito adesso segnava in realtà l'inizio degli interventi di Sanguinetti.
4: Ecco, allora io
3: poi
4: potrei...
3: ricominciamo a parlare tutti insieme.
4: Io potrei
3: E allora subito dopo il primo...
4: Allora partire con una domanda a Morabia legandomi alla risposta che lui ha dato. E intanto, non per rubare del tempo, ma vorrei dire... Quando Leda dice ci sono gli operai, ci sono le casalinghe, ci sono gli intellettuali, conferma la legittimità di un discorso sugli intellettuali, tenuto conto del fatto che gli intellettuali oggi sono una massa, certamente, e non un'elite. Questo sì. Però direi, proprio per questo oggi è urgente parlare degli intellettuali, così come è urgente parlare delle casalinghe, così come è urgente parlare degli operai, perché non parliamo di un fenomeno relativamente ristretto, ma di uno statuto sociale estremamente allargato. Qui però, appunto, direi, non sono d'accordo sulla risposta proposta da Morabia, perché se appunto io sono fautore, lo dico per paradosso naturalmente, così per sottolineatura e provocazione di una burocratizzazione, allora quella distinzione che fa Morabia fra il cultore della verità e...
0: verità, così insomma.
4: Sì,
0: quello che sembra vero, perlomeno.
4: O quello che sembra vero, ecco.
3: Noi siamo anche un po' deformati da questa mistificazione per cui 9 su 10 degli articoli che leggiamo parlano di intellettuali intendendo autori di poesie, di novelle e di romanzi, no, lasciando fuori tutti gli altri.
0: Io dico una cosa molto semplice. Coloro che si conformano a una società e quelli che invece non si conformano, insomma. Che la trasformano ma con un dissenso oppure qualcosa di peggio.
3: Qui se tocchiamo dissenso
0: e allora questa linea
3: questa
0: linea va dall'intellettuale fino giù fino al facchino.
3: Allora
1: è una bella discussione.
4: Io vorrei fare
3: agenti di consenso o agenti di dissenso. La letteratura buona è sempre stata una cosa.
4: Faccio la mia domanda a
0: Morabia. Sì, ecco.
4: Quel bambino della favola di Andersen che dice che il re è nudo, è colui che milita per la verità, vero? O fa il possibile, eccetera, eccetera, o è il bambino che modifica il mondo?
0: Ma lui veramente guarda con i suoi occhi. L'occhio è un senso. Certo che se si mette un bastone dentro l'acqua sembra spezzato e l'occhio ti inganna, ma sono quei casi così.
4: Io credo che se c'è una morale da ricavare dall'apologo, visto che è stato introdotto, è il bambino non sta cercando la verità. È chiaro, non è affatto militante.
0: Non so film, perché quello
4: no, è un apologo che cerchiamo di interpretare in sostanza, no? Una favola a cui cerchiamo di.
0: Il bambino non cerca la verità, non adula il re, questo è il punto importante.
3: Veniamo al sodo, come si diceva una volta.
0: Non adula il re, cioè non si conforma alla massa dei cortigiani o anche degli impiegati o dei burocrati, se vogliamo, che dicono il re è vestito. Dice il re è nudo. Lo dice così, senza interesse. Perché proprio non può farne a meno.
4: Ecco,
3: Kafka e Dostoevsky dicono che lo è nudo, che lo è vestito.
0: Ora lui ha detto molto bene, il consenso e il dissenso. In fondo, rimettiamola su questo livello qua.
4: Vabbè, se vogliamo metterla su questo livello.
3: Gli intellettuali sono agenti di cosa? Scusate se mi intrometto.
4: Ecco, allora la mia domanda a Morabia diventerebbe questa. Un agente di consenso e contemporaneamente un agente di dissenso. Perché, molto banalmente, il cercare di attirare del consenso su qualcosa significa, e anzi molto spesso il significato negativo è molto più forte, incitare al dissenso da una serie di norme, di regole che sono alternative in opposizione. Non c'è nessuna società così compatta, eccetera, eccetera. Ora, a questo punto, il problema è quello davvero della ricerca di una qualche verità o di un consenso efficace rispetto a quella, eccetera. Voglio dire, per me, secondo me la mia impressione, e l'impressione che non nasce solo in questo colloquio, ma dal complesso dei discorsi moraviani, diciamo, c'è in Moravia ancora l'immagine di un compito contemplativo, in qualche modo, che si oppone al modificarsi della realtà, quando invece la contemplazione ha significato in quanto precisamente modifica la realtà.
0: No, ecco, vedo, la questione è questa. Cioè,
3: intanto... Chiediamo, poi andiamo avanti. No, il nome prima è
5: Angelo Pasquini.
3: Qualifica anche, bisogna dire.
5: Sì, vabbè, io faccio di mestiere l'insegnante, comunque sono scritto su alcuni fogli di movimento del 77, attraverso Zutte, eccetera. Io mi ricordo questa affermazione di Sanguinetti all'Espresso: il dissenso oggi in Italia è sempre piccolo borghese e fascista. Ecco, vabbè, dico, qui ci sarebbe una catena di discorsi, Sanguinetti. E io appunto vorrei chiedergli intanto se è ancora d'accordo con se stesso su questa affermazione a Sanguinetti. E poi appunto fargli osservare che un'affermazione come quella di Breton del colpo di rivoltella in Italia in questo momento potrebbe avere delle conseguenze, cioè pesanti, no? Se scritta su un qualunque giornale. Quindi dico, c'è anche il contesto, no? Nel quale si colloca un'affermazione, mentre in fondo negli anni 30 a Parigi era un'affermazione probabilmente senza conseguenze, adesso invece in Italia avrebbe delle conseguenze diverse.
4: Anch'io chiederei di essere contestualizzato almeno quanto Breton, cioè in quella mia affermazione per cui il dissenso oggi aveva essenzialmente un certo colore non è mica un'affermazione così categoriale, va posta in relazione al discorso che si faceva allora per telefono con Sciascia, e cioè era una protesta, naturalmente anche qui è paradossale, per quello che vedevo in quel momento incarnato in Sciascia, cioè una specie di culto del dissenso. Il dissenso diventava automaticamente un portatore di valori nel nostro contesto sociale, il rifiuto delle istituzioni, lo Stato va da carte 48, questa era la posizione poi partita, per questo Stato non vale la pena di muovere un dito, era l'affermazione di Sciascia. Allora a questo punto... questo tipo di dissenso, perché era in questo contesto che stava la mia affermazione, veniva definito in questo modo. E da questo punto di vista io sono pronto a replicare questa affermazione, ma naturalmente non è un'affermazione che investe la categoria assoluta del dissenso, investe un certo modo di interpretarlo nel nostro contesto storico. In secondo luogo, per quello che riguarda l'affermazione di Breton, infatti io la citavo per testimoniare del carattere caldo, solo per questo, del surrealismo. Non condivido affatto questa affermazione, non sono mai stato filo surrealista in nessun senso, anche per, oltre che per ragioni, se vogliamo, estetiche, per ragioni ideologiche. Non sono un anarco-trotskista, diciamo così, grosso modo, non lo sono mai stato, e questa affermazione di Breton è un sintomo storico, niente di più. Però questa affermazione era abbastanza interessante perché era da collegare a tutta una linea, quella che Moravia, per tornare a lui, chiamerebbe la linea religiosa del terrorismo, che per cui da questo punto di vista Breton è per così dire un nipotino di Dostoevskij, anche se Breton detestava Dostoevskij, lo dichiara esplicitamente.
3: Un momento. Forse c'è ancora tempo per una domanda di Sanguinetti a Moravia e poi... torniamo ai nostri amici.
4: Ecco, colleghiamo tutti insieme. Non c'è in Moravia, io quando scrissi un libro su Moravia tanti anni fa, dissi che tutto sommato sotto c'era una visione, no? C'era una visione in fondo religiosa sotto. E poiché tutti siamo figli dei libri che abbiamo letto, in sostanza lui è un figlio di Dostoevskij, e c'è una visione della politica e della vita umana, credo, che in ultima istanza è ricondotta da Moravia, che pure passa per essere uno scrittore iperlaico, in qualche modo ha una tensione di tipo religioso. Questa Moravia la porta soprattutto non tanto quando parla di sé o altro, ma nell'ottica con cui guarda il mondo, mi pare. Questo non si legano insieme da questo punto di vista, sia un'interpretazione appunto di tipo religioso, etico sacrale, divino, del terrorismo, come riguardo alla fiducia nel ruolo dell'intellettuale come sacerdote della verità o in ogni caso militante della verità. Cioè non è un caso che sotto l'una e l'altra visione, vero, interpretazione dell'intellettuale e del terrorismo, emergano fuori delle categorie religiose.
3: Quanta carne al fuoco!
0: Sì. No, ecco, direi allora, breve dirò questo. Un tempo c'erano gli intellettuali che volevano cambiare il mondo, oggi sono i partiti, non c'è più bisogno degli intellettuali che cambiano il mondo. I partiti vogliono cambiare il mondo, hanno dei programmi, li conosciamo, sappiamo come li cambierebbero. Partiti di destra, partiti di sinistra, terroristi inclusi.
4: Ma i partiti sono fatti da intellettuali, voglio dire, sono gli intellettuali burocratizzati, sono i quadri politici.
0: I partiti hanno raccolto l'eredità degli intellettuali dell'Ottocento, che erano pragmatici, intellettuali come Nietzsche o come Marx, che hanno detto appunto che bisognava cambiare il mondo. I partiti hanno raccolto questa eredità e l'hanno istituzionalizzata. I partiti sono delle grandi istituzioni oggi che cercano di cambiare il mondo, in un modo o in un altro. Il partito fascista, questo tentò. Il Partito Comunista lo tenta, lo fa, l'ha fatto. Ora, allora, qual è la posizione, diciamo così, di un intellettuale? Insomma, secondo me può burocratizzarsi, vedi mano, cioè diventare un quadro, che non è affatto una cosa, diciamo così, che io considero negativa. Il quadro è un quid molto importante, è il filosofo di una volta, che però fa parte di un partito che ha ereditato la filosofia. Oppure, si torna al solito discorso, la famosa storia della verità, che è, in sostanza è più che altro una questione di natura. Cioè, ci sono delle persone che non stanno bene nei partiti e nelle burocrazie, non ci stanno bene, si dirà perché. Ci sono dei motivi molto profondi.
4: Posso fare una domanda? Ecco. È una questione di natura o è una questione di ottica di classe?
0: Appunto, io volevo venire a questo punto. No, non è una questione di ottica di classe, perché si trova che queste persone dicono che non soltanto il proletario è nudo, ma anche il borghese è nudo.
4: Lo so, però lo dicono.
0: Allora,
4: lo dicono,
0: sono tutti nudi.
4: Sì, lo dicono partendo da un'immagine del ruolo dell'intellettuale, che è un ruolo tipicamente istituzionalmente borghese.
0: No, io direi
4: borghese.
0: Che si tratta di una cosa più modesta. Si tratta di un, io ho letto in questi giorni un libro di Maier che è stato tradotto mi pare da Garzanti, che si chiama I diversi. Si tratta di diversità, non di intellettualità, e ci sono delle cose irriducibili. Questa diversità ha origini magari anche storiche, oppure possono essere dei mostri, cioè la teratologia, no? Però non è intellettualità, ecco, la diversità che fa sì che a un certo punto Lutero abbia detto quella famosa frase: so benistum canistandas, così sono io e non posso cambiarmi.
3: Dovrà dire qualcosa?
6: Sì, Moravia, in un'intervista molto recente, ha quasi tirato la conclusione del discorso fatto adesso, dicendo una cosa estremamente chiara, che ogni partito, nel momento in cui va al potere, diventa conservatore e anche forse anche autoritario. Mi sembra che la citazione sia quasi precisa. Un'intervista a Paese Sera di 19 novembre. Ora, non sembra, Moravia, che questa conclusione in fondo sia contraddittoria con una delle poche cose venute fuori con molta chiarezza da questa discussione di stasera, e cioè che si può parlare ormai molto poco di intellettuale come figura morale che ha un dovere quasi di buon pastore nei confronti di diversi, di pecorelle, eccetera. Ma si tratta anzi di un problema di costruzione di un intellettuale collettivo, in quanto i termini stessi del problema dell'intellettuale sono altri, sono cambiati. Romano Leda ha parlato non più di singoli detentori della verità, ma di centinaia e centinaia di migliaia di persone che esercitano la funzione intellettuale. Non crede che queste due concezioni siano...
0: Allora si può dire una cosa, che c'è una certa confusione qui tra la parola intellettuale, che dovrebbe significare invece terziario, white collar, laureato, persone
6: diciamo
0: che hanno
6: dimestichezza
0: con la parola scritta, e invece io direi quel tanto di intellettuale che c'è in tutti gli uomini, compresi gli operai. Perciò io ne faccio una... Io, insomma, l'intellettuale, come lo sto dicendo io, è un professionista, insomma, è una della classe che sta intendendosi sempre più. Non necessariamente un quadro di partito, intendiamoci. I quadri di partiti sono semmai degli intellettuali della vecchia maniera, ma sono detentori della verità.
3: Questo suono indica che è finita la puntata di oggi del nostro romanzo a puntate. Infatti io ho l'impressione che questa sia una puntata che ne ha avute moltissime prima, ne avrà chissà quante dopo, e quindi posso dire non soltanto ai nostri cari e care spettatori e spettatrici, arrivederci alla prossima, ma anche a voi che siete venuti, grazie e arrivederci alla prossima. Ce ne saranno infinite altre, mi auguro. Buonasera.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Pronto, Montalbano sono.
1: Sono Fazio, commissario.
0: Oh, Fazio, ma avevo una curiosità. Mi ha telefonato tu una mezz'oretta fa.
1: No, sì, dottore, fu Catarella. Ma disse che lei ci aveva riattaccato.
0: E ci credo, senta, Fazio, se mi fa telefonare la Catarella alle 6:30 di mattina vuol dire che sei un fedente. Io a quello non lo capisco nemmeno a giorno fatto. Che succede?
1: Hanno ammazzato uno, commissario.
0: Dove?
1: Piazza del Popolo 1.
0: Hanno sparato?
2: Sì, appena fatto in tempo a infilare la chiave nel portone.
0: Allora?
3: 60 minuti. Vuole che gliela spieghi io la faccenda com'è? Gli hanno sparato un colpo solo, preciso, in mezzo alla fronte. Il foro d'uscita si è portato via mezza scatola cranica. Le basta?
0: Secondo lei quando è successo?
3: Verso le 4, le 5.
0: Grazie, dottore. Oh, Jacobus!
4: Ehi, salvo!
0: E che ci facevi là dentro?
4: E ho recuperato qua il proiettile, l'era infilato nel portone, nel legno.
0: Ah, il bosso?
5: Abbiamo trovato anche quello. Comunque, guarda che io non sono tenuto a risponderti finché il proiettile non viene sottoposto a tutti gli esami che io ritengo necessari.
0: Comunque, sai dove devi andare?
4: Ho capito, ho capito.
6: Commissario, ora ho telefonato il giudice Tommaseo. È andato a sbattere con la macchina qua vicino. E dice se l'andiamo a prendere.
0: Oh, madonna, quello guida come un cane drogato. Ma vabbè, facci, che te devo dire? Fazio! Fazio!
1: Eccomi, commissario!
0: Dove sei? Oh! Ma come mai il dottor Rogello non è qua?
2: Ah no, sta arrivando, commissario. Ha dormito a casa di amici a Fera. Comunque l'abbiamo rintracciato col telefonino.
0: Ah, vabbè, se io me lo vado in ufficio, aspetti tu il sostituto e il capo della mobile. Ci vediamo dopo, eh.
2: Che hai scoperto?
1: Dunque, San Filippo Emanuele, ovvero Nenè. Fu Gerlando e di Sgro Natalino.
0: Ah, Fazio, che ricominciamo col complesso dell'anagrafe.
2: Mi scusasse, commissario.
0: Leva quel foglietto, cammina.
2: Lo tengo come promemoria.
0: Quanti anni aveva?
2: 31.
0: Si drogava, spacciava?
2: Non sembra.
0: Travagliava?
2: No.
0: Abitava proprio lì a Piazza del Popolo 1?
2: Sì, signore, un appartamento al terzo piano, 3 camere, cucina e bagno.
0: Accattato o affittato?
2: Affittato, 900.000 lire al mese.
0: E i soldi chi glieli dà, la madre?
2: Non penso proprio, commissario. La mamma è una poverazza che campa con una pensione di 500.000 lire mensili. Lui invece, oltre alla Toyota che ha parcheggiato davanti alla casa pochi istanti prima di essere ammazzato, in garage aveva anche una Duetto. Non so se mi spiego.
0: O nulla facente?
2: Sì, signore, nulla facente. E bisogna poi vedere quello che c'aveva in casa. Tutto all'ultimo modello. Televisore, videoregistratore, telecamera, computer, fax, poi ci sono videocassette, CD-ROM. Insomma, bisognerà dare una controllata.
0: Se hanno notizie del dottor Augello.
2: Ah, il dottor Augello. Ah, niente, si faceva tanticchia prima che arrivasse il sostituto procuratore, Talio, e se ne andò.
0: E dove?
2: Non lo so, commissario. Comunque, se mi consente un'opinione, secondo me San Filippo è stato ammazzato da uno che lo conosceva. Ci pensi bene, commissario. Lui infila la chiave nella toppa. In quel momento qualcuno lo chiama.
0: Come fai a saperlo?
2: È perché gli hanno sparato in faccia. Sentendosi chiamare, lui si gira. Fa qualche passo verso la persona che l'ha chiamato. Pensa che sarà una cosa breve. Infatti lascia la chiave infilata nella toppa.
0: C'è stata colluttazione?
2: Non sembra.
0: Testimone?
2: Commissario, che c'è voglia di babbiare?
0: Ma chi è sto casino?
7: Ma che è? Galluzzo! Allora!
6: Il signore se l'è pigliato con Catarella perché non lasciava passare. Vuole parlare assolutamente con il commissario.
0: E falla entrare, va, falla entrare, sentiamo che vuole.
7: Ora stai calmo, che un attimo lo chiamiamo.
2: Prego, prego.
8: E lei è il commissario Montalbano?
0: In persona, s'accomodi.
8: Grazie. Sono mortificato per aver alzato la voce. Ma non capivo quello che il suo agente mi diceva. Ma che, straniero?
0: Lasciamo perdere, mi dica.
8: Mi chiamo Davide Griffo, vivo e lavoro a Messina. Invece qui a Vicata abitano i miei genitori e io sono in pensiero per loro.
0: E perché?
8: E perché? Perché tutte le settimane gli telefono e 2 sere fa, la domenica, non mi hanno risposto. E da allora non li ho più sentiti. Neanche la portinaia ne sa niente. E non ha nemmeno le chiavi dell'appartamento. Che posso fare?
0: Vuole sporgere denuncia?
8: Ma non sarebbe meglio prima battere la porta?
0: Come vuole lei. Fazio, accompagna il signore.
2: A proposito,
0: dove abitano i suoi genitori?
8: In Piazza del Popolo 1.
0: In Piazza del Popolo 1?
3: Madonnuzza santa.
0: Ah, no, non si preoccupi, stamattina hanno ammazzato uno qua davanti. Andiamo.
9: Mamma! Papà!
2: Griffo, lascia fare a noi. Grazie.

0: Mia madre ha un fratello a Comiso. Aveva anche una sorella a Trapani, ma è morta qualche tempo fa. Ho già telefonato a mio zio. Non ha notizie di me da mesi.
1: Ho capito. Senta, ma l'ultima volta che vi siete visti non c'è stato niente che potesse far sospettare?
0: Niente di niente.
1: E di che avete parlato?
0: Abbiamo parlato delle solite cose, la salute, i bambini. Io ho due figli, una di 8 e l'altra di 6 anni. Loro ci sono così affezionati, li riempiono sempre di regali.
1: Senta, adesso dobbiamo andare. Mi dispiace, io spero di farle sapere qualcosa al più presto.
0: Commissario, io vorrei... Posso restare a dormire qua stanotte?
1: No, mi dispiace, non è possibile.
0: Ma se per caso telefona qualcuno che ha notizie?
1: Guardi, facciamo mettere subito sotto controllo il telefono. Pazzo, ci pensi tu, eh?
2: Certo.
1: Prego. Ah, senta, signor Piffo, io avrei bisogno di una fotografia dei suoi genitori. Posso prendere una di queste?
0: Ne do una io.
1: Ah.
0: L'ho fatta io l'ultima volta che sono venuti a Messina. Si chiamano Alfonso e Margherita.
1: Buongiorno, signora.
3: Lei chi è?
1: Pazzo. Il commissario Montalbano sono, signora. Lomascolo.
3: Burgio Concetta, vedova Lomascolo.
1: Montolieto.
3: Ma che è successo ai Griffo?
1: Ancora non lo sappiamo. Senta, posso fare qualche domanda?
3: Ma certo.
1: Lei conosce bene i signori Griffo?
3: Poco e niente. Guardi, signor commissario, per farci capire, la settimana scorsa
1: sì.
3: Incontrai la signora Griffo che entrava nel portone con il carrello della spesa strapieno e 2 sacchetti di plastica per mano. Le domandai se potevo aiutarla. Mi rispose con un no sgarbato. E il marito? Non era meglio.
1: E quindi nel palazzo non hanno amici?
3: Amici? Quelli fanno così con tutti. Sono scostanti. Non parlano con nessuno.
1: Ho capito. Va bene, signora, io la ringrazio. Mi è stata veramente molto utile.
3: Ma come, signor commissario? È del mio vicino qua. Non mi chiede niente.
1: Ma è perché non è passato un poliziotto a interrogarla?
3: Sì, ma quando venne io non c'ero.
1: Ah, ho capito. E mi deve dire qualche cosa?
3: Qualche cosa? L'hanno ammazzato, poverazzo. E pace all'anima sua. Ma mi faceva dannare, mi faceva. La camera da letto mia è muro a muro con quella sua. E i muri di questa casa di cartavelina sono, signor commissario. Si sente ogni cosa, si sente. E allora tutte le sante notti, zucchete, zucchete, zucchete.
1: Zucchete, zucchete.
3: E il letto. Faceva batteria contro il muro. Ah. E dopo la puttana di turno faceva... E io cominciavo a fare pensieri tinti e mi recitavo una posta di rosario, 2 poste di rosario, 3 poste di rosario. Niente, i pensieri restavano.
1: Sempre tinti.
3: Tinti. Io sono ancora giovane, signor commissario. E a dannare mi faceva. A dannare.
4: Sì, certo, e poi facciamo un medico. E ti richiamo dopo. Ciao, ciao, ciao.
5: Io a me mi casco veramente le braccia con te, ma se può sapere che cosa ti passa per la testa? Ma lo sai o non lo sai? Che...
6: Lo so.
5: Che cosa sai?
6: So quello che devo sapere, Salvo. San Filippo, i coniugi Griffo, so anche che ho sbagliato e che mi dispiace tanto. Però io mi sento strammo e confuso.
5: Ah, ti senti strammo e confuso? E che ti capitò?
4: E poi te lo dico, Salvo.
5: E poi te lo dico. Fazio!
7: Sì, commissario?
5: Senti, voi due, cercate di sapere di più sulla scomparsa dei Griffo prima che la notizia diventi ufficiale. Voci, supposizioni, qualunque cosa. Poi, già che ci siete, chiedete anche di San Filippo. Le chiavi dell'appartamento di San Filippo, cioè tu?
7: Sì,
5: dammele.
7: Eccole.
5: Oh. Poi, invece, porti questa a Nicolo Zito, a Rete Libera.
7: È la foto dei Griffo. Gli dici di mandarle in onda col TG della sera con nome e cognome. Deve solo dire che il figlio Davide è in ansia perché non ha notizie dei genitori. Capito?
5: Ma che c'ha oggi? Catarella!
8: Non lo so.
9: Catarella!
8: Sì, un attimo. Che c'è, dottore?
5: Vieni con me, va, che ti affido una missione importante.
8: C'è qua.
5: Catarella!
8: Che c'è?
5: A Monini.
8: A me, dottore? Una missione importante.
5: Una missione importante, sì. Dai. Dai, entra.
8: Sì, sì.
7: Lo vedi quel computer?
8: Sì, sì, bello, il dottore.
7: Ah, travagliaci. Mi devi dire tutto quello che c'è sta dentro. Mi controlli anche questi dischetti e questi, come si chiamano?
8: GD-ROM, dottore.
7: Ecco, bravo, te li vedi tutti. E poi mi fai un bel rapporto, chiaro?
8: Sì. Dottore, magari i videocassette ci stanno.
7: No, i videocassette li lasci stare. Buon lavoro, Catarina.
8: Grazie, dottore.

0: E ancora una volta nella nostra bella Sicilia purtroppo capitano cose di questo genere. Adesso un appello. Se la regia vuole mandare in onda la fotografia, per favore, le due persone che vedete su questa foto sono scomparse. Si tratta di Alfonso e Margherita Griffo, residenti a Vigata. Il figlio Davide non ha loro notizie da 3 giorni e ci ha pregato di lanciare questo appello. Si tratta, ripeto, di Alfonso e Margherita Griffo. Chiunque avesse notizie di queste persone è pregato.
1: Oh, Mimì, che ci fai qua? Entra.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ti disturbo?
1: No, figurati, stavo guardando la televisione.
2: Ma hai da fare, perché sennò io...
1: Mimì, t'ho detto di no. Ci possiamo accomodare o dobbiamo stare qui tutta la serata?
2: No, ci accomodiamo.
1: Mimì, sei pallido, ti senti bene?
2: Sì, sì.
1: Hai mangiato?
2: Non ho fame, grazie. Me lo fai un favore? 2 litri di whisky senza ghiaccio.
1: Tieni.
2: Tu ne vuoi?
1: No, grazie. Mimì, mi hai rotto i coglioni, Mi vuoi dire che minchia succede?
2: Ho deciso di sposarmi.

0: Parlami della picciotta.
1: Ti chiama Rachele.
0: Rachele?
1: Rachele. L'ho conosciuta a Fela a casa d'amici. Era venuta a trovare i genitori. Lei travaglia a Pavia.
0: A Pavia? Che ci fa a Pavia?
1: Che ci fa a Pavia? Fa l'ispettrice di polizia.
2: Ma che te la scusa una poliziotta?
1: E quella conosciuta.

0: Pronto?
1: Sono Fazio, commissario. Mi perdonasse se la sveglio a quest'ora, ma non riusciamo a trovare Catarella.
0: Non riusci a trovare chi?
1: Catarella, commissario. È scomparso da ieri pomeriggio, è andato via dall'ufficio senza dire niente. E non si è più rivisto. Abbiamo persino chiesto negli ospedali per la zona, ma non sappiamo più che pesci pigliare.
0: Oh, madonna, Catarella.
2: Hai comando, dottore?
0: Ma ancora qui stai?
2: Sto per finendo, dottore, mi bastano ancora 1-2 orate.
0: Quando io ti dico di fare una cosa, non è che tu devi proprio... Vabbè, li lasciamo vedere, eh? Fammi vedere quello che hai trovato.
2: Dottore, ossia vuole che ci parlo con parole tecniche o parole semplici?
0: No, semplici, semplici.
2: Allora ci devo dire che in questo computer non c'è una benemata minchia. Nell'hard disk lui ci teneva una cosa che sta scrivendo.
0: Che cosa?
2: A me mi sembra un libro romanzo, dottore.
0: E poi?
2: E poi la copia di tutte le lettere che ha scritto e di quelle che ha ricevuto, che sono tante.
0: Affari?
2: Affari? Quale affare affari, dottore? Lettere di Pilo sono.
0: Non ho capito.
2: Lettere d'amore. Ma non proprio, dottore.
0: Ho capito, Catarè. Senti, invece in quei dischetti che ci teneva?
2: Cose vastate, dottore. Fotografie di mascole con femmine, femmine con femmine, mascole con mascole, femmine con armali.
0: Capito, Catarella. Stampami tutto.
2: Tutte, femmine con uomini, uomini con uomini.
0: No, Catarè, il libro romanzo e le lettere.
2: Ah.
0: Però prima di ogni altra cosa vieni con me al bar che tu prendi un cappuccino, un paio di cornetti e poi te li accompagni.
2: Sì.
3: Dottore, da Rete Libera mi hanno dato un elenco di nomi e numeri di telefono di persone che si sono fatte vive dopo aver visto la foto di Griffo. Li ho scritti tutti qua. Sono tutte persone che hanno partecipato domenica scorsa a una gita a Tinder. Pare ci fossero anche il Griffo.
0: Una gita a Tinder?
3: Sì, signore, l'ha organizzata la ditta Malaspina, che io conosco, sta fuori Picata.
0: Allora, senti, faccia e fatti dare l'elenco completo. Poi chiami tutti quelli che sono sull'elenco e gli dici che devono venire qui domani mattina alle 9 in commissariato.
3: D'accordo.
0: Ah, senti una cosa. Fatti dire anche chi è che guidava il pullman. E poi lo chiami e se è avvicato, non è in servizio, lo voglio qui entro un'ora.
3: Sì, signor commissario.
4: Commissario.
0: Oh.
4: Ma madonnuzza santa, che scanto che ci siamo pigliati quando non riuscivamo più a trovare Catarella. E noi mica lo sapevamo che stava in missione speciale.
0: Non fare lo spiritoso, Fazio. Novità ci sono?
4: Sì. Vabbè. Ho parlato con la mamma di San Filippo. Ma la poveretta non sa niente di quello che faceva il figlio. Dice che avendoci una passione per i computer, aveva trovato un buon impiego a Montelusa. Guadagnava discretamente e con la pensione per la signora se la passavano anche bene. Poi però improvvisamente lasciò il posto e se ne andò a stare da solo.
0: Tra una curiosità, ma gli avete trovato soldi addosso?
4: E come no? 3 milioni in contanti e un assegno di 2 milioni.
0: Di che?
4: Della ditta Manzo di Montelusa.
0: Vedi di scoprire perché gliel'hanno dato, eh?
4: Va bene.
5: Catarella!
0: Catarella!
5: Dottore!
2: Tutto, di tutto, tuttissimo ci vedi stampa, dottore!
0: Catarella, bravo, adesso vedi di andarti a fare una bella dormita e ci vediamo domani, eh?
2: Come le comando, dottore?
4: Allora, allora,
2: è importante, è importantissimo.
0: Vieni. Ti dispiacerebbe venire un attimo nel mio ufficio, per favore?
6: Subito.
0: Grazie.

0: Vieni, vieni, chiudi la porta. Accomodate. Senti, Mimì, a proposito di quella Rebecca, no?
1: Quale Rebecca?
0: La tua zia, quella che ti vuoi maritare.
1: Raghera si chiama.
0: Vabbè, come si chiama, si chiama. Oh, se non mi ricordo male, mi sembra che tu mi abbia detto che è un'ispettrice di polizia e che travaglia a Pavia.
1: Sì.
0: Ha già fatto domanda di trasferimento?
1: Perché avrebbe dovuto farla?
0: Mimì, ma scusami, cerchiamo di ragionare. Quando vi siete maritati, che fate? Tu continui a stare a Vegata e Rebecca a Pavia.
1: No, ragazzi, ti chiamo, ma e comunque... No, non l'ha fatta la domanda perché ci sembrava prematuro.
0: Ah, vabbè, ma prima o poi la dovrà fare.
1: Io non credo che la farà.
0: No? E perché?
1: Abbiamo deciso che la domanda la faccio io.
0: E tu sei un grandissimo cornuto, Mimì. Perché ieri sera, quando sei venuto a casa mia, tu sei venuto a contarmi la mezza messa. Mi hai detto sì che ti volevi maritare, ma non che ti volevi trasferire, che tu sai che per me è la cosa più importante.
1: Senti, Salvo, io te lo volevo dire, te lo giuro, però non ho trovato il modo. Ecco qua.
0: Ah, Mimì, guardami negli occhi e dimmi la verità. Tu a quest'ora la domanda di trasferimento già gliel'hai presentata, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, bravo. E in quest'ora che ti ha detto?
1: Mi ha detto che ci voleva tempo e... Vabbè, niente.
0: No, parla.

0: ripigliato la domanda che teneva sulla scrivania e gli ho detto che volevo ripensarci.
1: Così gli hai detto? Senti, questo è il materiale che abbiamo trovato nel computer di Nenè San Filippo. Credo che sia una specie di romanzo e tante lettere, diciamo così, d'amore. Quindi chi meglio di te se le può leggere tutte? Buon lavoro.
0: Grazie tante, eh?
1: Non c'è di che.
2: Permesso?
1: Prego, prego.
2: Buonasera, signor commissario.
1: Buonasera. Prego, si accomodi. Senta, signor Tortorici, lei è l'autista del pullman Vigata Tindari domenica scorsa, giusto?
2: Sì, sì, io ero.
1: Lei si ricorda se i signori Griffo erano su quel pullman domenica scorsa?
2: Sì, il padrone a me mi dà sempre la lista prima di partire. Ed io faccio sempre l'appello.
1: Durante il viaggio di ritorno avete fatto qualche sosta, qualche pausa?
2: Signor commissario, a momenti mi facevamo arrivare con un'ora di ritardo. Ci siamo fermati 3 volte. Una volta vicino a Enna, alla stazione di servizio Cascina. La seconda volta sulla Palermo-Montelusa, alla trattoria Gerlando. La terza volta qui, a mezz'ora di strada, al Bar Paradiso. Io ci spio sempre, vedete se potete tenerla, ma sono vecchiarete e quindi...
1: Senta, ma lei si ricorda chi le spiò quest'ultima fermata?
2: No, sinceramente non me lo ricordo.
1: Lei è sicuro che i Griffo siano rientrati a Vegata?
2: Signor commissario, io non è che c'è il dovere che ogni fermata devo fare sempre l'appello. Però dico una cosa, se questi signori Griffo non fossero saliti in qualche fermata, i compagni di viaggio l'avrebbero notato.
1: Dice?

0: Allora?
1: Sono arrivato a metà. È un vero e proprio epistolario, eh. Ci sono le lettere di San Filippo e anche le risposte di una femmina che però non si ferma mai.
0: Ma quante sono?
1: Una cinquantina per parte. Per un certo periodo si sono scritti una lettera un giorno sì e uno no. In poche parole, lo facevano e poi lo commentavano.
0: No, non ho capito niente.
1: Allora, tu metti che il lunedì si incontravano a letto. Il giorno appresso si scrivevano reciprocamente una lettera in cui commentavano con dovizia di particolari quello che avevano fatto il giorno prima. E t'assicuro, Salvo, che ci sono delle lettere assolutamente vastase e porche.
0: E come facevano con le poste che ci abbiamo?
1: Te lo consegnavano a mano, secondo me. All'incontro successivo e poi probabilmente se le leggevano a letto. E dopo... Deve essere un ottimo eccitante, tu che dici?
0: Sapete che sei maestro in queste cose, eh? Che altro hai scoperto?
1: Allora, lei, secondo me, è maritata. Ogni tanto accennano al marito, infatti. Però non ne fanno mai il nome.
0: A che punto sei arrivato?
1: E me ne mancano una ventina. Una ventina per parte. Salvo, io mi sono fatto una mezza idea di poterla riconoscere, questa signora.
0: Dimmi.
1: È troppo presto, ci voglio pensare un altro po'.
0: No, perché anch'io mi sono fatto una mezza idea, eh. Secondo me è una femmina non più giovanissima che si è fatta l'amante giovane e lo paga pure profumatamente.
1: Secondo me invece è piuttosto giovane. E non ci correvano soldi.
0: Quindi secondo te è una questione di corna?
1: Può essere.
2: Ciao Fazio.
3: Commissario.
2: Oh.
3: Sto tornando ora da Montelusa.
2: Da Montelusa?
3: Eh sì, andai a trovare quelli della ditta Manzo.
2: Ah sì, quelli dell'assegno di 2 milioni che abbiamo trovato addosso a Nenè San Filippo.
3: Sì, signore. Tutto regolare, commissario. Il signor Manzo gli dava un assegno di 1 milione netto al mese perché il picciotto si occupava dei computer, se c'era qualcosa da aggiustare. E siccome il mese passato per un disguido non l'avevano pagato, gli fecero poi un assegno doppio, quello che abbiamo trovato addosso al morto.
0: Beh, ma con quei soldi ci pagava se non l'affitto. Gli altri da dove li prendeva? Va bene. Buonanotte, Fazio.
3: Notte, commissario.
4: Commissario! Le domando perdono per averla disturbata a quest'ora mentre si sta godendo il suo riposo. Ma volevo essere certo di trovarla.
5: Ma chi?
4: Sono l'avvocato Cuttatauro.
5: Avvocato, mi può aspettare un attimo, per favore?
4: Ah, per carità di Dio. Dunque, commissario, stamattina ho incontrato il mio vecchio amico e cliente.

0: Presidente, Don Balduccio Sinagra, che lei sicuramente conoscerà.
1: Sì, l'ho sentito nominare.
0: Don Balduccio è avanti negli anni, ha compiuto i 90, patisce qualche acciacco, ma una testa lucidissima.
2: Si ricorda di tutto e di tutti, legge il giornale, segue la televisione. Io ogni tanto vado a trovarlo, perché...
1: Avvocato, possiamo venire al dunque, per cortesia?
0: Sì, mi scusi. Stamattina Don Balduccio mi ha domandato di lei.
2: Mi ha chiesto se sta bene in salute.
1: Se stavo bene in salute.
2: Il fatto è che desidera tanto vederla.
1: Vabbè, non c'è problema.
0: Grazie, commissario. Grazie.
2: Ero sicuro che avrebbe esaudito.
1: Può venire al commissariato quando vuole.
0: Dottore, veramente... Don Balduccio soffre. Sarebbe molto penoso per lui.
1: Sarebbe molto penoso per lui venire al commissariato. Posso capirlo. Vabbè, ma allora come si fa ad incontrarci?
0: Don Balduccio desiderava un incontro, diciamo, riservato.
2: Se lei potesse fargli la gentilezza di venire da lui, Che ne dice di domani, nel pomeriggio,
1: A me va bene.
0: Grazie, commissario. Né io né Don Balduccio
2: dubitavamo della sua signorile squisitezza,
1: Mi sono dimenticato la foto. È buono.
3: Non è che possiamo continuare questo, e non si può continuare.
4: Senta, capo, scusi, niente parzialità. La chiama va fatta in ordine strettamente alfabetico.
5: No, signora, va fatta per anzianità.
6: Come si chiama?
4: Io? Abate Luigi.
6: Abate. E lei come si chiama?
5: Sotto Arturo, però sono il più anziano di tutto qua.
3: Il commissario.
7: Commissario,
5: ma che sta succedendo? Silenzio, che non si capisce niente. Mettetevi a sedere, adesso vi chiameremo. Faccio, Galluzzo, vieni con me. Permesso.
8: Ma non dovevo venire, no? Commissario, io gliel'ho detto, ma alle 7:30 erano già tutti qua.
9: E che vuole, commissario? Sono anziani, patiscono la mancanza di sonno.
8: Ma quanti sono?
9: 40.
8: Madonna.
1: Entrate, prendete appunti. Ne prendiamo 10 per uno. Le domande da fare sono queste. Primo, conoscevano i Griffo prima di fare la gita a Tindari? Se sì, come, dove e quando? Secondo, dove erano seduti i Griffo sul Pullman? Terzo, hanno parlato con qualcuno durante il viaggio? Se sì, con chi e di che cosa? Quarto, che cosa hanno fatto i Griffo a Tindari? Qualunque informazione a proposito è di vitale importanza. Quinto, sono scesi dal Pullman durante le soste sulla via del ritorno? Se sì, a quale delle tre? Sesto, qualcuno li ha notati quando il Pullman è ritornato a Vegata? Fate entrare il primo e che Dio ce la mandi buona.
9: Adesso voglio proprio vedere come fai.
1: È copio da te.
9: No, io non te li do. Catarella, avanti il primo.
10: Mi seguo, signor Sorta. Prego, si accomodi.
11: Carissimo commissario, ci volevo dire che provo grandissima soddisfazione.
9: E di che?
11: Del fatto che lei fece la cosa che io ci disse di fare.
9: Cioè?
11: Di cominciare dall'anzianità.
1: Sa come, signor Zonta?
11: Commissario, io il più anziano di tutti sono. 77 anni ho. Che faccio fra 2 mesi e 5 anni?
1: Complimenti.
11: Ci vuole rispetto per l'anzianità. Io sempre questo dico ai miei nipoti, che su questa sazza la mancanza di ordine sta fottendo l'universo creato. Ora vanno avanti, allora come viene viene, alla San Fosò.
1: Non ti aggiversiamo, signor Zonta.
11: Come?
1: Non devaghiamo.
11: E che devaghi? Commissario, lei pensa che io mi suso alle 6 del mattino per venire qui a divagare?
1: Senta, signor Orzotta, lei conosceva i coniugi Griffo?
11: I Griffo? Mai visti prima della gita? E sinceramente posso dire che neanche dopo la gita.
1: Allora, signora, lei conosceva i Griffo?
12: E chi?
1: Lei conosceva i coniugi Griffo?
12: E come dice, scusi?
5: I Griffo li conosceva?
7: Signor commissario, perché alza la voce? Io ci sento, sa, non sono mica sorda. Io veramente questi signori Griffo non li avevo visti mai prima d'ora. Loro se ne stavano mutangoli appartati per i fatti suoi. Dato che noi dopo Tandicchia ci siamo pure dimenticati di loro. E sembrava addirittura, signor commissario, che loro non viaggiassero con
12: noi. Ho capito.
7: E come?
13: Io e mia mogliere mai a nessuno vediamo della compagnia. Dove andiamo, andiamo. Arriviamo a Palermo e lì c'ho un cognato.
14: Mio fratello Salvatore.
13: Scendiamo a Erice e lì c'ho un cugino.
14: Mio nipote Mario.
13: Me fanno facci. Mi invitano a mangiare. A tindere poi non ne parliamo.
14: C'è mio nipote Filippo.
13: Sua mogliere ci aveva preparato uno sfincione per primo e per dopo.
12: Senta, quando l'autista ha chiamato l'appello per il ritorno, i Griffo hanno risposto?
13: Sì signore, le sentì che rispondevano.
12: E avete notato se sono scesi a una delle tre fermate che il pullman ha fatto sulla via del ritorno?
13: Alla fermata prevista per il caffè latte con i biscotti. Io manco volevo scendere. E poi mia moglie mi disse, tanto, era tutto pagato. E allora ne pigliamo tanticchia di latte con due biscotti. E da subito mi calò la sonnacchiera.
14: Ci addormisciamo, dottor Roie.
12: Ma siete addormentati? Ma almeno si ricorda dove erano seduti?
15: Io me lo ricordo, signor commissario. Erano seduti in fondo all'autobus, negli ultimi posti.
12: Gli ultimi cinque posti, quelli tutti uno in fila all'altro, senza braccioli?
15: Sì. E io ci ho fatto caso perché la signorina Di Leo teneva tutta la sua roba là. Poi a un certo punto mi ha chiamato per farmi vedere un set di pentole.
12: La signorina Di Leo?
15: La signorina Di Leo.
16: Buongiorno.
14: Buongiorno.
16: Accomodarsi.
14: Lei è commissario Montalbano, vero?
12: Molto lieto.
14: Beatrice Di Leo sono. Mi domandavo quando è che si sarebbe deciso a interrogarmi.
12: Prego, si accomodi, ha già mangiato?
14: No, sono stata a Palermo, ho dato un esame all'università. E siccome sono sola, avrei dovuto mettermi a cucinare.
12: Allora mangiamo insieme.
14: Sì, la sua telefonata è arrivata giusto in tempo.
12: Calogero!
17: Signor commissario, arrivo subito.
12: Sì.
14: Io le devo confessare una cosa. Io se mangio non riesco a parlare, quindi mi interrogo o prima o dopo.
12: A me lo dice, no, prima mangiamo. Signor Calogero Canessimo, che cosa abbiamo di buono?
17: Dunque, oggi ciò che fosse un risotto a nevoro di siccia che è meglio di una cassata.
12: Per me va bene, per lei?
14: Anche per me va bene.
12: A giudicare.
17: Ah, per secondo, carissimo dottore Montalbano, ciò delle spigole freschissime pescate stanotte, oppure...
12: No, per me va bene le spigole senza oppure, per lei?
14: Anche per me va bene.
12: Aggiudicata.
17: Mizzica. Marine gemelle. Giorgio.
12: Vino.
17: Sono con il dottor Montalbano, mi raccomando, eh.
16: Volete un po' di frutta? Il caffè? Ho fatto dei cannoli.
14: No, grazie. A me piace restare col sapore del mare in bocca.
12: Anche a me.
16: Ma quali gemelli? Sì, a me sì.
12: Allora.
14: Quando io vado a fare queste gite, devo per forza portarmi un campionario. E sono due scatoloni ingombranti. Se il pullman è pieno, io li infilo nel bagagliaio, altrimenti li metto nell'ultima fila. Quel giorno, i Griffo, con mezzo pullman vuoto, non erano andati a sittarsi proprio lì. Per tutto il viaggio se ne rimasero impalati. Tranne che lui qualche volta si voltava a guardare dal lunotto posteriore, come se avesse paura di essere seguito.
12: O al contrario, come se volesse essere sicuro di essere seguito.
14: In che senso? Non capisco.
12: Non importa, diciamo che si guardava alle spalle. Andiamo avanti.
14: E anche a Tindari, quando scendemmo, loro rimasero assittati nel pullman. E al nostro ritorno, più di due ore dopo, se ne stavano ancora là. E non scesero manco alla fermata per il caffè e latte. Ma di una cosa sono sicura. Fu il signor Griffo a volere la fermata extra al bar Trattoria Paradiso. Mi ricordo che l'autista voleva tirare dritto, ma lui si impuntò e così scesero tutti.
12: Ah. Ma quando siete ripartiti, lei ha visto i Griffo che risalivano sul pullman?
14: No, questo non glielo posso dire, perché durante la sosta mi mise a ascoltare la musica con i Walkman, con gli occhi chiusi e mi addormentai. E quando mi risvegliai eravamo già a Vigata ed erano discesi già tutti.
12: Non capito. Mimì, a Mia cercavi?
18: Sì, Salvo, ma non ti preoccupare, non fa niente.
12: Cammina, che significa non ti preoccupare? Vieni a sederti. Signorina, le presento il mio vice,
1: La signorina Beatrice Di Leo, che domenica passata ha viaggiato con i Griffo in pullman, mi ha raccontato cose molto interessanti.
18: Ah. Domenico Augello, piacere.
14: Piacere.
1: Signorina, lei ha ancora 5 minuti?
14: Sono libera tutto il pomeriggio.
1: Mimì, tu hai mangiato?
18: Eh?
1: Hai mangiato, Mimì?
18: Ah no, non ho mangiato, non ancora.
1: Allora siediti ordinamente, la signorina ti racconta quello che ha contato a me.
18: Scusa, ma tu non...
1: Io purtroppo devo andare, che ho un appuntamento molto importante. Signorina, io la ringrazio. Arrivederci.
14: Arrivederci.
1: Noi ci vediamo in ufficio, eh?
18: Sì, sì, sì. La borsetta è sua?
14: Sì, sì, andiamo.
18: La...
14: No, la giacca la metto.
18: La mette là?
14: Sì, sì.
18: Va bene. Mi dispiace che l'ho fatta trattenere.
14: No, no, non si preoccupi, ma che mi voleva domandare?
18: No, lei... Che lavoro fa?
14: Io sono studentessa di lettere.
18: Ah, e che cosa studia?
14: Lettere.
18: Ah, lettere. È fidanzata?
14: No, non più.
18: Ah, neanche io, neanche io. A proposito dei Griffo...
3: Dottore, qua fuori ci sarebbe il figlio dei due Viccaretti.
1: Falla entrare, va.
3: Subito. Prego, si accomodi.
19: Buonasera.
1: Buonasera.
19: Sono venuto a dirle che me ne torno a Messina, commissario. Tanto qua che ci sto a fare.
1: Ah, appena ci sarà qualche novità le faremo sapere. Ha lasciato il numero?
19: Sì, l'ho lasciato.
1: Senta, mi scusi, signor Griffo, se le faccio ripetere delle cose che magari mi ha già detto, ma i suoi genitori non hanno mai detto niente di una gita che avevano intenzione di fare?
19: Niente, assolutamente niente.
1: Suo padre aveva nemici?
19: Commissario, mio padre è un uomo buono, come mamma, anche se ha un brutto carattere. Mai mi hanno parlato di qualcuno che gli voleva male.
1: Sono ricchi?
19: Ma no, la casa dove abitavano se l'erano comprata con la liquidazione di mio padre. Campano con la sua pensione. Mio padre non ha neanche un conto corrente. Tiene tutto sul libretto postale.
1: Signor Griffo, le prometto che faremo tutto per ritrovarle.
20: Fazio!
1: Sì?
20: Oh,
1: non hai fatto quella telefonata della ditta Malaspina?
20: Sì, signore.
1: E che ti hanno detto?
20: Ma pare che i Griffo si sono iscritti un giorno prima della partenza, all'ultimo momento, però la prenotazione non l'hanno fatta loro.
1: E chi l'ha fatto?
20: Un signore distinto sulla quarantina che si è presentato come il nipote.
1: I Griffo non c'hanno mica nipoti distinti sulla quarantina.
20: Lo so, commissario. Ah, una cosa, sa per caso che fine ha fatto il dottor Augello?
1: Non l'ho visto a pranzo, perché?
20: Perché? Perché lo stanno cercando alla questura di Pavia.
1: Chi lo sta cercando?
20: Una femmina era. Ma non mi disse come si chiamava.
1: Che voleva?
20: Questo non lo so, commissario.
1: Non ha provato a chiamarlo sul cellulare?
20: Sì, sì, ha provato, ma dice che risulta sempre staccato. Se ritelefona, che le dico?
1: A me lo chiedi, Fazio, che ne so?
20: Io vado. Che fa la marinella?
1: Fatti cazzi tuoi, Fazio. Non è io devo dire ogni volta a te dov'è che sto andando, eh?
20: Commissario, io una domanda ci feci. Mi scusaste se mi sono permesso.
1: Fazio! Vieni qua. Non dire a nessuno quello che sto per dirti. Io vado a un appuntamento con Balduccio Senata.
20: Ma che sta babbiando?
1: No.
20: Commissario, si può arrivare quando vuole, io ce lo dico lo stesso. Lei a quell'appuntamento non ci deve andare. Balduccio Sinagra non è un cristiano, è un animale. Si è fatto 20 anni di carcere, tiene 30 omicidi sulla coscienza e lei ci fisse un appuntamento.
1: E non ti scordare che il nostro mestiere è quello di avere a che fare con la merda anche, eh?
20: Va bene, commissario, se ci va lei ci vengo a...
1: Non mi fare incazzare, tu non ti muovi da qua.
20: Commissario...
1: È un ordine! Commissario...

0: Ecco il nostro caro dottor Montalbano.
1: Don Balduccio la ringrazia per essere venuto.
2: Mi deve scusare se non mi suso, perché le gambe non mi tengono.
3: Prego.
2: Sei comune.
3: Grazie.
2: Questo è Toscenerio Crucillà, che è stato e continua a essere il pace spirituale di Apichino, il mio nepotuzzo santo, calunniato e perseguitato dagli infami.
4: Per fortuna la fede che lo sostiene.
0: Io tolgo il disturbo.
1: Lei mi accompagna, vero, Don Sceverio?
2: Prende qualche cosa?
3: No, grazie.
2: Dottore, certamente lei è curioso di sapere perché io l'ho voluto vedere, no?
3: No.
2: No, no. Ma, senta, ma lei che sa dire solamente no?
3: In tutta sincerità, quello che a me come sbirro può interessare di lei, lo so già. Ho letto tutte le carte che la riguardano. Come uomo non mi interessa.
2: E allora perché è venuto?
3: Perché non mi ritengo così in alto da poter rispondere di no a chi chiede di parlarmi.
2: Ah, parole giuste, parole giuste.
3: Se ha qualche cosa da dirmi, bene, altrimenti...
2: La faccenda di mio nipote, Iapichino, mi consuma. Dottore, gli ha ammalato di petto, povero figlio. Io ci dissi... Consegnati ai carabinieri, almeno tu curno, ma Iapichino. Iapichino è testardo, come tutti i picciotti. Comunque, io ho dovuto riprendere in mano la famiglia, ed è difficile, sa, molto difficile, perché oggi la gente non vuole ragionare più, no, insomma, no, non vuole perdere tempo.
3: E allora che fa?
2: Che fa? Spara! A sparare siamo tutti bravi. Magari il più stupido della comitiva. Se lei mi punta un revolver contro e mi dice: Balduccio, inginocchiati! Inginocchiati! No, no, no, non ci sono santi. Io mi devo inginocchiare per forza. Però questo non vuol dire che lei è un uomo d'onore.
3: Mi scusi, signor Sinagra, ma a me mi risulta che anche ai suoi tempi si ammazzavano quelli che non volevano mettersi in ginocchio.
2: Certo, ma ammazzare un uomo perché si rifiutava di obbedire significava una battaglia perduta, perché il coraggio a quell'uomo non ci aveva dato la sassata. Mi stai spiegando?
3: Sì, sì, sì, si è spiegato benissimo, solo che io non è che sono venuto qua per sentire la storia della mafia dal suo punto di vista.
2: Dal punto di vista della legge, lei la conosce benissimo.
3: Certo. Ma lei vede, signor Sinagra, è un perdente, o quasi. E la storia non la scrivono i perdenti. Adesso, casomai, forse, la possono scrivere quelli che non ragionano e sparano. I vincitori del momento. Quindi, se ora mi permette...
2: Mi scusassi. Noi è gente d'età. Fra tutte le malattie ci viene mancare quella dello scilimagnolo. Commissario, in due parole... Capace che noi abbiamo commesso grossi sbagli, anzi grossissimi sbagli.
3: E ora che fa? Si pente?
2: No, mai. Io non mi pento mai di fronte alle leggi. Di fronte al signoruzzo, quando sarà il momento, sì. Soltanto questo volevo dire, che noi abbiamo fatto grossissimi sbagli, però... Abbiamo sempre saputo che c'era una linea che non si doveva passare mai, perché passata quella linea, allora non c'era più differenza fra un uomo e una bestia.
3: Ho capito.
2: Ma capivo veramente?
3: Veramente. Tutte e due le cose.
2: Ah, sì? E allora, commissario, quello che io c'avevo a dire ce l'ho detto. Quindi se lei ora se ne vuole andare, è pagione. Buonasera.
3: Buonasera a lei.
2: Buonasera.
5: Ah, commissario. Oh, le volevo soltanto dire che il dottor Ogella ha telefonato una mezz'ora fa, dice che passa qua verso le 10.
3: Ah, ma quella femmina che ha chiamato ieri sera che lo cercava di telefonato?
5: E come no, commissario, altre tre volte prima di perderci definitivamente la speranza.
3: Vieni nel mio ufficio e chiudi la porta.
6: Pazzo, tu conosci un prete che si chiama Saverio Crocellà?
5: L'ho sentito nominare. Sta a Monreale, se non sbaglio.
3: Esatto. Comincia a seguirlo, cerca di sapere tutto quello che lo riguarda, gli orari, le persone che incontra, le abitudini che ha.
5: E poi vengo da lei e le riferisco.
3: No, sbagliato, non mi riferisci niente. Lo continui a seguire come se niente fosse, discretamente.
5: Ma sta se farà mia, commissario. Non mi vedrà manco se si mette gli occhi e darle la testa.
3: Sbagliato un'altra volta.
5: Oh, scusi, commissario, ma quando si pedina una persona, la regola è che non se ne deve adunare, se no che pedinamento è?
3: In questo caso le cose stanno in maniera diversa. Lui si deve accorgere di essere pedinato. Anzi, cerca di fargli capire che sei uno dei miei uomini.
5: Ma questo non mi era mai capitato, comunque.
3: Tutti quanti gli altri, invece, non si devono assolutamente accorgere che lui è pedinato.
5: Commissario, posso essere sincero? Io non ci ho capito niente.
3: Tu non ci capire e fai quello che ti dico.
5: Mi scusi, commissario, ma vede, le cose che io faccio senza capire mi vengono sempre male.
3: Mettete tutto, Fazio. Allora, padre Crocellà si aspetta di essere pedinato.
5: E ho capito. Ma perché, Madonna Santa?
3: Perché ci deve portare in un certo posto. Solo che è costretto a farlo come se la cosa avvenisse a sua insaputa. Teatro, mi spiegai?
5: Commissario, ma che ci sta in questo posto dove ci deve portare il parrino?
3: Iapichino Sinagra.
5: Minchia.
3: Esatto.
5: Iapichino Sinagra, commissario, lo sta cercando a mezzo mondo. Mobile, rossa, antimafia. Ma lei come ha fatto?
3: Me l'ha detto Balduccio Sinagra. Me l'ha detto in linguaggio mafioso, ovviamente.
5: Suo nonno.
3: Vuole che il nipote vada in carcere. Però secondo me Iapichino non è che sia tanto d'accordo.
5: Ah, non è d'accordo? E per forza. Se lo arrestiamo all'ergastolo non glielo leva manco Dio.
3: Dio no, forse. Ma qualcun altro sì.
5: E come, commissario?
3: Ammazzandolo, Fazio. I picciotti della nuova mafia stanno mettendo sotto i Sinagra. Quindi carcere di massima sicurezza vuol dire sicurezza per chi sta fuori. Ma magari per chi sta dentro.
5: Commissario, un'ultima cosa. Il parrino come farà a farmi capire che mi sta portando nel nascondiglio di Iapichino?
3: Non ti preoccupare che un modo lo trova.
5: Va bene.
3: Oh, quando ti ha indicato il posto, non prendere iniziative, mi chiami immediatamente, eh?
5: La stessa farà mia, commissario.
7: Scusa se per l'interruzione, dottore.
3: Che c'è, Catarella?
7: C'è il signor questore di persona, personalmente. Quello nuovo.
3: Dove?
7: Al telefono, dottore.
3: Pronto, signor questore?
8: Montalbano? Un'informazione preliminare, se non le dispiace. È sua una tipo targata AD511ZF?
3: Sì, perché?
8: Venga da me immediatamente.
3: Sì, signor questore, il tempo di...
8: Lo capisce l'italiano? Ho detto immediatamente!
9: Ciao, faccio 10 giorni di tempo. Direi che non va bene, devi scappare una settimana all'inizio di tempo.
10: Cos'è?
11: Alluzzo! La devi spostare.
10: Buongiorno.
8: Si sieda, prego.
12: Grazie.
8: Bravo. Veramente bravo. Questa mattina, appena messo piede in quest'ufficio, ho trovato una novità che non esito a definire sgradevole, anzi sgradevolissima. Questo è un rapporto che la riguarda. Una macchina tipo targata...
12: AD511ZF.
8: Lei stia zitto che parlo io. Questa macchina transitava ieri sera davanti a un nostro posto di controllo ed era diretta verso l'abitazione del noto boss mafioso Balduccio Sinagra. Fatte le debite ricerche, si è appurato che la macchina le appartiene. Ora io voglio una spiegazione e che sia soddisfacente però. Non come quelle che lei dava al mio predecessore che si beveva tutte le sue fandonie. Io ne ho piene le scatole, di lei e di tutto il commissariato di Vicata. Non si capisce se siete dei poliziotti o siete dei camorristi.
12: Io ho un cuore d'asino, signor questore.
8: Che cosa dice?
12: È uno di leone. Nel senso che mi sento imbarazzato. Perché io, a Sinagra, ho dato la mia parola d'onore che...
8: Che?
12: Che del nostro incontro non ne avrei parlato con nessuno.
8: Ma si rende conto di quello che dice, Montalbano? Io sono il questore, il suo diretto superiore. Lei ha il dovere, il dovere!
12: Sì, ma se solo lei sapesse come io mi sento
3: dilaniato tra il mio dovere da una parte e la parola data dall'altra che...
8: Montalbano, lei straparla, ma lei non sa quello che dice. Lei mette sullo stesso piano il dovere e la parola data a un delinquente.
3: Ha ragione, signor Questore, parlerò.
8: E allora mi dica perché vi siete incontrati e che cosa vi siete detto?
3: Io credo che Balduccio Sinagra se voglia pentire.
8: Ah. Mettiamoci là, Montalbano. Mettiamoci là, che così possiamo parlare con calma, senza urlare.
3: Qui?
8: Sì. Mi dica tutto, Montalbano, mi dica tutto.
10: Buongiorno.
11: Calluzzo, passami il telefonino, eh.
13: Tenga, commissario.
11: Grazie.
14: È mezz'ora che stai lì a aspettare.
11: Pronto?
15: Pronto, qual è che mi chiama?
11: Cadarella, Montalbano sono, passami Augello.
15: Non ce lo posso passare in quanto lui non c'è.
14: Come non c'è?
15: L'aspettò, ma visto che Vossia non veniva, se ne andò.
11: E dove è andato?
15: Incontrata Fava. Ci andò per il fatto dei cadaveri, dottore.
14: Quale cadaveri?
15: Due piccarelli, un uomo e una donna.
13: Buongiorno, come stai?
3: Buongiorno. Augello?
13: Sta già dentro.
16: Da questo lato.
17: Ma che faccio? Sei andato da solo? E che cosa hai visto?
16: Niente, solo ero.
17: E questo sono qui.
16: E un'altra.
3: Sono loro?
18: Un colpo in testa tipo esecuzione.
16: Che dici? Ne faccio un'altra qui?
17: Sì, va bene, per un'altra.
18: Morti tenendosi per mano, poveracci. Ci vediamo.
3: È colpa mia.
18: Colpa tua di che?
3: Io questa storia dei due vecchiarelli l'ho presa sotto gamba fin dal principio.
18: Ma li hai appena visti, Salvo? Quelli sono stati ammazzati domenica notte stessa al ritorno dalla gita. Tu domenica manco sapevi che esisteva?
3: Sì, ma io parlo di dopo, quando il figlio è venuto a dirci che saranno scomparsi.
18: Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, Salvo.
3: Sì, vero è. Ma io l'ho fatto senza convenzione. Ci vediamo in ufficio.
18: Ci vediamo in ufficio.
19: Senti un po', sei ancora in contatto con quella svedese?
3: Ingrid, è da un po' di tempo che non ci vediamo, perché?
19: Ci possiamo fidare di lei.
3: Perché cosa?
19: In una delle lettere che Nenè San Filippo manda all'amante, lui si lamenta tantissimo perché lei si è depilata.
3: Ma c'è da lamentarsi? Tutte le donne si depilano le ascelle.
19: Non parlava d'ascelle, Salvo.
3: Ah, no?
19: Eh no.
3: Vabbè, che importanza c'è?
19: È importante perché io credo di aver capito chi è l'amante di Nenè San Filippo.
3: Sì?
19: Sì, perché certa descrizione che San Filippo nelle lettere fa di lei, nei minimi particolari, sono meglio di una fotografia, Salvo. E siccome a me le femmine piace tagliarle...
3: Non solo.
19: Bravo, mi sono fatto persuaso che io posso riconoscerla, questa signora. E con questa faccenna poi della depilazione, basta picchia e niente,
3: ma
19: che
3: ma
19: noi...
3: Ma che niente, Mimì, ma sei impazzito? Ma tu che vuoi che io vada dalla signora e dico, signora, mi scusi, il commissario Montalbano solo si potrebbe calare le mutande. Ma quella come minimo mi fa internare.
19: Ma è per questo che ho pensato a Ingrid.
3: Che c'entra Ingrid?
19: Ma c'entra perché se la signora è quella che dico io, l'ho vista insieme alla svedese qualche volta, devono essere amiche. Non te persuade?
3: Non mi persuade, ma c'è un problema.
19: Quale problema?
3: Che Ingrid non tradirebbe mai un'amica.
19: Ma chi ha parlato di tradimento? Basterebbe si lasciasse scappare qualche parola. Ma tu invitala a cena, falle bere tanticchia di quel vino rosso che piace tanto alle signore.
3: Mi mette a parlare di pelo, no? A quella gli piglia un colpo se mi mette a parlare di certe cose con lei. Non se l'aspetta, non c'è abituata.
19: Come non se l'aspetta da te? Ma perché te e lei non...
3: Ma tu sei scemo, ma io mica sono come a tia, eh. Che fai?
19: No, io domani scrivo al pontefice e gli chiedo di canonizzarti mentre ancora sei in vita.
3: Ma levate mezzo, va, che te canonizzo io, te canonizzo.
19: Ah, senti, c'è ancora una faccenda. Io ieri sera sono stato a cena a casa di Bebba.
3: Chi?
19: Beatrice, me l'hai presentata tu.
3: Se sta a cena a casa sua?
19: Sì, a cena, Salvo, solamente a cena. Ci siamo messi a guardare le sue foto e in mezzo a queste ce n'erano alcune scattate sui pullman mentre lei mostra le pentole, no? Allora a me mi è venuta un'idea. Se questa faccenda di scattare le foto ricordo durante le gite è una consuetudine, è possibile che in giro ce ne sia qualcuna della gita a Tindari. Non lo so, forse se ne potrebbe ricavare qualche cosa, che dici?
3: Che cosa?
19: Non lo so, non lo so.
3: Senti, piuttosto, tu l'hai letto il romanzo che c'è dalle carte di San Filippo?
19: No, io ancora non l'ho letto, no.
3: E perché?
19: Ma perché mi sono addannato l'anima su queste lettere, Salvo, perché?
3: Oh, domani voglio un rapporto completo, passi la notte a leggere il romanzo.
19: No, io stanotte... Salvo, ti prego, avevo promesso a Beppa che l'avrei portata in centro, avvicata.
3: Vabbè, te concedo un altro giorno. Poi voglio il rapporto. Cammina.
19: Grazie tante,
20: Buonasera, signor commissario.
3: Signor Franco, buonasera, mi scusi se la disturbo. Senta, volevo un'informazione. Ma sul pullman, se fanno delle foto?
20: Beh, signor commissario, veramente, però...
3: Signor Franco, se fanno o no?
20: Mi danno quattro soldi. Io in un certo qual modo mi arrangio, devo un po' arrotondare.
3: No, se spieghi meglio, per favore.
20: Vede, tutti i passeggeri si portano appresso la macchina fotografica. Ma io ci dico che sul pullman è vietato fare le fotografie. E il permesso ce l'ho solamente io. E io tutte quante abboccano. Poi me le faccio sviluppare e le vendo a chi le vuole.
3: E quelle dell'ultima gita a Tindari le ha sviluppate?
20: Sì, certo, signor commissario. Però, ma a crisi, signor commissario, non ci ho avuto il cuore di venderle perché...
3: Facciamo così, me le accatto tutte io.
20: Quando le vuole.
3: Guardi, il più presto possibile. Appena può, se me le può portare in commissariato. Va bene?
20: Arrivederla, signor commissario.
3: Arrivederla. Arrivederla.

0: Rai Radio Techete.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Allora, tutto ebbe inizio in quella spoglia grotta di Massabielle, nelle campagne di Lourdes, in una fredda giornata dell'11 febbraio del 1858. Una ragazza con sua sorella e una compagna, dopo aver raccolto legna, sta per riattraversare il Gave, il fiume che costeggia la grotta. La ragazza è Marie Bernard Soubirous, detta Bernardette, che sente un forte rumore, racconterà. Alza gli occhi e vede che la quercia barbicata al masso di pietra si agita violentemente, anche se non c'è neanche un alito di vento. A quel punto la grotta si riempie di una nube d'oro e Bernadette vede una piccola signora giovane in piedi in una nicchia della roccia. Le manifestazioni sono ora iniziate e nelle successive 17 apparizioni cresce a dismisura il seguito di gente che accompagna la 14enne Bernadette, con la bellissima signora che chiede sempre di pregare per tutti. A 143 anni di distanza dalla morte di Bernadette, che la Chiesa ha santificato nel 1933, abbiamo coinvolto padre Alberto Maggi, teologo e direttore del Centro Studi Biblici a Montefano, nel Maceratese, che ha recentemente scritto un libro sulla giovane contadina di Lourdes.

0: Seguiremo l'intensa ma breve vita di Bernadette, anche con le ricostruzioni del programma di Rai 3, La Grande Storia.
1: Improvvisa la visione. Racconterà Bernadette.
2: Mi misi in ginocchio e recitai il rosario davanti a quella bella signora. La visione faceva scorrere i grani della corona, ma non muoveva le labbra. Quando finii di pregare, lei mi fece segno di avvicinarmi. Ma io avevo paura. E così lei scomparve all'improvviso.
3: Padre Alberto Maggi, Santa Bernadette non è stata una studiosa o teologa erudita di sacre scritture e di santi, ma neanche una persona che per intercessione dispensava tanti miracoli come altre personalità nei secoli. Allora, perché con la sua semplicità e connessione con la signora vestita di bianco, una delle sue definizioni della Madonna che le appariva, ha inciso profondamente nella spiritualità cristiana?
4: Quando tutti stupiti, specialmente poi nell'ambiente delle suore, le chiedevano: ma perché? Perché la Vergine ha scelto proprio una te, una zottica, ignorante, analfabeta? E lei, senza sapere che avrebbe citato San Paolo, diceva: perché non ha trovato una più ignorante? Ecco la grandezza di questa piccola, era alta appena un po' più di 1,40 m, eppure è un gigante, perché Bernadette è la donna delle beatitudini. Lei dalla prima all'ultima le ha vissute in pienezza, dalla prima la scelta volontaria della povertà, perché è vero che lei era della famiglia più povera, più misera, ma poi se solo avesse voluto poteva diventare la donna più ricca di Francia. Aveva principi, tutta la nobiltà, tutto il clero ai suoi piedi, venivano dagli Stati Uniti per vederla. Se lei solo avesse voluto, un giornalista una volta gli ha detto: vieni, facciamo una tournée di 3 mesi per tutta la Francia e ti rendo la donna più ricca. Lei ha voluto restare povera. E fino all'ultima beatitudine, quella dei perseguitati, la persecuzione più tremenda non è quella che ti viene dai cosiddetti nemici della Chiesa, ma quella all'interno di quelli che ti dovrebbero comprendere ed aiutare e invece ti osteggiano. E lei in convento è stata martirizzata. Questa è la grandezza di Bernadette, la donna delle beatitudini.
1: Ascoltiamo ancora le parole di Bernadette.
2: Mi misi a gettarle addosso l'acqua benedetta. Le ripetevo: se venite da parte di Dio, restate, se no andate via. Lei si mise a sorridere e inclinò la testa da una parte. E più spruzzavo l'acqua, più sorrideva e inclinava la testa.
1: La sera la voce si diffonde ancora in paese. A scuola la madre superiora l'apostrofa sprezzante. Hai finito con le tue carnevalate?
3: Padre Maggi, molte parrocchie sono rette ad interim da sacerdoti di altre chiese o da monaci di convento. Ecco, la crisi delle vocazioni si fa sentire, un po' meno che ai tempi di Santa Bernadette, diciamo, in proporzione, a tal punto che lo stesso Papa Francesco ha fatto intravedere la possibilità di prevedere diaconi a capo delle parrocchie. Ecco, da uomo di chiesa, come valuta, la forte e significativa carenza delle vocazioni? Un intervento divino per far evolvere la Chiesa e indurla a cambiare dalle fondamenta o un'interferenza del maligno?
4: Ma a volte quello che sembra negativo invece è provvidenziale. Ricordiamo sempre quando Paolo VI disse che la famosa presa di Porta Pia, e il Papa di quel tempo aveva scomunicato tutti, anche i costruttori di fucili, era stato voluto dalla provvidenza. Quindi quello che sembra un disastro a volte è provvidenziale. Personalmente credo che sia provvidenziale questo calo di preti, perché finalmente si comprende il ruolo dei credenti. C'è questa distinzione brutta tra clero e laici, che è qualcosa, e siamo tutti credenti con ruoli diversi all'interno della Chiesa. E quindi se cala la Chiesa, se non per la dottrina, se non per la teologia, che viene sempre indietro ai tempi, finalmente si renderà conto e comprenderà l'importanza del credente per la vita della comunità.

0: Giovedì 18 febbraio. Bernadette va ancora alla grotta di mattino presto. Ha con sé carta e penna. Vuole chiedere alla signora di scrivere il suo nome. Per la prima volta l'apparizione parla e chiede nel dialetto di Lourdes.
1: Volete avere la grazia di venire qua per 15 giorni?
0: È una voce fine, dolce, che confonde e stupisce, dirà Bernadette. Sulla via del ritorno, per la prima volta, una delle donne che l'accompagnano si chiede: e se fosse la Santa Vergine?
2: Dai suoi racconti, la ragazza Bernadette riporta che percepiva un profondo stato di benessere nell'aiutare i poveri e, come San Francesco, mantenne naturalmente per tutta la sua breve vita, come diceva lei poco fa, di 35 anni, un profondo stato di povertà. Allora, considerando queste autorevoli figure spirituali della cristianità e i loro profondi esempi morali di amore e bontà, lei ritiene che la Chiesa dovrebbe esercitare solo la funzione spirituale, salvaguardando le anime, oppure esercitando anche il potere temporale, quindi includendo la gestione dei beni materiali?
3: Nel Concilio in Vaticano in poi la linea è molto chiara. Tutta la spiritualità, la teologia, la morale si deve basare sul messaggio di Gesù, perché in passato purtroppo non era così. Ebbene, Gesù ha guardato la persona nella sua interezza. Quando la persona era sofferente, Gesù non aveva mai detto quelle frasi spiritualizzanti di tante persone: offri le tue sofferenze al Signore, offri per la salvezza delle anime, del purgatorio, eccetera. Gesù ha curato, Gesù ha guarito la persona così com'è, e quando le persone non pensavano di poter guarire era Gesù che andava incontro, perché Gesù è venuto a portare l'integrità della persona, quindi non c'è questa divisione tra un'anima e un corpo, c'è la persona, e la sofferenza è sempre negativa. Per questo dobbiamo collaborare con lui a eliminare gli spazi della sofferenza. Questo è il compito della Chiesa.

0: la Vergine sarebbe apparsa a Lourdes? La notizia fa il giro del paese. La voce cresce e alimenta la preoccupazione dei notabili, del sindaco, dei gendarmi. Al Café Français, gli intellettuali del paese si riuniscono spesso per discutere di nuova religione positivista, di valore assoluto della scienza, di conoscenza obiettiva dei fatti. Sono scandalizzati. Nel pieno del XIX secolo, questa analfabeta pretende di parlare di misteri, miracoli e apparizioni. Le autorità devono assolutamente porre fine a questa farsa.
1: Ma quindi lei ritiene che il potere temporale vada esercitato comunque insieme a quello spirituale?
2: Potere è una parola...
1: Funzione, chiamiamola funzione.
2: Nel Vangelo il potere è sempre diabolico, lo detenga chi lo detenga. Mentre Dio è amore generoso che si mette a servizio delle persone, il diavolo è il potere che domina. Quindi potere, nessuna forma di potere nella comunità. Gesù stesso lo disse ai suoi discepoli: io sono qui con voi come lui che serve. E dirà ancora: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Allora quello che caratterizza la vita della Chiesa non è il potere, ma il servizio, è il servizio che rende grande. A questa smania di salire sopra gli altri, di comandare gli altri, Gesù scende e ci fa comprendere che la vera dignità dell'uomo non sta nel comandare, ma nel servire.
0: Il commissario Jacomet prende bruscamente Bernadette per un braccio e la trascina via. Le amiche tremano terrorizzate. Cosa accadrà ora?
3: E allora, Bernadetta, tu vedi la Santa Vergine?
4: Io non dico di aver visto la Santa Vergine.
3: Ah, bene, non hai visto niente.
4: Sì, qualcosa ho visto. Qualcosa di bianco.
3: Qualcosa o qualcuno?
4: Quella cosa, Acherò, ha la forma di una piccola signorina.
0: Ripete più volte la parola Acherò, sottolineando l'accento sull'ultima sillaba. Acherò, nel dialetto di Lourdes, significa quella cosa, diversamente da Achero, che significa quella donna. Il commissario è teso, irritato da tanta tranquilla determinazione, così insolita per una bambina. Pensa al suo ruolo, ai notabili del paese, ai giornali. Sa che il settimanale locale, Le Lavedin, sta per pubblicare un articolo denso di dubbi e sospetti sulla vicenda di Massabielle.
5: Una giovane, che tutto lascia supporre affetta da catalessi, attira l'attenzione della popolazione. Si parla niente di meno che dell'apparizione della Santa Vergine.
0: Jacomet è determinato. Deve smascherare quella piccola ignorante.
3: Cosa ti ha detto? Com'era vestita? Chi altri l'ha vista? Confessa la verità, tu non hai visto niente.
4: Signore, io ho visto. Non posso dire il contrario.
0: L'interrogatorio si conclude con l'ingiunzione di non tornare più alla grotta se non sotto il controllo dei gendarmi.
1: Allora, padre Maggi, la famiglia di Santa Bernadetta, nonostante la profonda povertà, era particolarmente unita e gioiosa, con una sana condotta morale. Proprio quella condotta morale ci fa riflettere sul dramma profondo ed esteso della pedofilia nella Chiesa, anche nelle alte sfere, che però non è stato combattuto, bensì è stato spesso coperto e i prelati venivano solo trasferiti quando la situazione e le colpe erano evidenti. Ecco, da uomo di Chiesa, come e quanto è configurabile sotto il profilo spirituale la colpa di un pastore di gregge, di anime, che in realtà poi non è tale?
2: Sì, intanto dobbiamo smitizzare i miti che si sono creati su Bernadette. Nel rapporto che il procuratore imperiale fa, la famiglia dice che è una famiglia dalla dubbia moralità. La madre era conosciuta per essere un'alcolizzata che beveva, il padre un fannulone sfaccendato, quindi non c'era tutta questa immagine idilliaca della famiglia di Bernadette. Si volevano bene, è vero. Si amavano, nonostante tutti i disastri, si sono amati. E riguardo all'altro, non credo che sia un aspetto che interessi alla teologia e tantomeno alla spiritualità. Qui interessa la psicologia, interessa la sanità. Persone che si comportano in certe maniere sono persone che indubbiamente hanno dei traumi, hanno delle malattie. Le malattie vanno curate. Io posso pregare certamente per un malato, ma poi lo devo mandare dal medico. Non posso pensare che la mia preghiera o le indicazioni possa risolvere quelli che a volte, almeno per la mia esperienza, sono traumi da loro vissuti che risalgono addirittura alla primissima infanzia e si portano dietro come veramente un macigno pesante. Quindi sono persone che vanno curate come ogni malato.

0: 1 marzo 1858. In piena notte, Catherine Latapie parte alla volta di Massabielle. Racconterà che un impulso improvviso l'ha spinta a mettersi in cammino. Ha la mano destra paralizzata da più di 2 anni. Giunta alla grotta, si arrampica fino alla sorgente. Vi immerge le mani. Una grande dolcezza la invade. Le dita piegate si distendono. La mano si muove, risanata. La guarigione inspiegabile di Catherine Latapie sarà riconosciuta come il primo miracolo di Lourdes.
1: Padre Maggi, la Santa di Lourdes è stata osteggiata dal parroco e dal vescovo dell'epoca e negli ultimi 12 anni di vita non ha avuto un periodo facile vivendo nel convento di Nevers. Ma perché la Chiesa ostacola le sue figure spirituali più autorevoli, come accade ad esempio anche a San Filippo Neri alcuni secoli prima e altri personaggi riconosciuti per le loro opere terrene di bene?
2: Bernadette, come tutte le persone evangeliche, era la donna dello spirito e lo spirito e la legge sono incompatibili e quindi si crea sempre una tensione. Basta pensare una delle più grandi sante, una delle poche donne che la Chiesa ha riconosciuto come dottore della Chiesa, cioè il suo insegnamento è valido, Teresa d'Avila. Il nunzio non vedeva mica la santità. Scrive una lettera al Sant'Uffizio con queste testuali parole: ho qui nella mia diocesi una monaca femmina inquieta e vagabonda, perché non riusciva a capire questa donna animata dallo spirito. E così Bernadette, non tanto il parroco, beh, all'inizio è chiaro, una dice che c'ha queste cose, il parroco ha preso le distanze, poi dopo è diventato suo sostenitore, e anche il vescovo, dopo un'iniziale prudente freddezza, dopo era un suo sostenitore. La sofferenza grossa lei l'ha vissuta nel luogo che lo doveva proteggere. Lei è stata accolta dalle suore di Nevers e lì c'è stato il suo martirio, l'hanno martirizzata. E come si sono giustificate poi queste suore per le cattiverie, le sofferenze che le hanno inflitto? Era Dio che voleva la sua vittima, noi ne eravamo gli strumenti, un po' troppo comodo.
0: Arriva l'alba del 25 marzo. Bernadette sente di nuovo, prepotente, il richiamo della grotta. Questa volta è decisa a ottenere una risposta per il curato e chiede:
3: signora, volete avere la bontà di dirmi chi siete, per favore?
0: Acherò sorride e non risponde. Bernadette insiste una seconda e una terza volta. Acherò continua a sorridere. Bernadette non si lascia intimidire. Ripete la domanda per la quarta volta. Ed ecco. La signora misteriosa rivela il suo nome.
4: Sono l'Immacolata Concezione.
3: Immacolata Concezione. Immacolata Concezione.
0: Che vuol dire? Si chiede Bernadette mentre corre affannata verso la canonica. Il parroco Peyramal accoglie smarrito quella piccola ignorante.
5: Una signora non può portare questo nome, ti sbagli. Ma tu sai quello che vuol dire?
0: No, Bernadette non lo sa, ma ha portato a termine la sua missione. Ora la signora potrà avere la sua cappella. Peyramal sente vacillare la ragione. Immacolata Concezione. Quell'apparizione allora è davvero la Vergine. La Vergine è davvero apparsa a una sua parrocchiana, lì, in quel suo piccolo paese, tra i monti dei Pirenei.
1: Padre Maggi, Bernadette era una giovanissima contadina quando Acherò, quella là, come in dialetto occitano lei definì la Madonna nelle prime apparizioni, si manifestò. E, se dovessimo catalogare umanamente, per quello che è possibile, qual era la capacità spirituale di Santa Bernadette, per la quale ha catalizzato moltitudini di credenti, ma anche peccatori impenitenti e curiosi, che hanno mutato poi la propria visione della vita? Ecco, perché?
2: Ecco, sentendo queste descrizioni anche nell'introduzione, sono sempre più contento di aver scritto questo studio su Bernadette, perché già lei vivente è stata mitizzata. Bernadette non è mai stata contadina, Non è stata solo un paio di mesi pastorella, lei era figlia di Mugnaia, vissuta in città nel centro di Lourdes. Poi dopo si è creato un po' il mito su queste cose. E chi è Bernadette? È la donna delle beatitudini. E perché questa sua esperienza del divino che ha avuto alla grotta? Gesù l'ha detto, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Non si tratta di una vista fisica, ma di una vista interiore. Il cuore nella cultura biblica non indica l'affetto, indica la mente, la coscienza. Ecco, Bernadette era talmente trasparente da poter vedere quello che anche noi potremmo vedere, solo che siamo opachi, abbiamo come degli filtri che ci impediscono. Quando lei era alla grotta con le amiche che non vedevano niente, e lei diceva, ma aprite gli occhi che vedete, perché qui mi è vicina, mi parla. Quindi Bernadette, donna delle beatitudini, è la donna pura di spirito, ha percepito e ha fatto una profonda esperienza. Io credo, almeno dalle mie ricerche, quello che è venuto, che lei abbia fatto come la grande santa, la più grande mistica che ha avuto l'Italia, la santa Angela da Foligno. Io credo che anche Bernadette abbia sperimentato la Santissima Trinità, abbia fatto esperienza, poi l'ha tradotto con immagini che possono essere comprensibili. Quindi una grande mistica, Bernadette.
0: 18ª e ultima apparizione, l'ultimo sguardo sulla terra della bianca apparizione alla sua piccola prediletta. 16 luglio 1858, festa della Madonna del Carmelo.

0: scriverà:
1: non vedevo né le assi né il Gav. Mi sembrava di essere dinanzi alla grotta alla stessa distanza delle altre volte. Vedevo soltanto la Vergine. Non l'ho mai vista così bella.
2: Padre Maggi, passiamo a un altro tema che è abbastanza significativo, a cui Bernadette, diciamo, in qualche modo forse non ha fatto molti riferimenti, però è sempre molto presente. Ecco, la reincarnazione o metempsicosi è contemplata da grandi religioni come l'induismo, il buddismo, il sikhismo e in passato anche dalla Chiesa Cattolica. Inoltre, nel corso dei secoli, anche tanti filosofi, storici, scienziati hanno contemplato la teoria della reincarnazione, da Erodoto, che riporta credenze degli antichi egizi, da Virgilio, Empedocle, Pitagora e soprattutto Platone, fino ad arrivare in epoca moderna al filosofo austriaco Rudolf Steiner e al tedesco Arthur Schopenhauer e anche addirittura Giuseppe Mazzini del secolo scorso. Ecco, la reincarnazione è stata trasmessa e professata anche da illustrissimi padri della Chiesa cristiana, Origene, Clemente Alessandrino, Sant'Agostino, San Girolamo e anche altri. Ecco, la Chiesa cattolica decise di abrogare la dottrina della reincarnazione nel Concilio di Costantinopoli del 553, quando l'imperatore Giustiniano bandì gli insegnamenti di Origene dalla dottrina della Chiesa cattolica romana. Ecco, sulla base dei suoi studi e della sua percezione spirituale, la reincarnazione dell'anima per la crescita interiore è possibile?
3: Allora, c'è un grande cambiamento che è avvenuto con Gesù. Gesù ha fatto passare gli uomini dalla religione alla fede. Per religione si intende tutto quell'insieme di atteggiamenti, di pensieri che l'uomo ha verso Dio, quindi è proiettato tutto verso Dio. Con fede si intende invece l'accoglienza di quello che Dio fa per l'uomo, quindi religione, quello che l'uomo deve fare per Dio. Fede, accogliere quello che Dio fa per l'uomo. Ebbene, la reincarnazione appartiene alla religione, perché l'uomo deve meritare l'amore di Dio e se non lo raggiunge in una determinata situazione, poi dopo deve ritornare perché deve crescere per meritare questo amore. Gesù, la grande novità è che gli ha portato l'odio mortale dai leader spirituali del suo tempo, scribi e farisei, ha annunciato che l'amore di Dio non è concesso come un premio per i meriti delle persone, ma come un dono, come un regalo per i propri bisogni. Dio non è attratto dai meriti, ma dai bisogni. Allora, la resurrezione non è un premio che il Signore dà a chi si è comportato bene, ma è un dono di pienezza di vita. La grande verità che Gesù ci ha annunciato è che la morte non solo non interrompe l'esistenza dell'individuo, ma gli consente di proiettarsi in una dimensione nuova ed era la fede dei primi cristiani: non si muore mai, ma si nasce due volte e la seconda è per sempre.
0: Estate 1866. Bernadette decide di lasciare Lourdes alla volta del convento delle Suore della Carità di Nevers. Il 30 ottobre 1867, Suor Marie Bernard, questo è il nome scelto da Bernadette, compie la sua professione di fede. Resterà a Nevers e si occuperà dell'infermeria del convento. Ma presto le sue condizioni di salute si aggravano. L'asma non le dà tregua, non riesce a respirare e spetta raffiotti di sangue. È sopraggiunto anche un tumore alle ossa e ascessi in tutto il corpo. Il 28 marzo 1879 Bernadette riceve l'estrema unzione. È la quarta volta. Dice a una delle suore che la vegliano:
1: sono macinata come un chicco di grano. Non avrei mai creduto che bisognasse soffrire tanto per morire.
0: Bernadette Soubirous, la piccola veggente di Lourdes, muore il 16 aprile 1879, a 35 anni. Il suo corpo è sepolto nella cappella situata nel giardino del convento.
2: Ecco, padre Maggi, potremmo considerare che Bernadette Soubirous era una predestinata, cioè aveva il proprio cammino terreno già tracciato prima di incarnarsi?
3: Siamo tutti predestinati, c'è il bellissimo inno con il

0: San Paolo apre la lettera agli Efesini e dice che prima ancora di creare il mondo Dio ci aveva scelto. Quindi non siamo venuti al mondo per caso, ma Dio ci aveva già pensato e scelto perché nella sua immensità voleva manifestarsi in forme nuove, originali, creative e ci ha scelto, dice, per essere suoi figli adottivi. È importante questo senso perché l'adozione alla quale si riferisce Paolo non è quello che comunemente oggi chiamiamo adozione, l'accoglienza con amore in una famiglia di un bambino. No, lui si rifà all'adozione, a quello stato giuridico con il quale gli imperatori non lasciavano quasi mai il loro impero a uno dei figli che avevano avuto, ma sceglievano tra i generali e gli ufficiali quello che ritenevano capace di portare avanti il suo governo e lo adottavano figli. Allora San Paolo ci sta dicendo qualcosa di straordinario, che Dio ci ha scelti prima ancora della creazione del mondo per collaborare con lui alla sua stessa azione creatrice. E come si collabora all'azione creatrice? Comunicando vita. Quindi Bernadette senz'altro è stata predestinata a questa pienezza come lo siamo ognuno di noi.
1: Siamo giunti al termine della prima parte dell'intervista a padre Alberto Maggi, biblista e autore del libro Bernadette sulla mistica di Lourdes, riconosciuta santa nel 1933.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte dell'intervista a padre Alberto Maggi, che ci parla di chi era davvero Bernadette, la mistica di Lourdes, morta il 16 aprile 1879, ma tuttora oggetto di grande devozione tra i credenti cristiani per le apparizioni della Madonna. Però, padre Alberto Maggi, ma allora ci viene da chiedere, ma allora se siamo predestinati, dove sta il libero arbitrio di Sant'Agostino?
0: Allora, siamo predestinati verso questa pienezza di vita, ma siamo pienamente liberi. Sta a noi cogliere o rifiutare l'offerta incessante di vita che ci viene pienamente fatta. Dio è amore e l'amore non si può imporre, altrimenti questo si chiama violenza. L'amore può essere soltanto offerto. Allora, in questa predestinazione verso la pienezza di vita, Dio ci fa scoprire in Gesù la risposta dell'uomo al bisogno di pienezza di vita che c'ha, ed è un'offerta continua. Lui nella sua fantasia, il Padre Eterno, questa offerta ce la fa nei modi e nelle maniere più incredibili attraverso persone che mai ci saremmo immaginati. È lui che continuamente ci offre la pienezza di vita, ma non è che ci obbliga, sta a noi avere le antenne, il naso per accogliere questa pienezza di vita.
1: Quindi c'è predestinazione da un lato, ma libero arbitrio dall'altro, insomma, vanno di pari passo, sono
0: Gesù nel
1: congiunti.
0: Vangelo, lui parla con immagini che tutti possono comprendere, presenta Dio come luce. La luce è offerta a tutti. No, i banditi, i mascalzoni detestano la luce e si rintanano dove è buio. Ma la colpa non è della luce, è la colpa delle loro malazioni.
1: Quindi
0: Ma
1: anche
0: Dio è luce e si offre a tutti quanti, sta a noi accoglierlo.
1: Quindi anche in quel caso c'è il libero arbitrio verso, diciamo, il male, ecco, in qualche
0: Sta a noi.
1: modo.
3: Vi racconteremo di miracoli. Tra l'11 febbraio 1858 e l'11 febbraio 2008, giorno del 150° anniversario della prima apparizione, si sono verificate a Lourdes più di 7.200 guarigioni riconosciute inspiegabili. I malati sono stati attentamente visitati e analizzati dai medici del Bureau Medical e dal 1947 anche da un comitato medico internazionale di Lourdes. Quando tutti gli elementi sono stati raccolti e attentamente vagliati, il comitato dichiara, o rifiuta di dichiarare, che la guarigione in esame è inspiegabile secondo lo stato attuale della scienza. È necessaria una maggioranza di 2/3 perché il voto sia considerato valido. La valutazione medica è poi trasmessa al vescovo della diocesi dove risiede la persona guarita. Sarà lui a istituire una commissione medico-teologica per valutare il riconoscimento del miracolo.
4: Allora, arriviamo ai miracoli, Padre Maggi, per i quali non mancano ovviamente gli scettici. Ecco, nel caso di Bernadette e di Lourdes è l'acqua ad essere considerata miracolosa. Le analisi dell'acqua, la prima delle quali eseguita il 7 agosto 1858, hanno dimostrato che si tratta di comune acqua potabile, né antisettica né antibiotica, e priva di sostanze che potrebbero conferirle un valore terapeutico. Ecco, come confermano dagli esami dell'8 ottobre 1964. Circa 2000 persone al giorno si immergono nelle vasche. Nel dettaglio poi la Chiesa considera che su circa 7000 guarigioni dichiarate a Lourdes dall'inizio delle apparizioni nel 1858, oltre 2000 sono state giudicate inspiegabili, e di queste ultime fino a oggi 70 sono state riconosciute come miracolose dalla Chiesa Cattolica, l'ultima riguardante Sor Bernadette Morio è avvenuta nel 2008. Ecco, Padre Maggi, ma per quale motivo un'entità superiore si serve di miracoli ed al contrario proprio i ministri della Chiesa, quindi di Dio in terra, cercano in vari modi spesso di frenarli comunque?
0: Quell'acqua certamente non è miracolosa, altrimenti la prima a beneficiarne doveva essere proprio Bernadette, che aveva una decina di patologie gravi. Né Bernadette ha invitato ad andare a bere o prendere quest'acqua. Come è nato tutto questo? Questo è bello, perché non è stata un'indicazione da parte né di Bernadette né dei preti, è nato dal senso della fede delle persone. Tutto è successo in una notte, verso mezzanotte. Una donna, una contadina grezza, aspra, rimproverata dal parroco perché non frequentava la chiesa, brutale nei modi, si sveglia e sente l'impellente bisogno di andare alla grotta di Lourdes. Lei da qualche anno era caduta da una quercia per cercare le ghiande, si era rotta il braccio e la mano, cadendo, le si era storta completamente, per cui non poteva lavorare. Ebbene, lei era incinta al 9° mese, nonostante le dimostranze del marito, prende il bambino più piccolo e fa sti 7 chilometri fino alla grotta. Arriva, chi gliel'ha detto? Lei immerge questo braccio nell'acqua gelata, e questo è storico e documentato, e lo ritira e la mano era sanata. Piena di gioia riprende il percorso di ritorno e incrocia Bernadette, ma lei non la conosceva, perché Bernadette andava all'alba alla grotta, e verso gli ultimi chilometri sento ormai le doglie perché il bambino premeva per uscire. Allora le ha detto: Vergine Santa, già che mi hai fatto un miracolo, fanne un altro, fammi partorire a casa e partorirà un bambino che poi si sarà aperto. Chi gliel'ha detto a questa, si chiama Catherine Latapie, o come Louis Bourrier, il secondo, era stato vittima di un'esplosione nella miniera, nelle cave di pietra che ci sono a Lourdes, e aveva perso la vista d'un occhio. Lui, un uomo un po' grosso, un po' infantile anche, ha sentito il bisogno, è andato lì, dice: cosa facevi? Lavavo e pregavo, lavavo l'occhio e pregavo, e ci ha rivisto, e questo è documentato. Allora, che cos'è tutto questo? È la fede delle persone che suscita queste energie di bene, di benessere nelle persone.
3: Dei 67 miracolati di Lourdes, l'80% sono donne. 6 sono gli italiani, un miracolo di cui Elisa porta ancora i segni sul corpo.
5: Se io avessi tolto le cicatrici, non ci sarebbe stato visto l'autografo di Dio. Invece, in questo senso, avendoli, io dico sempre: il Signore ha raccolto da terra quel foglio di carta stralcia ed ha messo un autografo. Io vi amo, sono ancora con voi.
6: Arrivato a Lourdes, io ho fatto tutte le funzioni, il bagno, le piscine, come tutti gli altri ammalati. Io non è che mi sia accorto di qualche cosa. Però, tornando a casa, sono stato rimesso nel mio letto, sempre all'ospedale militare di Trento. Io sentivo che qualche cosa era cambiato. Ho incominciato a mangiare, a alzarmi dal letto, però nessuno ci faceva caso. Però, dopo un po' di tempo, si sono accorti che, perché avevano detto questo doveva morire, invece sta meglio di noi. Quindi hanno fatto delle radiografie e hanno visto che praticamente il tumore era scomparso e addirittura si era rifatto l'osso, si era fatta una nuova, il femore si era fatto una nuova cavità e si era riattaccato al bacino.
3: È il giugno 1963. Vittorio Micheli, giovane alpino di Trento, guarisce a 23 anni da un sarcoma all'anca dopo un bagno in piscina. Delizia Cirolli, siciliana, nell'estate del 1976 ha 12 anni e un tumore irreversibile alla tibia. i genitori decidono di portarla a Lourdes. Apparentemente non ottiene nessun miglioramento. Poi, improvvisamente, nel dicembre 1976, dopo mesi di preghiere e di invocazione alla Vergine, la guarigione completa e immediata. Sesto miracolo italiano, quello di Anna Sant'Aniello. Nata a Salerno nel 1912, Anna è afflitta da una grave forma di cardiopatia che le impedisce di parlare, camminare, respirare liberamente. Il 19 agosto 1952, dopo un bagno nella piscina di Lourdes, recupera l'uso delle gambe. È il 67esimo miracolo di Lourdes, proclamato dall'arcivescovo di Salerno il 21 settembre 2005.
4: Quindi, Padre Maggi, lei ci sta dicendo praticamente che se abbiamo una fede fortissima, la forza, la potenza della fede riesce a ottenere anche gli effetti soprannaturali, oseremmo dire divini.
0: Non è soltanto fede, perché altrimenti, ha detto il numero, è una cifra esigua, e quelle le guarigioni considerate prodigiose, dopo ce ne sono state
4: inspiegabili,
0: tante
4: certo.
0: Migliaia, è possibile che le persone non abbiano fede. È un insieme di circostanze, è un insieme di condizioni della persona che possono suscitare queste energie di liberazione e di guarigione nella persona.
7: Monsignor Claudio Celli, ex presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni, spiega i requisiti per considerare una guarigione miracolosa.
8: Papa Lambertini, Benedetto XIV, nel 1700 siamo, aveva indicato come criteri perché una guarigione sia dichiarata miracolosa. I criteri sono 7, tuttora si può dire validi, sinteticamente medicamenti o i medicamenti che normalmente risolvono questo stato di malattia sono risultati insufficienti e inefficaci. La guarigione deve essere istantanea, la guarigione deve essere perfetta, la guarigione deve essere duratura e permanente.

0: Padre Maggi, passiamo a un altro tema che all'epoca di Bernadette non era tanto, cioè nel contesto di Lourdes, diciamo, non era tanto presente. Le indulgenze, ecco, introdotte con i giubilei nel corso dei secoli, si possono considerare uno strumento divino o, come valutano gli atei, solo un mezzo per fare cassa nei secoli?
1: Beh, questo ormai fa parte di un'immagine del Dio del passato, per fortuna, spero, abbondantemente messa da parte. Era una concezione di un Dio monarca che concedeva i suoi favori, non ha nulla a che vedere con il messaggio di Gesù. Come dicevo prima, Dio ci concede il suo amore non per i nostri meriti, ma per i nostri bisogni. Non abbiamo bisogno di indulgenze. Noi siamo già completamente perdonati. C'è una cosa strana nei Vangeli, a differenza di altri testi religiosi, anche nell'Antico Testamento, dove continuamente si invitano i peccatori a chiedere perdono a Dio. Come mai Gesù neanche una volta invita i peccatori a chiedere perdono a Dio? È strano questo, perché Gesù ci dice che noi siamo già perdonati, perché l'amore di Dio contiene il perdono, ma questo perdono diventa operativo ed efficace in noi quando si traduce in perdono verso gli altri. Quindi siamo già perdonati. Però se quando noi perdoniamo gli altri, questo perdono diventa efficace, quindi non c'è bisogno di indulgenze, c'è bisogno di accogliere questo amore, ma non basta accoglierlo, bisogna poi comunicarlo agli altri e questo fa fiorire la vita.
2: L'11 febbraio 1858 Bernadette Soubirous ha incontrato per la prima volta, ve lo abbiamo raccontato, una bianca signora nella grotta di Massabielle. Ma per questa bianca signora, in cui la fede cattolica riconosce Maria, non è stata la prima volta. Era già apparsa in altri modi e sarebbe tornata ad apparire. Soprattutto negli ultimi due secoli le apparizioni infittiscono una presenza. 427 apparizioni riconosciute in Europa, di cui 300 nel solo secolo XX.
0: Padre Maggi, il senso del peccato è riportato palesemente nelle Sacre Scritture o è un'interpretazione restrittiva dell'Ecclesia cattolica per controllare i fedeli?
1: Allora c'è stato il problema dalla creazione del mondo. Perché il male? Perché esiste il male? Allora nel male è un castigo per le tue colpe, è un castigo per i peccati. Poi anche qui con Gesù cambia tutto. Gesù presenta il peccato non come un'infrazione, una trasgressione verso Dio, ma il male che liberamente e volontariamente si fa verso gli altri, perché con Gesù Dio si è fatto uomo. Allora non importa più il tuo comportamento nei confronti della divinità, ma il tuo comportamento nei confronti dei tuoi simili. Quindi il bene e il male è tutto in rapporto agli altri. Per questo Gesù, nella parabola che c'è nel Vangelo di Matteo, elencherà una serie di azioni, quelle che conosciamo: avevo fame, ero nudo, ero forestiero. Nessuna di queste riguarda il rapporto con Dio. Non dice hai pregato, non hai pregato, sei salito al tempio, ma hai risposto agli elementari bisogni di vita delle persone. Quindi è questo quello che determina la condotta del credente. Per cui il peccato è il male che liberamente e volontariamente si fa per nuocere agli altri.
0: Ed ora ascoltiamo il racconto di Suor Luigina Traverso, intervistata nel programma di Rai 2, I Fatti Vostri.
3: Il dottore, già che mi aveva seguita, mi ha detto: faccia la petulante con la Madonna, chieda, chieda, chieda. E quel giorno, il 23 luglio, ero andata in piscina, avevamo pregato e eravamo sull'esplanade aspettando la processione con il Santissimo e la benedizione ai malati del Santissimo. Da quel momento non so più spiegare cosa è capitato. Il Signore era proprio davanti a me, ma dalla parte opposta della piazza. E io pregavo. E poi a un certo momento ho sentito un calore, e la barella mi ballava. Io non capivo che cosa avevo, una cosa straordinaria che non si può neanche spiegare. E mi sono detta: ma cosa mi capita oggi? Poi dopo un attimo dico: ma morirò mica. E ho provato a muovere il piede e questo piede si muoveva. Per me quello era il segno, dolori non ne avevo, era il segno che il nervo era libero, perché quel nervo schiacciato mi impediva di camminare.
0: Padre Maggi, dalla scomparsa di Santa Bernadette il 16 aprile 1879, L'evoluzione della società è divenuta rapida e continua, e per il sempre maggior allontanamento dei fedeli, per la crisi vocazionale, per la pedofilia, per la maggiore attenzione all'esercizio del potere temporale, sembra che la Chiesa stenti ad essere un faro di riferimento spirituale, per la quale doveva essere preposta sin dai tempi della sua fondazione con San Pietro. Ecco, da studioso dei testi sacri, come vede in prospettiva la missione spirituale della Chiesa?
1: Noi abbiamo una grande certezza, una grande forza che determina la vitalità della Chiesa. L'assicurazione di Gesù che lascia il suo spirito alla comunità dice perché vi insegni le cose future. Cosa significa? Una comunità che vive dell'amore ha in sé lo spirito e questo le dà la capacità di dare sempre nuove risposte e nuovi bisogni. La società cambia, muta e ci sono continui cambiamenti nella vita. Il rischio è che di fronte a questi cambiamenti una chiesa impreparata dia vecchie risposte. Allora semplicemente la gente non ascolta. Quindi la vitalità della chiesa è una chiesa che è animata dallo spirito, dove il bene dell'uomo viene sempre preferito. Gesù tutte le volte che si è trovato a dover scegliere tra il rispetto della legge divina e il bene concreto delle persone non ha mai esitato. Facendo il bene delle persone si fa anche il bene di Dio. Troppo spesso per il bene di Dio, in nome di Dio, si sono fatte soffrire le persone. Allora la garanzia di vitalità della Chiesa è questa, lo spirito che ci rende capaci di dare sempre nuove risposte ai nuovi bisogni.

0: Ma quindi, secondo lei, la Chiesa oggi riesce a rispondere alla nuova società, alle evoluzioni della società attuale anche?
1: Allora, quando si dice chiesa è una parola, ci sono le chiese, ci sono tante chiese,
0: Sì.
1: ci sono chiese che camminano con i tempi, ci sono chiese un po' più lente. Una persona di tutta stima come il Cardinal Martini era arrivato a dire che la chiesa è in ritardo di 2 secoli, insomma, la chiesa ci arriva prima o poi, ma noi non dobbiamo aspettare che ci arrivi la chiesa, dobbiamo essere i battitori per aprire nuove strade, ma qual è la linea? La fedeltà al messaggio di Gesù. La fedeltà a questo messaggio ci dà la capacità di avere queste risposte per le persone.
2: 23 ottobre 1858. Il settimanale L'Illustration pubblica con gran rilievo una foto della grotta. È solo l'inizio di una diffusione del miracolo che oggi chiameremmo mediatica. La fotografia è una tecnica di riproduzione della realtà diffusasi in Europa da poco più di un decennio. A Lourdes reclama come soggetto Bernadette Soubirous, la piccola veggente. Numerosi fotografi giungono fin qui da ogni regione di Francia con le loro scatole magiche, i loro panni neri, i loro cavalletti di posa. Perché tanta insistenza? Cosa cercano in questo volto, in questo sguardo, in queste mani che scorrono tra le dita i grani di un rosario? Sono 75 le fotografie scattate a Bernadette tra il 1861 e il 1879. La piccola veggente di Lourdes è considerata la prima santa fotografata della storia, il primo tentativo di raccontare una verità di fede attraverso l'occhio acuto e indiscutibile della fotografia.
0: Padre Maggi, considerava al pari fra loro i credenti delle varie religioni e c'è da dire che più volte le varie chiese hanno iniziato un percorso di dialogo interreligioso che poi non è giunto a una definizione. Ecco, un'entità superiore viene venerata in tante aree del pianeta e denominata Dio per i cristiani, Yahweh per gli ebrei, Allah per i musulmani e Buddha per i buddisti, citando alcune delle grandi religioni. Ecco, ma possiamo pensare a un'entità superiore universale che ha solo preso una connotazione diversa a seconda delle culture e delle latitudini geografiche nel mondo?
1: Dio è un nome comune delle divinità di ogni religione. Lo specifico del cristianesimo è Padre. Questo è il Dio che noi conosciamo. E Giovanni, al termine del prologo al suo Vangelo, capitolo 1, versetto 18, annuncia qualcosa di straordinario. Dice: Dio nessuno l'ha mai visto. Ma come fa a dire una cosa del genere? Perché Mosè l'ha visto, Elia l'ha visto, altri l'hanno visto. No, sono state tutte esperienze parziali. Per cui la volontà di Dio che hanno espresso non corrisponde alla pienezza di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il figlio unigenito nella rivelazione. Cioè invita a centrare l'attenzione su Gesù, perché non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Se io dico che Gesù è uguale a Dio, significa che in qualche maniera questo Dio ne conosco qualcosa. No, l'Evangelista dice: metti da parte quello che pensi di conoscere su Dio, centrati su Gesù. Non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. E allora tante immagini, tante idee, tanti concetti di Dio, uno dopo l'altro cadranno.
0: Quindi potremmo valutare che il Dio è unico, un'entità superiore è unica per tutte le religioni. Questo favorirebbe anche il dialogo interreligioso.
1: Dio e Gesù lo paragona alla luce. La luce è unica, non è che c'è una luce particolare, una luce. Sta alle persone saperla cogliere o meno nell'intensità, nella gradualità. Dio, un'altra definizione che abbiamo, è amore. E Gesù lo dice, oggi c'è il sole, ma splende sui buoni e sui cattivi, se domani piove sui buoni e sui cattivi. Dio è un'offerta continua d'amore. Ci sono le persone che per la loro sensibilità, per la loro capacità, riescono a percepirlo e lo manifestano secondo il linguaggio, secondo la cultura, secondo le possibilità che hanno.

0: Padre Maggi, all'indomani del suo arrivo, ecco, torniamo un attimo su Santa Bernadette, dell'arrivo nel convento delle Suore della Carità di Nevers, allora chiamata San Gilard, vestita con il suo costume dei Pirenei, Bernadette per l'ultima volta racconta le apparizioni davanti a 300 suore riunite per ascoltarla. Ecco, cominciano quello che lei prima definiva un po' gli anni un po' difficili per Santa Bernadette. E entrerà poi nel periodo di formazione alla vita religiosa. Ecco, perché in quell'occasione, come in tante altre nel corso dei secoli, la Chiesa ha bloccato la possibilità di raccontare e riportare fenomeni spirituali di messaggi d'amore e bontà che sarebbero stati utili a far evolvere altre anime, secondo la stessa missione cristiana?
1: È che non è vero assolutamente. Bernadette a Lourdes era esausta, c'erano decine di migliaia di persone che andavano da lei, la soffocavano, gli prendevano le ciocche dei capelli, i lembi dell'abito, non ne poteva più. Ecco allora che l'hanno convinta a ritirarsi in questo convento a Nevers, e lì la superiora radunò le 300 suore dei vari conventi e disse che per la prima e ultima volta Bernadette avrebbe fatto la narrazione degli eventi che aveva vissuto, ma non era vero. Già il giorno dopo l'ho portata in giro perché raccontasse, ed è stato un susseguirsi di centinaia, centinaia di volte che la povera Bernadette non ne poteva più, perché a un certo punto diventava quasi una recita, doveva raccontare per filo, per segno quello che le era accaduto. Quindi siamo tranquilli che quello che è accaduto a Lourdes, Bernadette ce l'ha rifilato in tutti i modi possibili, sia
0: Possibile.
1: quando era in forza, sia quando era esausta con un filo di voce. Ha subito ben 30.000 interrogatori, questa povera creatura.

0: Padre Maggi, un'ultima domanda. Ma ci può svelare qualche segreto delle sue ampie ricerche su Bernadette?
1: Ma io ho cominciato queste ricerche su Bernadette perché incuriosito da qualcosa. C'è un proliferare di apparizioni nella storia della Chiesa. Per lo più sono madonne tetre, madonne triste, madonne piagnucolose, quando non arrivano a minacciare castighi spaventosi. Quello che mi ha incuriosito a Lourdes è la Madonna a sorridere, la Madonna che ride. Dico, questa è una stranezza. La Madonna di Lourdes è una Madonna sorridente, è una Madonna addirittura che ride di fronte all'episodio culminante, quel famoso 25 marzo, quando la Vergine finalmente rivela la sua identità, io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette, che era convinta che fosse un'anima del purgatorio, dice: "Ah, ma allora non sei la Vergine, sei Immacolata." E va di corsa dal parroco, tutta contenta, dice: "Non è la Vergine, non è la Vergine, si chiama Immacolata." E poi incespica perché non riusciva mai a dire Concezione. Concepo, proprio così. Quindi, nell'episodio, dice Bernadette, appena ho detto non sei la Vergine, lei è scoppiata a ridere. Il nostro Dio è un Dio sorridente, non il burbero Dio che castiga, che minaccia o che mette paura. Il Dio di Gesù non mette le paure, ma le toglie.

0: Padre Maggi, quindi il suo libro come è strutturato? Come ripercorre la vita oppure prende spunti da alcuni episodi e li amplifica?
1: Io non sapevo dove mi avrebbe portato la ricerca perché è immensa, se riesco qui. Ci sono 13 Laurentin negli anni 50, fece un'indagine storica con tutti gli interrogatori e pubblicò ben 7 volumi densi, fitti, fitti di documenti, di note, di documenti autentici, più altri 6 volumi di questo volume, quindi 13 volumi, più le indagini di un gesuita, Padre Cross, altri 3 volumi. E la bellezza di Lourdes è che è tutto documentato, soltanto che ha prevalso purtroppo un romanzo scritto da Henri Lasserre, un famoso giornalista, che scrisse non una ricostruzione storica, anche se ci sono elementi storici, scrisse Notre Dame di Lourdes. Ebbe un tale successo che questo fu la base per tutte le narrazioni poi di Lourdes, narrazioni fantasiose. Allora ho voluto ricostruire in base a tutti i documenti scientifici l'esistenza di Lourdes e mi sono meravigliato. Non immaginavo di trovare quello che avrei trovato. Allora ho seguito la vita di Bernadette dalla nascita fino alla morte, perché in molte delle sue vite si trascura un po' la seconda parte, quella del suo martirio. Io invece la seguo giorno per giorno. E anche per me è stata una sorpresa. È un gigante. Devo dire che non l'ho scritta in maniera parziale, l'ho scritto da innamorato. Io mi sono preso come una cotta giovanile per questa stupenda donna.

0: Padre Maggi, ci dica un altro segreto, ma lei conta di scrivere qualche altro libro su qualche altro personaggio della nostra spiritualità cristiana?
1: No, questo è stato il frutto della pandemia. Io sono convinto che ogni evento può diventare un'opportunità. Noi, la nostra attività, qui abbiamo un centro studi biblici, teniamo sempre incontri, andiamo in giro, eccetera. Invece con la pandemia abbiamo dovuto chiudere tutto. Allora finalmente è stata la possibilità di tirar fuori tutti questi documenti ed elaborare questa storia. No, non credo di scrivere altre geografie. Adesso il prossimo sarà un commento al Vangelo di Marco, che è il mio specifico.
0: Padre Maggi, la ringraziamo per la sua disponibilità
1: Naturalmente.
0: e per i suoi studi e niente, buona preghiera, ecco, e buone riflessioni soprattutto.
1: Grazie, grazie,
0: Grazie. E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel Tempo, dal passato al futuro.
2: Rai Radio Tech e Te. State ascoltando Radio Tech e Te.
3: Super Flam, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Dieco.
4: Arrivò dunque la stagione 94-95 e con l'approdo in massima serie della squadra il primo significativo cambiamento avvenne ai vertici della società. Sergio Giordani divenne ufficialmente il nuovo presidente del Padova Calcio. Presidente, bentornato al Super Club, ora glielo posso chiedere. Che momento fu quello dell'elezione a presidente e come maturò questa decisione così importante?
5: Diciamo che io ero già operativo, in questo senso già gestivo già la squadra direttamente. E Marino Pusini ha detto: io sotto il mio desiderio sono finito, Marina, adesso occupate da te. E io l'ho fatto volentieri perché ero inserito totalmente nella squadra, che mia moglie prendeva in giro e diceva: andavo a rimboccare il coperto della squadra, i giocatori, talmente era la mia passione, talmente era vicino alla squadra, talmente andavo dei rinnovamenti, parlavo con i ragazzi, ho un buon rapporto, si fidavano di me, io mi fidavo di loro, era veramente, perché quando ci siamo salvati il primo anno in Serie A, era una squadra che prima 5-6 partite le ha perse tutte, per cui eravamo anche in difficoltà, però io credevo in loro, ho confermato l'allenatore. Facciamo un set anche coraggioso, sempre il direttore sportivo che si chiamava Grandi. Per dire, primo anno di Serie A, servivano gli stranieri. Non c'era, era appena cambiata la logica degli stranieri, per cui era affascinante prendere gli stranieri. Siamo andati a vedere i giocatori, ovviamente sotto il repertorio tecnico se ne occupava Grandi. Abbiamo preso Bjorklund, era un giocatore, adesso non so se lei se lo ricorda, era un giocatore
6: certo,
5: importante, importante. Però aveva pubalgia, per cui ho detto: se torniamo a casa con un giocatore rotto, tra virgolette, si ammazzano. Per cui dopo 32 anni che siamo stati in serie, non siamo andati in Serie A, per cui dobbiamo prendere un giocatore importante. E ha detto: in serie di mondiale, ha detto: ho visto un giocatore affascinante sotto l'aspetto non tanto tecnico, ma interessante. E si chiama Alexi Lalas. E siamo andati in New York.
4: Alla sua prima stagione da presidente, lei confermò la fiducia al mister Sandreani e portò a vestire la maglia biancoscudata a due primi acquisti stranieri: l'attaccante croato Goran Vlahovic e il difensore Alexi Lalas, primo calciatore americano a giocare nella Serie A italiana. Nel novembre di quello stesso anno acquistò anche un centrocampista olandese, Craik. Ad inizio stagione venne inaugurato anche il nuovo stadio euganeo, che sostituì definitivamente il glorioso Appiani. La partenza in quel campionato fu certamente difficile, con il 5-0 subito contro la Sampdoria, poi ancora 4 sconfitte senza mai segnare un gol. Ma quel Padova, nello spirito guida di Pugina e Giordani, promotori della più bella massima esistente al mondo, ovvero non mollare mai, resse il colpo e reagì sul campo. 3-3 con il Napoli, poi la vittoria per 2-0 contro il Milan, dei primi segnali di speranza. Una serie di prestazioni altalenanti però caratterizzò il vostro cammino in campionato fino a quel 15 aprile 1995. I ragazzi di mister Sandreani battono consecutivamente in casa la Lazio e la Juventus prima classificata, in trasferta con un gol proprio di Craik. Si arrivò così all'ultima giornata di campionato e il Padova ha bisogno di un solo punto per la salvezza, ma di fronte c'è l'Inter, che deve vincere a tutti i costi per assicurarsi un posto nelle coppe europee. Pippo Maniero segnò il gol del vantaggio biancoscudato, ma l'Inter pareggia e al 90° minuto ribalta il risultato trovando il gol del raddoppio con Marco Del Vecchio. Che momento fu quello, presidente?
5: Io mi ricordo ancora che ero in spogliatoio, perché alla fine no, cedevano i miei nervi, per cui andavo 10 minuti prima, 4 ore prima andavo in spogliatoio e mi tappavo le orecchie, non volevo sentire quello che succedeva in campo. E mi ricordo ancora questo pareggio, perché è venuto il presidente, c'era il presidente Moratti, che è venuto in spogliatoio quasi scusandosi, perché gli dispiaceva di aver pareggiato, gli dispiaceva nel senso di aver pareggiato proprio l'ultimo minuto, e noi siamo andati allo spareggio per l'ennesima volta, per cui è stato veramente sconfortante. Però siamo tornati in pullman con tutti i ragazzi, tutti insieme, e ho visto negli occhi dei ragazzi, ho detto noi ce la facciamo. Noi vinciamo perché dobbiamo vincere, perché abbiamo dato tutto, e perché quella nata lì è stata una nata formidabile, battendo grande. Mi ricordo cosa abbiamo vinto a Torino con la Juventus, 1-0. Questo è andato a palla e dicevano, 1-0, beh, insomma, perdere con la Juventus 1-0 non è male a Torino. No, ha vinto 1-0 a Torino, è una cosa incredibile. Era una città che era sbalordita dei risultati del Padova, era appassionata. In quel periodo lì avevamo fatto delle etichettine che rappresentavano uno scudetto e tutti si erano attaccati sulla targa dell'auto, non si poteva partire. C'era la città, anche chi non amava il calcio, chi non sapeva, era affascinato dalla squadra che lottava per l'allenatore, lottava per i ragazzi, lottavano. A un certo punto, una volta di lì, è uscito dal campo e è svenuto dalla stanchezza, perché era una squadra che è sotto l'aspetto risorse economiche, era come un giocatore di Juve o un giocatore della Lazio, della Roma, come il costo, però davano l'anima, c'era un gruppo eccezionale che dopo si è confermato anche l'anno dopo, perché era un gruppo che andava a cena assieme, c'era un rapporto tra i ragazzi, la moglie dei ragazzi, andavano a cena assieme, c'era un gruppo, è stato 2 anni fantastici.
4: Con la sfortunata sconfitta subita contro l'Inter, il Padova fu dunque costretto ad andare a giocare lo spareggio salvezza contro il Genoa. 10 giugno 1995, si gioca a Firenze. Ancora una volta andaste in vantaggio aprendo le marcature con Vlahovic, poi Shukravi pareggiò per il Genoa, è una partita durissima. Scaduti i tempi regolamentari, il punteggio rimase invariato, Padova 1-1. Si va ai supplementari, niente da fare. Arrivarono così i calci di rigore. Al 6° tiro dal dischetto, Fabio Galante manda alto il pallone e Craig può essere decisivo. L'olandese non sbaglia e il Padova conquista ufficialmente la salvezza in Serie A. Che emozione fu, presidente?
5: Io quella partita non l'ho vista. Non l'ho vista nel senso, ero in panchina. Ma ero talmente forte l'emozione. Avevo la tuta di... pioveva, mi ricordo ancora. Avevo tuta di Nunziata. Io sono un po' più lungo, più a largo di Nino Nunziata, e mi è appiccicata la tuta, e per cui io intanto ero veramente trasecolato, intanto partivo, perché partivo dalla panchina verso il campo, c'era l'assistente dell'arbitro, mi ricordo più come si chiama, mi firmava e disse: presenta, torni nella panchina per favore. Ma abbiamo visto che ero iper emozionato, è stata una cosa che veramente non l'ho vista, l'ho vista la sera dopo la registrazione. Mi ricordo ancora che Craig, quando ho segnato, è stato un delirio, è venuto verso di me e io, presente, non ho detto che avevo male il piede che aveva segnato, ha tirato rigore, aveva avuto un piccolo infortunio, era una battuta, non le ho detto che avevo un problema, ho tirato, ho segnato, è stata una cosa sconvolgente, per me è stata un'emozione che penso siano poche le emozioni che ho vissuto a questo livello, pochissime, e me le ricordo, le vedo queste cose qua, le vedo ancora, ma le vedo perché le sento, per me è importantissima. Stasera vado a vedere Padova che gioca il playoff, ho continuato ad andare sempre, di là la proprietà o no, ho continuato ad andare sempre nel Padova, per me è importante.
4: Nel 1996 la squadra non riuscì a bissare l'impresa nonostante la prolifica coppia gol Goran Vlahovic, Nicola Amoruso e retrocedette in Serie B. Quella fu anche l'ultima stagione in campo con la maglia del Padova per Claudio Ottoni, con 182 presenze ed un gol segnato, chiuse la sua carriera agonistica dopo 6 stagioni, durante le quali divenne una vera e propria bandiera per quella squadra. Claudio, benvenuto al Super Club. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia biancoscudata?
6: Beh, sicuramente, anche se non ero presente, la partita di Cremona che ci portò in Serie A. Altre partite importanti, quella col Barletta, era la partita precedente, la famosa partita di Lucca. Perdevamo anche lì 2-0, rimontammo 4-3 a tempo scaduto con gol di Longhi, stadio strapieno, però tante partite ricordo, ma soprattutto ricordo dei compagni favolosi che formammo un gruppo strepitoso che ci portò ad ottenere certi risultati.
4: Il momento più difficile?
6: È il momento più difficile sicuramente quando quelli che ho detto prima, la partita di Lucca che persi i sensi per una ginocchiata di un avversario e quella di Venezia che frattura la tibia che mi costò la fine della carriera un po' anticipata. Secondo me un altro paio d'anni potevo farli.
4: Il coro dei tifosi del Padova che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
6: Ma a me quello che piace di più è quando mettono all'inizio della partita, mettono anche adesso, quando torno a Padova mi sento a casa mia, è la malinconia, eccetera, eccetera, eccetera.
4: Il saluto del capitano Claudio Toni a tutti i tifosi del Padova nel mondo.
6: E li ringrazio ancora adesso perché dopo tanti anni si ricordano di me, mi fermano per strada, mi chiamano sempre capitano come ero una volta e gli auguro che torni presto la società in categorie superiori come meritano la tifoseria e tutti quanti l'ambiente.
4: Claudio, tra te e il Padova c'è davvero un amore importante che poi negli anni ti ha portato a restare legato alla società nei panni di allenatore, dalle giovanili alla prima squadra, all'under 15, l'under 16 e l'under 17, fino alla formazione primavera. Trasferire la tua passione con i giusti valori ai ragazzi del Padova è diventata per te una vera e propria missione. Qual è stato il momento più importante nella tua carriera da allenatore?
6: Allora, i ricordi più importanti, l'anno del 2018 con gli Under 15 abbiamo conquistato il titolo tricolore e poi nel 2022 conquistammo la promozione da Primavera 3 a Primavera 2. Queste sono le due annate più importanti da allenatore nel settore giovanile.
4: La società passò di mano all'imprenditore brianzolo Cesare Viganò che affidò la panchina al mister Giuseppe Materazzi, ma nonostante una ricca campagna acquisti, arrivarono tra gli altri Walter Zenga, Massimiliano Allegri e Cristiano Lucarelli, la squadra chiuse ad un deludente 11° posto in Serie B. L'anno dopo si concluse ancora peggio, con il Padova che terminando al 19° posto in classifica si ritrovò a retrocedere in Serie C1. Nella prima stagione in Serie C1 la squadra allenata da mister Adriano Fedele perse lo spareggio play-out contro il Lecco retrocedendo così in quarta serie. In soli 4 anni il Padova riuscì a precipitare dalla Serie A alla Serie C2. Nel gennaio del 2000 la società venne ceduta ad Alberto Mazzocco e nel 2001 la squadra guidata da mister Franco Varrella e trascinata da Felice Centofanti vinse il campionato e risalì in Serie C1. Così l'anno dopo, guidati da mister Pierluigi Frosio, sfiorò invece la promozione in Serie B perdendo con l'Albino Leffe in semifinale di playoff. Il 18 ottobre del 2004 il cavalier Marcello Cestaro diventò ufficialmente il nuovo presidente della società. I biancoscudati sfiorarono i playoff con Renzo Olivieri nel 2004-2005, mentre nella stagione 2006-2007 i patavini non partirono benissimo in campionato per poi riprendersi durante il girone di ritorno con l'arrivo alla guida di Andrea Mandorlini subentrato a Maurizio Pellegrino. La squadra però concluse la stagione al 7° posto fuori dalla zona playoff. Il 18 marzo 2008 mister Ezio Rossi venne esonerato e venne chiamato il tecnico della Beretti, mister Carlo Sabatini. A fine stagione 2007-2008 il Padova si classificò 6° ad un solo punto dal Foggia e dai playoff, pur avendo il miglior attacco di tutta la Serie C1 con 58 gol realizzati. Nella stagione successiva il Padova giocò il suo 11° campionato di Lega Pro, di cui 9 in prima divisione e 2 in seconda divisione, prendendo parte insieme ad altre squadre di Lega Pro e Serie D alla Coppa Italia con le squadre di Serie A e B. Il 12 gennaio 2009, dopo il pareggio per 0-0 contro il Legnano, seguito da una contestazione dei tifosi nel fine partita, la società decise per l'esonero del direttore sportivo Mauro Meluso e dell'allenatore Carlo Sabatini. Al loro posto vennero ingaggiati Doriano Tosi come nuovo direttore sportivo e mister Attilio Tesser. Tuttavia, il 22 febbraio, dopo aver raccolto solo 4 punti in 5 partite, mister Tesser venne sollevato dall'incarico. Al suo posto venne richiamato Carlo Sabatini. Il ritorno di Sabatini sembrò ridare nuova linfa alla squadra, che da quel momento ricominciò a risalire la china. Un filotto di 5 vittorie consecutive permise ai biancoscudati di raggiungere i play-off di prima divisione al quarto posto in classifica finale. Il 17 maggio il Padova affrontò nella semifinale play-off il Ravenna, pareggiando 1-1 a Leoganeo e vincendo per 2-1 fuori casa con i gol di Petrascu e Falsini. Nella finale d'andata arrivò il pareggio interno per 0-0 contro la Propatria, dove i veneti sbagliarono anche un calcio di rigore con Rabito. Alla fine della partita di ritorno, grazie alla vittoria per 2-1 con la doppietta di Antonio Di Nardo, il Padova tornò in Serie B dopo 11 anni di assenza.
7: 21 giugno 2009, Propatria 1, Padova 2. Mister Sabatini ce l'ha fatta e con quella squadra conquistaste la storica e memorabile promozione in Serie B. Che emozione fu per lei, mister?
8: Beh, insomma, irripetibile. Io mi ricordo che nelle interviste dopo anche i festeggiamenti in campo, dissi ai giornalisti: guardate, non so cosa ho fatto, se ho urlato, se ho saltato, se ho ballato, non so, non ero io in quei momenti, perché subentra un qualcosa, una gioia irrefrenabile, quindi sei portato a fare di tutto. Mi ricordo che sono stato denudato, ma quello è un classico, portato in trionfo sotto la nostra curva, dei nostri tifosi che erano venuti fino a Busto a vederci. E quindi cose, sono momenti in cui veramente si perde il controllo in un'estasi di gioia profonda, veramente momenti irripetibili. E devo dire che poi anche l'andamento della partita è stato incredibile, no? Già all'andata noi fallimmo un calcio di rigore, insomma questo poteva essere un segnale negativo, ma veramente eravamo così convinti di potercela fare. Però al 30° minuto siamo rimasti in 10 per un'espulsione e dovevamo vincere per forza, perché i due pareggi avrebbero consentito la vittoria del campionato e l'accesso in Serie B alla Propate. Quindi noi sapevamo che in 10 contro 11 nel secondo tempo avremmo dovuto per forza vincere la partita, quindi ci abbiamo fortemente creduto e alla fine abbiamo fatto gol a 8 minuti alla fine e poi abbiamo raddoppiato a 4 dopo 3-4 minuti, due gol di Di Nardo. Però c'è stato il brivido finale, perché abbiamo preso un gol veramente balordo su angolo nel recupero e quindi sono dovuti passare altri 3 minuti che sembravano interminabili. Però veramente dentro avevamo una forza mentale incredibile, sapevamo che il traguardo era lì, e dentro di noi scorreva l'immagine anche di tutta l'annata, di tutte le sofferenze di questa nostra rinascita, e quindi sicuramente non avremmo preso gol anche se la partita fosse durata altri 10 minuti. C'è stata l'esplosione di gioia che ho appena descritto.
4: Arriviamo dunque alla stagione 2009-2010. Mister Carlo Sabatini fece il suo esordio sulla panchina del Padova in Serie B. Fino all'ottava giornata tutto andò per il verso giusto per il Padova, che rimase fin lì imbattuto. Arrivò la prima sconfitta in trasferta per 2-1 a Crotone, ma i biancoscudati nonostante tutto rimasero secondi in classifica. Se non che da quel momento in poi arrivò una terribile sequenza di sconfitte che mise in crisi tutto l'ambiente. E l'8 febbraio del 2010, dopo la sconfitta subita contro il Piacenza per 1-0, arrivò per mister Sabatini un nuovo esonero. Il giorno dopo la panchina biancoscudata passò alla guida di mister Nello Di Costanzo, il quale rimase in carica fino al 10 aprile del 2010. E ancora una volta l'uomo della provvidenza non poté che essere mister Sabatini. Il 30 maggio, con la vittoria per 2-1 ottenuta contro il Brescia, conquistaste i play-out. Una sola squadra tra il Padova e la Triestina resterà in Serie B. Il 4 giugno 2010 l'andata finì 0-0. È incredibile la serie di coincidenze con l'anno prima. Si decise tutto il 12 giugno a Trieste. Il miracolo sportivo per il Padova si ripete. L'11 biancoscudato travolge la Triestina in trasferta 3-0 e mister Sabatini conquista la salvezza in Serie B. Mister, che emozione fu?
8: Anche quello diverso, perché lì c'è stata una gioia incredibile, perché ovviamente l'ho sempre detto, no? E anche i tifosi che mi incontravano durante la settimana: mister, ci ha portato in B, non ci faccia ritornare in Serie C, no? Questo era il mantra di... Ma io lo vivevo pienamente, non c'era bisogno che me lo ripetessero i tifosi, io lo sapevo perfettamente, ce l'avevo perfettamente scolpito nel mio cuore questa sensazione, no? Di voler e dover mantenere a tutti i costi la categoria. E quindi, però, c'era anche un misto di rabbia, perché è chiaro che quell'anno, insomma, è stato veramente difficilissimo. E il mio esonero è stato giusto, sacrosanto, perché dopo veramente un inizio sulla scia dell'entusiasmo bello, mi ricordo vincemmo a Torino contro una squadra strafavorita per la promozione, facemmo una serie di risultati incredibili, c'è stata questa serie di sconfitte che non poteva non portare al mio esonero, quindi io l'ho accettato assolutamente. Come ho accettato di buon grado il rientro, perché veramente ero convinto di poter riuscire in questa impresa. Devo dire che la vera impresa è stata la vittoria con il Brescia, che ci ha consentito di poter fare i play-out, perché il Brescia quel giorno si giocava la promozione diretta. Quindi il Brescia, vincendo contro di noi, avrebbe ottenuto la promozione diretta in Serie A. E noi però, solo attraverso la vittoria, potevamo garantirci i play-out. E quindi è stata veramente una partita al cardiopalma, contro una squadra veramente molto forte, il Brescia. E quindi quello fu veramente, lo definisco un piccolo capolavoro tattico, perché cambiammo anche modulo per quella partita e riuscimmo veramente a contenere una squadra veramente molto forte e vincere la partita. E poi i play-out si ripete, perché io dico sempre: il pareggio in casa lascia sempre l'amaro in bocca, no? Nella prima partita è chiaro che dovevamo vincere per forza, no? Perché il meccanismo era sempre quello: con due pareggi si sarebbe salvata la Triestina. Il pareggio in casa lascia l'amaro in bocca ai tifosi, all'ambiente. Si parlava di una prestazione modesta, però io sapevo bene che poi queste partite si decidono sempre nella gara di ritorno. E io dico che la squadra che ha due risultati su tre, mano a mano che passano i minuti, gli si crea una specie di braccino, no? Il famoso braccino del tennis. Subentra un po' di paura, e allora cominciano a arretrare il baricentro. Io so per esperienza diretta che queste partite diventano difficili per la squadra che deve, a cui basta anche il pareggio. Invece la squadra che deve vincere per forza magari ha meno da perdere e gioca con più coraggio, con più spregiudicatezza. E questo è successo a Trieste, anche se la partita si è indirizzata subito bene, perché al secondo minuto facemmo subito gol e poi facevamo veramente una prestazione importante. Devo dire che la squadra era molto forte, perché oltre ai giocatori importanti quali Italiano, Cuffa, Vantaggiato che fece il gol di apertura, noi avevamo due giovani squadra che da lì a breve sarebbero diventati due giocatori fortissimi, e parlo di Darmian e Bonaventura. E quindi anche loro giocarono titolari e fecero una prestazione importantissima. E ecco, dico gioia infinita, ma anche un senso di rivalsa. Ecco, quel giorno ho avvertito dentro di me un senso di rivalsa nei confronti della stampa, degli stessi tifosi, come avete visto, che vi siete sbagliati a definirmi un allenatore. Qualcuno mi definì in settimana nei giornali un allenatore mediocre. Ecco, io quindi grandissima gioia, missione compiuta, però dentro di me covavo questo senso di risentimento, che forse è quello che mi ha dato la spinta per poi e anche a tutti i miei giocatori ci ha dato la spinta per fare questa impresa, andare a vincere a Trieste nettamente e conquistare la salvezza.
7: Mister, lei ha trascorso 17 stagioni fino ad oggi che è responsabile del settore giovanile della squadra, onorando questa maglia e legando per sempre il suo nome alla storia del club. Che cosa significa per lei il Padova?
8: L'ho detto, dal punto di vista professionale tutto. Mi ha dato tutto, ha fatto sì che la mia passione, il mio sogno diventasse il mio lavoro, la mia realtà quotidiana, e quindi io sarò eternamente grato a questa società, ma anche alla città, perché la città mi ha accolto e tra l'altro è diventata la mia città di residenza. E qui è nata la mia terza figlia, ci siamo stabiliti come famiglia, e i miei figli hanno studiato qua, e quindi è diventata anche la mia città d'adozione. E quindi per me, quando mi si nomina Padova, per me è tutto, ripeto, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale. Quando arrivo e passo e vedo il cartello

0: in quel momento dentro di me subentra un'emozione fortissima che viene dal profondo del mio cuore. Ecco, questo vuol dire Padova per me.
1: Nella stagione 2010-2011, dopo il cambio di allenatore e con un nuovo direttore sportivo, il Padova invece partì bene, trascinato dalla coppia d'attacco Succi Vantaggiato e dal trequartista Davide Di Gennaro. Tuttavia, i numerosi infortuni occorsi durante la stagione fecero ripiombare la squadra nella zona di centroclassifica, sicché il 15 marzo 2011, dopo la sconfitta subita nel derby contro il Cittadella, mister Alessandro Calori venne sollevato dall'incarico. Lo stesso giorno la panchina della squadra venne affidata al tecnico Alessandro Dalcanto. Nell'ultima partita di campionato del 29 maggio, la squadra di mister Dalcanto, trascinata nella fase finale del torneo da Stefan El Shaarawy, vinse contro il Torino 2-0 in trasferta, conquistando così un posto ai playoff. Nelle semifinali dei playoff, il Padova superò il Varese con una vittoria in casa per 1-0, seguita da un pareggio per 3-3 fuori casa. La finalissima per la Serie A vide il Padova affrontare il Novara. Dopo un pareggio ottenuto per 0-0 in casa, il 12 giugno la squadra veneta perse la finale di ritorno 2-0, vedendo così svanire il sogno di un ritorno in massima serie. Il quarto campionato di fila in Serie B iniziò con un nuovo direttore sportivo, Fabrizio Salvatori, mentre in panchina venne ingaggiato mister Fulvio Pea. Anche la squadra fu totalmente rinnovata il 17 dicembre, in seguito alla sconfitta casalinga subita contro la capolista Sassuolo per 3-1, mister Pea venne esonerato e al suo posto subentrò mister Franco Colomba. Il 20 marzo 2013 mister Colomba venne anch'egli sollevato dall'incarico, agevolando così il ritorno di mister Pea, che traghettò la formazione biancoscudata ad una tranquilla salvezza. La stagione 2013-2014 iniziò con la vendita del club da parte di Cestaro a Diego Penocchio. Il nuovo presidente conferì un nuovo assetto alla società, nominando Andrea Valentini amministratore delegato, Alessio Secco direttore sportivo e Dario Marcolin allenatore. Dopo un avvio in campionato in cui i biancoscudati collezionarono un solo punto in 6 partite, il 28 settembre mister Marcolin venne sollevato dall'incarico e al suo posto subentrò mister Bartolo Mutti. Il 2014 si aprì con la cessione del restante 52% del pacchetto azionario da parte di Cestaro a Diego Penocchio, che diventò così unico proprietario della SPA biancoscudata. Il 2 febbraio, dopo aver collezionato un solo punto nelle ultime 5 partite, al posto di mister Mutti venne ingaggiato mister Michele Serena. Il 25 maggio 2014 la sconfitta per 2-0 a Siena sancì con una giornata di anticipo la matematica retrocessione del Padova in Lega Pro, dopo 5 consecutivi campionati disputati in Serie B. Ma il peggio dovette ancora arrivare. La stagione 2014-2015 del Padova si aprì con la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di Lega Pro, che però risultò essere incompleta. Il 15 luglio 2014, a causa della mancata presentazione del ricorso alla Covisoc, il Padova non venne iscritto al campionato di Lega Pro. Successivamente la proprietà comunicò che la squadra ebbe ufficialmente e formalmente richiesto l'ammissione al campionato di Serie D, ma la domanda non venne accolta. In seguito all'esclusione del Calcio Padova dai campionati nazionali, il 24 luglio 2014 venne iscritta al girone C della Serie D la nuova società sportiva dilettantistica Biancoscudati Padova, nata per dare continuità sportiva alla storica società cittadina. Il 19 aprile 2015, in virtù del successo ottenuto per 2-1 sul campo del Legnano, la squadra veneta raggiunse la matematica promozione in Lega Pro, chiudendo il campionato ad 85 punti e 27 vittorie, andando a battere il record precedente di successi, ovvero 21 vittorie, ottenute queste nel campionato 47-48. Il 6 luglio 2015, in vista del ritorno tra i professionisti, la società cambiò nuovamente denominazione, titolandosi Calcio Padova. Nonostante un buon girone di ritorno, la squadra concluse la stagione al quinto posto, fuori dalla qualificazione ai playoff. Dunque la stagione 2016-2017 iniziò con la nomina del nuovo direttore sportivo Giorgio Zamuner. Per la panchina venne invece ingaggiato mister Oscar Brevi. La squadra si piazzò quarta in campionato, qualificandosi per i playoff, dove però venne eliminata al primo turno a causa della sconfitta interna subita contro l'Albino Leffe per 3-1. Per il nuovo campionato venne ingaggiato il mister Pierpaolo Bisoli. La presidenza invece passò da Giuseppe Bergamin a Roberto Bonetto. La stagione 2017-2018 culminò con la vittoria nel girone B della Serie C, conseguita il 23 aprile 2018 in seguito al successo dell'Albino Leffe sulla Reggiana. Il Padova ritornò così in Serie B dopo 4 anni di assenza e chiuse la stagione aggiudicandosi anche la Supercoppa di Serie C, ottenuta questa vincendo contro il Livorno in casa e contro il Lecce al Via del Mare. Il campionato 2018-2019 in Serie

Serie B si rivelò per il Padova più complicato del previsto. La matematica retrocessione arrivò alla penultima giornata. Per la successiva stagione in Serie C la società puntò su Salvatore Sullo, che venne esonerato però dopo 20 giornate con la squadra al quinto posto. Al suo posto venne ingaggiato mister Andrea Mandorlini, che guidò i suoi al quinto posto finale prima dell'eliminazione agli ottavi di finale dei playoff contro la Juventus Under 23. Nella stagione 2020-2021 la promozione diretta venne solo sfiorata. Il Padova di mister Mandorlini chiuse il campionato pari merito con il Perugia nel girone B, ma soccombendo per via della peggiore differenza reti negli scontri diretti. Il secondo posto valse comunque ai patavini l'accesso ai playoff, dove la squadra si spinse fino all'atto conclusivo contro l'Alessandria dopo aver eliminato in precedenza il Renate ai quarti e l'Avellino in semifinale. Nella doppia finale contro i piemontesi la gara di andata terminò 0-0, lo stesso punteggio permase dopo i tempi regolamentari e supplementari nella sfida di ritorno al Moccagatta, il che volle dire soltanto una cosa: si va ai calci di rigore, dove però il Padova perse per 5-4, lasciando all'Alessandria la promozione in Serie B. La stagione 2021-2022 iniziò con l'arrivo di un nuovo allenatore, Massimo Pavanel. La squadra, allestita nuovamente con un organico di rilievo per la categoria, si propose ai vertici del girone A e andò a punti più dell'anno precedente. I veri rivali che andarono a contendersi il titolo furono i giovani calciatori del Sud Tirol, che all'undicesima giornata arrivarono ad essere capolisti, mentre ai due terzi di stagione riuscirono a staccare i biancoscudati fino ad un massimo di 10 lunghezze. Nel mese di febbraio la società decise di procedere ad un netto cambio dell'organigramma, esonerando sia Pavanel che il direttore sportivo Sean Sogliano, sostituiti rispettivamente da Massimo Oddo e Massimiliano Mirabelli. Questa operazione diede nuova linfa al Padova, che riuscì a vincere, seppur di misura, contro il Sud Tirol la Coppa Italia Serie C. E complici due sconfitte ed un pareggio patiti dagli altotesini, i patavini riuscirono ad accorciare il distacco in classifica a soli 2 punti. Il sorpasso però non si concretizzò, poiché i biancoscudati pareggiarono per 0-0 lo scontro diretto della penultima giornata, perdendo invece 2-1 l'ultima partita contro la Virtus Verona, dovendo pertanto disputare i playoff come secondi classificati. Qui il Padova eliminò in sequenza Juventus Under 23 e Catanzaro, approdando alla doppia finale contro il Palermo, perdendo tuttavia entrambe le gare per 1-0 e rimanendo così in Serie C. Salutando tutti i tifosi del Padova nel mondo, ricordiamo gli uomini record. Aurelio Scagnellato è l'uomo con più presenze in campo, ben 364, mentre Giovanni Vecchina, grazie agli 86 gol realizzati, ad oggi risulta essere il capocannoniere più prolifico di sempre della storia del Padova.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantarlo a matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni. Il primo strillava:
2: tutti in giro tondo, Forza Italia!
0: Secondo, fa i conti,
2: mi scappa un porcone.

Adesso...

0: che sta nell'ombra.
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.
2: Rai Radio Tech e Te.
3: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi.

tristezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

0: Buonasera a tutti quanti, 22, 41, quasi 42 minuti. Eccoci qua a Planet Rock. Un benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio 2, da Rupert
1: e da Gennaro Iannuccilli. Anche questa sera sono qui in questo bellissimo studio di Rai Radio 2 per stare insieme a voi fino alle ore 11.35, che poi l'ultima mezz'ora ci sarà suoni e ultrasuoni, appuntamento finale, The Sleeping Bag, cosiddetto, sottotitolato.
0: Ale ragazzi, questa sera un bel tre quarti d'ora di rock fumigante. Parleremo ancora di John Spencer Blues Explosion con Milena, che poi chiameremo al telefono fra un po', perché è stato, sembra, il concerto dell'anno, almeno fino a questo punto, il concerto dei primi 9 mesi e mezzo dell'anno.
1: Bene.
0: Abbiamo un bel po' di novità, però vorremmo dedicare tutta la trasmissione di questa sera alla memoria del signor Panini.
1: Eh sì, abbiamo sentito questa notizia da oggi, praticamente da oggi pomeriggio, che mi è capitato di sentirlo. Sono rimasto colpito e penso che tanti di voi saranno rimasti colpiti, perché soprattutto quelli della nostra generazione sono cresciuti proprio con le figurine.
0: Con
1: in
0: le
1: mano.
0: Figurine, sempre, sempre, tutti quanti. Poi la nostra trasmissione, per quelli che hanno ascoltato ieri e gli altri giovedì, abbiamo la rubrica dei dischi validi con i le canzoni valide, bisvalide, trisvalide, pentavalide, quindi è il minimo. Tutta la trasmissione di questa sera dedicarla a lui.
1: Allora, prima di mandare il primo disco ricordiamo i nostri recapiti, perché sennò ci dimentichiamo. Allora, il telefono è 06 320 1715, il numero di fax
0: 322 6605,
1: sempre prefisso 06, e poi c'è anche un contatto email, se avete a disposizione un bel computerino con il collegamento via internet potete scrivere il messaggio ed inviarlo a planetrock@rai.it.
0: Abbiate pazienza per le risposte, arriveranno, un po' come le magliette.
1: Però le leggiamo tutte, i vostri messaggi li leggiamo tutti. C'è anche un recapito postale, se volete scrivere, Planet Rock, via Tiago 10, 00195 Roma. E ci siamo tolti il pensiero, perché ci dimentichiamo sempre. Primo disco in arrivo, una novità da un'etichetta indipendentissima irlandese che si chiama la Lakota Records. Questa etichetta ha pubblicato un singolo per adesso, con 3 pezzi di una formazione anche questa nuovissima, si chiamano The Ultra Mountains.